0: è stato messo in evidenza, è stato messo in evidenza da tutti gli organi di stampa in questi giorni. Diciamo che è da una settimana che si parla di questo,
1: sì,
0: di questo avvenimento,
1: sì.
0: E al di là dei fatti, del dolore delle persone decedute, sono mancate, rimane questo forte sentimento, questa forte constatazione di una regione, una popolazione che dal giorno dopo ha preso in mano la situazione e si è data da fare e ha deciso di reagire alla disgrazia e non rassegnarsi.
1: Certo.
0: E questo è certificato come modello Friuli, no?
1: Modello Friuli, sì. E questo è riportato, è stato sottolineato in modo particolare che dal dolore, dalla sofferenza si è trasformato in un progetto di vita nuova, di riprendersi, di non abbattersi e quindi rialzarsi con le proprie forze, perché hanno avuto aiuti, però è partito da questo spirito di voler riprendere la vita precedente.
0: Certo. E allora, come lei ha detto, il volume è in vendita abbinato con il
1: pezzettino, sì. Sì.
0: E come avrà avuto modo di vedere, all'interno c'è un fascicolo,
1: sì,
0: secondo me molto suggestivo, che riporta le pagine dell'epoca del Gazzettino.
1: Sì, sì, sì, no? Sì, sì, sì.
0: E anche lì, anche questo è un fatto da raccontare, no? E lo hanno raccontato i giornalisti che erano in redazione, no? E loro dicono: alle 21.05 a Venezia è stata investita dalla violenta scossa del terremoto. Abbiamo dovuto lasciare la sede del giornale, che per qualche ora è rimasta deserta per motivi di sicurezza.
1: Mm-hmm.
0: E poi sì, hanno ripreso e si sono dati da fare.
1: Sì,
0: in
1: sì,
0: quel
1: sì.
0: giorno, oltre all'edizione normale, cioè quella mattutina del giornale, nella stessa giornata il Gazzettino è uscito con due edizioni speciali.
1: Mm-hmm.
0: Di cui noi riportiamo appunto la prima pagina, una al mattino e una al pomeriggio, tutte dedicate all'evento.
1: Mm-hmm.
0: Perché in quel momento, cioè in quella giornata, ben 25 giornalisti del Gazzettino si portarono sui luoghi del disastro per raccogliere le notizie, le informazioni,
1: certo.
0: E garantire un'informazione,
1: certo, sì, sì, sì,
0: ai loro lettori.
1: Certo, certo. Sì, sì, molto dettagliato, articoli che riguardano le persone, le foto, poi ci sono tante foto appunto di persone che cercano di trovare i propri cari, di vedere, sì, anche vedo qui una signora veramente che è tra le macerie, quindi si scava, si tenta di recuperare nelle prime ore qualcuno che poteva essere salvato, bambini, anziani, case, insomma aziende, eccolo qua, c'è la figura, la foto di un bambino è veramente commovente, guarda, ci dà uno spaccato di quello che sono stati i giorni successivi e tutto quello che ne è successo dopo. Però volevamo sottolineare, Alessandro, un po' anche la figura che insomma ha preso nelle sue mani la situazione, che hanno detto: facciamo da soli, non vogliamo istituzioni, insomma più di tanto, e si chiama Giuseppe Zamberletti. Che figura è stato, Alessandro?
0: Giuseppe Zamberletti oggi è ricordato come il fondatore della moderna protezione civile.
1: Sì, sì.
0: Nel 1976, sì, non esisteva la protezione civile,
1: sì,
0: una cosa che noi adesso diamo quasi per scontato, e invece non c'era. Sul luogo della sciagura si sono precipitati, ci sono portati diversi gruppi,
1: sì,
0: dalle associazioni degli alpini, associazioni di volontariato, gente arrivata da tutte le regioni d'Italia per portare il loro aiuto.
1: Mm.
0: però tutto all'insegna della disorganizzazione, no? E quindi da quell'esperienza si è fatto tesoro per poi imbastire e creare una vera, moderna
1: organizzazione di soccorso, certo. Sì. Certo. Sì, questo è vero. Ma colui che ha organizzato, ha saputo affrontare la situazione, non si è perso d'animo con la correttezza possibile, non ci sono stati irregolarità, non ci sono stati contrasti, insomma, un uomo veramente che ha dato tutto se stesso per poter appunto riportare la situazione a quella che era dopo questo disastro. Quindi una figura chiave, direi, una figura importante di questa tragedia.
0: Sì, sicuramente sì, e lui ha anche spiegato cosa stava alla base del suo operare, del suo concetto. Lui ha capito subito che la cosa poteva essere presa in mano e affrontata dando la massima fiducia e il massimo potere a chi operava in zona,
1: sì. No?
0: Cioè dal presidente della regione e soprattutto ai vari sindaci, i sindaci, sì, che erano sul luogo e che sovrintendevano a tutto quello che stava succedendo. I sindaci, lui si è preso una grande responsabilità,
1: certo,
0: perché dare in mano, ha riposto la fiducia dello Stato, perché lui era rappresentava lo Stato, e a questi rappresentanti delle città, dei comuni, e una grossa responsabilità se la sono presa anche gli amministratori, ma direi tutti i friulani sempre.
1: Certo.
0: È stato un vero successo.
1: Certo.
0: Un vero successo.
1: E qui...
0: A differenza, adesso non vogliamo fare polemiche, di altri posti dove le cose sono andate non per le lunghe, sono andate avanti decenni,
1: sì,
0: decenni, magari manovrati le operazioni tutte centralizzate, no? Nella capitale, no? Per cui la macchina è diventata farraginosa, ingovernabile e soprattutto inefficiente.
1: Certo, quindi fiducia alle autorità locali, ai sindaci soprattutto, che sapevano dove mettere mano e come ricostruire, e più di loro che conoscevano il territorio non c'era nessuno, e quindi massima fiducia e massimo risultato, perché poi insomma vediamo anche Osopo, Gemona, che tutti avremo fatto una visita, sono state recuperate e portate alla loro originaria situazione. Questo direi che è un passaggio che va sottolineato e va tenuto appunto in considerazione di questa gente concreta che ha lavorato sodo tantissimo nel riserbo, senza luci, senza appunto clamori, però insomma si è risollevata con le proprie mani.
0: Sì, loro lo chiamano lo spirito del Facin de Besoi,
1: dire
0: facciamo da soli. Dateci l'aiuto e noi
1: ce sappiamo come fare, e ce l'hanno fatta.
0: E non fu retorica.
1: No, questa è concretezza. Allora sì. Torniamo
0: poi,
1: lì.
0: Sì. No, volevo sottolineare due cose. I due concetti che stanno alla base della ricostruzione. Allora, il primo era: rifacciamo come era prima.
1: Sì, com'era, dov'era.
0: Non, in altre parti, per esempio all'Aquila, è stata creata una città dislocata a distanza. E quello che ha creato dei grossi problemi. Il Friulani ha detto: rifacciamo tutto com'era.
1: Sì.
0: E tanto è vero che il Duomo di Ventone, che era completamente crollato,
1: sì,
0: è stato ricostruito pietra su pietra. Ci ha messo non so quanti anni,
1: sì,
0: ricostruito com'era e con gli stessi materiali del Duomo crollato. E poi l'altro concetto forte e importante fu: prima le fabbriche,
1: sì,
0: poi le case e poi le chiese. Sì, prima sì, di tutto
1: lavoro.
0: Hanno capito che dovevano riprendere il lavoro.
1: Certo. Sì,
0: e
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: giro di pochissimo tempo veramente si sono rimessi a produrre e a lavorare.
1: Sì, sì.
0: Poi,
1: sì.
0: Poi si è messo mano al CAD, alle abitazioni, ovviamente le tendopoli sono arrivate un bel po'. Prima sono arrivate le tendopoli.
1: Sì.
0: Poi sono arrivati i prefabbricati. E poi ci sono messi a ricostruire
1: le case, certo, le abitazioni, certo. Veramente straordinari questi friulani, veramente gente coraggiosa, forte, laboriosa, intraprendente. E allora mi chiedono,
0: hanno
1: qua...
0: dato una lezione non a tutto il paese, penso a tutta l'Europa,
1: al mondo, diciamo pure al mondo. Allora, Friuli 1976, me lo stanno chiedendo, lo trovate nelle edicole, 6,80 €, quindi un prezzo veramente accessibile, allegato al quotidiano, e si trova ovunque. Guardate, leggetelo, perché c'è, quanto ho detto, 95 pagine, eccolo qua, le foto, e quindi veramente ve lo consiglio, perché avete la storia ben, in forma molto sintetica di quella che è stata la tragedia. Alessandro, ha fatto bene questo libro, che resta come documento, che si può leggere tranquillamente, ecco, non eccessivamente impegnativo, e quindi abbiamo una fotografia, un racconto, una narrazione di quello che è stato quel terribile 6 maggio 1976, ore 21:05 e 59 secondi, pensate un po'. Grazie Alessandro, grazie.
0: Grazie a lei, sempre molto gentile, grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
1: Grazie Alessandro, buona serata, grazie. Ecco, ve lo consiglio, perché quello qui, insomma, si legge una serata, due serate, ecco, quando volete. Comunque avete anche gli articoli di giornale, guardate che sono fatti bene, importanti, e quindi insomma. Ricordiamo questa tragedia dei nostri fratelli friulani, perché una volta, ricordate sempre che ve lo dico, con la Serenissima eravamo un'unica regione, eravamo proprio tutti vicini, ma comunque siamo vicini anche adesso. Allora noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo alle Ville Venete. Ville Venete perché? Perché oggi non parliamo degli affreschi, delle bellezze, di tutto quello che è il fascino delle Ville Venete, 4.243, non una, ma andiamo a questa bellezza tradotta in cifre, tradotta in numeri, eccoli qua, i conti, ecco, facciamo i conti in senso matematico, qual è il valore economico di questo patrimonio. È un valore immenso, un valore che va ancora sottolineato, far conoscere e sostenuto, perché significa appunto occupazione, investimenti, e significa soprattutto economia, tante persone, tante categorie di persone che vi lavorano per la manutenzione, per la cura di queste ville. E allora noi a questo riguardo abbiamo adesso, ci mettiamo in collegamento con la Presidente Associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo e che è l'anima delle nostre Ville Venete. E allora subito a sentire la nostra ospite.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, parliamo di ville venete, non solo per gli affreschi che sono veramente una meraviglia, per le sculture, ma vediamo anche in cifre, in conti, in numeri proprio cosa significa patrimonio delle ville venete che nessuna regione al mondo possiede. Abbiamo in collegamento la presidente Associazione Ville Venete, che salutiamo sempre con grande piacere, Isabella Colalto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Allora, presidente, qui ha dato dei numeri straordinari, insomma, non solo bellezza, ma una bellezza che ha un valore enorme, perché di somme, di cifre, un attimino, insomma, non eravamo così pronti, aggiornati di questa patrimonio. Allora, traduciamo un po' anche il valore economico di questo immenso patrimonio, presidente.
1: Assolutamente, questi sono dei dati che sono emersi da una ricerca che abbiamo fatto fare a TEA, che è l'European House Ambrosetti, dunque il gruppo Ambrosetti, che ha fatto un'indagine presso le ville venete. Sapete che ce ne sono ben 4.143 catalogate dall'Istituto regionale ville venete. Ebbene, è emerso che il sistema genera oltre 360 milioni di euro di fatturato. Allora, sì, qui parliamo di fatturato generato dalle ville venete, con 210 ulteriori milioni di valore aggiunto diretto. Insomma, in totale, tra il valore della produzione, gli effetti diretti, indiretti e indotti, praticamente la filiera ammonta a 630 milioni di euro di fatturato. E questo significa che, partendo dal valore delle ville venete, praticamente vengono generati per ogni euro di valore aggiunto generato dalle ville, in realtà se ne generano ben altri due nel resto dell'economia. E questo significa che c'è un effetto moltiplicatore pari a 3.
0: Certo.
1: Questo naturalmente vuol dire molto, è molto importante, perché vuol dire che praticamente le attività delle ville venete tendono a coinvolgere il territorio, ovvero se c'è un forte radicamento territoriale delle attività connesse alle ville venete. Pensiamo solamente ai servizi, alle imprese locali, alle competenze, cioè, in poche parole, si rafforza la capacità di trattenere valore nel territorio, e questo mi sembra di un'importanza straordinaria.
0: Certo, indubbiamente, ecco, quindi con dei numeri così precisi ci rendiamo conto dell'entità e della ricchezza anche materiale e economica di questo patrimonio, perché sono tantissime, 3.807 in Veneto, 436 in Friuli. Allora, presidente, sono coinvolte tante categorie, tanti lavoratori, dall'artigianato, da coloro che appunto provvedono anche alla manutenzione, alla spesa, al costo che deve sostenere un proprietario di ville venete, perché abbiamo costi abbastanza impegnativi, abbastanza importanti.
1: I costi naturalmente, per la manutenzione di una villa veneta, sono veramente molto ingenti, e naturalmente parliamo di manutenzione straordinaria. Questo studio ha rivelato che, diciamo, in media c'è un'attesa di 110.000 euro per la manutenzione ordinaria, ma se poi parliamo anche di manutenzione straordinaria, lì le cifre aumentano e diventa qualcosa di veramente molto molto complicato. Dunque questa, diciamo, è una delle difficoltà per quanto riguarda il sostentamento proprio di una villa veneta. Però ci siamo resi conto che contemporaneamente il fatto di far lavorare una villa veneta, in realtà, da un punto di vista occupazionale, veramente ha un valore, diciamo, moltiplicativo, anche qui ancora una volta molto importante, però sia considerando il numero di lavoratori diretti più il numero di addetti che l'indotto crea, praticamente si moltiplica di 2,2 volte. Cioè, questo è molto interessante, perché vuol dire che si contribuisce a creare un'occupazione qualificata. Cioè, pensate alle manutenzioni di prima, vi sono delle figure professionali ad alta specializzazione, abbiamo restauratori, artigiani, manutentori, professionisti in genere della gestione del patrimonio. E questo che cosa significa? Beh, che si contribuisce veramente alla continuità operativa proprio di queste categorie, alcune categorie tipo i restauratori, gli artigiani, che rischierebbero di sparire se non ci fosse comunque appunto questa attività estremamente diciamo specializzata, che viene richiesta proprio per conservare e tutelare il nostro patrimonio, che come dicevamo è veramente un patrimonio straordinario e che merita di essere gestito nel modo giusto.
0: Certo, e diamo anche uno sguardo a livello europeo, perché vede che Alfonso Pallavicini, presidente di More Storiche d'Europa, poi Maria Pace Odescalchi, appunto anche loro sono sulla stessa lunghezza d'onda di questo enorme patrimonio, che forse non lo conosciamo sufficientemente e avrebbe bisogno anche di un sostegno magari anche dall'Europa, non sarebbe male, presidente?
1: Assolutamente, devo dire che Alfonso Pallavicini ci ha fatto un discorso estremamente illuminante, ovvero sia, ci ha parlato dei fondi di coesione europei. Non tutti sanno cosa sono questi fondi di coesione, ma sono dei fondi che aiutano quelle zone più marginali, più meno centriche, diciamo, dell'Unione Europea. E allora la proposta che il presidente Alfonso Pallavicini fa assieme all'Associazione delle Dimore Storiche Europee è proprio quella di dire, anziché devolvere questi fondi solamente al pubblico, perché non devolverli a livello privato in modo da poter creare dei centri di sviluppo turistico anche in quelle zone che sono emarginate. Come diceva giustamente Alfonso Pallavicini, qui non si tratta di chiedere l'elemosina, non è questo quello che stiamo chiedendo. Stiamo semplicemente chiedendo che vengano valorizzati non solo i beni pubblici, ma anche quelli privati. E questo perché l'indotto che si può creare è veramente enorme. Pensiamo solamente al fenomeno del overtourism, ovvero sia città d'arte che sono veramente soffocate dal turismo. Se pensiamo invece ai nostri centri, diciamo meno più lontani dalla città, hanno una ricchezza assolutamente straordinaria. Proprio pensiamo alle ville venete, cioè se pensate che il 53,3% delle ville venete si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti, e di queste quasi il 30% in comuni con meno di 5.000 abitanti, ma 13,4 si trova in comuni con meno di 2.000 abitanti. Dunque pensate la capillarità di queste nostre ville venete, pensate a come una loro valorizzazione aiuterebbe a spostare delle masse di turisti dalle città, che sono veramente, che stanno soffocando, un po' più verso centri più marginali, come le campagne ad esempio.
0: Certo.
1: Ecco, questo interessante è un argomento, proprio quello, dicevo, dei fondi europei di coesione, che è stato sollevato da Alfonso Pallavicini. Però è vero che anche Maria Pace Odescalchi, presidente dell'Associazione per le Dimore Italiane, anche lei da parte sua ha sollevato il fatto che il nostro patrimonio non solo può, ma deve essere considerato come una ricchezza straordinaria proprio a livello turistico, perché se pensiamo a quelle che sono le presenze turistiche, non so se lo sapete, ma insomma l'Italia vede nel turismo un asset assolutamente strategico, perché ci sono quasi 480 milioni di presenze calcolate nel 2025. E dunque con questi dati l'Italia risulta essere il secondo paese più visitato dell'Unione Europea. E pensate che il Veneto guida la classifica.
0: Sì.
1: 73 milioni di presenze, cioè è straordinario. E per di più queste presenze sono legate al 50% al turismo culturale, paesaggistico e enogastronomico. Per cui è veramente questo nostro patrimonio, che sia il nostro patrimonio veneto, naturalmente stiamo parlando delle ville venete, ma in generale è una ricchezza assolutamente straordinaria, che noi vorremmo i vari stakeholder vedessero e considerassero con più attenzione. Parliamo di istituzioni, parliamo anche del mondo, diciamo, in genere del commercio, del turismo, dello sviluppo turistico. Ecco, credo che possa essere un aiuto, una soluzione e un aiuto a 360 gradi.
0: Certo, ville venete possiamo considerare un volano straordinario, un po' dimenticato, un po' sopito, un po' trascurato, non lo so quale aggettivo usare, però sarebbero anche il problema, come dice lei, presidente, giustamente, per un turismo integrato, diffuso. E andiamo in contrasto all'overturismo, ci sono città anche, Venezia in modo particolare, ma tante altre altre che si stanno veramente affossando, troppi turisti concentrati tutti là. Ma venite a Piazzola, venite a Stra, venite a Susegana, insomma, che ci sono delle bellezze straordinarie. Possiamo lanciare questo appello, Presidente?
1: Guardi, possiamo lanciare questo appello, ma soprattutto quello che vorrei dire è che lei ha parlato di nascosto, di dimenticato, di in realtà si tratta di un patrimonio che è pronto a rinascere, tant'è che la nostra ricerca l'abbiamo chiamata rebirth in inglese, rinascita, perché è vero che a partire da questi dati potremmo far sì che si sviluppino nuove iniziative e nuovi progetti, perché solamente avendo dei dati che si possono, che si diventa un interlocutore credibile e che per di più si è in grado di fare un progetto. Non basta dire le ville venete sono bellissime, le ville venete sono tantissime, le ville venete si trovano in vari Friuli, non basta questo. Bisogna dire che cosa rappresentano, e proprio questo è stato l'obiettivo della nostra ricerca, e la ringrazio per aver, diciamo, sollevato l'attenzione anche delle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori su questo aspetto importante.
0: Una domanda, Presidente, forse c'è una carenza di comunicazione, non è sufficiente, cosa c'è che non si può dare più slancio a farle conoscere, qual è l'inghippo, o se c'è qualcosa che si può fare di più?
1: Ma secondo me quello che occorrerebbe sarebbe una maggiore sinergia. Bisognerebbe riuscire a riunire un po' di forze, perché sono tante le associazioni, sono tante le persone, gli enti che lavorano a favore del territorio, che cercano di promuovere in un modo o nell'altro, però secondo me quello che forse manca è una camera di regia, un direttore d'orchestra, non so come dirlo, che riesca a mettere tutti questi elementi in sintonia. Perché il problema è che spesso e volentieri non ci si parla, proprio a livello di territorio, non ci si parla tra i vari enti e le varie associazioni, ed in realtà se riuscissimo a mettere insieme tutto quello che è ospitalità da un lato, con il turismo enogastronomico dall'altro, con le strade dei vini, con delle progettualità anche di miglioramento della viabilità, tipo semplicemente questo, le piste ciclabili o altri tipi di sistemi, se tutti questi sistemi interagissero in modo coordinato, in modo più sinergico, io credo che gli sforzi che ciascuno di noi fa, perché ciascuno di noi crede in quello che sta facendo e negli obiettivi, in finalità che vuole realizzare, però io credo che tutti i nostri sforzi avrebbero veramente un aspetto moltiplicatore, anziché in alcune circostanze arenarsi semplicemente lì dove si trovano, cioè non avere uno sviluppo. Ecco, io credo che sia questa veramente la grande problematica, cioè quella della sinergia. Certo. Forse siamo capitalisti? Non lo so, però diciamo noi da parte nostra ci proviamo, organizziamo anche il nostro evento annuale, che è la giornata delle Ville Venete, proprio con questo spirito, quello di cercare di creare sinergie, rete. E insomma, noi ci stiamo lavorando e i risultati ci stanno dando ragione. Naturalmente la nostra è un'associazione che ha un numero notevole di soci, ma rimane pur sempre un'associazione, per cui le risorse sono limitate, ma credo che le stiamo sfruttando nel modo più consono per ottenere veramente il massimo risultato.
0: Certo, e allora che sia rinascita, che ci sia lavoro di squadra, di una regia, come sta dicendo la nostra ospite, che è importante la regia, coordinare tutte queste grandi ricchezze, le forze, la volontà, perché c'è la volontà, mi sembra anche da quello che sono stati gli interventi negli altri presidenti, c'è la volontà di appunto sviluppare di più e far conoscere questo grande questa grande, la materia prima c'è, basta solo metterla in atto, coordinarci e andare in questa direzione. Penso che ci riuscirete, Presidente, perché sento tanta voglia, tanta passione e tanto interesse.
1: Assolutamente, noi siamo veramente super attivi come organizzazione, come associazione veramente molto piccola, diciamo come risorse, ma estremamente dinamica e motivata. La causa non è bella, è bellissima la causa delle Ville Venete, per cui noi continueremo ad andare avanti in questa direzione e con l'entusiasmo che credo ci contraddistingua.
0: E arriverete all'obiettivo, ne sono sicura, Presidente, c'è tanta passione, quella si sente veramente molto forte. Ebbene, allora noi ringraziamo la nostra ospite Isabella Colalto, presidente Associazione Ville Venete, nonché appunto di questo meraviglioso castello Salvatore di Susegana, collegato a tutta una miriade di ville belle, tutte grandi, piccole, medie, ma veramente fantastiche. Presidente, siamo qui per informare, quando ci sono novità noi ci siamo sempre.
1: Grazie mille, ci siamo, anche noi ci siamo, pronti
0: bene
1: a dare comunicazione e notizie su quanto accade.
0: Certo, grazie. Bene, grazie, buona serata Presidente, grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima. Ma abbiamo delle ricchezze soffocate, ecco, io le definisco così perché anche qui i numeri ci danno ragione, avete sentito, e perché non si riesce a fare squadra, a unirsi, a portare avanti questo progetto, che si risolve il problema dell'overturismo, dove adesso prendiamo per esempio Venezia, ma insomma sono altre, che un po' diluire, un po' diciamo mettere in più, cioè far conoscere questi centri minori non sono, però insomma potrebbero dare delle risorse enormi per queste piccole comunità, piccoli comuni che potrebbero diventare dei punti di riferimento per il turismo. Speriamo bene, noi siamo qui, siamo sentinelle, ecco, siamo sentinelle. Allora andiamo alla musica incompleta, ecco. Allora, settimana scorsa vi ricordate, abbiamo avuto ospite il professore Gabriele Taschetti, che giustamente ci ha fatto così una narrazione di questa scoperta di questo grande musicista Giambattista Riccio, veneziano, un po' anche lui messo, andato in dimenticatoio, ecco. Però insomma c'è sempre qualche persona buona, qualche persona di cultura, qualche persona che grande interesse lo fa conoscere, e da lì si collega anche la musica incompleta, quella musica da ricostruire, da ascoltare e da capire qual è questa musica, ecco, questo è importante. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la professoressa Marina Toffetti, docente musicista, che appunto ci aiuta a capire, a comprendere cos'è questo fenomeno, tra virgolette, di musica incompleta. Allora ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo, ci colleghiamo un po' a quella che è stata l'intervista della settimana scorsa col professor Gabriele Taschetti, perché parlavamo appunto di Giambattista Riccio, che è stato appunto fatto conoscere e valorizzato, però si collega il concetto di musica incompleta. E allora, per noi è un concetto anche difficile, ammettiamolo pure, ma noi abbiamo in collegamento la professoressa Marina Toffetti, che salutiamo. Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, allora professoressa, lei ci deve aiutare a entrare in questo mondo, che non siamo così preparati, di musica incompleta. Quando diciamo questo concetto, che cosa si intende?
1: Allora, molto banalmente noi consideriamo incomplete le musiche alle quali manca una parte. Dunque, le musiche di cui ci occupiamo noi sono musiche polifoniche. La musica polifonica è musica a più voci, dove ogni voce canta o suona una parte diversa da quella delle altre. Questa musica per secoli veniva stampata in parti staccate, quindi con un fascicolo per ogni parte. In un coro, ad esempio, soprani leggevano la loro parte su un fascicolo, i contralti avevano un altro fascicolo diverso da quello dei soprani, dove leggevano la loro parte, e così via, i tenori anche, i bassi anche. Solitamente invece non veniva stampata una partitura dove è possibile leggere simultaneamente tutte le parti, ed ecco perché la perdita di uno di questi libri parte rappresenta un grosso problema. Se ad esempio si perde il libretto del tenore, i tenori non sanno più cosa cantare, e le musiche che ci sono pervenute in questo stato di conservazione, cioè incomplete, sono abbandonate, vengono dimenticate perché nessuno è più in grado di suonarle o di cantarle. Quello che noi cerchiamo di fare a questo punto, naturalmente nei casi in cui riteniamo che sia praticabile, che sia possibile, è ricostruire le parti che sono andate perdute, e quando ci riusciamo rendiamo nuovamente eseguibili musiche che erano cadute nell'oblio magari da 4 o 500 anni, e questa, le posso garantire, è una grande soddisfazione.
0: Certo.
1: Il musicologo infatti di solito è chiuso in biblioteca o in archivio, studia la musica, l'analizza, si occupa del contesto, eccetera. Ma noi tutti sappiamo che una delle soddisfazioni maggiori si ha quando finalmente è possibile ascoltare le musiche su cui si è tanto lavorato, diciamo la verità.
0: Certo, ma abbiamo tante situazioni, diciamo, di musica incompleta, cioè in sostanza è andato perso molto di questo patrimonio, oppure è un fenomeno un po' che si può ricostruire e arrivare a una soluzione soddisfacente?
1: Allora, è una bella domanda. Diciamo che le raccolte incomplete purtroppo sono tutt'altro che mosche bianche, ma rappresentano un fenomeno molto frequente. Per calcolarne l'entità abbiamo messo in piedi un gruppo di ricerca che lavora a un progetto che si chiama Musicare, acronimo che sta per musiche incomplete, censimento, analisi, restituzione. Dunque il nostro lavoro parte proprio dal censimento, si tratta di contare le raccolte incomplete, e per ora ne abbiamo preso in considerazione una parte. Avremo preso in considerazione le raccolte musicali che sono state stampate in Italia a cavallo fra il 1500 e il 1600, e abbiamo calcolato che quasi un quarto di queste raccolte ci sono pervenute incomplete, il che significa circa 10.000 composizioni che ci sono giunte prive di una o più parti. Dunque un fenomeno macroscopico, tutt'altro che marginale.
0: Certo.
1: Sono tutte ineseguibili, a meno che naturalmente non si ricostruiscano le parti mancanti. Questo è il tema.
0: Certo, è veramente un fenomeno. 10.000 composizioni, abbiamo numeri elevatissimi, quindi c'è il problema. E allora, ecco, voi prendete in mano appunto, questa è una domanda che mi stanno anche chiedendo: di chi sono queste parti incomplete, di compositori noti, non noti, oppure compositori?
1: Sì. Diciamo che questa scure si abbatte indistintamente sui maggiori compositori e sui minori. Io ad esempio in passato ho ricostruito dei mottetti incompleti di Girolamo Frescobaldi, adesso abbiamo lavorato in particolare su Giovanni Battista Riccio, che per dirla tutta ha collaborato con compositori di prima grandezza come Giovanni Gabrieli, è vissuto all'epoca di Monteverdi, ma è un po' meno noto di questi giganti del primo barocco veneziano. Eppure abbiamo cercato di valorizzare la sua produzione, perché riteniamo che sia molto interessante musicalmente.
0: Eh beh, certo, ho sentito settimana scorsa, si tratta di un grande compositore, purtroppo è tutto da scoprire, o quasi. Allora, professoressa, proviamo a far sentire anche qualcosina, vediamo se riusciamo, appunto, eccola qua, vediamo un attimo.
1: Questa è una canzone strumentale.

0: Ecco, allora,
1: ecco qui per esempio siamo di fronte a una canzone strumentale a quattro voci dove mancava una parte. In questo caso è stata ricostruita da uno dei miei collaboratori, Gabriele Taschetti, che ha ricostruito una di queste quattro parti. Bene, come fare a ricostruirla? Bisogna intanto per ricostruire le musiche incomplete bisogna studiare quelle complete dello stesso compositore. E poi bisogna studiare molto bene anche le parti superstiti delle composizioni cui manca una voce. Qui ad esempio, non so se avete fatto caso, ci sono diverse ripetizioni, a volte ci sono delle composizioni che si basano sul criterio dell'eco, a volte vi sono molte ripetizioni all'interno di una composizione. A quel punto anche nella parte ricostruita noi ripeteremo quello che l'altro strumento ha appena finito di cantare o di suonare, insomma. E poi ci sono anche altri stratagemmi che noi utilizziamo, perché il lavoro del ricostruttore, se così lo vogliamo chiamare, è un po' come il lavoro del protesista, no? Cosa fa il protesista? Costruisce una protesi che deve prendere il posto dell'arto che non c'è più, l'operazione si considera riuscita se questa protesi funziona. La stessa cosa vale per la parte musicale ricostruita. Non abbiamo la pretesa, per così dire, di ricostruire la parte originale, che non sapremo mai esattamente come potesse suonare, ma abbiamo, come dire, il compito di ricostruire una parte che funzioni e che renda nuovamente eseguibile la composizione. E a volte per fare questo copiamo dal compositore, perché noi ci siamo resi conto che Riccio amava copiare da se stesso e spesso riprendeva alcuni passaggi di una composizione all'interno di altre composizioni, e dato che lui copiava da se stesso noi ci siamo sentiti autorizzati in qualche modo a fare la stessa cosa e riprendere dei passaggi dalle sue composizioni e inserirli nelle composizioni incomplete adattandoli al caso. Ed è quello che è successo ad esempio all'interno di un altro mottetto, Ascensionis Hodie, che possiamo ascoltare almeno in parte.
0: Ma ecco, una domanda, cioè voi diventate compositori anche voi e cercate di creare un'armonia con quello che avete trovato, con quello che dovete creare, è così un po' il meccanismo, è così che avviene?
1: Certo, certo. Tratta semplicemente di ricomporre, per questo che è così importante studiare ogni aspetto della vita del compositore, perché dobbiamo metterci nei suoi panni pensare come pensava lui e cercare di entrare nella sua testa, di recuperare un modus operandi che era anche peculiare, e lo si capisce studiando molto a fondo e ascoltando la sua musica.
0: Certo, certo, è un compito difficile, mi pare. Vabbè, insomma, per noi non addetti ai lavori sembra quasi impossibile, quindi veramente insomma, da quello che si dice, ritornare a quello che aveva in mente e nell'anima il compositore non è cosa da facile. Allora, siccome abbiamo poco tempo, mandiamo ancora un pezzino. Intanto noi la ringraziamo, professoressa, è stata molto chiara, ci ha fatto capire questo passaggio, ripeto, per non addetti ai lavori è una cosa fantastica. E vediamo un attimo di far ascoltare ancora qualche nota. Eccola qua. Ecco. Aspettiamo, perché qua un attimino che andiamo. Eccola qui. Aspetti, perché andiamo sotto. Eccoci qua.

siamo in Scozia, possiamo dirlo tranquillamente così, perché ci dedicheremo a quello che è il premio dedicato al paesaggio scozzese. È un appuntamento ormai consueto, perché avremo in collegamento la dottoressa Patrizia Boschiero, che ci parlerà appunto di questo premio consolidato, come dicevamo, nel tempo. E quindi andiamo a scoprire questo fine settimana, venerdì e sabato, molto intenso, e questi sono appuntamenti del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino 2025-2026, e quindi vediamo un attimo cosa ci racconterà la nostra ospite. Parleremo poi del più grande esploratore e navigatore del mondo, il veneziano più conosciuto, che si chiama Marco Polo. Ne abbiamo parlato tantissimo in occasione anche di quello che è stato i 700 anni dalla morte del 2024, ma di Marco Polo si parla sempre e comunque, e anche noi oggi avremo modo di scoprire altri aspetti, altre vicende della sua vita così intensa, così avventuriera. E avremo in collegamento, ritorna sempre la grande storia, come la intitolo io, appunto, il professor Alberto Zago, che ci accompagnerà in questo viaggio straordinario, perché andiamo fino in Cina, andiamo in Oriente, andiamo attraverso tanti paesi appunto che sono stati mete di Marco Polo, ma anche della sua famiglia, perché lui è un figlio d'arte, lo possiamo definire tranquillamente così, il grande Marco Polo. Parleremo poi, ecco, allora, oggi abbiamo una coincidenza perfetta, perché ricorrono i 50 anni dalla tragedia del terremoto che ha colpito il Friuli, e allora oggi ci sono anche le istituzioni, capo di Stato, Presidente del Consiglio, che vengono appunto in Friuli per ricordare questo anniversario, è tremendo, una tragedia immane. E allora, a questo riguardo, oggi ho visto che sono stati tanti articoli dedicati appunto a questa tragedia, a questo anniversario, ed è uscito anche un libro, uno dei tanti peraltro, intitolato Friuli 1976, la terra che tremò, il cuore che restò. E qui avremo in collegamento il giornalista, editore Alessandro De Bastiani, che ci racconterà il contenuto di questo libro, un libro che si legge bene, scorrevole, non impegnativo assolutamente, perché vi dico subito, si tratta di 95 pagine, quindi si legge quasi in una serata, e c'è una descrizione di quello che è stato il terremoto, di come ha reagito la gente del Friuli, i friulani, la gente più bella del mondo, non ci sono dubbi, perché da soli sono riusciti a ricostruire un territorio vastissimo, colpito appunto in tanti punti, in tante zone, e quindi ecco che abbiamo questo libro che vi consiglio, ma dopo entriamo nel dettaglio, e quindi parleremo anche noi del terremoto del Friuli, di quei 59 secondi sono bastati a distruggere un territorio, e che, di che dimensioni. Parleremo poi, ecco, allora, noi siamo abituati, andiamo alle Ville Venete, perché noi siamo così abituati a questa eccellenza di questo patrimonio architettonico, artistico, che nessuno al mondo possiede, perché non c'è una regione che possiede, e qui ci uniamo al Friuli un'altra volta, perché no, eravamo assieme quando eravamo Repubblica di Venezia, eravamo tutt'uno, un'unica regione, e sono in totale 4.243 catalogate. Allora, 3.807 appartengono al Veneto e 436 appartengono al Friuli. Allora, noi siamo così comunemente interessati, perché insomma, dall'eccellenza delle sculture, dei dipinti, degli affreschi, dei giardini, e forse ci sfugge una cosa: tradurre i numeri intendo proprio dati economici, questo patrimonio. Ecco allora che c'è stato un forum recentemente, che ha dato anche delle quantificazioni economiche, proprio dei numeri, appunto quanto valgono le nostre ville venete. Un patrimonio è veramente non solo artistico, architettonico, come abbiamo sottolineato, ma anche appunto dal punto di vista del peso finanziario, del peso economico, e poi l'occupazione che ne consegue, quante categorie sono interessate appunto alla manutenzione di questi grandi edifici e costosissimi edifici dal punto di vista del restauro. Allora qui scendiamo proprio in questo, diciamo, calcolo aritmetico, e vediamo

cosa significa appunto ricchezza economica delle nostre ville venete. A tal riguardo avremo in collegamento la presidente associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo già. Parleremo poi, anzi ritorniamo a parlare di musica, beh, precedentemente col professor Gabriele Taschetti abbiamo scoperto un compositore straordinario, Giovanni Battista Riccio, vi ricordate settimana scorsa, e abbiamo fatto un cenno a quella che è definita musica incompleta. E allora oggi con la professoressa Marina Toffetti, musicista, insegnante, docente, scopriremo cosa significa musica incompleta, perché esiste, quando è musica incompleta e come facciamo a riconoscere che si tratta di un brano frutto di un lavoro appartenente alla musica incompleta o quasi. Ecco, questo è un passaggio un po' delicato, un po' particolare, ma insomma sarà la nostra ospite, la professoressa, a chiarirci tutte le idee in questa fase particolare appunto di composizione, ricomposizione della musica. E quindi, come vedete, insomma, si tratta di una musica che va fatta conoscere, soprattutto perché appunto un compositore così importante come Riccio forse non lo conoscevamo. E con questo abbiamo illustrato la scaletta di oggi. Domenica allora c'è la rubrica del cinema pomeriggio dalle 15 alle 18, dalle 3 alle 6, condotta da Erika, e quindi qui scopriremo tutte le novità in campo cinematografico. E poi insomma c'è anche la piccola parentesi dedicata allo sport ecco, e quindi conosceremo anche, ci allarghiamo il nostro appunto orizzonte, va anche nei campi sportivi, e vediamo che cosa succederà. Chiudiamo qui la presentazione, perché adesso torniamo a noi, nel senso che ci mettiamo in contatto con la dottoressa, eccola qui, Patrizia Boschiero, che conosciamo, abbiamo sentita precedentemente, ci porterà a quello che è il contenuto di questo fine settimana molto intenso, molto impegnativo anche direi, perché parliamo di libri, parliamo appunto di paesaggio, di natura, di ambiente, un tema sempre attuale che piace, ci teniamo tutti, perché l'ambiente fa parte della nostra vita. E quindi allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite appunto per scoprire questo fine settimana. Per gli amici di Treviso, tenetevi pronti, perché insomma vi aspettano notizie veramente, informazioni e anche vedo film, ecco, vabbè. Allora non anticipo nulla, perché adesso appunto abbiamo la nostra ospite, allora il tempo di metterci in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a un fine settimana veramente intenso, particolare, molto interessante, perché parliamo del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino. Abbiamo in collegamento dottoressa Patrizia Boschiero, responsabile edizione Fondazione Studi e Ricerche Veneto, che collabora col direttore Luigi Latini. Salutiamo la nostra ospite, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Grazie. Allora, vedo qui un programma molto impegnativo, perché partiamo da venerdì 8 maggio, e quindi abbiamo appunto questa intanto 34esima edizione, e dedicato all'Hospital Feed, questo paesaggio scozzese. Questa volta, dottoressa, andiamo in Scozia. Allora, che cosa ci aspetta? Che fine settimana è?
1: Allora, sì, come diceva, è la 34esima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, e abbiamo pensato di organizzare, diciamo, tre eventi: uno venerdì pomeriggio alle 17 presso l'auditorium di Palazzo Bomben, che dedichiamo al Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino in generale, nel senso che presentiamo una nostra nuovissima pubblicazione intitolata Topofilia, luoghi, scritture, sì, incontri del premio Carlo Scarpa per il giardino, che diciamo è costituita questa pubblicazione da un racconto a più voci, sia dall'interno, diciamo, della fondazione, in particolare del suo comitato scientifico, che con alcune voci esterne racconta 33 edizioni del premio Carlo Scarpa, ma soprattutto il senso, il metodo, lo spirito che c'è dietro a questo progetto di ricerca e di divulgazione, che è stato avviato nel 1990. E quindi abbiamo pensato di aprire, diciamo, il fine settimana dedicato alla nuova edizione del premio Carlo Scarpa con questo incontro, per questa pubblicazione che verrà presentata insieme ai curatori, che oltre alla sottoscritta sono Luigi Latini e Monique Mosser, del nostro comitato scientifico. Sì. Abbiamo chiesto di raccontare, diciamo, questo libro e il loro sguardo sul premio Carlo Scarpa al professor Francesco Dalcò, quindi storico dell'architettura, direttore della rivista di architettura Casabella, e alla professoressa Daniela Colafranceschi, che insegna architettura del paesaggio all'Università degli Studi di Napoli. E poi un'altra cosa un po' particolare che abbiamo pensato di organizzare per appunto il pomeriggio del venerdì, dopo la presentazione del libro, proprio perché il premio è da sempre intitolato a Carlo Scarpa, sì, e proprio perché il simbolo del premio coincide con un segno ricorrente nella tomba Brion, capodopera di Carlo Scarpa, abbiamo pensato di proiettare in fondazione un filmato di circa 20 minuti del regista Riccardo De Cal, dal titolo Concrete Back, che è proprio dedicato alla tomba Brion e al rapporto tra quest'opera, questa architettura, questo luogo della memoria e la musica di Johann Sebastian Bach, suonata dentro la tomba Brion da Mario Brunello. E quindi questo, diciamo, è il programma del venerdì pomeriggio, mentre invece tutta la giornata di sabato sarà dedicata al luogo che viene premiato dal premio Carlo Scarpa per questa 34esima edizione, che, come accennava lei, è un luogo scozzese, si chiama Hospital Field, letteralmente significa l'ospedale nei campi, ed è un luogo dedito all'arte contemporanea e allo sviluppo delle idee, e immerso e profondamente legato al paesaggio scozzese in cui si trova da più o meno 800 anni, questo così in estrema sintesi, ecco, con un convegno internazionale la mattina da noi in auditorium a Palazzo Bobben, aperto a tutti, e con la classica, tra virgolette, cerimonia del premio, con la consegna anche dell'oggetto simbolico del premio, che invece avverrà nella chiesa di Sant'Ionisto alle 17 di sabato pomeriggio. Questo così, in sintesi, diciamo, il programma adesso.
0: Con ottimi relatori, con ottimi ospiti, vedo, dottoressa, quindi abbiamo...
1: Allora, siamo molto felici di avere con noi al convegno, e poi naturalmente saranno presenti anche alla cerimonia, ma insomma come relatori al convegno di sabato mattina, c'è naturalmente la direttrice di Hospital Field, Lucy Byatt, che dirige questa residenza artistica e questo luogo, che è un luogo di paesaggio con spazi rinnovati, abitati, vissuti dagli artisti, e un magnifico giardino rinnovato in anni recenti dal paesaggista inglese Nigel Dunnett, e Lucy Byatt sarà la persona che, oltre a parlare di questo luogo sabato mattina, sarà anche quella che riceverà, diciamo, il sigillo simbolo del premio, proprio per il suo ruolo estremamente attivo in questa operazione recente di rinnovamento del luogo Hospital Field, che nasce in età medievale come ospedale di un'abbazia benedettina della vicina cittadina di Arbroath sulla East Coast scozzese. Per questo, dicevo, è un luogo con una lunga storia e che diventa un luogo dedito all'arte da metà Ottocento, quando la proprietà di Hospital Field è nelle mani di Patrick Allan Fraser, un artista locale, e della moglie Elizabeth Fraser, e da quel momento, da metà Ottocento, da dimora, da ex ospedale di un'abbazia benedettina a dimora privata nella campagna della regione scozzese dell'Angus, si trasforma in un luogo dedito all'arte. Però di questo luogo, appunto, sabato mattina, oltre a Lucy Byatt, ci parleranno Francis Fall, che è la storica dell'arte che attualmente presiede il trust, cioè una sorta di fondazione che governa e che ha la responsabilità amministrativa finanziaria di Hospital Field, e ci racconterà però dal punto di vista della storia dell'arte il ruolo di questo luogo. E poi sarà con noi Peter St. John, architetto fondatore del grande studio Caruso St. John Architects, che ha sede a Londra, a Zurigo, che insieme ad Adam Caruso è l'autore, diciamo, del progetto architettonico di rinnovamento di questi spazi, che ha preso il via su input della direttrice e naturalmente del Trust nel 2012, e che ha visto il restauro degli edifici storici e anche la creazione di nuove architetture contemporanee in grandissima attitudine di ascolto e di sensibilità, sia rispetto al patrimonio architettonico già esistente, sia rispetto al paesaggio. E poi sarà con noi una docente di architettura del paesaggio dell'Università di Sheffield, Mel Barton, che siamo felici di avere qui, e nello stesso tempo, diciamo, come dire, copre un'assenza che speravamo tanto di non avere, e cioè il fatto che il 26 aprile scorso, quindi pochi giorni fa, è scomparso proprio Nigel Dunnett, l'autore del progetto del nuovo giardino cintato di Hospital Field, e quindi lui ci ha lasciato, ha soli 62 anni, e abbiamo cercato proprio di trovare una figura, quindi una collega dell'Università di Sheffield, che ci racconti a Treviso il metodo di lavoro nell'ambito della progettazione del giardino contemporaneo, della progettazione vegetale, di una grandissima attenzione all'ecologia e quindi ai temi dello sconvolgimento climatico, eccetera, e ci racconterà lei, diciamo, il lavoro di Nigel Dunnett. E poi sarà con noi un'artista, Rebecca Chesney, che è un'artista residente ad Hospital Field, e un'artista che lavora proprio nell'ambito dell'orticoltura e con grandissime attenzioni anche lei ai temi dell'ecologia contemporanea.
0: Certo. Ecco, allora, dottoressa, io vedo qua in internet Hospital Field, ma è un complesso straordinario, veramente bello, tenuto bene, quindi ecco, avete scelto un luogo straordinario sia per gli 800 anni, che sono tantissimi, ma anche per un verde particolare. Ecco, se può, due parole, ci può dire qualcosa di questo giardino, di questo verde, di questa meravigliosa zona?
1: Sì, allora siamo appunto in Scozia, nella East Coast, siamo a circa 30 km a nord di Dundee, che diciamo è la città importante più vicina. E, siamo nella campagna, cioè è un luogo rurale, e appunto le sue origini risalgono al XIII secolo, quando la grande e potente abbazia di Arbroath, creata nel secolo precedente, ha deciso di realizzare nella campagna una casa, diciamo, di accoglienza e un ospedale per i pellegrini che da tutta Europa venivano in pellegrinaggio a questa importantissima abbazia di Arbroath. Quindi nasce come ospedale gestito dai monaci benedettini, e quindi fin da subito con un walled garden, un giardino cintato, un orto dei semplici, un orto giardino legato alla vita della comunità e dei pellegrini che venivano ospitati lì. Poi naturalmente nel corso dei secoli questo luogo si trasforma, ma resta sempre caratterizzato da un grandissimo spirito di accoglienza e ospitalità, finché dopo vari passaggi, diciamo, di proprietà, appunto nell'Ottocento, entra nelle mani, nella gestione, soprattutto in un progetto lungimirante e anche abbastanza radicale per l'epoca, di questo Patrick Allan Fraser, che insieme alla moglie trasforma la dimora, la tenuta agricola anche, in un luogo dedito all'arte, ospitando artisti scozzesi, inglesi, ma anche internazionali. E alla morte di Patrick Allan Fraser, lui, con un lascito testamentario, decide che Hospital Field deve restare un luogo dedicato all'arte, al sostegno agli artisti, all'educazione all'arte e naturalmente alla bellezza, alla conservazione del patrimonio che già rappresentava questo luogo, con tra l'altro questo magnifico edificio in stile
0: art and craft, bellissimo,
1: molto interessante.
0: Certo.
1: E da lì quindi nasce, diciamo, l'operazione di questo trust che gestisce questo luogo, con anche difficoltà poi nel primo Novecento legate alla prima e poi alla seconda guerra mondiale, ma sempre tenendolo aperto il luogo, curandolo e diciamo dedicandolo prima a una scuola d'arte, poi a delle residenze. Gli anni recenti, dal 2012 in avanti, hanno visto un significativo rinnovamento legato anche, diciamo, allo spirito organizzativo ideale dedito all'arte contemporanea della direttrice Lucy Byatt, che ha coinvolto questo grande studio di architettura di Londra, Caruso St. John, per costruire un master plan di rinnovo e ha coinvolto appunto il paesaggista Nigel Dunnett per il rinnovamento del giardino. E quindi diciamo che negli anni recenti sono stati restaurati gli studi per gli artisti ottocenteschi e di primo Novecento, sono stati realizzati da Caruso St. John nuovi edifici sempre legati agli artisti, ma anche un caffè, perché è un luogo aperto al pubblico, una magnifica serra per le felci che era andata praticamente in rovina dopo la creazione fatta nell'Ottocento da Patrick Allan Fraser. Quindi grandi ma molto attente a non, come dire, offuscare anche lo spirito della grande casa di Hospital Field storica. E finalmente poi nel 2020-2021 è stato realizzato il nuovo giardino, questo Walled Garden, diviso in articolato in diversi spazi legati sia al giardino, alla godibilità di un giardino, che richiama sia gli antichi giardini monastici sia il giardino contemporaneo, con appunto uno spirito diciamo legato alla progettazione vegetale contemporanea, attenta anche ai temi dell'ecologia. E una cosa molto interessante tra le tante di questo luogo, che è un luogo complesso, molto difficile da raccontare in pochi minuti, è anche il fatto che collaborano attivamente alla vita di questo luogo moltissimi volontari che si occupano delle collezioni, si occupano della biblioteca, dell'archivio e si occupano anche della cura quotidiana del giardino. Per cui è una comunità molto viva, abitata da artisti, dalla comunità locale, ci sono molte attività con le scuole di Arbroath, aperta alle visite, sia diciamo dei suoi spazi verdi, di questo meraviglioso giardino, ma anche proprio degli edifici storici, e con eventi anche pubblici che restituiscono il lavoro degli artisti che fanno lì le residenze artistiche. Quindi è una comunità molteplice, caratterizzata proprio da uno scambio continuo anche tra figure molto diverse una dall'altra, appunto artisti che arrivano da tutte le parti del Regno Unito e anche dall'estero, i volontari locali, la figura del giardiniere di comunità, e anche c'è questo particolare rapporto, diciamo, tra questo studio di architettura che collabora con Hospital Field dal 2012 e continua a farlo, perché altri progetti sono in corso di elaborazione per consentire una nuova galleria dedicata alle opere contemporanee. temporanee, nuovi spazi per i visitatori, quindi come dire è un luogo estremamente vitale e nello stesso tempo di grande pace perché è immerso nella campagna.
0: Certo, con un verde stupendo, è un complesso architettonico, è veramente paesaggistico straordinario, sto vedendo anche per i nostri ascoltatori, mi chiedono, dottoressa, è visitabile in tutto l'anno, si può visitare?
1: Sì, allora nella stagione invernale bisogna prendere appuntamento con gli uffici di Hospital Field, viceversa è visitabile, ci sono visite guidate soprattutto nel fine settimana, però diciamo è un luogo veramente molto ospitale, c'è tra l'altro un bellissimo sito internet con tutte le informazioni che riguardano proprio le sue molteplici componenti di accoglienza e di lavoro sul tema dell'arte, ma anche dell'orticoltura e del giardino.
0: E vedo che è frequentato perché ci sono manifestazioni, qui lo sto vedendo anch'io un attimino in internet, quindi frequentatissimo, giochi anche dei bambini, vedo questa struttura straordinaria, ma è un'area molto estesa, è una vegetazione variegata perché vedo qua una molteplicità di piante, di fiori, di alberi, ma è un posto straordinario, dottoressa.
1: Prego.
0: È un posto straordinario.
1: Sì, lo è. E tra l'altro è circondato anche da diciamo una sorta di foresta, poi di campi coltivati, quindi come dire, non c'è solo lo spazio dove ci sono gli edifici e il giardino vero e proprio, ma poi c'è questo spazio intorno e dal centro di Hospital Field si vede il mare del nord, che è raggiungibile a piedi in 10 minuti, quindi diciamo è anche proprio in una posizione paesaggisticamente estremamente interessante. Tutta la storia di Hospital Field verrà anche raccontata in modo chiaramente sintetico nel film documentario che verrà proiettato alla cerimonia del premio sabato pomeriggio a San Dionisio, diretto anche quest'anno dal regista Davide Gambino, che collabora con noi ormai da molti anni. E quindi diciamo noi abbiamo realizzato un libro che racconta Hospital Field, un film e poi questi appuntamenti pubblici che sono i primi, poi in futuro speriamo ci siano anche altre occasioni per parlarne.
0: Veramente molto interessante, molto bello, perché ho seguito la sua descrizione qui con le immagini di fronte, particolare. Allora, torniamo a noi a venerdì 8 maggio ore 17, Palazzo Bombe Treviso, come sta dicendo, auditorium, come sta dicendo la nostra ospite, appunto la pubblicazione del libro che abbiamo appena citato, il filmato di Riccardo De Cal, andiamo a sabato 9 maggio e quindi è veramente un convegno con ospiti, con relatori di grande spicco, di grande qualità, dottoressa, veramente un fine settimana.
1: Ma anche comunque con uno spirito veramente che si rivolge a tutti, non sono iniziative che si rivolgono solo ed esclusivamente a professionisti dell'ambito del paesaggio, a studiosi, naturalmente a loro, ma anche semplicemente a persone curiose e appassionate dei temi del giardino, del paesaggio, insomma del conoscere i luoghi che sono sempre luoghi che parlano di molto altro, non solo di se stessi.
0: E qui parliamo di tutto, dall'arte alla natura, al paesaggio, e quindi veramente anche un complesso e poi siamo nel Mare del Nord, giustamente come ha detto lei, perché non è finita conoscere questo luogo. Allora, appuntamento, ripetiamo, fine settimana, venerdì e sabato, tutti a Palazzo Bombe, appunto per seguire questo importantissimo convegno, come avete sentito, libero, aperto a tutti, ripetiamo, dottoressa.
1: Tutti gli eventi sono a ingresso libero, aperti a tutti, venerdì pomeriggio a Palazzo Bomben, sabato mattina a Palazzo Bomben, sabato pomeriggio chiesa di San Dionisio per la cerimonia e la proiezione del film.
0: Benissimo, direi che è veramente un evento da non perdere, assolutamente affascinante, veramente questo Hospital Spiel, poi 800 anni di storia alle spalle, quindi ce n'è materia da far conoscere e da apprezzare, senz'altro sarà un successo, avete fatto una scelta veramente particolare, strategica e affascinante. Allora, noi ringraziamo la nostra ospite per questa descrizione così particolare, dottoressa Patrizia Boschiero, che collabora col direttore Luigi Lentini, e quindi noi vi grazie per questo Luigi Latini, e grazie per tutto quello che fate, dottoressa.
1: Grazie, grazie a lei e a presto.
0: Alla prossima. Grazie, buon grazie. Pomeriggio, grazie, grazie. Bene, allora se andate sul sito, se andate su internet e scoprite appunto questo Hospital Field, che insomma anche noi qui scopriamo tante cose grazie a queste iniziative, a queste ricerche, queste persone che si dedicano appunto a questi siti, è una meraviglia sia dal punto di vista appunto del complesso, perché è grande, immenso, ma soprattutto per tutto il verde, il giardino, la tipologia di piante, di fiori che c'è intorno e che è di un fascino straordinario. E poi è vero, si intravede nella parte nord, appunto c'è anche il mare. Meglio di così non si poteva scegliere, quindi le nostre ricerche e studi della Fondazione sono sempre molto mirate e molto importanti. Allora noi adesso vediamo, ci prepariamo, beh intanto arriva la pubblicità e poi appunto ci prepariamo con il prossimo argomento, perché è un argomento di un personaggio che ne abbiamo parlato molto, conosciamo abbastanza direi, perché abbiamo celebrato i 700 anni dalla morte, 2024, abbiamo avuto anche noi ospiti importanti, impossibile non parlare di Marco Polo, e si continua a parlare di questo grande esploratore, grande viaggiatore, il veneziano più conosciuto al mondo, e non avevamo dubbi. Lui è morto 700 anni fa, come dicevamo, l'8 gennaio del 1324, e lì insomma sono usciti libri, saggi, ricerche, articoli, insomma si parlava d'altro, un anno dedicato proprio al Marco Polo, ma c'è sempre qualcosa da scoprire, perché appunto tra poco avremo in collegamento il nostro ospite, il professor Alberto Zago, che appunto ci porterà in questo viaggio straordinario, un viaggio durato circa 3 anni, qui ci dicono, e chissà quanto ha sofferto anche il nostro Marco Polo per arrivare lì in Cina e arrivare così lontano, con i mezzi e la situazione dell'epoca, perché noi dobbiamo sempre contestualizzare i fatti, gli episodi che stanno raccontando secoli e secoli fa, e nel caso di specie appunto circa 700 anni fa, insomma non è una cosa, non è un termine così vicino. Allora andiamo con questo personaggio così importante, e che poi insomma anche è stato anche scrittore, se non proprio scritto con le sue mani, ma insomma dettato il milione, pensate un po', è stato un best seller appunto letto, tradotto, e che ha fatto conoscere attraverso questa opera quello che era l'Oriente, perché fino a quell'epoca almeno ci viene detto che nessuno sapeva niente o quasi di questo mondo lontanissimo, e che dal punto di vista commerciale è stato importante, perché ha aperto così quella che è stata la fase del commercio appunto della Repubblica, che ha avviato tutta una serie di contatti, di affatti, di affari di carattere commerciale, la famosa mercatura, eccola qua, e quindi è stata data una spinta straordinaria, importante appunto per la nostra Repubblica, per la Serenissima. Allora eccoci qui con la pubblicità e dopo ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. E ritorniamo in diretta, come abbiamo fatto cenno. Allora adesso parliamo di Marco Polo, vediamo un attimo dalle sue origini, la famiglia, figlio d'arte, come dicevamo, perché è stata veramente una vita avventurosa come non pochi, e lui coraggioso, ma soprattutto una grande qualità, la curiosità, era curioso di tutto, si è ambientato molto bene da quello che ci viene detto, e non poteva essere diversamente, ha imparato la lingua, si è adattato a quelli che erano le abitudini e i costumi del luogo, e soprattutto una cosa importante, ha conquistato la fiducia del Kublai Khan, che non è una cosa da poco assolutamente, di un ragazzo giovane che viene da lontano, dall'altra parte del mondo, è riuscito appunto a captare la fiducia appunto del più grande esponente istituzionale, politico, governativo di quel mondo. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il professore Alberto Zago.

0: torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, allora andiamo appunto, andiamo in Cina, pensate un po' quanto lontano andiamo, perché appunto parliamo di Marco Polo, come abbiamo detto, e abbiamo in collegamento, ne parliamo col professor Alberto Zavo, docente storico presente nei social, che salutiamo sempre con immenso piacere. Buon pomeriggio.
1: Buonasera a lei Marisa, complimenti per la sua bellissima trasmissione.
0: grazie a lei Alberto. Allora, insomma, qui ci imbattiamo in un personaggio, come si diceva, che non si finisce mai di raccontare, perché è stato un po' tutto, esploratore, viaggiatore, consigliere, ambasciatore, ma poi è stato anche in prigione, Alberto, guardi quante cose ha fatto. Allora, andiamo...
1: è uscito per fortuna.
0: sì. Andiamo alle origini, ecco, vogliamo sapere da che famiglia viene, chi è stato, ecco, chi è stato Marco Polo, Alberto?
1: Certo, giusto Marisa, partire proprio dalla famiglia, perché sfogliando le varie biografie su questo straordinario personaggio, probabilmente è l'esploratore più famoso del mondo, e ogni tanto si trovano delle notizie per le quali sembrerebbe che l'origine di Marco Polo sia incerta, questa famiglia che non si sa bene da dove venga, qualcuno dice dalla Dalmazia, da Sebenico, però in realtà è pur vero che non abbiamo molte notizie, però per esempio un grandissimo storico veneziano come Alvise Zorzi, insomma, lo dice chiaramente, le origini di Marco Polo sono veneziane, questo possiamo dedurlo sostanzialmente con un altissimo grado di probabilità, perché sappiamo che il termine Polo è un diminutivo, se vogliamo una flessione veneziana, di Paolo o di Paulus, e a Venezia di Paolo, di Paulus e anche di Polo ne abbiamo traccia già dal X secolo, dal 970-971. Addirittura un sestiere di Venezia, ci sono come noto sei sestiere, proprio il sestiere San Polo, no? Per cui Polo è un termine radicato nella tradizione veneziana, e su questo ci sono pochi dubbi. Ecco, per quanto riguarda la famiglia di Marco Polo, noi sappiamo che lui aveva un padre che si chiamava Nicolò, della madre sappiamo praticamente nulla, non sappiamo nemmeno il nome, sappiamo però che il padre aveva degli zii e quindi il padre aveva dei fratelli, uno si chiamava Marco, che per non confonderlo col nostro Marco Polo in genere viene chiamato Marco il Vecchio, e l'altro si chiamava Matteo, chiamato anche Maffeo a seconda, insomma, a Venezia, per cui un padre e due zii. E sappiamo che questi fratelli erano accomunati per il fatto di essere in affari insieme, come spesso capitava a Venezia, tra l'altro. Si trattava di una fraterna compagnia, cioè di un'azienda che noi definiremmo oggi familiare, gestita dal padre, in questo caso Andrea si chiamava probabilmente, alla morte del quale poi l'azienda sarebbe spettata ai figli in comunione di beni. E in questa comunione fraterna generalmente le cose funzionavano così, che il fratello o il membro più anziano rimaneva a Venezia a curare gli affari commerciali a Venezia, mentre i fratelli o i membri più giovani che avevano ancora energie da spendere potevano girovagare per il Mediterraneo verso l'Oriente per curare gli empori oltremare, come si diceva. Ecco, nel nostro caso noi sappiamo che i Polo, e quindi parliamo del padre, degli zii del nostro Marco Polo, avevano delle proprietà a Costantinopoli, che insomma, insieme a Rialto era uno dei mercati più importanti del Mediterraneo, e anche a Soldaia. Soldaia si trova in Crimea sul Mar Nero, per cui avevano una certa diramazione. Ecco, i Polo non erano una famiglia particolarmente in vista da un punto di vista politico, effettivamente non hanno mai ricoperto grandi incarichi politici e non avevano nemmeno un palazzo sul Canal Grande, che generalmente è un po' il segno delle famiglie più potenti, più benestanti, però è anche vero che si sposarono con i rampolli delle famiglie più importanti di Venezia, per cui stiamo parlando di una famiglia appartenente fondamentalmente alla media aristocrazia. Ecco. E ad un certo punto nasce il nostro Marco Polo, correva l'anno 1254 in questa famiglia dal padre Nicolò. E qui succede subito una cosa che in genere colpisce il lettore moderno che non è abituato agli usi e costumi della Venezia del tempo, e cioè che non fa nemmeno tempo a nascere Marco che già il padre con i fratelli parte in viaggio per affari commerciali. E quindi in sostanza quando il padre Nicolò parte, il figlio nasce da solo con la madre, di cui non sappiamo nemmeno il nome. E questo era una cosa abbastanza abituale nella Venezia del tempo, ripeto, perché si è parlato addirittura di vedove bianche, cioè queste donne veneziane abituate fondamentalmente a vivere lunghi periodi durante l'anno quando andava bene, se non addirittura diversi anni consecutivi quando andava meno bene, in assenza del marito, perché sappiamo che l'aristocrazia veneziana, ed era un'eccezione, erano dei mercanti, non esercitavano la mercatura, ed era un'eccezione perché in genere i mercanti non erano ben visti nell'Europa del tempo, e l'aristocrazia si curava della terra, non dei mercati, ma a Venezia naturalmente la terra non c'è, e quindi abbiamo questi mercanti che potevano stare lontani da casa anche diversi anni, 5, 6, 7 anni, e quindi con tutta la difficoltà poi per le mogli di dover crescere da soli questi figli, e magari un bel giorno veder tornare il marito, cosa che accade anche poi sostanzialmente con i nostri Polo, vederlo tornare per prendere il bambino che nel frattempo era cresciuto, perché all'età di 14 anni i bambini maschi anche loro dovevano esercitarsi nella mercatura, salire sulle galere e cominciare a impratichirsi con il mestiere che poi avrebbero fatto da adulti. Per cui era una dinamica sociale molto, molto
0: frequente,
1: severa. Vero che Venezia si arricchì, Venezia fu un faro di civiltà, di cultura, ma pensiamo anche alla sofferenza che c'era alle spalle, sia degli uomini che viaggiavano e ovviamente rischiavano molto, perché viaggiare per il Mediterraneo era rischiosissimo, sia per le donne che rimanevano a casa da sole con i figli. E succede così anche con il nostro Marco Polo. Nasce, ripeto, nel 1254 e il padre e gli zii se ne vanno a Costantinopoli e rimangono là diversi anni. E Costantinopoli in quel momento era un buon mercato perché era veneziana. Già in un'altra trasmissione ricorderà, avevamo parlato della quarta crociata, esatto, e con la quarta crociata i crociati e i veneziani riescono a conquistare e spugnare Costantinopoli e creeranno questo impero latino d'Oriente che durerà circa 60 anni. E quindi nel 1254-60, in questi anni, era una città veneziana Costantinopoli sostanzialmente, anche i Polo avevano i loro affari. Però ad un certo punto erano estremamente scafati e abili, del resto se non fossero stati estremamente abili e intelligenti difficilmente Polo sarebbero riuscito a fare tutto quello che hanno fatto, perché si avventurarono per un'impresa rischiosissima. Insomma, correva l'anno 1260 e i Polo cominciano a fiutare che l'aria politica stava cambiando e Costantinopoli era sempre più pressata dalla minaccia esterna, sembrava che i bizantini fossero sul punto di recuperare la città, cosa che effettivamente avvenne l'anno successivo. E se i bizantini avessero recuperato la città, per i veneziani si sarebbe messa male, perché loro erano i conquistatori, e quindi mangiano la foglia con estremo tempismo. E proprio un anno prima rispetto alla caduta della città, cade nel 61, nel 60 abbandonano Costantinopoli, o meglio vendono il fondaco che avevano a Costantinopoli e liquidano. Con quei soldi comprano delle pietre preziose, che era il materiale più, come dire, la merce più importante per chi doveva commerciare e navigare, perché occupa poco spazio, c'era molto valore, no? In poco spazio. E con queste pietre preziose vanno a Soldaia, in Crimea, dove avevano un'altra loro proprietà. E qui entrano in contatto con una serie di mercanti, insomma, per farla breve, vengono a sapere che e una certa città nell'entroterra russo, che per carità era particolarmente distante, è circa 1000 chilometri nell'entroterra, siamo verso il Mar Caspio, ecco, in quella certa città in quel periodo si facevano affari d'oro e arrivavano pelli di tutti i tipi, arrivavano tessuti dorati, arrivavano metalli preziosi. L'unico problema era che questa città si chiamava Sarai, siamo alle foci del fiume Volga, vicino al Mar Caspio, ed era la capitale dell'impero mongolo, o meglio di una certa parte dell'impero mongolo, quello appartenente al sud della Russia, chiamato Orda d'Oro. Ecco, I mongoli al tempo era un nome che faceva paura, perché era da pochi decenni che si erano affacciati sulla grande scena della storia e avevano aggredito l'Europa, la Polonia, l'Ungheria, e probabilmente in quel periodo erano il popolo che più terrorizzava in assoluto gli europei, perché dove passavano i mongoli si contavano morti a decine se non a centinaia di migliaia, violenze di ogni tipo, mutilazioni, insomma un vero e proprio terrore.
0: Violenti.
1: Estremamente violenti in quel periodo, dopo piano piano anche loro insomma cambiarono, diciamo, la politica bellica, però per alcuni decenni furono veramente il flagello più terribile che poteva battersi su un paese, sì, e non a caso presero gran parte della Russia del Sud, ripeto, giunsero in Polonia, e in Ungheria, nel Caucaso, e insomma i fratelli, i Polo, si armano di tanto coraggio e decidono ugualmente di recarsi verso Sarai, verso la capitale mongola. Ecco, qui la facciamo breve: per una serie di circostanze fortuite ad un certo punto non riescono a tornare indietro, perché scoppiano delle guerre all'interno dell'impero mongolo, per cui la strada era aperta verso Oriente ma era chiusa verso Occidente, non potevano più tornare a Costantinopoli perché era pericolosissimo, e di tappa in tappa, con estrema bravura, con estrema prudenza, con estrema scaltrezza, perché era un viaggio pericolosissimo, insomma alla fine, dopo circa 4 anni, correva l'anno 1265, giungono a Chengdu. Chengdu era una delle due capitali della Cina in quel momento. Ecco, piccola parentesi, la Cina in quel momento era pur essa stata conquistata dai mongoli, perché da Gengis Khan in poi i mongoli si espandono un po' ovunque, a sud verso la Cina, a ovest verso l'Asia centrale, verso la Persia, verso la Russia, verso l'Europa. E quindi in quel momento c'era un Gran Khan, capo supremo di tutti i mongoli, e noto il Kubilai Khan, quello che poi incontrerà Marco Polo, ma in questo momento Marco Polo è là, un piccolo bambino che sta crescendo a Venezia ancora, no? E sente parlare di suo padre, che è distante ma non l'aveva mai visto. E i fratelli Polo erano due, Matteo e Nicolò, perché Marco il Vecchio era tornato a Venezia, giungono in maniera un po' fortuita ma con estrema bravura alla corte proprio di Kubilai Khan. Beh, insomma, era forse l'uomo più potente del mondo, probabilmente in quel momento aveva un impero sconfinato, e quindi un onore incredibile già solo poter accedere alla sua presenza. E intrattengono questo dialogo, tra l'altro anche, diciamo così, molto costruttivo, perché ovviamente per i Polo si apriva un mondo completamente nuovo, quello cinese, mai nessuno l'aveva visto, insomma, sì, c'era stato qualche missionario, ma mai nessun mercante si era spinto fin là. Ma anche per Kubilai Khan questi due mercanti, tra l'altro lui, si dice proprio così nelle fonti maya, aveva visto persone di razza latina, per cui era curioso di parlare con questi occidentali che dovevano sembrare strani ai suoi occhi tanto quanto i Polo sembravano strani cinesi, ovviamente, no? Perché erano due mondi completamente diversi. E allora c'è questo bel dialogo, e insomma, naturalmente, cosa può domandare Kubilai Khan? Come è andato il viaggio, cosa hanno visto, ma poi va a toccare gli argomenti che gli interessano. Chi è l'imperatore, perché c'era il Sacro Romano Impero, no? Come governa, e qual è la forma di tassazione, chi è il Papa, che cos'è la Chiesa Cattolica, e come vengono amministrate le varie province. Domande di geopolitica che interessavano naturalmente al Gran Khan, e furono molto abili i Polo, perché diedero delle risposte esaurienti e soprattutto incuriosirono il Gran Khan nei confronti del cristianesimo, della Chiesa Cattolica. Tanto è vero che il Gran Khan affidò loro una missione: tornare a casa in Occidente e presentarsi da questo Papa di cui veniva a conoscenza in questo momento, ma aveva capito naturalmente che era una persona importante, e di chiedere al Papa di mandare 100 esperti di dottrina cristiana, quindi diciamo 100 teologi, a Chengdu, e quindi nella capitale in quel momento del cinese, perché Kubilai Khan aveva il desiderio di evangelizzare diversi suoi sudditi con questa nuova dottrina del cristianesimo. Ecco, ricordiamo che effettivamente la madre del Gran Khan era nestoriana, e quindi una cristiana che aveva preso un certo indirizzo particolare. E allora affida ai due mercanti la famosa Paizza, e quindi una piccola tavola d'oro che fungeva da lascia passare su tutti i territori mongoli, e era fatto obbligo per ogni suddito del Gran Khan fornire alloggio, vitto e cavalli a tutti i possessori di questa paita, sotto pena di morte, per cui era, diciamo, lascia passare più ambito per ogni mercante, perché rendeva molto più sicuro il viaggio. Fino a quel momento era stato rischiosissimo, con una paita in tasca, no? Invece, insomma, le cose un po' cambiavano, e quindi cominciano il proprio tragitto di ritorno. E qui riattraversano tutta l'Asia, arrivano ad Acre. Acre, diciamo, sarebbe attualmente in Israele, sarebbe l'attuale Haifa, e qui però sono raggiunti da una notizia piuttosto sconcertante, e cioè che il Papa era morto. Era Clemente IV, era morto l'anno prima, e si apre questo conclave. Il problema è che in quel periodo i conclavi andavano piuttosto per la lunga, ci si metteva mesi per eleggere un nuovo pontefice. E allora cosa decidono di fare Nicolò e suo fratello Matteo? Visto che bisognava aspettare, perché dovevano presentarsi dal Papa per portare questa ambasceria del Gran Khan, tornano a casa, giustamente, perché mancavano da Venezia dal 1254, siamo nel 69, erano passati molti anni, e quindi, diciamo, prendono l'occasione per tornare a Venezia. E qui c'è questo incontro finalmente tra Nicolò, il padre, e il figlio Marco Polo, che non si erano mai visti. Marco Polo aveva 15 anni e finalmente può vedere, può abbracciare il padre. Non sappiamo esattamente quali emozioni dovette suscitare quell'incontro, perché non è rimasto scritto, ma possiamo immaginare un abbraccio filiale molto caldo, probabilmente anche tenero, insomma, perché dietro questi uomini molto duri, molto forti, inaspriti dalla vita, poi c'era sempre un cuore di carne, insomma, in qualche modo. E i Polo rimangono a Venezia nell'attesa che il conclave si decidesse per eleggere il nuovo Papa. Però, fatalità, in queste mille cose che accadono nelle vite dei Polo, perché è incredibile, non basterebbero 10 vite per riempirle di tutto quello che hanno vissuto i Polo, fatalità, proprio quel conclave che doveva finire in fretta, perché i Polo dovevano andare dal Papa e così via, quello fu il conclave più lungo della storia della Chiesa. Quello fu il famoso conclave che durò più o meno 1000 giorni, poco più di 1000 giorni, quindi più di 3 anni, circa 3 anni, insomma, e che si tenne a Viterbo dal 1268 al 71. È un conclave molto famoso, perché è il famoso consesso cardinalizio che poi darà il nome al conclave. I conclavi si chiamano conclavi da quel momento in poi, perché
0: chiusi a chiave.
1: C'erano i cardinali a Viterbo, non si mettevano d'accordo perché c'erano dispute teologiche e politiche. I viterbesi a un certo punto si stancano, perché insomma era
0: non finiva mai
1: ingombrante. Non finiva mai, era una presenza ingombrante dei cardinali. E allora cominciano a fare pressione, la cosa fa anche un po' sorridere. Prima li chiudono a chiave dentro il palazzo apostolico, da cui clausi cum clave, è appunto conclave. Ma ancora i cardinali non vogliono decidersi, e allora cominciano a ridurre il vito e dicono: beh, insomma, mangiando meno si decideranno prima o poi ad eleggere il pontefice. Ma ancora c'erano delle diatribe, non se ne veniva a capo, insomma, scoperchiano il tetto del palazzo. Dopo 3 anni, alla fine, viene eletto Gregorio X. Ecco. Però in tutto questo i nostri Polo stavano aspettando a Venezia. E allora erano rimasti in parola con Kubilai Khan, che sarebbero tornati con sperando delle buone nuove dal Papa. E insomma, il viaggio era molto lungo, ci si metteva da Venezia fino alla Cina, insomma, più o meno 4 anni. Ecco, poi poteva capitare di tutto, perché in realtà gli imprevisti erano dietro l'angolo, per cui era anche incalcolabile il tempo. E insomma, decidono che non potevano aspettare oltre e di mettersi in marcia. E però questa volta portano con sé anche il nostro Marco Polo.
0: Marco.
1: Che aveva 17 anni, e anche lui, con probabilmente, insomma, da quello che sappiamo, parte con tanto entusiasmo sulle orme di quel padre che era stato un po' una figura mitica, perché gliene avevano sempre parlato, era distante, era in territori sconosciuti, chissà cosa stava succedendo. E finalmente anche Marco Polo, insomma, poté avere il suo, chiamiamolo, battesimo del fuoco. E che battesimo!
0: Che battesimo! 4 anni, allora andiamo un po' ai paesi che hanno attraversato. Che viaggio è stato, giusto per dare l'idea di questo ragazzo che si dice, Alberto, curioso, intelligente, aperto, insomma, che veramente aveva voglia di conoscere dove andava a finire. Che viaggio è stato?
1: Sì, tutto verissimo, aveva delle qualità straordinarie anche perché altrimenti non sarebbe riuscito a fare quello che è riuscito a fare,
0: sì.
1: Perché come vediamo tra un attimo poi si guadagnerà la fiducia del Gran Cane,
0: sì.
1: Sarà un suo ambasciatore fidato, insomma il Gran Cane non conferiva incarichi
0: sì,
1: a caso,
0: sì.
1: No? Per cui un personaggio, Marco Polo, giovane, con tanto entusiasmo, acuto, analitico, sapeva sempre cogliere nelle diverse situazioni quegli indizi, quei suggerimenti, corretti per fare la scelta giusta, perché
0: sì.
1: In un viaggio pericoloso come questo era niente fare la scelta sbagliata e mandare a monte un affare se andava bene,
0: sì.
1: Ma fare la scelta sbagliata e rischiare la pelle se andava male, per
0: sì.
1: Cui bisognava sempre essere molto allerta e guardinghi, e Marco Polo, insomma, compreso suo padre e suo zio, se la caveranno sempre benissimo. Il viaggio fu incredibile, bisognerebbe proprio seguirlo sulla mappa, dico solo che sono 15.000 chilometri
0: da
1: Venezia fino a Chengdu, oppure a Dadu, che sarebbe l'attuale Pechino, perché erano due le capitali della Cina in quel momento. Però diciamo così, molto brevemente, lui si imbarca a Venezia su una muda. Le mude erano questi convogli ufficiali organizzati dalla Serenissima, in cui le galere commerciali erano accompagnate dalla flotta di guerra del tempo, quindi dalle galere, in modo da metterle in sicurezza, e attraversa l'Adriatico, arriva a Creta, arriva a Cipro e sbarca ad Acri, come dicevo prima, no? Siamo diciamo nell'attuale Israele, e una delle prime cose che fanno è recarsi a Gerusalemme, perché una delle richieste del Gran Khan era non solo che il Papa inviasse 100 teologi, ma anche che i Polo gli portassero un po' di olio della lampada sacra che bruciava al Santo Sepolcro di Gerusalemme, e probabilmente era un regalo che voleva fare a sua madre, che appunto era cristiana. E avrebbe avuto piacere, e i Polo naturalmente, in maniera pedissequa, seguono le indicazioni,
0: certo.
1: Del Gran Khan, e si recano a Gerusalemme, prendono un po' di questo olio. Il problema era che doveva ancora essere eletto il Papa. Fatalità, in quel momento ad Acri c'era un legato apostolico molto importante, che si chiamava, era Tebaldo Visconti, un Visconti da Piacenza, e il quale viene a contatto con i Polo e invece del Papa rilascia delle lettere ufficiali ai Polo in cui spiegava il Gran Khan che il pontefice ancora non era stato eletto, ma che comunque i Polo erano accreditati dalla sua autorità di legato apostolico. Non era il Papa, ma era comunque una delle più alte autorità della Chiesa in quel momento. Se non che cosa accade in quei mesi? Che fatalità, vede, a Viterbo nel frattempo il conclave finisce, e pensi un po', chi pensano bene di eleggere i cardinali riuniti a Viterbo in absenza? Proprio quel Tebaldo.

per cui si trovò due frati francescani che dovevano seguire i Polo, però con la possibilità di nominare vescovi e cardinali, perché l'idea è che quei due frati avrebbero potuto creare un primo nucleo di chiesa locale cinese. E allora la compagnia parte, abbiamo questi tre Polo più i due frati. C'è da dire che i due frati poi abbandonano presto la comitiva perché la situazione politica era molto rischiosa, i mamelucchi d'Egitto musulmani stavano facendo pressione sull'Anatolia e i due frati fondamentalmente, insomma, erano umani anche loro, prendono paura e decidono di abbandonare la missione. Altri frati in altri casi si erano spinti fino al martirio con più coraggio, ma qui naturalmente, insomma, la paura è una cosa, umana. I frati si ritirarono e invece il Polo no, decisero di proseguire. E allora vediamo un po' le tappe che fecero, no? Siamo in Turchia, alla Iazzo, quindi diciamo nella Turchia attuale, non c'era ovviamente al tempo la Turchia, ma è per capirci, nella Turchia del sud, alla Iazzo, e cominciano a seguire la strada carovaniera del tempo che li porta fino, diciamo, a sud del Caucaso, nella Turchia dell'Est, ai piedi del monte Ararat. È quello un monte importante, ce ne parla Marco Polo nel Milione, perché ovviamente è legato alla memoria dell'arca di Noè. Secondo la tradizione l'arca è un monte altissimo, 5100 metri, qualcosa del genere. Secondo la tradizione l'arca di Noè si era incagliata proprio là sopra e Marco Polo ha cura di puntualizzarlo e di sottolinearlo. Molto spesso nel Milione Marco Polo sottolinea quegli aspetti maggiormente legati al cattolicesimo, la propria fede, perché naturalmente in quelle terre i cristiani erano in netta minoranza e quindi, diciamo, per contrasto emergeva di più la propria identità. E quindi Marco Polo, per esempio, farà riferimento al monte Ararat, farà riferimento ai Re Magi e dice di aver visto un mausoleo in cui erano tumulati i tre Re Magi con tutta una tradizione alle spalle. Parla della tomba di San Tommaso Apostolo in India, parla dei Nestoriani e così via. Ecco, un'altra cosa che vede sul monte Ararat, una curiosità, e nota che dalle pietre sgorga uno strano olio nero, un olio che però non si poteva usare per fini di in cucina, non poteva essere ingerito, è un olio che serviva, che bruciava bene, con cui si potevano ungere i cammelli, e nemmeno troppo prezioso, insomma scopre il petrolio. E la cosa è curiosa perché al tempo il petrolio erano dei mercanti, no, il Polo, quindi se avesse avuto qualche valore ci sarebbero soffermati, non aveva un grande valore. Naturalmente per il nostro mondo le cose cambiano completamente, ma lui vede il petrolio per la prima volta proprio lì ai piedi del monte Ararat, ripeto, siamo ai piedi del Caucaso, e dopo virano decisamente verso sud e quindi, diciamo, vanno verso la mezzaluna fertile, attraversano Mosul, siamo nell'attuale Iraq, arrivano a Baghdad. Di Baghdad Marco Polo ci racconta tante cose, perché Baghdad era fino a 10 anni prima, Baghdad era la sede del califfo musulmano, quindi diciamo forse la città musulmana più importante di tutto il bacino del Mediterraneo, anche se l'Islam si era già diviso politicamente, ma il titolo di califfo era proprio legato alla città di Baghdad. E però quando vi giunse Marco Polo, quella città fondamentalmente era ancora un grande rudere, perché chi era arrivato poco prima, 10 anni prima, circa nel 1258, anche qui erano arrivati i mongoli, o i tartari, come li si chiamava in Europa. Anche in questo caso fu un macello, perché alcune fonti ci dicono, però esagerando, insomma, che addirittura i morti furono 2 milioni. Troppo. Altre fonti ci dicono 800.000, forse tanto anche 800.000, ma dove la carneficina fu enorme, vennero raccolti decine, pensi, con particolare un po' truce, però forse anche per capire un po' il clima del tempo, vennero raccolti decine di sacchi pieni di orecchie, perché i mongoli avevano questa poco simpatica usanza, diciamo, di mutilare specialmente le orecchie dei soldati sconfitti, morti, per dimostrare al Khan che effettivamente avevano vinto la battaglia. Ecco, insomma, quindi quando arriva Marco Polo trova ancora una città che stava languendo, insomma, era stata distrutta 10 anni prima. E a questo punto, arrivati a Baghdad, avrebbero in teoria dovuto virare verso est, verso la Cina, però bisognava prendere una decisione, e questa era una decisione veramente, come dire, fondamentale. Si poteva o proseguire via terra con tutte le difficoltà, le insidie che celava un percorso di quel genere,

0: Oppure si poteva virare verso ovest, diciamo, e andare verso il Golfo Persico e verso una località che, insomma, purtroppo è spesso citata anche ai nostri giorni, che è proprio lo stretto di Hormuz, di cui si parla in televisione, di cui si parla in televisione per altri motivi Ecco, è citato lo stretto di Hormuz dal Milione, non viene chiamato così, viene chiamato Cormosa, perché una delle difficoltà, leggendo il Milione di Marco Polo, è tradurre i nomi geografici. Lui dava certi nomi, bisogna capire a cosa corrispondono. Ecco, lui la chiamava Cormosa, per noi lo stretto di Hormuz, ma già al tempo era un porto molto importante, non per motivi legati al petrolio, come oggigiorno, ripeto, ma perché vi era un andirivieni continuo di barche e barchette lungo tutto il Golfo Persico e lungo poi il Mar Arabico e addirittura fino in India. E i Polo giustamente pensarono che se proprio bisognava andare fino in Cina, il percorso marittimo sarebbe stato più comodo, più sicuro e anche più veloce, tutto sommato. Certo, c'erano delle insidie anche lì, perché c'erano i pirati che erano crudeli, erano tremendi, però insomma, facendo i conti, i mercanti i conti li facevano sempre molto bene, era meglio imbarcarsi a Hormuz. E quella però fu una delusione enorme, perché quando i tre Polo giunsero appunto a Hormuz, a Cormosa, si resero conto della qualità infima delle barche e barchette che avrebbero dovuto attraversare il mare, delle barche fatte con dei legni estremamente fragili, fissate nemmeno con dei chiodi ma semplicemente con delle corde, e con quelle barche avrebbero dovuto attraversare il mare, forse anche l'oceano, e naturalmente si resero su, erano veneziani loro del resto, il mare lo conoscevano molto bene, dall'arsenale di Venezia venivano partorite probabilmente le migliori navi in circolazione nel Mediterraneo e forse al mondo in quel momento, per cui si resero subito conto della differenza e si resero conto che imbarcarsi su quegli ruderi sarebbe stato sostanzialmente un suicidio. E allora con estrema rabbia, con estrema delusione, mettiamoci nei loro panni, dovettero fare marcia indietro e accettare l'idea di farsi migliaia e migliaia di chilometri a piedi, a dorso di cammello, a dorso d'asino, sui cavalli a seconda, fino alla Cina, e quindi dalla Persia fino alla Cina, e del resto non c'era alternativa. E allora si misero in marcia e dopo diversi anni, alla fine, arrivarono, occorreva l'anno 1275, ripartirono da Venezia nel 71, ecco, per dare la misura, e arrivarono in Cina nel 75. Nel 75 finalmente arrivarono alla corte di Kubilai Khan. Per Kubilai Khan fu naturalmente, dovettero aspettare, perché ovviamente non è che non ci si presentava a corte bussando, aspettarono anche dei mesi e poi vennero ricevuti e qui la novità era che naturalmente portavano le lettere del Papa, in cui il Papa accreditava i Polo in qualche modo come propri ambasciatori. Portarono l'olio che avevano recuperato dal Santo Sepolcro e Kubilai Khan era felicissimo perché insomma poté constatare l'affidabilità di quei mercanti occidentali che dopo anni mantennero la promessa facendo migliaia di chilometri, insomma, per cui già questo era un buon segno, no? Poi ripeto, rischiando la vita, perché quei viaggi lì forse non ci si rende conto, ma leggendo il Milione è chiarissimo, ad ogni piè sospinto c'erano insidie di tutti i generi, insomma, o ambientali o antropiche, per bande di predoni e quant'altro. Comunque ce la fecero, la novità in questo caso era che poterono introdurre alla presenza del Gran Khan anche il nostro giovane Marco Polo. Marco Polo in quel momento aveva 20 anni circa e Kubilai Khan era un pochino più anziano, ne aveva 60. E però tra i due scattò subito la chimica, ci fu la chimia.
1: Si racconta di questo, che è rimasto affascinato questo Kublai Khan, di questo giovane così aperto che impara anche la lingua, perché Alberto, non era così facile parlare la lingua loro e impararla subito, e aveva questa capacità di apprendimento straordinaria, e soprattutto i costumi, l'ambientazione, si dice che vestì come loro, cioè è stata un'integrazione veramente veloce, è andata proprio così, Alberto.
0: Sì, è andata così, tanto addirittura non solo imparò Marco Polo velocemente la lingua tartara o mongola che dir si voglia, che poi ricordiamo è un ceppo completamente diverso rispetto all'indoeuropeo, per cui è ancora più difficile, ma addirittura dice lui stesso nel Milione di averne imparate 4 di lingue, perché ricordiamoci che in quel momento in Cina dominavano i mongoli, però era una stirpe straniera. Cioè i mongoli erano 1 milione più o meno come popolo in quel momento, i cinesi erano 70 milioni, però sui campi di battaglia avevano vinto i mongoli, per cui si erano imposti come stirpe straniera. Un pochino, se vogliamo fare un esempio per quello che può valere, come è successo con l'impero romano, quando a un certo punto calarono i barbari, che erano numericamente inferiori, però si imposero con la forza e in qualche modo governarono, no? È una cosa del genere, per cui dovete imparare la lingua mongola, però c'erano anche molte altre lingue che venivano parlate specialmente a corte, per esempio il turco che Marco Polo impara, per esempio il persiano che Marco Polo impara, perché i più stretti fiduciari di Kubilai Khan generalmente non erano cinesi, erano stranieri, appunto latini come nel caso dei Polo, turchi, persiani, nestoriani. Non voleva affidare incarichi di rilievo ai cinesi, appunto perché i cinesi erano già tanti, bisognava riuscire a tenerli soggiogati in qualche modo, e quindi non era il caso di conferire loro maggiore forza elevando qualche rappresentante in ruoli di particolare potere, quindi preferiva insomma circondarsi di funzionari stranieri, ma che ovviamente dovevano essere competenti. E questo era proprio il caso del nostro Marco Polo, che non solo impara velocemente le lingue, ma affascina il Gran Khan per il suo modo di fare, perché era uno stile riflessivo, prudente, analitico, non era spocchioso, accondiscendente, ma senza essere mai troppo sdolcinato. E insomma era giovane, era promettente, aveva voglia di fare, aveva energia, insomma in qualche modo Kubilai Khan pensa di poter metterlo alla prova fondamentalmente, e comincia a conferirgli degli incarichi politici di ambasciate. La Cina è enorme, l'impero mongolo era enorme, e Kubilai governava anche attraverso queste ambascerie che andavano avanti e indietro. Tra l'altro i mongoli furono molto abili nel connettere i propri territori, perché c'erano delle stazioni dei caravanserragli ogni circa 100 chilometri, fornitissime, per cui quando arrivava un messaggero subito poteva rinfocillarsi, cambiare cavallo e ripartire, per cui si potevano coprire centinaia e centinaia di chilometri in pochissimi giorni, e aveva bisogno di questi funzionari fidati. E Marco Polo comincia sostanzialmente a fare la spola avanti e indietro, o per il Katai, quindi la Cina del nord, oppure poi quando verrà piano piano conquistata per il Manji, cioè per la Cina del sud. E supera la prova, perché ogni volta che Marco Polo tornava a corte ovviamente stendeva delle relazioni, e queste relazioni colpivano Kubilai Khan, perché erano di qualità superiore rispetto alle relazioni che generalmente gli venivano sottoposte, perché in genere erano molto aride, e lui mandava un funzionario per impartire degli ordini o per richiamare all'ordine qualcuno o per analizzare una certa situazione, e i funzionari tornavano stendendo una relazione che rimanesse entro il mansionario di quanto richiesto. Ecco. E invece Marco Polo aveva un occhio diverso. Lui era un mercante, aveva fatto un tirocinio pazzesco da Venezia fino alla Cina, era diventato adulto in 4 anni, e quindi il suo occhio riusciva a scorgere dei particolari che agli altri funzionari sfuggivano, e quindi usi, costumi, problematiche, criticità, speranze, e tutta una serie di informazioni che non erano richieste dal Gran Khan, perché semplicemente neanche magari si poneva la domanda, ma che un osservatore in loco, se abbastanza attento, poteva cogliere. E quindi il nostro Marco Polo infarciva le sue relazioni con tutta questa serie di informazioni politicamente molto importanti, potenzialmente molto importanti, e Kubilai Khan se ne innamora, non c'è niente da fare, perché non vuole più farlo andare via. Ecco, non sappiamo se abbia incaricato anche il padre e lo zio, non sappiamo perché non c'è scritto, ma è anche indifferente. Insomma, noi ci concentriamo su Marco Polo, cioè il protagonista era lui, e lui si innamora di Marco e anche del padre dello zio, e non vuole più farli andare via perché erano estremamente utili a corte.
1: Certo.
0: Questo però diventa un problema alla lunga.
1: Sì, diventa un problema.
0: Perché e mi fermo dopo, magari mi dice lei dove vogliamo andare.
1: Diventa
0: un problema perché il nostro gran can diventa anziano. E di lì a, aveva ormai 70 anni, 72, 73, di lì a poco sarebbe passato a miglior vita. E cosa sarebbe successo ai Polo? Perché con il gran concubilaio erano dei favoriti, ma il suo successore cosa ne avrebbe pensato? Forse era meglio tagliare la corda,
1: levare indietro
0: prima. Ma il gran can non li faceva andare via perché erano preziosi.
1: Certo.
0: Allora cercavano la scusa buona per andarsene.
1: Certo. E questo momento, questo impatto col Kubilai è sempre descritto ovunque come una cosa veramente eccezionale, insomma, di questo ragazzo giovane così che rimane affascinato. Però Alberto, allora diciamo che tutta questa impresa aveva anche il significato di allacciare rapporti commerciali, la mercatura, di dare insomma spazio appunto a quelli che erano gli affari. Dal punto di vista degli affari, a parte il nostro Marco Polo, straordinario ambasciatore, come ha detto lei, impara la lingua subito, insomma un ragazzo intelligente, ma dall'altro lato della mercatura, degli affari, ecco, il viaggio un po' in sintesi, che cosa ha portato a Venezia questa avventura?
0: Beh, allora, per quanto riguarda il Polo, ecco, i Polo poi riescono ad abbandonare la Cina perché trovano l'occasione giusta, devono fare da scorta ad una principessa appunto mongola che doveva andare in Persia. Gli ambasciatori chiedono di avere delle guide sicure, i Polo si erano dimostrati dei viaggiatori espertissimi, per cui prendono la palla al balzo con la scusa di scortare questa principessa in Persia, salutano Kubilai Khan dopo 17 anni di fedele servizio e accompagnano la principessa in Persia. Tra l'altro anche qui un viaggio difficilissimo, questa volta marittimo, partono in 600 e attraversano diciamo l'India, poi risalgono il Mar Arabico, arrivano fino a Hormuz, partono in 600 e pensi arrivano in 18. Partono in 600 e arrivano in 18, per dire il pericolo.
1: Sì.
0: E tra questi 18 però chi c'era? C'erano i tre Polo, che evidentemente erano bravissimi perché riuscivano sempre a venirne fuori, e c'era la principessa, per cui fino in fondo loro sono stati, per carità dovevano salvare la pelle anche loro, però sono stati fedeli fino in fondo alla parola data, hanno accompagnato la principessa che di dovere, e poi piano piano sono tornati a casa Venezia. Ecco, dico piano piano perché comunque si trattava di raggiungere Venezia a partire dalla Persia, per cui
1: certo,
0: il viaggio era ancora lungo. Ecco, da un punto di vista economico, per i Polo tornano piuttosto arricchiti perché insomma dopo 17 anni come funzionari di Kubilai Khan, anche loro avevano avuto la loro occasione di commerciare, però anche qui non ci si pensa poco, i mercanti del tempo non è che potessero fare dei bonifici, dovevano portarsi le ricchezze materialmente in tasca, e quando ci si muove, ripeto, il modo migliore è portare delle pietre preziose perché occupano poco posto e concentrano un gran quantitativo di valore. E motivo per cui quando i mercanti si muovevano spesso erano l'obiettivo dei predoni. Nel caso dei nostri Polo attraversano la Persia, non riescono più andare ad Acri perché nel frattempo i musulmani hanno preso anche Acri e quindi era l'ultimo lembo cristiano in Terra Santa, e quindi decidono di tornare per l'Anatolia, cioè l'attuale Turchia. Ma no, Trebisonda, diciamo una città turca che si affaccia sul Mar Nero. E lì comandavano i Comneni, erano dei greci che avevano già dato dei natali agli imperatori di Bisanzio, e il governatore locale non resiste alla tentazione e sottrae ai Polo gran parte, poverini, di tutte le pietre e il
1: preziose
0: denaro che portavano con sé dalla Cina. Dopo Venezia farà ricorso e cercherà ufficialmente di recuperare quella somma, però in quel momento lì c'era poco da fare, o la requisizione o non si procedeva, bisognava tornare a casa, e quindi alla fine i Polo insomma fanno buon viso a cattivo gioco, passano da Costantinopoli, si imbarcano e finalmente correva l'anno 1295, quindi parliamo dal 1271 al 95, erano passati 24 anni.
1: Certo.
0: E finalmente tornano a Venezia. Ecco, il ritorno, poi ci sono due aneddoti curiosi, perché ci sono due versioni, forse un pochino leggendarie entrambe, ma contengono qualcosa di vero. Una versione dice che i Polo tornano, bussano alla propria casa, la domestica domanda chi è, e la risposta molto laconica, molto semplice, fu questa: i paroni. I padroni, come fossero stati via mezz'ora, come fossero andati a Padova, a Verona,
1: i paroni.
0: E questa adesso forse è un pochino, anzi sicuramente è un po' costruita, però è vero che c'era l'abitudine per i mercanti di stare via molti anni, per cui a un certo punto tornavano e bussavano e dicevano siamo tornati. Mentre un'altra versione dice che erano tornati in abiti cinesi orientali, per cui non vennero riconosciuti subito, fino a quando da una tasca nascosta segreta in un giubbotto tirarono fuori delle pietre preziose, allora li riconobbero e fecero gran festa.
1: Certo. E allora a questo punto sono rientrati, insomma, i nostri Polo. Ecco, andiamo a Marco, perché Marco poi è stato anche imprigionato in un momento particolare della guerra. Ma, giusto per sintetizzare un po', ecco, da ora in poi a Marco non è facile la vita, perché va a finire anche in prigione.
0: Esatto. Uno potrebbe pensare: Marco torna a casa, in qualche modo è vero che gli avevano sottratto molti beni, ma torna a casa con un certo quantitativo di ricchezze, tanto è vero che poi lo costruiscono un proprio bellissimo palazzo nella zona di San Giovanni Crisostomo. Ancora oggi chi va a Venezia può provare a mettere su Google Maps Corte Seconda del Milione. Ed è proprio la zona in cui i Polo avevano le loro case. Il Milione, infatti, che poi darà anche il titolo al libro di Marco Polo, era un soprannome di quel ramo lì della famiglia Polo. Ecco, comunque, insomma, torna abbastanza arricchito, e uno potrebbe pensare che dopo 24 anni, insomma, dove ne aveva viste di tutti i colori, avrebbe anche potuto accasarsi e cominciare
1: a fare
0: i propri affari da casa propria, una bella casa tra l'altro che si stava costruendo. E invece Marco Polo, il sangue, l'avventura ce l'aveva nel sangue, insomma, dell'imprevisto. E quindi lo ritroviamo già l'anno dopo imbarcato su una galera per l'Oriente, per diciamo appunto Acri, l'attuale Israele, e lì però nel frattempo era scoppiata una guerra, la seconda guerra tra Venezia e Genova, in tutto ce ne saranno quattro. Scoppia la seconda guerra e lì viene catturato. Probabilmente in quel momento c'è qualche dubbio, qualcuno dice forse è stato catturato in un'altra occasione, ma non cambia niente sostanzialmente. Probabilmente in questo momento nel 96 viene catturato e viene tradotto prigioniero a Genova. E a Genova lui finisce proprio in carcere, galera. Le galere genovesi erano piene in quel momento, perché erano in guerra con Venezia, ma addirittura c'erano ancora molti prigionieri pisani, perché una decina d'anni prima c'era stata una battaglia molto importante tra Genova e Pisa, la battaglia della Meloria, vinta da Genova. Quindi molti pisani erano finiti in carcere e là ancora languivano da molti anni, perché si chiedeva riscatto sostanzialmente. Quando c'erano dei prigionieri particolarmente importanti, restavano in prigione fino a quando la famiglia non avrebbe sborsato il denaro sufficiente. E qui avvenne uno degli incontri più famosi, più importanti.
1: Rustichello.
0: Storia, no? Sì, a volte si ricordano, Cesare e Cleopatra, oppure Alessandro Magno e Aristotele. Ecco, forse non siamo allo stesso livello, però è un incontro che effettivamente ha segnato la storia, è quello tra Marco Polo, mercante che fino a quel momento, ripeto, aveva avuto un'avventura assolutamente, una vita assolutamente avventurosa, e Rustichello da Pisa, che appunto era un prigioniero pisano, un letterato di una certa fama, aveva frequentato anche le corti della monarchia inglese, e qui possiamo immaginare, insomma, Marco Polo cosa faceva, e ne aveva da raccontare, perché doveva condensare 24 anni. E figuriamoci, no, in prigione non c'è niente da fare, lui raccontava. E poi Rustichello, che era un letterato, e ovviamente ha fatto uno più uno, cioè sentendo tutte queste storie straordinarie. Poi ecco, se leggiamo il Milione, alcune cose sono bellissime e meravigliose, alcune cose sono terribili, perché abbiamo il bello e il brutto naturalmente, però tutte cose che comunque incuriosiscono. E buon Rustichello, insomma, si propone per fare, diremo noi oggi, probabilmente da ghostwriter, no? Da scrittore. E in sostanza Marco Polo detta le sue avventure e il buon Rustichello prende nota e comincia a scrivere quel libro che poi passerà alla storia come il libro del Milione.
1: Sì.
0: Viene scritto in una lingua, diciamo, mista francese. Tra il francese e l'italiano, la lingua che andava di moda in quel momento, tant'è vero che inizialmente anche il titolo non era Il Milione, era in francese
1: Emilion,
0: che sarebbe descrizione del mondo. Poi però, a partire dalla traduzione toscana di quel testo, prese definitivamente piede il titolo Il Milione e quello rimase. Il Milione, ripeto, era un titolo particolarmente azzeccato, perché da un lato diceva il soprannome dei Polo, che come soprannome avevano appunto Milione, che sarebbe un diminutivo di Emilione. Ma dall'altro lato Milione diceva anche, come dire, quelle cose meravigliose che venivano descritte all'interno del libro, no? Per cui Milione era un'unità di misura enorme, fantasmagorica, che in qualche modo introduceva il lettore a quelle cose altrettanto straordinarie e fantasmagoriche che avrebbe trovato durante la lettura del testo. Per cui fu un titolo azzeccato, che ebbe fortuna, e che poi venne tradotto
1: in tante lingue, un bestseller, no? Ma l'importanza, Alberto, è proprio quella di far conoscere l'Oriente attraverso il Milione, perché prima si sapeva nulla, almeno così ci dicono, e penso sia stato così o diversamente.
0: Allora, c'erano già state, si sapeva poco, non proprio nulla, perché già il Papa prima, Innocenzo IV, e il re di Francia, re Luigi IX, avevano già mandato dei missionari che erano arrivati fino in Cina e avevano steso delle relazioni sui mongoli. E quindi qualcosina già si sapeva, ma poco sostanzialmente, e soprattutto il Milione venne scritto con l'occhio, non in questo caso del missionario, del francescano, ma con l'occhio del mercante. E sono due occhi diversi, perché due persone che guardano la stessa cosa, a seconda della sensibilità che hanno, sottolineeranno aspetti diversi, no? E il nostro Marco Polo infatti infarcisce il suo libro con tutta una serie di informazioni geografiche, morfologiche, le monete, le unità di misura, le condizioni politiche, le distanze, i pozzi, le strade, tutte cose che potevano, mi faceva prima la domanda, no, sull'economia, che potevano essere molto utili a tutta quella pletora di mercanti che di lì a poco, con il Milione alla mano, avrebbe provato a spingersi fino in Cina, perché a quel punto lì la strada era aperta, c'era il manuale di viaggio, tra virgolette, e si trattava solo, ecco, di aver tanto coraggio di provare a imboccare la strada, però la strada era aperta. E infatti il Milione non solo venne tradotto in tante lingue, ma a seconda dell'auditorio venne anche modificato, cioè se doveva essere letto dai mercanti si estrapolavano solo le parti che interessavano ai mercanti. Se doveva essere letto dai domenicani, per esempio i domenicani di Venezia, perché potevano usarlo in chiave missionaria, si estrapolavano solo le informazioni che interessavano ai domenicani. Per cui abbiamo avuto tante versioni diverse, e con Marco Polo ancora in vita, per cui lui fu fortunato da un certo punto di vista, perché l'ultimo ventennio, così arriviamo alla fine della sua vita, lui ci mette calmo finalmente, perché quando viene liberato dalla prigione di Genova, torna a Venezia, gli ultimi 20 anni cura gli affari di famiglia dal proprio bellissimo palazzo,
1: e si sposa anche.
0: Avrà tre figlie. E avrà la soddisfazione di vedere il suo libro tradotto in molte lingue e lui stesso essere citato dai grandi dotti. Esempio in 30 secondi: ad un certo punto a Venezia si reca o comunque contatta Marco Polo il grandissimo professore di Padova, che era Pietro D'Abano, uno dei nomi più importanti legati all'università di Padova, e la domanda è questa: chiese: Messer Marco, voi che siete stato all'Equatore, perché tornando in nave passò anche attraverso Sumatra, siamo nell'Indonesia, quindi attraverso l'Equatore, dice: voi che siete stati all'Equatore, ma là l'Equatore è abitato, ci sono gli esseri umani o no? Perché qui si discute, c'è troppo caldo, non c'è troppo caldo. E Marco Polo dice: sì sì, io ci sono stato e li ho visti. Per cui quando poi faceva lezione Pietro D'Abano, lui citava Marco Polo come fonte attendibile, dicendo: io ho personalmente sentito Marco Polo, che per quanto mi riguarda è il più grande esploratore che esista sulla faccia della Terra in questo momento, e lui giura, asserisce che l'Equatore è abitato, per cui sappiamo che
1: ne abbiamo la prova. Alberto, io non vorrei mai interromperla, perché qua mi scrivono: ma che meraviglia questo racconto, veramente affascinante, guarda che belle storie, ha fatto bene a invitare il nostro professore, però arriva la pubblicità. Allora, è stato veramente affascinante come l'ha impostato, come ce l'ha raccontato questo straordinario uomo, perché insomma più di così non poteva fare. Noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento per la prossima, lo dico anche per i nostri ascoltatori, lo inviti ancora, ma certo che è già automaticamente invitato, quindi non ci sono problemi per altre avventure. Grazie al nostro professore, grazie Alberto, grazie, professore, grazie a lei. Docente storico, seguito. E ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, parliamo dell'anniversario, coincide proprio oggi, 6 maggio, che riguarda il terremoto del Friuli che 59 secondi hanno distrutto buona parte di questa terra. Quindi grande momento che viene ricordato oggi con le istituzioni, come abbiamo già detto, e la terra tremò e cambiò tutto. Circa 1000 morti, tantissimi, 2500 feriti, 100.000 sfollati, e quindi veramente una situazione drammatica, un magnitudo da 6,4 a 6,5, e quindi aziende, case distrutto, proprio la disperazione, che un'area poi di 5.000-6.000 chilometri quadrati ha colpito dai 100 ai 130 comuni che hanno riguardato le province di Udine, Pordenone, Gorizia un po' meno, forse ecco i comuni più colpiti, appunto Soppo, ricordiamo quante volte è stato nominato questo comune, ma comunque anche tanti altri. E allora ecco che se ne parla molto in questi giorni, si ricorda, perché la memoria deve esserci sempre, e noi ci soffermeremo su Friuli 1976, La terra che tremò, il cuore che restò, questo libro che lo trovate nelle edicole, abbinato al quotidiano Il Gazzettino, il costo è 6,80 euro, un costo veramente sostenibile, perché ci racconta le vicende a grandi linee, ovviamente, e anche con articoli di giornali dell'epoca, ce ne sono diversi, si legge benissimo, ve lo consiglio, lo trovate, ripeto, in tutte le edicole. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il giornalista editore Alessandro De Bastiani, che appunto ci ricordiamo insieme questo momento, questa giornata terribile, e le ore erano circa le 21 di sera, quindi tutti ricordiamo dove eravamo quel momento là, quella sera là, e se l'abbiamo sentito il terremoto o se non l'abbiamo sentito, e quindi vediamo che cosa ci racconta il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a ricordare quella che è stata la tragedia, il terremoto appunto in Friuli. Proprio oggi ricorrono i 50 anni. È uscito un libro, ripeto ancora il titolo, Friuli 1976, La terra che tremò, il cuore che restò, un libro fatto bene che trovate ovunque, in tutte le edicole. E qui abbiamo l'editore, giornalista Alessandro De Bastiani, che salutiamo. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora, questo libro, nel senso che, Alessandro, memoria, lei dice, non dobbiamo dimenticare. Perché questo libro, che è sintetico, fatto bene, riprende purtroppo la tragedia in tutte le sue angolature, e poi ci sono anche tanti articoli del giornale dell'epoca, Alessandro.
1: Ecco, sì, io volevo intanto fare questo appunto, no? Mentre noi andiamo in onda in questo momento, contemporaneamente da 10 minuti è iniziato a Gemona un consiglio regionale straordinario al quale sta partecipando il capo dello Stato Mattarella e anche il Presidente del Consiglio. Quindi siamo in contemporanea con questo evento
0: istituzionale
1: che si sta svolgendo appunto a Gemona. A Gemona, come sappiamo, è l'epicentro della tragedia del 1976.
0: Certo.
1: Il libro si intitola Friuli 1976.
0: Sì.
1: La terra che tremò, il cuore che restò. Sono 50 anni, sono 50 anni oggi.
0: Sì.
1: E saranno 50 anni esatti fra 4 ore, alle ore 21, che è appunto l'ora in cui si è
0: manifestato il terremoto.
1: Si è manifestato il 59 secondi
0: la strage, in così poco tempo.
1: 59 secondi che a dirvi sembrano pochi, a dirvi penso siano un'eternità.
0: Sì.
1: E 59 secondi che sono stati preceduti da un boato. Allora spiegiamo anche sul libro, che è ricostruito su testimonianze, studi, articoli. E diciamo che su questa tragedia sono stati scritti fiumi di libri e di articoli, perché si tratta di si è trattato di un evento veramente fuori dall'ordinario. E in termini di perdite di vite umane, di distruzione di abitazioni, di numero di sfollati, estensione del territorio, il terremoto dei Friuli è considerato tra i più distruttivi del secondo dopoguerra in Italia, uno dei principali eventi sismici del Novecento. E effettivamente è stato così. Effettivamente io che vi parlo da Vittorio Veneto, a circa una settantina di 70-80 chilometri da Gemona, ma anche voi che siete a Padova, lo avete sentito bene quell'evento.
0: Certo. Tutti ricordiamo dove eravamo 50 anni fa, alle 9 di sera, alle 21 di sera. Ecco, questo è un fatto indimenticabile.
1: Questo è un fatto che mi ha molto colpito, no? Recentemente, perché io mi ricordo perfettamente dove ero, con chi ero, e ricordo. E avevo circa a quell'epoca una ventina d'anni, insomma. E dopo si è rivelato che tutti coloro che hanno vissuto il terremoto si ricordano dove erano, si ricordano con chi erano, si ricordano le impressioni del corpo. E questo è un fenomeno che gli inglesi chiamano flash bulb memory, che vuol dire ricordo fotografico o ricordo lampo. E il termine fu coniato nel 1977, cioè un anno dopo del terremoto, in riferimento all'omicidio di John Kennedy. Cioè studiosi, dopo in quel fatto là, scoprirono e constatarono che nell'occasione dell'omicidio di Kennedy tutti quanti hanno un flash di memoria preciso di quello che è avvenuto e quello che è fatto.
0: Certo.
1: Questo
0: è
1: un meccanismo che fa il nostro cervello e psichiatri, psicologi dicono che serve per immagazzinare la notizia, immagazzinare la cosa, che potrebbe servirsi eventualmente in futuro per decodificare immediatamente un fatto simile.
0: Certo.
1: È interessante questa cosa.
0: Certo, certo. Allora Alessandro, ecco la strage, diciamo, ecco, abbiamo ricordato le vittime, i morti, sfollati, però quello che è diventato poi il Friuli, che ha ripreso in mano la situazione, i friulani che hanno ripreso in mano la situazione, hanno proceduto alla ricostruzione dov'era, com'era, ed è diventato un modello, hanno fatto scuola per la ricostruzione. Questo è stato un dato unico, penso, unico, che sono riusciti a ripristinare il territorio e a cominciare a vivere con le proprie forze, con la propria volontà e tenacia.
1: Sì, e questo fatto qua è stato messo in evidenza, da tutti gli organi di stampa in questi giorni. Diciamo che è da una settimana che si parla di questo,
0: sì,
1: di questo avvenimento.
0: Sì.
1: Al di là dei fatti, del dolore, delle persone decedute, sono mancate, rimane questo forte sentimento, questa forte constatazione di una regione, una popolazione che dal giorno dopo ha preso in mano la situazione e si è data da fare e ha deciso di reagire alla disgrazia e non rassegnarsi.
0: Certo.
1: E questo è diventato certificato come modello Friuli, no?
0: Modello Friuli, sì. E questo è riportato, è stato sottolineato in modo particolare, che dal dolore, dalla sofferenza si è trasformato in un progetto di vita nuova, di riprendersi, di non abbattersi e quindi rialzarsi con le proprie forze, perché hanno avuto aiuti, però è partito da questo spirito di voler riprendere la vita precedente.
1: Certo. E allora, come lei ha detto, il volume è in vendita abbinato con il
0: pezzettino, sì.
1: E come avrà avuto modo di vedere, all'interno c'è un fascicolo,
0: sì,
1: secondo me molto suggestivo, che riporta le pagine dell'epoca del Gazzettino.
0: Sì, sì, sì, no? Sì, sì, sì.
1: E anche questo è un fatto da raccontare, no? E lo hanno raccontato i giornalisti che erano in redazione, no? Loro dicono alle 21.05 a Venezia è stata investita dalla violenta scossa del terremoto. Abbiamo dovuto lasciare la sede del giornale, che per qualche ora è rimasta deserta per motivi di sicurezza.
0: Mm-hmm.
1: E poi sì, hanno ripreso e si sono dati da fare.
0: Sì,
1: in
0: sì,
1: quel
0: sì,
1: giorno, oltre all'edizione normale, cioè quella mattutina del giornale, nella stessa giornata il Gazzettino è uscito con due edizioni speciali, di cui noi riportiamo appunto la prima pagina, una al mattino e una al pomeriggio, tutte dedicate all'evento, perché in quel momento, cioè in quella giornata, ben 25 giornalisti del Gazzettino si portarono sui luoghi del disastro per raccogliere le notizie, le informazioni,
0: certo.
1: E garantire un'informazione
0: certo. Sì, sì, sì.
1: Ai loro lettori.
0: Certo. Sì, molto dettagliato, articoli che riguardano le persone, le foto, poi ci sono tante foto appunto di persone che cercano di trovare i propri cari, di vedere, sì, anche vedo qui una signora veramente che è tra le macerie, quindi si scava, si tenta di recuperare nelle prime ore qualcuno che poteva essere salvato, bambini, anziani, case, insomma aziende, eccolo qua c'è la figura, la foto di un bambino, è veramente commovente, guarda, ci dà uno spaccato di quello che sono stati i giorni successivi e tutto quello che ne è successo dopo. Però volevamo sottolineare, Alessandro, un po' anche la figura che insomma ha preso nelle sue mani la situazione, che hanno detto facciamo da soli, non vogliamo istituzioni, insomma più di tanto, e si chiama Giuseppe Zamberletti. Che figura è stato, Alessandro?
1: Giuseppe Zamberletti oggi è ricordato come il fondatore della moderna protezione civile.
0: Sì, sì.
1: Nel 1976 non esisteva la protezione civile,
0: sì.
1: Una cosa che noi adesso diamo quasi per scontato, e invece non c'era. Sul luogo della sciagura si sono portati diversi gruppi,
0: sì,
1: dalle associazioni degli alpini, associazioni di volontariato, gente arrivata da tutte le regioni d'Italia per portare il loro aiuto, però tutto all'insegna della disorganizzazione, no? Quindi da quell'esperienza si è fatto tesoro per poi imbastire e creare una vera, moderna
0: organizzazione di soccorso, certo.
1: Sì.
0: Certo. Sì, questo è vero. Ma colui che ha organizzato, ha saputo affrontare la situazione, non si è perso d'animo, con la correttezza possibile, non ci sono stati irregolarità, non ci sono stati contrasti, insomma, un uomo veramente che ha dato tutto se stesso per poter appunto riportare la situazione a quella che era dopo questo disastro. Quindi una figura chiave, direi, una figura importante di questa tragedia.
1: Sì, sicuramente sì, e lui ha anche spiegato cosa stava alla base del suo operare, del suo concetto. Lui ha capito subito che la cosa poteva essere presa in mano e affrontata dando la massima fiducia e il massimo potere a chi operava in zona,
0: sì,
1: no? Cioè dal presidente della regione e soprattutto ai vari sindaci, i sindaci,
0: sì,
1: che erano sul luogo e che sovrintendevano a tutto quello che stava succedendo. I sindaci, lui si è preso una grande responsabilità,
0: certo,
1: perché dare in mano, ha riposto la fiducia dello Stato, perché lui era rappresentava lo Stato, e a questi rappresentanti delle città, dei comuni, e una grossa responsabilità se la sono presa anche gli amministratori, ma direi tutti i friulani,
0: certo.
1: È stato un vero successo,
0: certo.
1: Un vero successo.
0: E qui...
1: A differenza, adesso non vogliamo fare polemiche, di altri posti dove le cose sono andate non per le lunghe, sono andate avanti decenni,
0: sì,
1: decenni, magari manovrati, le operazioni tutte centralizzate, no? Nella capitale, no? Per cui la macchina è diventata farraginosa, ingovernabile e soprattutto inefficiente.
0: Certo, quindi fiducia alle autorità locali, ai sindaci soprattutto, che sapevano dove mettere mano e come ricostruire, e più di loro che conoscevano il territorio non c'era nessuno, e quindi massima fiducia e massimo risultato, perché poi insomma vediamo anche Osopo, Gemona, che tutti avremo fatto una visita, sono state recuperate e portate alla loro originaria situazione. Questo direi che è un passaggio che va sottolineato e va tenuto appunto in considerazione, di questa gente concreta, che ha lavorato sodo tantissimo nel riserbo, senza luci, senza appunto clamori, però insomma si è risollevata con le proprie mani.
1: Sì, lo chiamano, loro lo chiamano lo spirito del Fascin de Bessoi,
0: che vuol
1: dire
0: facciamo da soli,
1: facciamo da soli.
0: Da soli.
1: Voi dateci l'aiuto e noi
0: ce sappiamo come fare e ce l'hanno fatta.
1: E non fu retorica.
0: No, questa è concretezza. Allora sì. Torniamo
1: poi,
0: a lì.
1: Sì. No, volevo sottolineare due cose. I due concetti che stanno alla base della ricostruzione. Allora, il primo era: rifacciamo come era prima.
0: Sì, com'era, dov'era.
1: In altre parti, per esempio all'Aquila, è stata creata una città dislocata a distanza. E quello che ha creato dei grossi problemi. Il Friulani ha detto: rifacciamo tutto com'era.
0: Sì.
1: E tanto è vero che il Duomo di Ventone, che era completamente crollato, è stato ricostruito pietra su pietra. Ci ha messo non so quanti anni, ricostruito com'era e con gli stessi materiali che, del Duomo crollato. E poi l'altro concetto forte e importante fu: prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. Prima di tutto
0: lavoro.
1: Hanno capito che dovevano riprendere il lavoro.
0: Certo.
1: Nel giro di pochissimo tempo veramente si sono rimessi a produrre e a lavorare. Poi si è messo mano al caso delle abitazioni. Ovviamente le tendopoli sono arrivate un bel po'. Prima sono arrivate le tendopoli, poi sono arrivati i prefabbricati e poi si sono messi a ricostruire le case,
0: le abitazioni, certo. Veramente straordinari questi friulani, veramente gente coraggiosa, forte, laboriosa, intraprendente. E allora mi chiedono:
1: hanno dato una lezione a non tutto il paese, penso a tutta l'Europa,
0: al mondo, diciamo pure al mondo. Allora, Friuli 1976, me lo stanno chiedendo, lo trovate nelle edicole, 6,80 €, quindi un prezzo veramente accessibile, allegato al quotidiano, e si trova ovunque. Comunque, guardate, leggetelo, perché c'è, quanto ho detto, 95 pagine, eccolo qua, le foto, e quindi veramente ve lo consiglio, perché avete la storia in forma molto sintetica di quella che è stata la tragedia. Alessandro, ha fatto bene questo libro, che resta come documento che si può leggere tranquillamente, ecco, non eccessivamente impegnativo, e quindi abbiamo una fotografia e un racconto, una narrazione di quello che è stato quel terribile 6 maggio 1976, ore 21:05 e 59 secondi, pensate un po'. Grazie Alessandro, grazie.
1: Grazie a lei, sempre molto gentile, e grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
0: Grazie Alessandro, buona serata, grazie. Ecco, ve lo consiglio, perché quello qui, insomma, si legge una serata, due serate, ecco, quando volete. Comunque avete anche gli articoli di giornale, guardate che sono fatti bene, importanti, e quindi insomma. Ricordiamo questa tragedia dei nostri fratelli friulani, perché una volta, ricordate sempre che ve lo dico, con la Serenissima eravamo un'unica regione, eravamo proprio tutti vicini, ma comunque siamo vicini anche adesso. Allora noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo alle Ville Venete. Ville Venete perché? Perché oggi non parliamo degli affreschi, delle bellezze, di tutto quello che è il fascino delle Ville Venete, 4.243, non una, ma andiamo a questa bellezza tradotta in cifre, tradotta in numeri, eccoli qua, i conti, ecco, facciamo i conti in senso matematico, qual è il valore economico di questo patrimonio. È un valore immenso, un valore che va ancora sottolineato, far conoscere e sostenuto, perché significa appunto occupazione, investimenti, e significa soprattutto economia, tante persone, tante categorie di persone che vi lavorano per la manutenzione. Commissione per la cura di queste ville. E allora noi a questo riguardo abbiamo adesso, ci mettiamo in collegamento con la Presidente Associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo e che è l'anima delle nostre ville venete. E allora subito a sentire la nostra ospite.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, parliamo di ville venete, non solo per gli affreschi che sono veramente una meraviglia, per le sculture, ma vediamo anche in cifre, in conti, in numeri proprio cosa significa patrimonio delle ville venete che nessuna regione al mondo possiede. Abbiamo in collegamento la presidente Associazione Ville Venete, che salutiamo sempre con grande piacere, Isabella Colalto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Allora, presidente, qui ha dato dei numeri straordinari, insomma, non solo bellezza, ma una bellezza che ha un valore enorme, perché di somme, di cifre, un attimino, insomma, non eravamo così pronti, aggiornati di questa patrimonio. Allora, traduciamo un po' anche il valore economico di questo immenso patrimonio, presidente.
1: Assolutamente, questi sono dei dati che sono emersi da una ricerca che abbiamo fatto fare a TEA, che è l'European House Ambrosetti, dunque il gruppo Ambrosetti, che ha fatto un'indagine presso le ville venete. Sapete che ce ne sono ben 4.143 catalogate dall'Istituto regionale ville venete. Ebbene, è emerso che il sistema genera oltre 360 milioni di euro di fatturato. Allora, sì, qui parliamo di fatturato generato dalle ville venete, con 210 ulteriori milioni di valore aggiunto diretto. Insomma, in totale, tra il valore della produzione, gli effetti diretti, indiretti e indotti, praticamente la filiera ammonta a 630 milioni di euro di fatturato. E questo significa che, partendo dal valore delle ville venete, praticamente vengono generati, per ogni euro di valore aggiunto generato dalle ville, in realtà se ne generano ben altri due nel resto dell'economia. E questo significa che c'è un effetto moltiplicatore pari a 3.
0: Certo.
1: Questo naturalmente vuol dire molto, è molto importante, perché vuol dire che praticamente le attività delle ville venete tendono a coinvolgere il territorio, ovvero se c'è un forte radicamento territoriale delle attività connesse alle ville venete. Pensiamo solamente ai servizi, all'impresa locale, alle competenze, cioè, in poche parole, si rafforza la capacità di trattenere valore nel territorio, e questo mi sembra di un'importanza straordinaria.
0: Certo, indubbiamente, ecco, quindi con dei numeri così precisi ci rendiamo conto dell'entità e della ricchezza anche materiale e economica di questo patrimonio, perché sono tantissime, 3.807 in Veneto, 436 in Friuli. Allora, presidente, sono coinvolte tante categorie, tanti lavoratori, dall'artigianato, da coloro che appunto provvedono anche alla manutenzione, alla spesa, al costo che deve sostenere un proprietario di ville venete, perché abbiamo costi abbastanza impegnativi, abbastanza importanti.
1: I costi naturalmente, parliamo di attenzione, di una villa veneta, sono veramente molto ingenti, e naturalmente parliamo di manutenzione straordinaria. Questo studio ha rivelato che, diciamo, in media c'è una spesa di 110.000 euro per la manutenzione ordinaria, ma se poi parliamo anche di manutenzione straordinaria, lì le cifre aumentano e diventa qualcosa di veramente molto molto complicato. Dunque questa, diciamo, è una delle difficoltà per quanto riguarda il sostentamento proprio di una villa veneta. Però ci siamo resi conto che contemporaneamente il fatto di far lavorare una villa veneta, in realtà, da un punto di vista occupazionale, veramente ha un valore, diciamo, moltiplicativo, anche qui ancora una volta molto importante, ovvero sia, considerando il numero di lavoratori diretti più il numero di addetti che l'indotto crea, praticamente si moltiplica di 2,2 volte. Cioè, questo è molto interessante, perché vuol dire che si contribuisce a creare un'occupazione qualificata. Cioè, pensate alle manutenzioni di prima, vi sono delle figure professionali ad alta specializzazione, abbiamo restauratori, artigiani, manutentori, professionisti in genere della gestione del patrimonio. E questo che cosa significa? Che si contribuisce veramente alla continuità operativa proprio di queste categorie, alcune categorie tipo i restauratori, gli artigiani, che rischierebbero di...

0: che forse non lo conosciamo sufficientemente e avrebbe bisogno anche di un sostegno, magari anche dall'Europa, non sarebbe male, Presidente?
1: Assolutamente, devo dire che Alfonso Pallavicini ci ha fatto un discorso estremamente illuminante, ovvero sia, ci ha parlato dei fondi di coesione europei. Non tutti sanno cosa sono questi fondi di coesione, ma sono dei fondi che aiutano quelle zone più marginali, più meno centriche, diciamo, dell'Unione Europea. E allora la proposta che il presidente Alfonso Pallavicini fa assieme all'Associazione delle dimore storiche europee è proprio quella di dire, anziché devolvere questi fondi solamente al pubblico, perché non devolverli a livello privato in modo da poter creare dei centri di sviluppo turistico anche in quelle zone che sono emarginate. Come diceva giustamente Alfonso Pallavicini, qui non si tratta di chiedere l'elemosina, non è questo quello che stiamo chiedendo. Stiamo semplicemente chiedendo che vengano valorizzati non solo i beni pubblici ma anche quelli privati. E questo perché l'indotto che si può creare è veramente enorme. Pensiamo solamente al fenomeno del overtourism,
0: sì,
1: ovvero sia città d'arte che sono veramente soffocate dal turismo. Se pensiamo invece ai nostri centri, diciamo, meno più lontani dalla città, hanno una ricchezza assolutamente straordinaria. Proprio pensiamo alle ville venete, cioè se pensate che il 53,3% delle ville venete si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti e di queste quasi il 30% in comuni con meno di 5.000 abitanti, ma il 13,4 si trova in comuni con meno di 2.000 abitanti. Dunque pensate la capillarità di queste nostre ville venete, pensate a come una loro valorizzazione aiuterebbe a spostare delle masse di turisti dalle città che sono veramente che stanno soffocando un po' più verso centri più marginali come le campagne, ad esempio.
0: Certo.
1: Ecco, questo è interessante, un argomento proprio quello, dicevo, dei fondi europei di coesione che è stato sollevato da Alfonso Pallavicini, però è vero che anche Maria Caccia De Stalchi, presidente dell'Associazione, sì, per le dimore italiane, anche lei da parte sua ha sollevato il fatto che il nostro patrimonio non solo può ma deve essere considerato come una ricchezza straordinaria proprio a livello turistico, perché se pensiamo a quelle che sono le presenze turistiche, non so se lo sapete, ma insomma l'Italia vede nel turismo un asset assolutamente strategico, perché ci sono quasi 480 milioni di presenze calcolate nel 2025. E dunque con questi dati l'Italia risulta essere il secondo paese più visitato dell'Unione Europea. E pensate che il Veneto guida la classifica,
0: sì, nazionale, sì, sì, sì,
1: con 73 milioni di presenze, sì, cioè è straordinario, e per di più queste presenze sono legate al 50% al turismo culturale, paesaggistico e enogastronomico. Per cui è veramente questo nostro patrimonio, che sia il nostro patrimonio veneto, naturalmente stiamo parlando delle ville venete, ma in generale è una ricchezza assolutamente straordinaria, che noi vorremmo i vari stakeholder vedessero e considerassero con più attenzione. Parliamo,
0: certo,
1: di istituzioni, parliamo anche del mondo, diciamo, in genere del commercio, del turismo, dello sviluppo turistico. Ecco, credo che possa essere un aiuto, una soluzione e un aiuto a 360 gradi.
0: Certo, ville venete possiamo considerare un volano straordinario, un po' dimenticato, un po' sopito, un po' trascurato, non lo so quale aggettivo usare, però sarebbero anche il problema, come dice lei, Presidente, giustamente, per un turismo integrato, diffuso. E andiamo in contrasto all'overturismo, ci sono città anche, Venezia in modo particolare, ma tante altre che si stanno veramente affossando, troppi turisti concentrati tutti là. Ma venite a Piazzola, venite a Stra, venite a Susegana, insomma, che ci sono delle bellezze straordinarie. Possiamo lanciare questo appello, Presidente?
1: Guardi, possiamo lanciare questo appello, ma soprattutto quello che vorrei dire è che lei ha parlato di nascosto, di dimenticato, in realtà si tratta di un patrimonio che è pronto a rinascere, tant'è che la nostra ricerca l'abbiamo chiamata rebirth in inglese, rinascere.

0: nascita, sì. Perché è vero che a partire da questi dati potremmo far sì che si sviluppino nuove iniziative e nuovi progetti, perché solamente avendo dei dati che si possono, che si diventa un interlocutore credibile e che per di più si è in grado di fare un progetto. Non basta dire le ville venete sono bellissime, le ville venete sono tantissime, le ville venete si trovano in vari Friuli, non basta questo. Bisogna dire che cosa rappresentano, e proprio questo è stato l'obiettivo della nostra ricerca, e la ringrazio per aver, diciamo, sollevato l'attenzione anche delle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori su questo tema molto importante.
1: Una domanda, Presidente, forse c'è una carenza di comunicazione, non è sufficiente, cosa c'è che non si può dare più slancio a farle conoscere, qual è l'inghippo, o se c'è qualcosa che si può fare di più?
0: Ma secondo me quello che occorrerebbe sarebbe una maggiore sinergia. Bisognerebbe riuscire a riunire un po' di forze, perché sono tante le associazioni, sono tante le persone, gli enti che lavorano a favore del territorio, che cercano di promuovere in un modo o nell'altro, però secondo me quello che forse manca è una camera di regia, un direttore d'orchestra, non so come dirlo, che riesca a mettere tutti questi elementi in sintonia. Perché il problema è che spesso e volentieri non ci si parla, proprio a livello di territorio, non ci si parla tra i vari enti e le varie associazioni, ed in realtà se riuscissimo a mettere insieme tutto quello che è ospitalità da un lato, con il turismo enogastronomico dall'altro, con le strade dei vini, con delle progettualità anche di miglioramento della viabilità, tipo semplicemente questo, le piste ciclabili o altri tipi di sistemi, se tutti questi sistemi interagissero in modo coordinato, in modo più sinergico, io credo che gli sforzi che ciascuno di noi fa, perché ciascuno di noi crede in quello che sta facendo e negli obiettivi, finalità che vuole realizzare, però io credo che tutti i nostri sforzi avrebbero veramente un aspetto moltiplicatore, anziché in alcune circostanze arenarsi semplicemente lì dove si trovano, cioè non avere uno sviluppo. Ecco, io credo che sia questa veramente la grande problematica, cioè quella della sinergia. Certo. Forse siamo capitalisti? Non lo so, però diciamo noi da parte nostra ci proviamo, organizziamo anche il nostro evento annuale, che è la giornata delle Ville Venete, proprio con questo spirito, quello di cercare di creare sinergie, rete. E, insomma, noi ci stiamo lavorando e i risultati ci stanno dando ragione. Naturalmente la nostra è un'associazione che ha un numero notevole di soci, ma rimane pur sempre un'associazione, per cui le risorse sono limitate, ma credo che le stiamo sfruttando nel modo più consono per ottenere veramente il massimo risultato.
1: Certo, e allora che sia rinascita, che ci sia lavoro di squadra, di una regia, come sta dicendo la nostra ospite, che è importante la regia, coordinare tutte queste grandi ricchezze, le forze, la volontà, perché c'è la volontà, mi sembra anche da quello che sono stati gli interventi negli altri presidenti, c'è la volontà di appunto sviluppare di più e far conoscere questo grande questa grande, la materia prima c'è, basta solo metterla in atto, coordinarci e andare in questa direzione. Penso che ci riuscirete, Presidente, perché sento tanta voglia, tanta passione e tanto interesse.
0: Assolutamente, noi siamo veramente super attivi come organizzazione, come associazione, veramente molto piccola, diciamo, come risorse, ma estremamente dinamica e motivata. La causa non è bella, è bellissima la causa delle Ville Venete, per cui noi continueremo ad andare avanti in questa direzione e con l'entusiasmo che credo ci contraddistingua.
1: E arriverete all'obiettivo, ne sono sicura, Presidente, c'è tanta passione, quella si sente molto forte. Ebbene, allora noi ringraziamo la nostra ospite Isabella Colalto, presidente Associazione Ville Venete, nonché appunto di questo meraviglioso castello Salvatore di Susegana, collegato a tutta una miriade di ville belle, tutte grandi, piccole, medie, ma veramente fantastiche. Presidente, siamo qui per informare, quando ci sono novità noi ci siamo sempre.
0: Grazie mille, anche noi ci siamo, pronti a dare comunicazione e notizie su quanto accade.
1: Certo, grazie. Bene, grazie, buona serata Presidente, grazie, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, alla prossima. ma abbiamo delle ricchezze soffocate, ecco, io le definisco così perché anche qui i numeri ci danno ragione, avete sentito, e perché non si riesce a fare squadra, a unirci, a portare avanti questo progetto, che si risolve il problema dell'overturismo, dove adesso prendiamo per esempio Venezia, ma insomma sono altre, che può diluire un po', diciamo, mettere in più, cioè far conoscere questi centri minori non sono, però insomma potrebbero dare delle risorse enormi per queste piccole comunità, piccoli comuni che potrebbero diventare dei punti di riferimento per il turismo. Speriamo bene, noi siamo qui, siamo sentinelle, ecco, siamo sentinelle. Allora andiamo alla musica incompleta. Ecco, allora settimana scorsa vi ricordate abbiamo avuto ospite il professore Gabriele Taschetti, che giustamente ci ha fatto così una narrazione di questa scoperta di questo grande musicista Giambattista Riccio, veneziano, un po' anche lui messo, andato in dimenticatoio, ecco. Però insomma c'è sempre qualche persona buona, qualche persona di cultura, qualche persona che grande interesse lo fa conoscere, e da lì si collega anche la musica incompleta, quella musica da ricostruire, da ascoltare e da capire qual è questa musica, ecco, questo è importante. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la professoressa Marina Toffetti, docente musicista, che appunto ci aiuta a capire, a comprendere cos'è questo fenomeno, tra virgolette, di musica incompleta. Allora ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo, ci colleghiamo un po' a quella che è stata l'intervista della settimana scorsa col professor Gabriele Taschetti, perché parlavamo appunto di Giambattista Riccio, che è stato appunto fatto conoscere e valorizzato, però si collega il concetto di musica incompleta. E allora, per noi è un concetto anche difficile, ammettiamolo pure, ma noi abbiamo in collegamento la professoressa Marina Toffetti, che salutiamo. Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, allora professoressa, lei ci deve aiutare a entrare in questo mondo, che non siamo così preparati, di musica incompleta. Quando diciamo questo concetto, che cosa si intende?
1: Allora, molto banalmente noi consideriamo incomplete le musiche alle quali manca una parte. Dunque, le musiche di cui ci occupiamo noi sono musiche polifoniche. La musica polifonica è musica a più voci, dove ogni voce canta o suona una parte diversa da quella delle altre. Questa musica per secoli veniva stampata in parti staccate, quindi con un fascicolo per ogni parte. In un coro, ad esempio, i soprani leggevano la loro parte su un fascicolo, i contralti avevano un altro fascicolo diverso da quello dei soprani, dove leggevano la loro parte, e così via, i tenori anche, i bassi anche. Solitamente invece non veniva stampata una partitura dove è possibile leggere simultaneamente tutte le parti, ed ecco perché la perdita di uno di questi libri parte rappresenta un grosso problema. Se ad esempio si perde il libretto del tenore, i tenori non sanno più cosa cantare, e le musiche che ci sono pervenute in questo stato di conservazione, cioè incomplete, sono abbandonate, vengono dimenticate perché nessuno è più in grado di suonarle o di cantarle. Quello che noi cerchiamo di fare a questo punto, naturalmente nei casi in cui riteniamo che sia praticabile, che sia possibile, è ricostruire le parti che sono andate perdute, e quando ci riusciamo rendiamo nuovamente eseguibili musiche che erano cadute nell'oblio magari da 4-500 anni, e questa, le posso garantire, è una grande soddisfazione.
0: Certo.
1: Il musicologo infatti di solito è chiuso in biblioteca o in archivio, studia la musica, l'analizza, si occupa del contesto, eccetera. Ma noi tutti sappiamo che una delle soddisfazioni maggiori si ha quando finalmente è possibile ascoltare le musiche su cui si è tanto lavorato, diciamo la verità.
0: Certo, ma abbiamo tante situazioni, diciamo, di musica incompleta, cioè in sostanza è andato perso molto di questo patrimonio, oppure è un fenomeno un po' che si può ricostruire e arrivare a una soluzione soddisfacente?
1: Allora, è una bella domanda. Diciamo che le raccolte incomplete purtroppo sono tutt'altro che mosche bianche, ma rappresentano un fenomeno molto frequente. Per calcolarne l'entità abbiamo messo in piedi un gruppo di ricerca che lavora a un progetto che si chiama Musicare, acronimo che sta per musiche incomplete, censimento, analisi, restituzione. Dunque il nostro lavoro parte proprio dal censimento. Si tratta di contare le raccolte incomplete, e per ora ne abbiamo preso in considerazione una parte. Avremo preso in considerazione le raccolte musicali che sono state stampate in Italia a cavallo fra il 1500 e il 1600, e abbiamo calcolato che quasi un quarto di queste raccolte ci sono pervenute incomplete, il che significa circa 10.000 composizioni che ci sono giunte prive di una o più parti. Dunque un fenomeno macroscopico, tutt'altro che marginale.
0: Certo.
1: Sono tutte ineseguibili, a meno che naturalmente non si ricostruiscano le parti mancanti. Questo è il tema.
0: Certo, è veramente un fenomeno, 10.000 composizioni, abbiamo numeri elevatissimi, quindi c'è il problema. E allora, ecco, voi prendete in mano appunto, questa è una domanda che mi stanno anche chiedendo: di chi sono queste parti incomplete, di compositori noti, non noti, oppure compositori?
1: Sì. Diciamo che questa scure si abbatte indistintamente sui maggiori compositori e sui minori. Io ad esempio in passato ho ricostruito dei mottetti incompleti di Girolamo Frescobaldi, adesso abbiamo lavorato in particolare su Giovanni Battista Riccio, che per dirla tutta ha collaborato con compositori di prima grandezza come Giovanni Gabrieli, è vissuto all'epoca di Monteverdi, ma è un po' meno noto di questi giganti del primo barocco veneziano. Eppure abbiamo cercato di valorizzare la sua produzione, perché riteniamo che sia molto interessante musicalmente.
0: Eh beh, certo, ho sentito settimana scorsa, si tratta di un grande compositore, purtroppo è tutto da scoprire, o quasi. Allora, professoressa, proviamo a far sentire anche qualcosina, vediamo se riusciamo, appunto, eccola qua, vediamo,
1: ecco,
0: un attimo
1: così. Questa è una canzone strumentale. Ecco.

0: Ecco, allora,
1: ecco qui per esempio siamo di fronte a una canzone strumentale a quattro voci dove mancava una parte. In questo caso è stata ricostruita da uno dei miei collaboratori, Gabriele Taschetti, che ha ricostruito una di queste quattro parti. Bene, come fare a ricostruirla? Bisogna intanto per ricostruire le musiche incomplete bisogna studiare quelle complete dello stesso compositore e poi bisogna studiare molto bene anche le parti superstiti delle composizioni cui manca una voce. Qui ad esempio non so se avete fatto caso, ci sono diverse ripetizioni, a volte ci sono delle composizioni che si basano sul criterio dell'eco, a volte vi sono molte ripetizioni all'interno di una composizione. A quel punto anche nella parte ricostruita noi ripeteremo quello che l'altro strumento ha appena finito di cantare o di suonare, insomma. E poi ci sono anche altri stratagemmi che noi utilizziamo, perché il lavoro del ricostruttore, se così lo vogliamo chiamare, è un po' come il lavoro del protesista, no? Cosa fa il protesista? Costruisce una protesi che deve prendere il posto dell'arto che non c'è più, l'operazione si considera riuscita se questa protesi funziona. La stessa cosa vale per la parte musicale ricostruita. Non abbiamo la pretesa, per così dire, di ricostruire la parte originale, che non sapremo mai esattamente come potesse suonare, ma abbiamo, come dire, il compito di ricostruire una parte che funzioni e che renda nuovamente eseguibile la composizione. E a volte per fare questo copiamo dal compositore, perché noi ci siamo resi conto che Riccio amava copiare da se stesso e spesso riprendeva alcuni passaggi di una composizione all'interno di altre composizioni, e dato che lui copiava da se stesso noi ci siamo sentiti autorizzati in qualche modo a fare la stessa cosa e riprendere dei passaggi dalle sue composizioni e inserirli nelle composizioni incomplete adattandoli al caso. Ed è quello che è successo ad esempio all'interno di un altro mottetto, Ascensionis Hodie, che possiamo ascoltare almeno in parte.
0: Ma ecco, una domanda, cioè voi diventate compositori anche voi e cercate di creare un'armonia con quello che avete trovato, con quello che dovete creare, è così un po' il meccanismo, è così che avviene?
1: Certo. Ecco. Si tratta semplicemente di ricomporre, questo che è così importante studiare ogni aspetto della vita del compositore, perché dobbiamo metterci nei suoi panni come pensava lui e cercare di entrare nella sua testa, di recuperare un modus operandi che era anche peculiare, e lo si capisce studiando molto a fondo e ascoltando la sua musica.
0: Certo, è un compito difficile, mi pare. Vabbè, insomma, per noi non addetti ai lavori sembra quasi impossibile, quindi veramente insomma, da quello che si dice, ritornare a quello che aveva in mente e nell'anima il compositore non è cosa da facile. Allora, siccome abbiamo poco tempo, mandiamo ancora un pezzino. Intanto noi la ringraziamo, professoressa, è stata molto chiara, ci ha fatto capire questo passaggio, ripeto, per non addetti ai lavori è una cosa fantastica, e vediamo un attimo di far ascoltare ancora qualche nota. Eccola qua. Ecco. Aspettiamo, perché qua un attimino che andiamo. Eccola qui. Aspetti, perché andiamo sotto. Eccoci qua.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 6 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo in Scozia, possiamo dirlo tranquillamente così, perché ci dedicheremo a quello che è il premio dedicato al paesaggio scozzese. È un appuntamento ormai consueto, perché avremo in collegamento la dottoressa Patrizia Patrizia Boschiero, che ci parlerà appunto di questo premio consolidato, come dicevamo, nel tempo. E quindi andiamo a scoprire questo fine settimana, venerdì e sabato, molto intenso, e questi sono appuntamenti del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino 2025-2026, e quindi vediamo un attimo cosa ci racconterà la nostra ospite. Parleremo poi del più grande esploratore e navigatore del mondo, il veneziano più conosciuto, che si chiama Marco Polo. Ne abbiamo parlato tantissimo in occasione anche di quello che è stato i 700 anni dalla morte del 2024, ma di Marco Polo si parla sempre e comunque, e anche noi oggi avremo modo di scoprire altri aspetti, altre vicende della sua vita così intensa, così avventuriera. E avremo in collegamento, ritorna sempre la grande storia, come la intitolo io, appunto, il professor Alberto Zago, che ci accompagnerà in questo viaggio straordinario, perché andiamo fino in Cina, andiamo in Oriente, andiamo attraverso tanti paesi appunto che sono stati mete di Marco Polo, ma anche della sua famiglia, perché lui è un figlio d'arte, lo possiamo definire tranquillamente così, il grande Marco Polo. Parleremo poi, ecco, allora, oggi abbiamo una coincidenza perfetta, perché ricorrono i 50 anni dalla tragedia del terremoto che ha colpito il Friuli, e allora oggi ci sono anche le istituzioni, capo di Stato, Presidente del Consiglio, che vengono appunto in Friuli per ricordare questo anniversario, è tremendo, una tragedia immane. E allora, a questo riguardo, oggi ho visto che sono stati tanti articoli dedicati appunto a questa tragedia, a questo anniversario, ed è uscito anche un libro, uno dei tanti peraltro, intitolato Friuli 1976, la terra che tremò, il cuore che restò. E qui avremo in collegamento giornalista, editore Alessandro De Bastiani, che ci racconterà il contenuto di questo libro, un libro che si legge bene, scorrevole, non impegnativo assolutamente, perché vi dico subito, si tratta di 95 pagine, quindi si legge quasi in una serata, e c'è una descrizione di quello che è stato il terremoto, di come ha reagito la gente del Friuli, i friulani, la gente più bella del mondo, non ci sono dubbi, perché da soli sono riusciti a ricostruire un territorio vastissimo, colpito appunto in tanti punti, in tante zone, e quindi ecco che abbiamo questo libro che vi consiglio, ma dopo entriamo nel dettaglio, e quindi parleremo anche noi del terremoto del Friuli, di quei 59 secondi sono bastati a distruggere un territorio, e che, di che dimensioni. Parleremo poi, ecco, allora, noi siamo abituati, andiamo alle Ville Venete, perché noi siamo così abituati a questa eccellenza di questo patrimonio architettonico, artistico, che nessuno al mondo possiede, perché non c'è una regione che possiede, e qui ci uniamo al Friuli un'altra volta, perché no, eravamo assieme quando eravamo Repubblica di Venezia, eravamo tutt'uno, un'unica regione, e sono in totale 4.243 catalogate. Allora, 3.807 appartengono al Veneto e 436 appartengono al Friuli. Allora noi siamo così comunemente interessati, perché insomma, dall'eccellenza delle sculture, dei dipinti, degli affreschi, dei giardini, e forse ci sfugge una cosa: tradurre i numeri intendo proprio dati economici, questo patrimonio. E
Ecco allora che c'è stato un forum recentemente che ha dato anche delle quantificazioni economiche, proprio dei numeri, appunto quanto valgono le nostre ville venete. Un patrimonio è veramente non solo artistico, architettonico, come abbiamo sottolineato, ma anche appunto dal punto di vista del peso finanziario, del peso economico e poi l'occupazione che ne consegue. Quante categorie sono interessate appunto alla manutenzione di questi grandi edifici e costosissimi edifici dal punto di vista del restauro. Allora qui scendiamo proprio in questa, diciamo, calcolo aritmetico e vediamo che cosa significa appunto ricchezza economica delle nostre ville venete. Al riguardo avremo in collegamento la presidente associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo già. Parleremo poi, anzi ritorniamo a parlare di musica, beh, precedentemente col professor Gabriele Taschetti abbiamo scoperto un compositore straordinario, Giovanni Battista Riccio, vi ricordate settimana scorsa, e abbiamo fatto un cenno a quella che è definita musica incompleta. E allora oggi con la professoressa Marina Toffetti, musicista, insegnante, docente, scopriremo cosa significa musica incompleta, perché esiste, quando è musica incompleta e come facciamo a riconoscere che si tratta di un brano frutto di un lavoro appartenente alla musica incompleta o quasi. Ecco, questo è un passaggio un po' delicato, un po' particolare, ma insomma sarà la nostra ospite, la professoressa, a chiarirci tutte le idee in questa fase particolare appunto di composizione, ricomposizione della musica. E quindi, come vedete, insomma, si tratta di una musica che va fatta conoscere, soprattutto perché appunto un compositore così importante come Riccio forse non lo conoscevamo. E con questo abbiamo illustrato la scaletta di oggi. Domenica allora c'è la rubrica del cinema, pomeriggio dalle 15 alle 18, dalle 3 alle 6, condotta da Erika, e quindi qui scopriremo tutte le novità in campo cinematografico. E poi insomma c'è anche la piccola parentesi dedicata allo sport ecco, e quindi conosceremo anche, ci allarghiamo il nostro appunto orizzonte, va anche nei campi sportivi, e vediamo che cosa succederà. Chiudiamo qui la presentazione, perché adesso torniamo a noi, nel senso che ci mettiamo in contatto con la dottoressa, eccola qui, Patrizia Boschiero, che conosciamo, abbiamo sentita precedentemente, ci porterà a quello che è il contenuto di questo fine settimana molto intenso, molto impegnativo anche direi, perché parliamo di libri, parliamo appunto di paesaggio, di natura, di ambiente, un tema sempre attuale che piace, ci teniamo tutti, perché l'ambiente fa parte della nostra vita. E quindi allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite appunto per scoprire questo fine settimana. Per gli amici di Treviso, tenetevi pronti, perché insomma vi aspettano notizie veramente, informazioni e anche vedo film, ecco, vabbè. Allora non anticipo nulla, perché adesso appunto abbiamo la nostra ospite, allora il tempo di metterci in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a un fine settimana veramente intenso, particolare, molto interessante, perché parliamo del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino. Abbiamo in collegamento dottoressa Patrizia Boschiero, responsabile edizione Fondazione Studi e Ricerche Benetton, che collabora col direttore Luigi Latini. Salutiamo la nostra ospite, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Grazie. Allora, vedo qui un programma molto impegnativo, perché partiamo da venerdì 8 maggio, e quindi abbiamo appunto questa intanto 34esima edizione, e dedicato all'Hospital Feed, questo paesaggio scozzese. Questa volta, dottoressa, andiamo in Scozia. Allora, che cosa ci aspetta? Che fine settimana è?
1: Allora, sì, come diceva, è la 34esima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, e abbiamo pensato di organizzare, diciamo, tre eventi: uno venerdì pomeriggio alle 17 presso l'auditorium di Palazzo Bomben, che dedichiamo al Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino in generale, nel senso che presentiamo una nostra nuovissima pubblicazione intitolata Topofilia, luoghi, scritture, sì, incontri del premio Carlo Scarpa per il giardino, che diciamo, è costituita questa pubblicazione da un racconto a più voci, sia dall'interno, diciamo, della fondazione, in particolare del suo comitato scientifico, che con alcune voci esterne racconta 33 edizioni del premio Carlo Scarpa, ma soprattutto il senso, il metodo, lo spirito che c'è dietro a questo progetto di ricerca e di divulgazione, che è stato avviato nel 1990. E quindi abbiamo pensato di aprire, diciamo, il fine settimana dedicato alla nuova edizione del premio Carlo Scarpa con questo incontro, per questa pubblicazione che verrà presentata insieme ai curatori, che oltre alla sottoscritta sono Luigi Latini e Monique Mosser, del nostro comitato scientifico. Sì. Abbiamo chiesto di raccontare, diciamo, questo libro e il loro sguardo sul premio Carlo Scarpa al professor Francesco Dalcò, quindi storico dell'architettura, direttore della rivista di architettura Casabella, e alla professoressa Daniela Colafranceschi, che insegna architettura del paesaggio all'Università degli Studi di Napoli. E poi un'altra cosa un po' particolare che abbiamo pensato di organizzare per, appunto, il pomeriggio del venerdì, dopo la presentazione del libro, proprio perché il premio è da sempre intitolato a Carlo Scarpa, sì, e proprio perché il simbolo del premio coincide con un segno ricorrente nella tomba Brion, capodopera di Carlo Scarpa, abbiamo pensato di proiettare in fondazione un filmato di circa 20 minuti del regista Riccardo De Cal, dal titolo Concrete Back, che è proprio dedicato alla tomba Brion e al rapporto tra quest'opera, questa architettura, questo luogo della memoria e la musica di Johann Sebastian Bach, suonata dentro la tomba Brion da Mario Brunello. E quindi questo, diciamo, è il programma del venerdì pomeriggio, mentre invece tutta la giornata di sabato sarà dedicata al luogo che viene premiato dal premio Carlo Scarpa per questa 34esima edizione, che, come accennava lei, è un luogo scozzese, si chiama Hospital Field, letteralmente significa l'ospedale nei campi, ed è un luogo dedito all'arte contemporanea e allo sviluppo delle idee, e immerso e profondamente legato al paesaggio scozzese in cui si trova da più o meno 800 anni, questo così in estrema sintesi, ecco, con un convegno internazionale la mattina da noi in auditorium a Palazzo Bobbene, aperto a tutti, e con la classica, tra virgolette, cerimonia del premio, con la consegna anche dell'oggetto simbolico del premio, che invece avverrà nella chiesa di San Dionisio alle 17 di sabato pomeriggio. Questo così, in sintesi, diciamo, il programma adesso.
0: Con ottimi relatori, con ottimi ospiti, vedo, dottoressa, quindi abbiamo...
1: Allora, siamo molto felici di avere con noi al convegno, e poi naturalmente saranno presenti anche alla cerimonia, ma insomma come relatori al convegno di sabato mattina, c'è naturalmente la direttrice di Hospital Field, Lucy Byatt, che dirige questa residenza artistica e questo luogo, che è un luogo di paesaggio con spazi rinnovati, abitati, vissuti dagli artisti, e un magnifico giardino rinnovato in anni recenti dal paesaggista inglese Nigel Dunnett, e Lucy Byatt sarà la persona che, oltre a parlare di questo luogo sabato mattina, sarà anche quella che riceverà, diciamo, il sigillo simbolo del premio, proprio per il suo ruolo estremamente attivo in questa operazione recente di rinnovamento del luogo Hospital Field, che nasce in età medievale come ospedale di un'abbazia benedettina della vicina cittadina di Arbroath sulla East Coast scozzese. Per questo, dicevo, è un luogo con una lunga storia e che diventa un luogo dedito all'arte da metà Ottocento, quando la proprietà di Hospital Field è nelle mani di Patrick Allan Fraser, un artista locale, e della moglie Elizabeth Fraser, e da quel momento, da metà Ottocento, da dimora, da ex ospedale di un'abbazia benedettina, a dimora privata nella campagna della regione scozzese dell'Angus, si trasforma in un luogo dedito all'arte. Però di questo luogo, appunto, sabato mattina, oltre a Lucy Byatt, ci parleranno Francis Fall, che è la storica dell'arte che attualmente presiede il trust, cioè una sorta di fondazione che governa e che ha la responsabilità amministrativa finanziaria di Hospital Field, e ci racconterà però dal punto di vista della storia dell'arte il ruolo di questo luogo. E poi sarà con noi Peter St. John, architetto fondatore del grande studio Caruso St. John Architects, che ha sede a Londra, a Zurigo, che insieme ad Adam Caruso è l'autore, diciamo, del progetto architettonico di rinnovamento di questi spazi, che ha preso il via su input della direttrice e naturalmente del Trust nel 2012, e che ha visto il restauro degli edifici storici e anche la creazione di nuove architetture contemporanee in grandissima attitudine di ascolto e di sensibilità, sia rispetto al patrimonio architettonico già esistente, sia rispetto al paesaggio. E poi sarà con noi una docente di architettura del paesaggio dell'Università di Sheffield, Mel Barton, che siamo felici di avere qui, e nello stesso tempo, diciamo, come dire, copre un'assenza che speravamo tanto di non avere, e cioè il fatto che il 26 aprile scorso, quindi pochi giorni fa, è scomparso proprio Nigel Dunnett, l'autore del progetto del nuovo giardino cintato di Hospital Field, e quindi lui ci ha lasciato a soli 62 anni, e abbiamo cercato proprio di trovare una figura, quindi una collega dell'Università di Sheffield, che ci racconti a Treviso il metodo di lavoro nell'ambito della progettazione del giardino contemporaneo, della progettazione vegetale, di una grandissima attenzione all'ecologia, e quindi ai temi dello sconvolgimento climatico, eccetera, e ci racconterà lei, diciamo, il lavoro di Nigel Dunnett. E poi sarà con noi un'artista, Rebecca Chesney, che è un'artista residente ad Hospital Field, e un'artista che lavora proprio nell'ambito dell'orticoltura e con grandissime attenzioni anche lei ai temi dell'ecologia contemporanea.
0: Certo. E ecco, allora, dottoressa, io vedo qua in internet Hospital Field, ma è un complesso straordinario, veramente bello, tenuto bene, quindi ecco, avete scelto un luogo straordinario sia per gli 800 anni, che sono tantissimi, ma anche per un verde particolare. Ecco, se può, due parole, ci può dire qualcosa di questo giardino, di questo verde, di questa meravigliosa zona?
1: Sì, allora siamo appunto in Scozia, nella East Coast, siamo a circa 30 km a nord di Dundee, che diciamo è la città importante più vicina. E siamo nella campagna, cioè è un luogo rurale, e appunto le sue origini risalgono al XIII secolo, quando la grande e potente abbazia di Arbroath, creata nel secolo precedente, ha deciso di realizzare nella campagna una casa, diciamo, di accoglienza e un ospedale per i pellegrini che da tutta Europa venivano in pellegrinaggio a questa importantissima abbazia di Arbroath. Quindi nasce come ospedale gestito dai monaci benedettini, e quindi fin da subito con un walled garden, un giardino cintato, un orto dei semplici, un orto giardino legato alla vita della comunità e dei pellegrini che venivano ospitati lì. Poi naturalmente nel corso dei secoli questo luogo si trasforma, ma resta sempre caratterizzato da un grandissimo spirito di accoglienza e ospitalità, finché dopo vari passaggi, diciamo, di proprietà, appunto nell'Ottocento, entra nelle mani, nella gestione, soprattutto in un progetto lungimirante e anche abbastanza radicale per l'epoca, di questo Patrick Allan Fraser, che insieme alla moglie trasforma la dimora, la tenuta agricola anche, in un luogo dedito all'arte, ospitando artisti scozzesi, inglesi, ma anche internazionali. E alla morte di Patrick Allan Fraser, lui, con un lascito testamentario, decide che Hospital Field deve restare un luogo dedicato all'arte, al sostegno agli artisti, all'educazione all'arte e naturalmente alla bellezza, alla conservazione del patrimonio che già rappresentava questo luogo, con tra l'altro questo magnifico edificio in stile Art and Craft,
0: bellissimo,
1: molto interessante.
0: Certo.
1: E da lì quindi nasce, diciamo, l'operazione di questo trust che gestisce questo luogo, con anche difficoltà poi nel primo Novecento legate alla prima e poi alla seconda guerra mondiale, ma sempre tenendolo aperto il luogo, curandolo e diciamo dedicandolo prima a una scuola d'arte, poi a delle residenze. Gli anni recenti, dal 2012 in avanti, hanno visto un significativo rinnovamento legato anche, diciamo, allo spirito organizzativo ideale dedito all'arte contemporanea della direttrice Lucy Byatt, che ha coinvolto questo grande studio di architettura di Londra, Caruso St. John, per costruire un master plan di rinnovo e ha coinvolto appunto il paesaggista Nigel Dunnett per il rinnovamento del giardino. E quindi diciamo che negli anni recenti sono stati restaurati gli studi per gli artisti ottocenteschi e di primo Novecento, sono stati realizzati da Caruso St. John nuovi edifici sempre legati agli artisti, ma anche un caffè, perché è un luogo aperto al pubblico, una magnifica serra per le felci che era andata praticamente in rovina dopo la creazione fatta nell'Ottocento da Patrick Allan Fraser. Quindi grandi ma molto attente a non, come dire, offuscare anche lo spirito della grande casa di Hospital Field storica. E finalmente poi nel 2020-2021 è stato realizzato il nuovo giardino, questo Walled Garden, diviso in articolato in diversi spazi legati sia al giardino, alla godibilità di un giardino, che richiama sia gli antichi giardini monastici sia il giardino contemporaneo, con appunto uno spirito diciamo legato alla progettazione vegetale contemporanea, attenta anche ai temi dell'ecologia. E una cosa molto interessante tra le tante di questo luogo, che è un luogo complesso, molto difficile da raccontare in pochi minuti, è anche il fatto che collaborano attivamente alla vita di questo luogo moltissimi volontari che si occupano delle collezioni, si occupano della biblioteca, dell'archivio e si occupano anche della cura quotidiana del giardino. Per cui è una comunità molto viva, abitata da artisti, dalla comunità locale, ci sono molte attività con le scuole di Arbroath, aperta alle visite, sia diciamo dei suoi spazi verdi, di questo meraviglioso giardino, ma anche proprio degli edifici storici, e con eventi anche pubblici che restituiscono il lavoro degli artisti che fanno lì le residenze artistiche. Quindi è una comunità molteplice, caratterizzata proprio da uno scambio continuo anche tra figure molto diverse una dall'altra, appunto artisti che arrivano da tutte le parti del Regno Unito e anche dall'estero, i volontari locali, la figura del giardiniere di comunità e anche c'è questo particolare rapporto, diciamo, tra questo studio di architettura che collabora con Hospital Field dal 2012 e continua a farlo farlo, perché altri progetti sono in corso di elaborazione per consentire una nuova galleria dedicata alle opere contemporanee, nuovi spazi per i visitatori. Quindi, come dire, è un luogo estremamente vitale e nello stesso tempo di grande pace, perché è immerso nella campagna.
0: Certo, con un verde stupendo, è un complesso architettonico e veramente paesaggistico straordinario. Sto vedendo anche per i nostri ascoltatori, mi chiedono, dottoressa, è visitabile in tutto l'anno? Si può visitare?
1: Sì, allora nella stagione invernale bisogna prendere appuntamento con gli uffici di Hospital Field, viceversa è visitabile, ci sono visite guidate soprattutto nel fine settimana, però diciamo è un luogo veramente molto ospitale, c'è tra l'altro un bellissimo sito internet con tutte le informazioni che riguardano proprio le sue molteplici componenti di accoglienza e di lavoro sul tema dell'arte, ma anche dell'orticoltura e del giardino.
0: E vedo che è frequentato perché ci sono manifestazioni, qui lo sto vedendo anch'io un attimino in internet, quindi frequentatissimo, giochi anche dei bambini, vedo questa struttura straordinaria, ma è un'area molto estesa e una vegetazione variegata, perché vedo qua una molteplicità di piante, di fiori, di alberi, ma è un posto straordinario, dottore.
1: Prego.
0: È un posto straordinario.
1: Sì, lo è. E tra l'altro è circondato anche da diciamo una sorta di foresta, poi campi coltivati, quindi come dire, non c'è solo lo spazio dove ci sono gli edifici e il giardino vero e proprio, ma poi c'è questo spazio intorno, e dal centro di Hospital Field si vede il mare del nord, che è raggiungibile a piedi in 10 minuti, quindi diciamo è anche proprio in una posizione paesaggisticamente estremamente interessante. Tutta la storia di Hospital Field verrà anche raccontata in modo chiaramente sintetico nel film documentario che verrà proiettato alla cerimonia del premio sabato pomeriggio a San Dionisio, diretto anche quest'anno dal regista Davide Gambino, che collabora con noi ormai da molti anni. E quindi diciamo noi abbiamo realizzato un libro che racconta Hospital Field, un film e poi questi appuntamenti pubblici che sono i primi, poi in futuro speriamo ci siano anche altre occasioni per parlarne.
0: Veramente molto interessante, molto bello, perché ho seguito la sua descrizione qui con le immagini di fronte, particolare. Allora, torniamo a noi a venerdì 8 maggio ore 17, Palazzo Bomba in Treviso, come sta dicendo, auditorium, come sta dicendo la nostra ospite, appunto la pubblicazione del libro che abbiamo appena citato, il filmato di Riccardo De Cal. Andiamo a sabato 9 maggio, e quindi è veramente un convegno con ospiti, con relatori di grande spicco, di grande qualità, dottoressa, veramente un fine
1: settimana. Ma anche comunque con uno spirito veramente che si rivolge a tutti, non sono iniziative che si rivolgono solo ed esclusivamente a professionisti dell'ambito del paesaggio, a studiosi, naturalmente a loro, ma anche semplicemente a persone curiose e appassionate dei temi del giardino, del paesaggio, insomma del conoscere i luoghi che sono sempre luoghi che parlano di molto altro, non solo di se stessi.
0: E qui parliamo di tutto, dall'arte alla natura, al paesaggio, e quindi veramente anche un complesso e poi siamo nel Mare del Nord, giustamente come ha detto lei, perché non è finita a conoscere questo luogo. Allora, appuntamento, ripetiamo, fine settimana, venerdì e sabato, tutti a Palazzo Bombe, appunto per seguire questo importantissimo convegno, come avete sentito, libero, aperto a tutti, ripetiamo, dottoressa.
1: Tutti gli eventi sono a ingresso libero, aperti a tutti, venerdì pomeriggio a Palazzo Bomben, sabato mattina a Palazzo Bomben, sabato pomeriggio chiesa di San Dionisio per la cerimonia e la proiezione del film.
0: Benissimo, direi che è veramente un evento da non perdere, assolutamente affascinante veramente questo Hospital Field, poi 800 anni di storia alle spalle, quindi ce n'è materia da far conoscere e da apprezzare, senz'altro sarà un successo. Avete fatto una scelta veramente particolare, strategica e affascinante. Allora, noi ringraziamo la nostra ospite per questa descrizione così particolare, dottoressa Patrizia Boschiero, che collabora col direttore Luigi Lentini, e quindi noi vi grazie per questo Luigi Latinis, e grazie per tutto quello che fate, dottoressa.
1: Grazie, grazie a lei e a presto.
0: Alla prossima. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, grazie. Bene, allora se andate sul sito, se andate su internet, scoprite appunto questo Hospital Field, che insomma anche noi qui scopriamo tante cose grazie a queste iniziative, a queste ricerche, queste persone che si dedicano appunto a questi siti. È una meraviglia sia dal punto di vista appunto del complesso, perché è grande, immenso, ma soprattutto per tutto il verde, il giardino, la tipologia di piante, di fiori che c'è intorno e che è di un fascino straordinario. E poi è vero, si intravede nella parte nord, appunto c'è anche il mare. Meglio di così non si poteva scegliere, quindi le nostre ricerche e studi della Fondazione sono sempre molto mirate e molto importanti. Allora noi adesso vediamo, ci prepariamo, beh intanto arriva la pubblicità e poi appunto ci prepariamo con il prossimo argomento, perché è un argomento di un personaggio che ne abbiamo parlato molto, conosciamo abbastanza direi, perché abbiamo celebrato i 700 anni dalla morte, 2024, abbiamo avuto anche noi ospiti importanti, impossibile non parlare di Marco Polo, e si continua a parlare di questo grande esploratore, grande viaggiatore, il veneziano più conosciuto al mondo, e non avevamo dubbi. Lui è morto 700 anni fa, come dicevamo, l'8 gennaio del 1324, e lì insomma sono usciti libri, saggi, ricerche, articoli, insomma si parlava d'altro, un anno dedicato proprio al Marco Polo, ma c'è sempre qualcosa da scoprire, perché appunto tra poco avremo in collegamento il nostro ospite, il professor Alberto Zago, che appunto ci porterà in questo viaggio straordinario, un viaggio durato circa 3 anni, qui ci dicono, e chissà quanto ha sofferto anche il nostro Marco Polo per arrivare lì in Cina, arrivare così lontano, con i mezzi e la situazione dell'epoca, perché noi dobbiamo sempre contestualizzare i fatti, gli episodi che stanno raccontando secoli e secoli fa, e nel caso di specie appunto circa 700 anni fa, insomma non è una cosa, non è un termine così vicino. Allora andiamo con questo personaggio così importante, e che poi insomma che è stato anche scrittore, se non proprio scritto con le sue mani, ma insomma dettato, Il Milione. Il Milione, pensate un po', è stato un best seller appunto letto, tradotto, e che ha fatto conoscere attraverso questa opera quello che era l'Oriente, perché fino a quell'epoca almeno ci viene detto che nessuno sapeva niente o quasi di questo mondo lontanissimo, e che dal punto di vista commerciale è stato importante, perché ha aperto così quella che è stata la fase del commercio appunto della Repubblica, che ha avviato tutta una serie di contatti, di affatti, di affari di carattere commerciale, la famosa mercatura, eccola qua, e quindi è stata data una spinta straordinaria, importante appunto per la nostra Repubblica, per la Serenissima. Allora eccoci qui con la pubblicità e dopo ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. E ritorniamo in diretta, come abbiamo fatto cenno. Allora adesso parliamo di Marco Polo, vediamo un attimo dalle sue origini, la famiglia, figlio d'arte, come dicevamo, perché è stata veramente una vita avventurosa come non pochi, e lui coraggioso, ma soprattutto una grande qualità, la curiosità, era curioso di tutto, si è ambientato molto bene da quello che ci viene detto, e non poteva essere

0: torniamo in diretta allora, come abbiamo fatto cenno. Allora andiamo appunto, andiamo in Cina, pensate un po' quanto lontano andiamo, perché appunto parliamo di Marco Polo, come abbiamo detto, e abbiamo in collegamento, ne parliamo col professor Alberto Zago, docente storico presente nei social, che salutiamo sempre con immenso piacere. Buon pomeriggio.
1: Buonasera a lei Marisa, complimenti per la sua bellissima trasmissione.
0: grazie a lei Alberto. Allora, insomma, qui ci imbattiamo in un personaggio, come si diceva, che non si finisce mai di raccontare, perché è stato un po' tutto, esploratore, viaggiatore, consigliere, ambasciatore, e poi è stato anche in prigione, Alberto, guardi quante cose ha fatto. Allora, andiamo...
1: Poi è uscito, per fortuna.
0: sì. Andiamo alle origini, ecco, vogliamo sapere da che famiglia viene, chi è stato... Ecco, chi è stato Marco Polo, Alberto?
1: Certo, giusto Marisa, partire proprio dalla famiglia, perché sfogliando le varie biografie su questo straordinario personaggio, probabilmente è l'esploratore più famoso del mondo, e ogni tanto si trovano delle notizie per le quali sembrerebbe che l'origine di Marco Polo sia incerta, questa famiglia che non si sa bene da dove venga. Qualcuno dice dalla Dalmazia, da Sebenico, però in realtà è pur vero che non abbiamo molte notizie, però per esempio un grandissimo storico veneziano come Alvise Zorzi, insomma, lo dice chiaramente, le origini di Marco Polo sono veneziane, questo possiamo dedurlo sostanzialmente con un altissimo grado di probabilità, perché sappiamo che il termine Polo è un diminutivo, se vogliamo una flessione veneziana, di Paolo o di Paulus, e a Venezia di Paolo, di Paulus e anche di Polo ne abbiamo traccia già dal X secolo, dal 970-971. Addirittura un sestiere di Venezia, ci sono come noto sei sestiere, proprio il sestiere San Polo, no? Per cui Polo è un termine radicato nella tradizione veneziana, e su questo ci sono pochi dubbi. Ecco, per quanto riguarda la famiglia di Marco Polo, noi sappiamo che lui aveva un padre che si chiamava Nicolò, della madre sappiamo praticamente nulla, non sappiamo nemmeno il nome, sappiamo però che il padre aveva degli zii e quindi il padre aveva dei fratelli, uno si chiamava Marco, che per non confonderlo col nostro Marco Polo in genere viene chiamato Marco il Vecchio, e l'altro si chiamava Matteo, chiamato anche Maffeo a seconda, insomma, a Venezia, per

0: qui, un padre e due zii. E sappiamo che questi fratelli erano accomunati per il fatto di essere in affari insieme, come spesso capitava a Venezia, tra l'altro. Si trattava di una fraterna compagnia, cioè di un'azienda che noi definiremmo oggi familiare, gestita dal padre, in questo caso Andrea si chiamava probabilmente, alla morte del quale poi l'azienda sarebbe spettata ai figli in comunione di beni. E in questa comunione fraterna generalmente le cose funzionavano così, che il fratello o il membro più anziano rimaneva a Venezia a curare gli affari commerciali a Venezia, mentre i fratelli o i membri più giovani che avevano ancora energie da spendere potevano girovagare per il Mediterraneo verso l'Oriente per curare gli empori oltremare, come si diceva. Ecco, nel nostro caso noi sappiamo che il Polo, e quindi parliamo del padre, degli zii del nostro Marco Polo, avevano delle proprietà a Costantinopoli, che insomma, insieme a Rialto era uno dei mercati più importanti del Mediterraneo, e anche a Soldaia. Soldaia si trova in Crimea sul Mar Nero, per cui avevano una certa diramazione. Ecco, i Polo non erano una famiglia particolarmente in vista da un punto di vista politico, effettivamente non hanno mai ricoperto grandi incarichi politici e non avevano nemmeno un palazzo sul Canal Grande, che generalmente è un po' il segno di delle famiglie più potenti, più benestanti, però è anche vero che si sposarono con i rampolli delle famiglie più importanti di Venezia, per cui stiamo parlando di una famiglia appartenente alla, fondamentalmente alla media aristocrazia. Ecco. E a un certo punto nasce il nostro Marco Polo. Correva l'anno 1254 in questa famiglia dal padre Nicolò. E qui succede subito una cosa che in genere colpisce il lettore moderno che non è abituato agli usi e costumi della Venezia del tempo, e cioè che non fa nemmeno tempo a nascere Marco che già il padre con i fratelli parte in viaggio per affari commerciali. E quindi in sostanza quando il padre Nicolò parte il figlio nasce da solo con la madre, di cui non sappiamo nemmeno il nome. E questo era una cosa abbastanza abituale nella Venezia del tempo, ripeto, perché si è parlato addirittura di vedove bianche, cioè queste donne veneziane abituate fondamentalmente a vivere lunghi periodi durante l'anno quando andava bene, se non addirittura diversi anni consecutivi quando andava meno bene, in assenza del marito, perché sappiamo che l'aristocrazia veneziana, ed era un'eccezione, erano dei mercanti, non esercitavano la mercatura, ed era un'eccezione perché in genere i mercanti non erano ben visti nell'Europa del tempo e l'aristocrazia si curava della terra, non dei mercati, ma a Venezia naturalmente la terra non c'è, e quindi abbiamo questi mercanti che potevano stare lontani da casa anche diversi anni, 5, 6, 7 anni, e quindi con tutta la difficoltà poi per le mogli di dover crescere da soli questi figli e magari un bel giorno veder tornare il marito, cosa che accade anche poi sostanzialmente con i nostri Polo, vederlo tornare per prendere il bambino che nel frattempo era cresciuto, perché all'età di 14 anni i bambini maschi anche loro dovevano esercitarsi nella mercatura, salire sulle galere e cominciare a impratichirsi con il mestiere che poi avrebbero fatto da adulti, per cui era una dinamica sociale molto
1: frequente,
0: severa. Vero che Venezia si arricchì, Venezia fu un faro di civiltà, di cultura, ma pensiamo anche alla sofferenza che c'era alle spalle, sia degli uomini che viaggiavano e ovviamente rischiavano molto, perché viaggiare per il Mediterraneo era rischiosissimo, sia per le donne che rimanevano a casa da sole con i figli. E succede così anche con il nostro Marco Polo. Nasce, ripeto, nel 1254 e il padre e gli zii se ne vanno a Costantinopoli e rimangono là diversi anni. E Costantinopoli in quel momento era un buon mercato perché era veneziana. E già in un'altra trasmissione ricorderà, avevamo parlato della quarta crociata,
1: del
0: 1200, esatto, e con la quarta crociata i crociati e i veneziani riescono a conquistare e spugnare Costantinopoli e creeranno questo impero latino d'Oriente che durerà circa 60 anni. E quindi nel 1254-60, in questi anni, era una città veneziana Costantinopoli sostanzialmente, anche i Polo avevano i loro affari. Però ad un certo punto erano estremamente scafati e abili, del resto, se non fossero stati estremamente abili e intelligenti, difficilmente Polo sarebbero riusciti a fare tutto quello che hanno fatto, perché si avventurarono per un'impresa rischiosissima. Insomma, correva l'anno 1260 e i Polo cominciano a fiutare che l'aria politica stava cambiando e Costantinopoli era sempre più pressata dalla minaccia esterna. Sembrava che i bizantini fossero sul punto di recuperare la città, cosa che effettivamente avvenne l'anno successivo. E se i bizantini avessero recuperato la città, per i veneziani si sarebbe messa male, perché loro, diciamo, certo, erano i conquistatori, e quindi mangiano la foglia con estremo tempismo. E proprio un anno prima rispetto alla caduta della città, cade nel 61, nel 60 abbandonano Costantinopoli, o meglio vendono il fondaco che avevano a Costantinopoli e liquidano. Con quei soldi comprano delle pietre preziose, che era il materiale più, come dire, la merce più importante per chi doveva commerciare, navigare, perché occupa poco spazio, c'era molto valore, no? In poco spazio. E con queste pietre preziose vanno a Soldaia, in Crimea, dove avevano un'altra loro proprietà. E qui entrano in contatto con una serie di mercanti, insomma, per farla breve, vengono a sapere che e una certa città nell'entroterra russo, che per carità era particolarmente distante, circa 1000 chilometri nell'entroterra, siamo verso il Mar Caspio, ecco, in quella certa città in quel periodo si facevano affari d'oro e arrivavano pelli di tutti i tipi, arrivavano tessuti dorati, arrivavano metalli preziosi. L'unico problema era che questa città si chiamava Sarai, siamo alle foci del fiume Volga, vicino al Mar Caspio, ed era la capitale dell'impero mongolo, o meglio di una certa parte dell'impero mongolo, quello appartenente al sud della Russia, chiamato Orda d'Oro. Ecco, i mongoli al tempo era un nome che faceva paura, perché era da pochi decenni che si erano affacciati sulla grande scena della storia e avevano aggredito l'Europa, la Polonia, l'Ungheria, e probabilmente in quel periodo erano il popolo che più terrorizzava in assoluto gli europei, perché dove passavano i mongoli si contavano morti a decine se non a centinaia di migliaia, violenze di ogni tipo, mutilazioni, insomma un vero e proprio terrore, estremamente violenti in quel periodo. Dopo piano piano anche loro, insomma, cambiarono, diciamo, la politica bellica, però per alcuni decenni furono veramente il flagello più terribile che poteva battersi su un paese. Sì, e non a caso presero gran parte della Russia del sud, ripeto, giunsero in Polonia e in Ungheria, nel Caucaso, e insomma i fratelli, i Polo, si armano di tanto coraggio e decidono ugualmente di recarsi verso Sarai, verso la capitale mongola. Ecco, qui la facciamo breve: per una serie di circostanze fortuite ad un certo punto non riescono a tornare indietro, perché scoppiano delle guerre all'interno dell'impero mongolo, per cui la strada era aperta verso Oriente ma era chiusa verso Occidente, non potevano più tornare a Costantinopoli perché era pericolosissimo. E di tappa in tappa, con estrema bravura, con estrema prudenza, con estrema scaltrezza, perché era un viaggio pericolosissimo, insomma, alla fine, dopo circa 4 anni, correva l'anno 1265, giungono a Chengdu. Chengdu era una delle due capitali della Cina in quel momento. Ecco, piccola parentesi, la Cina in quel momento era pur essa stata conquistata dai mongoli, perché da Genghis Khan in poi i mongoli si espandono un po' ovunque, a sud verso la Cina, a ovest verso l'Asia centrale, verso la Persia, verso la Russia, verso l'Europa. E quindi in quel momento c'era un Gran Khan, capo supremo di tutti i mongoli, e noto il Kubilai Khan, quello che poi incontrerà Marco Polo. Ma in questo momento Marco Polo è là, un piccolo bambino che sta crescendo a Venezia ancora, no? Sente parlare di suo padre, che è distante ma non l'aveva mai visto. E i fratelli Polo erano due, Matteo e Nicolò, perché Marco il Vecchio era tornato a Venezia, giungono in maniera un po' fortuita ma con estrema bravura alla corte proprio di Kubilai Khan. Beh, insomma, era forse l'uomo più potente del mondo, probabilmente, con un impero sconfinato, e quindi un onore incredibile già solo poter accedere alla sua presenza. E intrattengono questo dialogo, tra l'altro anche, diciamo così, molto costruttivo, perché ovviamente per i Polo si apriva un mondo completamente nuovo, quello cinese, mai nessuno l'aveva visto, insomma. Sì, c'era stato qualche missionario, ma mai nessun mercante si era spinto fin là. Ma anche per Kubilai Khan questi due mercanti, tra l'altro lui si dice proprio così nelle fonti maya, aveva visto persone di razza latina, per cui era curioso di parlare con questi occidentali che dovevano sembrare strani ai suoi occhi tanto quanto i polo sembravano strani ai cinesi, ovviamente, no? Perché erano due mondi completamente diversi.
1: Certo.
0: E allora c'è questo bel dialogo e insomma, naturalmente, cosa può domandare Kubilai Khan? Come è andato il viaggio, cosa hanno visto, ma poi va a toccare gli argomenti che gli interessano. Chi è l'imperatore, come, perché c'era il Sacro Romano Impero, no? Come governa, e qual è la forma di tassazione, chi è il Papa, che cos'è la Chiesa Cattolica, e come vengono amministrate le varie province, domande di geopolitica che interessavano naturalmente al Gran Khan, e furono molto abili i polo perché diedero delle risposte esaurienti e soprattutto incuriosirono il Gran Khan e nei confronti del cristianesimo, della Chiesa Cattolica. Tanto è vero che il Gran Khan affidò loro una missione: tornare a casa in Occidente e presentarsi da questo Papa di cui veniva a conoscenza in questo momento, ma aveva capito naturalmente che era una persona importante, e di chiedere al Papa di mandare 100 esperti di dottrina cristiana, quindi diciamo 100 teologi, a Chengdu, e quindi nella capitale in quel momento del cinese, perché Kubilai Khan aveva il desiderio di evangelizzare diversi suoi sudditi con questa nuova dottrina del cristianesimo. Ecco, ricordiamo che effettivamente la madre del Gran Khan era nestoriana e quindi una cristiana che aveva preso un certo indirizzo particolare, e allora affida ai due mercanti la famosa paglia, e quindi una piccola tavola d'oro che fungeva da lascia passare su tutti i territori mongoli, e era fatto obbligo per ogni suddito del Gran Khan fornire alloggio, vitto e cavalli a tutti i possessori di questa paglia sotto pena di morte, per cui era, diciamo, lascia passare più ambito per ogni mercante, perché rendeva molto più sicuro il viaggio. Fino a quel momento era stato rischiosissimo, con una paglia in tasca, no? Invece, insomma, le cose un po' cambiavano, e quindi cominciano il proprio tragitto di ritorno. E qui riattraversano tutta l'Asia, arrivano ad Acre. Acre, diciamo, sarebbe attualmente in Israele, sarebbe l'attuale Haifa, e qui però sono raggiunti da una notizia piuttosto sconcertante, e cioè che il Papa era morto. Era Clemente IV, era morto l'anno prima, e si apre questo conclave. Il problema è che in quel periodo i conclavi andavano piuttosto per la lunga, ci si metteva mesi per eleggere un nuovo pontefice, e allora cosa decidono di fare Nicolò e suo fratello Matteo. Visto che bisognava aspettare, perché dovevano presentarsi dal Papa per portare questa ambasceria del Gran Khan, tornano a casa, giustamente, perché mancavano da Venezia dal 1254, adesso siamo nel 69, erano passati molti anni, e quindi, diciamo, prendono l'occasione per tornare a Venezia. E qui c'è questo incontro finalmente tra Nicolò, il padre, e il figlio Marco Polo, che non si erano mai visti. Marco Polo aveva 15 anni e finalmente può vedere, può abbracciare il padre. Non sappiamo esattamente quali emozioni dovette suscitare quell'incontro, perché non è rimasto scritto, ma possiamo immaginare un abbraccio filiale molto caldo, probabilmente anche tenero, insomma, perché dietro questi uomini molto duri, molto forti, inaspriti dalla vita, poi c'era sempre un cuore di carne, insomma, in qualche modo. E i polo rimangono a Venezia nell'attesa che il conclave si decidesse per eleggere il nuovo Papa. Però, fatalità, in queste mille cose che accadono nelle vite dei polo, perché è incredibile, non basterebbero 10 vite per riempirle di tutto quello che hanno vissuto i polo, fatalità, proprio quel conclave che doveva finire in fretta perché i polo dovevano andare dal Papa e così via, quello fu il conclave più lungo della storia della Chiesa. Quello fu il famoso conclave che durò più o meno 1000 giorni, poco più di 1000 giorni, quindi più di 3 anni, circa 3 anni, insomma, e che si tenne a Viterbo dal 1268 al 71. È un conclave molto famoso perché è il famoso consesso cardinalizio che poi darà il nome al conclave. I conclavi sì. Si chiamano conclavi da quel momento in poi, perché
1: chiusi a chiave.
0: C'erano i cardinali a Viterbo, si mettevano d'accordo perché c'erano dispute teologiche, politiche. I viterbesi a un certo punto si stancano perché insomma era anche
1: non finiva mai,
0: era una presenza ingombrante dei cardinali. E allora cominciano a fare pressione, la cosa fa anche un po' sorridere. Prima li chiudono a chiave dentro il palazzo apostolico, da cui clausi cum clave, è appunto conclave. Ma ancora i cardinali non vogliono decidersi, e allora cominciano a ridurre il vito e dicono: beh, insomma, mangiando meno si decideranno prima o poi ad eleggere il pontefice. Ma ancora c'erano delle diatribe, non se ne veniva a capo, insomma, scoperchiano il tetto del palazzo. Dopo 3 anni, alla fine viene eletto Gregorio X. Ecco. Però in tutto questo i nostri Polo stavano aspettando a Venezia. E allora erano rimasti in parola con Kubilai Khan, che sarebbero tornati con delle sperando delle buone nuove dal Papa. E insomma il viaggio era molto lungo, ci si metteva da Venezia fino alla Cina, insomma più o meno 4 anni. Ecco, poi poteva capitare di tutto, perché in realtà gli imprevisti erano dietro l'angolo, per cui era anche incalcolabile il tempo. E insomma decidono che non potevano aspettare oltre e di mettersi in marcia. E però questa volta portano con sé anche il nostro Marco Polo.
1: Marco.
0: Che aveva 17 anni e anche lui probabilmente, insomma, da quello che sappiamo, parte con tanto entusiasmo sulle orme di quel padre che era stato un po' una figura mitica, perché gliene avevano sempre parlato, era distante, era in territori sconosciuti, chissà cosa stava succedendo. E finalmente anche Marco Polo, insomma, poté avere il suo, chiamiamolo, battesimo del fuoco. E che battesimo!
1: Che battesimo! 4 anni, allora andiamo un po' ai paesi che hanno attraversato. Che viaggio è stato, giusto per dare l'idea di questo ragazzo che si dice, Alberto, curioso, intelligente, aperto, insomma, che veramente aveva voglia di conoscere dove andava a finire. Che viaggio è stato?
0: Sì, tutto verissimo, aveva delle qualità straordinarie, anche perché altrimenti non sarebbe riuscito a fare quello che è riuscito a fare, perché come vediamo tra un attimo poi si guadagnerà la fiducia del Gran Khan e sarà un suo ambasciatore fidato. Insomma, il Gran Khan non conferiva incarichi a caso, no? Per cui un personaggio, Marco Polo, giovane, con tanto entusiasmo, acuto, analitico, sapeva sempre cogliere nelle diverse situazioni quegli indizi, quei suggerimenti corretti per fare la scelta giusta, perché in un viaggio pericoloso come questo era niente fare la scelta sbagliata e mandare a monte un affare se andava bene, ma fare la scelta sbagliata e rischiare la pelle se andava male, per cui bisognava sempre essere molto allerta e guardinghi. E Marco Polo, insomma, e compreso suo padre e suo zio, se la caveranno sempre benissimo. Il viaggio fu incredibile, bisognerebbe proprio seguirlo sulla mappa. Dico solo che sono 15.000 chilometri in Venezia fino a Chengdu, oppure a Dadu, che sarebbe l'attuale Pechino, perché erano due le capitali della Cina in quel momento. Però diciamo così, molto brevemente, lui si imbarca a Venezia su una muda. Le mude erano questi convogli ufficiali organizzati dalla Serenissima, in cui le galere commerciali erano accompagnate dalla flotta di guerra del tempo, quindi dalle galere, in modo da metterle in sicurezza, e attraversa l'Adriatico, arriva a Creta, arriva a Cipro e sbarca ad Acri, come dicevo prima. No, siamo diciamo nell'attuale Israele. E una delle prime cose che fanno è recarsi a Gerusalemme, perché una delle richieste del Gran Khan era non solo che il Papa inviasse 100 teologi, ma anche che i Polo gli portassero un po' di olio della lampada sacra che bruciava al Santo Sepolcro di Gerusalemme. E probabilmente era un regalo che voleva fare a sua madre, che appunto era cristiana. e avrebbe avuto piacere. E i Polo, naturalmente, in maniera pedissequa, seguono le indicazioni del Gran Khan e si recano a Gerusalemme, prendono un po' di questo olio. Il problema era che doveva ancora essere eletto il Papa. Fatalità, in quel momento ad Acri c'era un legato apostolico molto importante, che si chiamava, era Tebaldo Visconti, un Visconti da Piacenza, e il quale viene a contatto con Ippolo e invece del Papa rilascia delle lettere ufficiali a Ippolo in cui spiegava il Gran Can che il pontefice ancora non era stato eletto, ma che comunque Ippolo erano accreditati dalla sua autorità di legato apostolico, non era il Papa ma era comunque una delle più alte autorità della Chiesa in quel momento. Se non che cosa accade in quei mesi? Che fatalità, vede, a Viterbo nel frattempo il conclave finisce e pensi un po', chi pensano bene di eleggere i cardinali riuniti a Viterbo in absenza? Proprio quel Tebaldo Visconti che in quel momento si trovava ad Acri, con cui avevano appena parlato Ippolo. Fu una cosa incredibile, per cui appena Ippolo seppero che quel legato con cui avevano parlato poche settimane prima, nel frattempo era diventato Papa, tornano subito indietro e si fanno rifare delle lettere, questa volta con l'alta autorità pontificia, e tra l'altro quindi il Papa Gregorio X li fa accompagnare da due frati, perché non aveva 100 teologi, siamo ad Acri, eravamo in terra maomettana e 100 teologi non c'erano, per cui trovò due frati francescani che dovevano seguire Ippolo, però con la possibilità di nominare vescovi e cardinali, perché l'idea è che quei due frati avrebbero potuto creare un primo nucleo di chiesa locale cinese. E allora la compagnia parte, abbiamo questi tre polo più i due frati. C'è da dire che i due frati poi abbandonano presto la comitiva perché la situazione politica era molto rischiosa, i mamelucchi d'Egitto musulmani stavano facendo pressione sull'Anatolia e i due frati fondamentalmente, insomma, erano umani anche loro, prendono paura e decidono di abbandonare la missione. Altri frati in altri casi si erano spinti fino al martirio con più coraggio, ma qui naturalmente, insomma, la paura è una cosa umana. I frati si ritirarono e invece Polo no, decisero di proseguire. E allora vediamo un po' le tappe che fecero, no? Siamo in Turchia, all'Ajazzo, quindi diciamo nella Turchia attuale, non c'era ovviamente al tempo la Turchia, ma è per capirci, nella Turchia del sud all'Ajazzo, e cominciano a seguire la strada carovaniera del tempo che li porta fino, diciamo, a sud del Caucaso, nella Turchia dell'Est, ai piedi del monte Ararat. È quello un monte importante, ce ne parla Marco Polo nel Milione, perché ovviamente è legato alla memoria dell'Arca di Noè. Secondo la tradizione l'arca è un monte altissimo, 5100 metri, qualcosa del genere. Secondo la tradizione l'Arca di Noè si era incagliata proprio là sopra e Marco Polo ha cura di puntualizzarlo e di sottolinearlo. Molto spesso nel Milione Marco Polo sottolinea quegli aspetti maggiormente legati al cattolicesimo, la propria fede, perché naturalmente in quelle terre i cristiani erano in netta minoranza e quindi, diciamo, per contrasto emergeva di più la propria identità. E quindi Marco Polo, per esempio, farà riferimento al monte Ararat, farà riferimento ai Re Magi e dice di aver visto un mausoleo in cui erano tumulati i tre Re Magi con tutta una tradizione alle spalle, parla della tomba di San Tommaso Apostolo in India, parla dei Nestoriani e così via. Ecco, un'altra cosa che vede sul monte Ararat, una curiosità, e nota che dalle pietre sgorga uno strano olio nero, un olio che però non si poteva usare per a fini di in cucina, non poteva essere ingerito, è un olio che serviva, che bruciava bene, con cui si potevano ungere i cammelli, e nemmeno troppo prezioso, insomma scopre il petrolio. E la cosa è curiosa perché al tempo il petrolio erano dei mercanti, no, il polo, quindi se avesse avuto qualche valore ci sarebbero soffermati, non aveva un grande valore, naturalmente per il nostro mondo le cose cambiano completamente, ma lui vede il petrolio per la prima volta proprio lì ai piedi del monte Ararat, ripeto, siamo ai piedi del Caucaso, e dopo virano decisamente verso sud e quindi, diciamo, vanno verso la mezzaluna fertile, attraversano Mosul, siamo nell'attuale Iraq, arrivano a Baghdad. Di Baghdad Marco Polo ci racconta tante cose, perché Baghdad era fino a 10 anni prima, Baghdad era la sede del califfo musulmano, quindi diciamo forse la città musulmana più importante di tutto il bacino del Mediterraneo, anche se l'Islam si era già diviso politicamente, ma il titolo di califfo era proprio legato alla città di Baghdad. E però quando vi giunse Marco Polo, quella città fondamentalmente era ancora un grande rudere, perché chi era arrivato poco prima, 10 anni prima circa, nel 1258, anche qui erano arrivati i mongoli, o i tartari, come li si chiamava in Europa.
1: Sì.
0: Anche in questo caso fu un macello, perché alcune fonti ci dicono, però esagerando insomma, che addirittura i morti furono 2 milioni. Troppo. Altre fonti ci dicono 800.000, forse tanto anche 800.000, ma dove la carneficina fu enorme, vennero raccolti decine, pensi a un particolare un po' truce, però forse anche per capire un po' il clima del tempo, vennero raccolti decine di sacchi pieni di orecchie, perché i mongoli avevano questa poco simpatica usanza, diciamo, di mutilare specialmente le orecchie dei soldati sconfitti, morti, per dimostrare al Khan che effettivamente avevano vinto la battaglia. Ecco, insomma, quindi quando arriva Marco Polo trova ancora una città che stava languendo, insomma, era stata distrutta 10 anni prima. E a questo punto, arrivati a Baghdad, avrebbero in teoria dovuto virare verso est, verso la Cina, però bisognava prendere una decisione. E questa era una decisione veramente, come dire, fondamentale. Si poteva o proseguire via terra, con tutte le difficoltà, le insidie che celava un percorso di quel genere, oppure si poteva virare verso ovest, diciamo, e andare verso il Golfo Persico e verso una località che, insomma, purtroppo è spesso citata anche ai nostri giorni, che è proprio lo stretto di Hormuz, di cui si parla in televisione, di cui si parla in televisione per altri motivi È citato lo stretto di Hormuz dal Milione, non viene chiamato così, viene chiamato Cormosa, perché una delle difficoltà, leggendo il Milione di Marco Polo, è tradurre i nomi geografici. Lui dava certi nomi, bisogna capire a cosa corrispondono. Ecco, lui la chiamava Cormosa, per noi lo stretto di Hormuz, ma già al tempo era un porto molto importante, non per motivi legati al petrolio, come oggigiorno, ripeto, ma perché vi era un andirivieni continuo di barche e barchette lungo tutto il Golfo Persico e lungo poi il Mar Arabico e addirittura fino in India. E i Polo giustamente pensarono che se proprio bisognava andare fino in Cina, il percorso marittimo sarebbe stato più comodo, più sicuro e anche più veloce, tutto sommato. Certo, c'erano delle insidie anche lì, perché c'erano i pirati che erano crudeli, erano tremendi, però insomma, facendo i conti, i mercanti i conti li facevano sempre molto bene, era meglio imbarcarsi a Hormuz. E quella però fu una delusione enorme, perché quando i tre Polo giunsero appunto a Hormuz, a Cormosa, si resero conto della qualità infima delle barche e barchette che avrebbero dovuto attraversare il mare, delle barche fatte con dei legni estremamente fragili, fissate nemmeno con dei chiodi ma semplicemente con delle corde, e con quelle barche avrebbero dovuto attraversare il mare, forse anche l'oceano, e naturalmente si resero su, erano veneziani loro del resto, il mare lo conoscevano molto bene, dall'arsenale di Venezia venivano partorite probabilmente le migliori navi in circolazione nel Mediterraneo e forse al mondo in quel momento, per cui si resero subito conto della differenza e si resero conto che imbarcarsi su quegli ruderi sarebbe stato sostanzialmente un suicidio. E allora con estrema rabbia, con estrema delusione, mettiamoci nei loro panni, dovettero fare marcia indietro e accettare l'idea di farsi migliaia e migliaia di chilometri a piedi, a dorso di cammello, a dorso d'asino, sui cavalli a seconda, fino alla Cina, e quindi dalla Persia fino alla Cina. E del resto non c'era alternativa. E allora si misero in marcia e dopo diversi anni, alla fine, arrivarono, correva l'anno 1275, ripartirono da Venezia nel 71, ecco, per dare la misura, e arrivarono in Cina nel 75. Nel 75 finalmente arrivarono alla corte di Kubilai Khan. Kubilai Khan fu naturalmente, dovettero aspettare, perché ovviamente non è che non ci si presentava a corte bussando, aspettarono anche dei mesi e poi vennero ricevuti e qui la novità era che naturalmente portavano le lettere del Papa, in cui il Papa accreditava i Polo in qualche modo come propri ambasciatori. Portarono l'olio che avevano recuperato dal Santo Sepolcro, e Kubilai Khan era felicissimo perché insomma poté constatare l'affidabilità di quei mercanti occidentali che dopo anni mantennero la promessa,
1: facendo
0: migliaia di chilometri, insomma, per cui già questo era un buon segno, no? Poi ripeto, rischiando la vita, perché quei viaggi lì forse non ci si rende conto, ma leggendo Il Milione è chiarissimo, ad ogni piè sospinto c'erano insidie di tutti i generi, insomma, o ambientali o antropiche per bande di predoni e quant'altro. Comunque ce la fecero, la novità in questo caso era che poterono introdurre alla presenza del Gran Khan anche il nostro giovane Marco Polo. Marco Polo in quel momento aveva 20 anni circa e Kubilai Khan era un pochino più anziano, ne aveva 60. E però tra i due scattò subito la chimica, ci fu la chimia.
1: Si racconta di questo, che è rimasto affascinato questo Kublai Khan, di questo giovane così aperto che impara anche la lingua, perché Alberto non era così facile parlare la lingua loro e impararla subito, e aveva questa capacità di apprendimento straordinaria, e soprattutto i costumi, l'ambientazione, si dice che vestì come loro, cioè è stata un'integrazione veramente veloce, è andata proprio così, Alberto.
0: Sì, è andata così, tanto addirittura non solo imparò Marco Polo velocemente la lingua tartara o mongola, che dir si voglia, che poi ricordiamo è un ceppo completamente diverso rispetto all'indoeuropeo, per cui è ancora più difficile, ma addirittura dice lui stesso nel Milione di averne imparate quattro di lingue, perché ricordiamoci che in quel momento in Cina dominavano i mongoli, però era una stirpe straniera, cioè i mongoli erano 1 milione più o meno come popolo in quel momento, i cinesi erano 70 milioni, però sui campi di battaglia avevano vinto i mongoli, per cui si erano imposti come stirpe straniera. Un pochino, se vogliamo fare un esempio per quello che può valere, come è successo con l'impero romano, quando a un certo punto calarono i barbari, che erano numericamente inferiori, però si imposero con la forza e in qualche modo governarono, no? È una cosa del genere, per cui dovete imparare la lingua mongola, però c'erano anche molte altre lingue che venivano parlate, specialmente a corte. Per esempio il turco, che Marco Polo impara, per esempio il persiano, che Marco Polo impara, perché i più stretti fiduciari di Kubilai Khan generalmente non erano cinesi, erano stranieri, appunto latini, come nel caso dei Polo, turchi, persiani, nestoriani. Non voleva affidare incarichi di rilievo ai cinesi, appunto perché i cinesi erano già tanti, bisognava riuscire a tenerli soggiogati in qualche modo, e quindi non era il caso di conferire loro maggiore forza elevando qualche rappresentante in ruoli di particolare potere, quindi preferiva insomma circondarsi di funzionari stranieri, ma che ovviamente dovevano essere competenti. E questo era proprio il caso del nostro Marco Polo, che non solo impara velocemente le lingue, ma affascina il Gran Khan per il suo modo di fare, perché era uno stile riflessivo, prudente, analitico, non era spocchioso, accondiscendente, ma senza essere mai troppo sdolcinato. E insomma era giovane, era promettente, aveva voglia di fare, aveva energia, insomma in qualche modo Kubilai Khan pensa di poter metterlo alla prova fondamentalmente, e comincia a conferirgli degli incarichi politici di ambasciate. La Cina è enorme, l'impero mongolo era enorme, e Kubilai governava anche attraverso queste ambascerie che andavano avanti e indietro. Tra l'altro i mongoli furono molto abili nel connettere i propri territori, perché c'erano delle stazioni dei caravanserragli ogni circa 100 chilometri, fornitissime, per cui quando arrivava un messaggero subito poteva rinfocillarsi, cambiare cavallo e ripartire, per cui si potevano coprire centinaia e centinaia di chilometri in pochissimi giorni, e aveva bisogno di questi funzionari fidati. E Marco Polo comincia sostanzialmente a fare la spola avanti e indietro, o per il Katai, quindi la Cina del nord, oppure poi, quando verrà piano piano conquistata, per il Manji, cioè per la Cina del sud. E supera la prova, perché ogni volta che Marco Polo tornava a corte ovviamente stendeva delle relazioni, e queste relazioni colpivano Kubilai Khan, perché erano di qualità superiore rispetto alle relazioni che generalmente gli venivano sottoposte, perché in genere erano molto aride, e lui mandava un funzionario per impartire degli ordini o per richiamare all'ordine qualcuno o per analizzare una certa situazione, e i funzionari tornavano stendendo una relazione che rimanesse entro il mansionario di quanto richiesto. Ecco. E invece Marco Polo aveva un occhio diverso. Lui era un mercante, aveva fatto un tirocinio pazzesco da Venezia fino alla Cina, era diventato adulto in 4 anni e quindi il suo occhio riusciva a scorgere dei particolari che agli altri funzionari sfuggivano, e quindi usi, costumi, problematiche, criticità, speranze, e tutta una serie di informazioni che non erano richieste dal Gran Camp, perché semplicemente neanche magari si poneva la domanda, ma che un osservatore in loco, se abbastanza attento, poteva cogliere. E quindi il nostro Marco Polo infarciva le sue relazioni con tutta questa serie di informazioni politicamente molto importanti, certo, potenzialmente certo, molto importanti, e Kubilai Khan se ne innamora, non c'è niente da fare, certo, perché certo, non vuole più farlo andare via. Ecco, non sappiamo se abbia incaricato anche il padre e lo zio, non sappiamo perché non c'è scritto, ma è anche indifferente, insomma noi ci concentriamo su Marco Polo, cioè il protagonista era lui, e lui si innamora di Marco e anche del padre dello zio e non vuole più farli andare via perché erano estremamente utili a corte.
1: Certo.
0: Questo però diventa un problema alla lunga, diventa un problema, perché, e mi fermo dopo magari mi dice lei dove vogliamo andare, un problema perché il nostro Gran Khan diventa anziano e di lì aveva ormai 70 anni, 72, 73, di lì a poco sarebbe passato a miglior vita, e cosa sarebbe successo ai Polo, perché con il Gran Concubilai erano dei favoriti, ma il suo successore cosa ne avrebbe pensato? Forse era meglio tagliare la corda,
1: tornare indietro
0: prima, ma il Gran Khan non li faceva andare via perché erano preziosi,
1: certo,
0: allora cercavano la scusa buona per andarsene.
1: Certo, certo. E questo momento, questo impatto col Kubilai è sempre descritto ovunque come una cosa veramente eccezionale, insomma, di questo ragazzo giovane così che rimane affascinato. Però Alberto, allora diciamo che tutta questa impresa aveva anche il significato di allacciare rapporti commerciali, la mercatura, di dare insomma spazio appunto a quelli che erano gli affari. Dal punto di vista degli affari, a parte il nostro Marco Polo, straordinario ambasciatore, come ha detto lei, impara lingue subito, insomma un ragazzo intelligente, ma dall'altro lato della mercatura, degli affari, ecco, il viaggio un po' in sintesi, che cosa ha portato a Venezia questa avventura?
0: Beh, allora, per quanto riguarda il Polo, ecco, i Polo poi riescono ad abbandonare la Cina perché trovano l'occasione giusta, devono fare da scorta ad una principessa appunto mongola che doveva andare in Persia. Gli ambasciatori chiedono di avere delle guide sicure, i Polo si erano dimostrati dei viaggiatori espertissimi, per cui prendono la palla al balzo, con la scusa di scortare questa principessa in Persia salutano Kubilai Khan dopo 17 anni di fedele servizio e accompagnano la principessa in Persia. Tra l'altro anche qui un viaggio difficilissimo, questa volta marittimo, partono in 600 e attraversano diciamo l'India, poi risalgono il mar Arabico, arrivano fino a Hormuz, partono in 600 e pensi arrivano in 18. Partono in 600 e arrivano in 18, per dire il pericolo.
1: Sì.
0: E tra questi 18 però chi c'era? C'erano i tre Polo, che evidentemente erano bravissimi perché riuscivano sempre a venirne fuori, e c'era la principessa, per cui fino in fondo loro sono stati, per carità dovevano salvare la pelle anche loro, però sono stati fedeli fino in fondo alla parola data, hanno accompagnato la principessa che di dovere, e poi piano piano sono tornati a casa Venezia. Ecco, dico piano piano perché comunque si trattava di raggiungere Venezia a partire dalla Persia, per cui
1: certo,
0: il viaggio era ancora lungo. Ecco, da un punto di vista economico, per i Polo tornano piuttosto arricchiti perché insomma dopo 17 anni come funzionari di Kubilai Khan anche loro avevano avuto le loro occasioni di commerciare, però anche qui non ci si pensa poco, i mercanti del tempo non è che potessero fare dei bonifici, dovevano portarsi le ricchezze materialmente in tasca, e quando ci si muove, ripeto, il modo migliore è portare delle pietre preziose, perché occupano poco posto e concentrano un gran quantitativo di valore. E motivo per cui quando i mercanti si muovevano spesso erano l'obiettivo dei predoni. E nel caso dei nostri polo attraversano la Persia, non riescono più ad andare ad Acri perché nel frattempo i musulmani hanno preso anche Acri e quindi era l'ultimo lembo cristiano in Terra Santa e quindi decidono di tornare per l'Anatolia, cioè l'attuale Turchia. Vanno a Trebisonda, siamo una città turca che si affaccia sul Mar Nero. E lì comandavano i Comneni, erano dei greci che avevano già dato dei natali agli imperatori di Bisanzio, e il governatore locale non resiste alla tentazione e sottrae ai polo gran parte, poverini, di tutto di tutte le pietre e il denaro che portavano con sé dalla Cina. Dopo Venezia farà ricorso e cercherà ufficialmente di recuperare quella somma, però in quel momento lì c'era poco da fare, o la requisizione o non si procedeva, bisognava tornare a casa, e quindi alla fine i polo, insomma, fanno buon viso a cattivo gioco, passano da Costantinopoli, si imbarcano e finalmente correva l'anno 1295, quindi parliamo dal 1271 al 95, erano passati 24 anni.
1: Certo.
0: E finalmente tornano a Venezia. Ecco, il ritorno, poi ci sono due aneddoti curiosi, perché ci sono due versioni, forse un pochino leggendarie entrambe, ma contengono qualcosa di vero. Una versione dice che i polo tornano, bussano alla propria casa, la domestica domanda chi è, e la risposta molto laconica, molto semplice, fu questa: i paroni. I padroni, come fossero stati via mezz'ora, come fossero andati a Padova, a Verona,
1: i paroni.
0: E questa adesso forse è un pochino, anzi sicuramente è un po' costruita, però è vero che c'era l'abitudine per i mercanti di stare via molti anni, per cui a un certo punto tornavano e bussavano e dicevano siamo tornati. Mentre un'altra versione dice che erano tornati in abiti cinesi orientali, per cui non vennero riconosciuti subito, fino a quando da una tasca nascosta segreta in un giubbotto tirarono fuori delle pietre preziose, allora li riconobbero e fecero gran festa.
1: Certo. E allora a questo punto sono rientrati, insomma, i nostri polo. Ecco, andiamo a Marco, perché Marco poi è stato anche imprigionato in un momento particolare della guerra. Ma, giusto per sintetizzare un po', ecco, da ora in poi a Marco non è facile la vita, perché va a finire anche in prigione.
0: Esatto. Uno potrebbe pensare: Marco torna a casa, in qualche modo è vero che gli avevano sottratto molti beni, ma torna a casa con un certo quantitativo di ricchezze, tanto è vero che poi lo costruiscono un proprio bellissimo palazzo nella zona di San Giovanni Crisostomo. Ancora oggi chi va a Venezia può provare a mettere su Google Maps Corte Seconda del Milione, ed è proprio la zona in cui i polo avevano le loro case. Il Milione, infatti, che poi darà anche il titolo al libro di Marco Polo, era un soprannome di quel ramo lì della famiglia Polo. Ecco, comunque, insomma, torna abbastanza arricchito, e uno potrebbe pensare che dopo 24 anni, insomma, dove ne aveva viste di tutti i colori, avrebbe anche potuto accasarsi e cominciare a
1: fare
0: i propri affari da casa propria, una bella casa tra l'altro che si stava costruendo. E invece Marco Polo, il sangue, l'avventura ce l'aveva nel sangue, insomma, il senso dell'imprevisto. E quindi lo ritroviamo già l'anno dopo imbarcato su una galera per l'Oriente, diciamo appunto Acri, l'attuale Israele, e lì però nel frattempo era scoppiata una guerra, la seconda guerra tra Venezia e Genova, in tutto ce ne saranno quattro. Scoppia la seconda guerra e lì viene catturato. Probabilmente in quel momento c'è qualche dubbio, qualcuno dice forse è stato catturato in un'altra occasione, ma non cambia niente sostanzialmente. Probabilmente in questo momento nel 96 viene catturato e viene tradotto prigioniero a Genova. E a Genova lui finisce proprio in carcere, galera. Le galere genovesi erano piene in quel momento, perché erano in guerra con Venezia, ma addirittura c'erano ancora molti prigionieri pisani, perché una decina d'anni prima c'era stata una battaglia molto importante tra Genova e Pisa, la battaglia della Meloria vinta da Genova, quindi molti pisani erano finiti in carcere e là ancora languivano da molti anni perché si chiedeva riscatto sostanzialmente. Quando c'erano dei prigionieri particolarmente importanti restavano in prigione fino a quando la famiglia non avrebbe sborsato il denaro sufficiente. E qui avvenne uno degli incontri più famosi, più importanti.
1: Rustichello.
0: Storia, no? Sì, a volte si ricordano, so, Cesare e Cleopatra, oppure Alessandro Magno e Aristotele. Ecco, forse non siamo allo stesso livello, però è un incontro che effettivamente ha segnato la storia, è quello tra Marco Polo, mercante che fino a quel momento, ripeto, aveva avuto un'avventura assolutamente, una vita assolutamente avventurosa, e Rustichello da Pisa, che appunto era un prigioniero pisano, un letterato di una certa fama, aveva frequentato anche le corti della monarchia inglese, e qui possiamo immaginare, insomma, Marco Polo cosa faceva? E ne aveva da raccontare perché doveva condensare 24
1: anni.
0: E figuriamoci, no? In prigione non c'è niente da fare, lui raccontava. E poi Rustichello, che era un letterato, e ovviamente ha fatto uno più uno, cioè sentendo tutte queste storie straordinarie. Poi ecco, se leggiamo Il Milione, alcune cose sono bellissime e meravigliose, alcune cose sono terribili perché abbiamo il bello e il brutto naturalmente, però tutte cose che comunque incuriosiscono. E poi Rustichello, insomma, si propone per fare, diremo noi oggi, probabilmente da ghostwriter, no? Da scrittore. E in sostanza Marco Polo detta le sue avventure e il buon Rustichello prende nota e comincia a scrivere quel libro che poi passerà alla storia come Il Libro del Milione.
1: Sì.
0: Viene scritto in una lingua, diciamo, mista francese. Tra il francese e l'italiano, la lingua che andava di moda in quel momento, tant'è vero che inizialmente anche il titolo non era Il Milione, era in francese
1: Emilion,
0: che sarebbe descrizione del mondo. Poi però, a partire dalla traduzione toscana di quel testo, prese definitivamente piede il titolo Il Milione, e quello rimase. Il Milione, ripeto, era un titolo particolarmente azzeccato perché da un lato diceva il soprannome dei Polo, che come soprannome avevano appunto Milione, che sarebbe un diminutivo di Emilione. Ma dall'altro lato Milione diceva anche, come dire, quelle cose meravigliose che venivano descritte all'interno del libro, no? Per cui Milione era un'unità di misura enorme, fantasmagorica, che in qualche modo introduceva il lettore a quelle cose altrettanto straordinarie e fantasmagoriche che avrebbe trovato durante la lettura del testo. Per cui fu un titolo azzeccato, che ebbe fortuna, e che poi venne tradotto
1: in tante lingue, un best seller, no? Ma l'importanza, Alberto, è proprio quella di far conoscere l'Oriente attraverso Il Milione, perché prima si sapeva nulla, almeno così ci dicono, e penso sia stato così o diversamente.
0: Allora, c'erano già state, si sapeva poco, non proprio nulla, perché già il Papa prima, Innocenzo IV, e il re di Francia, re Luigi IX, avevano già mandato dei missionari che erano arrivati fino in Cina e avevano steso delle relazioni sui mongoli. E quindi qualcosina già si sapeva, ma poco sostanzialmente, e soprattutto Il Milione venne scritto con l'occhio, non in questo caso del missionario, del francescano, ma con l'occhio del mercante. E sono due occhi diversi, perché due persone che guardano la stessa cosa, a seconda della sensibilità che hanno, sottolineeranno aspetti diversi, no? E il nostro Marco Polo, infatti, infarcisce il suo libro con tutta una serie di informazioni geografiche, morfologiche, le monete, le unità di misura, le condizioni politiche, le distanze, i pozzi, le strade, tutte cose che potevano, mi faceva prima la domanda, no, sull'economia, che potevano essere molto utili a tutta quella pletora di mercanti che di lì a poco, con Il Milione alla mano, avrebbe provato a spingersi fino in Cina, perché a quel punto lì la strada era aperta, c'era il manuale di viaggio, tra virgolette, e si trattava solo, ecco, di aver tanto coraggio, di provare a imboccare la strada, però la strada era aperta. E infatti Il Milione non solo venne tradotto in tante lingue, ma a seconda dell'auditorio venne anche modificato, cioè se doveva essere letto dai mercanti si estrapolavano solo le parti che interessavano ai mercanti. se doveva essere letto dai domenicani, per esempio i domenicani di Venezia, perché potevano usarlo in chiave missionaria, si estrapolavano solo le informazioni che interessavano ai domenicani, per cui abbiamo avuto tante versioni diverse, e con Marco Polo ancora in vita, per cui lui fu fortunato da un certo punto di vista, perché l'ultimo ventennio, così arriviamo alla fine della sua vita, lui ci mette calmo finalmente, perché quando viene liberato dalla prigione di Genova torna a Venezia, gli ultimi vent'anni cura gli affari di famiglia dal proprio bellissimo palazzo.
1: E si sposa anche.
0: Si sposa, esatto, sì, avrà sì. tre figlie. E avrà la soddisfazione di vedere il suo libro tradotto in molte lingue e lui stesso essere citato dai grandi dotti. Esempio in 30 secondi, ad un certo punto a Venezia si reca o comunque contatta Marco Polo, il grandissimo professore di Padova che era Pietro D'Abano, uno dei nomi più importanti legati all'Università di Padova, e la domanda è questa. Chiese: Messer Marco, voi che siete stato all'Equatore, perché tornando in nave passò anche attraverso Sumatra, siamo nell'Indonesia, quindi attraverso l'Equatore. Dice: voi che siete stato all'Equatore, ma là l'Equatore è abitato? Ci sono gli esseri umani o no? Perché qui si discute, c'è troppo caldo, non c'è troppo caldo. E Marco Polo dice: sì, io ci sono stato e li ho visti. Per cui, quando poi faceva lezione Pietro D'Abano, lui citava Marco Polo come fonte attendibile, dicendo: io ho personalmente sentito Marco Polo, che per quanto mi riguarda è il più grande esploratore che esista sulla faccia della terra in questo momento, e lui giura, asserisce che l'Equatore è abitato, per cui sappiamo che
1: ne abbiamo la prova. Esatto. Alberto, io non vorrei mai interromperla, perché qua mi scrivono: ma che meraviglia questo racconto, veramente affascinante, guarda che belle storie, ha fatto bene a invitare il nostro professore, però arriva la pubblicità. Allora, è stato veramente affascinante come l'ha impostato, come ce l'ha raccontato questo straordinario uomo, perché insomma più di così non poteva fare. Noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento per la prossima, lo dico anche per i nostri ascoltatori, lo inviti ancora, ma certo che è già automaticamente invitato, quindi non ci sono problemi per altre avventure. Grazie al nostro professore, grazie Alberto, grazie, professore, grazie docente storico, E ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, parliamo dell'anniversario, coincide proprio oggi, 6 maggio, che riguarda il terremoto del Friuli che 59 secondi hanno distrutto buona parte di questa terra. Quindi grande momento che viene ricordato oggi con le istituzioni, come abbiamo già detto, e la terra tremò e cambiò tutto. Circa 1000 morti, tantissimi, 2500 feriti, 100.000 sfollati, e quindi veramente una situazione drammatica, un magnitudo da 6,4 a 6,5, e quindi aziende, case distrutto, proprio la disperazione, che un'area poi di 5.000-6.000 chilometri quadrati ha colpito dai 100 ai 130 comuni che hanno riguardato le province di Udine, Pordenone, Gorizia un po' meno, forse ecco i comuni più colpiti, appunto Soppo, ricordiamo quante volte è stato nominato questo comune, ma comunque anche tanti altri. E allora ecco che se ne parla molto in questi giorni, si ricorda, perché la memoria deve esserci sempre, e noi ci soffermeremo su Friuli 1976, la terra che tremò, il cuore che restò, questo libro che lo trovate nelle edicole abbinato al quotidiano Il Gazzettino, il costo è 6,80 euro, un costo veramente sostenibile, perché ci racconta le vicende a grandi linee, ovviamente, e anche con articoli di giornali dell'epoca, ce ne sono diversi, si legge benissimo, ve lo consiglio, lo trovate, ripeto, in tutte le edicole. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il giornalista editore Alessandro De Bastiani, che appunto ci ricordiamo insieme questo momento, questa giornata terribile, e le ore erano circa le 21 di sera, quindi tutti ricordiamo dove eravamo quel momento là, quella sera là, e se l'abbiamo sentito il terremoto o se non l'abbiamo sentito, e quindi vediamo che cosa ci racconta il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a ricordare quella che è stata la tragedia, il terremoto appunto in Friuli. Proprio oggi ricorrono i 50 anni. È uscito un libro, ripeto ancora il titolo, Friuli 1976, La terra che tremò, il cuore che restò, un libro fatto bene che trovate ovunque, in tutte le edicole. E qui abbiamo l'editore, giornalista Alessandro De Bastiani, che salutiamo. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora, questo libro, nel senso che, Alessandro, memoria, lei dice, non dobbiamo dimenticare. Perché questo libro, che è sintetico, fatto bene, riprende purtroppo la tragedia in tutte le sue angolature, e poi ci sono anche tanti articoli del giornale dell'epoca, Alessandro?
1: Ecco, sì, io volevo intanto fare questo appunto, no? Mentre...

0: della tragedia del 1976.
1: Certo, certo.
0: Il titolo, il libro si intitola Friuli 1976.
1: Sì.
0: La terra che tremò, il cuore che restò. Sono 50 anni, sono sì. 50 anni oggi.
1: Sì.
0: E saranno 50 anni esatti fra 4 ore.
1: Sì, sì.
0: Alle
1: sì.
0: ore 21.
1: Sì.
0: Che è appunto l'ora in cui
1: si è manifestato il terremoto.
0: Si è manifestato il
1: 59 secondi, 59 secondi la strage in così poco tempo.
0: 59 secondi che a dirli sembrano pochi, a dirli penso siano un'eternità.
1: Sì.
0: Sì. E 59 secondi che sono stati preceduti da un boato. Allora spiegano, lo spieghiamo anche sul libro,
1: sì, sì.
0: Che è ricostruito su testimonianze, studi, articoli, diciamo che su questa tragedia sono stati scritti fiumi di libri e di articoli, perché? E perché si tratta di si è trattato di un evento veramente fuori dall'ordinario.
1: Uh-huh.
0: E in termini di perdite di vite umane, di distruzione di abitazioni, di numero di sfollati, estensione del territorio, il terremoto dei Friuli è considerato tra i più distruttivi del secondo dopoguerra in Italia, uno dei principali eventi sismici del Novecento. E effettivamente è stato così. Effettivamente noi, io che vi parlo da Vittorio Veneto a circa una settantina di 70-80 chilometri da Gemona, ma anche voi che siete a Padova,
1: sì.
0: Lo avete sentito bene quel quell'evento.
1: Sì, sì, sì, sì, certo, certo, certo. Tutti ricordiamo dove eravamo 50 anni fa alle 9 di sera, alle 21 di sera. Ecco, questo è un fatto indimenticabile.
0: Ecco, questo è un fatto che mi ha molto colpito, no? Recentemente, perché io mi ricordo perfettamente dove ero, con chi ero e ricordo.
1: Certo.
0: Ricordo. E avevo circa a quell'epoca una ventina d'anni, insomma, no?
1: Sì.
0: Ma e dopo si è rivelato che tutti coloro che hanno vissuto il terremoto si ricordano dove erano, si ricordano con chi erano, si ricordano le impressioni,
1: sì,
0: del corpo.
1: Sì.
0: E questo è un fenomeno che gli inglesi chiamano flash bulb memory. Che vuol dire ricordo fotografico o ricordo lampo. E il termine fu coniato nel 1977, cioè un anno dopo del terremoto, in riferimento all'omicidio di John Kennedy. Cioè studiosi, dopo in quel fatto là, scoprirono e constatarono che nell'occasione dell'omicidio di Kennedy tutti quanti hanno un flash di memoria preciso di quello che è avvenuto e quello che ha fatto.
1: Certo.
0: Questo
1: sì.
0: È un meccanismo che fa il nostro cervello, e psichiatri, psicologi dicono che serve per immagazzinare la notizia, immagazzinare la cosa, che potrebbe servirsi eventualmente in futuro per decodificare immediatamente un fatto simile.
1: Certo.
0: È interessante questa cosa.
1: Certo, certo. Allora Alessandro, ecco la strage, diciamo, ecco, abbiamo ricordato le vittime, i morti, sfollati, però quello che è diventato poi il Friuli, che ha ripreso in mano la situazione, i friulani che hanno ripreso in mano la situazione, hanno proceduto alla ricostruzione dov'era, com'era, ed è diventato un modello, hanno fatto scuola per la ricostruzione. Questo è stato un dato unico, penso, unico, che sono riusciti a ripristinare il territorio e a cominciare a vivere con le proprie forze, con la propria volontà e tenacia.
0: Sì, sì, e questo fatto qua è stato messo in evidenza, da tutti gli organi di stampa in questi giorni.

0: diciamo che è da una settimana che si parla di questo, sì, di questo avvenimento,
1: sì.
0: E al di là dei fatti, del dolore delle persone decedute, sono mancate, rimane questo forte sentimento, questa forte constatazione di una regione, una popolazione che dal giorno dopo ha preso in mano la situazione e si è data da fare e ha deciso di reagire alla disgrazia e non rassegnarsi.
1: Certo.
0: E questo è certificato come modello Friuli, no?
1: Sì, modello Friuli. E questo è riportato, è stato sottolineato in modo particolare che dal dolore, dalla sofferenza si è trasformato in un progetto di vita nuova, di riprendersi, di non abbattersi e quindi rialzarsi con le proprie forze, perché hanno avuto aiuti, però è partito da questo spirito di voler riprendere la vita precedente.
0: Certo. E allora, come lei ha detto, il volume è in vendita abbinato con il
1: pezzettino. Sì.
0: E come avrà avuto modo di vedere, all'interno c'è un fascicolo,
1: sì,
0: secondo me molto suggestivo, che riporta le pagine dell'epoca del Gazzettino.
1: Sì, sì, sì, no? Sì, sì, sì.
0: E
1: sì.
0: Anche questo è un fatto da raccontare, no? E lo hanno raccontato i giornalisti che erano in redazione, no? Loro dicono alle 21.05 a Venezia è stata investita dalla violenta scossa del terremoto. Abbiamo dovuto lasciare la sede del giornale, che per qualche ora è rimasta deserta per motivi di sicurezza.
1: Mm-hmm.
0: E poi sì, hanno ripreso e si sono dati da fare.
1: Sì,
0: in
1: sì,
0: quel
1: sì,
0: giorno, oltre all'edizione normale, cioè quella mattutina del giornale, nella stessa giornata il Gazzettino è uscito con due edizioni speciali, di cui noi riportiamo appunto la prima pagina, una al mattino e una al pomeriggio, tutte dedicate all'evento, perché in quel momento, cioè in quella giornata, ben 25 giornalisti del Gazzettino si portarono sui luoghi del disastro per raccogliere le notizie, le informazioni,
1: certo,
0: e garantire un'informazione,
1: certo, sì, sì, sì,
0: ai loro lettori.
1: Certo. Sì, sì, molto dettagliato, articoli che riguardano le persone, le foto, poi ci sono tante foto appunto di persone che cercano di trovare i propri cari, di vedere, sì, anche vedo qui una signora veramente che è tra le macerie, quindi si scava, si tenta di recuperare nelle prime ore qualcuno che poteva essere salvato, bambini, anziani, case, insomma aziende, eccolo qua, c'è la figura, la foto di un bambino è veramente commovente, guarda, ci dà uno spaccato di quello che sono stati i giorni successivi e tutto quello che ne è successo dopo. Però volevamo sottolineare, Alessandro, un po' anche la figura che insomma ha preso nelle sue mani la situazione, che hanno detto facciamo da soli, non vogliamo istituzioni, insomma più di tanto, e si chiama Giuseppe Zamberletti. Che figura è stato, Alessandro?
0: Giuseppe Zamberletti oggi è ricordato come il fondatore della moderna protezione civile.
1: Sì, sì.
0: Nel 1976, sì, non esisteva la protezione civile,
1: sì,
0: una cosa che noi adesso diamo quasi per scontato, e invece non c'era. Sul luogo della sciagura si sono precipitati, si sono portati diversi gruppi,
1: sì,
0: dalle associazioni degli alpini, associazioni di volontariato, gente arrivata da tutte le regioni d'Italia per portare il loro aiuto, però tutto all'insegna disorganizzazione, no? E quindi da quell'esperienza si è fatto tesoro per poi imbastire e creare una vera, moderna
1: organizzazione di soccorso, certo. Sì. Certo. Sì, questo è vero. Ma colui che ha organizzato, ha saputo affrontare la situazione, non si è perso d'animo con la correttezza possibile, non ci sono stati irregolarità, non ci sono stati contrasti, insomma, un uomo veramente che ha dato tutto se stesso per poter appunto riportare la situazione a quella che era dopo questo disastro. Quindi una figura chiave, direi, una figura importante di questa tragedia.
0: Sì, sicuramente sì, e lui ha anche spiegato cosa stava alla base del suo operare, del suo concetto. Lui ha capito subito che la cosa poteva essere presa in mano e affrontata dando la massima fiducia e il massimo potere a chi operava in zona,
1: sì. No?
0: Cioè dal presidente della regione e soprattutto ai vari sindaci, i sindaci, sì, che erano sul luogo e che sovrintendevano a tutto quello che stava succedendo. Mm-hmm. I sindaci, lui si è preso una grande responsabilità,
1: certo,
0: perché dare in mano, ha riposto la fiducia dello Stato, perché lui era il rappresentante dello Stato, e a questi rappresentanti delle città, dei comuni, e una grossa responsabilità se la sono presa anche gli amministratori, ma direi tutti i friulani sempre.
1: Certo.
0: È stato un vero successo.
1: Certo.
0: Un vero successo. Differenza, adesso non vogliamo fare polemiche, di altri posti dove le cose sono andate non per le lunghe, sono andate avanti decenni,
1: sì,
0: decenni, magari manovrati, le operazioni tutte centralizzate, no? Nella capitale, no? Per cui la macchina è diventata farraginosa, ingovernabile e soprattutto inefficiente.
1: Certo, quindi fiducia alle autorità locali e sindaci soprattutto, che sapevano dove mettere mano e come ricostruire, e più di loro che conoscevano il territorio non c'era nessuno, e quindi massima fiducia e massimo risultato, perché poi insomma vediamo anche Osopo, Gemona, che tutti avremo fatto una visita, sono state recuperate e portate alla loro originaria situazione. Questo direi che è un passaggio che va sottolineato e va tenuto appunto in considerazione di questa gente concreta che ha lavorato sodo tantissimo nel riserbo, senza luci, senza appunto clamori, però insomma si è risollevata con le proprie mani.
0: Sì, loro lo chiamano lo spirito del Facin de Besoi,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: vuol dire facciamo
1: da soli, sì, sì.
0: Facciamo da soli. Dateci l'aiuto e noi
1: ce sappiamo come fare, e ce l'hanno fatta.
0: E non fu retorica,
1: No, questa è concretezza. Allora sì, torniamo
0: poi,
1: lì.
0: Sì. No, volevo sottolineare due,
1: sì,
0: cose. I due concetti che stanno alla base della ricostruzione. Allora, il primo era: rifacciamo come era prima.
1: Sì, com'era, dov'era.
0: In altre parti, per esempio all'Aquila, è stata creata una città dislocata a distanza. E quello che ha creato dei grossi problemi. Il Friulani ha detto: rifacciamo tutto com'era.
1: Sì.
0: E tanto è vero che il Duomo di Ventone, che era completamente crollato,
1: sì,
0: è stato ricostruito pietra su pietra. Ci ha messo non so quanti anni,
1: sì,
0: ricostruito com'era e con gli stessi materiali che,
1: sì,
0: del Duomo crollato. E poi l'altro concetto forte e importante fu: prima le fabbriche,
1: sì,
0: poi le case e poi le chiese.
1: Sì,
0: prima,
1: sì,
0: di tutto
1: lavoro.
0: Hanno capito che dovevano riprendere il lavoro.
1: Certo. Sì,
0: e
1: sì,
0: nel,
1: sì,
0: giro di pochissimo tempo veramente si sono rimessi a produrre e a lavorare.
1: Sì, sì,
0: poi,
1: sì.
0: Poi si è messo mano alle, al caso delle depressioni, ovviamente, ovviamente le tendopoli sono arrivate un bel po'. Prima sono arrivate le tendopoli,
1: sì.
0: Poi sono arrivati i prefabbricati e poi si sono messi a ricostruire
1: case, certo, le abitazioni, certo. Veramente straordinari questi friulani, veramente gente coraggiosa, forte, laboriosa, intraprendente. E allora mi chiedono,
0: hanno
1: qua
0: hanno dato una lezione a non tutto il paese, penso a tutta l'Europa,
1: al mondo, diciamo pure al mondo. Allora, Friuli 1976, me lo stanno chiedendo, lo trovate nelle edicole, 6,80 €, quindi un prezzo veramente accessibile, allegato al quotidiano, e si trova ovunque. Guardate, leggetelo, perché c'è, quanto ho detto, 95 pagine, eccolo qua, le foto, e quindi veramente ve lo consiglio, perché avete la storia ben, in forma molto sintetica di quella che è stata la tragedia. Alessandro, ha fatto bene questo libro, che resta come documento, che si può leggere tranquillamente, ecco, non eccessivamente impegnativo, e quindi abbiamo una fotografia, un racconto, una narrazione di quello che è stato quel terribile 6 maggio 1976, ore 21:05 e 59 secondi, pensate un po'. Grazie Alessandro, grazie.
0: Grazie a lei, sempre molto gentile, e grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
1: Grazie Alessandro, buona serata, grazie. Ecco, ve lo consiglio, perché quello qui, insomma, si legge una serata, due serate, ecco, quando volete. Comunque avete anche gli articoli di giornale, guardate che sono fatti bene, importanti, e quindi insomma. Ricordiamo questa tragedia dei nostri fratelli friulani, perché una volta, ricordate sempre che ve lo dico, con la Serenissima eravamo un'unica regione, eravamo proprio tutti vicini, ma comunque siamo vicini anche adesso. Allora noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo alle Ville Venete. Ville Venete perché? Perché oggi non parliamo degli affreschi, delle bellezze, di tutto quello che è il fascino delle Ville Venete, 4.243, non una, ma andiamo a questa bellezza tradotta in cifre, tradotta in numeri, eccoli qua, i conti, ecco, facciamo i conti in senso matematico, qual è il valore economico di questo patrimonio. È un valore immenso, un valore che va ancora sottolineato, far conoscere e sostenuto, perché significa appunto occupazione, investimenti, e significa soprattutto economia, tante persone, tante categorie di persone che vi lavorano per la manutenzione, per la cura di queste ville. E allora noi a questo riguardo abbiamo adesso, ci mettiamo in collegamento con la Presidente Associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo e che è l'anima delle nostre Ville Venete. E allora subito a sentire la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, parliamo di ville venete, non solo per gli affreschi che sono veramente una meraviglia, per le sculture, ma vediamo anche in cifre, in conti, in numeri proprio, cosa significa patrimonio delle ville venete che nessuna regione al mondo possiede. Abbiamo in collegamento la presidente Associazione Ville Venete, che salutiamo sempre con grande piacere, Isabella Colalto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Allora, presidente, qui ha dato dei numeri straordinari, insomma, non solo bellezza, ma una bellezza che ha un valore enorme, perché di somme, di cifre, un attimino, insomma, non eravamo così pronti, aggiornati di questo patrimonio. Allora, traduciamo un po' anche il valore economico di questo immenso patrimonio, presidente.
1: Assolutamente, questi sono dei dati che sono emersi da una ricerca che abbiamo fatto fare a TEA, che è l'European House Ambrosetti, dunque il gruppo Ambrosetti, che ha fatto un'indagine presso le ville venete. Sapete che ce ne sono ben 4.143 catalogate dell'istituto regionale ville venete. Ebbene, è emerso che il sistema genera oltre 360 milioni di euro di fatturato, ovvero sia, qui parliamo di fatturato generato dalle ville venete, con 210 ulteriori milioni di valore aggiunto diretto. Poi, insomma, in totale, tra il valore della produzione, gli effetti diretti, indiretti e indotti, praticamente la filiera ammonta a 630 milioni di euro di fatturato. E questo significa che, partendo dal valore delle ville venete, praticamente vengono generati, per ogni euro di valore aggiunto generato dalle ville, in realtà se ne generano ben altri due nel resto dell'economia. E questo significa che c'è un effetto moltiplicatore pari a 3.
0: Certo.
1: Questo naturalmente vuol dire molto, è molto importante, perché vuol dire che praticamente le attività delle ville venete tendono a coinvolgere il territorio, ovvero se c'è un forte radicamento territoriale delle attività connesse alle ville venete. Pensiamo solamente ai servizi, alle imprese locali, alle competenze, cioè, in poche parole, si rafforza la capacità di trattenere valore nel territorio, e questo mi sembra di un'importanza straordinaria.
0: Certo, indubbiamente, ecco, quindi con dei numeri così precisi ci rendiamo conto dell'entità e della ricchezza anche materiale e economica di questo patrimonio, perché sono tante, tantissime, 3.807 in Veneto, 436 in Friuli. Allora, Presidente, sono coinvolte tante categorie, tanti lavoratori, dall'artigianato, da coloro che appunto provvedono anche alla manutenzione, alla spesa, al costo che deve sostenere un proprietario di ville venete, perché abbiamo costi abbastanza impegnativi, abbastanza importanti.
1: I costi naturalmente, per la manutenzione di una villa veneta, sono veramente molto ingenti, e naturalmente parliamo di manutenzione straordinaria. Questo studio ha rivelato che, diciamo, in media c'è una spesa di 110.000 euro per la manutenzione ordinaria, ma se poi parliamo anche di manutenzione straordinaria, lì le cifre aumentano e diventa qualcosa di veramente molto molto complicato. Dunque questa, diciamo, è una delle difficoltà per quanto riguarda il sostentamento proprio di una villa veneta. Però ci siamo resi conto che contemporaneamente il fatto di far lavorare una villa veneta, in realtà, da un punto di vista occupazionale, veramente ha un valore, diciamo, moltiplicativo, anche qui ancora una volta molto importante, ovvero sia, considerando il numero di lavoratori diretti più il numero di addetti che l'indotto crea, praticamente si moltiplica di 2,2 volte. Cioè, questo è molto interessante, perché vuol dire che si contribuisce a creare un'occupazione qualificata. Cioè, pensate alla manutenzione di prima, vi sono delle figure professionali ad alta specializzazione, abbiamo restauratori, artigiani, manutentori, professionisti in genere della gestione del patrimonio. E questo che cosa significa? Che si contribuisce veramente alla continuità operativa proprio di queste categorie, alcune categorie tipo i restauratori, gli artigiani, che rischierebbero di sparire se non ci fosse comunque appunto questa attività estremamente diciamo specializzata che viene richiesta proprio per conservare e tutelare il nostro patrimonio, che come dicevamo è veramente un patrimonio straordinario e che merita di essere gestito nel modo giusto.
0: Certo, e diamo anche uno sguardo a livello europeo, perché vede che Alfonso Pallavicini, presidente di More Storiche d'Europa, poi Maria Pace Odescalchi, appunto anche loro sono sulla stessa lunghezza d'onda di questo enorme patrimonio che forse non lo conosciamo sufficientemente e avrebbe bisogno anche di sostegno magari anche dall'Europa, non sarebbe male, presidente?
1: Assolutamente, devo dire che Alfonso Pallavicini ci ha fatto un discorso estremamente illuminante, ovvero sia, ci ha parlato dei fondi di coesione europei. Non tutti sanno cosa sono questi fondi di coesione, ma sono dei fondi che aiutano quelle zone più marginali, più meno centriche, diciamo, dell'Unione Europea. E allora la proposta che il presidente Alfonso Pallavicini fa assieme all'Associazione delle Dimore Storiche Europee è proprio quella di dire, anziché devolvere questi fondi solamente al pubblico, perché non devolverli a livello privato in modo da poter creare dei centri di sviluppo turistico anche in quelle zone che sono emarginate. Come diceva giustamente Alfonso Pallavicini, qui non si tratta di chiedere l'elemosina, non è questo quello che stiamo chiedendo. Stiamo semplicemente chiedendo che vengano valorizzati non solo i beni pubblici ma anche quelli privati. E questo perché l'indotto che si può creare è veramente enorme. Pensiamo solamente al fenomeno dell'overtourism,
0: sì,
1: ovvero sia città d'arte che sono veramente soffocate dal turismo. Se pensiamo invece ai nostri centri, diciamo meno, più lontani dalla città, hanno una ricchezza assolutamente straordinaria. Proprio pensiamo alle ville venete, cioè se pensate che il 53,3% delle ville venete si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti e di queste quasi il 30% in comuni con meno di 5.000 abitanti, ma il 13,4% si trova in comuni con meno di 2.000 abitanti. Dunque pensate la capillarità di queste nostre ville venete, pensate a come una loro valorizzazione aiuterebbe a spostare delle masse di turisti dalle città che sono veramente, che stanno soffocando, un po' più verso i centri più marginali come le campagne ad esempio.
0: Certo.
1: Ecco, questo è interessante, un argomento proprio quello, dicevo, dei fondi europei di coesione che è stato sollevato da Alfonso Pallavicini, però è vero che anche Maria Pace Odescalchi, presidente dell'Associazione per le Dimore Italiane, anche lei da parte sua ha sollevato il fatto che il nostro patrimonio non solo può ma deve essere considerato come una ricchezza straordinaria proprio a livello turistico, perché se pensiamo a quelle che sono le presenze turistiche, non so se lo sapete, ma insomma l'Italia vede nel turismo un asset assolutamente strategico, perché ci sono quasi 480 milioni di presenze calcolate nel 2025. E dunque con questi dati l'Italia risulta essere il secondo paese più visitato dell'Unione Europea. E pensate che il Veneto guida la classifica.
0: Sì, sì, sì, sì, sì,
1: sì. 73 di presenze, sì. Cioè è straordinario. E per di più queste presenze sono legate al 50% al turismo culturale, paesaggistico e no gastronomico. Per cui è veramente questo nostro patrimonio, che sia il nostro patrimonio veneto, naturalmente stiamo parlando delle ville venete, ma in generale è una ricchezza assolutamente straordinaria, che noi vorremmo i vari stakeholder vedessero e considerassero con più attenzione. Parliamo di istituzioni, parliamo anche del mondo, diciamo, in genere del commercio, del turismo, dello sviluppo turistico. Ecco, credo che possa essere un aiuto, una soluzione e un aiuto a 360 gradi.
0: Certo, ville venete possiamo considerare un volano straordinario, un po' dimenticato, un po' sopito, un po' trascurato, non lo so quale aggettivo usare, però sarebbero anche il problema, come dice lei, presidente, giustamente, per un turismo integrato, diffuso. E andiamo in contrasto all'overturismo, ci sono città anche, Venezia in modo particolare, ma tante altre altre che si stanno veramente affossando, troppi turisti concentrati tutti là. Ma venite a Piazzola, venite a Stra, venite a Susegana, insomma, che ci sono delle bellezze straordinarie. Possiamo lanciare questo appello, Presidente?
1: Guardi, possiamo lanciare questo appello, ma soprattutto quello che vorrei dire è che lei ha parlato di nascosto, di dimenticato, di in realtà si tratta di un patrimonio che è pronto a rinascere, tant'è che la nostra ricerca l'abbiamo chiamata rebirth in inglese, rinascita, perché è vero che a partire da questi dati potremmo far sì che si sviluppino nuove iniziative e nuovi progetti, perché solamente avendo dei dati che si possono, che si diventa un interlocutore credibile e che per di più si è in grado di fare un progetto. Non basta dire le ville venete sono bellissime, le ville venete sono tantissime, le ville venete si trovano in vari Friuli, non basta questo. Voglio dire che cosa rappresentano, e proprio questo è stato l'obiettivo della nostra ricerca, e la ringrazio per aver, diciamo, sollevato l'attenzione anche delle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori su questo tema molto importante.
0: Una domanda, Presidente, forse c'è una carenza di comunicazione, non è sufficiente, cosa c'è che non si può dare più slancio a farle conoscere, qual è l'inghippo, o se c'è qualcosa che si può fare di più?
1: Ma secondo me quello che occorrerebbe sarebbe una maggiore sinergia. Bisognerebbe riuscire a riunire un po' di forze, perché sono tante le associazioni, sono tante le persone, gli enti che lavorano a favore del territorio, che cercano di promuovere in un modo o nell'altro, però secondo me quello che forse manca è una camera di regia, un direttore d'orchestra, non so come dirlo, che riesca a mettere tutti questi elementi in sintonia. Perché il problema è che spesso e volentieri non ci si parla, proprio a livello di territorio, non ci si parla tra i vari enti e le varie associazioni, ed in realtà se riuscissimo a mettere insieme tutto quello che è ospitalità da un lato, con il turismo enogastronomico dall'altro, con le strade dei vini, con delle progettualità anche di miglioramento della viabilità, tipo semplicemente questo, le piste ciclabili o altri tipi di sistemi, se tutti questi sistemi interagissero in modo coordinato, in modo più sinergico, io credo che gli sforzi che ciascuno di noi fa, perché ciascuno di noi crede in quello che sta facendo e negli obiettivi, finalità che vuole realizzare, però io credo che tutti i nostri sforzi avrebbero veramente un aspetto moltiplicatore, anziché in alcune circostanze arenarsi semplicemente lì dove si trovano, cioè non avere uno sviluppo. Ecco, io credo che sia questa veramente la grande problematica, cioè quella della sinergia. Forse siamo capitalisti? Non lo so, però diciamo noi da parte nostra ci proviamo, organizziamo anche il nostro evento annuale, che è la giornata delle Ville Venete, proprio con questo spirito, quello di cercare di creare sinergie, rete. E, insomma, noi ci stiamo lavorando e i risultati ci stanno dando ragione. Naturalmente la nostra è un'associazione che ha un numero notevole di soci, ma rimane pur sempre un'associazione, per cui le risorse sono limitate, ma credo che le stiamo sfruttando nel modo più consono per ottenere veramente il massimo risultato.
0: Certo, e allora che sia rinascita, che ci sia lavoro di squadra, di una regia, come sta dicendo la nostra ospite, che è importante la regia, coordinare tutte queste grandi ricchezze, le forze, la volontà, perché c'è la volontà, mi sembra anche da quello che sono stati gli interventi negli altri presidenti, c'è la volontà di appunto sviluppare di più e far conoscere questo grande questa grande, la materia prima c'è, basta solo metterla in atto, coordinarci e andare in questa direzione. Penso che ci riuscirete, Presidente, perché sento tanta voglia, tanta passione e tanto interesse.
1: Assolutamente, noi siamo veramente super attivi come organizzazione, come associazione veramente molto piccola, diciamo come risorse, ma estremamente dinamica e motivata. La causa non è bella, è bellissima la causa delle Ville Venete, per cui noi continueremo ad andare avanti in questa direzione e con l'entusiasmo che credo ci contraddistingua.
0: E arriverete all'obiettivo, ne sono sicura, Presidente, c'è tanta passione, quella si sente sente molto forte. Ebbene, allora noi ringraziamo la nostra ospite Isabella Colalto, presidente Associazione Ville Venete, nonché appunto di questo meraviglioso castello Salvatore di Susegana, collegato a tutta una miriade di ville belle, tutte grandi, piccole, medie, ma veramente fantastiche. Presidente, siamo qui per informare, quando ci sono novità noi ci siamo sempre.
1: Grazie mille, ci siamo, anche noi ci siamo, pronti
0: bene
1: a dare comunicazione e notizie su quanto accade.
0: Certo, grazie. Bene, grazie, buona serata Presidente, grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima. Ma abbiamo delle ricchezze soffocate, ecco, io le definisco così perché anche qui i numeri ci danno ragione, avete sentito, e perché non si riesce a fare squadra, a unirci, a portare avanti questo progetto, che si risolve il problema dell'overturismo, dove adesso prendiamo per esempio Venezia, ma insomma sono altre, che un po' diluire, un po' diciamo mettere in più, cioè far conoscere questi centri minori non sono, però insomma potrebbero dare delle risorse enormi per queste piccole comunità, piccoli comuni che potrebbero diventare dei punti di riferimento per il turismo. Speriamo bene, noi siamo qui, siamo sentinelle, ecco, siamo sentinelle. Allora andiamo alla musica incompleta, ecco. Allora, settimana scorsa vi ricordate, abbiamo avuto ospite il professore Gabriele Taschetti, che giustamente ci ha fatto così una narrazione di questa scoperta di questo grande musicista Giambattista Riccio, veneziano, un po' anche lui messo, andato in dimenticatoio, ecco. Però insomma c'è sempre qualche persona buona, qualche persona di cultura, qualche persona che grande interesse lo fa conoscere, e da lì si collega anche la musica incompleta, quella musica da ricostruire, da ascoltare e da capire qual è questa musica, ecco, questo è importante. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la professoressa Marina Toffetti, docente musicista, che appunto ci aiuta a capire, a comprendere cos'è questo fenomeno, tra virgolette, di musica incompleta. Allora ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo, ci colleghiamo un po' a quella che è stata l'intervista della settimana scorsa col professor Gabriele Taschetti, perché parlavamo appunto di Giambattista Riccio, che è stato appunto fatto conoscere e valorizzato, però si collega il concetto di musica incompleta. E allora, per noi è un concetto anche difficile, ammettiamolo pure, ma noi abbiamo in collegamento la professoressa Marina Toffetti, che salutiamo. Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, allora professoressa, lei ci deve aiutare a entrare in questo mondo, che non siamo così preparati, di musica incompleta. Quando diciamo questo concetto, che cosa si intende?
1: Allora, molto banalmente noi consideriamo incomplete le musiche alle quali manca una parte. Dunque, le musiche di cui ci occupiamo noi sono musiche polifoniche. La musica polifonica è musica a più voci, dove ogni voce canta o suona una parte diversa da quella delle altre. Questa musica per secoli veniva stampata in parti staccate, quindi con un fascicolo per ogni parte. In un coro, ad esempio, i soprani leggevano la loro parte su un fascicolo, i contralti avevano un altro fascicolo diverso da quello dei soprani, dove leggevano la loro parte, e così via, i tenori anche, i bassi anche. Solitamente invece non veniva stampata una partitura dove è possibile leggere simultaneamente tutte le parti, ed ecco perché la perdita di uno di questi libri parte rappresenta un grosso problema. Se ad esempio si perde il libretto del tenore, i tenori non sanno più cosa cantare, e le musiche che ci sono pervenute in questo stato di conservazione, cioè incomplete, sono abbandonate, vengono dimenticate perché nessuno è più in grado di suonarle o di cantarle. Quello che noi cerchiamo di fare a questo punto, naturalmente nei casi in cui riteniamo che sia praticabile, che sia possibile, è ricostruire le parti che sono andate perdute, e quando ci riusciamo rendiamo nuovamente eseguibili musiche che erano cadute nell'oblio magari da 4 o 500 anni, e questa, le posso garantire, è una grande soddisfazione.
0: Certo.
1: Il musicologo infatti di solito è chiuso in biblioteca o in archivio, studia la musica, l'analizza, si occupa del contesto, eccetera. Ma noi tutti sappiamo che una delle soddisfazioni maggiori si ha quando finalmente è possibile ascoltare le musiche su cui si è tanto lavorato, diciamo la verità.
0: Certo, ma abbiamo tante situazioni, diciamo, di musica incompleta, cioè in sostanza è andato perso molto di questo patrimonio, oppure è un fenomeno un po' che si può ricostruire e arrivare a una soluzione soddisfacente?
1: Allora, è una bella domanda. Diciamo che le raccolte incomplete purtroppo sono tutt'altro che mosche bianche, ma rappresentano un fenomeno molto frequente. Per calcolarne l'entità abbiamo messo in piedi un gruppo di ricerca che lavora a un progetto che si chiama MUSICARE, acronimo che sta per musiche incomplete, censimento, analisi, restituzione. Dunque il nostro lavoro parte proprio dal censimento, si tratta di contare le raccolte incomplete, e per ora ne abbiamo preso in considerazione una parte. Abbiamo preso in considerazione le raccolte musicali che sono state stampate in Italia a cavallo fra il 1500 e il 1600, e abbiamo calcolato che quasi un quarto di queste raccolte ci sono pervenute incomplete, il che significa circa 10.000 composizioni che ci sono giunte prive di una o più parti. Dunque un fenomeno macroscopico, tutt'altro che marginale.
0: Certo.
1: Sono tutte ineseguibili, a meno che naturalmente non si ricostruiscano le parti mancanti. Questo è il tema.
0: Certo, beh, è veramente un fenomeno, 10.000 composizioni, abbiamo numeri elevatissimi, quindi c'è il problema. E allora, ecco, voi prendete in mano appunto, questa è una domanda che mi stanno anche chiedendo, di chi sono queste parti incomplete, di compositori noti, non noti, oppure compositori?
1: Diciamo che questa scure si abbatte indistintamente sui maggiori compositori e sui minori. Io ad esempio in passato ho ricostruito dei mottetti incompleti di Girolamo Frescobaldi, adesso abbiamo lavorato dedicato in particolare su Giovanni Battista Riccio, che sì, per dirla tutta ha collaborato con compositori di prima grandezza come Giovanni Gabrieli, è vissuto all'epoca di Monteverdi, ma è un po' meno noto di questi sì, giganti del primo barocco veneziano. Eppure abbiamo cercato di valorizzare la sua produzione, perché riteniamo che sia molto interessante musicalmente.
0: Eh beh, certo, ho sentito settimana scorsa, si tratta di un grande compositore, purtroppo è tutto da scoprire, o quasi. Allora, professoressa, proviamo a far sentire anche qualcosina, vediamo se riusciamo, appunto, eccola qua, vediamo,
1: ecco,
0: un attimo.
1: Questa è una
0: così,
1: canzone strumentale. Ecco.

0: Ecco, allora,
1: ecco qui per esempio siamo di fronte a una canzone strumentale a quattro voci dove mancava una parte. In questo caso è stata ricostruita da uno dei miei collaboratori, Gabriele Taschetti, che ha ricostruito una di queste quattro parti. Bene, come fare a ricostruirla? Bisogna intanto per ricostruire le musiche incomplete bisogna studiare quelle complete dello stesso compositore e poi bisogna studiare molto bene anche le parti superstiti delle composizioni cui manca una voce. Qui ad esempio non so se avete fatto caso, ci sono diverse ripetizioni, a volte ci sono delle composizioni che si basano sul criterio dell'eco, a volte vi sono molte ripetizioni all'interno di una composizione. A quel punto anche nella parte ricostruita noi ripeteremo quello che l'altro strumento ha appena finito di cantare o di suonare, insomma. E poi ci sono anche altri stratagemmi che noi utilizziamo, perché il lavoro del ricostruttore, se così lo vogliamo chiamare, è un po' come il lavoro del protesista, no? Cosa fa il protesista? Costruisce una protesi che deve prendere il posto dell'arto che non c'è più, l'operazione si considera riuscita se questa protesi funziona. La stessa cosa vale per la parte musicale ricostruita. Non abbiamo la pretesa, per così dire, di ricostruire la parte originale, che non sapremo mai esattamente come potesse suonare, ma abbiamo, come dire, il compito di ricostruire una parte che funzioni e che renda nuovamente eseguibile la composizione. E a volte per fare questo copiamo dal compositore, perché noi ci siamo resi conto che Riccio amava copiare da se stesso e spesso riprendeva alcuni passaggi di una composizione all'interno di altre composizioni, e dato che lui copiava da se stesso noi ci siamo sentiti autorizzati in qualche modo a fare la stessa cosa e riprendere dei passaggi dalle sue composizioni e inserirli nelle composizioni incomplete adattandoli al caso. Ed è quello che è successo ad esempio all'interno di un altro mottetto, Ascensionis Hodie, che possiamo ascoltare almeno in parte.
0: Ma ecco, una domanda, cioè voi diventate compositori anche voi e cercate di creare un'armonia con quello che avete trovato, con quello che dovete creare, è così un po' il meccanismo, è così che avviene?
1: Certo. Ecco. Si tratta semplicemente di ricomporre, questo che è così importante studiare ogni aspetto della vita del compositore, perché dobbiamo metterci nei suoi panni come pensava lui e cercare di entrare nella sua testa, di recuperare un modus operandi che era anche peculiare, e lo si capisce studiando molto a fondo e ascoltando la sua musica.
0: Certo, è un compito difficile, mi pare. Vabbè, insomma, per noi non addetti ai lavori sembra quasi impossibile, quindi veramente insomma, da quello che si dice, ritornare a quello che aveva in mente e nell'anima il compositore non è cosa da facile. Allora, siccome abbiamo poco tempo, mandiamo ancora un pezzino. Intanto noi la ringraziamo, professoressa, è stata molto chiara, ci ha fatto capire questo passaggio, ripeto, per non addetti ai lavori è una cosa fantastica, e vediamo un attimo di far ascoltare ancora qualche nota. Eccola qua. Ecco. Aspettiamo, perché qua un attimino che andiamo. Eccola qui. Aspetti, perché andiamo sotto. Eccoci qua.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 6 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo in Scozia, possiamo dirlo tranquillamente così, perché ci dedicheremo a quello che è il premio dedicato al paesaggio scozzese. È un appuntamento ormai consueto, perché avremo in collegamento la dottoressa Patrizia Boschiero, che ci parlerà appunto di questo premio consolidato, come dicevamo, nel tempo. E quindi andiamo a scoprire questo fine settimana, venerdì e sabato, molto intenso, e questi sono appuntamenti del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino 2025-2026, e quindi vediamo un attimo cosa ci racconterà la nostra ospite. Parleremo poi del più grande esploratore e navigatore del mondo, il veneziano più conosciuto, che si chiama Marco Polo. Ne abbiamo parlato tantissimo in occasione anche di quello che è stato i 700 anni dalla morte del 2024, ma di Marco Polo si parla sempre e comunque, e anche noi oggi avremo modo di scoprire altri aspetti, altre vicende della sua vita così intensa, così avventuriera. E avremo in collegamento, ritorna sempre la grande storia, come la intitolo io, appunto, il professor Alberto Zago, che ci accompagnerà in questo viaggio straordinario, perché andiamo fino in Cina, andiamo in Oriente, andiamo attraverso tanti paesi appunto che sono stati mete di Marco Polo, ma anche della sua famiglia, perché lui è un figlio d'arte, lo possiamo definire tranquillamente così, il grande Marco Polo. Parleremo poi, ecco, allora, oggi abbiamo una coincidenza perfetta, perché ricorrono i 50 anni dalla tragedia del terremoto che ha colpito il Friuli, e allora oggi ci sono anche le istituzioni, capo di Stato, presidente del Consiglio, che vengono appunto in Friuli per ricordare questo anniversario, è tremendo, una tragedia immane. E allora, a questo riguardo, oggi ho visto che sono stati tanti articoli dedicati appunto a questa tragedia, a questo anniversario, ed è uscito anche un libro, uno dei tanti peraltro, intitolato Friuli 1976, la terra che tremò, il cuore che restò. E qui avremo in collegamento il giornalista, editore Alessandro De Bastiani, che ci racconterà il contenuto di questo libro, un libro che si legge bene, scorrevole, non impegnativo assolutamente, perché vi dico subito, si tratta di 95 pagine, quindi si legge quasi in una serata, e c'è una descrizione di quello che è stato il terremoto, di come ha reagito la gente del Friuli, i friulani, la gente più bella del mondo, non ci sono dubbi, perché da soli sono riusciti a ricostruire un territorio vastissimo, colpito appunto in tanti punti, in tante zone, e quindi ecco che abbiamo questo libro che vi consiglio, ma dopo entriamo nel dettaglio, e quindi parleremo anche noi del terremoto del Friuli, di quei 59 secondi sono bastati a distruggere un territorio, e che, di che dimensioni. Parleremo poi, ecco, allora, noi siamo abituati, andiamo alle Ville Venete, perché noi siamo così abituati a questa eccellenza di questo patrimonio architettonico, artistico, che nessuno al mondo possiede, perché non c'è una regione che possiede, e qui ci uniamo al Friuli un'altra volta, perché no, eravamo assieme quando eravamo Repubblica di Venezia, eravamo tutt'uno, un'unica regione, e sono in totale 4.243 catalogate. Allora, 3.807 appartengono al Veneto e 436 appartengono al Friuli. Allora noi siamo così comunemente interessati, perché insomma, dall'eccellenza delle sculture, dei dipinti, degli affreschi, dei giardini, e forse ci sfugge una cosa: tradurre i numeri intendo proprio dati economici, questo patrimonio. E
Allora che c'è stato un forum recentemente che ha dato anche delle quantificazioni economiche, proprio dei numeri, appunto quanto valgono le nostre ville venete. Un patrimonio è veramente non solo artistico, architettonico, come abbiamo sottolineato, ma anche appunto dal punto di vista del peso finanziario, del peso economico e poi l'occupazione che ne consegue. Quante categorie sono interessate appunto alla manutenzione di questi grandi edifici e costosissimi edifici dal punto di vista del restauro. E allora qui scendiamo proprio in questo, diciamo, calcolo aritmetico e vediamo che cosa significa appunto ricchezza economica delle nostre ville venete. Al riguardo avremo in collegamento la presidente associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo già. Parleremo poi, anzi ritorniamo a parlare di musica, beh, precedentemente col professor Gabriele Taschetti abbiamo scoperto un compositore straordinario, Giovanni Battista Riccio, vi ricordate settimana scorsa, e abbiamo fatto un cenno a quella che è definita musica incompleta. E allora oggi con la professoressa Marina Toffetti, musicista, insegnante, docente, scopriremo cosa significa musica incompleta, perché esiste, quando è musica incompleta e come facciamo a riconoscere che si tratta di un brano frutto di un lavoro appartenente alla musica incompleta o quasi. Ecco, questo è un passaggio un po' delicato, un po' particolare, ma insomma sarà la nostra ospite, la professoressa, a chiarirci tutte le idee in questa fase particolare appunto di composizione, ricomposizione della musica. E quindi, come vedete, insomma, si tratta di una musica che va fatta conoscere, soprattutto perché appunto un compositore così importante come Riccio forse non lo conoscevamo. E con questo abbiamo illustrato la scaletta di oggi. Domenica allora c'è la rubrica del cinema pomeriggio dalle 15 alle 18, dalle 3 alle 6, condotta da Erika, e quindi qui scopriremo tutte le novità in campo cinematografico. E poi insomma c'è anche la piccola parentesi dedicata allo sport ecco, e quindi conosceremo anche, ci allarghiamo il nostro appunto orizzonte, va anche nei campi sportivi, e vediamo che cosa succederà. Chiudiamo qui la presentazione, perché adesso torniamo a noi, nel senso che ci mettiamo in contatto con la dottoressa, eccola qui, Patrizia Boschiero, che conosciamo, abbiamo sentita precedentemente, ci porterà a quello che è il contenuto di questo fine settimana, molto intenso, molto impegnativo anche direi, perché parliamo di libri, parliamo appunto di paesaggio, di natura, di ambiente, un tema sempre attuale che piace, ci teniamo tutti, perché l'ambiente fa parte della nostra vita. E quindi allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite appunto per scoprire questo fine settimana per gli amici di Treviso. Tenetevi pronti, perché insomma vi aspettano notizie veramente, informazioni e anche vedo film, ecco, vabbè. Allora non anticipo nulla, perché adesso appunto abbiamo la nostra ospite, allora il tempo di metterci in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a un fine settimana veramente intenso, particolare, molto interessante, perché parliamo del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino. Abbiamo in collegamento dottoressa Patrizia Boschiero, responsabile edizione Fondazione Studi e Ricerche Benetton, che collabora con il direttore Luigi Latini. Salutiamo la nostra ospite, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Grazie. Allora, vedo qui un programma molto impegnativo, perché partiamo da venerdì 8 maggio, e quindi abbiamo appunto questa intanto 34esima edizione, e dedicato all'Hospital Feed, questo paesaggio scozzese. Questa volta, dottoressa, andiamo in Scozia. Allora, che cosa ci aspetta? Che fine settimana è?
1: Allora, sì, come diceva, è la 34esima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, e abbiamo pensato di organizzare, diciamo, tre eventi: uno venerdì pomeriggio alle 17 presso l'auditorium di Palazzo Bomben, che dedichiamo al Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino in generale, nel senso che presentiamo una nostra nuovissima pubblicazione intitolata Topofilia, luoghi, scritture, sì, incontri del premio Carlo Scarpa per il giardino, che diciamo è costituita questa pubblicazione da un racconto a più voci, sia dall'interno, diciamo, della fondazione, in particolare del suo comitato scientifico, che con alcune voci esterne racconta 33 edizioni del premio Carlo Scarpa, ma soprattutto il senso, il metodo, lo spirito che c'è dietro a questo progetto di ricerca e di divulgazione che è stato avviato nel 1990. E quindi abbiamo pensato di aprire, diciamo, il fine settimana dedicato alla nuova edizione del premio Carlo Scarpa con questo incontro, per questa pubblicazione che verrà presentata insieme ai curatori, che oltre alla sottoscritta sono Luigi Latini e Monique Mosser, del nostro comitato scientifico. Sì. Abbiamo chiesto di raccontare, diciamo, questo libro e il loro sguardo sul premio Carlo Scarpa al professor Francesco Dalcò, quindi storico dell'architettura, direttore della rivista di architettura Casabella, e alla professoressa Daniela Colafranceschi, che insegna architettura del paesaggio all'Università degli Studi di Napoli. E poi un'altra cosa un po' particolare che abbiamo pensato di organizzare per appunto il pomeriggio del venerdì, dopo la presentazione del libro, proprio perché il premio è da sempre intitolato a Carlo Scarpa, sì, e proprio perché il simbolo del premio coincide con un segno ricorrente nella tomba Brion, capodopera di Carlo Scarpa, abbiamo pensato di proiettare in fondazione un filmato di circa 20 minuti del regista Riccardo De Cal, dal titolo Concrete Back, che è proprio dedicato alla tomba Brion e al rapporto tra quest'opera, questa architettura, questo luogo della memoria e la musica di Johann Sebastian Bach, suonata dentro la tomba Brion da Mario Brunello. E quindi questo, diciamo, è il programma del venerdì pomeriggio, mentre invece tutta la giornata di sabato sarà dedicata al luogo che viene premiato dal premio Carlo Scarpa per questa 34esima edizione, che, come accennava lei, è un luogo scozzese, si chiama Hospital Field, letteralmente significa l'ospedale nei campi.

0: ed è un luogo dedito all'arte contemporanea e allo sviluppo delle idee, e immerso e profondamente legato al paesaggio scozzese in cui si trova da più o meno 800 anni, questo così in estrema sintesi, ecco, con un convegno internazionale la mattina da noi in auditorium a Palazzo Bobbene, aperto a tutti,
1: sì,
0: e con la classica tra virgolette cerimonia del premio, con la consegna anche dell'oggetto simbolico del premio, che invece avverrà nella chiesa di San Dionisto alle 17 di sabato pomeriggio. Questo così in sintesi, diciamo, il programma adesso,
1: con ottimi relatori, con ottimi ospiti, vedo, dottoressa, quindi abbiamo...
0: Allora sì, siamo molto felici di avere con noi al convegno, e poi naturalmente saranno presenti anche alla cerimonia, ma insomma come relatori al convegno di sabato mattina c'è naturalmente Luci, la direttrice di Hospital Field, Lucy Byatt, che dirige questa residenza artistica e questo luogo, che è un luogo di paesaggio con spazi rinnovati, abitati, vissuti dagli artisti, e un magnifico giardino rinnovato in anni recenti dal paesaggista inglese Nigel Dunnett. E Lucy Byatt sarà la persona che, oltre a parlare di questo luogo sabato mattina, sarà anche quella che riceverà, diciamo, il sigillo simbolo del premio, proprio per il suo ruolo estremamente attivo in questa operazione recente di rinnovamento del luogo Hospital Field, che nasce in età medievale come ospedale di un'abbazia benedettina della vicina cittadina di Arbroath sulla East Coast scozzese. Per questo dicevo è un luogo con una lunga storia e che diventa un luogo dedito all'arte da metà 800, quando la proprietà di Hospital Field è nelle mani di Patrick Allan Fraser, un artista locale, e della moglie Elizabeth Fraser, e da quel momento, da metà 800, da dimora, da ex ospedale di un'abbazia benedettina a dimora privata nella campagna della regione scozzese dell'Angus, si trasforma in un luogo dedito all'arte. Però di questo luogo, appunto, sabato mattina, oltre a Lucy Byatt, ci parleranno Francis Fall, che è la storica dell'arte che attualmente presiede il trust, cioè una sorta di fondazione che governa e che ha la responsabilità amministrativa finanziaria di Hospital Field, e ci racconterà però dal punto di vista della storia dell'arte il ruolo di questo luogo. E poi sarà con noi Peter St. John, architetto fondatore del grande studio Caruso St. John Architects, che ha sede a Londra, a Zurigo, che insieme ad Adam Caruso è l'autore, diciamo, del progetto architettonico di rinnovamento di questi spazi, che ha preso il via su input della direttrice e naturalmente del trust nel 2012, e che ha visto il restauro degli edifici storici e anche la creazione di nuove architetture contemporanee in grandissima attitudine di ascolto e di sensibilità, sia rispetto al patrimonio architettonico già esistente, sia rispetto al paesaggio. E poi sarà con noi una docente di architettura del paesaggio dell'Università di Sheffield, Mel Barton, che siamo felici di avere qui, e nello stesso tempo, diciamo, come dire, copre un'assenza che speravamo tanto di non avere, e cioè il fatto che il 26 aprile scorso, quindi pochi giorni fa, è scomparso proprio Nigel Dunnett, l'autore del progetto del nuovo giardino cintato di Hospital Field, e quindi lui ci ha lasciato a soli 62 anni, e abbiamo cercato proprio di trovare una figura, quindi una collega dell'Università di Sheffield, che ci racconti a Treviso il metodo di lavoro nell'ambito della progettazione del giardino contemporaneo, della progettazione vegetale, di una grandissima attenzione all'ecologia.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
10: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
9: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
10: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
9: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
10: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
9: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
10: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20 a F Energia 843 99 95.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

2019년도 여덕하시가다 캔디 호동마다 mi è ciappato la sbroccola di vedere Kung Fu Panda sabato e purtroppo stamattina va così, giovanotte, stamattina va così. Vedere il panda guerriero dragone che è nella terza emulation della serie, beh, m'ha colpito a sé. E quindi buon Kung Fu Fighting a tutti voi questa mattina, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 mega and at hertz o mega cicli che dir si voglia. Di Radio Gamma Stellari International 5, sito di via Antoniana 66, Controlabano, Strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Quindi dal libero stato di Barbana o di Gammana a voi quest'oggi, l'Orient Sea dell'Inidì.

Vieni anni 70 per sta canzone, con amore a tutti i People Tigro e al caro Orian Sidilin. Di un abbraccio per tutti dalla Lucia, che mi saluta e poi rimarrà sicuramente in mia compagnia. Ciao Lucia.

Vorrei vedere ed essere lì, Orian Si. Fai le mosse Kung Fu oggi? Nuova trasmissione, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Gamma 5. Aria, buona trasmissione. Buona ma anche nuova, perché oggi è lunedì, quindi è una nuova trasmissione dal lunedì insieme a Lorian C. Quindi è buona ma anche nuova, no? Una buona nuova.

Occio, vedemo questo qua, cosa che il voi stamattina. Scusa se ti stuzzico subito la mattina presto. Secondo ti, chi gheri... Ti gherisemo ancora con 6 anni con un'altra pandeminchia, stavolta dei sorsi. Uno è ricoverato a Padova, stesso copione. Buon lunedì, gesuitico, santo del giorno, Ignazio da Loyola. Tisse. Oh, il bradipo, dicasi, il bradipo è quello di Vigonza, che poi è una bradipa, a dire il vero, perché l'Ariana è una bradipa, non è un bradipo, a meno che non mi si sia presentata in veste e strana e transformation quel giorno che la conoscation. Un buongiorno Oriensì, un abbraccio e un saluto fatto con il cuore, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, sempre grazie. Prego Nadia da Padova. Da Padova o da Padova la Nadia, oppure la padovana nadiosa, o nadiante o nadievole. Boh. Non mi trovi impreparato, caro Tiz, perché questa mattina vi racconterò, sentite un po', aspetta che finisca la sigla, la potete dire.

intanto vi ricordo che se volete smessaggiare e partecipare con smessaggiamenti o WhatsApp a questa trasmissione, ve lo permetto, ve lo concedo al 334-7102-672. Ciao Ariano, ma ti ghetto a barba o no, fustino? Essendo io barbato, in teoria dovrei essere, come dire, impelato, no? E invece no, perché io la barba una volta me facevo, fino a qualche anno fa me facevo una volta al mese, adesso mi tocca farmi una volta a settimana. Però ho visto che sto riprendendo piano piano, mi si stanno allargando i periodi di sbarbamento. Fino a non molto tempo fa, una settimana, adesso ho visto che mi si sta allungando, 10 giorni più o meno, una roba del genere. Vuol dire che mi sto ringiovanendo, sto diventando, ritornando ad essere un imberbe fanciullo adolescenziale. Dice, non sai che la vecchiaia te fa crescere manco pei, capelli, eccetera. No, no, sto per tornare fanciullo. Come il film con Brad Pitt, no? Quello che nasce vecchio, vecchio e poi piano piano ringiovanisce nel corso degli anni fino a diventare proprio bigolino, bigolino, bigolino. Oh, vediamo chi. Ciao Riansi, ti lascio per motivi di lavoro, rimani così, sei forte. Tu in bocca alla saggezza, buona vita. Grazie caro. I complimenti li accetto sempre molto volentieri, mentre le critiche pure. Non volentieri magari, ma le accetto, dai. Che lingua so io parlare, non so. Ma sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Ah, boh, allora non mi è sbarbato il nostro Orian C. Barbato, Fustino. Sì che sono adesso sono sbarbato. Fra dunque oggi e lunedì, allora intorno a sabato, domenica, mi sarà cresciuta un po' la barba e mi risbarbo praticamente. Buongiorno Barbato dei neuroni defraudato da Demis, grandissimo Demis, hai ragione. Comunque adesso, come vedete, sono le 8:20, ho già tolto, diciamo, quella che di solito mi accompagna come musica di sottofondo, sottofuendos, yes. E perché? Per un motivo molto semplice, perché oggi sarà così. Questa è la triste storia dei turbo cazzoni che con le loro turbo cazzate ci sta rovina. Tra la lerola, tra la lerola, tra la lerola, ve lo canterà Orian C da Radio Gamma. Ecco, te capitiz? Questa mattina non mi trovo impreparato perché appunto l'Orian C Barbato vi parlerà dei turbocazzoni, che sono quelli che raccontano le turbocazzate. Allora, vi faccio presente che questa tipologia di esseri umani sono suddivisi in tre praticamente specie o categorie. Allora, ci sono i cazzoni con le cazzate, ci sono i supercazzoni con le supercazzate, o le supercazzole, chiamatele come volete, ma ci sono i turbocazzoni con le turbocazzate. E qua bisogna capire molto bene la distinzione, quale essa sia. Guardate che parlerò molto per metafore, quindi capitemi a me stesso, medesimo, uguale, identico. Allora, mettiamola così. Nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, si incontrano i cazzoni con le loro cazzate. Tranquillamente, tu vai, fai il tuo lavoro, giri, vai di qua, vai di là, ti fai una passeggiata, ti prendi un caffè, lavori naturalmente, e incontri nel modo più naturale e immaginabile e i cazzoni con le loro cazzate. E non ci puoi far niente perché, insomma, fa parte del quotidiano. Poi ci sono delle situazioni, quindi queste appartengono a un'altra categoria, un'altra specie di esseri umani, che sono i supercazzoni con le supercazzate. Diciamo che più o meno hanno cominciato a palesarsi, a manifestarsi in maniera consistente e cicciosa fine 2019, inizio 2020, no? E i supercazzoni con le supercazzate. E abbiamo visto in più o meno com'è stata la situazione. Cioè, è partita una determinata storia virulenta, era virulenta quella storia, e sono passati un po' di mesi, il tempo di decantare questa virulenta storia, e è arrivata poi una guerrialla, no? Che, viste le situazioni in gioco in campo, le nazioni che si sono fatte la guerra e si stanno ancora facendo la guerra, in teoria magari dovrebbe risolversi tutto in poche settimane, qualche un mese, todo, non andare avanti già 3 anni, passa quasi 4, quanti sei, eccetera. E là abbiamo dovuto e cominciato a soffrire naturalmente, perché cioè, i supercazzoni con le loro supercazzate c'è megaccia pai meso, ne altri comuni cittadini, o se volete anche comuni cazzoni con le nostre cazzate. Però attenzione, perché con i supercazzoni e le supercazzate c'è una come dire, una temporalità, c'è un tempo che si snocciola in periodi, insomma, medio lunghi. Non proprio lunghi, lunghissimi, però medio lunghi, perché i supercazzoni con le loro supercazzate sono fatti così: hanno bisogno di cominciare una cosa, non sono così rapidi, veloci, né a livello neuronale né a livello spirituale, così prendiamo sia la parte umana che la parte divina che c'è in ognuno di noi, e quindi hanno bisogno di tempo per cementare, portare avanti questi supercazzoni e le loro supercazzate, chiaramente. Ma attenzione, perché quando si comincia a vedere che i supercazzoni con le supercazzate non fanno presa più di tanto, oppure c'è un manipolo consistente di persone
su cui non riesce a far presa, e lì, bisogna stare molto molto attenti, attentissimamente attenti, perché lì, cari fagioli e fagiuole che siete all'ascolto, lì subentrano i turbocazzoni con le turbocazzate. Qual è la differenza? Che i supercazzoni e le supercazzate, come ho detto, hanno tempi medio lunghi, no? Più o meno, qualche volta si stiracchiano, si allungano un po' di più, mentre i turbocazzoni, che sono a uno step superiore, quasi a livello massimo dei vertici, perché poi ci sono gli ipercazzoni con le iper naturalmente cazzate, e là poi andiamo, e dopo ci sono, sì, un altro step ancora, forse i fantastici cazzoni con le fantastiche loro cazzate. Però restiamo sui turbocazzoni e turbocazzate. Quelli sono pericolosissimi perché in tempi molto, non dico brevi, brevissimi, ma insomma qualche settimana, un mese o due, riescono a mettere in atto, riescono a produrre, no, una tal genia di turbocazzate veloci, rapide, una dietro l'altra, un po' come durante una partita di calcio, una partita di basket, di pallavolo, no? Quando una delle due squadre insiste, dun dun dun dun dun, martella, martella, martella, oppure anche adesso ci sono gli ATP di Roma, di tennis, no? Quando uno dei due giocatori tan, tan, tan, martella fortemente, tiene sotto pressione continuamente l'avversario. E quelli là sono, diciamo, tra i più difficili da riuscire a smaltire. E anche se facciamo la differenziata, e non lo facciamo solo a livello umano ma anche a livello spirituale, perché non so se lo sapete, ma dentro a ognuno di noi ci sono i vari cassonetti in cui si smaltisce, e naturalmente con la differenziata, le varie situazioni. Quindi c'è l'umido, c'è il secco, c'è il plasticato e c'è il cartaceo. Dentro di noi, proprio a livello spirituale, c'è questa differenziata. Imparerete a conoscerla e a viverla naturalmente piano piano, perché attraverso gli allenamenti che state effettuando qui e attraverso Radio Gamma Stellari International 5, più o meno piano piano ci state arrivando, e a capire, a comprendere di questa differenziata dentro ogni essere umano, in modo da sapere dove smaltire il cartaceo, dove il secco, dove l'umido. E l'umido è problematico, perché là va sulle parti più umide, capito? Sia alte che basse, va e si intrufola nelle parti più umide. Vabbè, dopo che si applastica, se quei plastificai neuronalmente, e qui là bisogna ciapparli e metterli nella differenziata plasticata all'interno di noi. Ma tornando ai turbocazzoni con le turbocazzate, quelli là sono un po' più problematici, perché, come vi ho detto, in giro di qualche settimana, un mese, massimo due, riescono boom boom boom boom boom boom a battere il ciodo in maniera tale che è come l'incudine che te un martello continuamente, oppure la goccia, la famosa goccia che cade, anche uno degli elementi più duri, ma dai un coda, dai domani, dopo domani, tatatinta, tatatata, arriva che fa il buso. Ecco che allora viene mantenuta la sequenza. In tempi non sospetti, se vi ricordate, vi dissi attenzione all'ulteriore turbocazzata di questa ulteriore guerra, no, prodotta da un insieme di turbocazzoni, perché vedrete che prima o poi, seguendo la sequenza, quindi da una parte la situazione virulenta e poi guerresca, e dopo poi da sarte tranquillo, no? Allora torniamo a una situazione guerresca, ovviamente si va verso una situazione un po' diciamo non virulenta ma virisulenta, non è ancora virulenta ma è virisulenta. E quindi è chiaro che tutti i turbocazzoni con le loro turbocazzate che sono coinvolti in tutte queste situazioni mondiali, bisogna osservarli con la giusta ottica, con la giusta attenzione, perché se voi siete un po' allenati avreste dovuto, neanche, come dire, sorprendervi, ma aspettarvi che arrivasse prima o poi come sequenza qualcos'altro, no? Naturalmente, anche perché, caro Tiz, proprio ieri nella Gazzetta dello Sport ebbi modo di leggere
siccome parlavano proprio di questo, dell'antivirus, insomma quello della nave da crociera. Intanto sta sicuro che negli ultimi anni uno dei momenti più ludici e più ricercati dagli esseri umani comuni, o anche insomma quelli che avevano voglia di passare una settimana o due in maniera diversa, erano le crociere. Sta sicuro che adesso che sarà zacchete, sicuramente un zacchete alla base per quanto riguarda le crociere, poco ma sicuro, no? Però era anche, dicevo, duopo aspettarsi una cosa. Prima di tutto di sentire, ieri ho letto il televideo, che viene tranquillizzata la popolazione, perché dice non siamo a livelli di Covid, non siamo a livelli di pandemia assolutamente. Sì, è un po' più mortale magari, però non dovete farci caso perché non c'è alcun rischio, che mi pare che sia le stesse identiche parole che diceva a gennaio, no? A gennaio, febbraio del 2020, più o meno una roba già, pure verso la fine del 2019, il primo mese o due del 2020. Ma al di là di questo, hanno anche detto, proprio ripeto cose che ho letto, quindi non sto dicendo nulla, nulla di inventato, che non è, insomma, non è come l'ultimo, hai capito? No, questa è diversa, perché quella là aveva problemi di mal di testa, febbre alta, diarrea e problemi respiratori. E invece questa situazione ha problemi respiratori, diarrea, mal di testa. E febbre alta. E voi capite che pur combinando gli addendi, come si suol dire, no? il risultato non cambia, cioè ti gira, se fai 3x9 o 9x3 non cambia niente, perché il risultato è sempre stesso. Quindi, caro Tiz, non mi trovi impreparato, perché questa mattina Lorian C. Barbato voleva semplicemente aiutarvi a porre l'attenzione ai turbocazzoni con le turbocazzate, che sono molto veloci, molto rapide, quindi non ti danno neanche il tempo di assimilarle, capito? Di ragionarci sopra, di provare a sentire magari istintualmente, così a livello anche di sensibilità personale, cosa può essere, non può essere, basta solo, guarda, a forza di gridare lupo al lupo, te sai che dopo, quando che il lupo arriva, no, ciappa tutti impreparati. Però io utilizzo a modo mio, insomma, faccio mie le parole di quel San Padre Livio da Radio Maria, che a 80 e passa anni, anche io piccinin, e se là che dice, ma insomma, prima o dopo, tutti esseri umani che ha da morire, se spera di non morire soffrendo dolorosamente, di dover avere percorsi troppo lunghi, per cui insomma, Tiz, dai da una parte, dai da che altra, l'importante è che non ci contribuisca a far morire dentro i turbocazzoni con le loro turbocazzate, riempiendoci ulteriormente di paure, preoccupazioni, tensioni, ansie, eccetera, perché quello stato d'animo là, quello sì ti uccide dentro. Perché quando tu togli la speranza, l'ottimismo, la positività, la gioia a una persona, te la smanetti tra le mani come quanto vuoi. Quindi prova a immaginare. Adesso tutto a tranquillizzare, assicurare, intanto però fanno vedere le immagini magari di tutte queste persone tutate, hai capito, come gli astronauti che si muove qua e là, eccetera. Capiscimi a me che insomma su 9 miliardi di abitanti del pianeta avere già magari qualche decina di casi, ragazzi, guarda che ase dura, ase tosta, ase da cagarsi addosso proprio, e da paura, certo. E poi comunque, caro Tiz, ripeto, se i sintomi del 2020 erano di un certo tipo e i sintomi oggi sono gli stessi,
scritto sulla Gazzetta, e non lo dico io, dichiarato, quindi si assumerà la responsabilità chi l'ha scritto. Mi pare che sia effettivamente gli stessi sintomi, e allora poniamoci delle domande e diamoci delle risposte, ma soprattutto alleniamoci a reggere l'impatto con i turbocazzoni e le loro turbocazzate, perché no, se finia qua. Scusate, meglio ho detto, ve l'ho sempre detto. Allora, a livello umano e terreno c'è solo esclusivamente una persons che sa tutto, veramente tutto, e a serio far de tutto per fare quel che tutto lui sa. Ma da Drio a tutti, e purtroppo anche da Drio ai nostri ciappette, che se non mettiamo in mutande ghisa o d'acciaio temperato, che se struccabotton. E struccabotton, naturalmente, ha interesse a distruggere moralmente, economicamente, materialmente, fisicamente, spiritualmente l'umanità e anche il pianeta. È perché che dà fastidio, che ho capito. Perché non è roba sua, cioè anche se è roba sua, ma non è roba sua, e sa che non ha tanto tempo, quindi è ovvio che strinse i tempi e gli ha messo in gioco adesso i turbocazzoni con le turbocazzate, perché dopo supera questo fatto, come dire, fatto a pe, per così dire, no, fatta a scorsa ai turbocazzoni con le turbocazzate, arriveranno gli ipercazzoni con le ipercazzate, e poi i fantastici cazzoni con le fantastiche cazzate, per arrivare poi attenzione, fase finale, al diabolico satanico cazzone con la diabolica satanica cazzata. Attenzione, che il percorso è quello. Te capì? Te comprende? Sono stato abbastanza chiaro, pur essendo criptico e metaforico? Mi auguro di sì. Bene, andiamo avanti, che qua è il suo magna le ore. Ehi, hola. No, scusami, ieri era il figlio che non vuole farsi fiare. Allora questo è Moletto. Buongiorno barbato dei neuroni, anche questo è lo che è Moletto. Buon lunedì, X-File del 98 parlava già. X-File nel 98 parlava già, sì. E cioè, ti pensa che allora, sicuramente oggi come oggi la popolazione, parlo mondiale, la popolazione, gli esseri umani hanno delle condizioni di vita anche igienicamente un po' migliori, diciamo, no? Quindi posso capire nel passato, quando ancora secoli fa si partì addirittura a peste eccetera, si deve fosse partire dai sorci eccetera, no? Posso capire, ma poi nel venire avanti nei secoli fino ai giorni nostri, aumentando le strutture e la tipologia igienica e sanitaria del genere umano, è un po' più, diciamo, problematica, anche perché insomma non mi vedo, che più o meno che non sia i putei che quei cammina per la strada e o i cagnetti, non lo so, ma quello che trova i putei, piccinini, anche quello che trova a parte la ciappa mette in bocca, che via, quindi non si sa mai cosa che ciappa su e cosa che gli mette in bocca, quindi non so se mi spiego a me stesso medesimo uguale identico. Ecco che allora praticamente diventa una questione abbastanza, no, problemation, però mi diria di stare sul pezzo, per così dire, no? E quindi fare in modo di non farsi coinvolgere, perché ripeto, purtroppo per noi, purtroppo sì, per noi, e qua. È una storia abbastanza problematica, no? È il fatto che, come ho detto, siamo passati dai super cazzoni e le super cazzate degli anni scorsi, adesso siamo in questo momento storico. Tutto là. Quindi, vedete un po' voi.
Intanto rimanete sintonizzati sui 94 MHz, perché male che vada, così come stanno parlando di quei nuovi vaccini che quando uno si vaccina dopo basta che il cammina da casa ente e automaticamente che scarica addosso fermoni, ferroroni, carononi, pataponi, eccetera, no? Così ho sentito, dopo non so se sia vero, però di sicuro è vera una cosa: se voi rimanete sintonizzati sui 94 MHz Radiogamma Stellare Internazionale 5, al di là dell'Orient Sea, dell'ND, del GVD, ascoltando tutta la sequenza dei miei colleghi e delle mie colleghe, vedrete che vi farete la scorza, allenerete il muscolo interiore, neuronale e spirituale in maniera tale che poi anche i turbocazzoni con le loro turbocazzate non vi toccheranno più di tanto, e preparandovi così di base anche agli ipercazzoni con le ipercazzate, anche ai fantastici cazzoni con le fantastiche cazzate, e di passo in passo, di step in step, nel giro di qualche anno, quando arriverà lo strucabotò, sarete perfettamente allenati grazie a Radio Gammaton. Te capì? È questo, no, il segreto. Intanto è la cosa bella, veramente bella. Come sempre criptico, che più pritico non si può, caro Oriensi, cara Lucia, tanto so che ti te che capesto tutto, dunque, finché no altri siamo contagiati dal barbavirus gammaticus siamo salvi. Mara, non so se ho sta proprietà, di sicuro la radio, e l'ha dimostrato negli anni che furono, non solo nei 50 anni di storia, ma nel momento topico, è proprio topico, no? E del 2019-2020 mi pare, e l'ha anche pagata sulla sua pelle, non solo come radio ma anche come singoli e come singole persone, questa emittente, il fatto di aiutarvi a crearvi e allenarvi una scorza dura e adesso mi non vorrei dire, ma guardate che gli elementi di abbigliamento del dottore, l'acqueo che viene ai gas, no? Quello a infrarossi, il FIR, eccetera, mi so che vende anche ai mutande. Ora, visto che tutto è frequenza e vibrazione, setto mai che un par de mutande de quel tipo là non che impermetta, che impedisca anzi ai cetrioli dei turbo cazzoni con le loro turbo cazzate di indolerci e indolorarci nelle parti intime basse, se non proprio de ghisa, almeno proviamo con gli infrarossi, che ti capio, che non che passa i troppo grossi. Non so se mi spiego a me stesso medesimo, uguale identico. Stamani i neuroni di Oriensi si saltai come quei del Milan. no, è più facile che si saltai quei del Milan, anzi sono tocco che si saltai quei del Milan. Io ve l'ho sempre detto e continuerò a dirvelo per quanto riguarda il calcio, ed io ne so molto di più di tanti altri. In tempi non sospetti io vi ho detto: guardate che c'è una ciofeccheria a livello calcistico che neanche immaginate. Se non mi credete e avete sotto mano TV Sorrisi e Ganzoni di questa settimana, di questa settimania, così, tanto per avere, uno dice vabbè, mi non vardo più a televisione, ma qui che guarda a televisione e che vuoi sapere che programmi che sei, magari se procura, e non sempre fare pubblicità, ma perché adesso arrivo a farvi capire cosa intendo, se procura TV Sorrisi e Ganzoni e va a leggere, c'è un bellissimo articolo che parla di Elena Damario. Elena Damario, oggi come oggi 35enne, è ballerina e coreografa. Lei è partita quando aveva tra i 18, mi pare, 18-19 anni, che tra l'altro c'è stata una bella storia. È partita da Amici, anche lei ha partecipato ad Amici all'inizio della sua carriera. Quell'anno lì che c'era lei, c'era anche Enrico Nigiotti,
nello stesso parterre, nello stesso gruppo di ragazzi che partecipavano ad Amici quell'anno. E è nata una liaison, una mezza storietta d'amore, no? Tanto che poi a un certo punto, quando si sono trovati a scontrarsi durante, mi pare, il serale, adesso non vorrei dire, però insomma, a un certo punto Nigiotti doveva andare contro quella che gli era amorosetta o persona a cui voleva bene in quel periodo, che gli era Elena D'Amario, no? E uno dei due vinceva e l'altro andava a casa. Cosa gaio fatto Nigiotti? E il Segà ritirà perché il gavo suo che andasse avanti la Elena D'Amario. Questo gesto è atto d'amore, evidentemente a suo tempo, ancora illo tempore, non fu così capito e compreso da tutti, ma soprattutto magari oggi come oggi la Elena ci riflette, perché quell'atto, quel gesto d'amore che spalanca un portone incredibile, perché lei poi, anche se non è arrivata alla fase finale di Amici, è andata in America, a New York, a studiare presso la compagnia di David Parsons, che è una delle più grandi compagnie di danza, di ballo del pianeta proprio, no? Se non di sicuro americane e giù di lì, però mi sembra addirittura, insomma, una delle più grandi proprio del mondo. E è andata lì a studiare, ha studiato per parecchi anni, e poi dopo un po' di anni che era lì, e pensate che se n'è interessato anche il New York Times, insomma tanti quotidiani di un certo rilievo americani hanno cominciato a parlare così bene delle sue capacità di ballerina, delle sue capacità danzatorie, eccetera, e per un periodo sono andati veramente avanti con questi articoli anche da prima pagina nel magnificarne la bravura, tanto che passano gli anni. Poi lei ritorna ad Amici come professionista, ma mantiene ancora il collegamento ovviamente con l'Accademia di David Parsons, tanto che oggi è entrata anche a far parte del direttivo, quindi è ballerina, coreografa e anche parte del direttivo dell'Accademia di David Parsons. Perché vi dico tutto questo? Perché mega dà lo spunto a quello che va a parlare del Milan, ed è tutto quello che vi dico, che ciofeche che gli raccontano a livello calcistico. Sta ragazza qua, voi andatevi a leggere l'articolo, l'intervista, sta ragazza a 35 anni, per mantenere il livello alto, non parliamo di Roberto Bolle, perché ne ha più di qua, ne ha 50 mi pare, e anche lui è esettosto ogni giorno. Ma sta ragazza qua, andate a leggere l'intervista, di base danza, e quindi si allena dalle 8 alle 10 ore al giorno. Ora ti te capisci che è un calciatore, no? Che quando ti senti che fa allenamenti intensi da un'ora, un'ora, un quarto, un'ora e mezza, addirittura un'ora e tre quarti, goletto, no? Alcune squadre della nostra Serie A, un'ora e tre quarti di allenamento intenso, ma dove ha avuto che i vaga? Se una ragazza così a 35 anni, per mantenersi a un certo livello, perché sennò ciao, a danza e lavora dai 8 ai 10 ore al giorno, e senza contare quello che disse a suo tempo nelle interviste la Pellegrini, che anche lei andava dalle 5 alle 6, 7 ore al giorno di allenamento per poi arrivare nei campionati mondiali, europei, che non sei che ti fassi ogni mese, non sei come il calcio che ti asughi ogni settimana. Per allenarsi a una performance quasi, non dico semestrale, ma insomma sicuramente non settimanale, 5-6 ore al giorno. Quindi capitemi bene a me, che se l'Italia non è andata ai mondiali, il Signore gli ha fatto un regalo, perché piuttosto che andare a far figure ad M, è meglio stare a casa propria. Ma al tempo stesso vi dico un'altra cosa, che sempre la Gazzetta ha fatto un, come si dice, un, quando metti un sondaggio. Ebbene, nel sondaggio fatto dalla Gazzetta,
la maggior parte degli italiani, siccome si ventila, no? Un possibile ripescaggio dell'Italia perché potrebbe venir meno una delle nazioni che si è qualificata, e però italiani, cioè, capito? Italiani is tosti, is forti, is moralmente e incredibilmente fatti in maniera ineccepibile.

volta, però dopo magari i Verichama i vedà una seconda possibilità, non stai a andare, perché si di ripescati non i gavicia pa del primo botto, credo, capio quella possibilità là. Quindi anche se vieni ripescai e ne ha vita, che può essere un lavoro, può essere una roba eccetera, vieni richiamati, ripescati, non devi accettarla, perché ove acciappè del primo colpo e prima botta, scusa, se no dopo ripescati, no, devo pensare che prima, no, capio. Gli esseri umani, poveri esseri umani. Dunque, vendo costume per uscire durante nuovo DPCM. No, perdi tempo. Sempre per sdrammatizzare, comunque ritengo ricominceranno sul serio, perché poiché, come ha detto, non sono riusciti a domesticarci tutti. Dopo parleremo del Bayon. Nel Bayon girano troppi soldi, questo è il segreto, lo dice oltre a me anche Ciccio Graziani. Beh, non sai che gira tanti skate, gira i skate perché non che sei idee, tiz, capio? Perché se girasse idee giuste, te dico, guarda, ciappa, adesso non mi ciappo me, perché sennò divento troppo ego referente e quindi troppo figo, beh, ho fatto modeo. Ma anche se un mio amico carissimo, sapete, l'ho anche intervistato, si chiama Stefano, e se si desse in mano veramente in maniera consistente una squadra giovanile a sto ragazzo qua, se che negati idee, il piccolo che coi soldi minimi che serviria, no, per fare gli allenamenti eccetera, te vedresti cosa che il combinaria. Quindi non sai che se massa skate, che se poche idee, quindi va a compensare con i skate, capito? È poco da fare. No, sto cantando perché sto eliminando alcuni WhatsApp gialletti, perché vedo che ce ne sono tanti. Buongiorno Riansi dell'Inidi, buona trasmissione, buon proseguimento a tutti. Ecco, e se gasprecà il profeta da Verona, se gasprecà, cioè, guarda ti quattro parole messi in croce, neanche, non so, un minimo di affettività, un minimo di sentimento, non so, la guerra è colpa di chi compra gli arbitri. Oh, però nel piccolo diciamo che se lo stato d'animo è quello, no, a me mi fa ridere perché adesso parlando fra di noi, no? Ucraina e Russia, cioè è improponibile, è come lo Stato di San Marino, lo Stato del Vaticano con la nazione Italia si dovesse entrare in guerra, cioè quanto potresti durare a guerra dello Stato italiano contro il Vaticano, adesso o contro lo Stato di San Marino, o contro lo Stato di Andorra, che è anche quello, o lo Stato di Gibilterra, cioè quanto può durare una guerra, metti la Spagna o il Portogallo, adesso non so se a Gibilterra è sotto la Spagna, il Portogallo o cosa, però Andorra mi pare sotto il Portogallo, no? Credo, no? Ecco, cioè il Portogallo come nazione che fa guerra ad Andorra, cioè quanto tempo che vuoi prima che sarà baracca e burattini, dai, se tre anni che vadrio e se là che continua, te sei stato cattivo perché non mi dai le cose che sono mie e in più te non rispetti neanche le tregue, cattivo, io ti mando un drone in tel marrone, ecco che così ti bastona il testone, no? Che te mi mandi il drone sul mio testone a mantellarmi il marone, te ne mando io di 50 droni a romperti i maroni, cioè dove trovi skei? Aspetta, no, giusto, perché io da farse fuori che storia, no, dei poetici ucraini che doveva farsi i bagni, i water d'oro, no, quei skei non si sa chi. Poi ho letto l'altro ieri di un stramiliardario ucraino, dai, non vi viene da ridere, ormai siamo passati dai super cazzoni e le super cazzate ai turbo cazzoni e turbo cazzate, quindi le cose voglio che se stupimo, giovanotto, dai.
Buongiorno Oriana, scusami, ritardo a seguirti. Buona radiofonia da Mariano, che però.

0: non se ne va, non le scampa via, ma resta qua ad ascoltare Radio Gamma, che tra l'altro mo quasi finito l'ora, vediamo se riesco a finire a leggere. Finalmente un po' di luce e di calore con Barbato DJ. La settimana parte con il giusto ritmo, ma occhio a Oriano che balla la console. Pensa che la barba devo farla tutti i giorni. Che Barbato, te vuoi ben? Mauro del Grana, caro. Anche a me. Me dispiace per te che te che a fare tutti i giorni. Mi esame, me costa fatica farmi una volta ogni settimana 10 giorni. Quindi immagino cosa che vuoi a dire per voi, caro Mauro del Grana, a farsi una volta al giorno. Anche mio papà e mio fratello si fanno una volta al giorno. Ma però, insomma... Ciao Rian, sì, ti lascio per motivi, ah, questo l'ho letto, ciao Nadia, questo anche, l'Arianna pure pollicione su, benissimo, e allora siamo a posto, di questi ne abbiamo usufruito un po' tutti, sia chi l'ha spedito, sia chi come me l'ha letto e sia chi come voi che l'ha pure ascoltato. Ito uto, detto e fatto. La demo de qua. Dunque, buongiorno ragazza, oggi me la sono presa comoda, buona settimana dalla Stefania. Beh, cara Stefania, cappettina canaia, è quasi ora della pubblicità, volevo mettervi su una canzone, va bene, dai. Andiamo avanti con i messaggiamenti. Buon lunedì Oriano e buona giornata, saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma Stellari International 5. Grazie, ciao dalla Ornella, trallallero, trallalla, de Treviso, sì, sa. Buongiorno Riansi, la settimana scorsa ero all'estero, purtroppo non ho potuto seguirti, quindi non ho potuto sentire le tue monade. Tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. Beh dai, te rifesta settimana, d'accordo, che tanto de monade, che ne sei tante, però attenzione, sì. Mi, come che dice nel proverbio, che faccio, mi butto là nelle rime, se sa che rima se buona a volte. Comunque rima se buona il poeta Semona. Però non faccio parte di quella etnia, di quella specie particolare che sono cazzoni, supercazzoni, turbocazzoni, ipercazzoni, fantastico cazzoni e naturalmente satanico cazzoni, che è proprio l'iper massimo vertice a cui il genere umano può arrivare. E, però vi posso aiutare, conoscendoli molto bene, tutti quanti questi settori, queste categorie, queste specie, no? Di esseri umani che si dilettano con le varie cazzate o normali o turbo o iper o super o fantastiche o sataniche o demoniache, ma a me è più bello sataniche, e posso aiutarvi, sì, in questo posso decisamente aiutarvi, da buon allenatore qual io sono vi posso dare una manina e anche due, attenzione, che non stai a pensare mai, una manina in senso metaforico e spirituale per aiutarvi ad allenarvi interiormente.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casini Casarin, Di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al Sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
10: 3
13: 2 9
10: 0 0
13: 3
10: 8
13: 9
10: 8
14: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
15: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
15: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
17: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
15: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
17: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
15: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
20: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
21: Hai
0: problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
21: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

It's the same old song, caro Tizio, è sempre la solita vecchia storia. Fatto merendina caricato di energia sino alle ore 10 con Lorian C alle 10. Poi arriveranno i colleghi, arriverà la beata Paola con il beato marito Alessandro e l'impronta.

patapapim, patapapum. Mi si è bloccato. Mi si è bloccato il coso. Oh, pecenino. Oh, pecenino. Oh, pecenino. Mi si è bloccato il cadè. Oh, ma noi lo riproponiamo. Vai!

sono o non sono fico? Lascia pure che te lo dico. Con i tempi che corrono, purtroppo i treni a volte non corrono, anche se dovrebbero correre. Quindi si interrompono. Attenzione, perché siamo arrivati alla station, ultima e finale, mi raccomando. Quindi attenzione allo strucabotone, perché c'è l'ultimo treno da prendere.

lo sento che siete in una specie di pausa di riflessione, perché la mia cripticità metaforica quest'oggi vi ha messo il pepe al ciulo, come si suol dire. Grazie che ce l'hai fatto riascoltare, prego.

il momento di Orion DJ. A questo emittente, come ogni lunedì e giovedì, un momento di assoluta, completa e totale immaginifica, meravigliosa e incredibile musica da sballottamento delle ciabatte.

Non gli scrivo per vedere se si preoccupa, invece niente. Ecco, cattivo Riancy DJC. Fabristico. Ma ti ho anticipato come Orion DJ perché so che così solo tu puoi gradire e capire e comprendere sì tanta bellezza verbal, vocale e musicale. Una buona giornata a lei, caro Fabristico.

Cari tigrotti e tigrotte, non so se a voi piacciono i film d'azione e di arti marziali, ma sappiate che da venerdì questa settimana, se non mi sbaglio, adesso vado a memoria, inizia una serie al venerdì su uno dei canali, mi pare Rai, credo, boh, non lo so, comunque uno di quelli sopra i soliti 8-9 che siano. Dalla Corea con furore, e non ve dico di più, eh? Bei anni erano con questa musica, grazie Ornella di Treviso. Dice lei grazie a me, a noi, Ornella di Treviso, io dico prego Ornella di Treviso. E si ricomincia, anzi si parte lì da dove si era finito.

Number one per come mi svolti la giornata. E sì, come aver svolto i ciappette, mi tusate, tosate l'ascolto, non c'è nessun altro. Ormai sapete che faccio parte non del WWF, ma di quella specie protetta di speaker obsoleti e particolari di cui io faccio parte, e oramai mi hanno inserito dentro un'associazione, la Orion Sea Beatification e Ultramodernation Radiation Radiophonation, e quindi sono parte di una specie protetta. Protetta tutto attaccato, eh?

E allora su questa incantevole musica vi ricordo il 5 per 1000 che potete dare e donare a codesta emittente. Codice fiscale per Radio Gamma 5, 5 per 1000 che fa scintille senza prendere più camomille, è lo 01 59 80 90, è come gli anni musicali, è 288. Per un totale sommato di 50, come gli anni della radio. 01 59 80 90 288. Vi ricordo che ci sono tanti altri modi per sostenere questa radio, ovviamente qua però se tratta il 5 per 1000 non metti mano a nessun portafiglio, mentre per quanto riguarda gli altri metodi è la purtroppo sì, perché o conto corrente postale 25 38 64 59 o bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego Libano, trovate il nostro sito www.radiogamma5.it, o portando i schietti alla radio gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse vanno per le spese della radio e quello che c'è in più, e grazie a voi più di qualche volta che c'è qualcosetta in più, da Daghena, ma anche a gente che ha bisogno. Ad esempio, giovedì scorso è venuto un signor perché la mamma, nota, famosissima fans di Radio Gamma 5, aveva il libro e ora è a mandare il fiore a comprarlo, per fortuna che era il beato Paolo Girotto che io ho vendesto, che io ho dato. Quindi Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, la potete trovare a tutti i nostri eventi, in occasione di iniziative, oppure ai mercatini del gas, eccetera, eccetera, o anche presso Paolo Girotto, appunto il beato Paolo, in via Giosuè Carducci 2 Montegrotto Terme, oppure alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brasseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, o edicola Sonia e Stefania che sono mia, e via Copanico 9 Piove di Sacco. Presto vi daremo anche altre situation dove acquistare. Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, ore 12.30, sala parrocchiale San Leopoldo in via Ca Baroncello 41 a Bassano del Grappa. Allora, menù, antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana. Dolci, acqua, gazzagola e tè marocchino, offerta minima 25 euro adulti, 10 bambini dai 6 ai 12 anni fino a 5 anni a gratis. Il programma prevede videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache de Gaza. Tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp, chiamate Flaviano 334 386 0384. Bassano for Palestina. Poi ci sono i nostri due colleghi, Rossaro e Della Dio, che hanno messo in atto questa raccolta firme per far scarcerare Rainer Fuelmix, che se fosse libero adesso magari il Taccaria tirerà su altre robettine, magari su ste ultime robe che si dovrebbe succedere, e purtroppo che tira su massa cartaceo, massa robe intriganti, intrigose, capito? Comunque potete trovare la possibilità di firmare per la petizione o sul sito della radio, sul canale Telegram Viva la Vita. Forza avanti con l'adesione, veo dice il Barbaton. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 16 maggio 2026, gas primavera resistente in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR infrarossi. È così che con gli infrarossi non permetti a quei cosi grossi di venirti in te dossi.
Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvietta per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo meriggio con voi sarà Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche, sarà anche il libro Radio Gamma 5 La Frequenza della Libertà, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegne prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, maglietti Radio Gamma 5 e comunque aggiornatevi sul canale Telegram di Gamma 5 che è Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi due appuntamenti con Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere. Presentano la prima conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, Padova. Sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove ciappette generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, chiamate Valentine 349 77 80 167. Poi veniamo a codesta conferenza. Allora, eccolo qua. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, GVD 28 maggio ore 17:45, appunto presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Ci saranno Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ingresso libero, per informazioni 346 36 14 469. Poi eccoli i beati, il beato Paolo e la beata Paola, che venerdì 29 maggio alle ore 20:45 condurranno questa interessantissima serata qui a Radio Gamma 5. Venerdì 29 maggio dalle ore 20:45. Lei tra poco la sentirete, è presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice, e il beato Paolo Girotto lo conoscete, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e parleranno della relazione tra uomo, animale, uomo, come favorire, come aiutare, insomma il tutto qui in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Per informazioni 366 18 16 496. Poi ancora 2 giugno, per mano nel cuore con Mara, sentite anche in pubblicità, con le magie del bosco di Fahont. Ritornando nel regno di folletti, gnomi, fate anduane, ore 9 puntuali al parcheggio a birreria Pedavena a Pedavena, ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Fahont, poi si sale. Salin, salin, salin nel boschin, tarararandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand
percorso sosta il Casarin de Mare Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole, nel meriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, al titolo Memoria del Futuro, ovvero Tra Monti e Fatte, una magica storia. Se pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione Chiasequea del nostro Luca Skywalker. 329-0038-988 e naturalmente ed è tutto il gruppo degli Irriducibili a cui lui fa cop. Beh, diamo tonave, messa dal 7 giugno, che potremmo anche smettere all'esodo perché sono sicuro che sarà già strapien. Poi ecco qua, Fabio Romanato, 57 anni, questo lo faccio senza musica in sottofondo, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore.
In Italia è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, cioè a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si chiede un aiuto, si può versare appunto a Fabio Romanato con IBAN IT, Imola Torino, 94 Y 08 32 76 29 6, 7 volte 0 80 15 15, e va fatto presso la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale, intestato Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Se non vi è chiaro qualcosa, basta ci mandiate un messaggio, chiamate e vi daremo maggior ragguagli. Si dà in donazione cuccioli di pastore Maremmano da Setteville Veneto. Il WhatsApp o la mail telefonica per saperne di più è il 371 630 80 91. Come te non c'è nessuno. Allora, poi c'è Riccardo Rossi, che è laureato in scienze e servizi giuridici all'Università di Verona, è una persona con vari step, vari pregi naturalmente, è disponibile a lavorare, cerca lavoro nel campo del recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria, insomma, o in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Anche disposto a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Le province in cui vorrebbe lavorare sono Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. E dunque si dà disponibile al numero telefonico 349 408 82 60 oppure indirizzo mail riccardo.rossi65210, il numero naturalmente chiocciola. Vi ricordo la collaboration fra ciaobay.org e Radio Gamma 5. Quindi andate su www.ciaobay.org o info@ciaobay.org, che è un mondo incredibile che vi si spalanca davanti alle iridi, non le iridi di marzo, ma le iridi dei vostri occhi.

0: Buon inizio settimana a voi cari amici Oriani e Agar, ciao Ornella, Maria Teresa de Braganza, Luciana, Cora, Michele, Elisa, Vanessa, Nadia de Cassavio, Anna Maria, di Mirabella, Agar, Alessandro, Paola e Tatiana e Silvia delle Impronte con l'Anima, vostra mamma Mariangela e Giovanna. Poi Daniela Padova Bisses, un abbraccione, ciao a Maria Leinoale che non sta molto bene, piccinina. Mi puoi dedicare una canzone, grazie, e un saluto al mio amico dottor Paolo Rossaro e moglie Lorena e i figli dalla nostra mistica di Noale. Ah, un giorno se puoi passo in radio a trovarti a salutare perché ti sei troppo forte. 5 per 1000 già donato a voi, Andrea da Isola Vicentina. Vien con te voi, caro Andrea, che qua a macchinetta finché butta fuori a caffè è a ciavetta piena che sei sempre per qui che vieni. Quindi non che sei problemi. Se devi venire però per chiacchierare con me, meglio se vieni di GVD, perché così sono sicuro che sono qua fino alle 12, e però finisco alle 10 di trasmettere e ho il tempo da dedicare al mio pubblico, ai miei fans. Te perdono perché mi hai fatto l'Orian DJ.
1: Ok, certo che mi devi perdonare, perché altrimenti come potresti andare, proseguire, continuare nell'ascolto di questa emittente, soprattutto di questa trasmissione, delle mie trasmissioni, se in qualche modo non alleggerissi, non riuscissi a insufflagare e a rendere molto più compatta, meravigliosa, incredibile la vostra, anzi non la vostra, ma la tua giornata, caro Fabristico. Solo così possiamo tirarti io e tutti i miei personalità interiori, tirarti su di su sta e far sì che tu abbia una giornata ricca, piena e incredibilmente luminosa. Ciao caro!

Cara Mariella, so che questa canzone sicuramente ti sarebbe piaciuta, però ormai non te la posso dedicare perché è quasi giunta alla fine, però so che te come rocchettara magari sta canzone qua la te piace tanto, magari sì, e te la dedico pure, cara the best. Cari saluti alla mia amica Ada di Asolo e Fausto e Marisa di Cavarzere. Ve lo dice Orian DJ in nome della mistica di Noale per tutti voi, cari amici e amiche appena nominate. A voi, naturalmente, oltre che a lei, Tina Turner, che non fa Turner di nessun tipo, ma canta the best.

Ok, è così che si conclude la mini discoteca del vostro Orion DJ, pronta naturalmente per portarvi a lì dove chissà mai potrebbe essere che qualche volta la sicosia, nata meno, nata voglia, nata rero, rirara, tattare, tattare, tattadara, tattaton, tattadera, tattatera, tattatera, tattitaton. Va bene, no, dicevo, vediamo se ho il tempo di proporvi un'ultima canzone e poi con i saluti, anzi le benedizioni, con i saluti finali, dandovi poi appuntamento a lunedì della prossima settimana, ma inframmezzata, Dio piacendo, da quel GVD dalle 7 alle 10 che da un po' di anni a questa parte vi fa compagnia, ve lo dico mi, ovvero sia l'Orient Sea.

Guaglio. Oma, oh mamma mia, l'è finita la trasmissione. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare. Ogni giorno è un giorno in più per vivere. San Padre Pio da Pietralcina, che ha detto una cosa che vorrei che voi capiste bene bene, in modo da comprendere meglio tante cosce. Quando inaugurò la Casa Sollievo della Sofferenza, il famoso ospedale lì a San Giovanni Rotondo, disse: questa è opera della provvidenza di Dio, ok? E durerà nei secoli, cioè durerà nei secoli. Non so se mi capite a me, cioè quello durerà, eh? Dice, ma insomma, prima o poi sai, passa il tempo, diventa come le piramidi, si sfalda. No, no, no, no. E quindi, se codella opera durerà per secoli, vuol dire che ci sarà anche una etnia umana, di esseri umani, un gruppo, quello che sarà, che durerà. Senza più cazzoni, super cazzoni, turbo cazzoni, ipercazzoni, fantastico cazzoni o satanico cazzoni.

0: Guaglion c'è, finita la trasmissione, per cui tutto detto fatto, se ne va Lorian Sì Barbato, ma Dio piacendo ci ritroveremo in quell'occasione splendida e meravigliosa, camminando di GVD dalle 7 alle 10, sempre con il vostro graditissimo, meraviglioso, ficco beo e fotto moddeo Barbato Lorian Sì. Sulle note della benedicente musica di Bocelli vi leggo questo. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen.
1: Che lodato sia, inizia quel miracolo.
0: E adesso è lui, Padre Candido Amantini, che ci benedisce e ci dà questa grande notizia, suddivisa in 5 momenti 5, come è giusto che sia a Radio Gamma 5. Che il Signore Gesù sia sempre con noi. Cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E così al sottoscritto e sopra microfonato Lorian Sì Barbato vi saluta e se ne va, ma l'appuntamento rimane sempre quello là da Radio 5 Gamma, quello del GVD dalle 7 alle 10, perché a Dio piacendo saremo ancora una volta insieme proprio qui

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. alfredobelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.

0: in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66.
0: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo con voi sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 10.10 di questo lunedì 11 maggio 2026. Io sono Paola e con me per la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro, c'è come di consueto Alessandro al mio fianco.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, è sempre un piacere essere qui in vostra compagnia. Mi raccomando, inviateci le immagini dei vostri beniamini che così vi accompagnano in queste giornate di maggio.
0: E al telefono invece c'è la nostra Silvia. Ciao Silvia!
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo finalmente, perché è un appuntamento che aspetto sempre con tanto piacere. E devo dire che ogni volta che iniziamo queste due ore, questa trasmissione insieme, mi viene da pensare che in realtà, anche se noi facciamo le nostre previsioni, facciamo le nostre scalette, non sappiamo mai veramente dove andremo a finire. Ed è proprio questo, secondo me, il bello, scoprirli insieme a voi che siete così sempre attivi e partecipate. Quello che però sappiamo per certo è che anche questo è uno spazio in cui noi non dobbiamo fare per forza delle domande giuste o trovare sempre delle risposte, ma è proprio uno spazio in cui possiamo proprio semplicemente esserci, proprio così come siamo. E quindi anche oggi parleremo di relazione con i nostri animali e di tutto quello che si muove dentro di noi proprio grazie a loro. Speriamo di ricevere i vostri messaggi, le vostre foto. Mettetevi comodi ovunque voi siate e buon ascolto.
0: Grazie, grazie Silvia. E qui sono arrivati i primi messaggi di benvenuto, e il primo che questa mattina è arrivato è dei nostri amici che io ho avuto il piacere enorme di conoscere, Adelina e Gianni con la loro Luna, che ci dicono: buongiorno Paola, buongiorno a tutti, siamo in vostra piacevole compagnia. Grazie, grazie Adelina, grazie Gianni, e chissà se Luna riesce a farvi ascoltare la trasmissione fino in fondo, sicuramente lei andrà avanti e indietro. Beh, oggi forse con la brutta giornata che c'è, almeno il cielo è grigio e ha piovuto questa notte, e quindi magari chissà, potrà essere anche raggomitolata da qualche parte a riposare. Se no invece credo che molto spesso stimoli un po' tutti voi ad uscire, a fare delle cose fuori, o comunque a muovervi per stare in sua compagnia. E comunque vi abbraccio forte e spero tanto di potervi rivedere, soprattutto per sapere come stanno andando le cose con la dolce Luna. Poi abbiamo Marika, che invece oggi ci manda un messaggio molto particolare, perché inizia così: miau amici, è il gatto che parla. Anche oggi ho salutato i miei vicini di terrazza e poi sono tornato a dormire sopra il letto della mia padroncina più giovane, il mio posto preferito. Ed ora lascio a loro la parola. E qui interviene Marika. Buongiorno e buona settimana a tutti voi, da Marika e i genitori, e che il vostro amore per gli animali sia contagioso. Grazie Marika, e grazie al tuo dirimpettaio a quattro zampe della terrazza che è venuto questa mattina a salutarci. Grazie, grazie di cuore. Poi c'è il messaggio della nostra Bruna che adesso legge Alessandro.
1: Eccoci qua, buongiorno e buon lunedì. Ma che bella la scorsa trasmissione, ma dai, fantastico, grazie. Abbiamo proprio tanto da imparare dai nostri pets e ci mette un bel cuoricino azzurro. Anche ieri, mentre me li coccolavo, pensavo a cosa si perde chi non ne ha. Non potrei mai pensare ad una vita senza loro. Per la serata del 29 maggio, peccato essere così lontani. Grazie anche per il sempre magico quarto spaziale. Un abbraccio e buona trasmissione a tutti, Bruna.
0: Grazie, grazie,
1: grazie Bruna, grazie. Grazie.
0: E pensate che comunque grazie, Bruna, c'è in sottofondo anche la voce di Silvia che la ringrazia. E E pensate che Bruna non è una persona che vive da sola, che diciamo non ha una vita molto ricca, perché tante volte si pensa che chi vive una vita così intensa con i propri animali, molto spesso ci si può immaginare che sia una persona magari da sola, che non ha tante amicizie e che quindi magari con il cane vive una relazione quasi simbiotica. Invece la nostra Bruna è una persona molto attiva, una persona che ha un'associazione che si occupa di animali che sono stati abbandonati o che non vengono più gestiti dai loro proprietari, e quindi si cerca una nuova adozione per loro, no? Quindi è una persona che ha una vita molto ricca, molto piena, ha una famiglia, eppure nonostante questo ha un grande spazio nel suo cuore anche per i suoi adorati cani che vivono con lei e che da lei ricevono tantissimo, ma che poi danno a Bruna tantissimo. Quindi grazie Bruna della tua testimonianza e di tutto quello che tu fai anche per i cani che non sono tuoi.
2: Sì.
0: Poi c'è un altro messaggio di Mariella.
1: Eccoci qua, la nostra mitica Mariella di Noale, che ci dice: benvenuti cari amici Paola, Alessandro, Tatiana e Silvia. In mia compagnia vi saluto cordialmente, vi voglio tanto bene, ciao. Un abbraccio forte e una buona trasmissione, e prego per voi alla Madonna di San Polo di Lonato, Brescia. Amen, grazie mille, Mariella di Noale.
0: Grazie Mariella. Bene, allora, dopo tutti questi messaggi che ci hanno accolto, che ci hanno fatto sentire proprio a casa, e chiaramente noi ci sentiamo a casa quando entriamo, varchiamo il cancello di Radio Gamma 5, e Silvia, che non è mai venuta qui, che è sempre in contatto con noi da distante, sono certa che attraverso questi messaggi si sente anche lei, come noi, un po' a casa, come se arrivassimo a casa di qualcuno e venissimo proprio accolti, no? Ed è una bellissima sensazione.
2: Fa veramente tanto piacere sentire tutti questi messaggi, a partire da Adelina, Gianni, Marica, Bruna, Mariella. Veramente proprio è proprio una comunità che c'è sempre accanto e ci dà tanta tanta forza e ci spinge anche sempre ad essere migliori tutti insieme, pian pianino, un pezzettino per volta. Quindi è veramente un grandissimo supporto, grazie a tutte voi.
0: Bene, poi sappiamo anche che ci sono tante altre persone che ci ascoltano e che spesso non fanno in tempo a scrivere, o magari non tutti sono avvezzi a scrivere messaggi, perché per scrivere messaggi bisogna essere anche molto sintetici, no? E quindi comunque grazie della vostra presenza. Allora, proseguendo, vi ricordo che nella scorsa trasmissione abbiamo visto insieme quali possono essere i vantaggi, quindi gli aspetti positivi che possono caratterizzare la vita con più cani, perché nelle ultime trasmissioni abbiamo proprio un po' incentrato la nostra attenzione sul vivere con più cani. Oggi proseguiamo facendo delle considerazioni invece sull'altra faccia della stessa medaglia, e ci occupiamo quindi di quelli che potremmo definire un po' gli svantaggi, le criticità, no? Che si possono presentare nel vivere appunto con più cani, con più creature, che sicuramente ci portano tanta gioia, ma che molto spesso, se non facciamo delle scelte ponderate, possono poi portare non solo a noi ma a chi già c'è delle difficoltà. Alcune di queste si possono prevedere, mentre altre si possono manifestare, anzi di solito si manifestano solo con l'andare del tempo, giorno dopo giorno. E quando questo accade, ovviamente la vita può diventare un po' difficile per tutti. Quindi la scelta di inserire un nuovo cane dovrebbe proprio essere sempre un po' ponderata e dovrebbe far un po' riflettere. La prima cosa da considerare e a cui dare valore è quindi in particolar modo il cane proprio che già vive con noi. È importante tenere presente della sua indole, della sua età, del suo temperamento, del carattere che ha, delle sue anche predisposizioni di razza, se noi abbiamo un cane di razza, e anche del suo livello di energia, delle sue capacità e anche della voglia di condividere tempo e risorse con gli altri cani, perché non è assolutamente scontato che questo sia sempre così. Quindi partiamo proprio dall'osservazione di chi abbiamo a fianco. Per esempio, un cucciolo, un cane molto giovane e attivo, ha bisogno di sfogare le sue energie ed accoglierlo quando già c'è, per esempio, un cane anziano oppure un cane molto più calmo che necessita di tranquillità, richiede molta più attenzione per noi e anche tempo nella gestione, perché sono sicuramente indispensabili delle attività che sono separate per non sfinire il cane più debole e annoiare ovviamente l'ultimo arrivato, che è molto più attivo. Oppure se noi abbiamo un cane da compagnia adulto, anziano, e gli affianchiamo un cane giovane o adulto che ha però un forte istinto predatorio, le differenze di energia, di ritmo di vita e di probabile anche irruenza del nuovo arrivato potrebbero creare un forte stress e ansia e anche dei rischi fisici, se è di taglia magari piccola, al cane che è già presente in casa. Ovviamente tutte queste cose vanno osservate a partire da chi già c'è. Poi sappiamo, come al solito, che noi magari possiamo fare tutte le considerazioni del caso, possiamo tener conto di tutte le variabili, e poi magari anche quando abbiamo tenuto conto di tutte queste variabili, magari le cose vanno benissimo oppure ci troviamo davanti a delle grandissime problematiche. Per cui è ovvio che poi la vita ci può portare anche delle sorprese piacevoli o spiacevoli, però questo non toglie che ogni volta che noi facciamo delle scelte sarebbe bene prima fare anche delle valutazioni e non solo diciamo lasciarci guidare dall'istinto o dal sentire, che sicuramente molto spesso ci guida e tante volte ci porta là dove noi magari non pensiamo neanche di andare, però è importante mettere insieme questi due elementi e poi fare appunto le nostre scelte. E quindi, oltre a valutare la compatibilità tra i due soggetti, due o più di loro, ci dovremmo poi chiedere un'altra cosa molto importante: se il cane che vive con noi sarebbe veramente felice di accogliere un nuovo arrivo in casa, se è pronto ed è predisposto a farlo, perché dal nostro punto di vista, ovviamente, il primo a dover essere proprio tutelato e considerato è il cane che è già da tempo con noi, che c'è al nostro fianco e che potrebbe lui per primo trovarsi in grosse difficoltà con l'arrivo di un nuovo compagno di vita. Ecco, quindi tante volte non mettiamo davanti le nostre esigenze e i nostri desideri, ma facciamolo tenendo conto prima di tutto di chi già c'è al fianco magari da tanto tempo, e consideriamo anche e soprattutto il suo sentire. Cosa ne dici, Silvia?
2: Eh sì, infatti è proprio veramente, veramente fondamentale, importante proprio tenere presente proprio che queste convivenze tra due o anche più cani, perché ci sono persone che hanno appunto tanti cani, a volte proprio basta proprio poco, perché si creino anche delle tensioni tra di loro, che potrebbe essere anche semplicemente una mancanza di comprensione, quindi un po' uno sguardo frainteso tra due membri del gruppo, oppure un passaggio troppo ravvicinato e poco rispettoso delle distanze, quindi della prossemica, oppure un gioco che diventa più intenso del previsto e che quindi disturba gli altri cani. E proprio per questo, quindi, secondo me almeno, l'inserimento di un nuovo membro della famiglia, un membro canino appunto, non dovrebbe essere proprio pensato come dire vabbè, ne ho due, cosa vuoi che sia, ne prendo tre, o ne ho uno, ne prendo due. E proprio questo inserimento proprio scombussola tutto l'equilibrio familiare e poi di conseguenza ne crea uno nuovo. Però non sempre trovare l'equilibrio è semplice e facile. Ogni cane è un essere vivente, quindi è diverso da tutti gli altri, è un cane che anche se cucciolo comunque porta con sé una storia, ancora di più se viene da un canile o da una rinuncia di proprietà come tutti quelli che ad esempio proprio gestisce Bruna. Ogni cane ha un suo carattere, lo sappiamo bene, nessun essere vivente è uguale a un altro, ha una sensibilità e ha dei bisogni differenti rispetto agli altri, quindi entrano in relazione e queste caratteristiche si intrecciano, producono dinamiche, e queste dinamiche non possono, come hai detto tu bene, essere immaginate in anticipo. Noi possiamo fare tutte le nostre costruzioni mentali, informarci, lavorare su noi stessi, sul gruppo eccetera, ma poi alla fine non è detto che tutto vada sempre per il meglio. Non esistono proprio delle formule universali, perché quello che funziona in una famiglia, in una casa, tra i nostri amici che hanno magari aggiunto un cane e si sono trovati benissimo, però può funzionare in un'altra, e tante volte speriamo che non sia la nostra, perché quando poi abbiamo una situazione con due o tre soggetti che non riescono a trovare un accordo, la vita è molto difficile. E come appunto, come dicevo prima, Bruna spesso ci dice, poi ci sono le rinunce di proprietà, che sono dei momenti ancora più dolorosi per il cane, ancora più difficili per noi anche che dobbiamo rinunciare, ma sono veramente dei momenti difficilissimi poi da superare, specialmente per il cane. E quindi quando i cani aumentano, il rischio non è tanto di amarli meno, ma proprio di non riuscire più a esserci davvero con tutti loro e per ognuno di loro trovare poi anche il tempo giusto. Quindi è un'esperienza bellissima, però è un'esperienza che, come tutte le esperienze di vita, presenta sempre dei rischi che non possono essere considerati e tracciati al 100%. Si può fare il possibile, però poi non è detto sempre che tutto funzioni bene. Poi ci sono naturalmente anche degli altri aspetti legati appunto alle problematiche di avere più cani, e alcuni di questi non vengono presi sempre in considerazione. Ad esempio, Paola, quali altri possono essere?
0: Sì, tante volte magari si sottovaluta, cioè si pensa, si parte dal presupposto che tutti i cani abbiano voglia di stare con altri cani, ma questo non è sempre comunque così, perché non tutti i cani vogliono davvero convivere con altri compagni di vita, che possono essere cani e gatti, proprio come succede tra le persone. Ognuno ha il suo carattere, la sua indole, ci sono cani molto socievoli, altri che preferiscono veramente avere il proprio spazio, le proprie risorse, come per esempio l'attenzione dell'umano, i giochi, il cibo, il posto dove dormire, e non sono molto felici e predisposti a condividere tutto questo con altre creature, soprattutto magari se gli spazi sono limitati e se magari è già la nostra attenzione nei loro confronti è ridotta. Quindi inserire un altro soggetto significherebbe anche chiedere a chi già c'è di condividere le risorse che sono già magari limitate rispetto, per esempio, per quanto riguarda anche l'attenzione che noi possiamo dedicare a loro. E quindi poi sì, Silvia, volevi dire qualcosa?
2: No, ho sentito ferma, allora ho detto, stavo dicendo, ti dimmi.
0: Sì, sì, no, quindi un esempio potrebbe proprio essere, perché stavo pensando proprio a Jedi e a Junam e a Maweni, no? Molto spesso, pensando proprio a Maweni, noi ci siamo resi conto che quando andiamo a trovarla con i fratellini, lei è molto contenta di vederci, sta con noi, però dopo un po' prende e ritorna, diciamo, nel suo spazio, sul suo divano, cerca i suoi giochi, ed è come se dicesse, sono felice di stare con voi, però amo tantissimo anche la mia privacy, i miei spazi, le mie cose, e quindi i fratellini rimangono fuori a giocare, lei magari vive l'interno della casa come se loro non ci fossero, e poi ogni tanto torna a vedere cosa stanno facendo e magari torna a giocare, no? E questo molto spesso mi fa pensare, anche parlando così con Sonia, che è la persona che ovviamente insieme ad Enrico Enrico vive con lei, molto spesso ci fa pensare che Maweni è una cagnolina che sta benissimo anche da sola, che forse se avesse un altro cane in questo momento che viene accolto in casa con lei, forse non sarebbe proprio tanto contenta di vivere tutta la quotidianità con un nuovo arrivato. E questo quindi mi fa venire in mente, ne abbiamo parlato anche con Silvia, che una cosa che noi possiamo fare quando abbiamo appunto un cane e pensiamo di volerne accogliere un altro, una prova che possiamo fare è quella per esempio di ospitare a casa nostra degli altri cani, oppure andare noi a casa di chi ha già un cane per vedere anche il grado di socializzazione e la voglia che il cane ha veramente di stare per un lungo periodo insieme ad altri simili, no? Perché in questo modo possiamo anche comprendere qual è proprio la sua predisposizione, e questo chiaramente non lo possiamo comprendere se non facciamo delle esperienze. Possiamo avere delle idee, possiamo avere delle immagini, ma poi proprio sperimentando possiamo renderci conto fino a che punto per esempio il nostro cane è portato, no, a questa convivenza quotidiana con altri soggetti.
2: Sì, infatti. Mi è venuto in mente, infatti, anche a me, infatti, che tra i miei bassotti ci sono due soggetti che vivrebbero veramente benissimo, anzi direi forse meglio, anche se fossero figli unici. Infatti ho pensato tante volte, loro sarebbero adatti a essere figli unici, amano stare separati, non sopportano troppo le smancerie degli altri, e quello io devo accettarlo, perché è la loro natura, la loro indole. Io quindi non li ho mai forzati a fare cose insieme se loro proprio non si mettono a partecipare. E questo secondo me è un aspetto importante, proprio l'indole del cane, quindi la caratteristica del cane, perché forzare una convivenza può rendere veramente anche proprio difficile la vita sia di loro, ma molte volte anche proprio della famiglia, come dicevamo prima, perché tante volte nascono delle piccole tensioni, no? Che noi possono sembrare anche dei momenti insignificanti, oppure ci possono sembrare delle liti. In realtà proprio queste risorse, queste piccole liti potrebbero essere, anzi tante volte sono, una fase di comunicazione, una fase di comunicazione intensa tra di loro. Però questo non significa che da queste liti possono poi nascere dei conflitti, anzi nella maggior parte dei casi si tratta proprio di trovare un equilibrio che molte volte si costruisce, poi si distrugge, poi si modifica, poi si ricrea, e quindi è molto variabile nel tempo. Quindi bisogna sicuramente lasciare che tra i cani appunto si crei questo equilibrio fluido, quindi liquido, quindi non fisso, però naturalmente sempre controllare che le cose, dal piccolo conflitto più che altro dimostrativo, quindi anche molto proprio visivo, che sembra un'aggressione in realtà non è, poi degeneri invece in una vera e propria un vero e proprio conflitto. Sono casi più rari, però certamente anche cani che convivono e che hanno comunque un atteggiamento realmente aggressivo l'uno con l'altro, come abbiamo detto, possono esistere. Quindi comunque sono tutte piccoli aspetti, ma molto molto importanti da tenere presenti, e sono tutte piccole attenzioni che noi dobbiamo fare. Quindi la cosa sempre basilare che abbiamo detto, penso in tutte le trasmissioni che abbiamo fatto insieme, è sempre quello di osservare i nostri animali, dare un occhio, controllare, non perché dobbiamo controllarli, ma proprio perché nell'osservazione arriviamo poi anche a capire quello che amano, a capire quello che non vogliono fare, e quindi abbiamo anche la possibilità di lasciar loro la libertà di fare appunto le attività e comunque comportarsi nel modo in cui loro amano di più, sempre naturalmente nella logica globale della convivenza pacifica con noi, con tutti gli altri cani. E chiedevo, dimmi pure Paola.
0: Sì, no, volevo dirti che è arrivato un messaggio.
2: Sì.
0: Che appunto sì, è un po' in linea con queste cose. Dice ciao a tutti voi e ai radioascoltatori. Ho preso Birba, una cagnolina vivace e gioiosa, perché facesse compagnia a Rudy. Perché cambiando lavoro non potevo più stare molto tempo insieme a lui, che è un cane fin troppo tranquillo, che va stimolato. Il risultato è che Birba trascorre molto tempo con i miei genitori e Rudy rimane a casa spesso da solo e quando torniamo ci fa tante feste, ma non sembra soffrire il trascorrere il tempo da solo. Franca. Ecco, questo è un esempio che Franca tu ci porti, no? Dove tu sei partita da un pensiero, quello che almeno da quello che tu scrivi, che cambiando lavoro lasciavi a casa il cane che già c'era, Rudy, e pensavi che lui avesse bisogno di stare in compagnia, che si sarebbe sentito non solo da solo, ma che magari con un altro cane avrebbe avuto più modo magari di essere stimolato, sollecitato, no? Il risultato è poi stato quello che in questo momento Birba sta con i tuoi genitori, probabilmente il tempo in cui tu non sei in casa, e che Rudy rimane comunque da solo in casa ad aspettarvi e non sembra soffrire di questa situazione, no? Quindi tu sei partita con un'idea, hai fatto una scelta e poi hai avuto però la grande fortuna di poter in qualche modo risolvere, tra virgolette, questa situazione. Portando poi Birba dai tuoi genitori e facendo in modo che Birba possa trascorrere il suo tempo e quindi possa anche sfogare la sua energia, anche il piacere di poter fare delle cose che la fanno star bene in un luogo diverso da quello poi in cui è Rudy, perché forse per Rudy la sua presenza, la sua vivacità potrebbe essere appunto un po' troppo, no? L'osservazione che faccio è che in questo caso tu hai potuto beneficiare della presenza dei tuoi genitori e hai potuto fare questa scelta. Nel momento stesso in cui magari non ci fosse stata questa risorsa, sicuramente avresti dovuto poi confrontarti con risolvere sicuramente un problema di gestione, soprattutto per il fatto che tu poi non essendo a casa per molto tempo avresti lasciato entrambi a casa da soli. E quindi qui bisogna poi vedere con il senno di poi che tipo di situazioni si sarebbero create, no? Però sicuramente anche tu, avendo fatto questa scelta, hai ipotizzato che magari lo stare insieme da soli per tanto tempo non è sicuramente per loro la soluzione ideale, no? Quindi in questo caso quello che tu ci porti come contributo non solo è un pezzo della tua storia di cui ti ringraziamo, ma anche il fatto che da un certo punto di vista molto spesso noi pensiamo a degli aspetti e poi magari ce ne sfuggono degli altri, no? E quindi in questo caso qui è stato molto interessante e molto utile il fatto che poi tu abbia potuto dirottare la tua scelta in maniera comunque positiva per tutti. Cosa ne pensi, Silvia?
2: Eh sì, infatti, è sempre proprio questa è una penso delle motivazioni, secondo me, sentendo un po' anche amiche varie, è sempre una delle motivazioni principali per cui si prende il secondo cane, sempre per l'idea di fare compagnia, perché sappiamo tutti bene che appunto il cane è un animale sociale, quindi ama tanto vivere con degli altri membri della propria specie. Almeno questo fondamentalmente è una regola abbastanza consolidata. Però, come appunto poi Franca ha messo in esperienza, non sempre il cane che rimane è veramente così disposto ad accogliere un altro membro così come siamo noi. Quindi Rudy ha visto Birba probabilmente come un qualcosa che non era per lui in quel momento necessaria, quindi ha visto che probabilmente questa cagnolina era giovane, quindi molto vivace rispetto a lui, molto tranquillo, e quindi anche il loro equilibrio in questo momento fa un po' fatica a crearsi. Ma io sono anche abbastanza ottimista, se tu provi, Franca, anche non, certo non a lasciarli da soli, però anche nel momento in cui ci sei tu, a creare un po' di giochi condivisi, di modi per stare un po' insieme. Sono certa che anche Rudy, anche se sicuramente ha una certa età rispetto a Birba, può aprirsi un po' di più e può magari anche nei prossimi anni, nei prossimi mesi, beneficiare invece proprio della compagnia di un altro, suo simile. Quindi hai fatto bene in questo momento a utilizzare i tuoi genitori, hai la fortuna che loro possono tenerti birba e quindi hai fatto benissimo. Però forse come tuo proprio obiettivo potresti avere anche quello di cercare tu per prima, mettendoli, non naturalmente obbligandoli, ma proprio cercando di farli giocare insieme con magari dei giochi mentali, di attivazione mentale, cercando appunto di fare comprendere a Rudy che birba può essergli anche amica, anche se naturalmente molto diversa da lui perché è molto molto vivace. Quindi non so, io spero che tu riuscirai con la tua attenzione, visto che hai avuto tanta attenzione fino adesso, a creare anche questo piccolo ponte tra i due mondi, e che magari questi due cagnolini si trovino in un piccolo compromesso per cui anche tu riesca ogni tanto, quando esci per poche ore magari o per pochi minuti, anche a lasciarli insieme e tranquilla che birba possa fare anche compagnia a Rudy. Quindi spero che poi ci aggiornerai se riuscirai a fare appunto questi piccoli passaggi anche nei prossimi mesi. Quindi in bocca al lupo per tutto.
0: Poi Franca aggiunge dicendo: Rudy ama stare a casa sua, quando lo portavo dai miei genitori non mi sembrava fosse a suo agio. Mio papà è una persona stupenda, ma è iperattivo anche con i cani, per Rudy forse un po' troppo. Ecco, quindi forse non lo so, mi viene da sorridere, perché immagino che forse birba è arrivata più per tuo papà che non per voi, ma è così una cosa che mi viene proprio istintiva, no, da dire, nel senso che infatti mi chiedevo, no, non è una cosa che poi ti ho comunicato, ma mi chiedevo, ma visto e considerato che ha portato birba dai suoi genitori, perché non ha portato Rudy prima? Prima,
2: anch'io,
0: no?
2: Me lo chiedevo,
0: cioè, era una cosa a cui ho detto, ma forse se aveva pensato di mancava un pezzettino, ma perché come al solito con i messaggi non possiamo scrivere tutto, e con le telefonate diventerebbe troppo lungo, no? Però in effetti adesso abbiamo anche questa risposta, nel senso che lei, trovando un nuovo lavoro, ha pensato
2: quindi
0: che
2: è molto attenta lei, sì, Franca, sì. È molto molto attenta, li sta proprio guardando molto bene, quindi
0: aveva escluso che una possibilità per far star bene Rudy era quella di portarlo da suo papà, perché aveva già visto che magari un lungo tempo da lui poteva essere troppo, ma nello stesso tempo ha così però scelto comunque, ha portato in casa un'altra frequenza molto molto attiva, che poi invece è arrivata a suo papà, e da questo punto di vista sicuramente loro due possono fare veramente grandi cose insieme, e sono certa che quando arriverà a casa sarà magari talmente stanca che con Rudy andrà benissimo d'accordo, perché non avrà bisogno di sfogare tutta la sua energia, no? Quindi in questo modo vedete che quando effettivamente ci sono delle altre risorse, gli equilibri si possono veramente creare. E molto spesso una cosa che abbiamo potuto osservare, che tante volte quando pensiamo anche alla famiglia allargata, molto spesso gli animali che noi accogliamo arrivano sì accolti da noi, ma tante volte arrivano proprio per portare anche una frequenza, una nuova linfa, una nuova vitalità anche ad altri membri, no? In questo caso per esempio al papà di Patrizia, che in qualche modo sicuramente con birba, che poi tra l'altro ha proprio il nome giusto, che poi con birba riesce a vivere magari delle giornate molto molto piacevoli, no? E quindi in questo modo si ricrea un giusto equilibrio per tutti quanti. Quindi tante volte quando noi facciamo anche le osservazioni o dovremmo proprio tener conto un po' di tutti gli aspetti, poi è considerando un po' anche un livello sistemico, no? Di tutti gli elementi del sistema, che non sono soltanto quelli magari in questo caso della famiglia di Patrizia, ma anche della famiglia allargata, che comprende anche i suoi genitori. E quindi grazie di questo tuo messaggio, che ci ha portato veramente tanti tanti spunti di riflessione. Io volevo soltanto concludere brevissimamente un aspetto, prima di farti di farvi ascoltare una canzone, ma non so se abbiamo il tempo. Allora facciamo così, Silvia, presenta pure la canzone e facciamo ascoltare una parte della canzone che avevamo previsto e poi vado con la lettura delle iniziative.
2: Va bene, va bene. Allora ascoltiamo subito la canzone, è una canzone che è di Zucchero, che si chiama La canzone che se ne va. E questa canzone diventa proprio un piccolo promemoria emotivo, secondo me, perché in questa canzone vengono messi in evidenza delle cose, degli aspetti che noi non possiamo trattenere come personali, come fossero delle risorse personali, ma possiamo vivere proprio in quel preciso momento in cui avvengono, e questo è proprio quello che fanno i nostri animali, se lo portiamo appunto nel senso degli animali. I momenti con loro trascorrono molte volte veloci, cambiano e tante volte purtroppo finiscono troppo presto, però proprio per questo, proprio per questa caducità dell'esperienza che viviamo con i nostri animali, sono proprio quei momenti intensi, quei momenti che poi ci rimangono per tutta la vita. E proprio come questa canzone, non la possiamo fermare, non possiamo fermare la loro vita, non possiamo portarla avanti più di un tot, perché così è stato stabilito dalla natura, però in quei momenti in cui viviamo con loro, proprio come faceva Franca adesso con i suoi cani, possiamo esserci, possiamo essere presenti, e possiamo essere proprio presenti mentre suona la canzone. E questo secondo me è quello che i nostri animali ci insegnano ogni giorno, che è vivere quella relazione che abbiamo con loro e con tutti coloro che ci circondano, però nel presente, senza mai rimandare. Quindi ascoltiamo insieme La canzone che se ne va di Zucchero.

sulle scie di questa bellissima canzone. È ancora più bella la presentazione che ne ha fatto Silvia, perché è proprio così. Non possiamo fermare la canzone della vita dei nostri animali, ma possiamo esserci nel presente ogni giorno mentre questa canzone suona. E queste sono delle parole veramente molto molto belle, molto intense. Sulla scia di questa canzone vi leggo le iniziative della radio.

Un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate sul sito della radio, oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5.

a Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia e Stefania in via Ca Panico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi Couscous per Gaza il 17 maggio 2026 alle ore 12.30, sala parrocchiale San Leopoldo in via Ca Baroncello 41 a Bassano del Grappa. C'è un menù molto ricco con antipasti palestinesi, couscous di manzo e verdure miste, su richiesta anche versione vegetariana. Poi ci sono i dolci, acqua, gasosa, cola, tè e marocchino. Offerta minima 25 per gli adulti, 10 bambini dai 6 ai 12 anni fino a 5 anni gratis. Il programma: videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamate con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache di Gaza. Tutto ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Ci sono i posti limitati, per cui la prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp a Flaviano 334 386 0384. Poi la raccolta firme a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmik è terminata, perché appunto si terminava il 5 maggio, però l'avvocato Rainer Fulmik è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio si festeggia il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data sono state consegnate alle autorità competenti le firme raccolte dalla petizione a favore proprio dell'immediata sua scarcerazione. Qui c'era il link per poter firmare, ma la petizione credo che sia già stata chiusa, appunto perché veniva consegnato tutto il 5 maggio, però potete andare sul canale Telegram Viva la Vita e Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio, che hanno promosso questa iniziativa, ringraziano tutti per l'adesione. Sabato 16 maggio 2026 il Gas Associazione Franco Carraro 76 organizzano il Gas Primavera Resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù delle spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza e nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, che potrete appunto acquistare in questa occasione, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Poi Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Ettore Guarnaccia, esperto in cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steiniereana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere il meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80167. Poi, presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17.45, Alfredo Belluco, Milena Zaggia, Patrizio Miatello organizzano una conferenza stampa sul decreto DDL 978, pignoramenti lampo, degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero. Per informazioni

0: 346-361-4469. Poi c'è una bellissima conferenza il 29 di maggio, ma ve ne parleremo all'inizio della prossima ora. E passiamo a martedì 2 giugno, perché Radio Gamma 5 organizza la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena e Pedavena, ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faonte, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Leo e i Cigni del Sole, nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco dal Nino Leo Lazzarini dal titolo Memorie del Futuro, ovvero Tra Monti e Fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Poi Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazione aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329-0038-988. E qui Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con incarico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, ha già subito due interventi, necessita di un terzo intervento. In Italia gli è stato negato questa terza possibilità, purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato. Chi può versi l'IBAN lo potete chiedere dopo, perché è molto lungo. Grazie.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
9: Memorie del Futuro, ovvero Tra Monti e Fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco,
2: chi può porti un dolce da condividere. Grazie.
6: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
7: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8.
2: Ciao Mara!
3: Dopo 9 settimane e mezzo!
10: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
10: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
11: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma. 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
12: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
13: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
15: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
12: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
15: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
17: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
20: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
21: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
22: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Eccoci tornati in diretta sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 11:08 di questo lunedì 11 maggio 2026. State ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro. Io sono Paola dell'Associazione Culturale Impronte con l'Anima di Treviso e con me, come di consueto, ci sono Alessandro e Silvia. Prima di riprendere il tema che stavamo ascoltando, ci sono due messaggi, uno lo leggiamo subito e l'altro lo leggiamo dopo.
1: Allora, eccoci qua, il primo messaggio che ci è arrivato è buongiorno e buon inizio settimana ed è della nostra amica Lucia da Codroipo che ci ascolta dal Friuli e lei ci manda una bellissima immagine della sua gatta Duna che dov'è? È abbarbicata perché Lucia ha una casa e la sfrutta proprio nelle tre dimensioni, quindi giustamente i gatti hanno bisogno di vivere nella tridimensionalità in uno spazio e quindi gli ha creato questo box attaccato al soffitto e quindi Duna stamattina, visto la giornata un po' così e così, si sta coccolando sopra questo box posizionato sotto il soffitto che poi lo raggiunge con una scala sospesa. Fantastico, bravissima la nostra Lucia che crea questi giochi per i mici.
0: Poi, allora, c'è un altro messaggio, questo dai lo leggiamo subito e poi passiamo, di Stefano che dice: oggi si festeggia la giornata nazionale dedicata al cane, grazie a tutte quelle creature che ci portano amore, gioia, leggerezza e che anche quando ci fanno incontrare delle difficoltà ci arricchiscono con il loro esserci. Non sarei la persona che sono se non fosse arrivato Benny nella mia vita. Grazie a tutti voi che date voce e spazio alle relazioni, alla relazione che ci unisce a loro. Stefano, grazie Stefano. Sì, anche io e Silvia stamattina ci siamo interrogati perché ci era arrivato questo messaggio. Noi sappiamo che la giornata mondiale si festeggia il 26 di agosto, probabilmente in Italia si festeggia oggi invece quella nazionale, però come dici tu, al di là di questo, io credo che sia proprio bello festeggiare tutti i giorni nella nostra quotidianità, stando proprio in relazione con i nostri animali, possiamo festeggiare appunto con loro ogni nostra giornata, proprio per vivere nel qui ed ora di cui parlavamo anche prima ascoltando la canzone di Zucchero. Quindi grazie Benny di questo tuo messaggio. Non so Silvia se tu volevi aggiungere qualcosa.
2: Sì, e volevo ringraziare lui naturalmente, anche le bellissime frasi che ha detto per Penny, perché è proprio vero, è proprio l'emozione, la sensazione che tutti noi abbiamo quando viviamo con un animale, cioè veramente ci cambiano la vita in tutto e per tutto, quindi lo ringrazio e naturalmente saluto da un abbraccio fortissimo anche a Lucia e a tutte a Duna, la sua gattina, grazie ancora.
0: E poi invece adesso chiedo ad Alessandro di leggere un altro appuntamento che ci sarà a fine maggio perché riguarda noi e quindi dai facciamolo leggere, facciamo leggerla ad Alessandro.
1: Grazie, quale onore. Allora vi ricordo un appuntamento qui in sede radio e quindi dal titolo La relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, e già il nome vale la serata. E questo sarà venerdì 29 maggio alle ore 20:45, appunto qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Verrà condotto da un certo dottor Paolo Girotto, che tutti conoscete, un conduttore qui in Radio Gamma e anche veterinario irradiato, e poi dalla nostra dottoressa Paola Fulcini, qui seduta di fianco a me, che molti di voi conoscono, almeno con la voce, e poi avranno anche l'opportunità di vederla dal vivo, e che gli farà coppia. Lei è una facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. È anche presidente dell'associazione che noi qui rappresentiamo, Impronte con l'Anima, nonché appunto conduttrice di questo programma. E cosa si dirà in questa serata? Beh, forse risponderemo almeno a due domande, cioè qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, appunto, e poi come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Quindi non perdetevi questa serata, appunto venerdì 29 maggio alle 20:45. Se qualcuno vuole maggiori info, può chiamare Paola al 366 1816 496.
0: Bene, grazie Alessandro di averci ricordato questo bellissimo appuntamento. Sì, sarà una serata davvero speciale, sicuramente perché la condurremo insieme io e Paolo, che portiamo sicuramente due frequenze diverse, una maschile e una femminile, ovviamente, due frequenze anche frizzanti, complementari, che ben secondo me si armonizzano, e perché vi proporremo punti di vista veramente originali ed interessanti sulla relazione uomo-animale-uomo e anche sulla relazione ovviamente che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita. In questo periodo storico in cui ci viene proprio chiesto di acquisire maggiore consapevolezza rispetto a tutte le scelte che facciamo, interrogarsi sul senso profondo che gli animali hanno nella nostra vita e anche come possiamo favorire il loro benessere, anche in rapporto al nostro, è veramente di grande, grande importanza. Quindi sarà una serata molto speciale in cui le nostre percezioni e consapevolezze sulla relazione uomo-animale avranno modo di ampliarsi, così da poter anche tornare a casa e vedere i nostri cani, i nostri gatti e la relazione che ci unisce a loro veramente con occhi, io credo, nuovi. E quindi sarà secondo me una bellissima esperienza e speriamo che non solo voi veniate per ascoltare ma anche per condividere. Ecco, quindi vi aspetto tutti il 29 maggio qui in radio alle ore 20:45. Grazie. Allora, possiamo...
2: Se potessi partecipare anch'io, guarda,
0: vero,
2: se conviene, lo farei...
0: Davvero Silvia, tu poi che sei, penso sempre, quando penso a te penso alle persone distanti, no? Perché io so...
2: Lo so, anche la Bruna prima lo diceva,
0: certo.
2: Se potessimo venire anche noi.
0: Certo, anche perché appunto tanti soci dell'associazione purtroppo vivono distanti, no? da noi, e quindi sarebbe veramente molto bello se molti di voi potessero venire, ma questo appunto la distanza un po' lo impedisce. Dicevi Silvia, scusa?
2: Sì, dico anch'io veramente proprio vorrei, proprio dicevo prima che peccato, perché proprio sarebbe bellissimo esserci, perché io penso che potrebbe essere veramente proprio anche il modo per... proprio per capire questa relazione, per cercare di comprendere, di forse proprio di sciogliere la relazione che abbiamo con i nostri animali, come diceva anche prima Stefano, no? Quindi proprio dare spazio a quelle sensazioni che noi proviamo, e poi però facciamo anche un po' fatica, no? A raccontare, perché diciamo, ma perché chissà, sarò solo io che ho questa sensazione, e cosa, da che cosa è derivata. Quindi avere insieme una persona come Paola e un medico veterinario come dottor sempre Paolo, anche lui potrebbe essere veramente il modo per comprendere proprio questa dicotomia, sia dal punto di vista più veterinario, scientifico se vuoi, ma anche dal punto di vista emozionale e relazionale. E quindi secondo me sarebbe proprio utile, proprio sarà utile per tutti voi fortunati che parteciperete il 29 maggio appunto nella sede della radio, proprio per imparare ad ascoltare i nostri animali e proprio anche a vivere ogni minuto della nostra vita in modo diverso, per scoprire qualcosa di più su di loro, su di noi, sul nostro rapporto, perché gli animali hanno veramente ancora tanto tanto tanto da insegnarci. E penso che questa serata veramente sarà proprio uno spunto importantissimo per comprendere tutte queste connessioni. Quindi invito anch'io tutti coloro che possono partecipare il 29 maggio alle 20:45 nella sede della radio per questa interessantissima conferenza, convegno o comunque serata, come volete chiamarla, per uscirne sicuramente, secondo me, diversi. Poi ognuno ci dirà dopo cosa ne ha tratto, però
0: certo.
2: Secondo me si esce veramente molto più consapevoli di quello che rappresenta l'animale.
0: Grazie Silvia, e tra l'altro ringraziamo anche Andrea che ci scrive da Isola Vicentina, che abbiamo già sentito, sì, e che appunto sappiamo ci ascolta, che ci scrive: buongiorno bella gente, Ulisse, Teseo e Artù e Andrea da Isola Vicentina vi salutano, e poi mi dice il 29 ci saremo, bene, così avrò modo anche di conoscere anche fisicamente alcune persone che ci ascoltano in radio. E quindi Andrea, quando sarà ora il 29, vieni a salutarmi, così ti vedrò e ti conoscerò fisicamente. Sì, ecco.
2: I nomi dei cani, la Paola ti riconosce.
0: Sì, anche perché lui veramente ha dei nomi che sono tutta una storia, difficile da dimenticare, veramente difficile da dimenticare.
2: Sì. E, bravo Andrea.
0: Vi volevo anche dire che appunto molto spesso anche a me è capitato, non so, di incontrare dei conduttori e di riconoscerli proprio dalla voce e di non conoscerli appunto dall'aspetto, ma poi quando ci si vede, ci si incontra, è come se si mettessero insieme tutti i puntini e l'incontro diventa veramente molto molto più ricco. E quindi grazie a tutti coloro che ci saranno. Invece per chi vuole ancora mandarci per 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, gli sms o i vostri WhatsApp, potete scrivere al 334-7102-672 o al mio Telegram 366-1816-496. Poi Andrea mi dice sarà fatto sicuramente, quindi sarà il momento in cui ci abbracceremo. Grazie Andrea. Allora, proseguendo, dicevamo appunto quelle che possono essere le difficoltà che si possono incontrare quando appunto accogliamo due o più cani in famiglia. E ci siamo lasciati appunto alla fine della prima ora, e questo volevo aggiungervi questo piccolo contributo prima di passare anche a delle cose poi molto pratiche che riguardano la nostra quotidianità, intesa nel vivere quotidiano sia in casa che fuori casa. Ma un altro aspetto secondo me molto importante, di cui avevamo parlato anche pensando a quelli che possono essere i benefici, ma nelle difficoltà sicuramente quando noi abbiamo due o più cani, quello che il problema che potrebbe subentrare è quello di non riuscire ad essere un punto di riferimento per ognuno, cioè di non poter dedicare il giusto tempo di relazione ad ognuno, magari per una passeggiata individuale, un gioco, un momento in cui li possiamo spazzolare in tranquillità, ma il rischio è quello di arrivare ad investire tutto il nostro tempo per la gestione quotidiana, la gestione delle cose pratiche come la pulizia della casa, perché sicuramente con degli animali la casa è ovviamente è sicuramente da curare di più, soprattutto gli spazi comuni, e poi anche la preparazione del cibo per chi non lo compra industrialmente, ma per chi va a fare la spesa, prepara da mangiare eccetera, sicuramente c'è un'attenzione di più, soprattutto quando i cani sono di più e hanno bisogno magari di attenzioni diversificate. E quindi ancor di più il problema subentra nel momento stesso in cui abbiamo dei cani che vanno verso la vecchiaia, oppure per coloro che sono predisposti proprio ad accudire e ad accogliere animali che hanno già delle difficoltà. E molto spesso accade, perché abbiamo amici e anche soci dell'associazione che molto spesso accolgono uno o più cani che hanno proprio già delle patologie o delle difficoltà e quindi richiedono maggiore attenzione. In tutto questo ovviamente se noi siamo l'unico punto di riferimento per tutte queste creature, ovviamente rischiamo di doverci impegnare prevalentemente perché tutto vada bene quotidianamente, ma la relazione con loro diventa molto più difficile da costruire con i singoli soggetti. E quindi questo potrebbe essere un altro punto critico da tenere in considerazione, da tenere presente, che ci porta sicuramente a pensare che tutto sarebbe molto più facile se avessimo poi anche delle figure di riferimento che ci possono dare una mano rispetto alla gestione, e cosa che appunto molto spesso può succedere, come abbiamo sentito nei messaggi prima, di chi appunto può fare riferimento ai propri genitori o ad altre figure che ci aiutano. Quindi anche questo aspetto del non poter dedicare tanto tempo ad ognuno degli elementi che fanno parte della nostra famiglia è una criticità da non sottovalutare, e quindi questo aspetto mi sembrava molto interessante da sottolineare. Poi invece altre criticità a cui si può andare incontro vivendo con più cani possono essere considerate proprio quelle che viviamo nella praticità della vita quotidiana, sia in casa che fuori casa e in viaggio. E per questo, Silvia, tu sicuramente adesso ci puoi dare una mano. A che cosa dobbiamo fare attenzione, che cosa dobbiamo prendere in considerazione soprattutto nella vita in casa?
2: Allora, nella vita in casa naturalmente quando inseriamo un secondo o anche un terzo animale, un terzo cane in particolare, oggi stiamo parlando, naturalmente la nostra casa, come hai detto tu prima, avrà tanti piccoli cambiamenti. In pratica diventa proprio diventa una specie di ecosistema, ecco, un nuovo ecosistema relazionale, perché ognuno avrà i suoi spazi, ognuno avrà le sue abitudini, quindi diventa proprio un microcosmo che diventa, che viene

0: piccolo aggiornamento sulla nostra impresa, ma soprattutto del Mangozzo. Allora, aspettate perché adesso si è sovrapposto, non riesco a leggere il messaggio, bravissimo, grazie Alessandro. Allora, piccolo aggiornamento sulla nostra impresa, ma soprattutto dal Mangozzo. Allora, di percorrere il Piave dalla foce alla sorgente, quindi hanno percorso il Piave dalla foce alla sorgente, bandierina piantata in zona Busche, ora nel mirino Belluno, vi abbracciamo. Caspita, ormai noi sappiamo che Federico sta facendo, altro che pensare che Federico ha un cane, dicevamo prima abbiamo un cane anziano, quindi cerchiamo di considerare anche la sua età nel proporre delle attività e nel pensare di mettergli a fianco un'altra creatura, e Federico ha sicuramente pensato a questa seconda opzione perché avrebbe avuto la possibilità di accogliere in casa una cagnolina che l'aveva attirato tantissimo, ma poi soprattutto pensando a Mango ha rinunciato. Però non rinuncia invece a far fare di quelle scorazzate pazzesche al suo Mango, e quindi ogni domenica e non solo a fargli fare di tutto e di più. Mango, sei bravissimo a sopportarlo, perché non sei tu che inciti, o forse vi supportate, vi incitate a vicenda. Quindi grazie Federico, grazie di questi aggiornamenti e grazie soprattutto a Mango che riesce a sopportarti e che ti permette di organizzare delle bellissime uscite anche con gli amici. Silvia è ritornata in diretta, sì. E quindi Silvia puoi continuare con il tuo...
1: Non so onestamente dove abbiate perso, comunque diciamo che ricomincio un po', vado diciamo avanti. Ci sono delle relazioni, come abbiamo visto prima, no? Quindi anche in una casa, è la casa che diventa questo microcosmo, e ci sono queste relazioni che non sempre, come abbiamo visto, possono essere relazioni immediatamente facili, ci può volere del tempo, o addirittura a volte rimangono proprio relazioni difficili a lungo, quindi possono nascere delle tensioni, dei conflitti, e come abbiamo visto anche prima, questo richiede sempre la nostra presenza, la nostra gestione attenta e anche una nostra proprio visione d'insieme per evitare poi delle possibili scontri. Quindi la casa diventa veramente un po' più complicata, ma poi anche molto più interessante e meno diciamo noiosa da vivere.
0: Certo, e anche da considerare ovviamente la grandezza degli spazi, no? Perché tanto più la casa è piccola e magari noi non abbiamo un giardino come elemento aggiuntivo che può essere anche di sfogo, chiaramente tanto più le problematiche possono aumentare. Però sicuramente in casa molto spesso ci capita di, se abbiamo più cani, di intervenire, no? E quindi di cercare di gestire anche le situazioni che si manifestano. Però è anche molto importante tenere presente che non è sempre bene continuare ad intervenire prendendo le parti di uno o dell'altro, perché loro imparano a gestirsi anche da soli, e quando poi sono da soli, se siamo sempre noi a dover far da paceri o comunque a dover diciamo perché è una nostra predisposizione anche ad intervenire per fare in modo che loro, immaginiamo noi, possano comunicare meglio, molto spesso facciamo più danni che favorire la comunicazione, perché i cani hanno un linguaggio tutto loro per comunicare, e se noi non lo abbiamo imparato molto bene è molto probabile che molto spesso interveniamo un po' a sproposito, magari bloccando anche una conversazione che poi rimane in sospeso, e quando le cose non si sono chiarite può accadere che il contrasto rimane anche un po' diciamo così presente, anche se non evidente, e in un altro momento, senza che noi si possa poi comprendere il perché di quello che sta accadendo, magari riemergono delle cose non chiare, non chiarite tra di loro, e quindi tante volte noi stoppiamo delle conversazioni che invece dovrebbero essere portate un po' fino in fondo, proprio perché i cani si possano chiarire tra loro, no? Inoltre, se i due cani hanno imparato che quando siamo presenti è meglio non alzare i toni, perché ci possono essere anche delle conseguenze, perché magari noi li separiamo, perché noi alziamo la voce, quello che potrebbe accadere è che quando invece loro saranno totalmente liberi di esprimersi, perché noi non ci siamo, lo faranno magari talvolta anche senza freni. E quindi tutte queste conseguenze

0: Considerazioni ci portano anche a pensare che è bene intervenire, è bene considerare appunto gli aspetti di relazione anche tra di loro, ma bisogna intervenire appunto anche qui con buon senso, senza essere troppo pressanti, no, da questo punto di vista. Invece in questo caso quando quindi il nostro ruolo in questo caso non è essere sempre in mezzo, ma essere presenti, osservando e scegliendo quando è davvero il momento giusto per intervenire. In questo caso Silvia, il legame tra loro quando diventa invece troppo forte, che cosa ci può portare?
1: Anche lì è, diciamo, poi il contrario a questo punto. Se invece abbiamo un gruppo che si integra e si integra molto molto bene, può succedere veramente che facciano quello che fanno in natura, cioè diventano una squadra, diventano proprio un branco, e per noi quello naturalmente è una cosa meravigliosa. Però a volte iniziano a riferirsi, quindi a gestirsi un po' più tra di loro piuttosto che a vederci come loro punto di riferimento, quindi possono anche apprendere dei comportamenti tipici del branco e a volte sono un pochettino più difficilmente gestibili, quindi il lato opposto rispetto a quello che dicevamo prima. I cani naturalmente imparano veramente tanto per imitazione, quindi se vedono un loro simile fare qualcosa, quindi se vedono un loro simile molto tranquillo si possono tranquillizzare, se vedono un loro simile agitato in ansia possono andare in ansia, però loro non distinguono naturalmente tra le buone e le cattive abitudini secondo i criteri che invece abbiamo noi umani, e quindi possono naturalmente educarsi a vicenda, ma diventare talvolta anche un gruppo, una coppia molto creativa nel fare cose che magari da soli non farebbero mai, un po' come i ragazzini,
0: certo,
1: che vediamo in giro talvolta. Quindi possono abbaiare, agitarsi, rincorrersi e diventare proprio il classico branco casinista che poi non riesci più a gestire neanche se ti metti in mezzo. Quindi ci sono, possono essere anche questa seconda, appunto, che è l'opposto rispetto a quello che abbiamo visto per adesso.
0: Certo.
1: E ci sono degli altri messaggi? Oppure
0: no,
1: continuo?
0: Sì, allora siccome il tempo stringe la canzone, sì, non possiamo farla ascoltare,
1: certo,
0: invece io andrei,
1: certo,
0: proprio a sottolineare molto brevemente quelli che possono essere poi anche delle problematiche nella gestione quotidiana, no?
1: Sì,
0: nell'avere,
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: cani,
1: sì. Quindi, aumentano naturalmente i tempi da dedicare a ciascuno, perché ad esempio anche, come hai detto anche tu prima, la preparazione dei pasti, specialmente se ci sono delle diete diverse, quindi ognuno ha la sua ciotola, bisogna tenerla separata perché uno non può mangiare una determinata proteina, l'altro, ma, e quindi sono dei tempi molto lunghi. L'attenzione, bisogna stare attenti a non scambiarle, o ancora peggio se un cane ha dei farmaci o degli integratori, quindi bisogna stare attenti appunto che quel cane prenda quel farmaco e non magari l'altro che non avrebbe bisogno. Quindi serve molta organizzazione, molta precisione, un pizzico anche di strategia, e poi, come dicevamo prima, la casa deve essere anche un po' adeguata, non troppo piccola, ma nemmeno troppo, nemmeno in maniera, insomma, basta semplicemente organizzarsi, cercare di fare il possibile, però tutto ciò comporta tempo, tanto tanto tempo.
0: Certo.
1: E poi ci sono naturalmente i problemi del viaggio anche.
0: Sì, infatti quando si esce dalla routine domestica, avere due o più cani cambia parecchio sicuramente le carte in tavola. Già nella quotidianità bisogna chiedersi: abbiamo abbastanza tempo per entrambi, come dicevi tu? Se capita un imprevisto, su chi possiamo contare? Familiari, amici, un dog sitter? C'è qualcuno oppure siamo veramente da soli? E anche quando andiamo in vacanza, li portiamo con noi oppure c'è qualcuno su cui possiamo contare? Perché durante gli spostamenti si aggiungono ovviamente nuove variabili. Molto semplicemente, per esempio, l'auto è abbastanza grande per poter contenerli e per poter contenere eventualmente i kennel? Come facciamo a muoverci tutti insieme se non ci stiamo, per esempio? Oppure in vacanza, weekend, le trasferte con due o più cani, ovviamente le libertà si riducono, le libertà anche di scelta di dove andare, perché molti posti i cani li accolgono, ma se incominciano ad essere più di uno, la problematica sicuramente aumenta. Non sono solo questi gli aspetti, ce ne sono anche altri da considerare, vero Silvia?
1: Sì, sì, perché detto bene, anche viaggiare è diverso, perché tante volte anche in treno e in aereo non si possono gestire soltanto magari tenere soltanto un cane, e quindi dobbiamo, facciamo più difficoltà a viaggiare con la coppia. Ma poi la cosa, tantissimi hotel, adesso è molto migliorato, però fino a pochi anni fa era tanto difficile anche tenere i cani con noi, specialmente se erano più di uno. Ma poi c'è l'aspetto, forse che tutti, nessuno a cui tutti pensiamo ma non diciamo, che è quello del costo. Costi del mantenimento, sia il mantenimento in salute alimentare, delle medicine, delle cure, del veterinario. Perché due cani in realtà non sono semplicemente uno più uno uguale due, ma spesso significa proprio delle spese che si moltiplicano, perché ognuno appunto è diverso, quindi può avere patologie diverse, talvolta anche un'età diversa, e quindi ci sono questi imprevisti, bisogna proprio cercare di essere già pronti prima e pensare se possiamo anche proprio, è brutto dirlo, però permettercelo, perché talvolta siamo noi stessi a rinunciare a delle cose nostre per poter dare il benessere a loro, e quindi bisogna veramente pensare di avere proprio anche le risorse disponibili, quindi certo. Vivere con più cani è un'esperienza ricchissima, però va fatta sempre con consapevolezza, perché non è soltanto tanto amore avere più cani, ma è proprio anche una gestione molto più difficile, più responsabilità, e talvolta anche un po' più di creatività nel riuscire a uscire dalle situazioni particolari.
0: Infatti,
1: quindi,
0: guarda
1: Paola,
0: Silvia,
1: lascio la parola.
0: Sì, io concluderei, e quindi saluto le persone che...

0: delle vostre trasmissioni e della vostra vicinanza, Maddalena. Ecco, in questo caso appunto Maddalena sottolinea, come stavamo dicendo, che i costi sono aumentati, che molto spesso non è così facile riuscire a far quadrare tutto, che molto spesso le persone fanno delle grandi rinunce per poter appunto continuare a dare il meglio ai loro animali, ma non il meglio perché comunque bisogna tener conto del loro benessere. E rinunciare a qualcosa che magari può far piacere solo a noi è sicuramente un qualcosa che dobbiamo mettere in conto, soprattutto in questo momento storico. Per cui grazie Maddalena anche di questa tua testimonianza, perché appunto poi noi viviamo nel concreto della quotidianità e non possiamo dimenticarci di questi aspetti. Chiaro che chi ha gli animali, chi li ha già, fa i conti con questa realtà. Chi invece deve prenderli tenga proprio presente di tutto quello che abbiamo detto oggi, perché come diceva Silvia, aggiungere un elemento al sistema non è aggiungere e fare uno più uno che fa due, ma uno più uno diventa una complessità veramente molto ricca, ma anche molto diciamo che richiede molta attenzione per poter essere gestita al meglio. Quindi io vi ringrazio, vi abbraccio, vi sollecito proprio a osservare i vostri animali che sono con voi, soprattutto se ne avete più di uno, e magari se osservate degli aspetti che magari vi incuriosiscono o che in qualche modo volete condividere, la prossima volta che ci sentiremo, che sarà il 25 maggio, giusto? 25 maggio, saremo ancora in tempo per riparlarvi della conferenza del 29. Il 25 magari ci racconterete le vostre esperienze. Grazie, vi abbraccio tutti e lascio la parola a Silvia per i suoi saluti.
1: Anche io vi saluto di cuore tutti, siamo arrivati alla fine, però queste ore secondo me sono passate veramente quasi senza accorgercene, perché sono proprio volate. E se vi portate a casa anche, non so, una piccola sensazione, un pensierino diverso o un modo nuovo anche di guardare, di vedere il vostro animale, direi che questo tempo passato insieme è servito a tutti, a voi, a noi, a qualsiasi ascoltatore, sia che abbia partecipato sia che non abbia fatto. Grazie per essere stati qui per questo pezzo di strada e di impronte condivise. Ora la linea vola alta, alta, alta verso il quarto spaziale di Alex Di Gedi, e oggi scopriremo l'animale guida del mese di maggio, e molto anche la mia curiosità è sapere chi lo ha scelto. Ci sentiamo il 25 maggio e un saluto a tutti, a presto.
2: Bene, bene, grazie, grazie Silvia. E allora l'ultimo messaggio di Federico degli animali, che ci scrive: prova tu a farlo stare fermo, riferendosi al mangozzo. E quindi poverino questo mangozzo, mi sa che tra un po' la bandierina la troveremo sul circolo polare artico se continua così. Va bene, grazie Federico per gli aggiornamenti di dove vi siete spinti. Ci fa sempre piacere riceverli, naturalmente, e mi raccomando. Bene, entriamo ufficialmente nel quarto spaziale. Wow, quindi questo spazio relativo, sospeso, mi piace dire, tra due mondi, magari tra due realtà, tra due frequenze. Insomma, uno spazio dove tutto quello che immaginiamo è realtà, e non è poco, non è poco. E quindi, come anticipava Silvia, oggi, essendo proprio il primo appuntamento del mese, incontreremo la frequenza del nuovo animale guida che ci affiancherà per questa ventina e più giorni, e magari qualcuno potrebbe averne già sentito la presenza di questa frequenza. Bene, partirei intanto con un leggero sottofondo che ci così addentra nella scoperta di questo animale. E chi l'ha scelto? Questa volta l'ha scelto il cagnone, il maschio Jedi. Sì, ancora una volta lui, e in maniera direi alquanto decisa, proprio ha scelto questa frequenza, ma l'aveva già manifestata, sapete, io me lo porto

in negozio e quindi al pomeriggio, e quindi aveva già manifestato questa frequenza. Ebbene, è la frequenza di un animale d'acqua. Eh sì, gli animali d'acqua ci riportano alla nostra interiorità, alle emozioni e a tutto ciò che dentro di noi magari è un po' sommerso, celato, nascosto, ma non per questo inaccessibile. Poi l'acqua trova sempre una via per fluire, ricordiamoci questo. E così anche gli animali d'acqua sono strutturati per fluire, ci portano al movimento, ma quello più verso la morbidezza, quel movimento che asseconda, che fluisce, che facilita anche il movimento proprio contro la corrente. E poi gli animali d'acqua spesso si spingono verso le profondità più oscure, che proprio magari si trovano anche dentro al nostro essere. Insomma, interessante. Quale animale ci farà sgusciare in questo mese? Ci farà andare nelle profondità o magari controcorrente? Questo essere viene anche stranamente definito l'eterno fanciullo. Vive in acqua, ma in realtà è un mammifero. Eh sì, è proprio lui. È il delfino. Fantastico. Allora, scopriamo questa frequenza di questo animale guida che ci affiancherà, appunto. Di sicuro il delfino è considerato un amico dell'uomo, un fidato alleato per molti naviganti, soprattutto una volta che solcavano i mari più aperti e inesplorati. E chissà, magari siamo anche noi dei naviganti alla ricerca o alla scoperta di nuove terre. E quindi questo delfino ci affianca. Si dice che il delfino è connesso al bambino interiore che è in noi, ovvero all'energia vibrante e gioiosa di chi si apre un po' con entusiasmo al gioco dell'avventura. La particolarità è che, essendo un mammifero e quindi tra gli esseri marini è quello che per respirare deve necessariamente salire in superficie e aspirare l'aria, aspirare ossigeno, di questa necessità ne ha fatto anche un divertimento, proprio magari a volte compiendo dei bellissimi balzi verso il cielo, verso l'aria, verso uno spazio che solitamente non è uno spazio dedicato proprio agli animali d'acqua e per molti è quasi inaccessibile, ma lui si erge quasi a voler nuotare in un ambiente diverso, anche solo per alcuni lunghi secondi. Fantastico. E quindi, chissà, questa frequenza ci spinge ad esplorare anche solo per alcuni attimi una dimensione che ci appartiene poco, magari una dimensione o superiore o interiore. Una dimensione che magari non siamo strutturati per muoverci, ma che ora, con le nostre nuove capacità di fluire che ci ha portato questa frequenza, ci porterà o ci ha già portato magari questa frequenza, magari abbiamo delle nuove capacità, delle nuove abilità, siamo strutturati in maniera diversa e quindi riusciamo un po' a sfruttare magari delle correnti, delle scie e magari in questo mese riusciamo ad andare oltre con leggerezza, però compiendo dei bei balzi, voli,
Ma e perché no capriole? Magari in queste altre dimensioni che solitamente non riusciamo a raggiungere o facciamo fatica. Perché lui ci porta a leggerezza. Ma poi, una cosa importante, questo animale guida ci permette di sviluppare uno stato interiore che ci darà la possibilità di guardare alle difficoltà come opportunità di scoperta, di crescita e di ricerca, magari, perché no, della bellezza. Quanto non è bello vedere un delfino che salta fuori dall'acqua, magari proprio a fianco a noi, mentre stiamo navigando nel mare più aperto. Ma non finisce qui. L'attitudine di questo mammifero di seguire proprio i vascelli nei mari aperti ne ha reso un simbolo di altruismo e si dice anche amore incondizionato. Uno dei fattori più importanti, proprio questo amore incondizionato che spesso gli animali ci donano, perché loro non fanno distinzione di genere. E poi c'è un altro fattore importante, proprio nella crescita spirituale, è proprio sperimentare la libertà delle emozioni. E quindi potremmo dire che magari le emozioni sono simboleggiate dalle acque in cui lui nuota, libero e sereno, e che salta sopra e sembra divertirsi. Quindi come animale guida ci sta un po' dicendo che ci si può aiutare a vincere la malinconia o magari il dolore in modo così più leggero, magari proprio utilizzando questa nuova frequenza e sgusciando liberi proprio nel mare più aperto. Il delfino, con la sua gioia di vivere nel qui e ora, la sua proprio socievolezza e spensieratezza ci invita a dar voce proprio al fanciullo interiore, a riequilibrare il corpo e lo spirito, magari prendendoci il tempo per ridere e respirare aria nuova, proprio come fa lui, che va nelle profondità e poi sbuca fuori, giocoso, respira un'aria nuova e poi si rituffa. È proprio un gioco di movimento. Ma ancora, il suo respirare aria mentre è immerso nel grande mare, proprio questa sua peculiarità è associato anche ad alcune pratiche di respirazione che si adottano lungo il cammino spirituale. E grazie proprio alla sua profonda e spontanea connessione con il respiro, il delfino è praticamente in uno stato meditativo costante che gli permette di vivere in un eterno presente, anche quando dorme. Eh sì, perché una parte di lui è sempre presente, proprio per agevolare la respirazione. Quindi ci sta portando un bagaglio notevole di frequenza questo essere.

0: veramente poca possibilità di vivere nelle avversità del mare più profondo, più grande. E quindi loro sfruttano questa loro mobilità. E quindi sentiamoci capaci di fluire proprio nei problemi, nelle difficoltà. E quindi con decisione, ma anche con una spensieratezza, potremmo oltrepassare magari ogni ostacolo. Fantastico. Anche questo mese stiamo un po' nel sentire degli eventi che ci capitano e magari mentre li affrontiamo teniamo presente di questa frequenza e quindi possiamo dire: ma invece di stare così mi rendo un po' più mobile, sguscio in maniera diversa. Bene, e qui si chiude l'esperienza di questo animale che ci accompagnerà, appunto. Quindi buona frequenza del delfino a tutti. Per me è sempre un privilegio essere in vostra compagnia. Ci rivedremo, come mi piace dirlo, o comunque risentiremo il 25 di maggio, sempre dalle 10 alle 12, sempre sulle frequenze di Radio Gamma 5. E quindi è Impronte con l'Anima, naturalmente. Quindi Alex di Jedi vi saluta e vi lascia con una canzone che ci parla proprio di scoppiare, o meglio di evadere, di dare libero sfogo al proprio essere. È proprio una canzone degli anni 80 che invita a liberarsi dalle restrizioni ed agire. Il testo incoraggia proprio a smettere di esitare e trovare la propria strada ed esprimere liberamente se stessi, soprattutto quando le situazioni sono insostenibili. E questi sono i Swing Out System con Breakout. Quindi un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Silvia, sei ancora
2: ciao
0: con
2: tutti.
0: Noi?
1: Sì.
2: Sì, sì, ciao a tutti.
1: Ciao, bene, bene. Silvia, un abbraccio grande a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Benissimo, vi lascio con l'ultima canzone dei Swing Out System. Un abbraccio, ciao, ciao.

Allora, c'erano dei messaggi proprio nel finire qui, purtroppo non riesco a leggerli. Ringrazio chi ci ha mandato, anche Roby L'Alpin ci ha mandato, grazie Alessandro, sei grande, grazie a te Roby. E mi dispiace per gli altri messaggi, non riusciamo a leggerli. Una perché sta arrivando Luca degli Irriducibili che sta scalpitando qui fuori. Ciao ciao ciao ciao.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
11: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

allora che il buon cielo sempre più blu sia con tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e di Radio Gamma 5, la santissima realtà di 94 MHz, laddove oggi diamo un 5 per 1000 vincente, e quindi sulla ruota di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia potete giocarvi 01 o 59 o 80 o 90 oppure 2 e 88, ragazzi. Numeri di folta vittoria, perché il vostro aiuto è per noi linfa vitale, importanza solare, radiofonico amore che ci lega. Qua vedo i biglietti, quindi ringraziamo chi ha fatto i biglietti per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma. Bravi, 5 per 1000, esattamente. Dal cielo sempre più blu, ragazzi, fiocchiamo ad una storicità che più storica non può essere, e allora immigrazione quasi leghista questa, eh?

primo appello di giornata: se qualcuno tiene una piastra non per i capelli ma piastra e ghiaino lavato, è il marmiton chiamavo mise, quello che mo qua a sinistra, ma si vorrebbe abbellire ancora con 10-15 elementi. Se qualcuno per caso li ha in disparte a casa, deve andare all'ecocentro che costa anche a schei e non sono troppo, diciamo, distrutti. Parlo, diciamo, di quei quadrati con i sassolini all'interno, 50x50, 50x60, i marmittoni, i quadrettoni, chiamateli come volete, ma comunque è la piastra ghiaino lavato. Se qualcuno la tiene e magari ce la fa per venire qui in radio, noi andremo terminando i lavori che abbiamo già terminato praticamente sabato scorso, ringraziando tutti gli staccanovisti presenti, tutti i nostri operai con la O maiuscola, quando la sinistra contava e poteva sicuramente anche fregiarsi di avere al fianco una buona dose di sindacalismo, oggi assolutamente venduto a tutti i peggiori sistemi oggi esistenziali. Ebbene, ripeto, piastre, ghiaino lavato, se qualcuno tiene delle piastre, altrimenti dobbiamo comprarle, ma si potrebbe risparmiare, perché so che tanti magari, perché sono quelle che tengono anche la base, gli ombreoni, per capirsi, oppure i gaveo casa, a moglie vuoi far l'orto, cacava tutto, giustamente, giustamente. E allora, se volete, sì, ho tutto, se volete portare praticamente i marmittoni o comunque la piastra qua in radio, 10, 15, 20, 30, 40, tutto, no, stiamo scherzando, altrimenti qua è il verde, noi dobbiamo difenderlo assolutamente. Però qua, per chi esce perché ha la sigaretta facile, per chi esce perché va a far pipì, chi esce perché vuole andare a salutare la Siesa, chi esce perché praticamente dall'alto è arrivato magari 1 miliardo di euro in banconote, oppure il tintinnio dello sterco del diavolo, perché quando si semina quel soldo poi cresce, perché Pinocchio insegna anche questo, nella realtà del gatto e la volpe, noi vorremmo mettere i marmittoni per agevolare tutti quelli che in piena notte magari escono a mirare un cielo stellato. Nel frattempo noi dobbiamo rimirare, nel senso d'ascolto, i grandi di sempre, che sarebbero praticamente questi.

0: E mentre l'AFA bussa in maniera quasi imperante, oggi qua è già caldo, ragazzi, ma un caldo afoso, un caldo brutto, un caldo che ce lo subiamo tutto. Vabbè, saluto Mario. Mario, come stiamo?
1: Intanto? Bene, grazie, grazie. Bene, grazie.
0: Senti, prima di addentrarci sicuramente diciamo nella infrarossa realtà, volevo chiederti, visto che adesso si comincia ad aprire i telegiornali con l'antivirus, tu sei stato anche protagonista di quel micidiale momento dal 20 al 21 al 22, soprattutto quei 1000 giorni che ben conosci e che ogni tanto abbiamo anche riportato qua dentro, cosa ne pensi? Antivirus è un ballon de sé, nel senso che provano a vedere la reazione, diciamo, del pubblico italidiota, nel senso del nostro popolo, per capire se conviene dare un'accelerata nei confronti del ricattesimo, delle restrizioni, del Green Pass, oppure una cosa che rimarrà sicuramente confinata a mare aperto. Ma come la vedi con sti ratti, topi?
1: Ma io mi auguro che rimanga confinata, come dici tu, a mare aperto.
0: Ma ne stanno parlando proprio.
1: Non vorrei che fosse un'ulteriore prova, sì, tentativo di verificare dopo 5 anni che cosa succede di fronte nuovamente a questa... Bravo. Paura, vero, di un dell'antivirus, questi topi poverini, l'antivirus che trasmettono, è vero, naturalmente è vero, perché trasmettono il virus, è vero, che ci vuole un contatto prolungato, prolungato con una persona,
0: ci sono sempre questi topi, sia quel dipartamento che si attinge, vabbè, il capo cantiere mi ha già mandato piastre, gaino lavato, che ne serve 12 RDM. Parleremo di RDM nella parte finale di giornata, facendo il punto della situazione, perché l'incontro c'è stato. Vabbè, detto questo, comunque con Mario entriamo sicuramente nella questione infrarosso e volevo dirti anche un'altra cosa. Avevo qua un amico ospite al fianco nostro, Luciano, radio speaker che saluto, un ingegnere che parla di infrarossi e quant'altro per quanto riguardava Oxy, che è un progetto, sì, insomma, di energia, sì, ecco, se, no, dico anche là l'infrarosso, sì, conta, certo, che metà, certo, basta, certo, questo H24, certo, sostenibile, certo, gratuita, certo, o comunque di basso costo, sì, basso impatto, e quindi lui mi parlava di questa occasionissima che...
1: Certo. L'infrarosso, come si vede,
0: anche là lui parlava di infrarosso.
1: Sì, sì, ma lui sta parlando del principio ossidoelettrico.
0: Ossidroelettrico, sì, sì, esattamente. Sì, sì. Mi sembra di sì, ossidoelettrico, sì, sì, sì, esatto. Elettrico. Acqua e quant'altro, tutto, anche al buio, H24.
1: Anche al buio, H24, sì, sì, sì, sì. Anzi, stanno lavorando
0: moltissimo. Sì, un progetto con la P maiuscolissima.
1: A Napoli, all'università.
0: Sì, la base è quella che parla, sì, ossidroelettrico.
1: Ossidroelettrico, sì, sì.
0: Ossidoelettrico, esatto, sì, sì, sì, sì.
1: Lo sto perché in effetti, anche
0: bravo, bravo, perché loro dicono una rivoluzione dell'energia sostenibile, questa mission di rendere l'energia più sostenibile e accessibile in tutto il mondo. Dopo vari anni di ricerca nella fisica dell'acqua, abbiamo scoperto un nuovo fenomeno fisico, l'effetto ossidroelettrico, certo, che consente l'estrazione di corrente elettrica dall'acqua utilizzando la radiazione infrarossa. Rossa. Una scoperta che ha cambiato il modo in cui concepiamo l'acqua e generiamo energia. Esatto. Vabbè, intanto possiamo generare qualcosa di piacevole per il nostro sistema corporeo, no?
1: Certo, certo. Ecco, l'infrarosso, come si vede, ha tante applicazioni, vero? Può veramente risolvere tanti problemi. Personalmente, ovviamente, per competenza ne parlo in termini medici. Chiaramente. Mi sembra Giordano che si chiami, se ben ricordo.
0: Giordano, sì, il boss di Oxy.
1: Roberto,
0: sì, sì.
1: Giordano, vero, sì. Roberto Giordano, se ne parla, mentre lui è un fisico,
0: esatto,
1: ne
0: un
1: parla
0: fisico
1: in termini appunto di fisica, e mi va benissimo, anzi, dimostra quanto gli infrarossi possono fare, vero?
0: Quanto gli infrarossi possono fare, quindi, la differenza. Tu hai cominciato a masticare i temi che affronteremo ancora oggi, nel 97, quando hai appreso le prime...
1: Sì, beh, i primi rudimenti dell'infrarosso, del tutto, sì, diciamo, sì, mi sono arrivato proprio verso la fine del vecchio secolo, dell'altro secolo, diciamo, se inizi, sì, 97-98, ricordi 98, bene, sì, 97-98, sì, sì. Solo che, come ho sempre ripetuto varie volte, in quel momento non esisteva una letteratura medica sufficientemente ampia da convincermi del tutto sulla loro efficacia, o soprattutto non tanto sulla loro efficacia, ma sul modo di trasmettere questi infrarossi, perché i minerali bioattivi, cioè questi minerali in grado di assorbire il calore del nostro corpo e di riemetterlo sotto forma di infrarosso profondo, ci sono li conoscevamo, però il modo di veicolarlo poi utilizzando i particolari tessuti dove questi minerali sono contenuti, lì c'era un po' l'inghippo, perché in fase iniziale questi minerali venivano spalmati, venivano spruzzati sul tessuto, che vuol dire poi che dopo qualche lavaggio andavano via tutti. Invece
0: perdevano
1: adesso,
0: di loro efficacia, insomma, perdevano un po' di loro efficacia.
1: Esattamente, sì. Cioè, loro, i minerali non perdevano l'efficacia, però venivano allontanati dal tessuto e quindi il tessuto perdeva l'efficacia. I minerali non perdono mai l'efficacia, i minerali sono sempre attivi, non si esauriscono. Non sono delle pile che si scaricano, diciamo, assolutamente no. Tant'è vero che una maglietta FIR, al di là dell'usura legata al normale utilizzo, non si deteriora mai da un punto di vista
0: FIR
1: di
0: per i distratti di oggi o dell'altra volta, è un acronimo che sta per?
1: Sì, FIR è un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared ray, cioè raggio infrarosso profondo.
0: Profondo
1: viene anche definito lontano, viene anche definito remoto. Quindi
0: non si può definire in tre maniere?
1: In tre maniere, sì. Profondo, remoto, lontano, sono frequenze quelle più lontane nella gamma degli infrarossi dalla luce visibile. Per specificare.
0: Senti, nel 97 quel tuo primo approccio e quant'altro, nel 2016 però Welfare Project prende formula.
1: Nel 2016 prende vita, proprio vita, Welfare Project, è questa struttura che dal 2016, quindi sono 10 anni, il 4 luglio saranno appunto 10 anni, il decennale, e che si occupa proprio di infrarosso, sia a livello ovviamente di informazione, formazione, e chiaramente anche di distribuzione, di diffusione di questi prodotti, di questi articoli.
0: Il segreto di minerali bioattivi quale sarebbe?
1: Il segreto di minerali bioattivi è quello di essere attivati, per quello si chiamano bioattivi, dal calore del nostro corpo, e quindi qualsiasi persona, diciamo persona animale, perché anche gli animali funzionano anche molto bene sugli animali, tant'è vero che i tappetini in tessuto infrarosso sono a emissione infrarossa, sono utilizzati nelle cucce dei cani, ma vengono anche utilizzate ad esempio sui mantelli per i cavalli, tanto per dire, quindi sono minerali in grado appunto di assorbire questo infrarosso, di questo calore, vengono attivati e di riemetterlo solo sulla banda di frequenza dell'infrarosso lontano. Le frequenze di infrarosso lontano sono quelle che vanno a interessare proprio il tessuto biologico, cioè le nostre cellule. Il meccanismo è un meccanismo estremamente interessante, perché agisce a carico della parete interna del vaso sanguigno. Questa parete interna è costituita da un particolare gruppo di cellule che si chiamano cellule endoteliali, che producono normalmente, fisiologicamente, un gas che si chiama ossido nitrico. L'ossido nitrico è uno dei più potenti vasodilatatori che noi fisiologicamente produciamo.
0: Saluto la nostra infrarossa invece di stampo falce e martello, la nostra Lilli. Ciao Lilli, buon rientro, buon rientro. Senti, abbiamo fatto un po' di numeri, 2016, 97, se tolgo 597, 1992 vedevo il premio Nobel viene assegnato per gli studi sull'ossido nitrico che hai accennato spesso a volte.
1: Esattamente, c'è il premio Nobel a 3 scienziati americani proprio per i loro studi sull'ossido nitrico, perché non dimentichiamoci che l'ossido nitrico a livello chimico lo conosciamo dalla metà del 1800, però la sua funzione è stata messa in luce soltanto proprio nel 1992, per cui c'è anche il premio Nobel proprio per questi studi.
0: Proprio per questi studi. Vabbè, tu ne hai sicuramente piazzati diversi dei capi che hanno a che fare con la FIR, perché l'elenco... E allora si potrebbe schierare più che 4-3-3 fase d'attacco, ma t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavigliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotta, scaldacollo, gomitiera, pashmina, solette, federa, mascherina, calottina e copri materasso. Abbiamo da aggiungere qualcos'altro nel frattempo oppure?
1: No, federe abbiamo dette anche, le federe direi che sono tutti quei prodotti che comunque ormai in 10 anni mi hanno dato la conferma dell'efficacia di questi tessuti, di questo infrarosso lontano, molto molto interessante, come antinfiammatorio soprattutto, come antidolore, come decontratturante muscolare.
0: Decontratturante
1: muscolare.
0: Mi piace.
1: È molto importante.
0: Allora, quando siamo arrivati oggi, caro Mario, noi eravamo circondati dagli Aristogati. Tu hai visto?
1: Sì,
0: Aristogati,
1: sì,
0: ormai questi
1: Aristogati,
0: qua.
1: Certo.
0: Abbiamo gli Aristogati di una bontà assoluta, c'è sempre quello che soffia, ma comunque ormai è dei nostri, nonostante tutto, gli altri cinque ormai sono supersonicamente di casa, quindi qua come topi noi non dovremmo avere problemi
1: no,
0: di antivirus. Io penso che come minimo l'antivirus e entro qua non ci entri, se non in formula disinformativa o informativa che dir si voglia. Tu mi hai accennato alla novità che esporrai sabato prossimo al GAS dalle 11 alle ore 18 che terremo qui a Radio Gamma 5. Oltre al manichino, oltre alla prova solette, oltre
1: sì,
0: a
1: sì.
0: Chiedetemi quello che volete e anche
1: sì,
0: di più.
1: È una novità, sì.
0: Io sono pronto a indossare l'esoscheletro.
1: Ecco,
0: ne ho sentito parlare tante volte, esoscheletro e gli animali che lasciano la corazza e quant'altro. Parlami di cosa vedranno sabato prossimo, i vantaggi che può avere sta struttura.
1: Certamente.
0: E perché
1: è
0: utile parlarne oggi. Perché?
1: Un attimino, come dire, ho scritto qualcosa perché è un argomento estremamente interessante.
0: Che tu hai provato l'altro giorno,
1: che ho provato
0: prima hai fatto
1: la
0: una salita
1: scorsa.
0: E sbaccavi che metà basta, eri distrutto, eri.
1: Sì, beh, allora, io devo tenete
0: Dimmi.
1: Sempre conti una cosa, io ho 76 anni 76 compiuti 4 giorni fa, quindi
0: auguri, sì, non lo sapevamo nemmeno,
1: ecco.
0: Sì,
1: per cui chiaramente le mie articolazioni non sono più quelle di 10 anni fa. Cammino bene per
0: sì.
1: fortuna, però
0: sì.
1: ovviamente la mia resistenza, nonostante anche un certo
0: come
1: allenamento,
0: tutti.
1: Come tutti noi,
0: sì,
1: vero? Come
0: esatto.
1: tutti noi. Ebbene, ho scoperto che esiste un qualcosa che si chiama esoscheletro.
0: Che magari qualcuno all'ascolto avrà già sicuramente anche provato.
1: Ma penso di sì, magari l'ha
0: sì.
1: anche l'ha provato, che è in grado di migliorare nettamente la mia resistenza, la mia forza muscolare, semplicemente indossando. A me questo concetto della terapia che si fa indossandola mi piace tanto.
0: Sì.
1: È come la FIR, vero? Io indosso la maglietta e faccio terapia sotto certi
0: quindi
1: aspetti.
0: Un doppio indossare sarebbe stravincente allo stesso
1: esattamente, punto. Soltanto che ho capito una cosa, che
0: dimmi.
1: Mentre l'esoscheletro mi dà un potenziamento esterno,
0: sì.
1: la FIR mi dà un'attivazione interna. E allora dov'è, come dire, la furbata, fra virgolette,
0: sì,
1: l'abbinamento tra l'esoscheletro e il tessuto FIR. Allora,
0: i vantaggi di questo esoscheletro quali sarebbero?
1: I vantaggi sono, l'esoscheletro mi permette di supportare i muscoli e le articolazioni,
0: sì.
1: mi permette di ridurre lo sforzo fisico mentre cammino, il che vuol dire allungare il tempo di camminata.
0: Sì.
1: Cioè io posso tranquillamente, adesso mi è capitato proprio
0: poi spiegheremo
1: recentemente.
0: Esattamente come uno lo indossa, perché qua Mario pensa alla maglietta, ai pantaloncini,
1: no,
0: non è proprio così.
1: L'esoscheletro è una struttura rigida,
0: subito,
1: tra virgolette, ha un peso inferiore ai 2 kg.
0: 1,8
1: per l'esattezza, lo si indossa come una cintura,
0: sì.
1: in effetti si indossa.
0: E lateralmente?
1: Lateralmente abbiamo praticamente due strutture in titanio sottili
0: sì. Sì.
1: che vanno ad agganciarsi alla zona sopra le ginocchia.
0: Ok.
1: Basta. Cos'è la novità, fra virgolette,
0: sì.
1: è che è una struttura robotica, chiamiamola così, dotata di intelligenza artificiale, che mette in moto due motorini
0: sì.
1: laterali.
0: Con batterie, quindi vanno a batteria, insomma.
1: Ricarica,
0: batteria.
1: Sì, si caricano come il cellulare,
0: sì.
1: con la stessa sistema.
0: Sì.
1: L'intelligenza artificiale riconosce il tipo di terreno che sto facendo.
0: Addirittura.
1: Riconosce
0: discesa, salita, mare,
1: salita,
0: montagna,
1: discesa, se sto correndo in discesa, in salita, se sto salendo le scale, se sto facendo una rampa.
0: Questo parrebbe però di utilità solo dal punto di vista sportivo, comunque camminante, ma non è così.
1: No, assolutamente, va benissimo anche della persona che ad esempio ha problemi di deambulazione.
0: Esatto.
1: Ma molto più anche, molto chiaramente, la persona che è abituata ad andare via con gli amici, col gruppo, a camminare in montagna, ad esempio,
0: sì.
1: e per motivi di età si accorge che si stanca molto di più, rinuncia ad
0: sì.
1: andare via col gruppo.
0: Sì.
1: Anche perché si rende conto molte volte di essere quasi un peso, vero? Devo rallentare gli altri perché io non ce la faccio. Allora, è chiaro che uno poi dice, vabbè, rimango a casa, ma non penso che sia contento di rimanere a casa.
0: Fare una scommessa, lo mette sotto il vestiario e umilia tutti.
1: Io utilizzo questo esoscheletro e ragazzi...
0: L'hai provato?
1: Io l'ho provato e devo dire adesso, in tutta sincerità, non pensavo di poter sentire un effetto simile. È come sentirsi ritornare indietro di 20 anni, perché ti accorgi che stai camminando, ma in realtà, fra virgolette, stai volando, non fai più fatica. Fare una rampa di scale, fare, non so, 4-5 rampe di scale, facendone magari anche un po' velocemente, sì, quando arrivi alla fine, insomma, un po' di fiatone ce l'hai. Ti metti quello, io sinceramente, parlando tranquillamente, non ho modificato la mia respirazione.
0: Con la bicicletta pedalata assistita, Mari, e una senza pedalata assistita, Mari.
1: Ecco, facciamo la differenza. Ecco, quante persone non andavano più in bicicletta perché a livello muscolare non ce la facevano a pedalare, eccetera. Hanno usato la bicicletta pedalata assistita, hanno ritrovato un mondo. La stessa cosa può succedere, e io mi auguro che, veramente, utilizzando questo esoscheletro. Allora, dato che ho conosciuto l'azienda che produce questi esoscheletri, sì, mi sono detto, ma sposa bene con la FIR? Sì, sposa, perché? Perché, come dicevo prima, tu esoscheletro fai il potenziamento esterno, sì, io FIR faccio l'attivazione interna, sì, mettiamo insieme le cose, vincente, vediamo, è un duo vincente. Adesso tutto è, come dire, è ancora in aria, vero, fra virgolette, perché è una cosa che va sperimentata, però ho detto, visto e considerato che ho la possibilità di proporlo e di farlo vedere, perché no, sabato prossimo
0: lo fai vedere, insomma,
1: lo facciamo vedere,
0: campione qua,
1: lo indosso, lo faccio indossare al manichino, che comunque rimarrà sempre fermo perché non comincerà a camminare grazie all'esoscheletro. Però qual è il bello, la proposta, se qualcuno vuol provarlo, vuol testarlo,
0: allora, testiamo,
1: lo può fare.
0: Allora,
1: ovviamente non immediatamente lì, perché ci vuole, sì, però può semplicemente prenotare il suo test gratuitamente, chiaramente a casa, e verificare la differenza. Questo mi serve anche a livello proprio.
0: A casa, a casa tua, a casa dove?
1: No, a casa sua, della persona.
0: Ma uno va a portargli l'esoscheletro?
1: Certo, volentieri glielo portiamo, oppure se uno può anche venire a casa mia. Ma
0: ecco,
1: se vuole anche,
0: le porte sono aperte,
1: sì,
0: la porta del
1: mamma
0: dottore.
1: Mia, anzi vedo anche, devo anche ringraziare tutti quelli che telefonano, vengono,
0: bene.
1: Anzi è un piacere anche perché c'è modo anche di parlare con tranquillità, possono vedere un po' tutti i prodotti, vedo persone veramente interessate.
0: Tu hai una casa strepitosa, bellissima, cioè l'ho vista, ma molto bella tua casa.
1: Sì, ma sì, una casa, sì.
0: Molto bella, tanto spazio, è verde.
1: Sì, lo spazio c'è, ecco,
0: la strada frontale però è
1: sì, sì, ma lo spazio c'è, all'interno c'è tanto spazio, il giardino è grande, per cui una persona può anche...
0: Tanto che tenevi 700 cani, quanti cani che c'è?
1: Magari, ne avevo 8, ne avevo
0: 8
1: cani, purtroppo. Adesso sono rimasti in uno solo di 17 anni, che non ci vede, non ci sente e non si muove, perché ha il posteriore bloccato da un'artrosi importantissima. Insomma, ecco. Però cioè,
0: nome,
1: è importante. A lui si chiama Checco.
0: Checco,
1: poverino.
0: Checco,
1: il grande Checco. Il grande piccolo Checco.
0: Quindi sulla sabato posso conoscere anche questa realtà dell'esoscheletro?
1: Sì, molto volentieri, perché, come dire, se è possibile potenziare anche l'effetto della FIR, lì c'è una sinergia veramente che funziona molto molto bene, ecco. Poi la FIR la sappiamo, l'infrosso profondo a livello di equilibrio è formidabile, le solette FIR andando a riequilibrare, a decontrarre la muscolatura, a ottimizzare quelle che noi chiamiamo le catene neuromuscolari, migliorano veramente l'equilibrio della persona.
0: E
1: quindi
0: questo possono sperimentarlo anche sabato prossimo.
1: Ah, beh, quello sì.
0: La prova delle
1: solette. La prova delle solette è sempre
0: prima e dopo, e quindi
1: esattamente come faccio sempre, come faccio anche da me in studio, da me a casa mia, insomma, ecco. Quindi
0: se fosse interessato, casa sua è a Resana.
1: A Resana
0: potete andare,
1: sì,
0: tranquillamente,
1: sì,
0: perché insomma è uno dei nostri e tutto. Volevo chiederti però, in riferimento a altre trasmissioni che hanno sicuramente toccato, diciamo, la tematica di oggi, c'è concorrenza, diciamo, in quest'ambito qua della FIR piuttosto che infrarossi e quant'altro?
1: Beh, io la concorrenza in questo momento non la sto sentendo. Cioè, io lavoro, fra virgolette, non mi interessa la concorrenza.
0: Sì, no, ti dico questo perché mi aggancio un po' al messaggio che mi ha mandato Luca. Buongiorno dottor Paladini e Luca, volevo chiedere se esiste un metodo per distinguere un vero tessuto FIR da uno falso, perché si può farsi fregare, che prove possiamo fare a casa grazie.
1: Allora, beh, prove a casa no. Allora, fondamentalmente il tessuto FIR deve essere un tessuto certificato dal Ministero della Salute. Quindi si acquista se è un dispositivo medico di classe 1. anche perché c'è la detrazione fiscale se uno poi vuole accedere anche a quella possibilità. Primo. Secondo, il tessuto FIR deve avere la componente di FIR scritta in etichetta o sul tessuto stesso. Quindi se io prendo una maglietta anonima, sì, e dico questo è tessuto FIR, cioè, potrebbe anche esserlo.
0: Se passa e vuoi comprare in spiaggia
1: e dice FIR, sì.
0: Prendiamogli il cocco, ma
1: esattamente. Ecco, la famosa vitamina Africa, vero, come la chiamavano in lavoro, Africa, sì, vero? Bravo, ecco, sì. Mi ricordo i vecchi tempi di Bibione e di Jesolo, vero? Bibione e Jesolo con il cocco, con quelli del cocco che passavano.
0: Cocco bello, cocco fresco.
1: Cocco bello. Esattamente. Quindi c'è bisogno che ci sia l'etichetta e che ci sia all'interno un'etichetta che spieghi bene il tipo di tessuto, perché i tessuti hanno dei nomi, sì, i nomi, e in base al tipo di tessuto si sa anche la percentuale di FIR, cioè di minerale bioattivo, sì, presente nel tessuto.
0: Senti, ci perde se non lo laviamo a mano, perché l'altra volta si accennava sto passaggio.
1: Va lavato a mano. Allora io dico, considerate il tessuto FIR, l'abbigliamento FIR, come un abbigliamento in cashmere.
0: Ah, ok. Quindi delicato.
1: Sì. Se noi abbiamo una maglietta in cashmere, ci dedichiamo attenzione nel lavaggio, vero? Quindi è molto importante. Va lavato, come dico sempre, con temperatura in acqua, con temperatura non superiore ai 30 gradi. Sì. Non usare additivi chimici, non usare ammorbidenti. Attenzione, non perché questi snaturino, denaturino i minerali, ma perché alterano la fibra e la rendono meno elastica. Quindi
0: da quel lato là,
1: sì, sì, praticamente, ecco. Quindi lavare a mano un paio di calzini o anche una t-shirt o anche un leggings,
0: il beneficio della realtà FIR
1: permane. Però una cosa è avere una maglietta che ti sta bene addosso, una cosa è avere una maglietta invece,
0: sì, slabbrata,
1: sì,
0: in estate,
1: fra parentesi, esatto, se vuoi farlo.
0: Il riferimento penso all'esoscheletro. Lisa mi scrive: buongiorno, va bene per bambini con difficoltà? Grazie. Penso all'esoscheletro però.
1: Sì, allora lì bisogna sempre verificare di persona, perché ci sono le taglie per l'esoscheletro, le misure. So che in questo momento si sta facendo tantissimo lavoro a livello riabilitativo, sì, con gli esoscheletri, però è un mondo nuovo che va ovviamente valutato e vagliato.
0: Ah, ho capito. Sempre Luca, dopo quanto tempo minimo di indumento FIR indossato possiamo avere il massimo ossido nitrico utile per il nostro corpo?
1: Ah beh, questo molto molto rapidamente. Per quanto riguarda le solette, l'effetto di miglioramento dell'equilibrio è quasi immediato, nel giro di un minuto e mezzo. Per quanto invece riguarda il massimo della liberazione di ossido nitrico, ci vogliono 3-4 giorni, perché poi dipende ovviamente dal tipo di indumento che indosso, vero? Sì, chiaramente.
0: Sì. Vabbè, Beppi 300 l'abbiamo l'ascolto. Sarebbe utile che per te, Beppi, che ormai te è a fiacca, assolutamente. Guarda WhatsApp, ma sono in attesa che arrivi casomai via WhatsApp. Avevo proposto il passamontagna FIR non per le rapine, ma per rilassare tutta la testa e poterli indossare camminando. Non è previsto questo tipo di indumento in futuro, se tanti si fanno avanti?
1: In realtà non esiste il passamontagna in quanto tale, esiste però il berrettino FIR, quello che abbiamo chiamato capillum, vero?
0: Capillum,
1: il berrettino FIR, ed esiste lo scaldacollo che si trasforma in passamontagna. Perché lo scaldacollo basta un attimino modificarlo e diventa un passamontagna a tutti gli effetti.
0: Tra i principali benefici, il fatto che migliori la microcircolazione del sangue, hai detto prima, è basilare?
1: Eh sì, è basilare, è per tutti.
0: Dai più cieli più anziani.
1: Esatto, per tutti. E questo dimostra anche come l'utilizzo del tessuto FIR, i capi di abbigliamento in FIR, sia trasversale, nel senso che non c'è un'età preferibile. L'incremento della microcircolazione determina un incremento della ossigenazione, ed è proprio questo incremento dell'ossigenazione che determina un miglioramento globale del nostro corpo, quello senz'altro.
0: Senti, serve magari o dà una mano per quanto riguarda l'eliminazione delle tossine e le sostanze infiammatorie?
1: Certo, certo, certo, certo, teniamo conto che
0: più lo indossiamo meglio è.
1: Certo.
0: Anche di notte, insomma.
1: Anche di notte, tant'è vero che praticamente si può indossare la t-shirt, si può indossare come abbigliamento intimo senza nessun problema. Oppure se una persona, ad esempio, che molti dice ma io sono abituato a dormire nudo a letto, sì, non metto niente, cioè, perfetto, esiste un coprimaterasso in tessuto fiere che in questo modo durante la notte, per tutte le ore notturne che si dorme, il corpo riceve l'infrarosso profondo, perché ovviamente scaldando, attivando, sì, vero, i minerali del coprimaterasso, globalmente il corpo è un total body, come lo chiamiamo, vero? Viene coinvolto. Ecco, questo è anche un modo estremamente intelligente di utilizzare il tessuto FIR, vero, durante la notte.
0: Ok, riduce rigidità muscolare e dolore?
1: Sì, quello sì, anche proprio legato al discorso dell'incremento della microcircolazione, dell'ossigenazione, soprattutto migliora anche la prestazione sportiva, che possa essere amatoriale o professionale.
0: Allora, parlavamo del padel, che è uno,
1: sì, veloce. Ad esempio, ecco, nel padel in particolare solette per quanto riguarda l'equilibrio, sì, ginocchiere, cavigliere, teniamo conto che il padel è caratterizzato da questi bruschi rapidi cambiamenti, sì, di, sì, direzione, sì, vero? Sì. Poi anche la frequenza del colpo è nettamente superiore rispetto al tennis, classico, vero? Sì. Chiaramente, quindi problematiche alla spalla, al gomito, epicondiliti in particolare, gomito, sì, nelle padel le abbiamo come patologie conseguenziali. Ecco, il fire, l'indossare una ginocchiera fire oppure una gomitiera fire aiuta moltissimo proprio a evitare questo tipo di problema.
0: Bene, quindi sabato possono sicuramente informarsi a tal proposito e
1: certamente
0: trovate qua il dottore, quindi, e consorte del dottore.
1: Sì, sì, sì, sì, beh,
0: non manca mai. Dalle 11 alle 18 siamo qui appunto con il gas, trovate tutto anche nel sito per quanto riguarda banchetti e attivisti, non attivisti. Alle 13 pranziamo tutti assieme, dopodiché si riparte. Il primo pomeriggio alle ore 3 avremo, che rapporto hai col budino di riso?
1: Oh no,
0: ti
1: buono.
0: Piace? Bene, perché Free Flower
1: alla grande
0: farà esattamente il budino di riso, e quindi insegnerà anche un po' alla masticata macrobiotica, ma alle ore 15 partirà sicuramente anche questo insegnamento qui al GAS. Vabbè, poi tutto il resto, insomma, che trovate, ripeto, anche nella pagina Telegram GAS Associazione Franco Carraro 7676. Te 76 la radio, hai visto?
1: Vero?
0: Vedi che non è, nulla è a caso.
1: Nulla è a caso.
0: I numeri non ingannano mai, assolutamente sì. Migliore recupero muscolare, la sensazione di benessere, oppure è un po' più duro del previsto? Utilizzando il FIR?
1: No. C'è questo miglioramento proprio della sensazione di benessere, che è sempre legata all'ossigenazione. È più la mia muscolatura è ossigenata, meno acido lattico produco, nel senso che prolungo lo sforzo, più facilmente recupero, sì, e soprattutto evito la comparsa di quei dolori muscolari post esercizio, post prestazione, che sono quelli che vengono chiamati i dolori muscolari come vengono chiamati posteriori, a insorgenza successiva, che in inglese finiscono DOMS, c'è una sigla particolare per indicarli. Questo,
0: senti,
1: lo
0: gli
1: fa.
0: Anziani rivendicano che cosa nell'elenco che ho fatto prima in maniera molto Speedy Gonzalesca?
1: Beh, allora, nella persona, adesso è difficile dire persona anziana, perché io non mi sento anziano, quindi nei diversamente giovani io ho visto personalmente l'utilizzo della t-shirt, mi serve tantissimo.
0: Tutto l'anno uno la mette, tiene sotto.
1: Se tutto l'anno, io la porto anche in questo momento, ce l'ho
0: maniche
1: sotto.
0: Manica corta,
1: la porto. È come la famosa maglietta della salute di una volta, vero?
0: Esatto,
1: ecco,
0: sì.
1: Quella la porto tranquillamente, non è ovviamente lana, quindi non, ecco un altro effetto. Non riscalda, è termoregolatrice. Tutto quindi, il tessuto fire.
0: Sono tutte colorazioni nere a parte,
1: sì,
0: lenzuola.
1: Sì, ma sono, attenzione, sono tutte termoregolatrici, per cui mi regolano proprio la temperatura.
0: Anche in estate,
1: sono persone che utilizzano i leggings in maniera continuativa d'inverno ed estate per andare a correre, per allenarsi in casa, si può portare sempre.
0: Poi non c'è un motivo preciso perché sono nere, potrebbero essere altra colorazione, sinceramente mi dice.
1: Nere sono per un punto di vista, come dire, pratico.
0: Se
1: ecco.
0: Sporco, dai,
1: sì, pratico, sì, ma sotto certi aspetti veramente, veramente pratico. Ecco, quindi sono capi di abbigliamento che possiamo portare in maniera continuativa tutto il giorno, perché proprio è la continuità. Che fa poi, che determina il risultato. Le solette personalmente ce l'ho dal 2020 che le porto sempre.
0: Ecco. Paolo ti chiede, ringraziandoti Luca, ci potrebbe spiegare perché le solette aiutano e come agiscono sull'equilibrio in modo così veloce come dice?
1: Perché le solette hanno un'immediata azione su quelli che sono dei particolari recettori di carico e di pressione presenti sulla pianta del piede. Si chiamano barocettori. Registrano i carichi barocettori.
0: Ma perché barano?
1: No, no, non sono, sono onestissimi, vero? Non sono di Bari.
0: Correttissimi.
1: Dei correttissimi. In più determina immediatamente fenomeni di decontrazione muscolare laddove la muscolatura è rigida, contratta per cattiva postura, e questo determina quella che noi chiamiamo, come ho detto prima, una ottimizzazione delle catene neuromuscolari. Questo si traduce in un miglioramento di quella che noi definiamo la capacità propriocettiva, che è la capacità di percepire lo spazio che ci circonda, sia a occhi chiusi che ad occhi aperti. E questo avviene in tempi estremamente rapidi.
0: Bene, buongiorno. I prodotti FIR sono indicati anche a cardiopatici e o portatori di stent?
1: Sì.
0: Grazie, buona vita, Flavio Papo, ma soprattutto aspiranti influencer di se stesso.
1: Bravissimo.
0: Di me stesso scrive.
1: Bravissimo, sì, sì. Anzi, teniamo sempre conto che in tutte le patologie cardiache di natura vascolare il problema è legato fondamentalmente all'ostruzione delle coronarie, pensate all'infarto, vero? Alla microcircolazione. Quando io applico un tessuto vasodilatatore che ha un effetto vasodilatatore, li vado a migliorare l'ossigenazione del muscolo cardiaco. Quindi, tant'è vero che una cosa importante, il tessuto FIR, la FIR, la tecnologia FIR, non ha controindicazioni e non ha effetti collaterali negativi.
0: È importante da dire questo, non ha effetti collaterali.
1: Non ha nessun effetto collaterale se non positivo, ovviamente, ma soprattutto non ha controindicazioni. Non dimentichiamoci che qualsiasi altro tipo di terapia fisica ha quantomeno come controindicazione la gravidanza, per un principio di precauzione, e la presenza ad esempio di dispositivi medici impiantati, come possono essere il pacemaker, il defibrillatore, l'impianto cocleare, eccetera. Ecco, la FIR non ha assolutamente nessuna di queste controindicazioni.
0: Mario, siete già a riecheggiare, tutti al mare a mostrarle a chiappecchiare, però lei non vuole andare, lui non vuole andare, troppi inestetismi. La FIR può venire in soccorso e farci ritornare al mare, anche se costa, l'ira di Dio, per qualcosa, se stiamo a casa lungo la Brenta, la Piave, la Muso di Sassi.
1: Allora, diciamo,
0: è molto meglio, però gli inestetismi.
1: Gli inestetismi, i classici inestetismi della cellulite, i classici inestetismi legati all'invecchiamento della pelle, e attenzione, perché col passare degli anni i nostri amici fibroblasti che sono presenti nell'epidermide, nella cute, producono elastina e collagene in forma sempre minore, perché si riduce proprio l'irrorazione, viene a mancare l'apporto di sangue, di ossigeno. Chiaramente è ovvio, la FIR determina un incremento determina vasodilatazione, quindi un incremento dell'ossigenazione, per cui incrementa da parte di questi fibroblasti la produzione di collagene e di elastina. Tant'è vero che uno dei primi effetti di cui la donna in modo particolare si accorge usando i leggings della FIR è che la pelle viene è più levigata, più compatta, più liscia.
0: Più glabra.
1: E glabra vuol dire senza peli, ovviamente.
0: No, ma glabra vuol dire che liscia assolutamente.
1: Anche liscia.
0: Stile superficie del ghiaccio.
1: Più liscia.
0: Molto glabra.
1: Ecco, più liscia.
0: Molto glabra.
1: Più liscia.
0: Buongiorno, ho portato a mio papà domenica una ginocchiera che aveva problemi appunto nel camminare, lunedì mi ha già confermato che sente l'effetto benefico grazie a Nicola. Però non so se sia ginocchiera quella FIR.
1: Sì, sì, sì, beh, certo. Sì, sì, sì.
0: Poi si aggiunge, mia mamma ha problemi alle spalle, ma non c'è una spalliera?
1: No, non c'è la spalliera, in questo caso si utilizza proprio la t-shirt e la maglietta, oppure la federa durante la notte. perché ovviamente
0: che è bianca,
1: che è bianca, esatto. Sì, che
0: è tutto nero eccetto bianco,
1: che è bianco.
0: E copri cuscino, federa,
1: federa e copri materasso sono bianchi, e le solette che sono come dire una tinta intermedia, diciamo così, ecco.
0: Senti, per eliminare le scorie, perché siamo tutti ciapai e gli antibiotici resistenze, antibiotici, mangiamo male, e per buttare via un po' di scorie, le tossine,
1: anche in questo caso
0: è un aspiratore decente sta roba qua?
1: Sì, diciamo, non è un aspiratore, no, chiaramente no, che magari no, facilitando l'irrorazione, l'ossigenazione, incrementa anche quelli che sono i meccanismi di eliminazione, quindi la sudorazione, l'attività renale, l'attività epatica, viene tutto migliorato. Chiaramente sono quegli organi emuntori, come si chiamano, che eliminano anche le tossine.
0: Noi, in base alle domande, pare che si ha bisogno, diciamo, di questa tecnologia, soprattutto lì dove ci sono delle problematiche dal punto di vista salutistico, salutare o comunque sanitario. Ma non è così, perché tu dici, anche come fase di realtà preventiva, è importante,
1: certo,
0: averla mai.
1: Caspita,
0: uno dice, ma io non sto mai.
1: No, no, ma
0: beato ti.
1: Beato, anzi, dico sempre, proprio perché non stai male, hai il diritto dovere di mantenerti in buona salute.
0: Esatto, sì.
1: Quindi questo lo puoi fare ovviamente tramite l'alimentazione, tramite la respirazione,
0: la camminata,
1: tramite la camminata, sì, però anche soprattutto fornendo ai tuoi organi, al tuo apparato fondamentalmente muscolo scheletrico, la migliore ossigenazione possibile.
0: Sì.
1: E questa la fai utilizzando un tessuto FIR.
0: È capitato qualche volta che sia arrivato lui e lei, lui sta in disparte e lei ti dice, ma che lui non ci crede.
1: O
0: viceversa.
1: No, recentemente ho delle persone che apprezzo moltissimo, che vengono non per acquistare, nel senso di dire voglio comprare, ovvio, ma ovvio, per dire mi può spiegare come funziona?
0: Vabbè, sabato prossimo devono fare questo.
1: Ecco. Ovvio. E allora lì ovviamente nel momento in cui hanno capito come funziona, la voglia di sperimentarla, di provarla c'è, questo mi sembra ovvio.
0: Massimo da Bassano, buondì Luca, dottore e tutti. Per artrosi e per passare sui metal detector tipo aeroporti è un problema? Grazie ed è tutto. No, suona sempre con passi, cioè praticamente abbiamo.
1: Ma che cosa? No, ma parla
0: no,
1: della
0: FIR indossata.
1: No, no, la FIR no, no, no, non di sicuro.
0: No. Non decolla più nessuno, guarda.
1: No, no, no, no, assolutamente. Anzi, direi che anche chi lavora in aeroporto o chi guida un aereo, un pilota, utilizza molte volte questi tessuti perché sono obbligati a rimanere per tanto tempo fermi seduti, vero?
0: Sì,
1: e quindi
0: sì,
1: con problematiche di cattiva circolazione. Teniamo conto che la postura condiziona moltissimo i dolori muscolari.
0: Sì. Nel caso di vene varicose è importante che il tessuto copra le gambe che hanno questa problematica? Può aiutare per questo problema circolatorio?
1: Sì. Utilizziamo i gambaletti in questo caso, che coprono tutta praticamente piede fino al ginocchio.
0: Sì.
1: Possiamo utilizzare i leggings per migliorare proprio la circolazione venosa e la circolazione linfatica, quella che poi è responsabile delle gambe gonfie, legati proprio alla postura, alla gravità, perché uno sta in piedi 8 ore al giorno, è chiaro che per gravità i liquidi tendono a depositarsi.
0: Esatto. Se per caso un domani ti ha bisogno di numeri particolari vincenti e magici da imprimere in tutta tecnologia FIR, te li do io, 01 59809 0288, 5 per 1000 di Radio Gama 5.
1: Ah, sì, okay.
0: È una figata, cioè vendiamo questo e dietro in gigantesco
1: magari anche con un QR code che possa
0: perché
1: no,
0: se un domani c'è questa possibilità, ecco,
1: perché no,
0: bussa alla nostra porta. Buongiorno, la cintura della quale parlava può avere interferenza con pacemaker? Grazie. 027.
1: Sì, chi utilizza il pacemaker deve, non può adoperare questo tipo, parliamo dell'esoscheletro in questo momento, ma ci, no, l'esoscheletro,
0: sì,
1: vero?
0: La cintura è esoscheletro.
1: La cintura è
0: esoscheletro.
1: Ecco, no, no, no, no, in questo caso no.
0: È esoscheletro, esatto.
1: No.
0: Se potete vedere, se quegli apparati là che uno non cammina e lo tengono in piedi con l'esoscheletro, questa è un po' un'altra cosa.
1: È un'altra cosa.
0: Agevola
1: un'altra
0: la
1: cosa.
0: Camminata, agevola
1: sì,
0: sicuramente
1: è un'altra
0: l'equilibrio
1: cosa,
0: e tutto il resto.
1: È un'altra cosa. Eventualmente, se vorrete, faremo una trasmissione eventualmente dedicata solo all'esoscheletro, portando tutte quelle che sono le informazioni più recenti, perché ovviamente è sempre un qualcosa in via di trasformazione.
0: Perché ha un costo non proprio agganciabile a tutti, e comunque faccio per dire che tanto se ne parla sabato, se, per i curiosi o per chi ne fosse interessato, lui l'ha provato e quindi a sto campione
1: io porto la mia esperienza,
0: esatto,
1: personale, quello che, come dire, si può dire.
0: Sai che noi siamo già in mare prima, quindi ciao Luca, l'Europa ha rispedito indietro una nave piena di carne di pollo dal Brasile come accordi del Mercosur, perché è infetta da salmonella. Viva il Mercosur, andiamo avanti così. E qua si parla di Mercosur, di accordi di libero scambio, si parla, diciamo, di carne infetta, si parla di mettere sicuramente in difficoltà il nostro sistema produttivo dal punto di vista zootecnico, ma anche agricolo soprattutto. Tra poco parleremo di Israele, questione israelo-palestinese, parleremo di tutto di più. Nel frattempo però siamo qui col dottor Mario Palladini, la sua energia invisibile.
1: E una cosa importante, l'applicazione in caso di dolori da fibromialgia. Ecco, questa è una la fibromialgia è una patologia sempre più frequente, la si sta riscontrando in maniera piuttosto evidente. Molte volte sono persone che ne soffrono da anni, ma sono sempre state, come dire, etichettate queste patologie, o meglio questi sintomi, questi disturbi, come artrite, come polimialgia reumatica, eccetera eccetera. Poi hanno scoperto che hanno la fibromialgia. Ora, usando il tessuto FIR è dimostrato, ci sono dei lavori scientifici ormai che hanno 10 anni, quindi può veramente ridurre i dolori, può migliorare il sonno, che è fortemente compromesso durante questa malattia. Quindi abbiamo un vantaggio, anche non guarisce la malattia, perché non c'è nulla che la guarisca, però controllare i sintomi e vivere meglio come qualità di vita, penso che
0: sei milanista, serve. Sono milanista fino a ieri sera.
1: Lo sono ancora, la fede non si molla mai, però
0: il Milan ha difficoltà. Però noi abbiamo avuto praticamente il Venezia che è salito in Serie A,
1: quello ha fatto molto piacere,
0: il Vicenza in Serie B, il Padova si è strasalvato e il Verona purtroppo no. Avessi indossato la FIR, il Verona non sarebbe retrocesso. No, è ovvio.
1: Non so se il Milan
0: dobbiamo poi ingigantire la questione.
1: Sì, bisogna. Ecco,
0: l'Hellas
1: e allora Verona Hellas indossate le magliette FIR.
0: Non sarebbe stata nessuna retrocessione, ragazzi.
1: Esatto.
0: Perché gli altri che ho appena menzionato in termini positivi avevano tutti la FIR, ragazzi.
1: Bene, infatti, se l'avesse
0: quindi a Vicenza lanciamo la maglietta biancorossa, ma quella sotto non l'ha mai lanciata. Non dovevo lanciare, però resti tra noi altri, ragazzi.
1: Comunque ci sono, nell'ambito del ciclismo, i ciclisti adoperano pantaloncino FIR, adoperano la t-shirt FIR, adoperano le solette FIR.

0: da collo?
1: Sì, può essere utile, anche si può appoggiare il tessuto proprio sulla guancia che magari è infiammata, lo si può mettere a mo' proprio di sciarpa avvolta attorno, e un effetto antinfiammatorio e antidolore me lo dà.
0: Per chi ha le ulcere diabetiche?
1: Eh sì, lì c'è un discorso molto importante da fare, okay. il tessuto FIR facilita la guarigione della lesione diabetica, quindi piede diabetico, facilita la guarigione della lesione da ulcera da decubito. È la piaga da decubito, anche perché sono tutte situazioni legate a una cattiva ossigenazione, vero?
0: Sì, l'aspetto posturale è importante per i calciatori, non
1: l'effetto
0: solo.
1: Posturale è importante per tutti, sì, noi, per tutti noi. Noi abbiamo una cattiva postura in senso generale, che cominciamo ad assumerla dal banco di scuola ad arrivare al posto di lavoro.
0: Adesso i computer e queste mattonelle tecnologiche sono tutti ingobbiti stile Andreotti, come dico spesso, e di conseguenza, perché lui aveva una scatola nera sulla schiena che
1: Difatti,
0: è importante, ma gli altri conviene
1: in effetti abbiamo il discorso i dolori posturali, i dolori muscolari da postura sono frequentissimi. Statisticamente è stato stabilito che circa il 70% dei dolori muscolari sono di natura posturale. Posturale.
0: Per cui, portando la maglietta, può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna? Saluti da Walter.
1: Sì, nel senso che non è la terapia per l'ipertensione arteriosa, attenzione, però determinando vasodilatazione contribuisce, insieme eventualmente alla terapia farmacologica, al miglioramento dei valori pressori.
0: Io soffro della neuropatia per la compressione del nervo pudendo, nervo del pavimento pelvico, potrebbe essermi di aiuto? Grazie.
1: Può essere utile, non risolutivo, ma utile sempre a livello di dolore, chiaramente.
0: Se il grande Sinner utilizza il tessuto FIR, chiedo, può batterlo?
1: Non lo so se utilizza il FIR.
0: Ah, no, penso di no.
1: Non so se utilizza il FIR. Diciamo che in questo momento forse non ne ha bisogno.
0: No,
1: magari andando avanti con il tempo, forse anche lui avrà bisogno di maggiore ossigenazione ai suoi muscoli.
0: La copertura del manico di racchetta potrebbe essere la FIR, non ci dice.
1: Oh, quello potrebbe essere interessante, quello sì, perché no? Perché
0: all'orizzonte
1: no?
0: Hai qualche taglio nuovo di indumenti, di abbigliamento?
1: In questo momento no. Anche perché diciamo che ne abbiamo. A sufficienza in questo momento. Comunque, se qualcuno vuole avere informazioni può sempre telefonare anche al mio numero personale, se vuoi lo posso anche dare senza problemi.
0: Allora, esatto, vediamo il tuo numero senza problemi. E ripeto, chi vuole può andare a trovarlo direttamente in un contesto bello di Resana. Laddove potete anche magari parlare anche di altro, perché tu ti leghi anche all'agopuntura, o ti legavi all'agopuntura,
1: piuttosto che tanta altra realtà. Diciamo che vengo sempre da quel mondo, di medicina integrata, ecco, non mai alternativa, perché integrata. Sì, medicina integrata. Comunque, se volete chiamare
0: 348
1: 393 3304 634.
0: Troppo veloce, dimmelo più piano.
1: Sì, allora 393.
0: Fermati qua, 393, che sia da sinistra a destra, destra a sinistra,
1: 393.
0: Anche gli arabi scrivono giù.
1: Ok, 393. 33.
0: E anche questo è palindromo 33
1: 04 634.
0: Ah, 634. Ma non è neanche difficile, dai, sinceramente.
1: Oh, dai, tutto sommato, a forza di ripeterlo.
0: Però più
1: poi.
0: Semplice 0159809288, che è il 5 per 1000.
1: C'è 5 per 1000.
0: Devo cacciarlo dentro ogni tanto. Buongiorno, dottore. Io 2 mesi fa ho comprato le ginocchiere, però sono strette, dovrò cambiarle. Grazie, Ada di Asolo.
1: Benissimo, nessun problema. Mi contatta telefonicamente.
0: O passa qua sabato.
1: O passa senza problemi.
0: Chiamano già adesso, è incredibile cosa abbiamo.
1: Potrebbe anche essere qualcuno che chiama generalmente.
0: Adesso non può chiamare così.
1: Lo so che non può chiamare.
0: No, nel senso così frettolosamente.
1: Sì, però potrebbe anche essere.
0: Perché ci sono diverse taglie anche qua.
1: Sì. Probabilmente ha preso la.
0: A proposito di taglie, si parte da.
1: Ah, le taglie, sì. Tutte le taglie.
0: In generale.
1: Ci sono tutte le taglie, ci sono.
0: Si SM, va
1: SML, XL, XXL, per cui
0: XXL,
1: si copre tutte le necessità. senza nessun problema, sia per quanto riguarda...
0: Se ci fosse un caso particolare, 4-5 XL è possibile per caso,
1: o no? Sì, nel senso che allora a quel punto si fa fare a parte il prodotto.
0: Sarebbe la possibilità, quindi ecco, sì, lo dico perché magari sì, qualcuno... Sì.
1: Recentemente, non più tardi di una settimana fa, una persona ha comprato un coprimaterasso, ovviamente lui aveva...

0: un lettone
1: da, sì, anziché essere il classico un lettone, abbiamo fatto il materasso, cioè il materasso, il coprimaterasso della sua misura.
0: Vabbè. Abbiamo un minuto, poi ci si vede sabato dalle 11, ripeto, alle ore 18 con anche il dottor Palladini, ma poi avremo anche Mattia Donadelli e tanti altri, ce n'erano tra poco, ma mi raccomando, arrivate qua con qualsiasi tempo, perché sia pioggia o pioggia, noi andiamo d'oltranza, basta, ormai non ci ferma più nessuno.
1: Appunto, dico, non c'è problema.
0: Abbiamo posizionato le reti e quant'altro, per cui abbiamo messo qua, visto il cancello nuovo che impatto?
1: Sì, ho visto.
0: Ti cambia l'umore, eh?
1: Sì, vero, bello.
0: Mai stato
1: con l'immagine dei cagnotti, dei cagnotti, esatto. Bello.
0: L'unico è un segugio, è un setter, è un doberman, che cacchio di cane è a queste orecchie qua? Un coccherino, non si sa, l'importante è che il nostro cane col monocolo, però, perché
1: puoi lanciare un sondaggio che nome dare al cane?
0: Lanciato.
1: Ah, ecco, che nome dare?
0: Quelli prima di me in porta con l'anima, dicevo, un segugio seguendo poi anche le preziosità, insomma, del cane segugio, che si lega anche al mondo della caccia, ma insomma in quel caso là lasciamo tranquilla Diana. Vabbè, allora qui abbiamo pochi secondi, che abbiamo da giugno, 10 secondi, Mario.
1: Ma allora il numero telefonico ve l'ho dato, sì. Potete andare anche sul sito.
0: Ah, dallo.
1: Sito iflyfeartechnology.it. Comunque, se mi chiamate poi ve lo mando anche.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
6: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
7: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 8. 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato che è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: andato a puttane.
1: E così tutto il resto è andato a puttane. Ciao a tutti ancora, ore 13.09 di un semplice 11 maggio 2026, mentre caia un po' di acqua e quindi gocce angeliche nei nostri terreni quasi verdi, ma più che altro marroni, almeno alla nostra gauche. E allora, per chi avesse sti benedetti marmittoni, anche se comunque la dicitura più esatta è un'altra, ebbene, che sarebbe questa, sinceramente: piastre ghiaino lavato ne serve dodase. Il capo cantiere nostro ci dice questo: dodase marmittoni, così allestiamo anche l'esterno qua e viene fuori veramente un capolavoro. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Va bene, detto questo, gas, ok, sabato prossimo budino di riso con le mele by Free Flower. Per quanto riguarda il corso di nutrizione macrobiotica, il ragazzo lo ha spostato ad ottobre, quindi faremo il corso per quanto riguarda preparazioni cereali e così i legumi e i cibi appunto autunnali, perché erano quelli dell'estate, ma saltando facciamo quelli direttamente autunnali. Troppo caldo, mi ha detto, praticamente pochi iscritti, e quindi di conseguenza il Free Flower sposta ad ottobre il momento del corso. Detto questo, salutiamo quelli che ieri erano presenti praticamente alla marcia Stop Pesticidi, 2-3 mila elementi, così danno alcuni giornali locali. Si è ritornati per la 10ª edizione per quanto riguarda appunto la famigerata realtà dei pesticidi, laddove un ultimo studio shock ha rivelato questo aumento del rischio oncologico del 150%, laddove purtroppo si utilizzano ancora questi preparati chimici, ma è soprattutto quell'effetto cocktail poco studiato, analizzato, approfondito, che porta effetti poco piacevoli. Va bene, sui pesticidi ci torneremo sicuramente con uno special. Comunque, va bene, salutiamo tutti i presenti ieri alla camminata nei colli, purtroppo resi un po' barbari anche da quella agrotossicità agrochimica che si sparge e si continua ad irrorare in quel contesto. Sabato prossimo sarà qui con noi in prima linea Mattia Donadel, che abbiamo visto con piacere ieri, abbiamo salutato e abbiamo anche quindi strutturato la raccolta firme per sabato prossimo. Dalle ore 11 partiremo con la raccolta firme per quanto riguarda questa petizione popolare che dice chiaro e tondo stop al polo logistico di Dolo. Basta cemento, basta porcate, basta tutto quello che lui verrà a dire in diretta, ma per chi ne fosse interessato, lui da un po' di tempo allestisce anche un banchetto qui espositivo all'esterno per quanto riguarda i migliori succhi e così le confetture e quindi tutta quella roba che ha a fare con la marmellata, stile quella della nostra nonna. Però se volete venire a conoscerlo, appunto, potete farlo sabato prossimo, lo porteremo in diretta, ma ripeto, raccoglieremo firme dalle ore 11 per quanto riguarda questo stop immediato che i vari comitati che si esprimono in quella realtà della Riviera del Brenta, vuol dire Miranese, vuol dire Dolo Pianiga piuttosto che, quindi la Riviera del Brenta ben conosciuta da tutti quanti voi, ebbene dicono chiaro e tondo stop per quanto riguarda questo polo logistico di Dolo, perché è un progetto altamente speculativo ma soprattutto devastante in formula di aumento dell'inquinamento atmosferico, nonché del rumore, vuol dire collasso della viabilità, l'aumento del rischio idraulico, il finto aumento occupazionale e gravi carenze soprattutto istruttorie. Ma di questo, ripeto, ne parleremo sicuramente sabato prossimo. Bene, da qualche ora, da ieri più che altro a livello online, da oggi parte la raccolta firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu. Sono state raccolte oltre 1300 firme nelle prime ore. Quando dico DDL Cieli Blu intendo dire la raccolta firme sino a quota 50.000, vuol dire un disegno di legge, 50.000 firme per quindi proporre un tema che noi ben sicuramente mastichiamo qua dentro, tanto che lunedì prossimo alle ore 14, dopo tanto tempo, ritorna in direttissima il nostro grande Rosario Marcianoff, autore di tutto quello che abbiamo denunciato anche noi altri qua dentro, perché guardando in alto, se siamo ancora convinti che siano semplici scie di condensazione, ok, segno della croce e va bene così. Perché dico segno della croce? Perché poi tutto va a ricadere per quanto riguarda il nostro ambiente, nei nostri piedistalli di vita, quelli essenziali, perché la masticata, la bevuta, i pori aperti, piuttosto che, ecco, mettiamo l'esoscheletro, andiamo a correre, sudiamo e poi ci pensano dall'alto a darci le benedizioni, le irroranti benedizioni. Sul DDL Cieli Blu chiederò e farò domanda sicuramente anche al nostro Rosario Marcianò. Posso spingere a firmare, però dico la verità, per quanto riguarda quello che ho intraletto non è che sia di una chiarezza così manifesta. Sì, ok, geoingegneria, sì, ok, sia chimica, sì, ok, chemtrails, tutto quello che volete, però andate a leggervi il quesito iniziativa, di una lungaggine forsennata, secondo il mio punto di vista troppo esagerata, laddove comunque più di qualcuno ha già denunciato il fatto che si ripropone spesse volte questa realtà di commercio interstatale o estero. Il commercio interstatale, e non è che sia proprio, diciamo, del nostro contesto italidiota o italico, che dir si voglia, per non esprimersi in blasfemia continuativa nel tempo, ma è proprio di una realtà americanoide, quindi di una federazione di stati come in America e quant'altro, e quindi United States of America, 50 stati americani. Ma qua probabilmente hanno fatto un copia e incolla, più di qualcuno suggerisce, e poi altri passaggi che comunque andremo ad affrontare prossimamente, perché ripeto, il quesito iniziativa divieto attività di ingegneria climatica, proposta di legge iniziativa popolare exarti, cioè è lunghissima, una cosa veramente lunga, quando sul mio punto di vista sarebbe utile quindi sicuramente restringerla. Ricordo ancora quando noi si doveva scegliere praticamente nei vari appuntamenti pre-referendum 2011, cioè deve essere una cosa diretta, immediata, capibile, semplice, no, non uno che si butta dentro una lettura così forsennata, violazioni, articoli, ENAC, e penali e circostanze meteorologiche, condizioni, ma caboia ragazzi, è un disastro qua. Poi un po' di geoingegneria, dopodiché cambiamento climatico, c'è tanta roba qua secondo il punto di vista. Però ripeto, per chi lo volesse, possibilità di firmare online DDL Cieli Blu, basta mettere questo. Si è partiti esattamente, diciamo, da ieri per quanto vada l'online, poi ci saranno anche i manchetti informativi o comunque anche nei vostri comuni di appartenenza, nel senso si può firmare online oppure nei comuni. In questo caso, ovvio, ci hanno detto di aver inviato la PEC a tutti i comuni d'Italia, quindi circa 8.000 comuni sparsi per la nostra penisola. In questo caso vi rivolgete all'ufficio elettorale, oppure non so se sia l'ufficio dell'anagrafe, andate con un documento valido e potete chiedere di firmare i vari moduli. Nel caso non ci siano i moduli, allora potete denunciare tutto questo a chi di dovere, che sta in prima linea col DDL Cieli Blu. Oppure, oltre l'aspetto online e quello della firma in comune, ci sta anche la firma in piazza, laddove saranno allestiti i cosiddetti banchetti. Però ripeto, qui si tratta di raccogliere 50.000 firme per far sì che si batta un colpo in questa direzione. Sinceramente, detto tra noi a voce alquanto bassa, dico che saranno 50.000 firme che potremo anche raccogliere con estrema, diciamo, velocità o comunque sicurezza, però nel senso che, memori di tutto quello che è successo sinora, e l'ultimo caso l'abbiamo avuto raccogliendo oltre 80.000 firme per quanto riguarda soprattutto l'Italia, che dovrebbe garantire così che la Palestina esiste, nel senso battere un colpo in quella direzione, cioè riconoscimento da parte italiana dello Stato di Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est. Avete visto che fine hanno fatto ste oltre 80.000 firme? Sono sempre lì a giacere nel tranquillo cassettino del Senato. Va bene, nonostante le normative chiamino anche a affrontare le varie questioni da parte di lor signori, che più di qualcuno ha spinto in quella direzione, cioè di stipendio fidato e di pensione molto velocemente da acquisirsi. E quindi vuol dire i nostri deputati, intendo dire senatori o deputati in questo caso. Qui si parla di 50.000 firme, quindi vuol dire legge di iniziativa popolare, 50.000 firme. Va bene, mentre più seriosa forse è la raccolta per quanto concerne l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. C'è stata una partenza veramente al fulmicotone, o comunque da grande Claudio Sala quando andava sulla fascia per mettere cross idilliaci per il duo gemellare, vuol dire i gemelli del gol in questo caso, Pulici Graziani. Oltre 130.000 firme, oltre 100.000 nella prima settimana, tutto è iniziato il 27 di aprile, ripeto, sì, intenta di arrivare a quota 500.000 firme valide, intendo dire, per indire poi un referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Quelli di schierarsi, Alessandro Di Battista per capirci, sono in primissima fila, hanno fatto un gran lavoro secondo il mio punto di vista. Anche qua poi è ovvio, faranno rientrare tutto dalla finestra per tutto quello che mai riusciremo a far star fuori dalla porta, in previsione di quello che potrebbe essere la raccolta firme, la vittoria referendaria. Vabbè, intanto mettiamo un po' di bastoni tra le ruote, come suol dire in questi casi, magari con Libero, no? Piuttosto che il foglio di quella massa lardosa sarebbe, ma comunque non importa, più che Avvenire, piuttosto che il Manifesto, anche Manifesto tutto sommato è tra i beneficiari, appunto, che recentemente sono figuranti all'interno del finanziamento pubblico ai giornali, e tanto ricevono, assolutamente sì. Sono esclusi quelli magari di maggior tiratura, quelli che più di tutti disinformano, magari quelli legati alla catena dell'ex Papa Urbano Cairo, l'uomo forte della Sette. Però ripeto, Avvenire, Il Secolo d'Italia, laddove Arianna Meloni è in primissima linea nel CDA. Ecco, Arianna Meloni ricordo essere sicuramente la ex del nostro ministro dell'agricoltura Lollo Brigida, ma soprattutto la sorella della premier e quindi Giorgia Meloni. Poi abbiamo Famiglia Cristiana, che ovvio riceve fondi a gogo, ci mancherebbe altro, e così anche la discussione, insomma, da tanti decenni la discussione continua ancora ad avere grossi proventi, perché si parla di milioni di euro. Famiglia Cristiana ha ricevuto oltre 3 milioni di euro e quindi è 6 miliardi insomma del vecchio CONI. Comunque è partita la raccolta firme, in questo caso si firma online con lo SPID oppure con il CIE oppure nei banchetti informativi laddove ci sta. Non so se abbiano depositato anche i moduli nei comuni, se qualcuno ha maggiori notizie fresche rispetto al sottoscritto me lo faccia casomai pervenire o sapere, e io sono lì ad attendere magari il banchetto giusto per andare a informarsi, perché secondo il punto di vista la vera propria alfabetizzazione passa attraverso sicuramente il contatto diretto. Per carità, serve la piattaforma Digitalmente Parlando, serve la piattaforma gratuita, assolutamente sì, e questi numeri non si avrebbero raccolti in una settimana con i banchetti sparsi in qualche contesto provinciale d'Italia, però sappiamo che fa firmare anche il morto o il bisnonno e nulla sa. E allora dico concretamente, anche se comunque ovvio qua è semplice, basta reddito di giornalanza. Va bene, andremo sicuramente a toglierci un po' di tossine magari indossando quello che avete sentito dire diciamo dal nostro dottor Mario Paladini. Sabato vi aspetta come tanti altri, e noi lo faremo però anche in maniera molto particolareggiata il 2 di giugno. Voi sapete, il 2 di giugno saremo lì, perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore, e quindi abbiamo sempre al nostro fianco la Cristina, la Mara, e quindi per Mara faremo sicuramente questa grande giornata. L'attivismo lo coloreremo all'interno del bosco di Faont e saremo quindi lì a ricevere quindi anche il grande dono di incontro con il piccolo popolo. Intendo dire, per piccolo popolo sapete, i fati, i folletti, i gnomi, streghe, che lì sono assolutamente di casa, tanto quanto il ringhio vincente, non del futuro ma allenatore del Toro, Ringhio Gattuso, dopo il fallimento epocale per quanto riguarda il mondiale, lo guardi col binocolo, non importa. Lì abbiamo sicuramente il fenomeno Colmeda, quell'acqua fresca, rigogliosa e trasparente il più delle volte, che ci invita sicuramente alla dolce camminata. Avremo assolutamente anche il bosco d'attorno, o comunque saremo prigionieri nel senso buono e pacifico del bosco, laddove Gilbert Chesbrough, non so se lo conoscete, ma un grandissimo del passato, che diceva appunto che talvolta un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo, e lì sicuramente di motivi d'abbraccio, diretti o indiretti, ne terremo sicuramente moltissimi. Attueremo il passaggio sul pinone a tutta corda, avremo da vedersi la casetta nell'albero, conosceremo anche il grande monolite lì fioccato dall'era glaciale in poi, e quindi quel grande masso di provenienza appunto lontana, l'albero maestro che hanno battuto, e quindi ci faremo raccontare la nostra guida appunto l'espertissimo uomo del bosco Marco Scappini il tutto, e poi arriveremo praticamente alla casarina di Alberto e Mara, e lì faremo una sosta e lì faremo un infresco, e lì e daremo là anche la prima parte di spettacolo, o comunque insomma di intrattenimento, con il nostro grande gruppo dei Cigni del Sole, vuol dire praticamente Danilo Leo Lazzarini sarà protagonista dell'interezza della giornata al nostro fianco, e lo spettacolo che poi daremo nel primo pomeriggio ha codesto titolo e vuol dire Memoria del Futuro, e quindi Tramonti e Fate, una magica storia. Va bene, poi avremo la musica di Marco e così anche di Monia. Per chi ne fosse interessato, Monia è una grande canalizzatrice, se non lavora per qui che fa i canai, no, anche perché li hanno tombinati tutti. Canalizzatrice in questo caso è qualcosa di assolutamente diverso. Andremo a visionare anche la situazione per quanto riguarda le piramidi in terra, stiamo raccogliendo le prenotazioni, abbiamo già un bel po' di iscritti, per qualcosa la giornata riuscirà sicuramente di migliori colori. Se affronteremo la conoscenza con le salamandre ne dubito, perché saremo tanti a calpestare sicuramente quel ben di Dio, ma le salamandre lì sono alquanto di casa, al pari dei funghi nella stagione giusta, intendo dire. Per il resto speriamo sicuramente in una bella giornata, e comunque quello che sentite in pubblicità è il numero da chiamarsi per le prenotazioni, perché in base a questo noi dobbiamo regolare anche tutto l'aspetto del parcheggio, del ritrovo, e poi caffè e acqua a disposizione appunto mettiamo noi, e quindi sappiamo anche quanta roba dobbiamo portarne via. L'unica cosa che vi chiediamo assolutamente è arrivare con un sorriso vincente, perché se ridere per onda il mondo, e una risata speriamo veramente li seppellisca, prima uno poi l'altro e poi tutti gli altri, primo è Netanyahu, il secondo è Trump, ce lo auguriamo di cuore aperto. Purtroppo così non è, anche stamattina seguendo le notizie del nostro disinformante sistema del baucometro non è così, perché insomma l'Iran giustamente ha detto ma sì o matti, noi andiamo a firmare sta roba qua, bene, allora l'altro ha detto adesso la pagherete molto cara. Vabbè, d'altronde la mendacità del Signore la conosciamo, anche se comunque è ovvio sa avere ancora a disposizione un armamentario bellico che poi ovvio porta la guerra a finirsi laddove abbiamo detto spesse volte, nelle nostre tasche, nei nostri supermercati, nei nostri contesti di pompa, non di calore in questo caso, ma il distributore del carburante, ragazzi. Va bene, detto questo, quindi per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta, per staccare la spina e togliersi un po' di tossine. Portate via anche sicuramente l'amante di turno, l'amante del momento, ma soprattutto se avete l'occasione portate appresso anche colui che dice ma mia, il bosco mi sta sui coglioni. Beh, non importa, perché i monoterpeni, ragazzi, queste molecole benigne del fronte arboreo reagiscono in maniera positiva anche nei suoi confronti, i monoterpeni, ma casomai ne parleremo quel giorno. Va bene, nel frattempo l'Italia finalmente, era un bel periodo che noi si continuava a dire è però, è la Grecia, è sta Grecia, ragazzi, dai, si è venduta a Israele anche l'altro giorno per quanto riguarda la Glomud flottiglia, se avete notato, su Mood flottiglia, e quindi va ben così. Vai col global, è tutto global ormai, e dico perché la Grecia, e la Grecia era sempre quella che non ci permetteva di indossare la medaglia d'oro. Fortunatamente, finalmente, l'Italia tocca il record per eccellenza. Poi, ovvio, conta fin là. No, questo guinzaglio a strangolo, questa trappolona, la sanno utilizzare in maniera straordinaria. Parlo dei nostri sistemi venduti al grande sistema, e sto parlando di un vero record meloniano per quanto riguarda il debito pubblico italiano, finalmente arriva a sorpassare quello greco, e allora è felicità a pori aperti. 138% debito in salitissima, va benissimo così. 2026 noi superiamo la Grecia, perché diciamo sempre e i secondi a parte il Giappone, ma il Giappone con un click se fai skate in casa subito che ne c'avano altri. Giustamente, a differenza invece di quello che era la Grecia, no, la Grecia martoriata nel passato, tutto quello che ben conosciamo, perché tante volte ne è stata raccontata qua dentro l'epopea appunto vissuta dei greci nei tempi d'antan, e noi allora a rinverdire in memoria soprattutto quei malati europei, intendendo dire per essi soprattutto i maialoni, che non sono quelli del Marco Scapin, ne tiene ancora uno da 300 e oltre chili, 3 quintalate, ce ne parlerà casomai il 2 giugno, ma in questo caso parliamo dei PIX, no, ricordate quell'acronimo là che faceva sempre un po' di Irlanda, un po' di... Vabbè, c'era la I anche di Italia, vabbè, tutto sommato. Però si diceva sempre la Grecia. Niente, oggi l'Italia guarda dall'alto anche la Grecia. E quindi, ragazzi, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti. Va bene. Orsini, Alessandro, ci ha aperto un po' le porte del terzo occhio, soprattutto in riferimento a quello che avevamo già raccontato un po' di settimane fa. Lui a un certo punto se ne esce e dice, guarda che tutto sommato, se l'Iran avesse la realtà atomica, la bomba atomica, sarebbe assolutamente molto meglio per gli equilibri del mondo. Ovvio che detto così in maniera veloce potrebbe indurre in errore, ma mi sa che come lui la mette giù, in effetti il sociologo e studioso di terrorismo internazionale tenga ragione, anche perché ripeto, stamattina guerra all'Iran, Trump dice risposta di Teheran totalmente inaccettabile, e adesso la pagheranno cara, è l'ennesima volta, non cambia nulla, nel senso che sempre violenza di violenza si tratta, e l'Iran quindi diciamo ha preso in giro gli Stati Uniti d'America, solite cose del nostro psicopatico votato dalla determinata lobby, anzi determinate lobby al plurale. Però Orsini, in riferimento al fatto Iran, bomba atomica, uranio, e lui dice questo porterebbe a una maggiore stabilità in Medio Oriente, sapete ragazzi, perché un Iran dotato di deterrente non nucleare porterebbe una maggiore stabilità nella regione, sarebbe un contrappeso al potere USA e israeliano, quindi Stati Uniti e Israele, la stella a 6 punte, le 50 stelle praticamente nei vari stati, sarebbe una deterrenza contro i bombardamenti, sarebbe una protezione anche per i palestinesi, eviteremo così delle crisi energetiche. Io condivido sicuramente diciamo questo aspetto che ho accennato solo diciamo per titoli o titoloni che dir si voglia, anche in riferimento soprattutto, non so se avete notato in queste ultime ore le notizie stanno praticamente girando a più non posso per quanto riguarda Kim Jong-un, avete presente diciamo quel ragazzotto là, sformatone capo della Corea del Nord, esatto, esattamente quello là, Kim Jong-un, perché abbiamo sempre detto ma verso la Corea del Nord nonostante l'astio americano non faranno più di tanto, perché quello è più pazzo ancora del ciuffo arancione di americana firma, e quindi questo tenendo praticamente quell'obbrobio chiamato bomba atomica, realtà nucleare, e qua ragazzi si rischia più del previsto. Bene, intanto due o tre considerazioni. Corea del Nord non è Corea del Sud, e il toso l'altro giorno Kim Jong-un, che succede al padre, Kim Jong-il, è tutto Kim, no? Noi siamo fermi ancora a Kim de Cadillac, vi ricordate, lo so, Kim, sigarette, Kim de Cadillac, c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più, vabbè. Ce la siamo bruciata evidentemente, perché c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più. Canzoni Kim de Cadillac, che devo dire, bellissimo gruppo, simpaticissimo gruppo di allora, quando eravamo ancora senza le t-shirt a tutta fir, ma eravamo a tutta, diciamo, fugace realtà di corsa. Kim Jong-un, ripeto, figlio di Kim Jong-il, però adesso abbiamo anche la sorella che si sta facendo sotto, perché Kim Jong-un è lui. La sorella, ragazzi, me la danno con abiti maschili, molto maschile la ragazza, già in attesa di poter sostituire il fratellone, cioè tradotto ancora meglio, il dittatore nordcoreano, che però tiene la bombetta atomica, quindi di conseguenza non conviene andare a alzare il polvaron e quindi a far danni in che contesto è. Anche perché l'altro giorno si sono svolte, avete visto qualche mese fa, due o tre mesi fa, le elezioni, e guarda caso, è un caso, perché è caso, anche se non esiste, però è un caso, stavolta qua è un caso, le ha vinte lui, cioè ha vinto il Partito del Lavoro di Corea. Il Partito di Lavoro di Corea, esatto, c'era la scheda e quello era scritto, non è che uno poteva andare, per carità, uno avrebbe potuto stare a casa, ma non conviene stare a casa in Corea del Nord. Quando tu leggi praticamente circa il 100% è andato a votarlo, perché in effetti lui ha vinto col 99%, sia chiaro, Kim Jong-un 99%, l'ennesima volta, va benissimo così. Partito dei lavoratori, ne sei un suo candidato, la scelta è questa, te conviene andare, altrimenti ti tirano delle spese, o te che è una giustificazione gigantesca, G maiuscola, ti stemma, ti sia allettato a più non posso, non so se possa venire a casa. Però ripeto, l'affluenza due mesi fa ha sfiorato il 100%. Qui si parla spesso di percentuale bulgara, no, qua è percentuale Corea del Nord, ragazzi, 100% tutti Kim Jong-un, altrimenti ti tira su delle spese. Perfetto, quindi il boss è lui, 99,93% dei voti alle ultime elezioni parlamentari in Corea del Nord hanno visto protagonista Kim Jong-un, il quale poche ore fa ha detto esattamente questo: visto il mattume che abbiamo d'attorno, soprattutto nei gemelli, tradotto, i più grandi terroristi oggi nel pianeta terracqueo, e cioè Benjamin Netanyahu e Donald Trump, che non succeda per sbaglio che arrivi, non so, un po' di polonio, che arrivi qualche sistema d'avvelenamento nei miei confronti, o che arrivi addirittura un bombardamento, o che arrivi un attentato, o che si comprino sicuramente qualcuno che oggi ho al mio fianco e che va a assaggiare il cibo e poi mi dà la roba avvelenata, non mi sono ancora mitridatizzato, non sono abituato ad assumere veleno. E allora il toso cosa ha detto? Ha chiamato i massimi rappresentanti dei vertici costituzionali, ha detto qua, seduti di fronte al sottoscritto, e così ha fatto, e ha messo in Costituzione, cioè ha inserito l'altro giorno in Costituzione, che nel caso lui faccia una brutta fine, in caso di morte di Kim Jong-un, si parte immediatamente con un attacco nucleare, si parte quindi in automatico, con conseguenze assolutamente devastanti, per l'articolo 3 di questa legge lo dice chiaramente: in caso di accoppamento del sottoscritto si parta immediatamente con un attacco nucleare, dove non importa, l'importante è sparare roba nucleare a destra e a sinistra. È straordinario. Va bene, dopo 7 anni speriamo ci sia un nuovo incontro, perché l'ultima volta che Kim ha incontrato Trump era 7 anni fa. Ogni 7 anni noi cambiamo le cellule e quant'altro, l'altro ha cambiato, no, l'altro ha perso un po' di connotati di materia cerebrale, per qualcosa non conviene nemmeno un prossimo incontro tra i due, assolutamente. Però ripeto, nel caso Kim venga ucciso oppure venga reso incapace di impartire ordini, se non riuscirò più a dare ordini, se parlerò in maniera molto stramba, allora l'obiettivo è chiaro, e tanto che lo mettiamo in Costituzione, c'è un attacco che si lancia automaticamente in maniera nucleare. Vabbè, questi oggi abbiamo di fronte, e quindi Kim Jong-un, mancava solo questo. Però attenzione, perché ripeto, nel caso dovesse però succedere, parte quel mal di Dio e sarebbe pronta la sorellina, quella che vedete spesse volte al fianco, vedete una che dice, ma è vestita da maschietto, esatto, la stanno già preparando, il sistema politico appunto nordcoreano la sta già ampiamente quindi preparando, perché nel caso dovesse o potesse dovesse succedere, attenzione che la mia sorellina sarebbe assolutamente pronta per quindi occupare gli scranni più importanti per quanto riguarda il potere nordcoreano. Kim Yu-ae. Oh, ae. Non è Ale, è Ae. Ok, accennavamo prima con il dottor Mario Paladini in apertura della questione antivirus, e quindi adesso occhio qua. Io penso sia una specie di ballonata de sé, un ballon de sé, nel senso che tu intanto cominci a costruire quello che potrebbe diventare devastante. Non penso sia questo caso, però intanto tu cominci ad allenare in pressione quindi un po' della nostra fetta sociale, cioè vuol dire metti un po' di allarme, un po' di paura, perché i telegiornali aprono in codesta maniera, 4 anche ricoverati in Italia, beh, però non hanno sicuramente segni particolari per qualcosa, per il Bassetti, però i nostri scienziati con H o senza H sono sempre lì pronti ad dar manforte per quanto riguarda le novità in ambito di virus, per la qualcosa, quindi l'antivirus potrebbe essere partito in effetti per arrivare fino in fondo. Non lo penso, ma condivido queste poche righe a firma di Davide Lovat, che sapete essere Movimento Resistere Veneto, quando dice esattamente questo: nei prossimi giorni capiremo se si tratta di un esperimento sociale per testare la reazione dopo la stagione pandemica 2020-2022, in modo da valutarne modi e tempi per la riproposizione, o se è un nuovo tentativo appunto di replicare già adesso quel contesto criminale. Dalle reazioni che rilevo, rispetto al passato c'è una percentuale più alta di persone, sì, questo lo penso anch'io, che hanno capito l'inganno. Perché? Perché ci si arriva sempre per sofferenza o conoscenza. Attenzione, se non è la conoscenza, ci arrivi attraverso tutto quel sistema che ancora oggi vengono a dirci spesse volte, setto che da Casso in giù, da Casso in su. Ma qui parlo a pochi che conoscono la realtà di Casso, ebbene se ne parla, no? Setto che dopo il secondo e il terzo vaccino mi sono trovato peso di prima, assolutamente. E se la Belen viene a sfidare il Bassetti del momento, vuol dire che qualcosa può arrivare anche nelle teste vuote, ricolme di polverosa realtà italica, del popolino greggiume. Però mi si dice sempre tramite la firma Davide Lovat, ripeto, dalle reazioni che rilevo rispetto al passato c'è una percentuale più alta di persone che hanno capito l'inganno, ma sono ancora maggioranza i deficienti lobotomizzati. E in effetti la lobotomia, chimica o non chimica, è assolutamente devastante, e quindi si inocula la paura, l'ansia, questo tremendismo di nuova realtà, quella che ci confina, che quindi ci ricatta, e quindi il Green Pass, e quindi l'inoculo più o meno obbligatorio, ma una spinta soave a farlo. Vabbè, detto questo, però i deficienti lobotomizzati e traumatizzati, che sarebbero pronti a evocare subito lockdown, mascherine, Green Pass, vaccinazioni ripetute obbligatorie, campi di reclusione per renitenti al siero. Siamo sempre in attesa di dare là a quella briscolata all'interno dei moduli abitativi, perché ci ha messo in allarme il nostro RDM nel passato. Siamo sempre in attesa di andare assolutamente a tagliarne il nastro per le nostre briscolate lì all'interno. Il finale di David Lovett è questo: io dico solo, ed è in maiuscolo, non provateci nemmeno. Il tempo di leggere questo qua l'altro giorno, e vedevo ciò che sta succedendo per quanto riguarda la variante di Longarone, che ho accennato due sabati or sono ormai, per quanto riguarda la guida che ho fatto in quel contesto là del Vaillant. E parlando un po' della variante di Longarone, beh, doveva essere pronta per la fase olimpionica, quindi Milano Cortina 2026, così non è stato, però i soldi sono assolutamente in disparte, ci hanno detto ormai sono imminenti l'avvio dei lavori, e quindi vorrà dire assolutamente, e quindi realizzare questa ormai storica variante di Longarone. Quello che è bello è che nelle ultime ore c'è questa denuncia del consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, che esprime un grande timore, e che potrebbe essere quello che sicuramente si aggancia anche a noi altri, tutto sommato. Perché? Perché nel frattempo abbiamo sentito dei debiti propri delle Olimpiadi, no? Spenti i riflettori per quelle 2-3 settimane, laddove l'Italia ha primeggiato con il Salvini sorridente, con Luca Zaia ancor più sicuramente esprimente, anche se nel frattempo è andato a colloquio praticamente con la Marina, in questo caso non mercantile, ma la Marina di Forza Italia, chi dice, per sostituire sicuramente quel pagliaccino che ha a che fare, che non voglio essere volgare, spiegare fino in fondo, ma mi avete già capito, del ministro degli esteri Tajani, o chi dice praticamente per altre questioni. Quindi lo vedono anche addirittura come uno che potrebbe prendere in mano le redini, ma non penso lui possa cadere in questa trappoletta, non un trappolone, ma non penso vada a schierarsi con Forza Italia assolutamente, insomma, ecco, visto anche poi il suo presente e passato. Però a parte ciò, perché non è stupido fino in fondo il Tosato, ragazzi, perché quelli delle discoteche impomatate di allora ci sapevano fare con i due cavalli, girare la Spagna e buttarne un libro, ragazzi, dai, non è sempre a 18 anni, salutando il padre che lavorava nell'officina, non è da tutti, e d'altronde, insomma, gerarchicamente ha scalato di tutto di più, e è ovvio che dopo il terzo mandato non aveva la possibilità di essere supersonicamente rieletto, oltre 200.000 voti, 220 cos'era, cioè avrebbero rieletto, però sai, tre mandati, 15 anni, 15 a Galan, 15 a questo, fa 30, questo è il Veneto che noi dovremmo votare. Però se qualcuno ha voglia, vada, non c'è nessun problema, assolutamente. 2027 è il momento sicuramente di ritorno anche alle politiche, ci torneremo su per quanto riguarda poi anche questi sommovimenti nel sottobosco, diciamo, delle realtà del dissenso, perché c'è stato un po' di capigliamento, comunque insomma un po' di tirate di capelli tra il fronte dei 100 giorni a Leone piuttosto che insomma quelli di Azzurri, ma soprattutto per quanto riguarda le due espressioni massime, quindi da una parte quello che coordina il signor Rocchesso piuttosto che Luca Teodori, ma ne parleremo assolutamente, quindi anche da quel lato. Detto questo, però, ero fermo a Massimo Bortoluzzi, che avrebbe detto ragazzi, siamo in attesa di Skeigese, ma ha avuto veder che ha got timore che ste risorse destinate alla variante, circa 420 milioni di euro, quindi oltre 850 miliardi del vecchio conio, possono essere parzialmente dirottate per coprire i debiti o i rincari legati ai giochi olimpici. Beh, mai dire mai in Italia, ragazzi, se non li prende da qua, li prende da un'altra parte, però lì, ovvio, sarebbe la cassa sulla quale allungare gli artigli in maniera più ravvicinata, più vicina, in assoluto, no? E siamo là, siamo là, ragazzi, non cambia nulla di nulla di nulla la variante di Longarone, oppete, ma d'altronde anche nel 64 con la legge Vaillant, quanti soldi abbiamo portato via da quel luogo per lanciare quel nord-est che oggi sta patendo più del previsto. Però abbiamo avuto i tempi anni 80 assolutamente molto fecondi per chi allora riuscì soprattutto ad avere altissime agevolazioni grazie alla legge 357 del 64, quella che diceva chiaro e tondo: se vivi in un contesto di comprensorio, sì, ma noi eravamo convinti che i soldi giustamente dovessero essere destinati a chi doveva riprendere la propria attività, perché teneva una, non so, una licenza commerciale, industriale, artigianale o comunque roba similare, e ovvio poteva ricostruire lì dove teneva il tutto prima, lì dove voleva cambiare anche indirizzo di oggettistica. Quindi grossi vantaggi: per 10 anni non pagavi le tasse, un 80% di mutuo sicuramente da tasse altamente agevolato, e quindi 20% a fondo perduto. Per la qualcosa c'era sicuramente intenzione dell'Italia di dare un colpo importante. Però poi sai, quella parola, perché sono sempre le parolette magiche, qui abbiamo resilienza, sostenibilità e tutto è bene comune, e quindi di conseguenza hanno detto il comprensorio. Il comprensorio era il nord-est, praticamente, per farla breve, cioè tre province nel Veneto piuttosto che Gorizia, Bolzano, Trento, Trieste, cioè una marea. Quindi il nord-est, quel miracolo che noi tante volte abbiamo sottolineato, i grandi sociologi, studiosi, ricercatori e quant'altro hanno sempre sottolineato e messo nero su bianco, parte grazie soprattutto a quei miliardi di lire, allora, ovvio, che venivano sicuramente quindi passati a chi non avrebbe dovuto intascare nulla di nulla di nulla di nulla. Va bene, uno mi dirà: tutta roba negativa, Luca? No, tutto sommato no, perché abbiamo parlato in maniera negativa sicuramente delle TEA per quanto riguarda le tecniche di evoluzione assistita a livello planetario, tradotto a livello globale, ma soprattutto in riferimento all'Italia, per quanto riguarda soprattutto quello che avevamo solo accennato sabato scorso in riferimento al rinvio del voto dell'Europarlamento. E questo ci fa piacere, e probabilmente la mobilitazione sul tema, nonostante magari i riecheggi un po' più contenuti e assorbiti rispetto al passato, ha comunque portato a qualcosa di concreto. Sto parlando di nuovi OGM. Allora, prima che sia troppo tardi, contadini all'ascolto, o meglio agricoltori, o meglio trattoristi, battete un colpo importante. Non posso assolutamente fidarmi, è ovvio, dei traditori giallo-verdi della Coldiretti, ma di tutte le sigle che lì abbiamo, tutte, che sia CIA, Confagricoltura, che sia tutti in assoluto. Per la qualcosa, almeno stavolta il voto viene quindi posticipato. Può essere importante, assolutamente sì, perché ripeto, questo è un voto che porterebbe a 2 metri dal traguardo, attraversare il traguardo per far sì che le realtà OGM, dicasi TEA, solo in Italia si chiamano TEA, se no saranno NGT, NBT e quindi TEA, tecniche di evoluzione assistita, attenzione, perché qui solo noi ci permettiamo di farle indossare questo abito qua, ovvio per ingannare assolutamente la nostra lettura, per non farci venire alla memoria tutto quello che è stato 25 anni di percorso di battaglia, di lotta, un quarto di secolo sulla cosiddetta realtà dell'agricoltura biotech barra transgenica, e quindi almeno il voto è stato rinviato. Speriamo che quindi si riesca a riposizionare queste nuove TEA tanto quanto i vecchi OGM. Perché? Perché ovvio le multinazionali nel frattempo hanno fatto una pressione veramente mastodontica nei confronti di chi comanda a livello parlamentare europeo, per la qualcosa li potremo trovare nel scaffale senza bisogno di essere etichettati, cosa oggi vietatissima, senza valutazione del rischio, senza tracciabilità, e vuol dire abbattendo completamente le normative che regolano oggi le emissioni in commercio degli OGM. Nuovi OGM questi, vecchi OGM, c'è un legame sicuramente molto forte per entrambi, soprattutto in riferimento alla brevettabilità, ai brevetti, ai paroni che stanno assolutamente oggi giocando con il nostro cibo del futuro, o anche del presente per molti aspetti, perché purtroppo l'OGM è ancora presentissimo all'interno del settore zootecnico, dicasi allevamenti, per la qualcosa, però lì abbiamo ancora oggi sentori di poter leggere nei cosiddetti cartellini, laddove c'è la possibilità da parte di qualcuno di leggerli, evidentemente, di vedere questa somministrazione a base di OGM con soia, mais, colza, poco nulla, ma mais e soia, la soia soprattutto in quantità industrialissima. E poi abbiamo questa possibilità, come abbiamo fatto attraverso i gas, piuttosto che i mercatini di fiducia, piuttosto che sicuramente il vostro caso in, che ancora magari esiste, di andare ad acquistare in maniera più tutelante. Non è miracolosa, perché sappiamo benissimo che un tempo i nostri avi contadini suggerivano essere così. Tradotto cosa vuol dire? È osservando il cielo che si coltiva la terra. Oggi se osserviamo il cielo, parte 4 bestemoni, ma 4 forse sono anche pochi, però vengono soprattutto, diciamo subito, a dirci ma guarda che si condensa. Ecco, capiremo lunedì prossimo con marcia, no, magari se saranno veramente ancora fenomeni e tutta condensa, perché così è e così ci dicono ancora in maniera continuativa. Quindi per quanto riguarda i nuovi OGM, ripeto, è stato rimandato il tutto, speriamo che si faccia rientrare, soprattutto per quanto riguarda la questione NGT1, perché li hanno divisi in 2 categorie, NGT1 e NGT2, ma quando dico NGT1 dico il 94% sicuramente nelle manipolazioni in atto nel DNA, diciamo, di tutti quelli che saranno i preparati del futuro, e quindi la stragrande maggioranza che non bisognerebbe di tutte quelle regole normative che oggi sono impresse, ripeto, nel regolamento degli OGM. Però ovvio, nuovi OGM, ovvio che è privatizzazione, ovvio che è monopolio, ovvio che si parla di una criminalizzazione per quanto riguarda gli agricoltori, quelli che producono, non so, alimenti OGM free, ne pagherebbero sicuramente le ampie conseguenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso dell'impollinazione, piuttosto che qualche campo intossicato di TEA, chi ne paga le conseguenze? Tanto quando verremo a saperlo, intanto partiamo da là. Però purtroppo, come già immaginavo, solo che crocevia, io l'avevo già anticipato sto passaggio, che è uscito esattamente il 10 maggio, vuol dire esattamente ieri, grazie ai grandi combattivi dell'associazione Crocevia, ma avevo già accennato, non si sente più parlare di dove oggi viene attuato il campo sperimentale di TEA in Italia. Ma dove cazzo li stiamo sperimentando sti TEA? Possiamo saperlo oppure no? Ovvio, non ce lo dicono più, ragazzi, e non ce lo dicono più, tanto che il Ministero dell'Ambiente è arrivato ad eliminare dal registro pubblico le richieste per i campi con i nuovi OGM. Non ce lo dicono più, per carità, quelli di Crocevia, che ne sanno una più del dovuto, hanno già detto, guarda che siete illegati, guarda che voi dovete quindi farci capire esattamente il tutto, cioè serve chiarezza, trasparenza per questioni normative e di legge, non potete non dire nulla, anche perché se i vicini magari non sanno di una sperimentazione particolare in quel contesto, tutto potrebbe magari intossicare anche quello che è lì vicino, vuol dire impollinazione, quella verticale, quella classica attraverso gli insetti pronubi, e quella che dico spesso attraverso l'apparato radicale, di questa se ne parla sicuramente in maniera assolutamente nascosta o comunque stile contagocce. Quindi avete capito, campi TEA secretati, ma non avevo nessun dubbio. Perché? Perché laddove prima ci hanno detto c'è il riso in quel di Pavia, a Padova abbiamo i vigneti, da là ragazzi arrivavano quelli cattivi, arrivavano i Baubau, quelli di Bau 7, e quindi ti fanno paura, e arrivavano a distruggere tutto, e quindi non c'è più questa trasparenza e, ripeto, il Ministero dell'Ambiente ha deciso che quindi non saranno elencati i luoghi e loro mettono giù in maniera diversa, dicono verranno oscurate le coordinate geografiche, quindi il nostro Tom Tom non arriverà assolutamente, sempre che non ci sia qualche gola profonda, qualcuno che venga a dire vedete quella recinzione, perché è ovvio che dovranno fare una recinzione un po' particolare, non so se attueranno ancora le telecamere, perché le telecamere danno nell'occhio e quindi ti invitano a far capire che uno più uno fa due, e quindi lì magari abbiamo un campo a te a sperimentare. E quindi le coordinate geografiche, ad esempio adesso abbiamo ufficialità di quindi regionalità Friuli Venezia Giulia dove si stanno attuando queste sperimentazioni. Sì, ma dove? Andiamo di su tutti i campi, tutta l'agricoltura Friuli Venezia Giulia? No, diranno quelli cattivi, noi non siamo da quella parte, ma comunque vogliamo trasparenza e vogliamo assolutamente chiarezza. E ripeto, per la questione TEA dobbiamo ancora darci da fare e mobilitarci, ma d'altronde insomma qua dentro ne parliamo ormai da un quarto di secolo. Se rimaniamo sempre ancorati nel terreno campo lì dove si coltiva, voi sapete come noi la si pensa per quanto riguarda l'agrivoltaico. L'agrivoltaico noi lo si condanna, ok il fotovoltaico, ok l'eolico, ma non andiamo sicuramente a rendere brutali i nostri paesaggi, soprattutto visto che negli ultimi anni abbiamo anche modificato dopo tanti decenni la dicitura dell'articolo 9 dell'articolo 41 della Costituzione, immettendo per la prima volta, pensateci un po', la parola ambiente. Prima noi si confezionava in termini ambientali la parola paesaggio, adesso abbiamo la parola, il termine ambiente. Cos'è cambiato? È poco, nulla, non importa. Però sull'agrivoltaico ci torneremo, ci sono fronti caldi di comitati battaglieri sulla sponda sicula Sicilia, sulla sponda sarda, la bellissima Sardegna, piuttosto che in altri contesti d'Italia. Anche a Sant'Andrea oltre il Muson si parla di un impegno da parte di un'azienda di agrivoltaico. La comunità locale Sant'Andrea oltre il Muson è attaccata a Treville, che è attaccata a Castelfranco Veneto, perché se dico Sant'Andrea oltre il Muson uno dice esiste? No, beh, ho puntato M, Olympique Marsiglia, no, oltre Muson. E lì si parla appunto di agrivoltaico con impatti devastanti e tutto il resto, però ci dicono guarda che è il semo e vacche che va sotto a ruminare tranquillamente, te passa i trattori, passa e te coltivi. Per noi non è la stessa cosa, sfrutta tutta quella realtà laddove è possibile mettere, abbiamo oltre 10.000 capannoni sfitti, sfruttane sicuramente il loro tetto. È devastato, te lo metti a posto e te che metti sopra quello che sta a voi, e così non devastare il paesaggio. Brutto vedere ste pale veramente micidiali. Ovvio che gli animalisti ci direbbero, ma sento che quando che se praticamente il trasvolo dei osei, sento quanti che si impappina addosso e viene tranciati via, e quindi anche sono delle pale mortali. Sì, assolutamente sì, insomma, assolutamente sì, queste migrazioni di osei e quant'altro. No, dico questo perché fortunatamente è passato a miglior vita, perché il toso era di casa, noi sapevamo già, si pensava da un punto di vista di amanti, si pensava era in Veneto, perché la notizia è fioccata un bel po' di tempo fa, Matteo Messina Denaro MMD Matteo Messina Denaro era di casa anche qua in Veneto, visto che era sicuramente uno sciupa femmine number one, si pensava che qualche donzella giusta la tenesse anche da sta parte di qua, e così sicuramente sarà. Ma il toso era assolutamente interessato ad altri aspetti veneti, soprattutto per quanto riguardava gli affari legati agli impianti eolici in Veneto, e quindi sfruttava il vento. Questo lo sappiamo se avete visto Report ieri sera. Il pentito è Domenico Mercurio, quello del termometro quasi. Ebbene, questo che ha detto che nel 2006 il boss più ricercato d'Italia era in casa nostra, soprattutto a Verona, e lì ci stava per discutere con questo Elio Nicito, politico di Crotone. Crotone a noi fa piacere per i colori della squadra, per la passione, sicuramente la tifoseria, il dodicesimo in campo, ma soprattutto perché ogni volta che Crotone scende in campo parte la canzone "Ma il cielo è sempre più blu", essendo lui prima di Roma, essendo crotonese, intendo dire il nostro grande signore del cielo è sempre più blu, quindi Rino Gaetano. Bene, il nostro Matteo Messina Denaro viene a parlare con Elio Nicito, ed è un politico crotonese che in città a Verona conosce meglio ancora come ci si muove, quindi vuol dire meglio di Romeo e Giulietta, assolutamente sì. Tanto che anche le organizzazioni mafiose che sono penetrate nel nord-est sono alquanto di casa, perché devono fare soldi attraverso l'energia appunto rinnovabile. Va bene. E si parlava anche ieri sera di questi affari poco puliti, questo Vito Nicastri, elettricista di Alcamo, che è diventato il re del vento, ma non per scoregge, ma il re del vento.

sostenitori per quanto riguarda Flavio Tosi, quel Flavio Tosi che ben conoscete essendo passato esso stesso dal fronte leghista del Giussano a quello un po' di marca berlusconana, e quindi vuol dire Forza Italia, quindi vuol dire Forza Italia. Vabbè, quindi andremo a approfondire casomai la questione per quanto riguarda la presenza del nostro Matteo Messina Denaro in riferimento a tutte le amanti che teneva sicuramente nel nostro contesto di vita veronese barra venetista, ma soprattutto per quanto riguarda gli impianti eolici in Veneto. Vabbè, il tempo di dire questo, e Sergio Luviseto mi caccia subito la mail per quanto riguarda, ti ho sentito parlare, suppongo abbia pensato questo, ti ho sentito parlare di questa Bologna-Firenze, tratto stradale dire a qualcuno, no, in questo caso è un acronimo BFSPA, e sapete essere i più grandi sicuramente sovrani dell'agricoltura in Italia. Ne ho parlato diverse volte, ne ho parlato in riferimento sicuramente a quanto questi artigli si stiano veramente sviluppando in maniera polipesca per acquisire, riacquisire. Quando dico acquisire intendo dire soprattutto tutti i fronti dell'agricoltura convenzionale, tradizionale, quella dove la chimica è di casa. Quando dico gli altri intendo dire anche quelli magari del settore del biologico, e qui mi fermo, ma ne ho parlato un'infinità di volte. Bene, detto questo, però lui mi caccia l'articolo all'interno del quale c'è questa SIS, altro acronimo che abbiamo fatto nel passato, Società Italiana Sementi BF, che acquisisce rami d'azienda della Syngenta. Arca boia, e la Syngenta è sempre quella brutta bestiolina là. Quindi voi avete capito, siamo di fronte alle multinazionali che si ripercuotono nella nostra mente, quindi continua a titillare il tutto all'interno, diciamo, della nostra stanza vuota. Non sono le camere dell'eco, ma poco ci manca. Dal punto di vista mnemonico, il sottoscritto aveva messo là in disparte la Syngenta e Novartis prima, le radici quindi svizzere e quant'altro. Syngenta perché è agricoltura, perché è tanta roba, perché è prodotti veterinari, perché è vaccini, perché è tanta, troppa roba. Adesso la BF, ripeto, acquisisce il ramo d'azienda della Syngenta. Ovvio lo fa perché la Syngenta è specializzata nei semi di mais. E lì ci si ferma, ovvio, siamo in Italia e quindi non possiamo parlare di un mais particolarmente MON 810, una varietà geneticamente modificata che la Spagna continua ad utilizzare in quantità contenutissima, laddove Giorgio Fidenato, il nostro uomo di Mereto di Tomma, ma soprattutto di Vivaro, se vi ricordate, apprezzava molto il fronte spagnolo. Allora che si trasferisca sicuramente nella corrida spagnola. A proposito di corrida spagnola, vi anticipo, nessuno vada in ferie in Spagna, no al turismo nel paese del sadismo. Finché si continua a portare il toro nell'arena, noi non si vada in Spagna, no al turismo nel paese del sadismo. Ecco, sempre che il toro non vada in finale di Coppa Campioni, magari chissà quando, e magari si gioca finale a Madrid, ecco lì ci sarebbe quella trasgressione stile free flow, ma trasgressione però, quando capiterà? In una prossima futura, ecco, quanto futura non lo so, reincarnazione, non importa. Nel frattempo però, dai, ci siamo, Salvi a posto con la rimonta e la sassuolata ribaltata l'altro giorno, ma l'ultima c'è il derby, ecco, se vogliamo apportare un micro sorriso, ecco, andate giù da cattivi per vincere la partita, magari anche fermando quei signori là. Vabbè, scusate la digressione calcistica, non c'entra niente perché lasciamo perdere. Però tornando a noi, Società Italiana Sementi, una realtà di riferimento a livello nazionale che allunga gli artigli e vai con la Syngenta, e anche qua, quindi avete capito? Il nostro Federico Vecchioni, non dico nostro a caso, ma Federico Vecchioni è padovano, lascia perdere, che è sempre a Roma. Quando io dico Federico Vecchioni, vuol dire taratata, cantautore? No, amministratore delegato di SIS, presidente esecutivo di quella BFSPA. Il Federico Vecchioni è in primissima linea. E ora sto dicendo che praticamente questi signori qua stanno acquisendo di tutto e di più a livello nazionale. Difendiamo il difendibile, difendiamo i nostri piccoli, difendiamo il naturale, difendiamo l'equivalente, difendiamo il biologico, difendiamo il biodinamico, difendiamo il biologico, possibilmente quello che ancora le realtà di vendita con le stanze fredde senza riscaldamento e senza troppi sicuramente che ci lavorano all'interno e senza troppe sigle e senza troppe insegne altamente luminose. Se mi sono fatto capire bene, altrimenti sabato prossimo dalle 11 alle 18, oppure il proseguire dei gas durante l'annata, intanto per mettere in saccoccia non degli alimenti e del cibo, ma una conoscenza di chi merita ancora di essere sostenuto anche attraverso il nostro, la nostra zolla di sterco del diavolo. Assolutamente sì, la metto giù così come zolla, ma comunque. Ecco, allora diamoci da fare prima.

0: È troppo tardi perché ennesimo esempio di quanto BF SPA stia spolpando tutto quello che è a destra e a sinistra, e ripeto, per l'11,27% ha già allungato gli artigli anche nel mondo, nel regno del bio o biologico, che dir si voglia, con la D davanti. Va bene, torneremo tra poco. Ah, qua è già momento di pausa, ragazzi, 20 secondi e poi torneremo, perché tutto sommato i soldi potrebbero far la fortuna anche attraverso la PAC dei nostri agricoltori trattoristi, ma così non è. Ma d'altronde basta unicamente spostare i nostri campi lì negli Emirati Arabi Uniti, dove che se sabbia e basta, ma i schei della PAC arrivano agli Emirati Arabi Uniti. Impressionante anche questo passaggio qua, ragazzi.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Ciao Mara!
2: Ciao Mara, Radio Gamma 5.
0: Organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
6: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
7: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
6: Si pranza al sacco.
8: Chi può porti in dolci da condividere? Grazie.
9: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
11: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
14: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
14: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
17: Thank you.
11: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
17: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Marghera, pittura fresca, il ritorno. Nel frattempo, ultima possibilità a Borgo Ricco, RDM, fra mezz'oretta ne parliamo. Dieci minuti di piova e strade esa allagà. Siamo oltre, il ritorno, se vediamo più avanti, l'ondulé e quindi di onda in onda si arriva. Serfa bene, Ceo, serfa bene. La giungla dei panocce, pomodori e marijuana. Ieri la marcia Stop Pesticidi eravamo presa poco con le stesse presenze dell'anno scorso. Un vantaggio in più è che abbiamo potuto passare da Cisona Follina per la strada principale bloccando tutte le auto, insomma alla pari merito come la corsa ciclistica dei prosecchisti. Piero Conegliano, ciao Piero, ciao. Sì, lo so che vi faceva passare da che a parte, a differenza che altre volte che mi metteva nascosti, che metà basta, con il silenzio di tutte le case d'attorno ieri come oggi. Mandiamo ancora il mondo più avanti. Sei qua soprattutto tanto noti scampi, buttiamo su le fabbriche e coltivemi i campi. E ora buttiamo su le fabbriche e coltivemi i campi, però prima di coltivare i campi bisogna anche sicuramente dar lettura per forza di cosa. Ciao Luca Asciutto, manusate requisite, attacca Greco Riunda su di zippe di agolari turiste al cartogo. In Maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa San Marcia rifociano dalle alde più del figne di un pedalaggio su bocce di cerva che il Natusello ormai formella, a sniffo grido, ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia, garramba che sospesa da echi soprani, gechi a non frinire in cicoria barudassa, che i polpettubi dal foro scuoscio candelanti si incespicano al developpo torto. Sempre lui, la K è il mio marchio di fabbrifica. Ale, ale, Davide 625, o poeta, o pazzo. Chiaro Cairo della schiava stampata, tirattume a soggi pubici. E allora, se è tutto a soggi pubici, ragazzi. La giungla delle panocce, pomodori e marijuana. Ciao Luca, portiamo un po' di frutta e verdura per gli animali di Marco. Daniela Padova, ottima idea, anche se però nel frattempo la fattoria si è ridimensionata, perché è venuto a mancare dopo tanti anni il cavallo bianco e così anche due mostri su tre, in senso buono, perché oh ragazzi, qui li ho visti tutti e tre, ragazzi, oltre tre quintali l'uno, parlo dei così, le scrofe, no, quindi i maialoni, uno è ancora in vita, poi tiene il cane, no, però è venuto a mancare anche Teresa, anche il tasso, quel tasso bianco nero è venuto a mancare, però ottima idea e sicuramente troverà motivo, diciamo, per utilizzare. Quindi Daniela Padova, grazie, sì, conviene portare su frutta e verdura, assolutamente sì, e penso di sì, assolutamente sì. No, adesso in Spagna che sei a nave del Fantavirus, sì, c'è, guarda che non si arriva niente del WhatsApp, assolutamente, arriva tanti messaggi, ma il tuo assolutamente no, sempre te lo avessi mandato. Mi è giunta voce che nel Vicentino verranno coperti ettari ed ettari ancora di campi con i pannelli fotovoltaici. Ti risulta? I vicentini all'ascolto, risulta? Zizzani mi manda questo appello da fare e girare a voi altri. Sappiamo di tanti contesti sicuramente che stanno riscaldando più del dovuto. Se qualcuno ha quindi sentore, ce lo faccia sapere per quanto riguarda la voce che è arrivata nelle meandri mentali del nostro Zizzania, la Z di Zorro qua dentro, per quanto riguarda tanti ettari che sarebbero coperti da pannelli fotovoltaici. Quindi se avete notizie mandate tutto. Luca, ti sbagli con la figlia che ha 13 anni? Mi sbaglio, non è che mi sbagli di tanto sinceramente, perché a sto punto devo leggerti quello che ha scritto la BBC, partendo dalla Corea del Nord, che recita: il testo costituzionale rimane uno stato responsabile dotato di armi nucleari. Stato responsabile dotato di armi nucleari. Poi a un certo punto, nel frattempo si starebbe preparando Kim Yu-ae, la figlia del leader sta studiando per prendere il posto del padre quando sarà necessario. Ovvio che la Corea del Nord possa avere una leader donna pare solo una questione di tempo, che la Corea del Nord possa avere una leader donna pare solo una questione di tempo, anche l'abbigliamento della tredicenne, secondo la BBC, lancia i messaggi del Dipartimento della Propaganda con outfit da adulta che la mostrano al paese e così al mondo con un'immagine assolutamente diversa. Spesso viene fotografata insieme al padre, entrambi vestiti uguali in maniera molto simile, ad esempio con delle giacche di pelle nera, per sottolineare il suo status rispetto a quello dei comuni cittadini. Anche Kim indossava l'outfit del popolarissimo nonno Kim Il-sung. Signori, 13 anni, Ale, in attesa di Kim Yu-ae. Cambierà costituzione, sicuramente non sarà maggiorenne, però intanto questo che ha detto, se me fasi fora ragazzi, Ale in automatico parte l'attacco nucleare. Verso cosa? Non si sa. Perché come qualcuno potrei anche l'ascolto tifare, perché magari parta qualcosa anche da qualche direzione. E qua pista da Bob, come si andrà a finire? Pista da Bob, ci torneremo su, ho accennato qualcosina poc'anzi in riferimento ai soldi che si bisognerebbe, perché l'Aga è un po' di danni e quindi chi mette a posto sembra che sia Simico proprio nelle ultime giornate. Simico dovrà sicuramente sborsare un po' di quattrini per rimettere in sesto la pista, per utilizzarla in maniera che i campionati prossimi italiani piuttosto che altre competizioni magari europee possa svolgersi in quel contesto là. Però ripeto, già dei bei buchetti, ma non avevamo nessun dubbio, solo che forse abbiamo anticipato i tempi per quanto riguarda sicuramente gli skate che servirà quindi tirar fuori, per quindi rimettere un po' in equilibrio quel mal di Dio che aveva a che fare con la pista a Bob. Però quelle due settimane sotto i riflettori è quello che bisognava e serviva soprattutto alla menoaia cantante a livello parlamentare, dal nostro casalingo Luca Zaia al Salvini piuttosto che a tante altre facce che lì sono andate sicuramente a farsi immortalare sotto i riflettori in quel momento. Va bene, qui Anna Maria Naccari o Naccari che dir si voglia, il PD a Venezia è il nuovo partito islamico, ma a me questo me lo aveva fatto vedere altri praticamente, perché il PD avria tutti, quindi in lista tutti sti personaggi islamici e quant'altro a Venezia, ma a Venezia che vi è anche sicuramente il fronte del movimento resistere Veneto, che vi, ecco, poteva essere che sicuramente anche una ottima presenza, che però giustamente, e condivido, che ha detto di no, perché sai che tutto l'apparato venetista, molti gruppi venetisti, aveva scelto Danilo Leo Lazzarini come aspirante alla cadrega, meglio di Carega, però la Carega del sindaco de Venezia, che aveva puntato sul, per loro, un cavallo importante, che era appunto Danilo Leo Lazzarini, con il quale andremo in prossima settimana ad aprire il fronte di Genalta per organizzare una nostra calata in quel contesto con il suo spettacolo e soprattutto tutto quello che si ha bisogno per quindi organizzare. Quindi saliremo a Genalta. Però dicevo poc'anzi, l'Ondulé conferma Zizza, ultime installazioni verificate su Castelnuovo e Rosà. E ora teneteci informati, se c'è sempre qualche rappresentante dei comitati che ha quindi materia calda in mano, vuol dire notizie, vuol dire quindi aggiornamenti sui fronti oppure da lanciare in primis, siamo qui aperti a far capire esattamente quello che il Veneto dovrà subire, ma non è che siamo i cavi dei cavi, non avevo nessun dubbio, ma ripeto, seguivo un pochettino quello che devo fare i comitati in quel di Sant'Andrea oltre il Muson, ma che è un bel nome, ma però sciogli lingua, Sant'Andrea oltre il Muson, che non conosce nessuno di voi altri, o poco nulla, se dico Treville qualcosina in più, ma devo dire Castelfranco Veneto perché altrimenti non si arriva assolutamente. Sant'Andrea oltre il Muson, ettari quindi impegnati con, e ora mi metto so ben savio ragazzi, è anche qua che c'è un bel fronte di business, ma d'altronde come dice in inglesi, business is business, gli affari sono affari assolutamente, e quindi va bene anche se i miei agira, perché mi aggirano e mucche va a ruminare sotto e così i trattori che passa, no, andiamo ad utilizzare casomai quel fronte d'aria laddove è possibile farlo, perché attenzione, se notate noi siamo fermi unicamente all'espressione vento e sole, fotovoltaico in quest'ultimo caso e eolico in quell'altro, perché il settore idrologico e l'idrico e l'oro blu, attenzione, lì abbiamo veramente stritolato quella spugna dalla quale è quasi impossibile sfruttare tutto quell'elemento acqueo, cioè che c'è veramente poche realtà ancora possibili di sfruttamento, come ha fatto fino a qualche tempo fa la Piave insegna, no? Se oltre il 90% è completamente deviata e intubata, lo sarà per qualche motivo, esatto, bisogna fare guadagno, bisogna fare profitto, ed è quello che continuo a fare, e dico sempre che nel restante 10% di, chiamiamola, attività libera della fronte della Piave, noi abbiamo oltre 100 tentativi di nuove concessioni, cioè gente che preme per quindi conquistare ancora quel piccolo fronte di, mettiamo per pseudo libertà, quella libertà che comunque da un punto di vista di sviluppo acqueo, cioè vuol dire praticamente il rigagnolo che viene su, anche se non è un rigagnolo, è un torrente in questo caso, del Vanoi, speriamo possa rimanere questo. La nostra fortuna è che tutto comincia con i primi vagiti sul fronte trentino, quindi dal Trentino arriva poi a lambire il Cismon e quindi poi arriva alla Brenta, ma prima c'è il Trentino, e mi fermo ancora a raccontarvi la questione della diga del Vanoi, nel senso lo faremo prossimamente perché ne abbiamo già parlato spesse volte, una garanzia del Trentino che sempre è detto chiaro e tondo di qui non si passa, però attenzione perché tra poco comincerà, non in questo esatto momento, di Luciano Day per quanto riguarda la pioggia, perché Luciano porta solo la pioggia, il motosito bellissimo, e allora meriti, vado via adesso, sta voi, entri in diretta perché non merito nemmeno di impegnarmi per tre quarti d'ora, vara. È arrivato in moto mentre fuori che c'è la fine del mondo, un'acqua, lampi, tuoni, qua siamo già a mezzo metro di acqua, abbiamo già rotto già tutti i lavori che abbiamo fatto, i marmittoni esplosi, che se un'ira di Dio qua, toni e furmini come dicono in Toscana, toni e furmini perché loro parlano così, no, a parte questo sta piovendo comunque, e il ragazzo pur di rimanere al nostro fianco ed essere dei nostri è arrivato in moto, ragazzi, e non è da tutti, ragazzi, non è da tutti. Poi in manovra buttarò giù la moto in maniera tale che no, non mi fido, te vai a casa in moto, allora poi e strade sei scivolose assolutamente. Salutiamo il nostro ex di tutto e di più, Ale, ma comunque confermo speakerissimo di Radio Gamma 5 anche ieri, no anzi c'eri ieri. Ah, c'eri, esatto, perché ti ho salutato, esatto, mi pareva, che cacchio, non ho più memoria ormai, ti ho anche salutato perché eravamo qua con tutti gli altri a lavorare. Vabbè, dove mi sono perso? Mi sono perso, però voglio dire un'altra cosa, però adesso mi mette.
18: Anche domani mattina?
0: Sei esagerato, qua c'è qualcosa che non torna allora. Il potere, ragazzi, quando ti sia un ex rosso-nero, che sarà un motivo di vittoria, ex rosso-nero in questo caso vuol dire non milanista, vuol dire la divisa che vedi i carabinieri, rosso nero, addio, te mande. Sempre quella. Astratonezza, vito? Astratonezza. Stracornuda, molto più una stratonezza. Dimo tutto che. Ma sei fresco adesso quasi, va il freddo, Dio, che freddo. No, no, qua adesso ti dico mica che tutto sto vento qua perché sono aperto la porta. Sta girando.
18: E dopo si apre e riesco a tornare a casa senza sbagliarci.
0: Altrimenti resti qua. E cosa te ne frega, domani si guarda loro ormai. Luciano Dei, ragazzi, altro che 70 ore, Luciano batte anche le 70 ore di diretta radiofonica per il 50° anniversario. No, volevo dire, mi hanno dimenticato all'inizio, siamo stati sabato sera al concerto spettacolo di Luca Bassanese. Se ne avete l'occasione, andate a vedere lo spettacolo, merita veramente. Dal vivo, io ho presentato in anteprima il disco che uscirà il 21 di ottobre, Terra de Mare, de Laghi, de Monti, e ne ho visto lo spettacolo, tanta gente al Teatro di Due Ville, e saluto quindi Luca, saluto il chitarrista Stefano Florio e Elodie Le Bigre. Veramente è molto mostro sacro lui per la lettura e tutto il resto, tutte le immagini che correvano anche, si legavano alle canzoni, perché sapete l'ultimo disco, 16 tracce, è tutto in dialetto veneto, tutto in dialetto veneto, e quindi mi piacerebbe molto poter organizzare un concerto per Mara con lui e con prima lo spettacolo di Leo, sarebbe un binomio vincente, ragazzi. E madonna, non è come la panna sulla carbonara, ma se come il guanciale sulla carbonara, metti il guanciale, penso il guanciale, non so, vabbè, non parte questo, comunque bellissimo, se ripeto ne avete l'occasione andate a vederlo, perché è più spettacolo che concerto, molto molto bello, molto bello, molto bello, testi bellissimi oltretutto, anche la canzone e quel parlava dei Querini, roba che è mega insegna il nostro grande Leo, per quanto riguarda il Baccaia, stocca fisso, il Baccaia, canzone del Baccaia, il ritornello è bellissimo, e quello che entra dentro è molto molto canticchiante, molto bello. Però ripeto, il disco dovrebbe uscire, anzi no, cacchio Dio, esce il 21 di ottobre, però se c'è par tempo, e io ringrazio che insomma pensa a Radio Gamma 5 per la prima sua quindi realtà di presentazione, e adesso che ha fatto questa anteprima, perché prima si aveva riunito nel parco, ha detto una bellissima giornata con i fans club, con i fans club, e dopo a sera alle ore 21 che c'è stato sto spettacolo al Teatro Brusnelli di Due Ville, molto bello, molto bello, quindi andate a vederlo se ne avete l'occasione, e se ne sarà altri qua attorno, insomma, assolutamente sì, insomma, ecco, sarà uno scroscio totale, ecco, scroscio totale, poi tornare alle ultime. Allora, anche la Lega si adegua, abbandonato il grido di Roma ladrona, bacia le chiappette meloniane e candida svariati musulmani nelle sue liste. Quindi arriva anche questo. Per quanto riguarda quello che dicevamo poc'anzi in riferimento alle liste elettorali che troverete sul fronte veneziano, laddove Brugnaro, insomma, ha fatto il suo tempo contestatissimo da mo', soprattutto dal fronte di quei no grandi navi, dal fronte ambientalista, ecologista, piuttosto che chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda la difesa della laguna e tutto il resto. Vabbè. Per chi vive in motonave, ricordo, entro il 23 maggio portate i soldi, grazie, ma sabato siamo qua praticamente da mattina sino a tarda sera per il tutto durante la fase del gas, orario continuato, ne pa dei problemi, e con qualsiasi tempo, sia chiaro, con qualsiasi tempo. Bene, stavo solo accennando alla questione, perché dopo di che devo dire altro sul fronte degli Emirati a tutta PAC. No, perché la PAC, sapete, si va in strada a contestare, si va a Bruxelles a buttare le tame, si va a sparpagliare, ciao belli, come i gatti, ma piove, lo so anch'io ormai, e a sparpagliare quindi il latte, il candido latte bianco, e simpatico su questo passaggio, ma non è che se ne aveva dubbi, perché sei sempre in campo a lottare per la PAC, l'acronimo politica agricola comunitaria, pochi schede da una parte, si agevola solamente i ricchi che diventano ancora più grandi, e quindi i grandi possedimenti territorio dei terreni finisce sempre i soliti BFSPA, accennavo prima che manca di altro, però anche gli Emirati Arabi beneficiari insomma dei fondi della PAC, e quindi incredibile. Tra i grandi proprietari terreni beneficiari non ci sono nemmeno solo gli europei, ma anche le famiglie reali del Golfo, incredibile. Tra le società che più di tutte hanno beneficiato delle spintarelle della Commissione Europea c'è la rumena Agricost, che in 3 anni ha ricevuto circa 10 milioni e mezzo di euro, tanta roba, una cifra oltre 1600 volte superiore a quella percepita dalla media delle aziende agricole nell'Unione Europea. Nel 2019 questa azienda è stata rilevata dal gruppo Aldara Agricoltura per una cifra stimata di 230 milioni di euro. Aldara è stata fondata dal fratello del presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, prima che il fondo sovrano di Abu Dhabi ne acquisisse il 50% nel 2020. Si tratta di un'azienda controllata dalla famiglia reale degli Emirati. In totale, secondo l'inchiesta, gli Emirati Arabi Uniti hanno potuto beneficiare di 71 milioni di euro di sovvenzioni europee. Ma non finisce qui, perché buona parte dei prodotti agricoli usciti dai campi gestiti da questa Agricost vengono esportati proprio negli Emirati. Il gruppo Aldara ha un contratto a lungo termine appunto con il governo di Abu Dhabi per la fornitura di mangimi per il paese, utilizzati in parte per il suo settore lattiero caseario. Non abbiamo dubbi che siano anche all'insegna del transgenico, ovvio. D'altronde un paese dove le piogge sono rare, le temperature alte e il territorio è quasi interamente desertico, ha la necessità fisiologica di cercare altrove campi coltivabili. Va bene, si chiama land grabbing, no, ne parlavamo ancora nella vecchia sede, se vi ricordate, questo neocolonialismo terriero, quindi vuol dire praticamente vado ad acquisire in lontananza quei terreni che io non posso sicuramente disporre e quindi vado lì. Cosa faccio? Li acquisto, pago bene, quelli se la godono. Per il resto formulo una bella dose di schiavitù, questo spesso avviene soprattutto nei fronti anche africani e non solo, e quindi li metto lì a lavorare le mie condizioni alla merce del tutto e poi quei prodotti li porto non a soddisfare i mercati locali, non quella popolazione che soffre sicuramente la masticata, quei 700-800 milioni di persone che ancora oggi soffrono il tutto. Dico questo perché sapete che lo slogan migliore oltre 30 anni fa per il transgenico era quello che avrebbe risolto in gran parte la fame nel mondo. No, siamo sicuramente di fronte ai medesimi equilibri, e quindi le dinamiche sono sempre quelle: tieni acceso il problema in maniera tale da far finta di intervenire, nel frattempo ti interessa raggiungere altri obiettivi e quindi altri traguardi, come ad esempio, ripeto, il fenomeno del land grabbing. Se ne parla sicuramente con il contagoce ancora oggi, però è un fenomeno in atto da tantissimi anni e quindi abbiamo i conquistadores, no, che vanno ad acquisire le prestanze dei terreni. Va bene, qui si fa molto più accesa la frequenza di caduta delle gocce angeliche, non so se sentite praticamente quindi il loro praticamente planar sulle foglie verdi, e qui abbiamo, aspetta un secondo, vieni qua. C'era un gatto è andato un po' in paranoia perché sta piovendo più del dovuto e quindi mi è andato in paranoia, però adesso l'abbiamo indirizzato sotto il portone davanti, che è molto meglio anche per lui. Allora, Oriano qualche volta fa lezioni de Bayon nelle sue trasmissioni, non solamente orazione. Perché non ripropone? Ho capito. Perché non riproponete Basport? Ma non riproponiamo Basport per il semplice motivo che lì serve assolutamente alzare, schiacciare ed avere dosi di protagonismo non indifferente. Sì, è un'idea, però siamo già impegnati, tanti ce l'hanno chiesto in effetti, perché era un motivo per staccare ancora. E sti gatti qua, perché va in paranoia? E per staccare un po' la spina, in assoluto. I lampi tuoni mette in difficoltà. No, andate di là. E quindi sì, l'idea è buona, tanti ce l'hanno fatta, ci godiamo ancora le esileranti repliche con Franco, il Jonathan, col Zamiro, con i tifosi di tutte le colorazioni italiane. Sì, un bellissimo momento, siamo divertiti un'infinità, vi dico, sicuramente sì. Mettere insieme, diciamo, tutta quella struttura di tifoseria, perché inizialmente se partiva un po' c'è questo, c'è, sì, dopodiché invece stava un ben di Dio e bellissimo, insomma, ecco. Vabbè, tante voci che sentì che mo anche già salutate purtroppo, però è sempre un piacere, insomma, sapere che esce sempre lì in ascolto da piani più elevati, da dimensioni più assolutamente altolocate nel senso buono del termine, e quindi ti fiamo ancora per tutti questi che magari altro, però ripeto, non è cosa semplice, o se faria una cosa, che va fatta una cosa tra il serio e il faceto, per quello secondo il mio punto di vista è riuscita quella trasmissione là, perché era tra il serio e il faceto, e te voi anche dei personaggi, perché uno potrebbe amare nel correre del tempo anche trovarli, per carità, ma allora avevamo veramente circondati tutta una serie di personaggi, ragazzi, perché col calcio mercato, da Majalovic a Harris Cohn, ragazzi, ne abbiamo veramente fatte di tutti i colori, tanto che poi abbiamo fatto anche un grande pranzo con un'infinità di tifoserie presenti, eravamo tantissimi a Vicenza, mi ricordo, un po' in casa Zamiro, no? Perché ieri era la sgattata del... Vabbè, te me porti sicuramente a rimembrare tutto quel periodo là, che ricordo con estremo piacere, perché se portava il calcio ad essere vissuto in maniera diversa, tanto quanto il motogiro, perché non serviva essere motorati per... Oppure i motorati che arrivava sicuramente con il goto sempre alto, con sto gumio alto per i mezzi lì litri di birra, sì, ma dopodiché, ovvio, non i grandi numeri che abbiamo vinto, ma assolutamente siamo arrivati a confezionare quel motogiro col contenuto, perché gli era l'ambiente, che gli era l'acqua, che gli era i beni comuni, che era Valsusa, che era il Notava, che gli era gli OGM, che gli era tutta quella struttura che dava sicuramente motivo anche di portare, quindi nel rombo un tema e quindi un contenuto, oltre che a vedere quel ben di Dio che chiamo attorno, ovvio che arrivava i critici, ma quel moto è su a Monfumo, ragazzi, stiamo a casa e beh, è finita, abbiamo capito chi 3 anni ha che chiamo a star a casa, staremo a casa ancora, quindi viva l'antivirus, ragazzi, che sarebbe che ha robe adirati, ma diciamo antivirus da parte nostra, insomma, ecco. Fatelo esplodere, va bene. Va bene, comunque va bene, grazie al messaggio. Luca, non avete qualcuno da mettere sull'antenna come Fantozzi a fare a parafulmine? Magari serve. Buon pomeriggio a Mari, che genitori. Sì, no, aspetta cosa. Purtroppo la bandiera è andata scomparendo, nel senso che abbiamo ancora con primi centimetri di vita della bandiera. Sapete che mi sono a 16 metri la bandiera, e quindi faccio un appello che mi toccheranno a cambiare la bandiera. E ora, se il nostro antennista mi sa dire come facciamo a cambiarla, noi la procuriamo e poi andiamo a... L'insegna illuminata resta chissà per quanto, ma questa mi immaginavo, perché con i rigori, no, da Judas e Metri, ma i rigori del tempo e maltempo, ovvio che si consuma, però quel colore sta portando il nostro verbo di difesa e tutela anche del popolo palestinese, perché dico che c'è anche quello del Libano qua vicino, grazie a Dea che c'è l'Iran, e quindi diamo una mano. Al momento, in maniera salda, alle nostre spalle rimane ancora in auge tutto ciò che significa colorazione verde, bianca e rossa, e nera soprattutto, perché nera è la situazione. Oggi dovevo, però devo rimandarlo, perché adesso devo parlare di altro, perché l'ho promesso e quindi devo parlare di altro, però volevo riportarvi soprattutto, e quindi confezionare una parte di trasmissione su tre terminologie che stanno facendo la differenza purtroppo attraverso il terrorismo di Stato sionista. Vuol dire cesarea e vuol dire asbara soprattutto, ma non solo questa, ma soprattutto anche perché oggi il fronte sionista è sempre più, diciamo, devoto alla sindrome di Masada. Da lì volevo volevo partire sì alle ore 2, poi mi sono dimenticato e ho parlato di altro, e quindi niente da fare. Mario, lo posticipo a lunedì prossimo. Ripeto, voglio parlarvi di asbara, di cesarea e di Masada. Sono tre termini per quanto riguarda oggi il regno dei sionisti, cioè perché tutto è nato sotto formula sicuramente di estrema destra. Cosa significa oggi ancora la sindrome di Masada, per quanto, andate a vedervelo se volete, per quanto riguarda questa convinzione che il mondo sia ostile al sionismo e quindi agli ebrei e quindi ai israeliani, e quindi questi continuano ancora a dire noi siamo qui all'angolo e quindi dobbiamo farci rispettare, e voi nel frattempo dovete pagarla fino in fondo. Però devo mettere giù la questione in maniera molto molto migliore. Ma allora, regaliamoci magari questa che piaceva tantissimo anche alla nostra grande Mara, questa ho nostalgia, sì, di quei tempi, assolutamente sì, però la cosa va fatta per Benino, se non Benone, perché ripeto, sembrano le trasmissioni più semplici di questa terra, però non è così. Molto più semplice, come faccio io, viene qua a leggere un po' di memoria, è molto più semplice. Là bisognava stare assieme in equilibrio un'infinità di stratificazione sociale, di rappresentanza tifosistica, e soprattutto mettendoci dentro la battuta, la sganassata, la risata. Poi ovvio ci venne in soccorso allora Bairo Moreno nel 2002, se non erro, con la Corea, in questo caso non dal nord ma del sud, quando si diede la partita in diretta della nazionale, noi quindi la si commentava, si invitava tutti di fronte al baucometro allora a volume abbassato, e noi lì a prosperare di minchiate elevate. Però ripeto ancora, ci siamo divertiti un fotio, perché fotio è bellissimo dire, cioè vuol dire veramente a caratteri industriali. You are

Quindi ricordo, se qualcuno tiene, perché Ghesè, un di più dei piastre in ghiaino lavato, numero 12, noi servirebbe quei classici 50x50, 50x60, che adesso qua vedo la terra inzuppata del fragor dell'acqua, nel frattempo è uscito un raggio di sole e l'arcobaleno con i colori, attenzione, verde, bianco e nero, guarda qua, bandiera palestinese. Questi sono i colori dell'arcobaleno che esce qua, non so, altri colori non che ne è. Verde, bianco, rosso e nero, ma nero dito all'aperta come i vicentini, loro io marca sta roba qua, nero. Penso che sia Eori, Nerro, 2R sia chiaro. Piastre in ghiaino, sigavi casa, che anzi avevi problemi ad andare all'ecocentro perché pesa qua a macchinetta, oppure invece avevi skate, anche se sei gratis sicuramente, ma non avevi voglia di andare, ecco, i portai qua e non altri, li utilizziamo per fare veramente qua una caduta brillante. Ma quando vi è fuori, vedo, che sei allora? Prima il vento, la pioggia, è sul sole e i marmittoni, se Dio, brillare che metà basta. Tanto che qua adesso si arriva un sacco di gazze ladre. Dal Parlamento italiano un sacco di gazze ladre se qua praticamente a beccare il duro per la qualcosa poi decolla velocemente. Bene, detto ciò, saluto e ringraziamo il nostro duo Ottavio e RDM. Nel senso che dovevo, come ho promesso ad alcuni, aggiornare sulla situazione di Roberto da Mirano. Voi sapete, avevamo anticipato una loro doppia calata in quel del comune di Mirano, laddove abbiamo un'amministrazione di centro-sinistra, vuol dire soprattutto capeggiata da un fronte PD, significa Partito Democratico, attraverso quella che è la figura del sindaco eletto nel 2022, per la qualcosa vuol dire che se tanto mi dà tanto il prossimo anno ci sarà nuova tornata elettorale, si chiama Tiziano Baggio e ripeto è il sindaco del comune di Mirano, al quale abbiamo fatto pervenire, mettiamola al plurale, una lettera aperta, quindi partendo dall'alto a destra, pregiatissimo signor sindaco del comune di Mirano Tiziano Baggio. Siamo stati due volte in quel contesto, siamo stati, intendo dire, sia Ottavio che RDM, ma soprattutto supportati anche da un piccolo, magari mettiamoci, fronte popolare di Radio Gamma 5, siamo stati all'interno del contesto dei cosiddetti signori del sociale, lì però a parte le mani aperte come grazia da ottenersi non è arrivato nulla di nulla. Il consiglio è stato quello di dover passare assolutamente di fronte ad una massima espressione per quanto riguarda la rappresentanza amministrativa, in questo caso il sindaco, quello della fascia tricolore. Così è stato fatto ed è stato fatto esattamente nella giornata del 6 maggio, quindi vuol dire pochi giorni fa, 5 giorni fa c'è stato questo appuntamento, quindi abbiamo preso appuntamento, dopodiché questo incontro con il sindaco, però ci si è presentati con questo foglio A4 il cui oggetto dice grido per esistere in maiuscolo, firmato dal nostro, quindi Roberto Vescovo. Voglio anticipare il ringraziamento anche da parte sua per quanto riguarda, aveva fatto quest'ultimo appello per sua volontà, per chi avrebbe potuto ancora dare una mano, e dico, sono stato veramente stupito, non solo per quanto riguarda il malloppo economico arrivato dall'anonimo, ma anche sicuramente insomma dall'aiuto dato da tanti nostri radioascoltatori, compresa diciamo quella lettera che ho consegnato al nostro in questione Roberto RDM in acronimo sabato scorso, in riferimento ad una quindi busta recante le preziosità della chiesa con scritto il vescovo, nel senso, sentendo vescovo Roberto si pensava di provenienza del Vajont, quindi vuol dire che è stata consegnata al Vajont il vescovo, e così abbiamo consegnato al nostro Roberto, che non è vescovo sinceramente, però di cognome fa vescovo per qualcosa, insomma, però vabbè, così insomma, quindi abbiamo già consegnato il tutto come avevamo ipotizzato. Ripeto, oggetto grido per esistere. Quindi ci si è parati di fronte al sindaco di Mirano con codeste righe. Sono Roberto Vescovo, cittadino del suo comune. Sono qui davanti a lei, signor sindaco, non per chiedere, ma per gridare il mio diritto di esistere. Grido per esistere perché dopo svariati anni che questa amministrazione, pur conoscendo la mia disagiata situazione, non è stata in grado di darmi un sollievo che un essere umano dovrebbe meritare. Grido per esistere perché vivo in condizioni che non auguro a nessun essere umano. La mia è pura sopravvivenza. Vivo in un'abitazione priva di energia elettrica, gas e acqua. Acqua che per legge dovrebbe essere garantita ad ogni essere umano. Grido per esistere perché nonostante mi sono proposto, pregando di offrirmi un'occupazione che mi possa sostenere, ho invece solo visto il girarsi di spalle.
Grido per esistere perché sto sopravvivendo, solo con l'aiuto di amici che nonostante anche loro affrontino mille difficoltà, riescono a volte a darmi un po' di sostentamento, sostituendosi forzatamente a questa amministrazione. Grido per esistere perché, come spesso vi dimostrate solo esemplari nella propaganda, strobazzando slogan elettorali come nessun cittadino deve essere lasciato indietro, e questa è la firma del nuovo governatore del Veneto e quindi ben lo conoscete, ma la realtà è ben diversa, dimostrando di essere arroccati nel vostro fortino burocratico, lasciando al suo destino chi vi sta gridando aiuto. Grido per esistere pensando al solo valore retorico e propagandistico che hanno le vostre infinite celebrazioni, inaugurazioni e commemorazioni, nelle quali vi esibite a squillar di trombe con annunci giornalistici, consumando però risorse pubbliche e vitali, nello stesso tempo però restate sordi ad un vostro cittadino che tendendovi la mano grida aiuto. Ecco, sottolineiamo intanto tendendovi la mano. Grido per esistere perché i vostri occhi mi fate sentire invisibile e allo stesso tempo scomodo, imbarazzante e inopportuno, mandandomi il messaggio di togliermi di mezzo, di lasciar stare, di fare silenzio, perché per me non ci sarete. Grido per esistere perché un uomo come me non può esistere. Milano, 6 maggio 2026. Roberto Vescovo in firma. Questo è quello che abbiamo portato al sindaco di Milano, all'amministrazione di Milano. Qui ci sono alcuni aspetti che vanno immediatamente affrontati. Primo, Ottavio parte quando ci ha sentito dire che da un anno il nostro RDM è privo anche dell'acqua. Noi sappiamo per questioni normative di legge che in Italia il flusso vitale in 50 litri ogni giorno è praticamente obbligato. Ovvio che se uno mi si dice il comune allaccia fillati te che i tubi rotti casi tui, potrebbe essere, non sembra e non è, non è questo caso. Quindi aver tolto l'acqua è una cosa gravissima. Da lì parte tutto quello che nel frattempo Ottavio, nel sentire appunto la fonetica del nostro RDM, che piaccia o non piaccia, a un certo punto questa è la goccia che fa traboccare il vaso, quella dell'acqua che da un anno, perché ovvio non avendo possibilità di pagare le bollette, quindi l'energia elettrica piuttosto che il gas e quant'altro, ciao, s'arrangia in altrui maniera. Per quanto riguarda l'acqua, considerando soprattutto appunto quello che abbiamo detto da in memore tempo, si bisognerebbe di venire incontro. Bene, quindi da lì parte soprattutto quel traboccar di vaso da parte del nostro Ottavio, che dice chiaro e tondo: a questo punto vado io in prima linea con lui, però vado anche a nome sicuramente di quelli che conoscono qua dentro RDM, per quindi capirne, abbiamo già capito sicuramente come ci si muove, abbiamo già capito, carpirne un pochettino di più. Qui c'è l'aspetto dell'acqua, dalla qualcosa Ottavio quando mi chiamò partì per poi arrivare a tutto quello che diremo tra poco. Bene. Detto questo, noi abbiamo quindi detto, siamo stati nella prima parte a incontrare qui dei servizi sociali e un allargamento di braccia e va ben così. Però è ovvio, il consiglio è bisogna andare dal sindaco, si va dal sindaco. Era la prima volta? No, con questo sindaco non lo so. Attenzione però, noi sembra che si vada unicamente all'attacco del fronte amministrativo, ma così non è, così non è. Per le motivazioni che diremo tra poco. Ad esempio, caro Luca, come ricordi oggi 6 maggio avevamo l'appuntamento con il sindaco di Milano. Questo è Ottavio che mi scrive a caldo. Con il sindaco di Milano Tiziano Baggio per discutere della disagiata situazione del nostro Roberto RDM. Per opportuna tua conoscenza ti volevo informare dell'esito. Bene, entriamo un po' in quello che si è sicuramente masticato in quei momenti. Ovvio, corredati anche da volumi alticci e da blasfemie varie, vuol dire sega bestemà. Dopo avergli ricordato della situazione di Roberto, il che potrebbe essere completamente negativo, assolutamente, dopo avergli ricordato della situazione di Roberto e dopo avergli chiesto perché l'amministrazione è rimasta immobile e refrattaria nell'aiuto nonostante si siano susseguite almeno 10 amministrazioni, lasciando Roberto senza nessun aiuto, tantomeno dell'assenza della fornitura d'acqua e delle altre forniture, il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato a farsi una doccia. Settimanalmente vuol dire 2 giorni alla settimana il nostro RDM ha la possibilità di essere scorazzato alle docce, quelle che il comune mette a disposizione per lavarsi. Ovvio che
mi sembra ricordare, poi sabato avrò qui in diretta RDM che potrà replicare a tutto se lo fa in maniera intelligente e utilizzando un fronte di logica, altrimenti si brucerà. Dico questo perché tra poco arriverò. E allora mi sembra siano 2 giorni alla settimana. Voi capite che con l'incedere del tempo estivo, quando il calore sicuramente si appiccica come marmellata di nonna, ebbene 2 giorni cosa fate sinceramente? Però tanto però il sindaco ovvio giustamente utilizza le carte che ha a disposizione per quanto riguarda quell'RDM non conosciuto, straconosciuto nell'abitato di Milano, perché nei tempi trascorsi, nei tempi recenti e nei tempi del Covid. Il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato, ripeto, a farsi una doccia ed è aiutato nell'uso dei mezzi pubblici. Ribadisco che questo non può, si può definire un aiuto per dare un sostegno. Qua, quindi Ottavio dice, ok, se lei però nel piatto mi mette unicamente questi due aspetti, noi si pretenderebbe assolutamente, per uno che sta sopravvivendo, qualcosina in più che 2 docce e un mezzo a disposizione a livello pubblico per andare alle docce, oppure non so se per girare tanto per prendere aria dal finestrino, questo non lo so, lo aggiungo io, non lo so. Quindi ripeto, il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene estremamente accompagnato a farsi una doccia e aiutato nell'uso dei mezzi pubblici. Ribadisco che questo non si può quindi definire un aiuto per dare un sostegno dignitoso a Roberto, ricordandogli che l'acqua è un diritto, come pure il sostegno sia economico sia alimentare deve essere ripristinato affinché possa l'amministrazione dire di essersi mobilitata per aiutare Roberto. Bene, dopo un acceso dibattito abbiamo stabilito un percorso di impegni, e allora voglio farlo sapere a tutti questo percorso di impegni. Noi questo percorso di impegni per una parte avevamo già sentore di poterla realizzare, però non ce l'abbiamo fatta e diremo tra poco casomai il perché. Allora, adesso si tratta, noi e l'amministrazione, di dare e di avere, però dobbiamo anche dare, perché subito e quindi tra pochissimo il sindaco si impegna con Veritas, voi sapete, ente che eroga l'acqua, quindi vuol dire quella multi-utility molto conosciuta in quel contesto. Dalle vostre parti avrete l'ATS, avrete Acque Vicentine, avrete altri, la Veritas. Bene, subito e quindi tra pochissimo il sindaco si impegna con Veritas a riaprire la fornitura dell'acqua e alla cancellazione della parte debitoria, perché è ovvio c'è una parte debitoria dovuta al fatto che io, non avendo stipendio, io non avendo più nulla, io oltretutto che ho perso quel reddito di cittadinanza, oggi dicasi reddito di inclusione, che non posso avere perché malauguratamente o anzi in maniera benevola, allora qualcuno aprì le porte da un punto di vista di travaglio e quindi di lavoro, sono andato a Venezia a lavorare scavando in terra, trovando pavimenti laddove la soprintendenza o chi dei beni particolari veniva a bloccare tutto, ma sta il fatto che comunque per 6 mesi o poco più ho messo via qualcosina, quel qualcosina ha fatto sì che io sforassi da un punto di vista di ISE, questo mi è stato detto, da un punto di vista di ISE, però qualcosa non mi aspettano nemmanco più quelle 5 carte da 100, quindi 500 euro per quanto riguarda il reddito di inclusione. E ricordo che RDM si pentì nell'immediatezza nell'aver votato quel Movimento 5 Stelle, perché lui andò a votare, uscì e gli venne in mente che quel signore era sul Panfilo, che fosse o non lo fosse, sta di fatto che così me l'ha raccontata. Il sindaco, quindi abbiamo detto, il sindaco si impegna, noi siamo in attesa degli impegni, ma attenzione però, perché il sindaco ha anche delle ragioni da vendere in assoluto. Il sindaco in cambio vuole ciò che noi già sapevamo, che Roberto liberi il giardino della casa dove abita di tutti i rifiuti accumulati negli anni. I vicini stanno continuamente segnalando ai vigili delle incurie, delle precarie situazioni igienico-sanitarie. Già lo sapevamo, già avevamo riferito al nostro RDM. Se serve una mano, come abbiamo i volontari qua, straordinari e strepitosi, che me fa de tutto di più, che mi ho messo a posto un po' dei angoli de a radio. Se serve venire di sboscare, deforestare, brutto termine che mi viene in mente l'Amazzonia. Se serve mettere in sesto un po' quella roba che magari ti nota i bidoni giallo-marroni, blu piuttosto che verdi, dell'ecologismo imperante, veniamo a darti una mano,
Te lo abbiamo già detto mille volte, perché in questa maniera qua diamo un alibi, diamo una giustificazione, diamo un protesto, diamo un sistema di ribaltarmi la situazione. Oppure no, oppure no. Se i vicini mi ha detto tante volte che ha denunciato sta roba, perché gli odori, ma in estate, perché era masse, i ramoni, era miglie, scato, e scato e ame, scato ecce. Ecco, quindi adesso dobbiamo da fare un passo in quella direzione là. È brutto da dire, no, è una roba che era nella logica delle cose. Dobbiamo fare un passo, perché altrimenti mi dirà, anzi, che abbiamo visto cosa? Bene, ovvio che RDM mi replica, giustamente o ingiustamente, sento quante volte che i vicini si venivano a darmi sicuramente un brodino per darmi una mano quando che mi ero catastroficamente, praticamente in totale sopravvivenza. Nessuno. Beh, è ovvio. Se e cosa sta così, e questo non viene, e suonarti il campanello. Prima, perché non te che è a corrente, secondo i vieni neanche a scampanellarti nulla di nulla, perché vuol dire che con i vicini se ha sicuramente costruito un muro che quello di Berlino era nulla di nulla in proporzione. Quindi adesso abbiamo detto che si provvede a sta roba qua, tanto che ringraziando quelli che hanno dato economicamente una mano, lui si è strariprimesso, perché non volendo al momento il nostro aiuto, veniamo noi altri. Noi altri abbiamo un Giovanni che ha più decespugliatori d'Italia e ha più macchinari per mettere a posto i boschi e i giardini d'Italia che metà basta. Mi è stato detto, voglio farlo me, cioè RDM. Bene, e ora e adesso vediamo che te che da farlo, però te che da farlo. Quindi il sindaco si impegna, attenzione, vuol dire iniziare un percorso di pulitura e pulizia di tutto quello che questi anni non è stato fatto, non è stato fatto. Dopodiché il sindaco dice: te me accatasti tutto in un angolo, io mando a spese del comune la Veritas del servizio nettezza urbana per sgomberare tutti i rifiuti. Quindi RDM, non abbiamo da darghe più nessun alibi, non possiamo giocare questo pretesto qua, perché questi me va sicuramente quindi a ingolfare il nostro, diciamo, sistema di contrasto, perché abbiamo tante ragioni, però questi adesso te che capio via giocare sta roba qua. Il sindaco si impegna con gli operai comunali a ripristinare il giardino in maniera igienicamente idonea, queste le parole del sindaco, eh? Il sindaco si impegna, dopo aver visto anche l'impegno di Roberto, eccoci qua, il sindaco si impegna. Siamo d'accordo che nel caso dovesse essere, noi si va in diretta col sindaco. Il sindaco si impegna dopo aver visto, però dico, non va in diretta adesso, prima vuol vedere, quindi vedere cammello e comprare quando, ok. Il sindaco si impegna dopo aver visto anche l'impegno di Roberto della giusta pulizia della casa, di intraprendere un percorso di aiuto con l'ottenimento del reddito di inclusione in funzione dell'ISEE presentato, di poter riattivare le utenze, di seguire Roberto nella ricerca di una posizione lavorativa. Anticipo che il riferimento al messaggio che mi mandava, diciamo, all'inizio più o meno RDM oggi, che esiste questa possibilità attraverso anche Filippo Dadoio di andare praticamente qui che fa asfalti, e quindi che sarà un contatto nei prossimi giorni per vedere se esiste questa possibilità, sicuramente è porta aperta per questo nuovo lavoro per RDM per quanto riguarda l'asfaltatura. Perché? Perché nel frattempo, prima di arrivare in contatto con il sindaco, che era anche quell'imprenditore che è andato a parlare direttamente a RDM e si aveva presentato praticamente con gli indumenti del lavoro, al che era stato apprezzato da RDM, al che l'imprenditore chiede assolutamente i documenti per iniziare il percorso di 2 settimane per prepararlo al nuovo lavoro. Al nuovo lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire te mi dai i documenti, te mando mi dal dottor X, cioè vuol dire praticamente te fai la visita dal dottore, dopodiché deve fare il corso antincendio, cose che te sviluppi in 2 settimane, però nel frattempo arriva te fa una fase breve e il dottore che ha detto il problema del giro vita è così così, e quindi ne sei sentito praticamente magari di dargli lavoro, perché magari i palcadori piuttosto che a Salzano, mi sembra che fosse il cantiere, non lo so. Sta di fatto che comunque è andata a sbusa, che a volte la è andata a sbusa. E allora diamoci da fare in altra maniera. Ho chiesto al sindaco, ecco, di avere l'opportunità di esplicitare i suoi impegni con Roberto in un'intervista di Radio Gamma 5, ma il sindaco dice: prima vediamo assolutamente come ci si muove in casa RDM. Ma non ho tutti i torti, se vi ho sinceramente, perché se noi altri ci mettessimo sicuramente, diciamo, nell'ottica di essere quel vicino là di casa e te continui a chiamare i vigi, denuncia, cioè non sei che sia proprio una roba. Mi risponde
dicendomi che conosce la radio bene, salutiamo ora Baggio, sindaco di Milano, che conosce la radio e farà l'intervista dopo che gli impegni reciproci saranno rispettati. Benissimo, bel passaggio, impegni reciproci. Non vedo questa eterna difficoltà nel ripulire il giardino, cacchio. Adesso però, attenzione Armi, ve parlo come che ho parlato parecchio tempo sabato scorso, RDM, qui presente, capo cantiere, mi scherzo capo cantiere, però questo ga lavorà veramente ad L maiuscolissima, un grande veramente, col Michele di Vicenza, col Fabrizio, col Franco, con tutta la nostra gente, adesso mi dimentico altri perché siamo tanti, ma veramente, cioè questo veramente che ha fatto un lavoro encomiabilissimo e che ho parlato però nel frattempo, per dire che adesso qua, sto passaggio qua, ovvio che il sindaco aspetta qualcosina, cazzo, aspetta perché sei anni che andiamo avanti così, e quando che te avevo detto, cacchio, guarda che io mi sento giusta che vi è là, il 448, siamo macchine da guerra, ti ho visto anche qua, te rabaltemo tutto in termini positivi, no? Fasso mi e allora TFT adesso te che da fare, e lo dicevo ringraziando qui che altro sicuramente è anche un monumento economico per quanto riguarda l'aiuto, adesso il compra 1, 2, 3 attrezzi e megadito e il si mette al lavoro, visto la disastrosità della vista, tradotto degli occhiai, la problemi di vista, e quindi adesso visita e occhiali in base a quello che se ha diciamo raccolto 99 su 100 se che fa anche con gli occhiali, per la qualcosa vi ringrazio in maniera infinita.

che è il contesto di casa tua sia talmente brillante, cacchio, che viene girare il prossimo spot, Dio caro, de che cacchio ne so, dei brillantissimi prodotti che vi utilizzai in casa. Dobbiamo farlo? Ma dobbiamo farlo anche prima? Perché non possiamo dargli un assist così, non possiamo dargli un protesto così, non possiamo dargli una giustificazione così, non possiamo dargli un alibi così. E dopodiché, casomai, noi si va all'attacco con la minuscola, perché adesso non sei che chiamo da far chissà che cosa, però dopo sarebbe diverso, perché qua che sei un carta che canta, dopo che se serve va in diretta. Però ripeto, adesso che si impegni reciproci, partiamo intanto, metto una settimana, due settimane, tre settimane, quello che sei. Adesso ripuliamo tutto quello che deve essere ripulito in assoluto, perché i vicini lo sappiamo. L'erba al vicino è sempre più, in sto caso, lasciamo perdere. Questa è la sintesi dell'incontro che penso e mi auguro sia stato positivo. Se gli impegni saranno rispettati, esatto, se gli impegni saranno rispettati. In riferimento alle poche voci che sono arrivate, guarda che questo qui scheva a giocare ai macchinette, ragazzi, nella logica no, non esiste. Questo te suga un euro e nel passato, ma non puoi giocare ai macchinette, prima non aveva mai i soldi, no? Dico perché anticipo già sicuramente le voci di corridoio nel frattempo se uscì, ma nell'ordine di 1/2, guarda che va a giocare ai macchinette. Mi chiamava anche Simone da Vicenza in riferimento al fatto che Simone a Vicenza, oltre ad averlo aiutato economicamente, oltre ad averlo portato al pranzo del 50° anniversario, mi diceva che due proposte al lavoro che aveva allergie anche lui stesso, ma in riferimento sicuramente alla stagione al mare. Però dovremmo essere concreti e dovremmo utilizzare la quintessenza della logica. Se è possibile, Simone, secondo il punto di vista, fare una stagione in costume al mare e facciamo sdraio, sabbia, te mi direi, ma vara che, sì, te mi ho detto mia volta, vara che, però se riuscimo a nel frattempo, perché sta fatte queste proposte, perché non so se fosse stai ufficiali fino in fondo, non lo so, però sinceramente udise due motivazioni. Una, ve la dico mi, perché non me l'era mai dita, ma se questa, e a seconda se quella che dice, ma se mi vuoi lavorare 3, 4, 5 mesi, dopodiché mi sforra l'ISE, non mi dà più niente, se fosse qua e là, ma che altro che dice, no, ma ti deve fare stagione come fa tutti, uno viene in casa 3 mesi, come fai giratari 6 mesi in Germania, viene in casa 3 mesi e ti puoi fare altro, oppure te deve fare un altro contesto invernale, che ne so, oppure ti ritorni dopo a fare sicuramente lo stesso lavoro, dico Gese anche questo. Però Filippo Gese sta dita, Filippo diceva appunto, guarda adesso ho visto quindi vai a parlarne per quanto riguarda la questione asfaltature, che non è sicuramente un lavoro molto semplice. Questo per aggiornarvi, perché non venne fuori mille porcherie, porcate, così lo è, e lui può replicare su tutto sabato prossimo senza nessun problema. Paolo, chiamami lunedì prossimo, grazie mille, perché Paolo Matteo Loreggiano, che te mi chiami 14:57, no. Ciao Luca, se per voi è l'anno dei 50, per me quest'anno sarà l'anno del 60 virus. Oramai mi sento classificato come... mi sento classificato più terronista. Vi porto con me in giro qua e là in cerca di comitati terroristi che combattono contro la consigliera dei grandi potenti del mondo, l'intelligenza artificiale e società varie, in primis Palantir, che suggerisce ai potenti quali azioni, modalità e su quali stati o zone geografiche fondare i loro artigli. Se non mi schiacciano per strada mi farò sentire. Un abbraccio a tutti, ciao Giorgio. In effetti ne parlavamo l'altro giorno con i ragazzi, dove siete sparito? Forza Roberto, grande Ottavio, un grande abbraccio da Fabio Torin, grazie mille a voi altri. Domanda: se era un extra comunitario era meglio di davano tutti, bravo Max, andiamo a finire Cusita, andiamo in comune e Cusita praticamente continuiamo a rimestare nell'inutilità. Andiamo incontro una volta che sei una cagata per ripulire sto cazzo di giardino di merda, che sei mesi che diciamo va, metti a posto sto cazzo di giardino. Dopodiché, se lui mi utilizzerà altre robe, noi andremo sicuramente, come è da par nostro e da far nostro, andremo. Ma nel frattempo, cacchio, gavi capio, questi ha fatto che a mossa, che mega dito, guarda che i vicini, e questo è vero, e questo è vero. E quindi partiamo da una roba che è molto semplice secondo un punto di vista. Dopodiché non c'è più l'acqua alle manifestazioni, ma andiamo a trovarsi in 200 davanti a casa di Roberto, se fosse. Ma se cataremo in due, come al solito. Luca, ripetimi quantità, materiali e misure di quel che serve per il pavimento esterno. Grazie Paola. Allora, per quanto riguarda il pavimento esterno, serve che i marmitoni là, che se 50x50 o 50x60, qui quei granellini picai sopra praticamente, 50x50. Bene, detto questo, basta che ho detto tutto, manca 20 secondi e sei altro da dire, però dai, ho detto le robe essenziali, cacchio, per tenervi aggiornati e ringraziare soprattutto dall'anonimo che ha fatto pervenire sicuramente una quantità, ragazzi, de soldi, qui che ha portato il gas di Tiziana sabato scorso, qui che ha al Vaiont, qui che mi ha dato soldi, qui che continua a dirmi Ideola, piuttosto che ringraziamo tutti.

0: però adesso facciamo un passo per quindi risolvere la situazione, che ragazzi non possiamo dare sto assist, calciamo noi un rigore dagli 11 metri prima possibile. Ciao Ben.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8 8, 8.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
10: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
11: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
10: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
11: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
10: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
11: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
10: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
11: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
12: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Benissimo, e sulle note di Alan Walker iniziamo questo spazio radiofonico con il sottoscritto, io me medesimo, Luciano. Un salutone a Luca, buon rientro, buon tutto. Allora, vediamo se riesco a combinare qualcosa di buono oggi, in quanto ho dimenticato gli occhiali, di conseguenza sono un po' penalizzato nel leggere e anche nello scrivere, specialmente leggere dove ci sono caratteri piccoli, piccoli, piccoli. Poi per giunta mi dovrei collegare con Josef, ma con la scusa che non riesco a decifrare, io gli ho mandato un messaggio, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, altrimenti vorrei dire che questo spazio radiofonico di oggi faremo un po' di musica richiesta, se c'è qualcosa magari da poter ascoltare, ben volentieri. Allora, in primis diamo la precedenza alle attività della radio e c'è questo 5 per 1000, quindi c'è la possibilità quest'anno di far parte, appunto, usufruire, cioè diciamo nella dichiarazione dei redditi, appunto, di poter inserire nel 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno per noi è importanza solare, il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione, quindi, dei redditi, o il 730, insomma, per chi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Dove c'è la richiesta del codice fiscale, per mettete 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi c'è anche l'altra possibilità per sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5: si può fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha la disponibilità, o va meglio fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di qui di Campodarsico. L'IBAN consiglio di estrapolarlo dal sito della radio, onde evitare errori di trascrizione, perché è bello lunghetto. Però resta l'avviso: portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Anche così ci si può rendere conto, vedere, parlare, insomma, una stretta di mano, insomma, tante belle cose. Quando ci sono magari i gas, serate con conferenze tematiche varie, e giri fuori porta, insomma, ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi chi vuole acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, lo può fare direttamente qui in sede radio, in occasione, appunto, delle varie iniziative che si svolgono qui in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi oppure mercatini, gas, conferenze, corsi, eventi, chi più ne ha, chi più ne mette, insomma, ecco. Potete trovare anche delle copie presso Paolo Girotto in via Gioia Garducci al numero 2 Montegrotto Terme, oppure Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo e Corona d'Italia 41. Che belle lettere sdoppiate, Bassano del Grappa. Poi c'è l'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi 17 maggio c'è la possibilità di poter partecipare al couscous per Gaza, è presso la sala parrocchiale San Leopoldo e siamo in via Ca Baroncello a Bassano del Grappa. Il menù comprende, appunto, antipasto palestinese, coca, couscous di manzo e verdure miste, su richiesta anche vegetariano. Poi c'è dolci, acqua, gas cola, tè marocchino. L'offerta minima è di 25 euro per gli adulti, bambini dai 5 ai 12 anni 10 euro e fino a 5 anni è gratis. Il programma poi prevede una videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq sul nostro canale Cronache da Gaza,
Tutto il ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, quindi prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp. Quindi contattate Flaviano. Se fate tramite WhatsApp, ricordatevi di anteporre al numero il più 39 e poi 334 386 0384. Ah, poi abbiamo l'avvocato Rainer Fuelmich, è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il 3° compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti la firma raccolta della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fuelmich. Potete trovare un attimino che allora 2 secondi.

0: Eccoci qua, ritornati, adesso sono riuscito, lo so, se usassi il metodo Bates, il bello è che ce l'ho il libro, ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Ciao anche Marco da Marghera, carissimo, e sì, poi metto in scaletta. Allora, continuiamo. Quello appunto del dottor Reich, quindi... potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita, quello del dottor Paolo Rossaro. Grazie per la vostra adesione. Il tutto è promosso e sottoscritto dal dottor Paolo Rossaro e da Alessandro dell'Adio. Adesso andiamo sabato 16 maggio, sabato a venire. Gas primavera resistente qui in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Per chi vuole, poi alle ore 13 può fermarsi per il pranzo a tutto il menù delle nostre spose. Sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia FIR e infrarossi. Sarà presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Sarà presente anche Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Poi nel primo pomeriggio con noi ci sarà Fiorenzo Libro, insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente il libro sempre Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Un po' scritto per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. E poi abbiamo Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio, qui ore 20:45 in sede radio, siamo sempre in via Antoniana 66 a Campodarsico. Allora, Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, è insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info contattate Valentino al 349 77 80 167. Poi abbiamo il civico 140, che è un centro culturale che è in via Piovese, quartiere Volta Barozzo, al numero 140. Allora, ci sarà giovedì 28 maggio una serata non indifferente con Alfredo Bellucco, che è Sacra Casa, Sacra Famiglia. Ci sarà Milena Zaggia, che è Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Organizzano una conferenza stampa sul DDL 978 Pignoramenti Lampo, degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. L'ingresso è libero. Per informazioni contattate il 346 36 14 469. Poi ricordiamo, Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Qui siamo venerdì 29 maggio alle ore 20:45. Conducono la dottoressa Paola Fulgini. È facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Poi c'è il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, è conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Il tutto qui presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campodarsico. Per delle info contattate il 366 18 16 496. E poi abbiamo, allora, martedì 2 giugno, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, località Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Font. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida ci sarà l'esperto di bosco Marco Scappin. Poi a metà percorso sosta al Casalin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, un grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni contattate il 329 00 38988. E leggiamo anche dopo, andiamo un attimo a una telefonata, così eccoci qua, vediamo. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno, sono Gino qua di Cisella, senta, posso chiedere un'informazione?
0: Pronto, scusa un attimo perché...
1: senti?
0: Sì, bassetto, ma sì.
1: Radio Gamma 5, giusto?
0: Sì.
1: Niente, oggi ho ascoltato la trasmissione del dottor Nicolò Palladini. Siccome ci ha dato un numero telefonico del cellulare suo, e forse il 99% ho sbagliato a scrivere il numero. Per caso tu non sai se da qualche parte c'è qualcosa là di
0: verificare? Allora, del dottor Palladini no, che io no. Veda no, però siccome c'è il numero, il 329 00 38988 di Luca, e Luca di sicuro lo sa.
1: Aspetta un attimo che mi scrive il numero di Luca, perché ho guardato il sito là della FIR, giusto, quello che ha le magliette.
0: Presumo di sì.
1: Però mi risponde uno che fa rete, non so perché, di Montebelluna. Mi puoi dare il numero
0: di Luca? Allora, il numero di Luca è 329.
1: Io, aspetta un attimo, che ho appena prenotato.
0: Allora, 329, questo va bene per tutti, perché questo numero poi lo potete contattare anche per la... Allora, 329 00
1: 00
0: 38
1: 988 98, 329 00 38 988
0: 88, perfetto.
1: Giusto, grazie.
0: Ok, prego, ciao, buona giornata. Allora, ritorniamo con la lettura e abbiamo quello di Font, l'abbiamo letto. Adesso abbiamo, allora, la Venezia, amorevolissimo. Un attimo che abbassiamo questo, sennò mi fa riverbero. Una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazione, dati da fare, se ci sono ancora posti, comunque chiamate il 329 00 38988. Poi ricordiamo Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e configgere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo un aiuto, si può versare a questo IBAN della Banca Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Allora, ve lo leggo lentamente, carta e penna, inizia con le due lettere IT, Imola, Torino. Poi abbiamo un 94, poi c'è la lettera Y, poi iniziamo con i numeri. Allora, 08 32 76 296. Adesso vi do una sequenza di 7 zeri, quindi 7 zeri consecutivi. Andiamo a scriverli. E poi termina con 801515. Poi abbiamo Cuccioli di Pastore Maremmano, 7 ville qui. raccomandato da Paolo Girotto, il veterinario irradiato. Sono cuccioli sia maschi che femmine. Potete contattare tramite WhatsApp al 371 630 8091, e questo è. Poi abbiamo: buongiorno, mi chiamo Riccardo Rossi, sono laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona, sono una persona molto empatica, attento alle relazioni umane e alle cooperazioni, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Invece su indirizzo email, qui è riportato riccardo.rossi65210, e c'è una chiocciola e basta. Poi abbiamo il sito Ciao Bay, questo è un sito di annunci, un progetto che è in collaborazione con Radio Gamma 5, è piccolino, non riesco a leggere tutto, comunque per renderlo attivo bisogna iniziare a scriverci sopra, bisogna invitare gli amici in modo da renderlo attivo, ecco. E ricordo appunto che più ci si scrive sopra, più ci si interagisce e ne beneficiamo un po' tutti, insomma, ecco. E con questo ho espletato le attività della radio. Bene, e allora adesso ci andiamo a ascoltare una canzone di Zucchero, che è Il Volo, quello qui. Anzi, visto che c'è anche una telefonata, un attimino, allora prendiamo la telefonata. Pronto?
1: Sì, sono sempre quello di prima.
0: Sì.
1: In pratica ho provato a chiamare Luca, il telefono suona però ma non risponde.
0: Devi aspettare quando, perché se sta lavorando non risponde subito. Però rimane in memoria e quindi poi sicuramente ti chiamerà oppure richiama più avanti.
1: Allora,
0: io non ho numeri qui in radio, onestamente, mi dispiace.
1: No, okay. Pensavo se tu avevi il numero su, mandargli un mossettino a lui, no. Che chiama il numero qua e uno che...
0: No. Devi continuare perché è ricercato. Sai che...
1: Okay, come non detto.
0: Devi suonare. Dai, ciao. Ok, ciao. Allora, continuiamo con Zucchero Il Volo.

0: Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto. Ciao Vito.
1: Ciao. Senti.
0: Sento.
1: Quella signora che voleva il numero di Mario Paladini, no?
0: Sì.
1: Allora, prenda carta e penna, che glielo dico lentamente, lentamente.
0: Lentamente.
1: Scrivilo anche te, così glielo ridici. Allora, 3, 9, 3, 3, 3, 0, 4, 6, 3, 4, fermola!
0: Allora, ripeti.
1: 3, 9, 3, 3, 3, 0, 4, 6, 3, 4.
0: E abbiamo fatto tombola.
1: Ecco, vedi.
0: Bene, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Vito, ciao, ciao, ciao. Vedete, cari miei, c'è poco da fare. La radio della gente per la gente. Allora, abbiamo ascoltato quello, adesso ci ascoltiamo, richiesto da Marco da Marghera, Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita. E allora, eccolo qui.

0: visto che deve ancora partire, possiamo sentire anche l'amico Roberto. Eccoci qua. Voce, ci sei?
1: Buongiorno, carissimo.
0: Ciao Roberto.
1: Sentito l'ultima notizia? Dalla Luca?
0: Prima sì, di Luca ho sentito, sì. Sabato sei qua, bello, giusto?
1: Eh?
0: E sabato vieni qua, ha detto, no?
1: Sì, forse anche giovedì sera. Forse, non so, giovedì pomeriggio, perché vedo che riesce ad arrivare presto per incontrare Girotto, perché c'è qualche anno che voglio raccontare che una storia è, perché solo lui può darmi una spiegazione di questa storia, e nessuno altri, temo. Comunque, a parte questo, mi riferisco al Corean, vero? Io l'ho detto, se mi succede qualcosa scoppia tutto, eh? Non stiamo, vuoi vedere che siccome questi bastardoni, i soliti noti che saremo, io li che serve una guerra, che è indispensabile per concludere l'agenda 2030, chiudere il cerchio. Non sarà chi che fa il scherzo a Kim Jong-un e fa esplodere tutto? E la domanda se è il Corean, su chi si carica appunto che testate? Contro l'Europa? Contro la Russia? No, perché sei alleato della Russia. Quindi contro l'Europa o contro chi?
0: No, c'è il Giappone vicino.
1: No, no, non credo che faccia fuori il Giappone. Io la cago qualcun altro. I soliti noti. Vero?
0: Beh,
1: aiuto. E comunque in un modo o nell'altro deve scoppiare, basta guardare bene. Se anni che va avanti e ha fatto il casino negli anni 90 qua nell'est europeo, qua in Kosovo, giusto? Poi ha messo a ferro e fuoco ormai tutto il Medio Oriente, l'ultimo se qua cosa se l'Iran. E sempre attorno all'Europa, sempre a ridosso dell'Europa e della Russia. Ultimamente, questo è 4 anni fa, andai con l'Ucraina, però sempre attorno all'Europa e alla Russia. Mi non so se vogliamo ancora aspettare. Questa è la mia domanda, vogliamo ancora aspettare? O quantomeno, visto che non possiamo agire a livello mondiale noi altri italiani, ma possiamo fermare i nostri qua, quantomeno per salvare noi altri l'Italia. Dopo se gli altri paesi che ne vengono io, ben venga, ma almeno cominciare noi altri a cavarsi fuori dai rogne.
0: Caro mio, finché non abbiamo la sovranità,
1: ma
0: sarà un
1: qui
0: po' di
1: andarsi a tor, qui possiamo andarsi a tor quando vogliamo.
0: No, diciamo
1: perché
0: che
1: è ovvio che andando a votarti voti i soliti noti, e se arriva qualche d'un di nuovo che magari abbia un'idea sana e non malsana come che è da 36 anni ormai, quello Luca lo dice sempre, quello io fa fora. Bisogna che siano noi altri, gente dal basso, che siamo a andarli fermati, e dopo semmai mettere dei nostri,
0: guarda che il grande Franco Carraro diceva, sentivo da lui e anche altre persone, ha detto non serve tanto, basta sedersi fuori dalla porta con una sedia e stare con le braccia,
1: esatto,
0: incrociate.
1: Ma quello è solo l'inizio, perché anche se ti fa questo, ti blocchi un attimo i trasporti, l'economia interna, per cosa, per una settimana, 10 giorni, ma nel frattempo metterli, questo serve solo a metterli in agitazione, come che è successo nel 2013 con i Forconi. Quando si partì i Forconi e mi ero dentro, chi ha cominciato ad andare in fibrillazione, ti ricordi, vero? Chi è andato in fibrillazione a Roma, perché non sapeva cosa che era il giro di Marghe d'Osso. La questione è fallita perché? Perché al nostro interno che era troppe correnti, ognuno per i fatti propri. Poi no, però che manca anche tanto, e se sta è il punto principale, che manca la partecipazione.
0: Io resto dell'avviso adesso, comunque, sai Roberto, è vero? Per carità, tutto ciò che poi vi dice al mattino, tu quando ti alzi non ti soffermi a guardare un attimo il sole, il mondo, cioè non trovi qualcosa magari di buono che ti può dare qualcosa di positivo, o vedi solamente tutto nero, sempre nero?
1: Beh, visto come mi piace di guardarmi, non vedo niente di bianco, L'unica roba bianca che vedo sei cruciverba, solo è metessa.
0: Ma quando si è a una frequenza portati al basso è difficile, ma prova a soffermarti un attimino a guardare il cielo, il sole al mattino.
1: Guardo il cielo e vedo un immenso cruciverba bianco.
0: Allora caro mio sei.
1: Quello sarebbe il minimo, quello sarebbe il minimo. Allora. Vedo che quando che vado torno qualcosa da mangiare. I prezzi una volta aumentava una volta all'anno, adesso io aumento il giorno per giorno.
0: L'abbiamo visto quando si è passati dalla lira all'euro, quando capitano le disgrazie, vedi che chi vende, che so, badili, scopa e via di seguito, li vendono a prezzi, e quello c'è nell'animo umano sicuramente, però no, il sole torna sempre, e io resto dell'avviso che sicuramente ci sono dei periodi neri, perché la storia lo vediamo. Però
1: guarda che sinceramente, allora, anni addietro, quando che mi ancora mi andava bene, avevo il mio lavoro, ero tranquillo, quando vedevo qualche giorno in buttare a disperazione, mi dicevo, ma porca puttana, come si fa a ridursi in che condizione? Come è possibile che sia questo cedimento psicologico da parte di queste persone? Le so cascami. E so cosa che vuol dire. A un certo punto, ma quando sicuramente trovi più una via d'uscita, uno sbocco, ti muovi tutto.
0: Sì, però tutto. Adesso per dire, mi sembra che la radio sta, diciamo, venendo in aiuto a una a un
1: sì, ma non può essere una roba che va avanti per sempre.
0: No, però dico, vedi, le persone trovano a fianco qualcuno. C'è ovvio che c'è una parte che magari è indifferente e via di seguito. Però ci sono sempre persone che hanno una sensibilità nei confronti di chi nei momenti non sta alla perfezione, non sta al massimo. Quindi non bisogna neanche disperare su tante altre cose. Quello voglio dire, il cambiamento...
1: D'accordo, ma sta attento, seguimi bene. Chiunque prima o poi ha bisogno di un aiuto, chiunque. Può capitare anche a te, magari domani, fra un mese, fra un anno. Va bene? Quindi se guarda di aiutare quella persona... D'accordo, ma non può essere una cosa indefinita, a tempo indeterminato. Chiaro? Perché ho sempre detto a me, quando chi mi ha visto, soprattutto qua i miei vicini di casa, all'inizio, 17 anni fa, 16 anni fa, chi mi ha visto che ero a casa, da dire, Roberto, cosa ti serve? Io ho detto anche qua, quando tre, guardate e sentite, ho detto, se sentite l'impresa edie, qualche duni, ho detto, gli hai fatto qualcosa. E ha visto che lentamente sono là a fondo e spariti tutti, mi ha detto aspetta un attimo, no, via tutti.
0: Sì, no, non dici nulla di nuovo.
1: Basta che ti ascolti anche la gente che magari telefona in radio, che magari abiti in condominio. In condominio ti sei una porta di fronte all'altra, oppure ti dà il condominio sotto e quello solo ti sei di mezzo. E se trova magari se scae e manco caso di se conosce.
0: Sì, no, ma no, non stai dicendo nulla di nuovo di queste cose qua.
1: Perché... questo è l'errore.
0: Però io ti sto portando l'esempio. La radio mi sembra che invece dia un'apertura, abbia delle orecchie per ascoltare e anche l'aiuto di certe persone.
1: D'accordo, l'aiuto c'è, ma ti ripeto, non può essere all'infinito.
0: No, va da sé che non può essere all'infinito.
1: Già. Perché sono me o chi. Per chiunque.
0: No, ma dico già.
1: Perché ognuno deve avere le proprie forze per andare avanti.
0: Sì.
1: Ma se tutto te dà contro, ti va alle istituzioni, dovrebbe essere qui, che dovrebbe risolverti, che sei anche in Costituzione. Che le istituzioni deve preoccuparsi a che ti capita a poter vivere e mantenerti o no?
0: Diciamo che il sindaco in primis dovrebbe essere il primo che dovrebbe tutelare i cittadini del suo comune, perché lui è responsabile sulla sicurezza, bene, salute pubblica e anche diciamo sul vivere.
1: Allora ti dico che il sindaco che sei adesso qua a Milano, allora c'è stato un sindaco che ha fatto 2 mandati, 10 anni, è il sindaco e in tutto che sta 4 amministrazioni più un commissario prefettizio. Bene, 4 amministrazioni con un commissario, possibile che a me mega in questi anni anche negate parlare col sindaco? non mi ha mai permesso di avere un appuntamento col sindaco, non con questo ma anche con i precedenti. Perché?
0: Si vede che hai un magnete che attira negatività e allora
1: magnete che attira negatività. Io ho sempre domandato di darmi una mano a trovare un impiego, di trovare qualcosa da fare, da guadagnarmi da vivere. Non avevo niente da mangiare,
0: ma non sto
1: a Caritas.
0: Ma non sto mettendo,
1: non avevo niente
0: dubbio,
1: da vestirmi. Pazienza, vai a Caritas e mi vuoi vivere la mia vita andando a Caritas.
0: No, non è dignitoso, ci mancherebbe altro, anche per una persona che ha voglia di dimettersi, ci mancherebbe altro. Non sto dicendo vediamo che la nostra società sotto questo piano qua ha dei buchi enormi. E ci
1: buchi?
0: Sono
1: buchi, sì. Le voragini, no? Chiama, buchi,
0: certo, voragini, poi per altre situazioni vedi che fanno uscire soldi perché è solo questione di dar luce o parvenze e via di seguito. Auspichiamo che adesso magari questa, grazie appunto anche all'interessamento, che succeda qualcosa, che magari ci sia un risalto anche mediatico e allora magari si muove qualcosina, perché alla fin fine allora, in Italia va sempre così: se c'hai riscontri mediatici allora stanno un po' più con le orecchie aperte.
1: Riscontri mediatici, allora te dico che anni fa, prima di conoscere sta radio e dopo Teasso, mi sono andato più di una volta a Rete Veneta, finché l'ultima volta che sono stato sono là a lottare con

0: e ho detto no, per pare che sia un film di massa. Adesso qua mi fa, detto, forse mi fa un po' troppo, forse, ho detto, perché non siamo neanche sicuri che sia troppo. Da quella volta chiusa le porte della rete veneta.
1: Sicuramente lo so. Beh, basta che guardi chi è quel medico che è rinchiuso 3 anni in Germania, che se lo sono andati a prendere. Perché
0: sì, è un altro un altro da Bea.
1: E altre persone che magari si sono battute per determinate cose e alla fine sono dovute andare in orizzontale.
0: Esatto, come perché? Il nostro dottor De Donno.
1: Ce ne sono, quindi ci sono dei fatti bui e trovarsi dentro, non lo so se è il tuo karma, dico adesso, non prenderla nel senso, dico, ognuno di noi...
0: mi te garantisco, ti lo dico qua così, perché visto che c'è gente che ascolta, che ascolta Luca e adesso ti ascolta bene, però mi adesso che avrò da fare come minimo 15 giorni, salvo che il Padre Eterno non si metta a piangere, barra pioggia, avrò da fare un bel 15 giorni qua pieni, a darmi una radio sala a casa, dopodiché o viene fuori quello che mi serve realmente, perché se continua, se sento chi continua a parlarmi di Caritas e di puttanae, no, stavolta veramente mi faccio saltare in aria. Per adesso
1: sono
0: stavo buono
1: discorsi
0: calmo.
1: Che non portano
0: per adesso
1: nulla.
0: Stavo buono e calmo, faccio come chi ha detto, mi arrangio, mi faccio un masso, tanto ho vissuto una vita a farmi, passami il termine, è il culo. Non ho mai fatto lavoro sedentario di ufficio, ho sempre fatto lavori pesanti e non mi dà nessun fastidio continuare a farli, anche se ho 60 anni. Ma dopo, ragazzi, o va come che deve andare, che devo tornare a vivere dignitosamente, o se no mi sgancio dalla radio, perché potrei anche essere che attraverso me dopo dica scusa per far danni alla radio, e questo non sia mai, non sia mai.
1: Non essere catastrofico
0: radio, e vado all'azione per conto mio.
1: Non essere catastrofico, che ricordi che io lo dico sovente, violenza chiama violenza, nel senso le cose
0: bene,
1: devono essere fatte.
0: Loro hanno cominciato con la violenza psicologica, loro. Mi vado con la violenza fisica. Per adesso stago boh e calmo.
1: È un errore madornale.
0: Dopo vedremo. Dopo vedremo.
1: Comunque è un errore madonna.
0: Caro Luciano,
1: così,
0: io ti
1: Roberto.
0: Saluto e
1: buon tutto comunque.
0: Se puoi,
1: sì.
0: Sì, se puoi, io ti saluto, ti lascio perché sennò tengo tutte le ore a mia disposizione e non va bene. Se puoi, prima della fine, far ascoltare la canzone di Demi Sulusos. Aspetta, no, profeta non sarò. Quell'altra cos'era? Madonna. Un mondo di uomini bambini.
1: Bambini, sì. Va benissimo, dai. Ok.
0: Va bene.
1: Va bon.
0: Ti saluto, okay. Luciano.
1: Ricordati che la negatività non porta nulla.
0: E per i signori italiani, tutti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, isole comprese. Ricordeva sempre che prima di me tanti si finì in vacca, insieme con i tanti altri, dopo di me.
1: Ce ne sono che sono caduti ma che sono risorti, quindi non devi mai disperare.
0: Beh, mi ha commessa così, dopo ognuno veda.
1: Va bene, ok.
0: Va bene.
1: Ciao Roberto,
0: ciao,
1: buon tutto.
0: Grazie.
1: Ciao. Roberto e... Credo sì, cioè trovarsi in una situazione come la sua non è che vedi luci e poi vedi che si chiudono tantissime porte, i vicini, lo so, è un periodo questa società che non è delle migliori. E quindi se 15 secondi e poi la pubblicità. Però, come dico io sovente, la violenza porta solo violenza, non si conclude a nulla. Bisogna trovare altre cose dentro che possono aiutare e magari aprire anche agli altri. Pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Sabato 16 maggio alle 17.

0: 7. Il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: balla, balla, cabra.
1: Eccoci qua con Luca Bassanese. Grande, grande Luca. Allora, sì, allora, Sisto, se vuoi, allora, prima andiamo per ordine. Katia, per gli stranieri ci sono tanti sussidi. Buongiorno a voi, Katia. Poi abbiamo carissima Patrizia Treviso, dice basta con un po' di esclamativi, aiutati che il ciel ti aiuta e ti ha aiutato, ma tu non accogli la luce che splende nelle tenebre anche per te. Poi, se vuoi un lavoro, se vuoi fare un lavoro, Sisto dice, nella tua interiorità, caro Roberto, devi solo domandarti il perché sei in queste condizioni. Nulla avviene a caso. Il destino non sbaglia di una virgola. Dico questo con dispiacere, ma con consapevolezza. Zanardi è stato un esempio. Io vorrei aggiungere, ieri che avevo come la chiacchierata con Giordano De Marco, e si parlava che alla fin fine ognuno di noi ci viene dato quello che possiamo sopportare in questi percorsi di, io credo alla reincarnazione, quindi qualcun altro, vabbè, e ne sono convinto che ognuno di noi ci portiamo presso qualcosa, perché dobbiamo imparare altre cose prima di rientrare nel tutto e poi rifare un altro giro con qualcosa in più. Questo è il mio pensiero, e no, non ho nessuna certezza, perché sì, no. Vabbè, comunque è un mio sentire interno, sento che è così. Allora, poi abbiamo, allora, Roberta dice, comprendo il sentire di Roberto, ti mortifica e di conseguenza ti tolgono le forze di reagire, il giudizio gratuito e il falso perbenismo delle persone, compreso le istituzioni. Speriamo che questa sia la svolta positiva di risoluzione per Roberto. Ciao. Ecco, già mi di Roberto, effettivamente, se sì, lo vediamo ogni giorno. A volte abbiamo aiuti o un aiuto da una persona che magari manco conosciamo, ma magari sta peggio di noi. Però ci dà un aiuto anche a volte psicologico e ci fa capire altre cosine. Io non ti so neanche io consigliare, se non continuare sulla strada del dialogo e valutare un pochino qualcosa che magari è successo un po' prima e vedere di trovare qualcosa per capire. Poi auspico ogni bene. Allora, continuiamo un attimo, altrimenti perdo la scaletta e poi mi bacchettate. Allora, Marco aveva chiesto la canzone di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, e poi ci ascoltiamo anche quella di Demis Rousseau, Il mondo dei, dove era, no, il mondo era sì, Il mondo degli uomini bambini, ecco. Vabbè, prima Gianluca Grignani, eccolo qui.

E abbiamo ascoltato anche Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita. Allora c'è un altro messaggio qui da Daniela di Padova, dice: dico anch'io a RDM di cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. Già avere amici della radio che ti sono vicini è una grande fortuna, dice Daniela. Effettivamente, poi io vorrei aggiungere un'altra cosa, che a volte noi pecchiamo di presunzione, e mi ci metto io in primis, e diamo per scontato. Invece bisognerebbe anche cercare di essere un po' più bassi, perché altrimenti poi anche tante persone che magari non conoscono, non sanno la tua realtà, possono magari farsi un'idea sbagliata, cosa che invece non dovrebbero fare le istituzioni. Quello sì, le istituzioni dovrebbero essere molto più attente e vicine, diciamo, specialmente nei piccoli comuni, dove diciamo il sindaco e i servizi sociali sono, diciamo, sanno benissimo com'è la situazione delle persone che orbitano per le loro competenze, diciamo, ecco. Grandi città, sappiamo che lì ci sono quartieri, quartierini, quartieroni, e allora le cose cambiano. Però nelle piccole realtà bisogna anche, e poi, come diceva anche Patrizia, aiutati che il ciel t'aiuta, che anche quello è da tenere in considerazione. L'aiuto non è, è un aiuto, io dico, più che altro interno. Beh, e allora adesso, ci andiamo adesso ad ascoltare invece la canzone di Demis Rousseau, che è Il mondo degli uomini bambini, è richiesta proprio da Roberto da Mirano. Eccolo qui.

E abbiamo ascoltato Demis Rousseau col mondo degli uomini bambini. Poi un altro messaggio da leggere, che è quello di Sisto, che anche lì è un altro punto di riflessione per te, Roberto. Comunque, prima vorrei farvi ascoltare la canzone qui di Zucchero, che è "Quale senso abbiamo noi?". Eccola qui.

Grande zucchero, quale senso abbiamo noi? Allora ti leggo quest'altro messaggio, Roberto, che è arrivato sempre, e dice: la compassione verso chi vive situazioni di disagio è d'obbligo, per non diventare a noi volta crudeli nei nostri punti di vista. Tutto quello che possono sembrare parole anche dure sono solo per stimolare, per far reagire, per donare speranza. Che le stelle ti sorridano, caro Roberto, con tutto il cuore, Sisto. Abbiamo sì, da superare certi passaggi. Quanta gente che è caduta e poi si rialza. Ci sono persone che sono cadute tantissime volte. Quindi non bisogna mai disperare, non bisogna. Anche Daniela prima ha detto giustamente: hai degli amici che ti sorreggono. Ovvio che poi uno deve andare con le sue gambe, però è già qualcosa a poter contare. Va bene, i vicini ci può stare, non tutti i vicini possono essere uguali. Ci sono persone che hanno il vicino che è presente e persone che non hanno i vicini presenti. Io pure, dove abito io, nella via, sì, ci si saluta e via di seguito, però insomma non è quel saluto che so quando nel 68 così circa, più o meno quell'età lì, io sono del 58 comunque, quindi però i ricordi già da 5, 6, 7 anni me li ricordo ancora, e tra vicini c'erano dei rapporti ben diversi di quelli che ci sono adesso. In altre occasioni invece ci sono delle buone amicizie che si creano nelle strade. Un po' dipende un po' da tante cose, ovvio, frenesia, lavori, per quello, però va da sé che una persona che ha bisogno di aiuto si cerca di aiutarla, noto, nel limite delle possibilità di ognuno. Poi lì, come ho detto prima, bisogna anche un attimino fare qualche piccolo esamino, insomma, e cercare di smussare, o come diceva giustamente, guardare il bicchiere anche mezzo pieno, insomma, ecco. Sta a noi, noi siamo qui per imparare determinate cose, non è detto che ci riusciamo, è ovvio, sino magari avere la bacchetta magica. Vabbè, allora adesso ci andiamo a ascoltare una canzone di Angelo Branduardi, che è Il marinaio. Andiamo per mare, eccolo qui.

Angelo Branduardi con Il Marinaio. E adesso, sempre per rimanere un attimino in tema, vorrei farvi ascoltare una canzone di Phil Collins che è Another Day in Paradise. Anche qui ci sono dei punti di riflessione non indifferenti, che la vita a volte ti può portare in un percorso e poi si apre il tutto e si ritorna. Quindi ci ascoltiamo Phil Collins con Another Day in Paradise.

E abbiamo ascoltato anche Phil Collins con Another Day in Paradise. È una bella canzone anche questa, riflessiva. Chi vuole riflettere come sempre? Adesso invece vi vorrei far ascoltare una canzone di Antonello Venditti, Che fantastica storia è la vita. E allora eccolo qui.

E Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita. Allora, dopo di lui, ci stiamo avvicinando, sono manca 15 minuti alle 17. Ci ascoltiamo anche un grande Celentano con Mina a un passo da te. E poi anche il Chocabec.

a un passo da te, Mina e Celentano. Allora, adesso invece ci ascoltiamo su consiglio di Davide da Vicenza, che saluto e ringrazio, questa canzone di Black con Wonderful Life.

il significato della canzone, leggo perché ho fatto una ricerchina e una traduzione. E dunque, sebbene la melodia sia pop e solare, il testo descrive uno stato di solitudine e malinconia. L'autore utilizza l'espressione vita meravigliosa per sottolineare il contrasto doloroso tra la bellezza esterna del mondo, il sole, i gabbiani, la magia ovunque, e la sua interiore tristezza e bisogno di compagnia. I need a friend, che sbaglia sempre a pronunciarlo. Ci dovete fare. Comunque c'è una cover anche di Zucchero. E allora adesso ce l'ascoltiamo, la cover di Zucchero. E dunque, eccolo qui. E ci ascoltiamo Wonderful Life di Zucchero. Non vi faccio ascoltare Choco Back, sempre di Zucchero, ma

Mancano un minutino e qualcosina, vi devo lasciare e vi devo mettere un notturno perché non c'è né Space Boy e forse anche poi anche neanche Laura, quindi andrà una registrazione un notturno, fin tanto che poi arriveranno altri conduttori. E che dire, grazie per l'ascolto, buon proseguimento, mai disperare, nel senso alti e bassi li passiamo tutti nella vita, c'è poco da fare. E soprattutto, come lo dico sovente, che violenza chiama violenza, non serve a nulla quello, a nulla, se no a incattivirci ancora di più. Questo è un mio sentire interno, quindi buon proseguimento. E domani mattina sì, come aiuto regia appunto col programma Debito e Democrazia di Domenico e Leopoldo. Quindi a domani, buon proseguimento di tutto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30

0: 1.30 partirà l'escursione.
1: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
2: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
4: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
5: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
6: Si pranza al Sacco.
7: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie!
8: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi!
9: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
7: Per info e prenotazioni
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
11: 9
10: 8
12: 8
7: Ciao Mara!
13: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
16: Grazie Davide e grazie Sisto. Adesso va la notturno.

0: Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 18:08 proseguiamo i programmi sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con un nuovo incontro di appunti di antroposofia e mondo altro, con un bel saluto da...
1: Sono presente Corrado con la laringite.
0: Corrado, che voce profonda che hai.
1: Sì.
0: Insomma, e da sottoscritto Elio. Allora, tra le ricorrenze del 4 maggio si annovera anche la nascita a Firenze nel 1469 di Niccolò Machiavelli, che tutti conosciamo per la sua celebre frase «Il fine giustifica i mezzi». Ma c'è anche un'altra frase molto conosciuta, cioè meno conosciuta ma molto famosa, che dice: ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei, che evidenzia, sottolinea l'importanza dell'apparenza, e questo soprattutto per il gioco politico ma anche nelle relazioni interpersonali. E sappiamo quanto il gioco politico e il sistema dominante usino in modo ingannevole la parola, che mai come oggi viene abusata, strumentalizzata per gestire l'umanità con l'uso dei mass media H24, mentre sappiamo del grande valore della parola, che dovrebbe essere manifestazione coerente del pensare e di quanto essa possa rivestire un impulso evolutivo, esprimendo il vero, il buono e il giusto, Corrado.
1: Sì, diciamo, noi siamo sovrastati da questo sistema che ci riempie di menzogne di tutti i tipi, però secondo me facciamo tantissimo se in questo mare di menzogne noi iniziamo a distinguere il vero dal falso, i fatti dalle opinioni, e già facendo questo facciamo tantissimo. E quindi esatto, e poi è importante che noi siamo anche coerenti con noi stessi. La coerenza è anche molto importante in questo lavoro.
0: Senz'altro, senz'altro, Corrado. E abbiamo voluto col lavoro di questa sera portare attenzione a questo, se possiamo dire, arto animico e spirituale che è la parola. Infatti, nella prima parte si approfondirà l'importante funzione della parola anche nei suoi preziosi risvolti terapeutici, oltre che artistici. Nella seconda parte si darà attenzione alla dinamica della coerenza, non solo nell'uso della parola, ma nel più grande generale comportamento umano. E nella prima parte sarà con noi la studiosa ricercatrice arte terapeuta Enrica Dalzio, già ospite tempo fa nella nostra trasmissione con il tema, Corrado,
1: la luce dentro le parole, esplorare gli aspetti ancora misteriosi della parola.
0: E nella seconda parte avremo il ricercatore, studioso e operatore Marco Fincati con il tema
1: il potere della coerenza mente-cuore.
0: E andiamo adesso a salutare la prima ospite, Enrica Dalzio, che è qui presente in studio. Saluti e benvenuta, cara Enrica.
2: Grazie mille, grazie di avermi invitata. E sono molto felice di essere qui. Tra l'altro noi ci conosciamo, insomma, da un po' di tempo e sì, quindi è un senso di essere un po' a casa. Sì.
1: E non è la prima volta che sei stato qui da noi.
2: Esatto, esatto, sì, sì.
0: Ecco, e quindi è un piacere ulteriore, ma oltre per tutto il lavoro che ci porterai questa sera. E completiamo comunque la presentazione della nostra ospite Enrica Dalzio, si diceva studiosa, ricercatrice, artista della parola, arte terapeuta, formatrice, regista, corresponsabile progetto FONE per la formazione in arte e terapia della parola, autrice con altri dell'interessante volume La bocca specchio della biografia, osservazioni e percorsi pratici di arte terapia della parola e dentosofia. Un lavoro, edizioni Natura e Cultura, un lavoro innovativo che apre una nuova frontiera di ricerca, di cura e terapia, che darà la stura dell'approfondimento che ci porti, Enrica Dalzio. Si diceva in apertura del valore e funzione cardinale fisico, animico, spirituale dell'esserci e dell'evolversi umani che riveste la parola, e di come oggi sia così devalorizzata, profanata, strumentalizzata, e penso che questo, se si può dire, oltraggio porti a non buone conseguenze sociali, relazionali, nonché alle conseguenze, diciamo così, nonché alla salute del vivere, dato il suo centrale, oserei dire, sacro valore e funzione formativa ed evolutiva per l'essere umano. Ma non prendiamo altro tempo e andiamo, Enrica D'Alzio, a così approfondire questa tematica estremamente nuova, e ci dirai poi com'è nata, ma ti lasciamo appunto la parola.
2: Grazie mille, preziosa, grazie. E questo tema è un tema naturalmente molto vasto e ho cercato un pochino di preparare il mio intervento anche di questa sera, così da poter dare a chi ascolta anche qualche esempio di come poter usare in maniera differente dal normale la parola. Diciamo che parliamo tutto il giorno e non abbiamo una grande coscienza della parola. In realtà nella parola è come uno scrigno dove ci sono delle possibilità veramente molto grandi. Di queste possibilità ne abbiamo un piccolo accenno quando siamo in una difficoltà relazionale con qualcuno, in cui ci sforziamo di trovare le parole giuste per cercare di risolvere la situazione. Altrimenti le parole hanno quasi una vita autonoma da noi, vanno un pochino, no? Invece il fatto di prenderle in mano e di proprio di gustarle, di lasciarle sprigionare il loro valore, ci dà la possibilità di incidere nella vita in una maniera molto diversa. I grandi leader, soprattutto dei popoli oppressi, anche di razze che hanno dovuto subire, diciamo, il razzismo, hanno veramente fatto uso della parola per cercare di indicare vie d'uscita da quelle situazioni che fossero pacifiche, quindi che non riproponessero lo stesso schema che subivano le persone che venivano emarginate. Trovo interessante questo, mi sono riascoltata proprio oggi un discorso di Desmond Tutu, che è questo sacerdote che insieme a Mandela hanno guidato questa transizione, e loro, come Martin Luther King e un altro grande leader, Gandhi anche, la parola era veramente un mezzo che, se usato con una consapevolezza e una forza della personalità, poteva guidare le persone a delle azioni che avessero però una guida di sentimento e di presenza diverse da semplici incitamenti, perché il loro problema era di non creare una risposta conflittuale all'oppressione, cioè almeno no, non era il problema, ma era il loro anelito di creare delle trasformazioni pacifiche.
0: Quindi non parlavano solo alla pancia come fanno molti oratori e politici, no?
2: Esatto.
0: Ma facevano attenzione a questo aspetto di equilibrio e di comunicazione, diciamo così, a 360 gradi, insomma.
2: Vi leggo due frasi che secondo me vanno per proprio concretamente in questa. Sapete che nel Sudafrica hanno usato queste commissioni per la verità e la riconciliazione, in cui, diciamo, le persone, i cosiddetti appartenenti al regime dell'apartheid, che avevano perpetrato violenze molto forti nei confronti del popolo nero, potevano essere, diciamo così, amnistiati se avessero ammesso, raccontato quello che avevano fatto davanti a questi tribunali. E lui dice proprio: non si trattava di una giustizia restitutiva che punisce il colpevole, ma di una giustizia riparativa di guarigione. E in cosa consisteva questo? Nel fatto che tu consideravi che questa persona che raccontava questi fatti, anche di fronte a chi li aveva subiti, era comunque un essere umano, che lui definisce così. Io trovo affascinante. Che Dio, che ognuno di noi dentro di sé ha una forma che crea uno spazio per il divino, e questa forma che crea uno spazio per il divino lo può sentire solo Dio. Ma Dio, dice, è convinto che ognuno è un capolavoro in divenire. Cioè, io trovo che è un'affermazione meravigliosa, che ognuno di noi ha un capolavoro in divenire, che quindi questo tema della fiducia nella luce che c'è dentro ogni uomo, ovviamente popoli in cui è mancata, diciamo, da parte purtroppo di noi bianchi, molto spesso non abbiamo proprio considerato che avevano una dignità umana, no? E quindi loro l'hanno vissuto sulla loro pelle, questo non vedere la luce umana che c'era dentro di loro.
0: E assistiamo in questi tempi, che sembra incredibile, quasi verso il 2030, che si pensa ci sia un'evoluzione importante già rispetto anche all'età in cui c'era Mandela, eccetera, si sta proprio facendo degli genocidi, considerando le persone inferiori rispetto ad altre, no?
2: Esatto, e quindi è un tema attualissimo in realtà questo. E sapete che in Sudafrica c'è questa tradizione dell'Ubuntu, e secondo questa tradizione la disumanizzazione del colpevole disumanizza anche me. E quindi finché io non ho riumanizzato anche il colpevole, non mi sollevo io di nuovo a un elemento umano, che è un interessantissimo.
0: Quindi il colpevole, quelli che hanno così agito il razzismo, l'apartheid, queste cose,
2: esatto,
0: qua, la risposta
2: che loro, disumanizzando, essendo disumani, disumanizzano anche me, che partecipo come subendo questa cosa. Quindi io, per potermi riumanizzare, posso farlo solo se riumanizzo anche loro.
1: Sì, perché altrimenti entri in un circolo vizioso che non finisce mai.
2: Esatto.
1: Come vediamo, sta accadendo in Palestina.
2: Esattamente.
1: Sì. Che va avanti all'infinito, no? Si ammazzano a vicenda palestinesi e ebrei, vanno avanti, non finisce mai.
2: Adesso vi leggo un'altra frase: dove si sente come la parola e il pensiero ha un effetto di un'azione. E questa volta è Martin Luther King, è sul tema dell'amore, come agape. Non vi leggo questa bellissima, viene da uno dei suoi grandi discorsi che fece a Montgomery, però lui dice, scusate che lo trovo, allora... agape rappresenta una buona volontà intelligente, creativa e redentrice verso tutti gli uomini. I teologi della Bibbia dicono che è l'amore di Dio che opera nella mente dell'uomo. È un amore traboccante che non chiede nulla in cambio. E quando giunge a un simile amore, incomincia ad amare gli uomini non in base al loro aspetto, non perché fanno cose che ci affascinano, ma perché Dio li ama, e quindi amiamo, sentite questa frase, e quindi amiamo la persona che compie un'azione ingiusta, odiando l'azione che la persona compie. È ovvio che per riuscire a realizzare questo devi avere una forza interiore molto molto grande, però un lavoro sulla parola, se vuoi cambiare il tuo modo già di relazionarti con i tuoi simili vicini, già ti porta in una strada verso questo lavoro interiore. Adesso, per avvicinarci invece al quotidiano, possiamo dire che, appunto, dicevo prima, nelle parole troviamo o un'intenzione di riaggiustare un rapporto, quindi abbiamo un'intenzione forte dietro le parole, oppure vogliamo a un bambino raccontare proprio una cosa bella e fargliela gustare, fargliela proprio assimilare, che gli rimanga come impressione. Cercheremo una forma di parola proprio precisa, ma allo stesso tempo viva, per fargli fare l'esperienza di quello che sta vivendo. Quindi adesso vi vorrei far ascoltare due qualità di parole. Quindi due poesie. Una poesia parla del tema della forma nella poesia, che è una polarità. Che forma do, che parole cerco? E l'altro invece il tema dell'intenzione. Farò una poesia che anche qualche straniero può comprenderla. È una poesia onomatopeica. Ah. Le poesie onomatopeiche sono delle poesie fatte di lettere dell'alfabeto, famose al tempo dei dadaisti, ma molto usati dai futuristi anche, e che creano l'immagine del pensiero che tu rappresenti attraverso il suono delle parole. Allora, c'è un bravissimo poeta che tedesco che si chiama Hugo Ball. Noi ne abbiamo anche qui in Italia, ma lui è stato particolarmente bravo proprio a usare quei suoni, quei fonemi, diremo noi, quei suoni che hanno la forma che ti crea il contorno della cosa che sta descrivendo. La poesia si intitola Wolken, che vuol dire nuvole. Sentite. Ellomen, Ellomen, leffito lominal, volminus caio, bombala bunga, azzicam, glastula, feirufim flinsi, illuminuscula, pluplubash, rallalallaio, endremin, saxasa, flumen, flobollola, Feilobash, faglia da follidi, flumbash, zerobadadrada, gragluda, glicloda, glodash, gluglamen, gloglada, gleroda, glandridi, ellomen, ellomen, leffito lominal, volminus caio, baumbala, bunga, azzicam, glastula, ferufim, plisti. E lo minuscula, plu, plu, psh, ralla battaio. Se avete una finestra, guardate e guardate se trovate una. Ellomen, Ellomen, leffito lominal. Qui a Padova ci sono molte di queste nuvole a strati. O avete un temporale in arrivo con un volminus caio, un baumbala, baumbala, bunga. Forse c'è già qualche tuono che si sente in lontananza. Pensate, meraviglioso, no?
0: Crea proprio l'ambiente, l'ambientazione, no? Pare di essere in mezzo a questi temporali, queste
1: sì,
0: nuvole.
1: È incredibile, perché non è tutto onomatopeica proprio dall'inizio alla fine.
2: Sì, sì. Un grande poeta. Andiamo invece in un'altra sfera, che è quella non della forma ma dell'intenzione. Sentite questa poesia di Alda Merini, che esprime fortemente un'intenzione. Spazio, spazio, io voglio tanto spazio per dolcissima muovermi ferita. Voglio spazio per cantare, crescere, errare, saltare il fosso della divina sapienza. Spazio, datemi spazio. Ch'io lanci un urlo inumano, quell'urlo di silenzio negli anni che ho toccato con mano.
0: Bellissimo.
2: Qui sentite l'intenzione di avere uno spazio. Perché le parole, la parte dell'intenzione non è visibile, cioè adesso l'avete sentita, perché recitando tu dai cioè riesci a tirar fuori l'intenzione del poeta. Però un esempio ancora più concreto dell'intenzione è che io posso dire a voi che ascoltate ciao, oppure dire ciao, ciao. La parola è identica, abbiamo tre intenzioni diverse. Quindi l'intenzione è una roba fondamentale, perché quando non funziona in una relazione, spesso è perché ci è sfuggita un'intenzione nelle parole, perché eravamo stanchi, perché eravamo irritati, cioè ci sono
0: magari
2: sempre delle ragioni.
0: Magari l'intenzione c'è, ma uno non è consapevole di che intenzione sta muovendo anche, no?
2: Assolutamente quello, e anche qualche volta si dice no, caspita, se non l'avessi detto così sarebbe potuto andare diversamente, no? E quindi questo fatto di prendere in mano le intenzioni è fondamentale. Quindi abbiamo la forma e l'intenzione, che nell'arte della parola, che è questa arte un po' difficile da descrivere perché è un'esperienza dove tu tiri fuori le tue profondità, perché inizi a usare la voce come uno strumento musicale, i suoni dell'alfabeto, inizi a approfondirli nel loro suono originale archetipo, diventano come delle finestre dove la tua profondità si manifesta nel mondo.
0: Mi dispiace un po', forse tornare un po' indietro, forse dovevo fartelo all'inizio la domanda, ma com'è nata l'arte della parola? Quando è nata? Chi, come dire, ha portato questo tipo di arte?
2: Allora, nasce nei primi del Novecento. L'impulso viene da Rudolf Steiner e Marie Steiner, su richiesta di alcuni maestri e di alcuni attori che hanno chiesto: ma voi ci potete dare un rinnovamento della parola? Teniamo conto che primi del Novecento nasce la linguistica, nasce la logopedia, l'educazione e l'educazione linguistica. C'è tutto il movimento dadaista, cioè questo tema che tu hai toccato all'inizio viene molto sofferto agli inizi del Novecento, che la parola è svuotata della sua origine, della sua tra virgolette verità, perché non c'è una verità diciamo unica, ma che comunque mostra ogni volta un pezzettino di verità, ma che può essere manipolata. Non è una cosa che nasce solo all'inizio del Novecento, perché anche Socrate ce l'aveva a morte con i sofisti, perché i sofisti cosa fanno? Sono avvocati e quindi usano la parola per dimostrare che il loro cliente, indipendentemente se fosse veramente colpevole o no, era innocente. E quindi lui ce l'ha a morte perché c'è questa, diciamo, separazione tra la parola e l'origine. E lavorando invece con l'arte della parola, si, come con le discipline di quell'epoca, si cerca di trovare, diciamo, un aggancio con la verità dentro le parole.
1: Ma scusa, posso chiederti, quando tu ti riferisci a questo aggancio alla verità dietro le parole, ti riferisci anche a qualcosa di morale in un certo senso? Perché, cioè, sarebbe terribile, credo io, se una persona sviluppasse, adesso sto parlando in modo teorico, no? Se una persona sviluppasse questa tecnica e magari la usasse con delle intenzioni di ingannare le persone, cioè avere un tono, una voce bellissima, intonare bene le parole per incantare le persone e truffarle, per esempio, no? Ecco, in questo senso.
2: Allora, come diceva Elio prima, ovviamente noi non siamo sempre consapevoli delle nostre intenzioni, anche delle nostre simpatie e antipatie nei confronti di una persona, per cui vengono fuori delle intenzioni. Però in realtà, nel momento in cui tu ti poni il problema di guidare il tuo fiato, i tuoi suoni, devi per forza affrontare te stesso, in un certo senso. Quindi è parte intrinseca di questo percorso che tu devi per forza lavorare su di te, perché quando ti poni il problema di veramente incontrare l'altro, ti accorgi che intanto devi ascoltare, e quell'ascolto è una base anche dell'uso della parola. Il silenzio è l'ascolto, perché sennò tra me e te non c'è comunicazione.
1: E questo è già un atto morale, se vogliamo, giusto, no?
2: Cioè io devo, devo, come dire, sospendere la mia volontà di venire da te e dirti quello che penso io, innanzitutto ascoltare. E poi in questo ascoltare scegliere che parole e che intenzione metterci, perché penso che in realtà i nostri oppositori sono i nostri migliori maestri in questo senso. Se io voglio risolvere un conflitto non in maniera conflittuale, perché penso che in realtà non esco dal conflitto ma mi metto dentro una polarità, così penso io, devo trovare delle parole che escano dalla polarità anche mia, cioè della polarizzazione in cui importa l'altro. Quindi devo prendermi in mano e trovare un'argomentazione a un livello, diciamo, superiore al conflitto.
0: Un bel percorso. Un bel processo, sì. Ma ti lasciamo andare avanti con il tuo excursus.
2: Comprende molto quello che avete detto voi, perché poi, come dire, io devo per trovare la forma e l'intenzione, devo farle incontrare la forma e l'intenzione, quindi devo sentire questo incontro. E allora adesso vi recito un'altra poesia. Questo è un poeta americano, Walt Whitman, è famoso perché è il fondatore della poesia moderna. Voi sapete, c'è la poesia tradizionale, la metrica tradizionale, la poesia che si basa sulla metrica tradizionale, dove il pensiero e il verso sono insieme. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, qual a dir qual era e cosa è dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte. Qui avete il pensiero e il verso che vanno insieme dentro il ritmo. Invece Walt Whitman li separa: anticipatore dell'uomo moderno che è capace di pensare separatamente dal sentire e dal volere, E fa questo, una poesia, fa delle poesie molto belle, ve ne dico una brevissima, per stare in tema anche di quello che abbiamo detto prima. Straniero, se tu passando mi incontri e desideri parlare con me, perché non dovresti parlarmi? E perché io non dovrei parlare con te?
0: Ovvio. Elementare, Watson.
2: Esatto. E come dire, e il ritmo qui viene dato dal silenzio prima e dopo il verso e anche dalle pause dentro le parole. Ungaretti, sapete, lui che crea questa poesia meravigliosa. Ungaretti definisce la poesia come quando le consonanti, le vocali si uniscono così che la luce ci possa stare dentro, allora è poesia. Nell'intervista, lo trovate anche su YouTube, dice è difficile definire la poesia, però è così. E lui, pensate che è in trincea, fa la prima guerra mondiale, che è stata una guerra terribile da un punto di vista proprio, eri dentro al conflitto come singolo uomo, dunque cambiavano continuamente trincea, quindi non aveva tanto tempo e aveva solo la carta delle sigarette che si arrotolava per scrivere, e diceva però se io non scrivevo non sarei sopravvissuto come essere umano. E quindi crea questa poesia meravigliosa. Sentite, sereno. Dopo tanta nebbia, a una si svelano le stelle. Respiro il fresco che mi lascia il colore del cielo. Mi riconosco immagine passeggera presa in un giro immortale.
0: Che meraviglia. Mi pare che tu hai fatto arte della parola nel modo che reciti.
2: Sì, beh, perché così la sperimentate. Il verso qui è, se voi andate a vedere la poesia, a una a capo si svelano a capo le stelle. Quindi non c'è il ritmo, no, della poesia tradizionale, sì. Ma è il silenzio, perché sarebbe una banalità, a una si svelano le stelle. E invece voi dite a una si svelano le stelle e le vedete, se mettete il silenzio. Forse vi potrei leggere una cosa e dopo entro anche nella parte terapeutica, di una poetessa italiana che descrive questo silenzio.
0: Intanto dico un messaggio di servizio, c'è un'ascoltatrice che dice come mai non riesco ad accedere alla trasmissione come sempre. Una bella domanda, però non sapremo purtroppo darti risposta, forse c'è qualche...
1: Certe volte i 94 MHz non riesce a prenderli, però forse lei si intendeva tramite internet.
0: Ah, attraverso streaming forse, sì, magari... vabbè, non possiamo purtroppo...
1: Io ho provato aiutare con Radio Garden e con quella funziona.
0: Ecco, quindi magari se
1: mi sono scaricato l'app... Sì. E in quel modo sono riuscito tramite il mio smartphone, e quindi
0: suggeriamo di magari,
1: sì, ci sono vari modi, ecco
0: sì.
2: Adesso non ho trovato quello che mi era venuto in mente adesso, ma non fa niente. Si chiama Gabriella Bisutti e lei dice che descrive questo fatto che nella poesia moderna devo saper leggere anche il silenzio della pagina, il silenzio che viene prima delle parole e il silenzio che viene dopo, perché il silenzio che viene dopo sarà quello che le farà veramente riecheggiare nello spazio. Capite già così che io devo essere centrato per parlare così a un interlocutore, devo ascoltarlo, devo lasciare libere le parole nell'aria perché possano risuonare, che l'altro abbia il tempo di ascoltarle anche e decidere cosa rispondere. e non rispondere solo quello che ha già pensato prima, mentre mi sentiva parlare. Quindi dentro al tema della parola rinnovata c'è questo elemento del silenzio e dell'ascolto generativo di cosa c'è veramente nel presente tra me e te.
0: E c'è tanto bisogno di questo, perché in effetti tendenzialmente nei rapporti interpersonali ci si parla sopra uno all'altro e si interrompe continuamente l'altro, perché proprio manca questa come dire, capacità di fare silenzio e di ascolto, no?
1: Difatti la TV qui con i talk show che ci sono è proprio una pessima maestra, perché vedi per esempio i politici che si parlano uno sopra l'altro, questi programmi che abbiamo in TV dove chiamano sempre gli esperti, ma sono i politici, sono proprio pessimi in senso assoluto.
2: E in questo viaggio nella parola c'è tutta questa esplorazione dei singoli suoni dell'alfabeto, di farli veramente suonare come nella loro origine. Questo viene da Steiner, appunto, da questo impulso che dà lui insieme a Marie Steiner all'inizio del Novecento. Lei, diciamo, era in Russia, era diventata un'attrice professionista, però appunto non le sembrava che la sua vita avesse come compito di dedicarsi solo all'apparenza, ma che questo teatro doveva esprimere qualcosa di profondo, come fanno tanti anche che lavorano nel teatro, e quindi va in cerca insieme a Steiner delle origini dei suoni dell'alfabeto. Sappiamo che abbiamo un'origine, diciamo, che viene dalla Mesopotamia, i fenici, no? Che ci portano trasformano le immagini in suoni dell'alfabeto, perché gli egizi hanno ancora i geroglifici, quindi ancora l'immagine, e l'abbiamo anche al nord. Io lavoro nella terapia, no? Lavoro spesso con persone, perché l'arte della parola ha una declinazione importante anche terapeutica, con persone che hanno magari difficoltà a riconoscere i suoni dell'alfabeto. Noi, da un punto di vista medico, uno li direbbe con dei tratti dislessici, o difficoltà a riconoscerli nello scritto, o talvolta difficoltà ad articolarli, o difficoltà a scriverli. È interessante perché queste persone, se tu gli fai tastare qualcosa con gli occhi bendati, ti descrivono perfettamente la cosa che hanno in mano e ti dicono anche a cosa serve, ma non gli arriva la parola. È sempre per me un mistero, perché la forma non ti arriva, no? E che cos'è questa forma? Viceversa, se tu inizi a lavorare con gli archetipi dei suoni e queste lettere dell'alfabeto, inizi a scoprire che, per esempio, la C di ciao, se tu apri una bottiglietta di acqua frizzante, viene fuori dalle bollicine, ti viene incontro. Nella natura ci vengono incontri i suoni, questa è la radice nordica dell'alfabeto, e fai questa ricerca per una persona che ha questa difficoltà. Sono in genere tutte persone con un forte senso per l'archetipo e per la profondità delle cose. Allora questa parola, che nel mondo contemporaneo è diventato segno astratto, improvvisamente prende luce, come diceva Ungaretti, e ha un senso, e io posso incominciare a leggere senza sentirmi perso, perché questi segni non mi dicono niente. E questo è bellissimo, perché anche nella riabilitazione, da un punto di vista, diciamo, dell'affluenza del linguaggio o dell'articolazione, tu, facendo una ricerca sul suono originario di ogni fonema, di ogni lettera dell'alfabeto, non diventi mai meccanico, perché non è che ripeti ta ta ta ta, ma cercherai una t in cui dentro vibra l'energia. Adesso io semplifico dicendo, gli antichi dicevano che l'energia della T veniva dalla costellazione della Leone. Immaginiamoci a Stonehenge, arriva la luce dalla porta del Leone, di queste pietre, e lì tu puoi dire in maniera viva una T. Poi per esempio Maristanian insieme a un attore russo che si chiama Ilian Duvan hanno fatto delle ricerche per tradurre questa energia in un carattere, e allora avrete, si usa a dire io ti do la mia parola, no? Una volta si siglavano i contratti con una stretta di mano, ecco. L'improvvisazione che suggeriscono loro è di stringere la mano e dire T, e questa T è siglo,
1: il sigillo,
2: d'accordo tra me e te, e questa luce viene giù, è una luce calda che può scaldare anche il freddo più freddo. Io ho avuto esperienze tanti anni fa con una incopresi. Incopresi è un trattenimento delle feci, che sono persone, che bambini, che delle volte non riescono a lasciarle per dei motivi adesso complesso da spiegare, ma il polo basso è freddo, un po' ghiacciato, e con la T pian pianino si è riscaldato e la persona è tornato ad essere se stessa, quindi con delle grandi potenzialità.
0: Questo rimanda un po' anche al discorso della formazione, se posso chiederti un po' anche come è nata in te questo desiderio di intraprendere questa strada, e dove uno può formarsi.
2: Allora, quando io tornai proprio, e tu fossi uno dei miei primi clienti in Italia nel 95, pensate, ero stata 7 anni in Germania a studiare lì perché l'avevo conosciuta lì, e c'era allora solo la scuola in Germania, quindi ho imparato il tedesco e l'ho fatta perché si poteva fare solo in tedesco. Poi sono tornata in Italia, saremmo stati 4-5 che facevamo la parte artistica dell'arte della parola. Dopo questi 4-5 sono diventati 10-15, anche di più, della parte terapeutica, però ero rimasta sola, sono rimasta fino a un anno fa ero da sola. E poi ho detto non posso, dopo tanti anni che lavoro qua, e se dopo io smetto e non c'è più l'arte della parola terapeutica in Italia, non può essere. E così e così ho pensato, prima o poi bisognerà fare una scuola. Mi è arrivata una domanda da fuori 2 volte. Però io allora ero responsabile di una formazione in Brasile di processi di apprendimento moderni per adulti, quindi non volevo prendermi troppe responsabilità perché dopo devi gestirle bene, insomma. E nel 19 invece, che io avevo finito questa esperienza decennale in Brasile, mi fu ridomandato da Stella Maris, dalla responsabile Carla Bori di Stella Maris, a Bologna,
0: scuola di formazione, di pittura, di
2: musicoterapia anche, eccetera. Sì, se io me la sentivo di fare questa formazione. Allora ho subito interpellato la dottoressa Silvana Santoro, che era una medica, un odontoiatra, dentosofa, con cui già collaboravo da diversi anni e con cui abbiamo sviluppato tutto l'aspetto legato all'odontoiatria del lavoro dell'arte della parola
0: questo
2: terapeutica.
0: Questo poi è un capitolo importante da trattare questa sera, poi ne parlerai, che è importantissimo.
2: E Angela, la dottoressa Angela Senza, che è una foniatra di Milano, ha chiesto: voi volete fare un collegio con me, costruire questa formazione? E così siamo pronti per partire nel 2020, ma viene la pandemia. E poi abbiamo anche ho pensato io veramente, perché l'ho detto alle mie colleghe, guardate, io questa sono libera professionista in questa professione dal 2000, però ho dovuto farmi un lavoro di documentazione per i medici perché la conoscessero, enorme. Non posso pensare che chi la studia abbia sempre voglia di fare tutto questo lavoro di documentazione. Dobbiamo fare un corso anche per i medici che conoscano questa terapia, perché sennò come fanno a prescriverla? E così abbiamo, con un po' di tentennamenti, se avevamo le forze di farlo, abbiamo costruito anche il piano di studi per un corso più breve, parallelo, per i medici che conoscessero gli aspetti terapeutici. Anche quello doveva partire nel 2020, ma bloccati. Ma noi non volevamo essere bloccati, e quindi abbiamo fatto un corso propedeutico dove abbiamo unito tutte e due le persone, quelle che volevano diventare terapeuti, che hanno un percorso poi più lungo, e quelli che i medici che erano interessati, i dentisti, gli osteopati che hanno partecipato, gli infermieri, gli psicologi. E così abbiamo lavorato online per un anno e mezzo, finché finalmente si poteva iniziare. Abbiamo fatto un corso propedeutico e abbiamo iniziato a settembre 2022, e abbiamo fatto il primo ciclo di entrambe. Allora, la formazione per diventare terapeuti con l'arte della parola prevede un percorso artistico per imparare a usare la parola in maniera artistica, perché la parola è morta, è diventato segno, quindi se io la posso rivitalizzare solo se divento artista nella parola. Però dopo devo imparare a cosa serve questa arte, dove la devo usare, come la devo dosare, in che modo la posso applicare, e studiare tutte le patologie in cui la posso usare, studiare l'essere umano, la fisiologia, l'anatomia.
0: Quindi ci vuole prima una formazione, diciamo così, artistica di arte della parola, e poi poi accede all'aspetto della formazione terapeutica.
2: Allora, noi l'abbiamo fatta in contemporanea, perché io anche il mio primo mestiere tanti anni fa era sempre terapeutico prima di incontrare l'arte della parola, e secondo me anche la terapia è un'arte, nel senso che tu devi essere, cioè tu vuoi fare in modo che il problema per cui la persona viene da te diventi un'opportunità di trasformazione. Seguiamo il pensiero di tutto in realtà, no? Cioè che ognuno di noi ha tutto quello che ci viene come problema ci appartiene e ci permette, se viene visto da un punto di vista evolutivo, di evolvere e di creare delle cose che noi magari desideriamo nel profondo ma non riusciamo neanche a formulare. Quindi questo è il diventare per me artisti nella terapia. E noi facciamo le due cose in contemporanea: fai la parte artistica e fai la parte terapeutica. Dura 4 anni, sono 10 weekend all'anno e una settimana intensiva e 2 sere al mese online. E le settimane intensive abbiamo voluto farle nel primo ciclo, siamo andati a Efeso nella prima, nei templi, per sentire com'era veramente lì la parola, come risuonava, e negli anfiteatri.
1: Perché Efeso è collegato alla parola?
2: Perché a Efeso si curavano i misteri della parola.
1: Difatti Giovanni l'Evangelista parla del Logos
2: e muore a
1: Efeso, sì.
2: Siamo proprio andati anche nella sua tomba, c'è questo tempio di Artemis dove proprio le vocali venivano collegate ai pianeti.
0: E quindi si può fare questa formazione, diciamo così, contemporanea, contrariamente all'eurytmia, che prima uno deve fare tutto il percorso di eurytmia e poi accedere all'eurytmia terapeutica, no?
2: Sì, esatto. E poi c'è il corso per i medici, che sono 12 moduli in 3 anni, dove uno si approfondisce negli aspetti anamnestici, nelle nostre aree anamnestiche.
0: Ecco, e poi siete arrivati a questo aspetto di correlazione con la cura dentosofica, se si può dire, che adesso non so se è il momento del tuo programma, se puoi parlarne adesso. Mi veniva una domanda, così una curiosità. Il mondo teatrale, a parte anche lì ci sono infinità di approcci formativi, no? Come è il rapporto tra, diciamo così, la formazione teatrale dell'attore, diciamo tradizionale, le varie accademie, e l'arte della parola? Vi gareggiate? Hanno un giudizio negativo loro nei vostri confronti, voi nei confronti loro? Cosa pensate? Com'è la relazione?
2: Allora, perché la nostra è una formazione che ha un diploma che viene riconosciuto dallo Stato come teatroterapia, specialità arte della parola terapeutica, e quindi noi facciamo teatro. Io per esempio insegno la tecnica a Michael Chekhov, che era il nipote di Anton Chekhov, il drammaturgo. Adesso abbiamo vi invitiamo tutti a vedere il saggio finale del 4° anno, che è la Giovanna d'Arco di Schiller, la Pulcello d'Orleans adattata, una libera interpretazione, l'abbiamo adattata, e a Bologna il 5 e il 6 di giugno al Teatro Mazzacorati. E lì abbiamo Tita Ruggeri, che è una famosa attrice bolognese, che fa la regia. Quindi diciamo, c'è laddove c'è un teatro pieno di immagini e di intenzioni, un teatro molto vivo dal punto di vista immaginativo, abbiamo un ottimo scambio. E anche l'arte parola è utile agli attori, perché liberano la voce proprio nell'aria.
0: Quindi c'è una buona relazione, insomma.
2: C'è una buona relazione e siamo molto felici di farci fecondare anche noi e di fecondare a loro volta. Dove il teatro è diventato molto intellettuale facciamo più fatica, perché tu se devi spiegare quello che fai, invece dovresti vivere l'arte. perché nel viverla poi hai anche tutto l'aspetto terapeutico, nella terapia usi anche la poesia, hai tutto il tema della catarsi che hai in Grecia proprio. Cioè tu vivi il tuo conflitto interiore rappresentato sul palco.
1: Era già Aristotele che diceva questo, no?
2: Ah,
1: che
2: certo.
1: Il teatro mi sembra è catartico. Sì.
2: Pensate che noi siamo andati, prima di andare a Efeso, siamo andati a Pergamo, dove c'è un anfiteatro incredibile su un dirupo, bellissimo, ma c'è anche questa cittadella dedicata ad Asclepio, il dio della guarigione, che è strutturata secondo la quadripartizione. Cioè tu arrivi e la prima parte era dedicata alla visita del paziente per tutti i suoi aspetti fisici, poi si andava ad ascoltare l'acqua e le terme, venivano fatti i massaggi, quindi si curava l'aspetto delle forze vitali, poi andavano nell'anfiteatro a vedere la loro parte dell'anima, quindi il conflitto, e alla fine arrivavano al si chiama incubatorio, dove venivano indotti al sogno, dove chiedere al dio Asclepio: perché mi è venuta questa malattia, che cosa devo cambiare nella mia vita e cosa devo fare veramente di nuovo. Chiamavano i greci la metanoia.
0: Quindi siamo regrediti.
2: No,
0: rispetto
2: sì,
0: allora.
2: Per dire che per loro era la struttura. Oppure mettevano al centro anche il labirinto, che uno arrivava al centro del labirinto e si faceva questa domanda.
0: E quindi il 5-6 giugno dicevi, ma 5 è la replica il 6 oppure sono...
2: La replica è il 6, sì, il 5 alle 20:45 e invece il 6 domenica alle 15:30.
1: Ed è quella di Schiller che fate?
2: La Pulzella d'Orleans.
1: Okay,
2: sì. E sulla base di una ricerca che abbiamo fatto molto profonda sulla storia di Giovanna d'Arco, che porta con sé anche gli impulsi di San Michele, che ci interessava anche toccare da un punto di vista, come dire, artistico.
0: Quindi è una rappresentazione, diciamo così, teatrale, però fatto da tutti gli artisti della parola?
2: Sì, terapeuti. Tutti gli arti terapeuti che si diplomeranno quest'estate definitivamente. Hanno già il primo diploma, adesso, perché nel primo diploma statale tu puoi fare corsi, diciamo, di gruppo, e con l'ultimo diploma del quarto anno puoi lavorare individualmente in collaborazione con un medico.
0: E per vedere chi vuole ritracciare il programma, dov'è che deve andare?
2: Allora, deve andare nel sito di Stella Maris. Voi adesso il sito,
0: sì, ma uno digitando in internet
2: Stella Maris Arti Terapia lo trovate lì. Vi posso dare anche eventualmente il mio sito, dove lo trovate già adesso anche, che è www.arteevita, tutto attaccato, quindi 2e, arteevita.net.
0: Ottimo, qui sì, è interessante, perché veramente penso è un'occasione più unica che rara, insomma, vedere una rappresentazione teatrale fatta da artisti della parola.
1: Esatto.
0: E dobbiamo andare con coraggio.
1: E sulla Pulzella d'Orleans c'era Walt Whitman, che era ateo. Lui ha scritto una biografia su Giovanna d'Arco, perché lui, studiando la vita di Giovanna d'Arco, è diventato credente in Dio, perché diceva che la vita di Giovanna d'Arco

0: come si, spazio di approfondimento. E Albertazzi diceva un'altra massima per la prova esistenza di Dio, ma non posso dirlo adesso.
1: Lo dirò, cioè, dopo, nella pausa.
2: Lo direi.
3: No, forse se abbiamo un minuto posso raccontare che lei, allora, io ho fatto proprio un viaggio 3 anni fa seguendo tutte le tappe dove è vissuta. Che lei praticamente, dopo aver avuto questa visione, San Michele gli dice anche dove deve andare a prendere questa arma, perché lei è nata in questo paesino del nord della Francia, che allora era l'unico legato al re, perché tutto intorno era occupato dai borgognoni, mentre un'altra parte dagli inglesi. Ed era un paesino piccolo, il sud della Francia era ancora del re di Francia. E quindi va in un altro paesino che è tipo 70 chilometri, anche rimasto unico come un'isoletta dentro questa occupazione borgognona, perché dice che lui ti darà l'armatura. Arriva lì a piedi, si siede sotto questo palazzo, sotto la fortezza, e questo signore vede questa contadina che lei manda a dire che lo di riceverla, e lui dice ma no, ma, cioè, ma che cosa vuole una contadina di 16 anni sotto casa mia, ma assurdo. Lei rimane per 2 settimane e rimane lì sotto la pioggia finché lui, allora, impietosito, dice fatela salire, e lei poi con la parola, così piena di questa forza che aveva, riesce a farsi dare l'armatura e parte poi e va in Francia giù dal re.
2: Incredibile.
0: Bellissimo.
3: Sì, sì. A Chinon.
2: Sì, sì, la cosa è che di Giovanna d'Arco, stranamente, sappiamo più cose di lei che anche dei re della sua epoca, perché durante il processo è stato tutto verbalizzato e questi registri esistono ancora, per cui noi sappiamo tantissime cose di lei proprio per questo. Quindi il suo processo che l'ha portato a morte è stato anche quello che l'ha immortalizzata anche. A livello anche di informazioni, abbiamo 20 secondi comunque.
0: Si sa magari le vite di Giovanna d'Arco?
2: Sì, ci sono delle speculazioni.
0: Speculazioni. Tu ne sai qualcosa, magari vite precedenti di Giovanna d'Arco?
3: Ma guarda, è talmente intensa già quella vita lì che secondo me.
0: Vabbè, abbiamo 3 secondi.
3: Dopo vi racconto un'altra cosa brevissima.
0: Bene, torniamo in diretta. Allora, continuiamo così il nostro excursus. Con grandissimo piacere abbiamo l'artista della parola, arte terapeuta Enrica Dalzio, con appunto la tematica La luce dentro le parole. Esploriamo gli aspetti ancora misteriosi della parola. Diciamo che in questa prima parte, Enrica, ci hai fatto assaggiare la luce con gli esempi dei poeti di cui hai, ti hai coinvolto con il tuo portato di artista della parola. Però adesso leggiamo questo messaggio un po' così criptico, come dici, dice Alberto, dice ciao Enrica, un saluto dal tuo doppio del calore. Alberto, probabilmente lui ha sentito quel calore che tu trasmetti con la tua voce, col tuo dire, con la tua arte, e quindi senz'altro c'è il calore nella parola, no?
3: Ah sì. Eh sì, la passione, direi, perché sono molto appassionata, mi piace,
0: allora,
3: molto il mio lavoro.
0: Allora, chiudiamo un po' il discorso che si parlava di Giovanna d'Arco e poi...
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
6: Ripeti?
5: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente. Per la

0: vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
6: sembrava impossibile.

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
2: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
1: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
2: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
1: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
2: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
2: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
3: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
5: apriamo questo capitolo importantissimo, questa nuova frontiera di indagine, di cura, di terapia del lavoro della parola, dell'arte della parola, con la dentosofia, che è l'approccio, diciamo così, della cura dei denti attraverso la conoscenza della scienza dello spirito. Sì. Prego Erika. Ricordiamo il numero per i messaggi, il 334 710 2672, sia su WhatsApp che SMS. Prego.
6: L'ultima cosa su Giovanna d'Arco che dicevo appunto a lui prima era che lei arriva dal re con questa armatura e il re sa che sta arrivando e dice, però io, tutti i suoi cancellieri dicono la dovete mettere alla prova, perciò fa vestire da re un cancelliere. Lei entra a palazzo, vede il re che gli viene incontro, si gira e guarda il re che era vestito da cancelliere e dice: lei è il re. Successivamente lei riesce a conquistare Orleans, no? Fa questa battaglia che libera questi bastioni della città contro anche il volere del re, perché a un certo punto il re dice: non riusciamo a liberare Orleans, le truppe devono riposarsi. E invece lei sogna, o come dire, medita nella preghiera insieme in questa relazione con San Michele, che deve essere liberata il giorno dopo. Quindi riesce con i cittadini di Orleans a uscire e a sfondare in un certo senso da dentro il portone contro l'ordine del re. Iniziano questa battaglia con gli inglesi, questa battaglia continua, lo attaccano 20 volte, ormai sono stremati verso sera, lei viene ferita con una freccia sopra il seno sinistro. E a un certo punto dice al comandante, già dice: adesso suoniamo la ritirata. Dice: no, vi prego, aspettate ancora un attimo. Lei cavalca nella vigna, si mette a pregare, dura un quarto d'ora, ritorna, riprende forza perché ha preso un'ispirazione dalla preghiera, e riescono a conquistare alla fine della giornata Orleans, è libera. E il giorno successivo c'è tutto l'esercito inglese fuori dalla città. Allora i cittadini, è domenica però, siamo proprio di questi giorni, di maggio, e lei dice: no, di domenica non si combatte, di domenica si fa la messa. E quindi dite: combattete solo se vi attaccano. Combattete solo se vi attaccano. Fa aprire il portone e dice: adesso mi portate fuori un altare. E quindi ci sono questi due schieramenti: da un lato tutto l'esercito inglese, dall'altro tutti i cittadini d'Orleans e i cavalieri, quindi tutti, anche vecchi, bambini, tutti quelli che potevano imbracciare un'arma. Lei in mezzo, e celebra due messe con un silenzio assoluto, e poi dice a quello di fianco a lei: guarda cosa stanno facendo gli inglesi. E gli inglesi si ritirano. E così Orleans viene conquistata. In questo senso è una manifestazione proprio tangibile della presenza spirituale in una persona e del suo rapporto reale. E questo cosa vuol dire? Che se la Francia, noi siamo europei grazie a questo atto di Giovanna d'Arco, perché se la Francia fosse diventata inglese avremmo avuto un blocco inglese e un blocco tedesco. Invece, mantenendosi la Francia come stato europeo, si è stata preservata l'Europa.
5: Peccato che adesso non c'è più la Francia di una volta. Bene. Grazie veramente anche di questo bel racconto che ci porta a conoscere queste vicende storiche così di importanza fondamentale, di questo rapporto col mondo spirituale, che sembra il mondo spirituale quasi non intervenga, no? E che dobbiamo arrangiarci, invece...
7: Ma interviene tramite gli esseri umani.
5: Certo.
6: Anche tramite la parola, se io la parola la rendo uno spazio libero, governato, dove può incarnarsi qualcosa che dà un impulso.
5: Eh beh sì, la forza della parola, sì, e del suono anche, no? Dentosofia e arte della parola.
6: Sì, adesso ti racconto perché come è nata questa collaborazione, che è proprio unica. Allora, diversi anni fa, quasi 18 anni fa, viene da me un ragazzino perché la mamma diceva: guarda, non articola bene, io sono un po' preoccupata, avrei piacere che lui migliorasse perché secondo me ha dei problemi nell'articolazione. Questo ragazzino era anche un paziente della dottoressa Santoro, la quale stava facendo una terapia con odontoiatrica, quindi stava cercando di dare una forma, diciamo, alla bocca buona con l'attivatore, però si era fermato il processo, non progrediva. Allora lei ha detto: adesso facciamo una pausa, vieni da me fra un mese e vediamo, decidiamo cos'è il prossimo passo. Nel frattempo ha iniziato con me. Quando lui è tornato dalla dottoressa, la dottoressa ha detto:
5: ha cominciato a fare incontri individuali con te?
6: Sì, faceva incontri settimanali.
5: Consigliate dal medico?
6: No, era venuto per richiesta della madre, perché la madre appunto era una persona che lavorava in campo terapeutico. Ha detto: guarda, però secondo me dovrebbe lavorare più sull'articolazione, ti prego, fai un po' di incontri con lui. E ho detto: guarda, volentieri, e così abbiamo lavorato. Dopo un mese e mezzo, due, è tornato dalla dottoressa Santoro e le ha detto: ma la bocca è completamente cambiata, che cosa ha fatto nel frattempo? Beh, ha detto: l'unica roba che ho fatto di differente è che ho fatto arte della parola con Enrica D'Azio. E lei mi ha chiamato subito quando è andato fuori il paziente e da lì è iniziata questa collaborazione strettissima che dura da tantissimi anni, con cui abbiamo sviluppato poi successivamente anche con altri dentisti, soprattutto dentisti dentosofi, ma non solo. Perché dentosofi? Perché nella dentosofia c'è un'immagine dell'uomo a partire dalla bocca, globale, che è molto simile, anche se diversa, da quella dell'arte della parola, che vede nella bocca tutto l'essere umano e che sono in dialogo tra loro molto molto fecondo, si ampliano e si sostengono veramente a vicenda. Per cui abbiamo dei risultati. Io ho scritto poi un libro proprio l'anno scorso, con anche, vedete proprio le fotografie della trasformazione della bocca, che i denti sono la parte più dura dell'essere umano, anche in persone di una certa età, attraverso l'attivatore e l'arte della parola, sorprendenti, in un tempo molto breve, con una terapia molto naturale, dove tu vedi anche la trasformazione della persona, riequilibrarti ti porta alla realizzazione del tuo nuovo, come dire, no?
5: Sì, sì. Questo lavoro di anni poi alla fine ha dato luce appunto a questo libro, fatto in collaborazione appunto Enrica D'Azio con il dottor Alessandro D'Angelo, dottoressa Dolores Lopez del Jesus e la dottoressa Silvana Santoro. Il libro è edito da Natura e Cultura, La Bocca, specchio della biografia.
6: Sì.
5: Quindi c'entra anche la biografia.
6: Sì, perché diciamo diciamo che nella dentosofia ogni dente parla di una parte del nostro essere, della nostra anima, della nostra individualità, e che nell'arte della parola tu vuoi trovare la parola giusta per quella tua epoca della vita. Noi ci trasformiamo. Abbiamo bisogno di una forma sempre nuova se siamo in trasformazione, perché abbiamo bisogno di parole nuove, di creazione di un nuovo modo di esprimerci, per esprimere il nuovo che stiamo sviluppando dentro di noi se siamo alla ricerca. E quindi diciamo le due cose lavorano molto meglio insieme, perché la struttura della bocca si può modificare, questo comporta delle trasformazioni della persona, delle evoluzioni. Con l'arte della parola tu aiuti lo sbocciare di queste evoluzioni, gli dai voce anche dal punto di vista proprio della parola, che lo spirito esprime il cambiamento, e anche gli dà consapevolezza della trasformazione, perché essere consapevoli di essersi trasformati è molto importante per mantenere la trasformazione, no?
5: Adesso per esempio con questo bambino che è stato proprio, diciamo così, l'iniziatore, sì, di questa scoperta, non so, per far capire anche agli ascoltatori, esercizi di arte parola, come si potrebbe spiegare?
6: Un esercizio.
5: Se si può fare un esempio oppure spiegare?
7: Cioè, ci fai un po' di terapia anche per noi che ne abbiamo bisogno.
6: Certo, sì. Molto volentieri, ma tutti ne abbiamo bisogno, perché siamo in un'epoca. Adesso se vi sedete dove siete lì che state ascoltando, magari siete in macchina... Vediamo, possiamo fare una cosa che può fare anche una persona che è in macchina, senza distogliere l'attenzione ovviamente dalla guida. Facciamo qualcosa che rende la lingua viva. Provate a dire clip, plap, plick, glick. E adesso cercate di dire questa parola che dirò, così che non solo è giusto come la pronunciate, ma che viene luce dentro. Trilla. Ancora più luce dentro. Trilla, la date con la I. Se, date, se la I viene proprio fuori come un fiotto di luce della I, come un fuoco d'artificio verso l'alto, dentro le consonanti, allora si sente il trillare. Trilla, trilla. Il campanello. E adesso fate scricchia, scrocchia. E adesso immaginatevi di avere del pan biscotto in bocca. Scrocchia. Vedrete che usate la bocca, tante parti della bocca che magari non usate in maniera così specifica. Trotta. E pensate che ha due T doppie, quindi se mettete due T si inizia a sentire lo zoccolo del cavallo. Trotta, trotta, provate. Il campanello, il campanello, usate la P e la L, campanello, due L, il suono può andare nella campanello.
5: Sembra una cosa semplicissima, no? E però insomma sono queste frasi che io so che Mary Steiner e Dudo Steiner, così da quello che poco che ho letto, le hanno date in tedesco, no?
6: Sì.
5: Volete come succede che vengono poi trasferite in italiano?
6: Una bella domanda. È una ricerca, perché allora ci sono tanti anche approcci alla traduzione. Di solito tu studi nell'esercizio originario quali sono le consonanti presenti, quali le vocali, cerchi delle parole che abbiano un suono simile a quello originale. Poi una corrente di colleghi inglesi dice che è importante che però abbia un significato un po' compiuto la frase per la coscienza moderna, quindi gli inglesi tendono a trovare anche delle parole che abbiano un po' di senso tra di loro, ma non tutti. Poi deve avere il ritmo. Quindi qualcuno dice che è importante anche avere insieme al significato un'immagine che può accompagnare. Altri guardano anche che gesto c'è in quella parola, quindi devi trovare una parola che ha un gesto simile a quella tedesca. Quindi è un processo che funziona da me così, che io faccio una traduzione dell'esercizio, dove poi ci sono traduzioni di molti colleghi anche che le hanno fatte in Italia, che lavorano da tanti anni, quindi c'è una raccolta di traduzioni, ma una traduzione è una traduzione aperta, cioè che tu nell'andare avanti nella ricerca di questi suoni trovi delle traduzioni sempre migliori, quindi io le aggiorno alla migliore che ho scoperto fino ad ora.
5: Quindi i suoni da soli, l'articolazione con questa consapevolezza che ci hai detto, no? Il ritmo, l'immagine e il gesto creano un effetto.
6: Sì. Adesso potremo fare un altro esercizio breve, se volete, che lavora proprio è la A. E la A naturalmente da un punto di vista anche foniatrico si appoggia al diaframma. Quando fai una A allarghi, provate a dire A, sentite la mandibola, se la bocca si apre bene è una gutturale, una vocale più gutturale, quindi è nel fondo della gola. Se lasciate andare bene la mandibola A si appoggia, se mettete la mano nel diaframma e dite una A ben pronunciata, A, sentite che si abbassa come il diaframma si allarga, però ha un effetto molto buono sia sulla tutta la muscolatura posteriore del corpo, quindi i grandi muscoli della schiena e delle gambe.
7: Quindi c'è ogni suono, ogni parola coinvolge tutto l'essere umano. quasi
6: coinvolge tutto l'essere umano, però ha dei muscoli specifici dove si appoggia.
7: Okay.
6: Se voi dite una P, avete i muscoli delle labbra che sono molto attivi,
7: sì,
6: e anche ha un risuono nel diaframma. Nella A avete questa apertura della mandibola e questa risonanza nel palato superiore. Però l'esercizio che vi faccio fare adesso è un esercizio rilassante, lo faccia chi guida naturalmente, lo fa chi è a casa. Si deve mettere seduto su una sedia dove ha lo schienale, quindi vi lascio un attimo di tempo per trovare la sedia con lo schienale. I piedi sono appoggiati per terra, braccia rilassate. Adesso vi mettete forse a un centimetro dallo schienale più dritti, poi scendete dietro pian pianino finché la schiena diventa come se fosse il polpastrello di una mano che tasta qualcosa. Quindi andate dietro, toccate, lasciate andare anche le spalle e dite fate un sospiro di sollievo. Sentite già che avete usato la A con una H davanti, perché le vocali spesso sono accompagnate da una consonante quando noi le diciamo. Naturalmente è così, ma la A, essendo molto in gola, volentieri se la accompagni con una H la porti fuori. Adesso diciamo delle parole con la A, la stessa cosa, tornate in piedi, diritti a un centimetro dallo schienale, e poi pian pianino andate indietro con la schiena, toccate, rilassate le spalle e dite albe. E lasciate che arrivi fino al pavimento. Adesso tornate su e ne dite adesso un'altra. Adesso vi faccio fare una serie di parole che hanno un senso tra di loro, un esercizio. Quindi di nuovo siete a un centimetro dallo schienale, scendete giù indietro e dite base. Aprite bene la mandibola. Chi è afono può farlo anche interiormente, basta che apra bene la bocca senza far venire fuori il suono. Adesso la prossima parola è nase. Quindi scendete indietro, toccate delicatamente la schiena, cioè con la schiena lo schienale, lasciate andare le spalle, nase. E aspettate che il respiro arrivi fino ai piedi. Molto bene. Tornate su. Adesso fate una A da sola, quindi metteteci un H davanti. La sequenza è la stessa, viene prima il movimento, quindi l'intenzione, così imparo a guidare le mie intenzioni. Vado indietro, appoggio, rilasso le spalle. Non abbiate fretta di arrivare alla prossima, lasciate che scenda giù. Tornate su, ancora quattro parole e l'esercizio è arrivato alla sua compimento. Adesso viene la parola rase. Quindi toccate con la schiena lo schienale, lasciate andare le spalle e dite rase. Mi raccomando, rilassate i piedi. Non abbiate fretta di tornare su. Benissimo, tornate su. Avete ancora, adesso siete sempre a un centimetro dallo schienale, e adesso viene la parola masse. Quindi scendete piano piano, toccate lo schienale, rilassate le spalle. Masse. E lasciate andare tutto. Non abbiate fretta, godetevi la vibrazione della A che viene dal pianeta Venere. Torniamo su. Viene la parola crasse adesso. Sono parole inventate in parte. Allora adesso scendete giù pian pianino, appoggiate un pochino la schiena, rilassate le spalle e dite, allargate bene la mandibola e dite kras. Mollate i piedi. Respirate bene adesso che avete tutto l'ossigeno, perché Venere regala anche spazio per respirare proprio. Adesso facciamo l'ultima. A 2A dentro è cala. Quindi andate dietro pian pianino. Appoggiate la schiena, mollate le spalle.

Allora, io ho la sensazione che non sia venuta molto bene questa ultima nel mio pubblico che sta facendo a casa. La parola vi chiedo di rifarla e di fare attenzione di mollare la seconda A, quindi non fare calla, ma calla proprio. Quindi di nuovo siete in piedi, siete dritti, scusate, a 1 centimetro dalla schiena, andate giù piano, piano, piano. Avete tutto il tempo che avete bisogno. Lasciate andare le spalle, aprite bene la bocca e dite:

0: Io dovrei fare la seconda parte con Corrado della trasmissione, non so se la faccio, sono così rilassato.
1: No, veramente sì, stavo quasi per partire
0: col sonno, stavo russare io un po'.
1: Sì.
0: La prima parola qual era? Della resisterà?
2: Ba, di base sarebbe di base, nase, rase. Di base nase a, scusa, di base nase a, poi c'è la parola zero che non vi ho fatto fare, che ha una e, che ha tutta un'altra dinamica, e poi viene rase, masse, crasse, cala.
1: Se uno soffre di insonnia è molto efficace.
2: Ah, si consiglia prima di si consiglia prima di andare a letto, sì, per staccare da tutto, da tutta la giornata, e andare liberi veramente nella notte, e anche tutta la muscolatura si rilassa.
0: Infatti si sente questo bellissimo effetto di armonizzazione e rilassamento, no? E purtroppo qua stiamo avvicinando alla conclusione. Mi veniva una domanda, non vorrei che fosse una domanda indiscreta, ma che rapporto c'è dell'arte della parola con la chirofonetica, che è un altro lavoro che si fa sempre con i suoni e con le lettere dell'alfabeto, no? E il passaggio in qualche modo.
2: Allora, sono anche la chirofonetica, che conosco meno, usa i suoni, diciamo. Nell'arte della parola tu fai un lavoro molto molto specifico nel suono, perché devi proprio creare questa pelle in ogni suono, e quindi tu devi proprio, quando suoni, il suono deve fare quel tipo proprio di pelle, perché allora questa pelle risveglia anche nelle forze vitali delle forze delle forze vitali specifiche. Nella chirofonetica penso, adesso dico penso perché non sono un'esperta in chirofonetica, anche se l'ho provata un pochino, ma poco su di me, lavori molto con delle manipolazioni delle mani seguite dal suono, quindi fai un lavoro molto su questo rapporto tra la mano e il suono nel contatto con il corpo, mentre noi lavoriamo proprio sul suono, che il suono deve avere una conformazione particolare. Esatto.
0: Bene, bene. Sì, quindi questa collaborazione con la Dentosofia state proseguendo, insomma, in questo lavoro.
2: Assolutamente, cioè è un importante lavoro insieme ai dentisti, di collaborazione, perché permette il fatto che uno vada dal dentista, una cosa molto comune nella vita, purtroppo, esatto, ma soprattutto i bambini vanno spesso attorno al nono anno, che sapete, perché è lì dove si mettono a posto le posizioni dei denti, perché quelli dal latte sono già caduti la maggior parte, quindi i denti permanenti sono usciti, e quindi se si trova un dentosofo o un dentista, diciamo, con un'impostazione antroposofica ampliata e un artista della parola, hai la possibilità di dare spazio al nono anno, che l'individualità entri dentro nella propria fisicità per fare il proprio compito.
0: Penso che proprio l'efficacia anche forte, soprattutto i risultati si vedono molto con i bambini, no? Anche con gli adulti, però.
2: No, tantissimo anche con gli adulti, veramente.
0: Anche sì, con gli adulti.
2: Sì.
0: Ah, interessante. Vuoi lasciarci con qualcosa che hai a cuore di portarci?
2: Sì, proprio a proposito di denti, vi leggerei questa meditazione di questo monaco buddista Thich Nhat Hanh, che sicuramente avrete conosciuto, perché lui è stato molto attivo nella guerra del Vietnam, al fianco, nel periodo della guerra del Vietnam. Lui era vietnamita e ha lavorato al fianco di Martin Luther King. Quindi iniziamo con i grandi del movimento della pace e finiamo. Però è particolare perché è proprio sui denti, è molto bella. Lavarsi i denti. Eccovi una sfida. State per lavarvi i denti 1 o 2 minuti. Come potete fare per raggiungere davvero la felicità durante quei pochi brevi minuti? Non abbiate fretta, non cercate di lavarvi i denti più in fretta possibile per liberarsi. Scusate perché qualcuno sta chiamando dove io sto leggendo. Non abbiate fretta, non cercate di lavarvi i denti più in fretta possibile per liberarvi dell'incombenza. Concentrate tutta la vostra attenzione sull'atto di strofinare. Avete il tempo di lavarvi i denti, anche uno spazzolino, il dentifricio e i denti da lavare. Io ho 84 anni e ogni volta che mi lavo i denti mi sento sempre felice. Sapete, alla mia età, avere ancora tutti questi denti da lavare è una cosa meravigliosa.
1: Eh sì.
2: La sfida è dunque lavarvi i denti in modo che proviate sollievo e felicità durante i pochi minuti in cui strofinate. Se lo farete, ci sarete riusciti, starete meditando proprio in quel momento. Ecco una poesia che potete godervi mentre vi lavate i denti. Lavandomi i denti e sciacquandomi la bocca, mi impegno a parlare con purezza e amore. Quando la bocca profuma di parole corrette, un fiore sboccia nel giardino del mio cuore. Lo scopo di questi versi è di aiutarci a essere nuovamente coscienti di quanto sta accadendo nel momento presente. Non è obbligatorio recitare i versi. Se siamo già consapevoli e concentrati, se sappiamo già bene come soffermarci pacificamente sul momento attuale, possiamo raggiungere la felicità anche senza usare i versi. Thich Nhat Hanh, 2011.
1: Bellissima, bellissima, perché proprio quando ti lavi i denti sei lì che dici ah, che seccatura, no? E invece è sbagliatissimo, dobbiamo essere presenti.
2: E così sbocciano le parole dalla tua bocca.
1: Eh sì.
0: Fantastico, leggiamo il messaggio che è arrivato di Delia, che ringraziamo. Dice: salve, ringrazio per questa opportunità e in modo particolare ad Enrica, che con la sua passione per la parola trasmette il calore vivo del suono e del senso del linguaggio, rendendo ogni esercizio magica esperienza della parte più profonda del tuo essere, il suono cosmico che ti abita e ti espande. Grazie, Delia. Delia anche è una poetessa.
1: Sì.
2: Sì, scrive poesie. Ed è un'infermiera in pensione, appassionata di parola e di arte della parola, che esercita molto molto appassionatamente e anche in maniera molto diligente.
0: E grazie Delia, perché sì, era la migliore chiusura di questo. Anche lei ha ripreso il calore che diceva Alberto. E allora Enrica, no, bisogna dire che questa magia, no, Corrado, che ci trasmette in questo studio pieno di strumentazione, e proprio ci trasporta e ci avvolge. Io ti ringrazio di cuore, è stato bello averti con noi.
1: Hai lasciato un'aura di arte, qualcosa di magico in questo studio.
2: Grazie mille a voi per avermi invitato.
0: Allora ricordiamo 5-6 giugno questa bellissima rappresentazione, la Pulzella d'Orleans a Bologna, e le informazioni si possono trovare sul sito di Stella Maris di Bologna, oppure anche arteevita.net, quindi con le due E, arteevita tutto attaccato, .net, che è il sito di Enrica D'Alzio.
1: C'è ancora un altro messaggio: grazie Enrica per le tue parole e per questa meditazione bellissima.
0: Grazie, grazie.
2: E in settembre inizia il nuovo ciclo di formazione, il primo weekend di settembre di quest'anno, quindi chi vuole imparare la magia delle parole e di portarla nel mondo, se siete invitati a venire da noi a Bologna.
0: Stella Maris è una sessione, diciamo così, open day, oppure che di solito
2: open day? Ce ne sarà una il 19 maggio la sera a Bologna, e però ne abbiamo già fatte delle altre, però quello è proprio l'inizio della formazione.
0: Inizio della formazione. Enrica, ti ringraziamo ancora, buona prosecuzione della tua ricerca, del tuo lavoro magico, e ogni bene, diciamo così, anche per la tua vita.
2: Grazie, mille grazie.
0: Andiamo con la musica.
1: Sì.

0: Bene, bene, ritorniamo in diretta e dopo l'interessante intervento di Erika Dalzio passiamo al secondo importante approfondimento di questa sera, il potere della coerenza mente-cuore. E abbiamo il gran piacere del ritorno a Radio Gamma 5 al nostro programma dello studioso ricercatore Marco Fincati, che dovrebbe essere in linea con noi. Marco, tu ci senti?
1: Ti sento forte e chiaro. Buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie Elio di questa ennesima opportunità per divulgare il mio messaggio.
0: Certo, adesso vediamo un po' qui, magari Corrado ci mettiamo le cuffie perché rimbomba un po' la cosa, certo. Anche per sentire bene l'audio del nostro ospite, se no appunto rimbomba tutto qua. E allora faccio un po' di introduzione, Marco. Allora, beh, intanto grazie che hai accettato il nostro invito e ricordo allora il dottor Marco Fincati, ricordiamo, oltre a essere così ricercatore studioso, se si può dire la tua missione, appunto divulgatore, inventore, è autore, ideatore del metodo RQI, noi siamo coerenza, biotecnologie olistiche, da evidenziare la tua ultima fatica editoriale, il cui titolo ci è parso propizio mettere anche come titolo del tuo intervento qui a Radio Gamma 5, appunto il potere della coerenza mente-cuore, edizione Book Ness. Abbiamo visto così nella prima parte l'importanza della coerenza nell'uso della parola e in qualche modo qui proseguiamo nell'indagare l'estensione del processo della coerenza. Sappiamo la parola essere espressione del pensare in relazione a sentire, cuore e alla manifestazione nell'agire, nel comportamento, e in questo lavoro editoriale porti delle conoscenze, strumenti operativi veramente di grande saggezza e utilità per realizzare questa coerenza, questa continuità tra pensare, sentire e agire, che nel mondo attuale sono sempre più dissociati, sia volutamente per scopi di dominio, sia per la massificazione e manipolazione del pensare attuata con l'incalzante sviluppo tecnologico, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'instillare negli animi paure, angosce, incertezze. E bisogna anche dire una forma di pigrizia da parte delle persone, rassegnazione dalle difficoltà a gestire un vivere sempre più complesso, frenetico, disarmonico. Ma come dice il titolo del tuo libro, con il tuo impegnativo lavoro di anni e anni, sviluppare consapevolezza e coerenza nel proprio essere sviluppa potere e quindi forze per affrontare le soverchianti difficoltà. Questo lavoro editoriale, la cui felice impostazione grafica, bisogna dire, facilita grandemente la sua lettura, comprensione, è al contempo un manuale di sopravvivenza, come si diceva, di grande saggezza, ma anche un efficace strumento operativo per sviluppare forze e consapevolezza per affrontare e superare le impegnative prove di oggi, sia per la pacificazione, il bene e la crescita personale, sia per la pacificazione, il bene e la crescita sociale collettiva. Ma non ti prendiamo altro tempo perché vogliamo proprio sentire come il portato del tuo lavoro possa veramente essere utile per fare questo lavoro di crescita e di, diciamo così, anche conquista della buon vivere e della salute. Allora intanto ti lasciamo la parola. Vediamo poi a mano le domande che possono sorgere anche qui in studio o comunque anche dagli ascoltatori. E allora ti lasciamo la parola, Marco.
1: Grazie, infatti il mio obiettivo di questo intervento è non fare una conferenza teorica sulla coerenza, ma il mio obiettivo è far capire agli ascoltatori una cosa molto semplice, che il mondo non cambia se continuiamo solo a lamentarci o solo informarci o filosofizzare o cercare colpevoli fuori. Perché il mondo cambia quando un numero sufficiente di persone cambia lo stato interiore da cui osserva, decide e agisce. E questo il mio lavoro è nato perché nel 2006 ho avuto, chiamiamolo, questo risveglio, dove ho capito praticamente che tutto quello che mi insegnavano a scuola, che mi hanno insegnato a scuola, perché io sono anche laureato in scienze delle statistiche economiche, è quello che studiavo ogni volta che dovevo scontrarmi nella realtà. Vedevo, no, la teoria è la teoria, la pratica è pratica, devo capire qua cosa c'è che è sbagliato. E lì ho scoperto che chi detiene, chiamiamolo, il potere, vuole che il popolo soprattutto sia ignorante, ignori certe cose, ma soprattutto sia in paura, perché quando tu sei in paura cerchi qualcuno che ti venga a salvare. Quindi quando tu vedi che il salvatore è fuori di te, aspetti sempre che qualcuno faccia e ti impedisci di agire. Invece nel 93 è stato un esperimento grandissimo fatto nello stato di Washington, da lì è nato quell'esperimento proprio come prova sociale per dire, cavolo, se un gruppo minimo di persone, quindi stiamo parlando su un paese di Washington DC di 10 milioni di abitanti, solo 3.300 persone hanno raggiunto questa coerenza cardiaca, che poi la spiegherò meglio, se dopo solo una settimana che si è raggiunto questo minimo, questa massa critica di persone, stiamo parlando della radice quadrata dell'1% della popolazione, in Italia basterebbero 10.000 persone, ok? Che con obiettivo comune, in quel caso lì era pace e non criminalità praticamente, dopo una settimana sola del raggiungimento di questa massa critica, c'è stata una riduzione dei crimini violenti in tutta la città di Washington del 23%. Mai successa una cosa del genere. Addirittura il capo della polizia, perché io ho avuto le interviste originali, ha detto è impossibile che sia successa una cosa del genere. E infatti hanno bloccato l'esperimento quando hanno visto la bagella, perché anche i dati ospedalieri stavano andando a zero. Quindi la mia sfida dal 2006 che ho scoperto questa cosa è quella di creare un processo, dei metodi talmente semplici, perché ti spiego, loro per fare questo esperimento hanno usato la meditazione trascendentale, ma la meditazione trascendentale ci vogliono 2-3 anni per impararla. Ti faccio un esempio, l'esponente italiano più famoso di meditazione trascendentale era uno dei più grandi cantanti, se mi sfugge il nome, Franco Battiato, per dirti. In America era David Lynch e altri personaggi che la portavano avanti, però mediamente ci vogliono 2-3 anni di pratica per raggiungere la coerenza. Io il metodo che ho sviluppato, che poi è inserito nel libro, e oltre al libro, chi avrà il libro avrà anche dei contenuti extra video per proprio imparare questa pratica. Noi abbiamo dimostrato proprio con oltre 6.000 persone che abbiamo testato, che, scusami, 5.000 persone che all'inizio avevo testato, quindi i 5.000 praticanti di questa pratica hanno raggiungono la coerenza in 3 mesi, non in 3 anni. Però bisogna solo, l'unica cosa che io osservo agli ascoltatori, bisogna praticarla 8 minuti al giorno. Se siete disposti di applicare 8 minuti al giorno una tecnica per, uno, ridurre il 70% degli errori, questi dati che vi dico io stasera sono stati fatti da un istituto di ricerca americano, si chiama Earth Math Institute, dove i più grandi divulgatori sono Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, poi adesso ci sono inseriti anche all'epoca anche lì sei parlare, insomma tanti ne parlano, ma io ho trovato il metodo per raggiungere, perché un conto è parlare, fai una cosa, io dico no, aspetta, la proviamo a fare se funziona.
0: Okay. Ascolta Marco, siccome l'audio non è proprio lampro, non so se tu puoi fare qualcosa, tu stai parlando con...
1: Posso togliere un attimo, togliere gli auricolari, vediamo se riesco a andare in voce, sente meglio.
0: Vediamo. Mi senti meglio? Prova a parlare un po'.
1: Allora, salve a tutti, prova, fa microfono, uno, due,
0: No, forse era meglio prima, magari, però è un po' ovattato, come dire, no?
2: Comunque si sente.
0: Sì, prova a togliere il viva voce, vediamo e andiamo avanti, prova a togliere.
1: Questo è il viva voce, si sente bene?
0: Viva voce, no, prova senza viva voce.
1: Allora metto gli auricolari.
0: Sì.
1: Ok, prova così?
0: Mi pare un po' meglio.
2: Sì, sì.
1: Ok, adesso riprovo con gli auricolari.
0: Sì, mi pare un po' meglio. Sì.
1: Ok. Sì. Aspetta un attimo solo che riprovo a vedere così.
2: Sì, decisamente meglio.
1: Adesso
0: meglio, sì. Sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto, risolto. Allora, praticamente come stavo dicendo, 8 minuti al giorno dopo 3 mesi vedi una riduzione del 70% degli errori. Già questo ti fa capire come 70% di errori. Sì, mediamente le persone che raggiungono la coerenza hanno una riduzione del 70% degli errori. Quindi se sbaglio a fare i conti ho il 70% in meno di errori. Provate a pensare, un chirurgo che deve operare una persona, se ha il 70% in meno di sbagliare, quante vite in più salva. Infatti questo istituto di ricerca è arrivato a fare tutte queste indagini, che dopo ti do altri dati, su 5 milioni di persone ha testato questi dati da presenza. In 25 anni ha fatto oltre 300 studi scientifici. Però qual è il problema? Che nessuno ne parla, perché se parlassimo e raggiungessimo quella massa critica, chi detiene il potere, chi gestisce il mass media, a parte le radio indipendenti come le vostre, non vuole che le persone si uniscono, perché quando le persone si uniscono non vivono più in paura, capiscono che non hanno bisogno dei politici, non hanno bisogno delle multinazionali, e quindi si ricomincia a fare come una volta, come si dice Veneto, come avevo nato io negli anni 80, che c'era l'artigiano, il commerciante del paese, eravamo in grado di costruirci le cose da soli. Adesso invece non siamo capaci a far niente, perché ci hanno insegnato a delegare sempre agli altri.
0: Sì.
1: Questo è il concetto principale. Quindi finché noi abbiamo bisogno di uno Stato, saremo sempre dipendenti da quello Stato. Nello Stato siamo noi, come diceva Bob Kennedy negli anni 60, tutti pretendono che lo Stato faccia qualcosa, ma tu cosa sei disposto a fare per lo Stato, che siamo noi? Quindi io ho dedicato 20 anni di studi e di applicazioni pratiche finché ho trovato le due pratiche più semplici al mondo e più efficaci. Però l'unica cosa che chiedo alle persone è che, oltre, se prenderanno il libro, ma oltre a leggere il libro, fare quella pratica 8 minuti al giorno, e se riescono 21 minuti a settimana, che noi ci troviamo tutti mercoledì sera a farla comune.
0: Ecco, adesso ci spiegherai bene come, in cosa consiste questa pratica di coerenza, perché si chiama coerenza e perché, come mai sei arrivato a fare questo bellissimo lavoro editoriale che spiega bene e dà veramente dei consigli molto utili e veramente preziosi.
1: Sì, guarda, io per dirti, anch'io avevo studiato Steiner, l'antroposofia, per dirti, perché parla dell'essere umano come un essere integrale, corpo, anima e spirito, però parla anche di un lavoro interiore reale, non solo mentale, un lavoro in cui pensiero, sentimento e volontà devono tornare a allinearsi. Questo fa la coerenza, cioè allinea. Noi, la gente pensa di avere una mente sola, invece l'Earth Mapping ha dimostrato che noi abbiamo tre menti. La mente superficiale è il nostro tu pensante, quello che noi pensiamo, no? La mente conscia, quello che ci divide, ci rende divisi da tutti. Però purtroppo, quando noi non siamo presenti a noi stessi, interviene la mente inconscia, cioè la mente che gestisce le funzioni biologiche. Ad esempio, dico agli spettatori, se qualcuno sta mangiando adesso, appena mangiato, state pensando a digerire il cibo, state pensando a battere il cuore, state pensando a respirare, no, lo fa la mente inconscia. Ma questa mente inconscia purtroppo è programmata, da finché noi nasciamo, è programmata dall'ambiente in cui viviamo. Quindi se noi nasciamo padre comunista, 80% dei casi siamo partigiani contro i fascisti. Se nasciamo col padre che invece fa il saluto romano, saremo degli ultras, faccio un esempio della Lazio, ok? Quindi noi dipendiamo dall'ambiente in cui viviamo, e chi controlla l'ambiente, chi detiene il potere, quindi ci dicono cosa è giusto, cosa è sbagliato, quali sono le religioni da seguire e quant'altro. Quindi, e questo lo diceva un certo Henry Ford negli anni 30, diceva: attenzione, guardate che i teatri, le radio, e dopo è stato lo stesso JFK, il fratello di Bob Kennedy, quello che hanno assassinato, a dire: attenzione, c'è un gruppo di persone che è fuori dallo Stato, sta controllando l'opinione pubblica di tutti gli Stati, e stanno decidendo loro la famosa agenda, che è poi diventata l'agenda 2030, Soros, quella gente lì, il World Economic Forum. Loro si trovano, dicono agli influencer: dovete dire queste cose qui, arriva il Covid, dovete dire queste cose qui, arriva la guerra, dovete dire queste cose qui. Hanno tutti un piano, ed è quello di farti sentire in paura, di farti sentire indifeso. Perché? Perché vanno a toccare quei programmi mentali, quei conflitti che purtroppo questa società moderna ha creato, cioè l'abbandono della mamma, perché la mamma deve andare a lavorare, non può più allevarti come era una volta, darti anche il latte, anzi interrompo il latte materno perché deve andare subito in ufficio. E hai il conflitto con il padre perché devi dimostrare che sei più bravo di lui, devi fare più soldi di lui. Io sono andato in Veneto, era questo il dito, no? Devi fare più soldi di tuo papà, allora sei un figo. Ecco, e ci hanno messo questi archetipi che poi, con tutto il resto in cui viviamo, noi ogni volta che succede qualche cosa di brutto, reagiamo, abbiamo paura. È quello che vogliono. Invece la coerenza cosa fa? Va a unire la terza mente, che la gente non lo sa, ma 20 anni fa hanno scoperto che i neuriti, che sono praticamente il sistema centrale del nervoso, cioè dove sono quei neuroni praticamente che sentono l'informazione prima che capiti. Quindi esempio, io sto guidando, tante volte delle persone frenano prima che passi o il gatto e si salvano la vita, perché in quel caso lì, se sei in coerenza, cioè se la mente riesce a stare spenta, i neuriti che sono nel cuore, questa è la cosa figa, cioè il vero cervello dell'essere umano non è il cervello fisicamente, ma i neuriti sono nel cuore. Ecco perché Dio, Padre nostro, o come diceva Gesù, io sono figlio di Dio, siete tutti figli di Dio,

0: America che chiamavano grande spirito, noi cattolici che lo definiamo spirito santo, ok? Entriamo in un flusso dove chi è in coerenza riesce a influenzarsi positivamente in tutto l'ambiente, quindi non è più l'ambiente che influenza l'osservato, quindi noi, perché di base ci sono due regole del mondo, cioè l'epigenetica che ha dimostrato è l'ambiente che fa diventare l'essere umano, non sono i geni, perché se tu, questo esperimento del 68, se tu prendi famiglie, figli, vai a vedere a livello genetico, quindi sia i figli geneticamente, quindi figli naturali, sia i figli adottivi hanno la stessa propensione, la stessa probabilità di prendere la malattia dei genitori, anche se sono adottivi, perché la malattia viene nell'ambiente in cui vivi. Adesso anche i medici hanno cominciato a parlare di stress ambientale, hai capito? E lì la causa principale, questo stress ambientale, sono le informazioni.
1: Ma mi sembra che hanno anche riscontrato che a lungo andare, se per esempio, non so, due genitori bianchi adottano un bambino di colore nero e quando è tanto tanto piccolo, hanno addirittura trovato che col tempo, deve passare molto tempo, il bambino nero, anche la sua fisionomia, assomiglia sempre di più a quella dei bianchi, ecco, e viceversa anche.
2: Ah, interessante.
0: Guarda, io avevo un amico esorcista, avevo un amico che mi ha insegnato tante cose, che era l'esorcista di Ratzinger di Milingo, che è qua famoso, io abito in Romagna da 20 anni ormai, e lui mi diceva sempre, i gesuiti dicevano, datemi un orfano sotto i 2 anni e io te lo creo ecclesiasta.
2: Ecco.
0: Dammi un bambino povero, morto di fame, con chi vuole, io te lo creo papa. Però devo prenderlo prima di 2 anni, 2-3 anni in minimo, perché gli devo, perché è lì che si sviluppa l'inconscio. L'inconscio si sviluppa fino ai 6-8 anni, dopo è difficile buttare dentro le credenze. Ecco perché io ho tanti amici che parlano più lingue, perché ho tanti amici che sono, non so, il padre italiano, la mamma è portoghese, è brasiliana, quindi parlano in portoghese, che il bambino sente parlare italiano e portoghese, a 5 anni parla italiano, gli parli in italiano, ti risponde in italiano, gli parli in portoghese, risponde in portoghese. Subito, senza andare a scuola, senza studiare, perché vede il bambino, vede e apprende, perché noi siamo una spugna fino ai 6-8 anni, invece noi cosa facciamo già adesso? Gli diamo in mano un tablet, ieri sono andato a pranzo fuori, bambini, uno avrà avuto 3 anni, l'altro ne avrà avuto 5, tutti e due col tablet a mandare, con i genitori, a guardarsi tutti i cartoni animati, le stipette varie,
2: ecco.
0: O i videogiochi super violenti.
2: Sì.
0: Perché il vero trauma, ragazzi, è che noi abbiamo adesso dei millennial che sono nati, io il cellulare l'ho avuto a 20 anni, internet l'ho avuto a 22 anni, questi sono nati.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
4: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
8: Aspettiamo tanti dolci
6: dai spose e dai sposi.
9: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
4: Per info e prenotazioni
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: Ciao Mara.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5,
2: Come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare

0: Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Un bombardamento di informazioni, hai capito? Non sanno più cosa è giusto e sbagliato. Questo è il dramma sociale, hai capito? Questa è la cosa grave delle nuove generazioni. Invece ho visto bambini nati da contadini che gli hanno insegnato il contatto con la terra, l'amore della pianta, e i bambini felici, senza paturni, senza problemi, senza chiedere vestiti, ma sono felici giocando con poco. E questo è il concetto base. Noi per ritornare indietro dobbiamo individuare, quello che spiego proprio nel libro, quali sono quei pensieri ridondanti che ci impediscono di sentire quella vocina interiore, chiamalo angelo custode, chiamalo spirito guida, ma quella è la coerenza. Quella è quella vocina che, chiamalo, noi la chiamiamo mente superconscia, ma se fossi spirituale ti direi lo spirito santo che ti parla, ma è quella vocina che vuole il bene tuo e dell'umanità. E questo è il concetto, non è che se tu sei, perché come dicevano in America, noi abbiamo due lupi dentro il nostro corpo, abbiamo il lupo cattivo che è l'ego, quello programmato dall'ambiente in cui viviamo, e il lupo buono che è questi neuriti, questa frequenza del cuore che è la coerenza. Dipende cosa chi nutri di più, nutri quello buono o vuoi nutrire quello cattivo. Quindi io guardo sempre i programmi negativi, film violenti e informazioni che mi creano ansia, o dedico il tempo per trovare una pace interiore, per fare delle pratiche anche giardinaggio a contatto con la natura per rilassarmi? E che dobbiamo scegliere? Quindi noi siamo arrivati a un momento della storia dell'umanità che se un piccolo gruppo di persone non si risveglia, noi siamo costretti da 5-6 anni, ragazzi, ad avere un credito sociale e avere i robot che lavorano al posto nostro e chiusi nelle città da 15 minuti, perché se uno va a vedere l'agenda 2020-30 c'è scritta quella roba lì. Nel 2030 cominciano i comuni a limitarti. Secondo voi la guerra che è nata adesso, il petrolio che è andato su, è perché c'è la guerra di Hormuz, o forse perché avevano già deciso, e andate a vedere con quello della Commissione Europea, che c'era già deciso che nei prossimi, dopo il 2030, non puoi più fare top viaggi e devi avere i crediti a carbonio. È un programma innescato, io lo studio dal 2006, ma l'unico modo, e poi andiamo sul dettaglio, l'unico modo per vincere è quello di, prima cosa, imparare io a stare bene e resiliente all'ambiente, cioè arrivare a guardare una notizia negativa e non entrare nell'emozione negativa, perché se entro nell'emozione negativa io vado, in psicologia si chiama modalità simpatica, che non è tanto simpatica, perché divento stupido.
2: Questo è un esercizio importante, riuscire a guardare, sentire la notizia negativa senza entrare in questa modalità simpatica, no? E quindi poi ci spiegherai come si farà.
1: E noi la seconda pratica che insegniamo, la prima pratica insegniamo come essere re del proprio spirito, quindi respirare, re del proprio spirito, e non avere qualcuno che entra. Se ci fosse Gesù direbbe: quando il re va via dal regno arrivano gli invasori, o quando il padrone di casa va via arrivano i ladri. Cioè, chi è il padrone? È la nostra attenzione. Se noi diamo attenzione fuori di noi e vediamo una notizia negativa, ma non è tanto dare attenzione.
3: Abbiamo lo scatto adesso, fra qualche secondo.
2: Sì, sì, c'è la pausa pubblicitaria. Sta con noi. Bene, torniamo in diretta. Ricordiamo, abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi dottor Marco Fincati con il tema Il potere della coerenza mente-cuore, la pratica che ti libera dalla paura e trasforma il mondo partendo da te. Marco, tu sei con noi?
1: Sì, sì, ci sono.
2: Ti sento poco.
1: A chi dare il 5 per 1000 anche, grazie.
2: Ecco.
1: Non sto scherzando, perché mi seguo da 25 anni io Radio Gamma.
2: Prego.
1: Mi senti?
2: Sì, adesso sì. Prego.
1: Ok, perfetto. No, no, niente, ho ascoltato la pubblicità, so a chi dare il 5 per 1000.
2: Oh, questo ci fa molto piacere, grazie Marco.
1: Sì.
2: Grazie, grazie.
1: 25 anni che vi seguo io.
2: Ah, bene, bene. Doppio piacere.
1: I genitori mi hanno educato bene, dai.
2: E qui c'è un messaggio che dice: anche il figlio di Giulietta Chiesa, di recente intervistato a 100 giorni da Leoni, ha parlato di effetti Barisci negli stessi termini. Un caro saluto a Marco Fincati, grazie Stefano da Treviso.
3: Grazie. Allora, di Paolo Federle: di giorno giro per il mio paese, i giovani ragazzi tutti camminano con il cellulare in mano. Paolo, provincia di Vicenza.
2: Grazie Paolo, quindi si conferma quanto dicevi poco fa, Marco.
1: Sì, sì, ma è allucinante vedere, ti dico, famiglie intere con il cellulare mentre pranzano. Cioè, una volta mi ricordo, non vedevi l'ora a pranzare che tornare a casa da scuola per raccontare la giornata, condividere delle cose adesso col cellulare, ragazzi.
2: Sì, sì, sì, purtroppo.
1: Però quella è la scelta che la gente deve fare, infatti, dicevo prima, noi entro nei prossimi 5 anni dobbiamo scegliere se diventare una scimmia ammaestrata con queste tecnologie, perché vivere in un sistema che dipenderà sempre di più da questi rincoglionimenti, li chiamo io, o scegliere di metterci in gruppi di persone e di tornare alla natura e di cominciare a ripossedersi. Però di base noi possiamo mettere a disposizione negli anni, io a San Marino sono passati di, ti faccio un esempio, prossimo anno Elon Musk, ricordati questo, segnatevi questi ascoltatori, prossimo anno tra 2027 e 2028 Elon Musk ha comprato un brevetto che è passato da me, da un mio corsista, che si chiamerà Model Q, non più la macchina ad acqua ma in acqua, e, scusami, elettrica, ma macchine a cacao, no a idrogeno, ma per cose che vanno a scindere i due atomi di idrogeno. Quelle sono tutte tecnologie che la gente ha imparato a entrambi in coerenza.
2: Qual è l'elemento? Scusa, che non stito bene l'elemento?
1: HKO, praticamente tu hai l'acqua, HKO, tu adesso tu hai H2O, no? Vuol dire l'atomo di idrogeno,
2: sì,
1: sono
2: sì.
1: Formati del 98% di molecole di acqua,
2: sì.
1: 70% del peso corporeo, ma il 98% di molecole, perché pesa poco l'acqua, è fatta proprio di acqua. L'acqua è formata da due atomi di idrogeno e da un atomo di ossigeno.
2: Sì.
1: Se tu conosci le frequenze, riesci a creare, a separare i due atomi di idrogeno. Facendo questa separazione di atomi di idrogeno c'è un risucchio, un vuoto, e quindi applicato al motore, tu il motore non scoppia ma viene risucchiato. Quindi al posto di scoppiare viene risucchiato. Io nel 2017 ho visto un motore che ha fatto 700 km con un litro di acqua distillata. Stiamo parlando di un diesel messo di un camion di 8.500 di cilindrata. Ha fatto 600 km con litro.
3: Ma non ho capito, che esce fuori fra poco questa macchina?
1: Uscirà entro due anni. Segnalo, te lo dico già, segnatevi che la Model Q, si chiama Q come il mio singolo, perché chi l'inventore che l'ha fatta è un mio corsista che grazie alla coerenza è riuscito a intuire queste frequenze per separare questo idrogeno. Siccome poi la gente, che quando gli vai a dire uniamoci, finanziamocela noi, uniamoci, no, vogliamo sempre, hai capito? E chi l'ha comprata durante il Covid gliel'ha comprata Elon Musk.
2: Sì, ma mi pareva che anche la Fiat molti anni fa, che poi è stata messa così
1: in... Quella era idrogeno.
2: Sì, ah ecco.
1: O idrogeno. Sappiate comunque che la fusione, questa è una semifusione, è ancora meglio della fusione a freddo, perché la fusione a freddo ci vuole tanto, però sappiate che io ho intervistato tra i miei amici, tra virgolette, di Penna, che ci scrivevamo via email, era un certo Emilio Del Giudice, uno dei più grandi fisici che l'Italia ha avuto nel Novecento. Ecco, io Emilio Del Giudice, tre mesi prima di morire, mi ha aperto, ma questo lo sa anche Torelli che ha fatto il film, mi ha detto che lui nel 78 era stato contattato dal governo italiano con Todeschini per sputtanare la fusione a freddo, perché funzionava la fusione a freddo nel 78. Ha dovuto sputtanarla perché? Perché sennò gli toglievano la cattedra. E se non hai la cattedra non hai più lo stipendio, e se non hai lo stipendio hai paura di cosa? Di morire, di non mangiare. Quella è sempre una paura. Quindi noi abbiamo, chi ci governa vive perché noi abbiamo paura. Ieri sera ho visto Ben-Hur, ragazzi, la edizione quella del 2016, che fanno vedere il Giuda di Ben-Hur, che è all'epoca di Gesù Cristo. E Cristo cosa insegnava? Non abbiamo paura, se avete paura fate la guerra tra di voi. I potenti non fanno la guerra tra di loro, fanno finta che fanno la guerra, fanno finta di fare la guerra, ma hanno un'unica visione, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia Putin e Trump, ragazzi, l'Occidente e l'Oriente durante il Covid ha fatto tutti gli stessi progetti, la comunità europea, l'India, la Russia, l'America del Sud, tutti la digitalizzazione, cominciano a dare reddito di cittadinanza, mettere i crediti a carbonio, tutti gli stati al mondo, a parte Ecuador, a parte l'Islanda, a parte qualche stato che poi l'ultimo, non so, Gheddafi l'hanno fatto fuori, o quei dittatori che sono i cattivi, no, perché te lo dico, loro che sono i cattivi.
2: Sì.
1: Mi pensa che io a Sharm el Sheikh nel 2013, mentre la Farnesina diceva non andate in Egitto, ci sono bombe, ci sono qua, ammazzano tutti, io ero al Cairo, quindi ma tu che stai dicendo? Che c'è una piazza, ci sono che si stanno ammazzando, sì, è come andare 20 anni fa a Bari Vecchia, logico che se vai a Scampia, a Napoli 20 anni fa, o vai a Bari Vecchia, ci sono le gangue che si sparano addosso. Ma sì, noi i turisti erano tranquilli, però la televisione diceva, addirittura sono passato su un site della CNN dove facevano dei beduini di Al-Qaeda che ammazzavano le gente, era un film. Vi ricordo a tutti i telespettatori che quando Trump non è stato rieletto nel 2020 hanno fatto vedere il signore Enrico Mentana, che è quello che durante il Covid era lui il capo dei fact checker, perché con la sua OPE era lui che decideva se una notizia era vera o falsa. Lui nel 2020, quando ha vinto Biden e c'è stato, sai, quella protesta a Capitol Hill di quelli col cornuto che entra, ecco, ha fatto vedere Washington che bruciava, quello era un film. Ha fatto vedere pubblicamente un film dicendola per verità, hai capito? E queste sono le persone che dicono se quello che dico io è vero o falso.
2: Esatto.
1: Quindi noi nei social, e vi dico un'altra cosa, nei social entro breve tutti gli autori di libri, tutti gente che ha profili, esempio io purtroppo ci sono dentro perché la mia pagina Facebook ha più di 500.000 di persone, ok? Io prima di pubblicare una cosa devo iscrivermi all'alpo degli influencer e mettere il video che voglio pubblicare o il contenuto e me lo devono approvare prima ancora che lo pubblichi. Se rispetta le regole della della community, che non dica che certe cose che non siano vere per loro, hai capito? Tutti vi rendete conto di cosa si sta incontro?
2: Il ministero della verità, sì.
1: Allora io ti dico, io ho ChatGPT perché a livello aziendale per ottimizzare certe cose, tu prendi ChatGPT, quella da soldi, non quella da gratis, ma quella che ti sviluppa i programmi, ti sostituisce certe cose. Se tu gli scrivi l'effetto Marisci, ti dice ma non è scientificamente non è approvato. Gli ho caricato 280 studi scientifici e mi ha detto sì, è vero, ma non è approvato dall'OMS. Quindi se non è approvato dall'OMS tu non puoi dirlo. E l'OMS è finanziato da Bill Gates. Ma ti rendi conto? Capito? Quindi cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo tranquillamente...
3: Scusa, volevo chiederti, quindi tu su YouTube non puoi parlare dell'effetto Marisci?
1: Posso parlarne, ma non posso dire che le statistiche che ho detto prima deve essere, non sono certificate dall'OMS.
3: Ok.
1: Non posso dirlo perché anche se ci sono 280 studi indipendenti, ma l'OMS dice di no. ChatGPT è programmata per non farti pubblicare, toglierti le verità.
3: Sì.
1: Esattamente. E i ragazzi a scuola, ragazzi, cosa studiano adesso? Non studiano più i libri, chiedono a ChatGPT. Quando hanno i temi, ragazzi, chiedono a ChatGPT, mi fai il tema sulla rivoluzione? Mi fai il tema delle scie chimiche? Era 20 anni fa, le scie chimiche erano un pazzo. Io mi ricordo ancora nel 2006, mi dicevano, sei un pazzo, parli di scie chimiche. Nel 2006 facevo le conferenze, ci mi sa che c'era Pamio forse che lo diceva a letto, quelle scie chimiche. Adesso, ai libri di scuola, perché ho amici che mandano i studi a scuola, alle elementari scrivono, scie chimiche si chiamano, non le chiamano chimiche, sono scie, aerosol, servono per mettere a posto l'ambiente, per quando ci sono degli eventi, per non far piovere degli eventi, e lo scrivono. Quindi 20 anni fa ero complottista, adesso lo dicono che sono normali.
3: Certo.
1: Vi rendete conto?
3: Sì.
1: Ecco, solo per farvi capire qua. Ti faccio l'ultimo esempio e poi cambiamo discorso. Il mago di Oz, io ho visto la versione originale del 36, il cielo completamente blu. Nel 2001 l'hanno digitalizzato, hanno fatto la masterizzazione per risaltare i colori, ci sono le scie chimiche. Nel 2001 c'è il cielo con delle scie, nel 36 l'originale non ci sono. Per far capire ai bambini, guarda che anche nel 36 c'erano sempre state queste scie di convenzione. Invece sono apparse a Woodstock, la prima scia chimica, vi do un'informazione, è comparsa a Woodstock negli anni 68, ha fatalità, ha piovuto 4 giorni di fila, 5 giorni di fila, stranamente. Capite? Quindi questi sono dati di fatto, quindi puoi dire, può incazzarti, e se ti incazzi fai loro gioco. Se ti incazzi, quindi come dicevo prima, vi dico queste cose qua perché se avete avuto un cazzo non è giusto, un senso di rabbia, è quello che vogliono loro, perché quando tu vai in paura o vai in rabbia è la stessa cosa, alla fine si chiama modalità lotto e fuggi. Quindi se sono un tipo più rabbioso mi arrabbio e quindi lotto, se sono un tipo un po' più calmo ho paura, magari vado in depressione. Ok? A seconda se sono più yin o più yang, o più energia verso fuori o più femminile.
2: Quindi cornuti e mazziati, dai.
1: Bravo. Qual è quello che vuole le persone? Vogliono che tu hai una reazione. Hai una reazione. Se tu hai una reazione, come dicevo prima, passi in modalità simpatica, che è poco simpatica, come dicevo prima, perché l'energia, al posto di andare negli organi, quindi nel cervello, quindi se tu hai un problema, Elio, ragiona, c'è anche i telespettatori, ascoltatori, ascoltatevi bene. Se tu hai un problema e il sangue che porta ossigeno, che porta informazioni, va tutto nel cervello, il cervello si attiva proprio la corteccia, si attivano molti neuroni e trovi la soluzione. Ma se tu ti incazzi o vai in paura, quindi vai in modalità simpatica, ho detto lotta e fuggi, succede che tutta l'energia va ai muscoli, e quindi quel cervello, l'energia o il sangue, l'ossigeno, o va ai muscoli per difendersi e per lottare o per fuggire, o va agli organi per aumentare le difese militari, in questo caso per essere più intelligenti. Quindi quando tu hai un problema vuoi essere più intelligente per risolverlo o vuoi essere più stupido per essere vittima di quel problema? Loro vogliono che la gente abbia paura e si incazzi, perché così la gente è stupida e non si mette d'accordo tra di loro, e quindi arriva l'esempio in questo caso è Elon Musk e ti promette, guardate, togliamo il petrolio, però per togliere il petrolio dovete per i prossimi 5 anni il contante deve scomparire perché dobbiamo dargli crediti, adesso lo stanno già parlando,
2: Per il motivo ma in Messico, che è una cosa stranissima perché è così un paese, diciamo, non certo dei più all'avanguardia, e hanno fatto una legge, la presidentessa, che non si può più usare contante.
1: Bravo, e lo faranno anche qui perché dobbiamo fare 80, stanno già pensando 80 litri di benzina a famiglia. Non puoi, e come fai se c'è il contante? Non puoi tracciare se uno compra più di 100 litri, 200 litri, 300 litri. Mi ricordo sempre che il nostro ex presidente del Consiglio ha detto o volete la guerra o il climatizzatore?
2: Sì.
1: Cioè, capite il concetto? La guerra? Dai, per piacere. Tre anni che la Russia non riesce a invadere l'Ucraina, che è 100.000 volte più potente, perché fanno la guerra apposta? Perché l'hanno 2 anni fa per il gas, adesso stanno dicendo l'Iran apposta perché manca il petrolio, quindi problema, manca l'energia. Soluzione: 10 anni fa, che ho fatto vedere a più di 1.000 persone, ragazzi, c'è un motore ad acqua, ci vogliono 150.000 euro per cominciare a produrlo, e poi costa 5-6.000 euro a pezzo, ci mettiamo insieme a farlo? No, è meglio tenere i soldi in banca, è meglio comprare il bitcoin, è meglio da risolvere il sistema, perché li hanno educati. La gente, ragazzi, ha più fiducia delle banche che lasciarli dagli soldi ai fratelli e alle sorelle, vi rendete conto? Perché? Perché vive in paura. Questo è quello che hanno la nostra generazione, parlo della mia, ho già quei telefilm anni 80, le guerre, questa... vogliono vivere in paura. Nella storia ci sono solo guerre per dire il più forte, ma voi ci ragionate se 600 anni fa c'erano non so quante persone, un ventesimo di quelle che ci sono adesso, quanta frutta e verdura c'era in abbondanza? Perché la gente doveva fare una guerra? Cibo gratis per tutti, risorse gratis per tutti. No, ti hanno dovuto insegnare la storia che c'era la guerra, perché così sai che devi fare la guerra. La guerra, prima di tutto, dobbiamo fare la pace dentro di noi. Se facciamo la pace dentro di noi, quindi torniamo a noi, individuiamo quali sono quei pensieri che mi fanno reagire, perché quando io reagisco sono una scimmia, sono un animale, posso essere ammaestrato, è giusto che vado in gabbia perché posso far danni, è giusto che ci sia un giudice, è giusto che ci sia un prete, è giusto che ci sia un carabiniere, tutti vestiti di nero naturalmente, che rappresentano Saturno a livello archetipo, ok? Lo sfidante, ti devo controllare. Se invece tu cominci a stare in coerenza, cominci a usare la tua scintilla divina e magicamente cominci a vedere che i problemi, cominci a ragionare di più, vedi un problema e cominci a dire aspetta che al posto di perdere tempo a capire come mi stanno fregando trovo una soluzione per essere indipendente dal petrolio, aspetta che mi informo come posso staccarmi dall'Enel. Esempio, io sono 2 anni che sono staccato dall'Enel senza tecnologie particolari, faccio un esempio, ma la gente non sa che nel 2023 Draghi, l'unica legge che ha fatto decente Cingolani e Draghi, hanno firmato che fino al 2023 era illegale essere off-grid, adesso è illegale essere off-grid.
2: Ma questo tuo off-grid cos'è? Pannelli a batteria?
1: Off-grid, io per dirti, ho sviluppato, poi le persone che avranno il libro potranno entrare nel mio sito, ho sviluppato delle tecnologie che vai a far addirittura aumentare il pannello del 50% della propria vita e ridurre il 50% del consumo. Quindi io mi sono trovato due pannelli che avevano 20 anni, che facevano tipo 4 kW, e poi 200 euro li ho portati a 6 kW e mezzo, ho messo altri 200 euro, quindi io adesso su una casa consumo io quasi bollette zero, mi sono solo dovuto comprare delle batterie d'accumulo che 3 anni fa costavano abbastanza soldi, adesso stanno uscendo delle tecnologie che mi sono informato perché sto prendendo un agriturismo e con pochissimi soldi, sto parlando di con 10.000 euro, c'è un agriturismo con 20 posti letto gratis e staccato dall'Enel, staccato dai consumi.
2: Sai che adesso
1: una volta c'era una legge che impediva questo, c'era una legge che tu eri costretto a avere l'Enel, invece nel 2023 Cingolani, Draghi hanno fatto sta legge che tu puoi essere off-grid e nessuno ti viene a rompere le scatole, devi pagare solo una tassa, tra virgolette, se un impianto già esistente, ma se io creo una nuova casa o prendo, non sono più obbligato a essere attaccato all'Enel, al circuito nazionale. Quindi cosa vuol dire? Che il sistema, quando andremo in altri meccanismi di onore, per rimanere in onore ti deve dare già le briciole di pollicino. Quindi se uno studia il sistema senza essere incazzato, nel sistema trovi anche la soluzione al caro petrolio, adesso faccio l'esempio, uh-huh. Hai capito? Uh-huh. Questo è, l'importante è stare centrati. Se ho difficoltà a stare centrato, ti dico, ho uscito un libro, ti dico solo che le pratiche che io insegno nel libro, in America, quei 5 milioni di persone che ti dicevo prima, sai quanti soldi hanno pagato mediamente? Come la meditazione trascendentale, tra i 1.500 e i 3.000 dollari, il libro costa 8 euro su Kindle. E ti do tutte le informazioni necessarie per raggiungere la coerenza. Perché lo faccio? Perché non ci faccio i soldi? Perché ho capito che se io non aiuto il prossimo tuo con me stesso, se non raggiungiamo questa massa critica, chi avrà tanto? Faccio un appello a tutti quelli che hanno tanti soldi, dico, ma tanto non mi toccheranno a me. No, voi sarete più toccati, perché io da piccolo, per fortuna, i miei genitori hanno avuto tutte le disgrazie al mondo, io riesco a vivere anche senza niente, ma quando sei abituato a vivere nel lusso, come diceva mio papà, questo mi ha insegnato a 5 anni, se ti abiti al prosciutto crudo tutti i giorni, quando mangi la mortadella non ci dai valore. Invece se tu ti abitui a vivere anche con niente, quando ti tolgono quello che hai in più non te ne frega niente. Invece se tu hai vissuto nel bombardo, se disinventa, no? Tutto protetto, tutto, quando ti tolgono quello tu sei nella merda, ecco perché mi sarei più ricattato. Hai capito? Ecco le parole di Gesù: gli ultimi saranno i primi. Gli ultimi saranno i primi, perché chi non ha niente però non è in paura, non è, come si dice, ricattabile. Invece i più ricattati saranno, come abbiamo visto durante la pandemia, sono chi ha qualcosa da perdere, ma ripeto, prima o poi toccheranno tutti. Quindi prima o poi ti diranno, ok, il credito carbonio, tu che soldi paghi la sovrattassa e paghi. Sì, però quando tu avrai il 70-80% della popolazione che vive con reddito di cittadinanza, a chi vendi i tuoi servizi? A chi è che ti dai i soldi? Capisci cosa intendo? Se c'è un negozio, chi ti viene a comprare? Che reddito di cittadinanza ti daranno dei soldi solo per comprare quello che dice lo Stato? Se qualsiasi bene che non rientra in quello che vuoi, quindi se vendi cibo biologico non puoi perché costerà troppo di più, e vogliono che la gente prenda, danno sovvenzioni per fare gli allevamenti di insetti perché vogliono la farina di grilli. Mm-hmm. Ti faccio un esempio, hai capito? E cioè tutto quello che ti venderanno le multinazionali, che alla fine sono le sei sorelle, ragazzi, Tesla, Apple, Facebook, Google, Amazon, sono quelle che stanno assorbendo tutte le micro aziende.
2: Poi ci sono i grandi gruppi finanziari, Vanguard, BlackRock.
1: Hanno preso Street. Anche Leonardo in Italia, è gestito dalla BlackRock, ragazzi. Ci sono tre gruppi internazionali che gestiscono, che sono dentro, quello che dicevamo prima, sono dentro alla banca centrale russa, alla banca centrale indiana, alla Federal Reserve americana, alla Banca d'Italia. Questi hanno pezzi di banche centrali.
2: Anche in Cina? Anche in Cina? Anche in Cina?
1: Sì, vai a vedere, io ho fatto tutto lo studio, ho fatto un altro libro su sta roba qua. Vai a vedere tutti i possedimenti, il 20% della banca centrale della banca centrale cinese, sempre BlackRock, Avanger e le tre sorelle.
3: Come si chiama questo libro?
1: Il libro si chiamava Uscire dalla crisi, ma non è neanche più in produzione, adesso ne ho 20.000 copie, le doneremo anche quelle appena è possibile, che abbiamo, pagheranno solo le spese di spedizione. Perché ho dovuto chiudere prima del Covid, perché avevo previsto il Covid. Quando
2: adesso sai che c'è il programma dell'identità digitale interoperabile, per cui mettono dentro tutti un wallet, patente, tessera sanitaria, perché... banca, via discorrendo.
1: Quindi io dico solo, io non voglio, se avete, io vi sto dicendo queste cose qua perché se avete paura siete fregati, se invece imparate a fare questa benedetta coerenza che adesso entreremo nello specifico, te sai queste informazioni qua, non te ne frega, ma non perché non ti interessa, perché hai la mente a dire ok, è un problema, se c'è un problema c'è una soluzione, aspetta che io do attenzione alla soluzione. E quindi vi faccio un altro motto che sono cresciuto, perché ho avuto l'onore di avere tra i miei maestri a livello di terapeuta la persona che divideva i tumori di Bella Padre nel 2006-2008. Lui mi ha insegnato, che era un maestro di medicina, insegnava l'agopuntura praticamente ai medici, poi lui non era laureato in medicina, quindi anche lì lui nel 2008 insegnava l'agopuntura ai medici, però non poteva fare la medicina, fare l'agopuntura, perché non era laureato in medicina in Italia. Un altro paradosso, no? Ok, di avere gli albi. E questo che mi insegnava, guarda che in Cina funziona così: se il problema ha soluzione non ha problema, se il problema non ha soluzione è un dato di fatto e quindi non è più un problema, quindi voi dovete pensare al 90% alla soluzione e al 10% al problema. Invece le persone, una notte da leoni, morisaio, ne seguo un po', tutti a parlare male del problema, problema, problema, e vogliono, se voi andate nelle redazioni, andate a vedere tutti i massoni che sono dentro a quelle redazioni, vogliono che la gente abbia paura, devi parlare del problema, devi avere il terrorismo.
2: Ma queste per esempio previsioni che fa Morisan, 2027, guerra in Europa, eccetera.
1: Ma secondo te, perché? Perché lui, lo conosco bene, perché lui logicamente in Costa Rica, vive in Costa Rica, è logico che vuole che persone vanno a investire in Costa Rica. Però ricordiamoci sempre che Costa Rica, se faccio un esempio, è un'isola. Se chiudono i trasporti, io ti ripeto, in Italia, ragazzi, voi non italiani, non solo veneti, in Italia noi abbiamo la più grande ricchezza del mondo, che non è il gas, che non è i diamanti, che non è l'oro, che sai che cos'è? Si chiama acqua. Noi siamo lo Stato, l'azione al mondo, che ha ancora l'acqua per il 95% dei casi ancora potabile e non in mano ai grossi, alle multinazionali. Abbiamo l'acqua, la vita nasce dall'acqua, ragazzi, sole e acqua, se non c'è il sole non c'è l'acqua, la vita non viene, non c'è, punto. E puoi creare energia dall'acqua, puoi creare tutto dall'acqua, puoi informare l'acqua per guarirti, il principio dell'omeopatia, puoi usare l'acqua per fare energia, per lo tirare fuori Elon Musk fra 2 anni questa tecnologia. Noi abbiamo l'acqua, quindi io vi dico il più grande investimento da fare, prendetevi un pezzo di terra e 50 metri, fatevi un pozzo, andate a prendervi l'acqua. Noi in Italia è pieno, abbiamo ancora la fortuna degli Appennini, di quelle cose, è pieno. Noi abbiamo l'acqua, è il più grande potere, il secondo potere che ha l'italiano è che è il più grande patrimonio genetico mondiale. E se 10.000 italiani al posto di lamentarsi cominciano a praticare la coerenza tutti i giorni, ok? Tutti i giorni presente se stessi, basterebbe 2 ore, 8 minuti di coerenza e 2 ore mentre faccio gli esercizi normali, al posto di pensare male, di stare lo insegniamo, pratiche di presenza si chiamano, cioè mentre mi vesto, le abitudini che facciamo, quante ore perdiamo, investiamo al giorno per cose che non dobbiamo pensare a fare, tipo vestirsi, lavarsi, cucinare, fare i piatti, camminare, mica quando corriamo, camminiamo mezz'oretta, possiamo stare sul respiro. Io ti insegno come dei piccoli accorgimenti, tip per rimanere in coerenza, se 10.000 persone stanno in coerenza 2 ore, cambia l'umanità, e questo è stato dimostrato oltre a Washington anche quando c'erano le guerre in Libano e tante cose, pieno nel libro è tutto spiegato bene, soprattutto nei contenuti che diamo in omaggio al libro. Sono corsi che prima li mettevo anch'io a prezzo per guadagnare, alla fine quando mi sono trovato i miei soldini per stare tranquillo e sereno e crearmi, ti ripeto, off-grid, quindi io non spendo più niente, quindi non ho più bisogno di guadagnare soldi. Quindi quando io non ho più bisogno di guadagnare soldi divento, come si dice, non sono ricattabile. Ecco perché faccio l'invito a tutti quelli non ricattabili di unirsi e condividere queste informazioni a piccoli gruppi di persone. Io posso influenzarne 500, 1000, da Radiogamma posso influenzarne 500, il tipo che diceva prima la notte di leone ne può influenzare, bastano 10.000 persone, basta solo che noi ci troviamo una volta a settimana con un intento comune e poi ci organizziamo. Domani, per dirvi, sono in appuntamento con un programmatore della come si chiama? Tipo la NASA europea, l'ASA, come si chiama? L'Agenzia Aerospaziale Europea, che sviluppa programmi per crearci un nostro software interno, ok, un nostro social non gestito dalle multinazionali. Sto creando anche quello. Hai capito? Perché però persone non che si vanno a lamentare, hai visto i vaccini, hai visto quello, Draghi deve... No! Ragazzi, io ho un pezzo d'orto, c'è qualcuno vicino a casa mia che può coltivarlo, che ci dividiamo raccolto? Ragazzi, io ho 4 ore libere, posso tenere dei bambini, già tengo i miei bambini, ci organizziamo così, io tengo i bambini tuoi, tu tieni, questo è da fare. Ma prima di unire le persone, bisogna che queste persone individualmente comincino un percorso di coerenza, di avere i pensieri spenti, perché se no, se tu vedi il nemico fuori di te, perché è dentro di te, hai capito? Questo è il problema grave. In televisione ti danno problemi perché dopo tu ti incazzi e tu questo campo elettromagnetico che tu rilasci, perché la gente non è consapevole che è formato da cellule e ogni cellula è un differenziale elettrico potentissimo. Lo sapete che un corpo umano genera energia come 30 bombe atomiche di Hiroshima? Lo sapete questo?
3: Ma durante tutta la vita o...
1: No, no, contemporaneamente noi abbiamo una differenza elettrica, ogni cellula ha una differenza elettrica che fa più 1,4 meno 1,4, una sinusoide. Quindi tu sei zero come energia, ma se tu riesci a dare dei picchi concentrati di quell'energia e li insegnano i maestri Shaolin, io ho visto una signora di 96 anni nel 2008, c'era anche Greg Braben a Rimini, un divulgatore, si è portata una maestra tibetana che era Shaolin, 94 anni, ha spaccato un muro. Col foglio c'era il muro, foglio di carta e il pugno. Quindi lei non ha neanche toccato il foglio di carta, abbia tolto il pezzo di carta Braben davanti a 1000 persone, eravamo alla fiera di Rimini vecchia, che l'ho vista sta roba qua. Il muro, il buco nel muro, perché ha concentrato tutta l'energia, è spiegato tutto nel libro, e tutta l'energia nel punto Ara, che è il punto dove nasce il Chi, Cristo. Ti faccio un esempio, la base, che andiamo poi sul dettaglio. La respirazione più potente che puoi fare è quando inspiri, l'espirazione media dovrebbe essere 5 secondi, quindi metti un cronometro, inspira per 5 secondi, quando inspiri concentri l'energia 3 dita sotto l'ombelico, è il punto di equilibrio del corpo, si chiama punto Ara nella tradizione orientale. Uh-huh. Tu concentri l'energia lì, lì si accumula l'energia, poi la devi fare salire quando espiri attraverso, senti qui, 33 vertebre. Io quando ho scoperto, quando è morto Cristo? 33 anni. Ah, ma la massoneria, chi comanda il mondo? Il 33esimo massone? Sì. Perché 33? Perché 33 sono le vertebre del corpo. Quindi tu fai salire, sale, fai salire questa energia, quindi inspiri 5 secondi alla pineale, scusami, al punto Ara. Se vuoi puoi trattenere anche un secondo respiro, se no non importa, ma anche se trattieni va ancora meglio, quindi trattieni un secondo e poi fai inspirare. Mentre espiri, scusa, mentre esce l'aria, immaginiamo che esca l'energia, che salga le 33 vertebre e vada al centro degli occhi, dove c'è la pineale. E ti dicono che è una ghiandola che 40 anni non serve a niente. Allora mi spieghi perché il Vaticano, al centro del Vaticano c'è proprio la pigna che ti fa capire, questo è Cristo. Jesus, quello che so io in greco vuol dire maiale della terra, diventò un Cristo, un unto del Signore, perché salì queste 33 vertebre, quindi portò questa energia alla pineale. E quando tu porti questa energia alla pineale, tu porti l'energia al tuo intento. Il tuo intento è: stai dando attenzione alla paura, alla guerra, stai nutrendo la guerra. Stai dando attenzione alla pace, stai dando attenzione alla natura, stai nutrendo la pace nella natura. Perché ricordatevi che una delle sette, per me il mio Vangelo uno dei comandamenti più importanti è: l'energia va dove va l'attenzione. Se tu dai attenzione sempre al problema, tu vai a nutrire quel lupo cattivo, il problema. Devi dare attenzione al problema 10% del tempo per capire, ok, c'è un problema, mi tocca da vicino. Adesso devo dare attenzione al 90%, ma per farlo non devo entrare in reazione. Quindi ho creato un metodo che disegniamo adesso gratuitamente. Il costo del libro, solo per permetterci di pubblicare, di fare pubblicità, a far arrivare a più persone possibili, ok? Arrivo praticamente a imparare come individuare quali sono quei pensieri che mi impediscono di stare centrato adesso. E quelli sono il vero nemico. Non è fuori di te, è quello dentro di te. quando tu individui quei pensieri, diventi come me. Marco Fincati a 14 anni era senza casa, noi ci siamo avuto un incendio, ero morto di fame, io non conosco una persona in Italia più morto di fame che ho conosciuto, che ho vissuto io. Io ho 15 anni, ho dormito dentro una casa senza finestre, coi muri neri. A 20 anni ho dormito 2 settimane di fila alla Caritas. A 28 anni ho fatto 1 milione di euro e mi sono sistemato per tutta la vita. Perché? Perché ho eliminato tutti i pensieri negativi che mi impedivano di raggiungere quello che mi serviva. E quando ho fatto 1 milione adesso posso donare tutto agli altri, perché mi sono sistemato io. Questo è un appello che faccio a tutte le mamme, a tutte le persone che aiutano gli altri. Ricordatevi un insegnamento forte: quando prendete l'aereo, cosa ti dicono? Quando c'è l'aereo che può cadere, cade la maschera d'ossigeno, prima mettete l'ossigeno a voi e poi mettete l'ossigeno ai vostri figli, perché se voi non riuscite a stare bene, a sopravvivere, il tuo figlio come fa senza di te? Prima cosa, io faccio un appello proprio alle mamme che si sono sacrificate con questi imprenditori veneti che importa cose di schei. No, la mamma è quella che comanda, è la mamma, che se la mamma sta bene in famiglia, la famiglia funziona. Se la mamma salta in famiglia, la famiglia si disgrega, e con i soldi non compri niente. Con i soldi non compri la salute, con i soldi non compri la felicità. Punto. Però è importante avere quello che ti serve per stare bene. Okay? Sì, e concentrarti per quello che ti serve, non in più, non in eccessi. Hai capito? Io per dire, sono passato che anch'io, quando da rappresentante che vedevo i miei soldini che avevo sbloccato, ho detto: ma perché devo buttare via una macchina? Adesso vendo una macchina, mi prendo una macchina da 4.000 euro, mi prendo, ma stai scherzando che butto via una macchina da assicurazione 2.000 euro l'anno solo per avere il macchinò? Non bisogna essere deficienti? O prendere l'aereo in prima classe solo per avere le gambe più lente e butto via i soldi? Con quei soldi di quante persone posso aiutare? Questo è il ragionamento che deve fare un ricco. E non aspettiamoci Bill Gates e questi personaggi che lo fanno. Io un appello a tutti gli imprenditori veneti che hanno mantenuto l'Italia per 50 anni. Se cominciamo a utilizzare la nostra mente e unirci, non abbiamo bisogno di Amazon, di Tesla, ci possiamo fare tutto tra di noi. Tutto tra di noi. Ma per farlo, chiudo, scusate che sono ormai un pastore, dobbiamo capire cosa ci impedisce noi di stare sereni dentro di noi, perché se non riesco a stare sereno dentro di me, l'altra persona mi specchia poi il mio disagio. Siccome non ho imparato a guardarmi dentro, do il problema che è dentro di me, che si manifesta nella persona, e do la colpa agli altri e comincio a baruffare con gli altri. E quando baruffo con gli altri, torno nell'ovile del sistema.
2: Spiega bene questo esercizio della coerenza da fare tutti i giorni, 8 minuti, e allora, poi l'altro lavoro, quello che si fa per il bene collettivo.
1: Allora, le due pratiche sono semplici, però adesso in radio faccio un po' fatica, per questo chiedo alle persone di andare anche nel prendersi il libro, trovate il potere della coerenza, se scrivete Marco Fincati o il potere della coerenza vi viene subito il link su Amazon, o se no basta che cercate Noi Siamo RQI su YouTube, che noi là lo spieghiamo bene, ok? E là, cioè, proprio ogni mercoledì la rispieghiamo, adesso te l'accenno. Allora, sì. Noi dobbiamo, per 8 minuti, noi dovremo solamente, prima cosa, imparare, prima cosa da fare è respirare, cioè di entrare nel proprio spirito. E facciamo solo questo piccolo esperimento, se vogliamo farlo. Quindi naturalmente per chi non guida, perché penso che molti che ascoltano l'audio stanno, quindi chi non guida non lo faccia. Allora, chi invece ci sta ascoltando, che può stare 30 secondi, 20 secondi senza far niente, ascolti, si siede, piedi piantati bene per terra, non devo avere nessun tipo di incroci, schiena dritta, più dritta comoda, naturalmente non sforzarsi, ma essere, insomma, seduti con i piedi piantati per terra senza incrociare, e cominciamo adesso a dare, inspiriamo, gonfio la panza, ma do l'intento che vada sotto i 3 dita, sotto l'ombelico, inspiro, trattengo un secondo e espiro e svuoto la panza, ma do l'intento di uscire, di far salire quest'aria attraverso la colonna vertebrale e uscire dal terzo occhio, anche se un'immagine non è importante, perché poi diamo altri esercizi per trovare questa immaginazione. Inspiro, se facciamo questo piccolo esercizio, se mi lasci aereo, 20 secondi, metto io il timer, quindi iniziamo intanto questo respiro, trattengo, respiro. Adesso proviamo per 30 secondi a non pensare a niente, solo stare al nostro respiro. Da adesso.

0: Ecco. Ma questo. Basta fare solo questo per sviluppare coerenza?
1: No, non c'è solo questa, no, ah. È la base. La base è il respiro.
0: Quindi sai cosa? È un po' difficile immaginare, ma lo dicevi tu che non importa, no. Vedere l'espirazione che sale lungo la colonna vertebrale che arriva alla pineale.
1: Sì, lì lo scriviamo, diamo degli perché infatti oltre al libro, quando uno prende il libro, dopo già le prime pagine mettiamo tre link, sono dei link esclusivi, che tutti i corsi che mettevo a pagamento, ma stiamo parlando che li vendevo a 1500 io perché era il prezzo mondiale, e sono gratuiti. Cioè noi adesso stiamo offrendo da un mese e mezzo contenuti, pratiche che Brade, Lipton, quelli che ho citato prima, sì. In Italia c'è Pentimaglia che chiede 5.000 euro per insegnarti queste pratiche, te le insegniamo gratuitamente. L'importante però che mi acquisti un libro, perché almeno guadagniamo quei 5 euro a persona per tenere in vita il software necessario per non dare i soldi a, come si dice, il server a altre persone, ma è proprietà nostra, quindi paghiamo solo il server.
0: Sì. Okay? Sì.
1: Così ti do tutti i contenuti vecchi che ho già preso i soldi, quindi posso regalare, non ho più costi di quei, perché ho già ripreso i soldi di come si dice, di sperimentazione e di cose, siamo già a posto. Quindi l'importante è che tu per 8 minuti fai questa pratica e le prime volte ci dedichi mezz'oretta, un'oretta a settimana per imparare la pratica, ma in 3-4 volte, in 3-4 ore ti impari bene la pratica, noi la ripetiamo ogni mercoledì sera, quindi con domande, mi segui, ogni caso, poi facciamo addirittura, adesso stiamo organizzando in tutta Italia dei punti, abbiamo già 50 punti, quindi entro fine anno saremo circa 200-300 punti, dove puoi andare anche fisicamente, che se non riesci c'è una persona che magari, sai, un conto è una radio o davanti a un monitor, un conto è una persona che è lì con te un'ora, ci si trova una volta a settimana e non è obbligatorio, però uno se vuole, e lì impara, capito, da una persona che lo fa.
0: E quindi andando sul canale Telegram, dicevi?
1: Quindi dimmi, no, quindi praticamente ti stavo dicendo, sì, dopo c'è, nel libro c'è un link per avere tutti questi contenuti, praticamente questa è la base del respiro, quindi si respira, la base mediamente, provo a pensare te, è 11, che sarebbe 3, vabbè, 33 diviso 3 è 11 comunque, quindi 5 secondi ispiro, 1 secondo fermo, 5 secondi ispiro.
0: Sì.
1: Prima cosa da fare, quando ho imparato questo ciclo e mi sento già un po' più rilassato, però vedo qual è il problema, che la gente ha fatto dei pensieri in quei 20 secondi, in quegli 8 minuti. La genialata che ho avuto io, che parlo ancora di 12 anni fa, e poi l'ho testata prima su 10.000 persone, 6.000 persone, prima di dire cazzo ho trovato una pratica più efficace della meditazione trascendentale. Ho dato a 6.000 persone un'apparecchiatura che misura la coerenza scientificamente, quindi quando venivi ai corsi da me ti regalavo questa apparecchiatura, quindi era compreso nel costo di vitto alloggio, ti mettevo anche l'apparecchiatura, e queste 6.000 persone riuscivano a fare più coerenza, perché ecco qual è il segreto, Harry, qui che adesso accenno solo, è quella di mentre ispiro e espiro, avere una carta e penna, un foglio e una carta e penna, osservare il mio obiettivo, guarire da una malattia, pagare un mutuo, superare quel problema, aiutare mio figlio, mi segui? Cioè un problema perenne, un problema che ci crea ansia, ci metti l'obiettivo, per 8 minuti al giorno tu mentre ispiri e espiri, come ti ho detto, osservi quell'obiettivo. Cosa verrà fuori? Che in quegli 8 minuti là comincerai ad avere dei pensieri. Ok? Dei pensieri. E scriverai quei pensieri. Poi, adesso non posso spiegare, nei contenuti che rilascerò, questa è una pratica proprio che in più che rilasciamo proprio il 9 maggio, quindi il 9 maggio è online, la sto finendo renderla più fluida, perché era un corso di 8 ore, lo sto riducendo a un'ora e mezza, perché anche la gente a 8 ore per un corso non ci sta, quindi sto mettendo solo la parte proprio più essenziale, ok? E qua dobbiamo ringraziare in questo caso l'intelligenza artificiale che mi sta aiutando a dirmi, questo può confondere, questo invece funziona, mi sta aiutando a dire quali sono i punti per la signora Maria, perché io sono abituato da anni che lo faccio, ma una persona nuova, il mio obiettivo è che una persona che non ha mai fatto meditazione, mai fatto respiro, dopo due volte sei in grado di farlo, capito? Deve essere il più semplice possibile. Scrivi questi obiettivi, ti insegno una pratica per pulirli. Quindi il giorno dopo avrai meno pensieri. Entro 3 mesi comincerai ad avere quasi 0 pensieri. Quando hai 0 pensieri sul tuo obiettivo, tu sei in coerenza con quell'obiettivo. Vuol dire che se hai un problema non ti dà più quell'ansia, quindi se hai un problema di malattia tu non hai più modalità simpatica, ma rimani in parasimpatico. Quindi le tue difese immunitarie aumentano, la tua energia aumenta e quindi vai sicuramente a migliorare o a supportare anche qualsiasi terapia. di qualsiasi altro. Infatti ecco perché, apro chiudo parentesi, molti medici mi stanno ricontattando adesso che mi hanno rivisto, perché io ero famoso, perché non sono mai andato contro la medicina, non ho fatto la cappella che ha fatto Hammer 20 anni fa, no, no, io ti dico, tu, è giusto che la persona prenda la cura, perfetto, io vado a lavorare sullo stress che può creare quella cura, capisci, sull'effetto collaterale. Allora a me non mi rompono più le palle da quando faccio così, perché se prima ti sostituisco la cura è logico, io se vendo soldi facendo farmaci, questo qua mi toglie i farmaci, dobbiamo farlo fuori, capite? Quindi no, non mi fai fuori, io ti dico, io prescrivi, tu prendi tutti i farmaci che prendi, no, io dico sempre, vai sempre dal medico. Almeno sappi che in Italia, ricordatevi statisticamente, il medico italiano, il 10% dei medici italiani oggi in Italia sa o di fisica quantistica o sa di medicina cinese e sta cominciando a dare delle cure integrative. Infatti il mio metodo si chiama riequilibrio quantico integrato, perché integra. Quindi io ti integro, la cura serve contro la malattia. La coerenza serve per aumentare le tue difese immunitarie, come nei primi del Novecento, lo ricordo a tutti, se voi andate a prendervi i programmi di studio della più antica università al mondo, dov'è? A Bologna, giusto? La medicina, io ho avuto la fortuna di conoscere un rettore di Bologna che mi ha fatto vedere i documenti del 1800, prima dell'unione del Regno d'Italia, dico solo prima del Regno d'Italia, e c'era tutte le cure, parlavano delle erbe, parlavano dell'astrologia addirittura, c'era un corso in astrologia. Nel 1860 a Bologna il medico studiava l'astrologia, si chiamava astrodiagnosi, cioè ti rendi conto? Se sembra una cosa fuori di testa? No, quello che per noi adesso è alchimia e magia, 200-300 anni fa, prima che le multinazionali prendessero il sopravvento sui libri di testo, c'erano le cose che si insegnano ancora, se uno ha fortuna di conoscere un frate o di una suora, le conoscono. Quindi io la penicillina, il farmaco, vado contro la malattia, antibiotico e anti la vita, anti il batterio, ma parallelamente supporto le difese immunitarie. Ecco che io posso prendere il farmaco in dosi magari anche massicce o addirittura prolungarlo, perché ci sono molti farmaci che puoi prendere per un periodo, poi diventi talmente intollerante a quel farmaco che non puoi più prenderlo e quindi ti ritorna la malattia più acuta, no? Ecco perché molti medici si sono avvicinati. E in Italia, a parte quei quattro che sono andati in televisione nel 2020-22, ma veramente il 10% dei medici italiani, ragazzi, è aperto a queste cose qua, e integra le persone delle cure, che va a dare supporto a 360 gradi all'essere umano. Per questo io non andrò mai via dall'Italia, perché l'Italia è il paese migliore sia per l'acqua sia per il patrimonio genetico che noi abbiamo, ragazzi. Noi abbiamo il patrimonio, come abbiamo lo 70-80% di tutte le opere mondiali, perché noi nei nostri geni abbiamo l'80%.
0: Però è anche il paese più attaccato come progetto pilota, sia per i vaccini, sia per i servizi segreti, sta roba qua.
1: È logico. Se si sveglia l'Italia, si sveglia tutto il mondo. Infatti, perché il mio motto era migliora il mondo partendo da te. E migliora te, cioè cambierà il mondo partendo da te, perché se arriviamo a 10.000 persone in Italia è tutto il mondo, perché noi siamo i genitori, i nonni di tutti. Non so se la gente si rende conto, il DNA si trasmette un'informazione a distanza. Luc Montagnier, che prima del Covid era il più grande luminario, perché aveva scoperto l'HIV, che dopo il Covid è stato un deficiente, come si chiamava Parlo, giusto? Ok, perché prima del Covid Wikipedia diceva grande, poi questo diceva guarda che è contro a queste dose, allora è diventato un deficiente, no? Lui, Luc Montagnier, diceva bene queste cose qua. Il DNA, Emilio del Giudice e Luc Montagnier negli anni 90 hanno fatto un esperimento dove riuscivano a interagire, e questo anche Giuseppe Genovese, il presidente PNEI, e io ho visto questi documenti qua, loro riuscivano a interagire a distanza, cioè se tu, esempio, un figlio e un padre, sistemi il figlio, sistemava il padre, sistemi il padre, sistemava il figlio, perché noi geneticamente ci passiamo queste informazioni, capito? Quindi l'Italia è quello che ha fatto la culla della civiltà, è l'Italia, ragazzi, no, l'Africa, è l'Italia la culla della civiltà, dall'Italia è partito tutto. A livello proprio genetico, l'80% di tutti i paesi, degli abitanti della Terra, noi abbiamo l'80% di quei geni. se noi riusciamo, per questo l'esperimento, se non vorrei introdurre cose troppo disparate, però c'è stato l'esperimento della centesima scimmia, che quando una comunità di scimmie, anche a distanza di migliaia di chilometri, raggiunge la massa critica di quella comunità, tu esempio, c'è l'esempio della patata, non so se lo conoscete.
0: Sì.
1: Negli anni 60-70 hanno fatto un esperimento, mi ricordo più se era in Brasile, insomma, due continenti diversi, hanno messo le scimmie, gli davano le patate pelate sulla sabbia e tutte le scimmie mandavano la patata con la sabbia, finché una scimmia su un continente ha avuto l'intuizione di andare nel mare e pulire la patata. Gli altri hanno cominciato dello stesso, come si dice, dello stesso clan praticamente, a pulire le patate. Quando hanno raggiunto la massa critica di quelle scimmie, istantaneamente tutte le altre scimmie che erano dall'altra parte del mondo hanno cominciato tutti collettivamente a pulire la patata prima di mangiare.
2: È un fenomeno di risonanza, questa si chiama.
1: Bravo, bravo.
2: Sì. È come il discorso del quando c'è una comunità di donne che vivono assieme, dopo un po' di tempo hanno il ciclo. Tutte quante in contemporanea.
1: Bravissimo. Quindi cosa vuol dire? Che se se tutte le persone che dicono di cambiare il mondo si unissero, perché ragazzi io negli ultimi 3 anni mi ero ritirato perché col Covid ho subito di tutto e di più. Quindi ho dovuto proprio togliere sul discorso, perché tutti i medici mandati via che si rifiutavano, tutti i miei corsisti, quindi tutti questi casini mi hanno rotto le palle tutti. Quindi per 2 anni ho dovuto fermarmi, pulire tutto, lavoriamo sulla coerenza, bla bla bla, non andiamo più contro la propaganda, studiamo tutto, adesso siamo ripartiti che siamo inattaccabili, come si dice, non si possono attaccare a niente, ok? Perché l'importante è poi divulgare, quindi tutte le persone, praticate voi la coerenza, quando avete un beneficio, cominciate a coinvolgere voi, non aspettate che il vostro guru o quelli che seguite su YouTube si mettano d'accordo, perché quelli lì non si metteranno mai d'accordo, perché vogliono avere più grosso. Vi dico un altro concetto che è fuori di testa, che ho scoperto nel 2018 parlando con Greg Braden. Allora, Braden e Lipton sono i due divulgatori che Braden avrà venduto tipo 20 milioni di copie di libri nel mondo, in Italia o lo conosceranno 1 milione di persone lo conoscerà, ok? Però un divulgatore, io andato alla sua conferenza e questo qua parlava della coerenza, no? Quello che ho detto prima, e io vado a lui e dico: senti Greg, per entrare ho dovuto pagato il tutto, ho addirittura pagato il biglietto, quello da soli per andare all'aperitivo, sai che ci sono quando vengono dei corsi che paghi il biglietto più alto perché è l'aperitivo col formatore.
0: Io
1: ho pagato l'aperitivo, sono andato lì e dico: senti Greg, io la collaboro già con l'istituto di ricerca dove collaboro anche tu, gli ho fatto vedere i dati, vedi, queste sono le statistiche della coerenza che fanno i miei corsisti a RQI. Senti, se ancora 2018, senti, se mi aiuti, io appena possiamo condividere queste informazioni in tutto il mondo, io non voglio guadagnare soldi, te lo faccio anche gratuitamente se mi dai una mano a livello mondiale magari. E mi ha detto: ma se tutti fanno la coerenza, perché a me mi pagano? A me pagano perché devo dire agli altri di fare coerenza? Se la gente fa coerenza, non mi pagano più, e io cosa faccio? Capite?
2: È cascato l'asino.
1: Ma è così. Io non faccio nomi e cognomi perché siamo in radio, ma io conosco il più grande, secondo me, medico italiano, che è il medico mondiale, che è italiano, ha 86, 88 anni adesso, dico solo l'età. Questo, quando ero con Bruce Lipton, cioè ho avuto una cena con questo personaggio qui e l'ha chiamato Bruce Lipton, che era il mio idolo Bruce Lipton, perché nel 2007 ha fatto il libro La biologia delle credenze, dove spiegava che, come che dicevo prima, che l'epigenetica dipende come noi percepiamo l'ambiente, possiamo cambiare l'ambiente, cioè non cambiamo l'ambiente ma cambiamo la reazione che noi abbiamo nell'ambiente, ok? Come dicevo prima, ascolto una notizia negativa però rimango in coerenza, quella non mi dà più effetto. Quindi esempio, se io mangio, posso mangiare vegano, senza carne, tutti i tipi di dieta sane, ma guardo la televisione e ho una reazione emotiva, il mio corpo non va a digerire quella roba lì, va sui muscoli, e quindi io, anche se mangio bene, no proteine, no carboidrati, no proteine animali, tutto quello che vuoi, io mi rimane sullo stomaco. Perché? Perché io non ho digerito, perché la mia energia stava a combattere nei muscoli, ero agitato, ok? E Lipton è stato il primo a spiegarmi queste cose qua. Addirittura nel 2007 è stato il libro più scientifico che ha premio più venduto, ma ha proprio preso premi proprio perché ha dimostrato proprio il concetto che non sono i geni a determinare il nostro destino, ma è l'ambiente in cui nasciamo e soprattutto come noi reagiamo a quell'ambiente, quello che dicevo prima. Bene, Lipton chiamava questo medico italiano per dargli consigli, quindi quando c'era cena questo medico qua, dico: ma tu sei il maestro del mio maestro, cazzo, sei il papa per me, no? Sei tutta che non sei un prete, no? Sei il papa, sei il vescovo del mio vescovo, questo cavolo. E lui mi fa: sì, ma mi devi chiamare professore. E l'ha capito, come professore? A

0: come il professore nel medico. Se tu guarisci tutti i tuoi pazienti, poi c'è ancora il medico, no? E quindi per il spirito di autosopravvivenza che l'inconscio ha tutti, quindi se tu sei identificato l'inconscio in quel lupo cattivo, muore se non è più medico. Quindi per lo spirito di autosopravvivenza che abbiamo tutti, se tu stai per morire, mangi anche carne umana. Avete visto il film su Netflix che facciamo vedere nelle Ande, negli anni 50, sì, sì, squadra, sì. Che quindi anche perché è lo spirito di autosopravvivenza. Quindi il problema è che quando tu ti identifichi, ecco perché dicevo, non dovete dare retta ai guru. I guru, se voi non siete, se non vi parlano del problema e voi avete la soluzione, loro non sono più guru, loro vivono per dirti le cattive notizie. Se tu glieli togli, gli utenti, cosa fanno? No, si sono identificati, più parlano male, più sono contenti, ma ci provano gusto. Io questa gente, quasi sono gli ultimi 3 anni, ripeto, ma fino al 2022 io ho parlato con tutti, ho chiesto a tutti, dice guarda, ti pago anche se mi dai lo spazio, io voglio, ti pago per dire alle persone di fare la coerenza, ti prego, gli diamo la soluzione. E tutti mi dicono no, no, io ho il canale, la gente mi segue solo perché vuole i problemi, vogliono i problemi la gente, non posso dargli la soluzione. Ed è per questo che nessuno youtuber, nessun formatore, nessuno ti va a unire, perché hanno paura di perdere il proprio gregge, ragazzi, hanno paura di perdere il proprio gregge. Hai capito? Perché se non fanno i pastori, loro non hanno una vita privata, loro hanno lavorato tutta la vita per essere i pastori. Io nel 2018 ho fatto la stessa cosa, mi sono addirittura separato dalla mia prima moglie perché avevo previsto il Covid nel 2018, quindi cazzo, posso salvarlo, ma poi ho reso conto, no, a me, che fate coerenza o non fate coerenza, io ho la mia famiglia, ho il mio orto, ho il mio terreno, che se mi mettono il credito sociale a me non me ne frega niente, perché vivo dal mio orto e vivo con la mia energia. Quindi quando ho l'amore, ho il mangiare e mi riscaldo, di che cosa ho bisogno? Dei 10 euro del libro? Di quei 100 euro per fare un corso? A me non mi interessano. A me interessa solo dire alle persone che abbiamo altri 2-3 anni, ragazzi, ma quando arriveremo al 2030, che ci hanno completamente censurati da tutto, queste informazioni qua, delle sognate che ve le dico, che le trovate.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC.

0: e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quindi adesso faccio io un appello a Radio Gamma: sostenete Radio Indipendenti, sostenete il negoziante locale, perché quando scompare quello, mangiate i grilli, quando scompare il contadino, mangiate i grilli, prendete la frequenza degli insetti.
3: Scusa Marco, abbiamo qualche messaggio, te li leggiamo perché stiamo andando verso la conclusione, tu puoi stare anche 10 minuti dopo le 21?
2: Sì, quando volete voi, io vivo per dire sta roba qua, però posso fare anche a meno, sono 2 anni senza fare conferenze per dimostrare che non ho questo attaccamento al personaggio Marco Pincardi.
4: Sì, allora c'è un messaggio di Andrea che dice: come siete organizzate ora per imparare bene la tecnica e farla anche da soli con sapienza? Un saluto a Marco.
2: Grazie, allora basta, guarda, nel libro, allora, se uno gli piace leggere c'è il libro, ma anche se uno lo legge poco il libro, a me interessa che nel libro ci sono i contenuti per avere anche i contenuti multimediali, per, ormai anche mia mamma va su un canale Telegram, lui si scarica delle cose, no? Mia mamma ha 75 anni e riesce a farlo, e lì ti ha spiegato bene tutto.
3: Il canale come si chiama? Come si chiama il canale?
2: Allora, il canale YouTube si chiama Noi Siamo RQI.
3: E quello Telegram?
2: E Telegram lo trovano, l'ho messo non a tutti, chi si iscrive è gratuito, basta andare sul sito anche rqi.me, basta mettere Marco Fincati, mi trovate, o il libro o il canale YouTube, mettete Marco Fincati YouTube, trovate il canale.
3: Ecco.
2: L'importante, poi sotto i video del canale c'è un link per iscriversi gratuitamente, capito? L'importante è per avere proprio le pratiche, però è necessario il libro, quindi col libro e investi quei 8 euro di Kindle o 10, non so cosa costa, o 18 mi pare, costa 17,90.
3: 17,90, no? Sì.
2: E perché addirittura io l'ho comprato, pensa a te, me lo sono comprato perché così Amazon te lo pubblicizza di più, pezzetti, come ho detto, te lo compro io perché è così, perché sai perché l'ho messo su Amazon? Perché il 70% della gente compra su Amazon.
3: D'altronde cosa vuoi?
2: Sì. Cioè, anche se per dirti lo trovate anche domani, per dirti mi ha chiamato il Giardino dei Libri, mi stanno contattando, ci sono anche online, lo vendono tutti praticamente, adesso fisicamente mi stanno contattando le persone perché su Amazon sono stato best seller, fortunatamente basta vendere 500 copie su una settimana, avete i primi 10 posti, e quindi quindi mi stanno contattando. Nel libro c'è il link, si iscrive, lì c'è la pratica, e ogni mercoledì noi facciamo la pratica, e adesso stiamo inserendo i gruppi, e poi per le persone ancora più rink facciamo proprio dei praticanti.
4: Abbiamo 4 secondi, tu rimani con noi che riprendiamo.
3: C'era un piccolissimo stacco, qua ci dicono in Svizzera solo contanti. Vabbè, poi c'è Renzo, dice vabbè, ormai abbiamo letto tardi, ma c'è chi dice si sente benissimo e c'è chi si sentiva non bene l'audio. Roberto a Milano dice: ricordati, Italia culla del sapere, e se gli stupidi italiani si svegliano, Trump, Netanyahu e ci hanno finito di dettare legge nel mondo.
2: Aggiungo questa cosa qua: non devono svegliarsi la maggioranza, basta una massa critica di persone consapevoli. Basta un po'. Tu devi solo pensare: dove vivo io? Un comune di 30.000 abitanti. Io, ad esempio, ero nativo di Vigonza, ok, vicino Padova, no?
3: Sì.
2: Vigonza, 30.000 abitanti. L'1% di 30.000 abitanti quant'è? 300. Perché faccio 30.000, tolgo 2 zeri.
3: Sì.
2: Quindi 30.000 tolgo 1 0, 3.000 tolgo 1 0, 300. La radice quadrata di 300 è 17, 16, 15, 15 persone.
3: Che fanno coerenza.
2: Però che fanno coerenza simultaneamente con l'obiettivo comune, magari liberare Vigonza dallo smog. Adesso ti faccio un esempio. Ok? Con l'obiettivo comune. Infatti, la seconda pratica, che te l'accenno solo, che poi siamo in chiusura, le persone, poi noi al mercoledì facciamo sia la pratica personale che l'obiettivo comune, che poi il mercoledì lo svegliamo per tutti, che c'è un obiettivo che tutti vogliono, inconsciamente tutti vogliono, e la seconda pratica la facciamo per quelle persone che hanno talmente un problema talmente forte e emotivo che non riescono a trovare una soluzione. Allora gli facciamo parlare per 8 minuti. Le persone che hanno imparato la pratica di coerenza vanno in coerenza mentre questa persona si parla, si lamenta, piange, e succede che noi negli ultimi 2 anni, non posso dirlo perché su YouTube non si può dire né miracoli né guarigioni, ma abbiamo in 2 anni 18 persone che erano spazzate clinicamente più di là che di qua, che magicamente un giorno dopo, 3 giorni dopo al massimo, abbiamo fatto questa preghiera, si svegliavano. Perché? E sentivano il richiamo. Ma come mai? Se questo chi lo insegnava? Io che ho vissuto in Egitto, c'erano dei rotoli che hanno trovato, non hanno trovato tutti, non hanno pubblicato tutti i rotoli del Mar Morto, ma c'era un rotolino che poi ho scoperto che i catari che erano stati sterminati dalla Chiesa Cattolica avevano questa pratica, dove mettevano le persone in cerchio, dove al posto di guardare il fuoco, quindi il fuoco, si giravano, guardavano la propria ombra e uno cominciava a parlare male, e loro non osservavano la luce ma guardavano la propria ombra. Io cos'è che ho in comune con questa persona che parla? Dov'è che mi tocca sta cosa? Pulendo loro stessi, quando raggiungi una massa critica di persone che puliscono loro stessi, c'è, chiamiamola, questo miracolo. Ma quello che insegnava Gesù Cristo, ragazzi, è quello che insegnava tutti i profeti: basta unire un gruppo di persone, e scientificamente Maharishi l'ha dimostrato nel 93. Cioè nel 93 hanno ridotto i crimini di violenza solo perché hanno unito le persone per una settimana. E anche voi, mi dispiace dirlo, ma fra domani e dopodomani sarete invasi da altre informazioni. Io provate a pensare che io conosco queste cose dal 2006. E non ci sei mai riuscito, anche se sono riuscito ad avere 30.000 persone, ma quando loro usavano i miei corsi, i miei prodotti per risolversi il problema, poi non se ne fregavano. Ecco perché ci vogliono le catastrofi.
3: Poi c'è quel video dove c'è quel ragazzo caduto da un'impalcatura, non so, che si era rotto tutto.
2: Quello lì, per dirti, è quello che ci sta costruendo, che ci ha costruito il motore al plasma. Che è l'unico dei progetti, io ho un motore al plasma che non potrà uscire. Perché non si può commercializzare una roba del genere, ma quando riusciremo a creare dei centri fuori dal sistema, avremo anche questa tecnologia che distrugge le immondizie e le trasforma in energia. C'è questa tecnologia.
3: E questo ragazzo, avete lavorato con la coerenza ed è ricostruito.
2: Un signore di 60 anni caduto da 8 metri di testa, dopo 2 settimane che abbiamo fatto la pratica, è venuto davanti a tutti, non ha una frattura in testa, è caduto di testa da 8 metri, in coma per 3 giorni. Il terzo giorno abbiamo fatto la pratica di coerenza, il quarto giorno ha aperto gli occhi, la settimana dopo è uscito dall'ospedale e non ha rotto niente, ha ancora problemi di memoria, non si ricorda, è un po' i sensi, è un po' ovattato, è come avesse avuto un'influenza. Capito? E i medici, inspiegabile, questo è il 18° caso in 2 anni. Non è il primo. Se ero della Chiesa Cattolica e fossi morto, sarei santo.
3: Santo Marco. C'è un messaggio che dice: buonasera, come devo fare per avere il libro? Vorrei sapere dove ci sono questi punti di incontro. Grazie, Artemisia.
2: Amazon per avere il libro, e dentro il libro c'è il sito rq.me con il link dedicato per il libro, per avere tutte queste informazioni qua.
3: Poi c'è un altro...
2: I punti li stiamo organizzando, volevo solo spiegarlo che li stiamo organizzando. Adesso ce ne sono 20-30, ma siccome ci stanno arrivando molte richieste, abbiamo un altro mesetto per organizzarli, e da giugno-luglio cominciamo magari anche a trovarci al parco, sai, fare anche la coerenza magari sabato pomeriggio, capito? Anche al mare si stanno organizzando, però sto addirittura investendo risorse per fare un software per poi trovarci insieme, proprio ancora più semplice di canale Telegram.
3: Magari c'è un elenco dei posti, pubblichi anche l'elenco dei posti dove c'è. Un antroposofo che ci scrive, dice: buonasera cari ragazzi, l'antroposofo dovrebbe sapere bene che l'io di gruppo di una specie che impulsa tutti i suoi membri è l'anima di gruppo, l'io di gruppo delle scimmie che impulsa comportamenti su tutto l'intero pianeta, e questa è la risonanza. Cari saluti a tutti.
2: Sì.
3: Sì, beh, insomma, in qualche modo bravissimo, si collega a quello che hai detto. E, dai, abbiamo altri 5 minuti. Ricordiamo appunto il libro di dottor Marco Fincati, Il potere della coerenza mente-cuore, la pratica che ti libera dalla paura e trasforma il mondo partendo da te, reperibile su Amazon anche in formato Kindle, che costa meno. Ecco. Andiamo verso la chiusura, altri qualche minuto, mandaci ancora un po' di tuoi messaggi che possono essere utili per il bene nostro e collettivo.
2: Il bene è veramente, ripeto, diamo attenzione al problema, scriviamo il problema su un foglio, proviamo a respirarci sopra e proviamo a non avere pensieri. Tutti i pensieri che escono li scrivete, quelli cominciano a essere il lavoro poi di pulizia che attraverso le pratiche riuscirete a ripulire sempre meno pensieri. Quando arriverete, come è già capitato oltre 6.000 persone, ma ripeto, poi queste persone si perdevano perché ormai hai raggiunto l'obiettivo principale, ok, sono guarito, ho risolto quel problema economico, ho riconquistato mia moglie, ho fatto pace con il figlio, non ho più quel problema, la gente poi basta, smetteva, non faceva, perché ti ricordo, ma quando è successo, ti faccio un esempio, durante il Covid noi eravamo in 4.000 a farla, è uscito il Covid, è finito il lockdown, basta, siamo passati a 1.000, a 500. Perché? Perché purtroppo, voglio chiudere con questo, io ho visto la mia famiglia. Quindi io ho avuto la fortuna, sfortuna di avere delle catastrofi di casa, ma anche aver visto persone tipo a Mendola quando c'è stato il terremoto, o mio papà mi raccontava le amici nel Vajon, o persone più recenti a Brenta quando c'è stato l'alluvione, che fratelli che facevano la guerra per, a livello di tribunale per una siepe, sai, è un metro più in qua, è un metro più in là, mi fa ombra e in tribunale, quando hanno perso tutto, si sono guardati negli occhi, oh, facciamo la pace e ci ricostruiamo la casa insieme. Quindi ogni volta che l'umanità, io vi dico questo, se non la capiamo di unirci, arriveranno guerre, carestie, finché non capiamo che siamo un'unica umanità con frequenze diverse. Guardate, se avete, vi faccio un appello, andate, se avete l'occasione di rivedere il film dell'86 di un certo Adriano Celentano, il film si chiama Joan Lui, se non avete tempo di vedere un film da 2 ore, andate su YouTube, digitate discorso finale Celentano, Joan Lui. Lui alla fine dice, e fa finta di che Cristo, cioè lui è praticamente Celentano, che fa finta che sia il ritorno del Messia, quindi il nuovo Cristo che è tornato, dove alla fine dice l'umanità, il mondo è fatto da corporazioni, da uno strato di merda, la chiama lui, che sono formate da corporazioni che comandano. Però il problema è che queste corporazioni pagano dei politici, ma questi politici sono la copertina di un libro. Se i suoi lettori in quel libro ci sono bianche, la copertina sarà bianca, ma se la copertina dentro i suoi lettori sono dei delinquenti, la copertina del libro sarà un delinquente. Questo dice Adriano Celentano. Voi proiettate i vostri politici, i vostri capi, perché siete marci voi, migliorate voi stessi, cambiate voi stessi e vedrete che il vostro leader vi rappresenta. Noi ragazzi abbiamo avuto Silvio Berlusconi 20 anni capo del governo. Parliamo di una persona che ha avuto mangano a casa per 10 anni, quindi controllato dalla mafia, di un Marcello Dell'Utri che aveva già preparato Forza Italia nel 92, era già, nel 90 Forza Italia era già pronta per partire, aveva già fatto le segreterie perché era il partito della mafia, ragazzi, parliamoci seriamente. Andate a informarmi come
3: loro fanno processi di coerenza al contrario. Ma i pensieri,
2: no, solo per farti capire, Berlusconi, chiudo sul discorso, cos'è che rappresentava? Non so se vi ricordo, io sono cresciuto con i film sexy degli anni 70, lo sfigato italiano Lino Banfi, pelato, che però pieno di figa, con la squadra di calcio piena di soldi. Quello è l'italiano sfigato che vuole avere i soldi e la figa e senza far niente.
3: Sì.
2: Quello è l'immagine dell'Italia anni 80. Ti ricordi la televisione?
3: Sì,
2: tra i vinculi, tette. Quella era. In bar cosa vai? Parli di calcio, parli di cosa? E quello è l'Italia. Quindi Berlusconi è stato la copertina del libro Italia. Prima di Berlusconi, Andreotti, Craxi era la copertina. Adesso abbiamo la Meloni, è la copertina Stato Italia. Certo. Quindi vogliamo cambiare la Meloni, cambiamo le pagine, cambiamo noi e cambiamo il titolo del libro, cambiamo i nostri leader, ma li cambiamo da noi. L'unico, guarda, che nel web dice delle cose così simili è Matteo Grassi, l'unico che dice che se vogliamo cambiare l'Italia dobbiamo cambiare noi stessi e cominciare a lavorare su noi stessi e a unirci. Basta, tutti gli altri.
3: Cioè, una cosa tecnica, ma cosa serve scrivere i pensieri? Bisogna bruciarli dopo? Cosa serve scrivere i pensieri che ti vengono?
2: I pensieri scrivono perché poi gli do la pratica per pulire quei pensieri.
3: Ah, quindi
2: perché ricordo sempre che il metodo è qui una pratica delle... Io il metodo qui sono un insieme di pratiche, però le due che sono le più semplici, che ci ho messo anni per mettere a punto, le dono a tutti con la coerenza. Due delle sono 16 tecniche complessive che vanno a abbracciare dall'acqua informazionale all'alimentazione a equilibrare i meridiani, ma a livello per eliminare i pensieri ansiogeni e per stare in coerenza vi insegno le due pratiche che statisticamente le persone hanno più risultati.
3: Quindi c'è anche la doppia osservazione.
2: Li elimini così.
3: C'è anche la doppia osservazione in questa pratica.
2: Sì, c'è la pratica, si chiama la tecnica dei due punti, ok? E la facile è la pratica della doppia osservazione. Sono due pratiche che sono due pratiche importanti di quello che ho messo a punto io in 20 anni di ricerca e testandole personalmente su 2000 persone e poi insegnandole su 30.000. Quindi non è che ho fatto un corsetto del weekend e poi ho detto, aspetta, che faccio il terapeuta, no? Io ci ho dedicato 10 anni.
3: Ecco, e questo si trova tutto sul libro. Marco, purtroppo dobbiamo chiudere, ti ringraziamo veramente di cuore per questo portato di stimolo di crescita, di consapevolezza, molto utile e che ci aiuta veramente a cambiare così le cose. E allora, alla prossima, buon proseguimento, ci si frequenterà su Telegram o su YouTube.
2: Ok, un abbraccio forte.
3: Grazie, un abbraccio a te. Buona
2: grazie
3: serata.
2: A tutti.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 18 e 8 minuti proseguiamo i programmi sui 94 MHz di Radio Gama 5 con un nuovo incontro di appunti di antroposofia e mondo altro, con un bel saluto da...
1: Sono presente Corrado con la laringite.
0: Corrado, che voce profonda che hai.
1: Sì.
0: E dal sottoscritto Elio. Allora, tra le ricorrenze del 4 maggio si annovera anche la nascita a Firenze nel 1469 di Niccolò Machiavelli, che tutti conosciamo per la sua celebre frase «Il fine giustifica i mezzi». Ma c'è anche un'altra frase molto conosciuta, cioè meno conosciuta ma molto famosa, che dice: ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei, che evidenzia, sottolinea l'importanza dell'apparenza, e questo soprattutto per il gioco politico ma anche nelle relazioni interpersonali. E sappiamo quanto il gioco politico e il sistema dominante usino in modo ingannevole la parola, che mai come oggi viene abusata, strumentalizzata per gestire l'umanità con l'uso dei mass media, H24, mentre sappiamo del grande valore della parola, che dovrebbe essere manifestazione coerente del pensare e di quanto essa possa rivestire un impulso evolutivo, esprimendo il vero, il buono e il giusto. Corrado,
1: sì, diciamo, noi siamo sovrastati da questo sistema che ci riempie di menzogne di tutti i tipi, però secondo me facciamo tantissimo se in questo mare di menzogne noi iniziamo a distinguere il vero dal falso, i fatti dalle opinioni, e già facendo questo facciamo tantissimo. E quindi esatto, e poi l'importante è che noi siamo anche coerenti con noi stessi. La coerenza è anche molto importante in questo lavoro.
0: Senz'altro, senz'altro, Corrado. E abbiamo voluto col lavoro di questa sera portare attenzione a questo, se possiamo dire, arto animico e spirituale che è la parola. Infatti, nella prima parte si approfondirà l'importante funzione della parola anche nei suoi preziosi risvolti terapeutici oltre che artistici. Nella seconda parte si darà attenzione alla dinamica della coerenza, non solo nell'uso della parola, ma nel più grande generale comportamento umano. E nella prima parte sarà con noi la studiosa, ricercatrice, arte terapeuta Enrica Dalzio, già ospite tempo fa nella nostra trasmissione con il tema, Corrado,
1: la luce dentro le parole, esplorare gli aspetti ancora misteriosi della parola.
0: E nella seconda parte avremo il ricercatore, studioso e operatore Marco Fincati con il tema
1: il potere della coerenza mente-cuore.
0: E andiamo adesso a salutare la prima ospite, Enrica Dalzio, che è qui presente in studio. Saluti e benvenuta, cara Enrica.
2: Grazie mille, grazie di avermi invitata. E sono molto felice di essere qui. Tra l'altro noi ci conosciamo, insomma, da un po' di tempo e sì, quindi è un senso di essere un po' a casa. Sì.
1: E non è la prima volta che sei stato qui da noi.
2: Esatto, esatto, sì, sì.
0: Ecco, e quindi è un piacere ulteriore, ma oltre per tutto il lavoro che ci porterai questa sera. E completiamo comunque la presentazione della nostra ospite Enrica Dalzio, si diceva studiosa, ricercatrice, artista della parola, arte terapeuta, formatrice, regista, corresponsabile progetto FONE per la formazione in arte e terapia della parola, autrice con altri dell'interessante volume La bocca specchio della biografia, osservazioni e percorsi pratici di arte terapia della parola e dentosofia. Un lavoro, edizioni Natura e Cultura, un lavoro innovativo che apre una nuova frontiera di ricerca, di cura e terapia, che darà la stura dell'approfondimento che ci porti, Enrica Dalzio. Si diceva in apertura del valore e funzione cardinale fisico, animico, spirituale dell'esserci e dell'evolversi umani che riveste la parola, e di come oggi sia così devalorizzata, profanata, strumentalizzata, e penso che questo, se si può dire oltraggio, porti a non buone conseguenze sociali, relazionali, nonché alle conseguenze, diciamo così, nonché alla salute del vivere, dato il suo centrale, oserei dire sacro, valore e funzione formativa ed evolutiva per l'essere umano. Ma non prendiamo altro tempo e andiamo, Enrica D'Alzio, a così approfondire questa tematica estremamente nuova, e ci dirai poi com'è nata, ma ti lasciamo appunto la parola.
2: Grazie mille, preziosa, grazie. E questo tema è un tema naturalmente molto vasto e ho cercato un pochino di preparare il mio intervento anche di questa sera, così da poter dare a chi ascolta anche qualche esempio di come poter usare in maniera differente dal normale la parola. Diciamo che parliamo tutto il giorno e non abbiamo una grande coscienza della parola. In realtà nella parola è come uno scrigno dove ci sono delle possibilità veramente molto grandi. Di queste possibilità ne abbiamo un piccolo accenno quando siamo in una difficoltà relazionale con qualcuno, in cui ci sforziamo di trovare le parole giuste per cercare di risolvere la situazione. Altrimenti le parole hanno quasi una vita autonoma da noi, vanno un pochino, no? Invece il fatto di prenderle in mano e di proprio di gustarle, di lasciarle sprigionare il loro valore, ci dà la possibilità di incidere nella vita in una maniera molto diversa. I grandi leader, soprattutto dei popoli oppressi, anche di razze che hanno dovuto subire, diciamo, il razzismo, hanno veramente fatto uso della parola per cercare di indicare vie d'uscita da quelle situazioni che fossero pacifiche, quindi che non riproponessero lo stesso schema che subivano le persone che venivano emarginate. Trovo interessante questo. Mi sono riascoltata proprio oggi un discorso di Desmond Tutu, che è questo sacerdote che insieme a Mandela hanno guidato questa transizione. E loro, come Martin Luther King e un altro grande leader, Gandhi anche, la parola era veramente un mezzo che, se usato con una consapevolezza e una forza della personalità, poteva guidare le persone a delle azioni che avessero però una guida di sentimento e di presenza diverse da semplici incitamenti, perché il loro problema era di non creare una risposta conflittuale all'oppressione, cioè almeno no, non era il problema, ma era il loro anelito di creare delle trasformazioni pacifiche.
0: Quindi non parlavano solo alla pancia come fanno molti oratori e politici, no?
2: Esatto.
0: Ma facevano attenzione a questo aspetto di equilibrio e di comunicazione, diciamo così, a 360 gradi, insomma.
2: Vi leggo due frasi che secondo me vanno per proprio concretamente in questa. Sapete che nel Sudafrica hanno usato queste commissioni per la verità e la riconciliazione, in cui, diciamo, le persone, i cosiddetti appartenenti al regime dell'apartheid, che avevano perpetrato violenze molto forti nei confronti del popolo nero, potevano essere, diciamo così, amnistiati se avessero ammesso, raccontato quello che avevano fatto davanti a questi tribunali. E lui dice proprio: non si trattava di una giustizia restitutiva che punisce il colpevole, ma di una giustizia riparativa di guarigione. E in cosa consisteva questo? Nel fatto che tu consideravi che questa persona che raccontava questi fatti, anche di fronte a chi li aveva subiti, era comunque un essere umano, che lui definisce così. Io trovo affascinante. Che ognuno di noi dentro di sé ha una forma che crea uno spazio per il divino, e questa forma che crea uno spazio per il divino lo può sentire solo Dio. Ma Dio, dice, è convinto che ognuno è un capolavoro in divenire. Cioè, io trovo che è un'affermazione meravigliosa, che ognuno di noi ha un capolavoro in divenire, che quindi questo tema della fiducia nella luce che c'è dentro ogni uomo, ovviamente popoli in cui è mancata, diciamo, da parte purtroppo di noi bianchi, molto spesso non abbiamo proprio considerato che avevano una dignità umana, no? E quindi loro l'hanno vissuto sulla loro pelle, questo non vedere la luce umana che c'era dentro di loro.
0: E assistiamo in questi tempi, che sembra incredibile, quasi verso il 2030, che si pensa ci sia una evoluzione importante già rispetto anche all'età in cui c'era Mandela, eccetera, si sta proprio facendo degli genocidi, considerando le persone inferiori rispetto ad altre, no?
2: Esatto, e quindi è un tema attualissimo in realtà questo. E sapete che in Sudafrica c'è questa tradizione dell'Ubuntu, e secondo questa tradizione la disumanizzazione del colpevole disumanizza anche me. E quindi finché io non ho riumanizzato anche il colpevole, non mi sollevo io di nuovo a un elemento umano, che è un interessantissimo
0: concetto. Il colpevole, quelli che hanno così agito il razzismo, l'apartheid, queste cose,
2: esatto,
0: qua, la risposta
2: che loro, disumanizzando, essendo disumani, disumanizzano anche me, che partecipo come subendo questa cosa. Quindi io, per potermi riumanizzare, posso farlo solo se riumanizzo anche loro.
1: Sì, perché altrimenti entri in un circolo vizioso che non finisce mai.
2: Esatto.
1: Come vediamo, sta accadendo in Palestina.
2: Esattamente.
1: Sì. Che va avanti all'infinito, no? Si ammazzano a vicenda palestinesi e ebrei, vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, non finisce mai.
2: Adesso vi leggo un'altra frase: dove si sente come la parola e il pensiero ha un effetto di un'azione. E questa volta è Martin Luther King, e sul tema dell'amore come agape. Non vi leggo questa bellissima, viene da uno dei suoi grandi discorsi che fece a Montgomery, però lui dice, scusate che lo trovo, allora... agape rappresenta una buona volontà intelligente, creativa e redentrice verso tutti gli uomini. I teologi della Bibbia dicono che è l'amore di Dio che opera nella mente dell'uomo. È un amore traboccante che non chiede nulla in cambio. E quando giunge a un simile amore, incomincia ad amare gli uomini non in base al loro aspetto, non perché fanno cose che ci affascinano, ma perché Dio li ama, e quindi amiamo, sentite questa frase, e quindi amiamo la persona che compie un'azione ingiusta, odiando l'azione che la persona compie. È ovvio che per riuscire a realizzare questo devi avere una forza interiore molto molto grande, però un lavoro sulla parola, se vuoi cambiare il tuo modo già di relazionarti con i tuoi simili vicini, già ti porta in una strada verso questo lavoro interiore. Adesso, per avvicinarci invece al quotidiano, possiamo dire che, appunto, dicevo prima, nelle parole troviamo o un'intenzione di riaggiustare un rapporto, quindi abbiamo un'intenzione forte dietro le parole, oppure vogliamo a un bambino raccontare proprio una cosa bella e fargliela gustare, fargliela proprio assimilare, che gli rimanga come impressione. Cercheremo una forma di parola proprio precisa, ma allo stesso tempo viva, per fargli fare l'esperienza di quello che sta vivendo. Quindi adesso vi vorrei far ascoltare due qualità di parole. Quindi due poesie, una poesia parla del tema della forma nella poesia, che è una polarità, che forma do, che parole cerco, e l'altro invece il tema dell'intenzione. Farò una poesia che anche qualche straniero può comprenderla, è una poesia onomatopeica. Le poesie onomatopeiche sono delle poesie fatte di lettere dell'alfabeto, famosa al tempo dei dadaisti, ma molto usati dai futuristi anche, e che creano l'immagine del pensiero che tu rappresenti attraverso il suono delle parole. Allora, c'è un bravissimo poeta che tedesco che si chiama Hugo Ball. Noi ne abbiamo anche qui in Italia, ma lui è stato particolarmente bravo proprio a usare quei suoni, quei fonemi, diremo noi, quei suoni che hanno la forma che ti crea il contorno della cosa che sta descrivendo. La poesia si intitola Wolken, che vuol dire nuvole. Sentite. Ellomen, Ellomen, leffito lominal, volminus caio, bombala bunga, azzicam glastula feirufim flinsi, illuminuscula pluplubash, rallalallaio, endremin saxasa flumen flobollola, Feilobash, faglia da folli di flumbash, zerobadadrada, gragluda, glicloda, glodash, gluglamen, gloglada, glero, da glandridi, ellomen, ellomen, leffito lominal, volminus caio, baumbala, bunga, azzicam, glastula, ferufim, plisti. E lo minuscula, plu, plu, psh, ralla battaio. Se avete una finestra, guardate e guardate se trovate una. Ellomen, Ellomen, leffito lominal. Qui a Padova ci sono molte di queste nuvole astratti. O avete un temporale in arrivo con un volminus caio, un baumbala, baumbala, bunga. Forse c'è già qualche tuono che si sente in lontananza. Pensate, meraviglioso, no?
0: Crea proprio l'ambiente, l'ambientazione, no? Pare di essere in mezzo a questi temporali.
1: Sì, è incredibile, perché non è tutto onomatopeica proprio dall'inizio alla fine.
2: Sì, sì. Un grande poeta. Andiamo invece in un'altra sfera, che è quella non della forma ma dell'intenzione. Sentite questa poesia di Alda Merini, che esprime fortemente un'intenzione. Spazio, spazio, io voglio tanto spazio per dolcissima muovermi ferita. Voglio spazio per cantare, crescere, errare, saltare il fosso della divina sapienza. Spazio, datemi spazio. Ch'io lanci un urlo inumano, quell'urlo di silenzio negli anni che ho toccato con mano.
0: Bellissimo.
2: Qui sentite l'intenzione di avere uno spazio. Perché le parole, la parte dell'intenzione non è visibile, cioè adesso l'avete sentita, perché recitando tu dai cioè riesci a tirar fuori l'intenzione del poeta. Però un esempio ancora più concreto dell'intenzione è che io posso dire a voi che ascoltate ciao, oppure dire ciao, ciao. La parola è identica, abbiamo tre intenzioni diverse. Quindi l'intenzione è una roba fondamentale, perché quando non funziona in una relazione spesso è perché c'è sfuggita un'intenzione nelle parole, perché eravamo stanchi, perché eravamo irritati, cioè ci sono
0: magari,
2: sempre delle ragioni.
0: Magari l'intenzione c'è, ma uno non è consapevole di che intenzione sta muovendo, anche, no?
2: Assolutamente quello. E anche qualche volta si dice, no, caspita, se non l'avessi detto così sarebbe potuto andare diversamente, no? E quindi questo fatto di prendere in mano le intenzioni è fondamentale. Quindi abbiamo la forma e l'intenzione, che nell'arte della parola, che è questa arte un po' difficile da descrivere perché è un'esperienza dove tu tiri fuori le tue profondità, perché inizi a usare la voce come uno strumento musicale, i suoni dell'alfabeto, inizi a approfondirli nel loro suono originale archetipo, diventano come delle finestre dove la tua profondità si manifesta nel mondo.
0: Mi dispiace un po', forse tornare un po' indietro, forse dovevo fartelo all'inizio la domanda, ma com'è nata l'arte della parola? Quando è nata? Chi, come dire, ha portato questo tipo di arte?
2: Allora, nasce nei primi del Novecento. L'impulso viene da Rudolf Steiner e Marie Steiner, su richiesta di alcuni maestri e di alcuni attori che hanno chiesto: ma voi ci potete dare un rinnovamento della parola? Teniamo conto che primi del Novecento nasce la linguistica, nasce la logopedia, l'educazione e l'educazione linguistica. C'è tutto il movimento dadaista, cioè questo tema che tu hai toccato all'inizio viene molto sofferto agli inizi del Novecento, che la parola è svuotata della sua origine, della sua tra virgolette verità, perché non c'è una verità diciamo unica, ma che comunque mostra ogni volta un pezzettino di verità, ma che può essere manipolata. Non è una cosa che nasce solo all'inizio del Novecento, perché anche Socrate ce l'aveva a morte con i sofisti, perché i sofisti cosa fanno? Sono avvocati e quindi usano la parola per dimostrare che il loro cliente, indipendentemente se fosse veramente colpevole o no, era innocente. E quindi lui ce l'ha a morte perché c'è questa, diciamo, separazione tra la parola e l'origine. E lavorando qui invece con l'arte della parola, si, come con le discipline di quell'epoca, si cerca di trovare, diciamo, un aggancio con la verità dentro le parole.
1: Ma scusa, posso chiederti, quando tu ti riferisci a questo aggancio, alla verità dietro le parole, ti riferisci anche a qualcosa di morale in un certo senso? Perché, cioè, sarebbe terribile, credo io, se una persona sviluppasse, adesso sto parlando in modo teorico, no? Se una persona sviluppasse questa tecnica e magari la usasse con delle intenzioni di ingannare le persone, cioè avere un tono, una voce bellissima, intonare bene le parole per incantare le persone e truffarle, per esempio, no? Ecco, in questo senso.
2: Allora, come diceva Elio prima, ovviamente noi non siamo sempre consapevoli delle nostre intenzioni, anche delle nostre simpatie e antipatie nei confronti di una persona, per cui vengono fuori delle intenzioni. Però in realtà, nel momento in cui tu ti poni il problema di guidare il tuo fiato, i tuoi suoni, devi per forza affrontare te stesso, in un certo senso. Quindi è parte intrinseca di questo percorso che tu devi per forza lavorare su di te, perché quando ti poni il problema di veramente incontrare l'altro, ti accorgi che intanto devi ascoltare, e quell'ascolto è una base anche dell'uso della parola. Il silenzio è l'ascolto, perché sennò tra me e te non c'è comunicazione.
1: E questo è già un atto morale, se vogliamo, giusto, no?
2: Cioè io devo, sì, devo, come dire, sospendere la mia volontà di venire da te e dirti quello che penso io, innanzitutto ascoltare. E poi in questo ascoltare scegliere che parole e che intenzione metterci, perché penso che in realtà i nostri oppositori sono i nostri migliori maestri in questo senso. Se io voglio risolvere un conflitto non in maniera conflittuale, perché penso che in realtà non esco dal conflitto ma mi metto dentro una polarità, così penso io, devo trovare delle parole che escano dalla polarità anche mia, cioè della polarizzazione che mi cui importa l'altro. Quindi devo prendermi in mano e trovare un'argomentazione a un livello, diciamo, superiore al conflitto.
3: Un bel percorso. Un bel processo. Ma ti lasciamo andare avanti col tuo excursus.
2: Comprende molto quello che avete detto voi, perché poi, come dire, io devo per trovare la forma e l'intenzione devo farle incontrare la forma e l'intenzione, quindi devo sentire questo incontro. E allora adesso vi recito un'altra poesia. Questo è un poeta americano, Walt Whitman, è famoso perché è il fondatore della poesia moderna. Voi sapete, c'è la poesia tradizionale, la metrica tradizionale, la poesia che si basa sulla metrica tradizionale, dove il pensiero e il verso sono insieme. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, qual a dir qual era e cosa è dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte. Qui avete il pensiero e il verso che vanno insieme dentro il ritmo. Invece Walt Whitman li separa: anticipatore dell'uomo moderno che è capace di pensare separatamente dal sentire e dal volere, E fa, questo è una poesia, fa delle poesie molto belle, ve ne dico una brevissima, per stare in tema anche di quello che abbiamo detto prima. Straniero, se tu passando mi incontri e desideri parlare con me, perché non dovresti parlarmi? E perché io non dovrei parlare con te?
0: Ovvio, elementare, Watson.
2: Esatto. E come dire, e il ritmo qui viene dato dal silenzio prima e dopo il verso, e anche dalle pause dentro le parole. Ungaretti, sapete, lui che crea questa poesia meravigliosa. Ungaretti definisce la poesia come quando le consonanti, le vocali si uniscono così che la luce ci possa stare dentro, allora è poesia. Nell'intervista, lo trovate anche su YouTube, dice è difficile definire la poesia, però è così. E lui, pensate che è in trincea, fa la prima guerra mondiale, che è stata una guerra terribile da un punto di vista proprio, eri dentro al conflitto come singolo uomo, dunque cambiavano continuamente trincea, quindi non aveva tanto tempo e aveva solo la carta delle sigarette che si arrotolava per scrivere, e diceva però se io non scrivevo non sarei sopravvissuto come essere umano. E quindi crea questa poesia meravigliosa. Sentite, sereno. Dopo tanta nebbia, a una si svelano le stelle. Respiro il fresco che mi lascia il colore del cielo. Mi riconosco immagine passeggera presa in un giro immortale.
0: Che meraviglia. Mi pare che tu hai fatto arte della parola, nel modo che reciti.
2: Sì, è bene, perché così la sperimentate. Il verso qui è, se voi andate a vedere la poesia, a una a capo, si svelano a capo le stelle. Quindi non c'è il ritmo, no, della poesia tradizionale,
1: sì.
2: Ma è il silenzio, perché sarebbe una banalità, a una si svelano le stelle. E invece voi dite a una si svelano le stelle e le vedete, se mettete il silenzio. Forse vi potrei leggere una cosa e dopo entro anche nella parte terapeutica, di una poetessa italiana che descrive questo silenzio.
0: Intanto dico, messaggio di servizio, c'è un'ascoltatrice che dice come mai non riesco ad accedere alla trasmissione come sempre. Una bella domanda, però non sapremo purtroppo darti risposta, forse c'è qualche...
1: Certe volte i 94 MHz non riesce a prenderli, però forse lei si intendeva tramite internet.
0: Ah, attraverso streaming forse, sì, magari... non possiamo purtroppo...
1: Io ho provato con Radio Garden e con quella funziona.
0: Ecco, quindi magari se
1: mi sono scaricato l'app... Sì. E in quel modo sono riuscito tramite il mio smartphone, e quindi
0: suggeriamo di magari,
1: sì, ci sono vari modi, ecco
0: sì.
2: Adesso non ho trovato quello che mi era venuto in mente adesso, ma non fa niente. Si chiama Gabriella Bisutti e lei dice che descrive questo fatto che nella poesia moderna devo saper leggere anche il silenzio della pagina, il silenzio che viene prima delle parole e il silenzio che viene dopo, perché il silenzio che viene dopo sarà quello che le farà veramente riecheggiare nello spazio. Capite già così che io devo essere centrato per parlare così a un interlocutore, devo ascoltarlo, devo lasciare libere le parole nell'aria perché possano risuonare, che l'altro abbia il tempo di ascoltarle anche e decidere cosa rispondere. e non rispondere solo quello che ha già pensato prima, mentre mi sentiva parlare. Quindi dentro al tema della parola rinnovata c'è questo elemento del silenzio e dell'ascolto generativo di cosa c'è veramente nel presente tra me e te.
3: E c'è tanto bisogno di questo, perché in effetti tendenzialmente nei rapporti interpersonali ci si parla sopra uno all'altro e si interrompe continuamente l'altro, perché proprio manca questa come dire, capacità di fare silenzio e di ascolto, no?
1: Difatti la TV qui con i talk show che ci sono è proprio una pessima maestra, perché vedi per esempio i politici che si parlano uno sopra l'altro, questi programmi che abbiamo in TV dove chiamano sempre gli esperti, ma sono i politici, sono proprio pessimi in senso assoluto.
2: E in questo viaggio nella parola c'è tutta questa esplorazione dei singoli suoni dell'alfabeto, di farli veramente suonare come nella loro origine. Questo viene da Steiner, appunto, da questo impulso che dà lui insieme a Mary Steiner all'inizio del Novecento. Lei, diciamo, era in Russia, era diventata un'attrice professionista, però appunto non le sembrava che la sua vita avesse come compito di dedicarsi solo all'apparenza, ma che questo teatro doveva esprimere qualcosa di profondo, come fanno tanti anche che lavorano in teatro, e quindi va in cerca insieme a Steiner delle origini dei suoni dell'alfabeto. Sappiamo che abbiamo un'origine, diciamo, che viene dalla Mesopotamia, i fenici, no? Che ci portano trasformano le immagini in suoni dell'alfabeto, perché gli egizi hanno ancora i geroglifici, quindi ancora l'immagine, e l'abbiamo anche al nord. Io lavoro nella terapia, no? Lavoro spesso con persone, perché l'arte della parola ha una declinazione importante anche terapeutica, con persone che hanno magari difficoltà a riconoscere i suoni dell'alfabeto. Noi, da un punto di vista medico, uno li direbbe con dei tratti dislessici, o difficoltà a riconoscerli nello scritto, o talvolta difficoltà ad articolarli, o difficoltà a scriverli. È interessante, perché queste persone, se tu gli fai tastare qualcosa con gli occhi bendati, ti descrivono perfettamente la cosa che hanno in mano e ti dicono anche a cosa serve, ma non gli arriva la parola. È sempre per me un mistero, perché la forma non ti arriva, no? E che cos'è questa forma? Viceversa, se tu inizi a lavorare con gli archetipi dei suoni e queste lettere dell'alfabeto, inizi a scoprire che, per esempio, la C di ciao, se tu apri una bottiglietta di acqua frizzante, viene fuori dalle bollicine, ti viene incontro,

0: non mi dicono niente. E questo è bellissimo, perché anche nella riabilitazione, da un punto di vista, diciamo, dell'affluenza del linguaggio o dell'articolazione, tu, facendo una ricerca sul suono originario di ogni fonema, di ogni lettera dell'alfabeto, non diventi mai meccanico, perché non è che ripeti ta ta ta ta, ma cercherai una t in cui dentro vibra l'energia. Adesso io semplifico dicendo, gli antichi dicevano che l'energia della T veniva dalla costellazione della Leone. Pensiamoci, immaginiamoci a Stone Age, arriva la luce dalla porta del Leone, di queste pietre, e lì tu puoi dire in maniera viva una T. Poi per esempio Maristanian, insieme a un attore russo che si chiama Ilian Duvan, hanno fatto delle ricerche per tradurre questa energia in un carattere, e allora avrete, si usa dire io ti do la mia parola, no? Una volta si siglavano i contratti con una stretta di mano, ecco. L'improvvisazione che suggeriscono loro è di stringere la mano e dire T, e questa T è siglo, l'accordo tra me e te, e questa luce viene giù. È una luce calda che può scaldare anche il freddo più freddo. Io ho avuto esperienze tanti anni fa con una incopresi, è un trattenimento delle feci, che sono persone, che bambini, che delle volte non riescono a lasciarle per dei motivi, adesso complesso da spiegare, ma...
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Polo basso è freddo, un po' ghiacciato, e con la T pian pianino si è riscaldato e la persona è tornato ad essere se stessa. Quindi con delle grandi potenzialità.
2: Questo rimanda un po' anche al discorso della formazione, se posso chiederti,
0: certo,
2: un po' anche come è nata in te questo desiderio di intraprendere questa strada, e dove uno può formarsi.
0: Allora, quando io tornai proprio, e tu fossi uno dei miei primi clienti in Italia nel 95, pensate, ero stata 7 anni in Germania a studiare lì, perché l'avevo conosciuta lì, e c'era allora solo la scuola in Germania, quindi ho imparato il tedesco e l'ho fatta perché si poteva fare solo in tedesco. Poi sono tornata in Italia, saremmo stati 4-5 che facevamo la parte artistica dell'arte della parola. Dopo questi 4-5 sono diventati 10-15, anche di più, della parte terapeutica, però ero rimasta sola, fino a un anno fa ero da sola. E poi ho detto, non posso, dopo tanti anni che lavoro qua, e se dopo io smetto e non c'è più l'arte della parola terapeutica in Italia, non può essere. E così così ho pensato, prima o poi bisognerà fare una scuola. Mi è arrivata una domanda da fuori 2 volte, però io allora ero responsabile di una formazione in Brasile di processi di apprendimento moderni per adulti, quindi non volevo prendermi troppe responsabilità, perché dopo devi gestirle bene, insomma. E nel 19 invece, che io avevo finito questa esperienza decennale in Brasile, mi fu ridomandato da Stella Maris, dalla responsabile Carla Bori di Stella Maris, a Bologna,
2: scuola di formazione, di pittura, di
0: musicoterapia anche, sì, se io me la sentivo di fare questa formazione. Allora ho subito interpellato la dottoressa Silvana Santoro, che era una medica, un odontoiatra, dentosofa, con cui già collaboravo da diversi anni e con cui abbiamo sviluppato tutto l'aspetto legato all'odontoiatria del lavoro dell'arte della parola terapeutica.
2: Questo poi è un capitolo importante da trattare questa sera, poi se ne parlerai, che è importantissimo.
0: E Angela, la dottoressa Angela Senza, che è una foniatra di Milano, ha chiesto: voi volete fare un collegio con me, costruire questa formazione? E così siamo pronti per partire nel 2020, ma viene la pandemia. E poi abbiamo anche ho pensato io veramente, perché l'ho detto alle mie colleghe, guardate, io sono libera professionista in questa professione dal 2000, però ho dovuto farmi un lavoro di documentazione per i medici perché la conoscessero, enorme. Non posso pensare che chi la studia abbia sempre voglia di fare tutto questo lavoro di documentazione.

0: dobbiamo fare un corso anche per i medici che conoscano questa terapia, perché sennò come fanno a prescriverla? E così abbiamo, con un po' di, diciamo, tentennamenti, se avevamo le forze di farlo, abbiamo costruito anche il piano di studi per un corso più breve, parallelo, per i medici che conoscessero gli aspetti terapeutici. Anche quello doveva partire nel 2020, ma bloccati. Ma noi non volevamo essere bloccati, e quindi abbiamo fatto un corso propedeutico dove abbiamo unito tutte e due le persone, quelle che volevano diventare terapeuti, che hanno un percorso poi più lungo, e quelli che, i medici che erano interessati, i dentisti, gli osteopati che hanno partecipato, gli infermieri, gli psicologi. E così abbiamo lavorato online per un anno e mezzo, finché finalmente si poteva iniziare. Abbiamo fatto un corso propedeutico e abbiamo iniziato a settembre 2022, e abbiamo fatto il primo ciclo di entrambe. Allora, la formazione per diventare terapeuti con l'arte della parola prevede un percorso artistico per imparare a usare la parola in maniera artistica, perché la parola è morta, è diventato segno, quindi se io la posso rivitalizzare solo se divento artista nella parola. Però dopo devo imparare a cosa serve questa arte, dove la devo usare, come la devo dosare, in che modo la posso applicare, e studiare tutte le patologie in cui la posso usare, studiare l'essere umano, la fisiologia, l'anatomia.
1: Quindi ci vuole prima una formazione, diciamo così, artistica, di arte della parola, e poi poi accede all'aspetto della formazione terapeutica.
0: Allora, noi l'abbiamo fatta in contemporanea, perché io anche, il mio primo mestiere tanti anni fa era sempre terapeutico, prima di incontrare l'arte della parola. E secondo me anche la terapia è un'arte, nel senso che tu devi essere, cioè tu vuoi fare in modo che il problema per cui la persona viene da te diventi un'opportunità di trasformazione. Seguiamo il pensiero di tutto, in realtà, no? Cioè che ognuno di noi ha tutto quello che ci viene come problema ci appartiene e ci permette, se viene visto da un punto di vista evolutivo, di evolvere e di creare delle cose che noi magari desideriamo nel profondo ma non riusciamo neanche a formulare. Quindi questo è il diventare per me artisti nella terapia. E noi facciamo le due cose in contemporanea: fai la parte artistica e fai la parte terapeutica. Dura 4 anni, sono 10 weekend all'anno e una settimana intensiva, e 2 sere al mese online. E le settimane intensive abbiamo voluto farle nel primo ciclo, siamo andati a Efeso nei templi, sì, per sentire com'era veramente lì la parola, come risuonava, e negli anfiteatri.
2: Perché Efeso è collegato alla parola?
0: Perché a Efeso si curavano i misteri della parola.
2: Difatti Giovanni l'Evangelista parla del Logos
0: e muore a Efeso,
2: sì.
0: Siamo proprio andati anche nella sua tomba, c'è questo tempio di Artemis dove proprio le vocali venivano collegate ai pianeti.
1: E si può fare questa formazione, diciamo così, contemporanea, contrariamente all'eurytmia, che prima uno deve fare tutto il percorso di eurytmia, sì, e poi accedere all'aritmia terapeutica, no?
0: Sì, esatto. E poi c'è il corso per i medici, che sono 12 moduli in 3 anni, dove uno si approfondisce negli aspetti anamnestici, nelle nostre aree anamnestiche.
1: Ecco, e poi siete arrivati a questo aspetto di correlazione con la cura dentosofica, se si può dire, che adesso non so se è il momento del tuo programma, se puoi parlarne adesso. Mi veniva una domanda, così una curiosità: il mondo teatrale, a parte anche lì ci sono infinità di approcci formativi, no? Com'è il rapporto tra, diciamo così, la formazione teatrale dell'attore, diciamo tradizionale, le varie accademie, e l'arte della parola? Vi gareggiate? Hanno un giudizio negativo loro nei vostri confronti, voi nei confronti loro? Cosa pensate? Com'è la relazione?
0: Allora, perché la nostra è una formazione che ha un diploma che viene riconosciuto dallo Stato come teatroterapia, specialità arte della parola terapeutica. E quindi noi facciamo teatro. Io per esempio insegno la tecnica a Michael Chekhov, che era il nipote di Anton Chekhov, il drammaturgo. Adesso abbiamo, vi invitiamo tutti a vedere il saggio finale del quarto anno, che è La Giovanna d'Arco di Schiller, La Pulcello d'Orleans, una libera diciamo interpretazione, l'abbiamo adattata. E a Bologna il 5 e il 6 di giugno al Teatro Mazzacorati, e lì abbiamo Tita Ruggeri, che è una famosa attrice bolognese, che fa la regia. Quindi diciamo, c'è laddove c'è un teatro pieno di immagini e di intenzioni, un teatro molto vivo dal punto di vista immaginativo, abbiamo un ottimo scambio. E anche l'arte parola è utile agli attori, perché liberano la voce proprio nell'aria.
1: Quindi c'è una buona relazione, insomma.
0: C'è una buona relazione e siamo molto felici di farci fecondare anche noi e di fecondare a loro volta. Dove il teatro è diventato molto intellettuale, facciamo più fatica, perché tu devi spiegare quello che fai, invece dovresti vivere l'arte. Perché nel viverla poi hai anche tutto l'aspetto terapeutico, nella terapia usi anche la poesia, hai tutto il tema della catarsi che hai in Grecia proprio. Cioè tu vivi il tuo conflitto interiore rappresentato sul palco.
2: Era già Aristotele che diceva questo, no? Che
0: certo,
2: il teatro mi sembra è catartico. Sì.
0: Pensate che noi siamo andati, prima di andare a Efeso, siamo andati a Pergamo, dove c'è un anfiteatro incredibile su un dirupo bellissimo, ma c'è anche questa cittadella dedicata ad Asclepio, il dio della guarigione, che è strutturata secondo la quattripartizione. Cioè tu arrivi e la prima parte era dedicata alla visita del paziente per tutti i suoi aspetti fisici, poi si andava ad ascoltare l'acqua e le terme, venivano fatti i massaggi, quindi si curava l'aspetto delle forze vitali, poi andavano nell'anfiteatro a vedere la loro parte dell'anima, quindi il conflitto, e alla fine arrivavano al si chiama incubatorio, dove venivano indotti al sogno, dove chiedere al dio Asclepio: perché mi è venuta questa malattia, che cosa devo cambiare nella mia vita e cosa devo fare veramente di nuovo. Chiamavano i greci la metanoia.
1: Quindi siamo regrediti,
0: no,
1: rispetto,
0: sì,
1: a loro.
0: Per dire, sì, che per loro era la struttura. Oppure mettevano al centro anche il labirinto, che uno arrivava al centro del labirinto e si faceva questa domanda.
1: E quindi il 5-6 giugno dicevi, ma 5 è la replica il 6? Oppure sono...
0: La replica è il 6, sì, il 5 alle 20:45, e invece il 6 domenica alle 15:30.
2: Ed è quella di Schiller che fate?
0: La Pulcella d'Orleans.
2: Okay.
0: Sì, sì.
2: Sì.
0: E sulla base di una ricerca che abbiamo fatto molto profonda sulla storia di Giovanna d'Arco, che porta con sé anche gli impulsi di San Michele, che ci interessava anche toccare da un punto di vista, come dire, artistico.
1: Quindi è una rappresentazione, diciamo così, teatrale, però fatta da tutti gli artisti della parola?
0: Sì, terapeuti. Tutti gli arti terapeuti che si diplomeranno quest'estate definitivamente. Hanno già il primo diploma, adesso, perché nel primo diploma statale tu puoi fare corsi, diciamo, di gruppo, e con l'ultimo diploma del quarto anno puoi lavorare individualmente in collaborazione con un medico.
1: E per vedere chi vuole ritracciare il programma, dov'è che deve andare?
0: Allora, deve andare nel sito di Stella Maris. Voi adesso il sito,
1: sì,
0: di...
1: ma uno digitando in internet
0: Stella Maris Arte Terapia lo trovate lì. Vi posso dare anche eventualmente il mio sito, dove lo trovate, sì, già adesso anche, che è www.arteevita, tutto attaccato, quindi 2e, arteevita.net.
1: Ottimo, qui sì, è interessante, perché veramente penso è un'occasione più unica che rara, insomma, vedere una rappresentazione teatrale fatta da artisti della parola.
2: Esatto.
1: E dobbiamo andare con coraggio.
2: E sulla Pulcella d'Orleans c'era Walt Whitman, che era ateo. Lui ha scritto una biografia su Giovanna d'Arco, perché lui, studiando la vita di Giovanna d'Arco, è diventato credente in Dio, perché diceva che la vita di Giovanna d'Arco di per sé è la prova che Dio esiste.
0: Ed è veramente così, perché lei è stata proprio, aveva queste visioni di San Michele, dove abitava da ragazzina, e le ha sempre, come dire, allontanate finché sono diventate così
2: forti.
0: Che lei ha seguito, era figlia di contadini benestanti. Però non vi racconto altro, perché vi lascio venire da noi, ma piuttosto vi racconto come è nata la collaborazione con la dentosofia.
1: Questo è importantissimo.
0: Lo faccio adesso.
1: Mancano 2-3 minuti, direi di farlo dopo la pausa pubblicitaria, così diamo un po' così un nuovo spazio di approfondimento. E Albertazzi diceva un'altra massima per la prova esistenza di Dio, ma non posso dirlo adesso. Lo dirò dopo, nella pausa.
2: Lo direi.
0: No, forse se abbiamo un minuto posso raccontare che lei, allora, io ho fatto proprio un viaggio 3 anni fa seguendo tutte le tappe dove è vissuta, che lei praticamente, dopo aver avuto questa visione, San Michele gli dice anche dove deve andare a prendere questa arma, perché lei è nata in questo paesino del nord della Francia, che allora era l'unico legato al re, perché tutto intorno era occupato dai borgognoni, mentre un'altra parte dagli inglesi, ed era un paesino piccolo, il sud della Francia era ancora del re di Francia, e quindi va in un altro paesino che è tipo a 70 km, anche rimasto unico come un'isoletta dentro questa occupazione borgognona, perché dice che lui ti darà l'armatura. Arriva lì a piedi, si siede sotto questo palazzo, sotto la fortezza, e questo signore vede questa contadina che lei manda a dire che lo di riceverla, e lui dice ma che cosa vuole una contadina di 16 anni sotto casa mia, ma assurdo. Lei rimane per 2 settimane e rimane lì sotto la pioggia, finché lui, allora, impietosito, dice fatela salire, e lei poi con la parola, così piena di questa forza che aveva, riesce a farsi dare l'armatura e parte poi e va in Francia, giù dal re.
2: Incredibile.
1: Bellissimo.
0: Sì, sì. A Chinon.
2: Sì, sì, la cosa è che di Giovanna d'Arco, stranamente, sappiamo più cose di lei che anche dei re della sua epoca, perché durante il processo è stato tutto verbalizzato, e questi registri esistono ancora, per cui noi sappiamo tantissime cose di lei proprio per questo. Quindi il suo processo che l'ha portato a morte è stato anche quello che l'ha immortalizzata anche. A livello anche di informazioni abbiamo 20 secondi comunque.
1: Si sa magari le vite di Giovanna d'Arco?
2: Sì, ci sono delle speculazioni.
1: Speculazioni. Tu ne sai qualcosa, magari vite precedenti di Giovanna d'Arco?
0: Ma guarda, è talmente intensa già quella vita lì che secondo me...
1: Vabbè, abbiamo 3 secondi.
0: Dopo vi racconto un'altra cosa brevissima.
1: Bene, torniamo in diretta. Allora... continuiamo così il nostro excursus con grandissimo piacere. Abbiamo l'artista della parola, arte terapeuta Enrica Dalzio, con appunto la tematica La luce dentro le parole. Esploriamo gli aspetti ancora misteriosi della parola. Diciamo che in questa prima parte, Enrica, ci hai fatto assaggiare la luce con gli esempi dei poeti di cui hai, ti hai coinvolto con il tuo portato di artista della parola. Però adesso leggiamo questo messaggio un po' così criptico, come dici, dice Alberto, dice: ciao Enrica, un saluto dal tuo doppio del calore. Alberto, probabilmente lui ha sentito quel calore che tu trasmetti con la tua voce, col tuo dire, con la tua arte, e quindi senz'altro c'è il calore nella parola, no?
0: Ah sì. Eh sì, la passione, direi, perché sono molto appassionata, mi piace,
1: allora,
0: molto
1: chiudiamo
0: il mio lavoro.
1: Un po' il discorso che si parlava di Giovanna d'Arco, e poi andiamo a questo capitolo importantissimo, questa nuova frontiera di indagine, di cura, di terapia del lavoro della parola, dell'arte della parola, con la dentosofia, che è l'approccio, diciamo così, della cura dei denti attraverso la conoscenza della scienza dello spirito.
0: Sì.
1: Prego Erika. Ricordiamo il numero per i messaggi, il 334 710 2672, sia su WhatsApp che SMS. Prego.
0: L'ultima cosa su Giovanna d'Arco che dicevo appunto a lui prima era che lei arriva dal re con questa armatura, e il re sa che sta arrivando e dice, però tutti i suoi cancellieri dicono dovete mettere alla prova, perciò fa vestire da re un cancelliere. Lei entra a palazzo, vede il re che gli viene incontro, si gira e guarda il re che era vestito da cancelliere e dice: lei è il re. Successivamente lei riesce a conquistare Orléans, no? Fa questa battaglia che libera questi bastioni della città contro anche il volere del re, perché a un certo punto il re dice: non riusciamo a liberare Orléans, le truppe devono riposarsi, e invece lei sogna, o come dire, medita nella preghiera insieme in questa relazione con San Michele, che deve essere liberata il giorno dopo. Quindi riesce con i cittadini di Orléans a uscire e a sfondare in un certo senso da dentro il portone contro l'ordine del re. Iniziano questa battaglia con gli inglesi, questa battaglia continua, attaccano 20 volte, ormai sono stremati verso sera, lei viene ferita con una freccia sopra il seno sinistro, e a un certo punto dice al comandante, già dice: adesso suoniamo la ritirata. Dice: no, vi prego, aspettate ancora un attimo. Lei cavalca nella vigna, si mette a pregare, dura un quarto d'ora, ritorna, riprende forza, perché ha preso un'ispirazione dalla preghiera, e riescono a conquistare alla fine della giornata Orléans, è libera. E il giorno successivo c'è tutto l'esercito inglese fuori dalla città. Allora i cittadini, è domenica però, siamo proprio di questi giorni, di maggio, e lei dice: no, di domenica non si combatte, di domenica si fa la messa. E quindi dite: combattete solo se vi attaccano. Fa aprire il portone e dice: adesso mi portate fuori un altare. E quindi ci sono questi due schieramenti: da un lato tutto l'esercito inglese, dall'altro tutti i cittadini d'Orléans e i cavalieri, quindi tutti, anche vecchi, bambini, tutti quelli che potevano imbracciare un'arma. Lei in mezzo, e celebra due messe con un silenzio assoluto, e poi dice a quello di fianco a lei: guarda cosa stanno facendo gli inglesi. E gli inglesi si ritirano, e così Orléans viene conquistata. In questo senso è una manifestazione proprio tangibile della presenza spirituale in una persona e del suo rapporto reale. E questo cosa vuol dire? Che se la Francia, noi siamo europei grazie a questo atto di Giovanna d'Arco, perché se la Francia fosse diventata inglese avremmo avuto un blocco inglese e un blocco tedesco, invece mantenendosi la Francia come stato europeo si è stata preservata l'Europa.
1: Peccato che adesso non c'è più la Francia di una volta. Bene, grazie veramente anche di questo bel racconto che ci porta a conoscere queste vicende storiche così di importanza fondamentale, di questo rapporto col mondo spirituale, che sembra il mondo spirituale quasi non intervenga, no? E che dobbiamo arrangiarci, invece
2: ma interviene tramite gli esseri umani,
1: certo,
0: anche tramite la parola. Se io la parola la rendo uno spazio libero, governato, dove può incarnarsi qualcosa che dà un impulso.
1: La forza della parola, sì, e del suono anche, no? Dentro Sofia è arte della parola.
0: Sì, adesso ti racconto perché com'è nata questa collaborazione, che è proprio unica. Allora, diversi anni fa, quasi 18 anni fa, viene da me un ragazzino, perché la mamma diceva: guarda, non articola bene, io sono un po' preoccupata, avrei piacere che lui migliorasse perché secondo me ha dei problemi nell'articolazione. Questo ragazzino era anche un paziente della dottoressa Santoro, la quale stava facendo una terapia con odontoiatrica, quindi stava cercando di dare una forma, diciamo, alla bocca buona con l'attivatore, però si era fermato, il processo non progrediva. Allora lei ha detto: adesso facciamo una pausa, vieni da me fra un mese e vediamo, e decidiamo cos'è il prossimo passo. Nel frattempo ha iniziato con me. Quando lui è tornato dalla dottoressa, la dottoressa ha detto:
1: ha cominciato a fare incontri individuali con te?
0: Sì, faceva incontri settimanali.
1: Consigliate dal medico?
0: No, era venuto per richiesta della madre, perché la madre appunto era una persona che lavorava in campo terapeutico. Ha detto: guarda, però secondo me dovrebbe lavorare più sull'articolazione, ti prego, fai un po' di incontri con lui. E ho detto: guarda, volentieri, e così abbiamo lavorato. Dopo un mese e mezzo, due, è tornato dalla dottoressa Santoro e le ha detto: ma la bocca è completamente cambiata, che cosa ha fatto nel frattempo? Beh, ha detto: l'unica roba che ho fatto di differente è che ho fatto arte della parola con Enrica D'Azio. E lei mi ha chiamato subito quando è andato fuori il paziente e da lì è iniziata questa collaborazione strettissima che dura da tantissimi anni, con cui abbiamo sviluppato poi successivamente anche con altri dentisti, soprattutto i dentisti dentosofi, ma non solo. Perché dentosofi? Perché nella dentosofia c'è un'immagine dell'uomo a partire dalla bocca globale, che è molto simile, anche se diversa, da quella dell'arte della parola, che vede nella bocca tutto l'essere umano e che sono in dialogo tra loro molto molto fecondo, si ampliano e si sostengono veramente a vicenda. Per cui abbiamo dei risultati, io ho scritto poi un libro proprio l'anno scorso, con anche, vedete proprio le fotografie della trasformazione della bocca, che i denti sono la parte più dura dell'essere umano, anche in persone di una certa età, attraverso l'attivatore e l'arte della parola, sorprendenti in un tempo molto breve, con una terapia molto naturale, dove tu vedi anche la trasformazione della persona, riequilibrarti ti porta alla realizzazione del tuo nuovo, come dire, no?
1: Sì, cioè, questo lavoro di anni poi alla fine ha dato luce appunto a questo libro fatto in collaborazione appunto Enrica D'Azio con il dottor Alessandro D'Angelo, dottoressa Dolores Lopez del Jesus e la dottoressa Silvana Santoro. Il libro è edito da Natura e Cultura, La bocca, specchio della biografia.
0: Sì.
1: Quindi c'entra anche la biografia.
0: Sì, perché diciamo, diciamo che nella dentosofia ogni dente

Eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, qui da Campodassego, piccolo paese in provincia di Padova. Del mondo e altre storie con voi dalle 21.30 alle 23, anche qua, sempre lo dico, minuto più, minuto meno. Ricordo su tutti e su tutto i contatti, la cosa più immediata per me, insomma, di base è il numero di SMS, cioè il 334-7102-672. Ripeto ancora, il 334-7102-672. Già che ci sono, vi ricordo anche i tre modi per aiutare a livello economico appunto Radio Gamma 5. Il primo è tramite conto corrente postale, il numero lo ricordo è il 2538-6459. Il secondo è il bonifico, in questo caso bonifico bancario presso la banca di credito cooperativo di Campodassego, anche qua l'IBAN ve lo trovate e lo recuperate dentro il nostro sito, che come al solito ne approfitto per ripetere, è www.radiogamma5.it. e terzo modo, ma non meno importante, venendo qua fisicamente in sede via Antoniana 66 a Campodassego e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione e soltanto a loro. Comincio fra poco, tra l'altro ho un ospite che adesso insomma conoscete un po' tutti, ma ve lo presento fra poco. Buon ascolto intanto, Radio Gamma 5.

0: Eccoci qua, eccomi qua ed eccoci qua, capirete perché uso il plurale fra pochissimo. Radio Gamma 5, ripeto ancora, 94 MHz oppure in streaming. Stiamo trasmettendo da Campodassico, lo ricordo, e niente, benvenuti a tutti. Ricordo su tutto e mi taccio l'SMS 334-7102-672 per interagire appunto col sottoscritto. Appunto, allora, dopo un po' di tempo, in Veneto si dice dopo che c'è stato il giro da sbaucon,
1: mi piace,
0: è tornato a trovarci, non si capisce neanche, non so neanche lui che lavoro fa, ma appunto Francesco è nel campale tibetano, lo dico per comodità.
1: Buonasera a tutti, ciao, grazie alla presentazione.
0: No, mi dispiace perché adesso lo dico, ma lui torna, il suo lavoro prevede eventi anche soprattutto nel fine settimana. Chiamarlo di lunedì non è sempre facile, quindi sapete che se non c'è magari appuntamento, sì, per più o meno una volta al mese, perché fisicamente o è in giro da sbaucon o è in giro per l'Asia.
1: Mi piace, sono sugli aeroporti in giro per il mondo, tipo Shanghai, Bangkok, eccetera. Arriva questo messaggio. Allora, già l'italiano l'ho dimenticato, perché se parla inglese, se parleranno inglese, poi quindi l'italiano non c'è. Il dialetto veneto non me lo ricordo neanche più quando sono via, perché mentalmente sono proiettato e preparato. Arriva questo messaggio, finché sono sul nastro con due valigie che corro, dico: ma chi è sto qua in mezzo a, sai, il business di affari? E sento: oh, io sento in giro da Baucom. E mi metto a ridere, no? E allora la gente che sei attorno mi guarda, che sei argentini, che sei canadesi, che sei australiani, e mi guarda come per dire: ma perché te ridi? Vorrei spiegarti. E noi siete in giro del Baucon, come per dire: non te che mi hai niente a fare, te che mi hai niente a fare, te in caso a fare. E allora lì mi piace, perché mi riporta a terra, perché io ho sempre la testa tra le nuvole, tra spiritualità e tra tante altre cose, no? E Andrea il compito, la missione di portarmi a terra, dire: sta qui, piede per terra, ricordati che abiti a Campodassico in mezzo ai campi, e non sta a fare storie. Ecco
0: vabbè, insomma,
1: ci si scherza, però è bello.
0: Coppia, tipo Gianni Pinotto, ma è un po' di tempo, insomma, che ci ha creata questa sorta di chiamiamolo incontro amicale, lunedì sera più o meno una volta al mese, appunto con Francesco. Lo ricordo per la cronaca, insomma, la sua storia è molto brevemente, nel senso che lui per un sacco di tempo si è messo a vendere oggettistica orientale, diciamo così, per semplificare, poi magari se vuole integrare con qualcos'altro lo farà, e poi diciamo che ha preso un po' la via, un po' perché era oberato di lavoro, un po' perché il fisico ti fa capire in diversi modi che devi un po', come dire,
1: fare un passo indietro,
0: rivedere i tuoi programmi, i tuoi obiettivi. Insomma, è stato anche un bene da un certo punto di vista.
1: Sì,
0: no?
1: Sono contento. Non farei questo lavoro che amo così tanto in questo momento, perché mi piaceva molto anche l'altro che poi ha a che fare, perché viaggiavo in Oriente comunque. Anzi, vi dirò, a volte mi viene una voglia di aprire qualcosa, poi ci penso bene e dico: no, non è il caso. Però abbandonare, in inglese si dice no out, cioè la tua conoscenza, il tuo sapere, perché per ricercare, sono sempre stato un ricercatore anche nel materiale, no? Tipo una maglia tibetana, un mobile dalla Mongolia che ha viaggiato in groppa a yak quando si spostano in quelle pianure mongole, perché il freddo avanza, quindi è un popolo nomade che vivono nella yurta, e avere tra le mani degli oggetti così carichi di emozione, di energia, che hanno vissuto pienamente, se potessero parlare questi oggetti, e quindi per trovarli non è facile, non è che basta avere i soldi e andare a comprare. Dove vai a comprare? Non sapete quanto fatica. Però in tutti gli anni che ho viaggiato ho conosciuto, ho le dritte, no? E mi dispiace da una parte non adoperare questa conoscenza, se non il ricordo, quel che è rimasto, no? Quando veniva un cliente in negozio c'era una maglia tibetana, un mobile dal Shaanxi, dal Gansu, che sono regioni della Cina, ci sono dei dipinti, no? Però dentro quel dipinto c'è una storia, se c'è la peonia, perché, che cosa significa per loro, se ci sono calamai libri significa che era in casa di un letterato, di uno studioso, e i simboli, le scritte e ogni mobile era personalizzato da loro e aveva una sua storia, il mobile parlava. Allora mi piaceva spiegare l'anima del mobile, no? Tante volte si diceva ma perché ma è veramente tutto originale? Dicevo no, perché il mobile è molto più profondo, perché pensare, questo mobile diventava le scorte per tutto l'inverno di riso, e quindi c'era una sorta di sopra sul coperchio che si alzava, no, una tavola, si tirava su un bastone e sotto, quasi per terra sullo zoccolo del mobile, si metteva una ciotola e veniva fuori la porzione di riso che bastava per la giornata. Ma era sacro quel mobile, perché ragazzi non c'era, non si poteva mangiare, non c'era nulla in giro, dovevi mettere via d'estate, fare la formichina, e poi era la tua scorta che portavano in giro ancora come popolo nomade. Pensate alla la preziosità, era guai, era il loro, la loro dispensa. E quindi, però c'erano delle scritte, preghiere, misto a buddismo, induismo, ogni luogo ha una sua storia. Poi, sai, Andrea, mi affascinava la laccatura. Io non conoscevo, io sono nato in mezzo, i miei fratelli sono quasi tutti falegnami, eccetera, me la cavo bene, da un mobile grezzo a portarlo finito, ci ho lavorato tanto da bambino, da ragazzo e da adulto. E, però vedere come fanno loro è totalmente diverso. Cioè, pensate un mobile, parlo della Mongolia adesso, un mobile, intanto il legno non significava avere un buon legno tipo il teak, perché? Perché andava ricoperto, quindi prendevano la betulla, è legno di betulla, quindi abbastanza leggero, lo ricoprivano con, avete presente, una malta bianca fina, cioè facevano una poltiglia come il gesso, ecco, gesso, però veniva fatto il collante, quello che metteva insieme, che fissava, era un pesce, farina di pesce e gesso. Quindi mettevano una garza, tipo fare cartongesso, no? Mettevano una garza sulle giunte, no? Una garza. Poi spalmavano sta patina bianco, il mobile diventava, immaginate, tutto bianco, ma grezzo, no? Un stucco, come un mobile totalmente stuccato. Poi da lì iniziavano le procedure di vari strati di laccatura, che ha sempre i contorni neri e le porte sono rosso, un rosso bordeaux. E poi sulla porta rosso bordeaux iniziavano i decori. Ma perché? Quando allora il finale, la parte, cioè una laccatura talmente morbida, tu passi con la mano, se metti uno straccio scivola via da solo, cioè una roba impressionante dalla delicatezza, dalla patina che ha. Portavano con delle barche al centro del lago, quando dipingevano, perché l'acqua del lago tirava tutto il pulviscolo, la polvere, l'inutile che c'è nell'aria ma che tu non puoi vedere, la assorbiva l'acqua, cioè la laccatura doveva essere perfetta, ma un processo lunghissimo. E allora la gente veniva là, ma quanto costa? No, prima ti spiego cosa stai per comprare, se hai voglia di comprarlo, poi logicamente ha un costo perché bisogna anche importarlo. E detto questo, ogni mobile parlava, aveva una storia. L'etnico non si mette in casa tanti mobili, si mettono 3-4 al massimo, pochi ma belli, ma molto molto belli. Io ero ricercatore di queste cose qua e ne avrò girati credo 2-3 mila nella
2: mia vita.
1: Scusami
2: la domanda, magari anche tu, quando parlavi di, diciamo, veniva virgolettato, stuccato sto mobile con appunto sta colla di pesce, sta roba.
1: Era una base, non era stuccato, era una base.
2: Come dopo? Com'è che veniva laccato?
1: Quindi avevano dei colori che venivano colorato, quindi. Non ho colorato, ma sono pigmenti che arrivano da pietre. Ad esempio, il blu, prendevano i lapislazzoli, che là l'Himalaya è ricco di pietre preziose e semipreziose, lo polverizzano come fare il pesto, battono, questa pietra diventa polvere, una polvere blu elettrico, noi nel caso del lapislazzoli. E poi la mischiavano con acqua o non so con che cosa, ed era colore. Ma anche qui parliamo di Giotto, di pittori di un tempo, i colori erano pigmenti naturali, ma per avere solo la polvere per dare colore era un'impresa, cioè non andai in ferramenta a Barcellona e comprate il colore. E quindi tutto quanto, poi gli incastri, se torniamo indietro, gli incastri del mobile a coda di rondine, ma vedessi che incastri, non c'è una vite, non c'è un chiodo, poi questa sorta di cola, il mobile è indistruttibile, cioè non esiste. Poi la schiena, perché poi ci sono i segreti per vedere se è veramente vecchio, cioè con la manarina tutta scortea, sa? Cioè non esiste una schiena dritta, poi la puoi pialare, ma vedi tutti quanti i passaggi sul legno, sulle parti meno curate, vai a vedere chi aveva chiodi, e i chiodi erano fatti a mano, battuti a mano, il chiodo è tutto storto, cioè tu lo estrai, lo vedi un chiodo industriale, un chiodo battuto a mano. Ecco, questi erano i dettagli che io stavo molto attento. Allora quando andavo lì vedevo i mobili tutti scassati, sgangherati, sceglievo e me li facevo restaurare, ritoccare, perché mobili che hanno 140, 180, 200, 300 anni, cioè ragazzi, qualche ruga sul viso ce l'hai a 300 anni, no? Ed era la mia, cioè, allora davo al cliente la foto di com'era e di come ce l'ha davanti adesso. Vedevo sempre sopra il mobile com'era e com'è, per il restauro che solo loro sanno fare in un certo modo, perché è materiale loro.
2: Quindi, mantenendo il materiale originale, mantenendo la lavorazione
1: assolutamente,
2: originale,
1: assolutamente.
2: Mantenendo anche le imperfezioni.
1: Sì, che è la loro bellezza, la loro bellezza. Però tutti questi dettagli, quando li aprivi, cioè, parlavano da solo, c'era la storia dei mobili, c'era la storia, e c'è chi lo capiva e chi invece veniva là, ma quanto mi ha fatto? Cercava il prezzo, senza sapere niente, e quelle cose là non mi sono mai piaciute.
2: Io pensavo, da ignorante, Francesco, che tu comprassi roba nuova, invece no, compravi.
1: No, nuovo mai comprato, solo antico. Pensate che mobili che vivono in territori dove c'è un'umidità altissima, in negozio, quando faceva i mesi più caldi d'estate, io mettevo sempre bicchieri d'acqua dentro, bicchieri di plastica con acqua, perché si prendeva, vivevano nell'umido. Quando li portavi qua iniziava a crepare. Qui non c'è quel clima che c'è là.
2: Beh, è che ultimamente c'è tanta umidità,
1: sì,
2: qua, però.
1: Beh, tantissima, ma nonostante ciò lì erano impressi, erano come bagnati, e vivevano così. Quando tu li porti all'asciutto o in casa che hai il termo, che metti a 20-22 gradi, il mobile poteva crepare, allora dovevi avvertire il cliente, attenzione, è già stato fatto un processo di così, così, così, però se ha un segno è la sua bellezza. Che non te mangiami ogni quattro righe che sei un crepo, cioè devi sapere che stai comprando qualcosa che ha una storia, devi essere consapevole di questo. Ecco, mi piaceva molto cercare. Poi loro facevano il loro lavoro, perché c'erano grossisti, cioè si giravano 20-30 mila euro e c'era una battaglia per poter avere un prezzo buono, perché meglio che compro, meglio posso vendere qua. Posso vendere un prezzo più basso qua, sono competitivo. Quindi, meno schei che te davo a te, non che ne ciappo più me, ma posso avere una mia parte nella vendita, ma posso anche essere competitivo, perché ci sono altri che importavano, era una battaglia, no? Si guardava l'uno e l'altro i prezzi, eccetera. Però dare qualcosa, e ogni immobile era diverso. Io a casa ne ho ancora una cinquantina, che sono lì accatastati in mezzo alle ragnatele, e però era una grande soddisfazione.
2: Quindi, sempre mobili, come dicevi prima, che avevano anche questa finalità di, o raccoglievano il riso,
1: sì.
2: Avevano uno scopo,
1: però vedi,
2: non era solo ornamentale,
1: era diverso, perché poi c'è anche da dire un'altra cosa, qui o appartamenti piccoli eccetera, uno si compra un mobile, ma non può avere una botola sopra che non ci sta neanche mettere per i piatti eccetera, allora venivano anche modificati per uso occidentale, ovvero la profondità di un mobile qui va dai 45 ai 60 centimetri al massimo, qui i mobili erano 90-95, e spazi che ci sono qui nelle case purtroppo più di tanto non c'era, e quindi si andava a ridurre in profondità, e poi si doveva essere,
2: cioè andavi a ridurre il mobile già antico, cioè non andavi a modificare,
1: si metteva le mani, perché io ne ho ancora a casa di originali non ridotti, ma me ne sono tenuti ancora, non ci stanno sulle case, tante volte mi dispiaceva dirlo, perché dico, ma io allora non è originale, no, il mobile è originale, purtroppo è stato non in lunghezza, in profondità è stato ridotto, come le panche indonesiane in te, che ne ho ancora quattro a casa. Scusate, però loro, pensate, nelle risaie, immaginate Bali, Indonesia, la pace, un paradiso terrestre, queste risaie su queste colline infinite, quando erano stanchi dal lavoro, che alle 4 di pomeriggio avevano già finito il loro lavoro, però alle 5-6 di mattina erano sul campo. Cioè non è che, e la pausa era un sacchetto che si portavano via a casa, quindi lavoravano, le ore le avevano fatte, però si riposavano, e c'erano, immaginate un pancone senza schienale, solo con due dietro, due pioli che vengono su 60-70 centimetri. Loro cosa facevano? Avevano il pareo addosso, è caldo, no? E levavano via il pareo, lo legavano alle due estremità, no? e facevano ponte con la schiena
2: una sorta di amaca,
1: bravo,
2: e orizzontale,
1: si appoggiavano, però erano sì, molto profondi. A casa ne ho ancora quattro. E qui quando le porti qui sulle case fa, sì, è stupendo, ma non ci sta, non ci sta. E quindi tante volte ci veniva, mettevano loro le mani su mia indicazione per dare un prodotto. Poi ad esempio davanti, quello con la botola, quella madia del riso che ti parlavo prima, cioè è tutta chiusa davanti e sopra c'è solo una botola che fa 30 cm per 20 e tu ti porti a casa un mobile ma non puoi mettere niente. Quindi dicevano e allora ne abbiamo fatte modificare, tagliavamo davanti, che era un delitto, mi veniva freddo,
2: mamma mia,
1: si tagliava e si metteva della ferramenta vecchia, ma la ferramenta non poteva essere originale perché in origine non c'erano le porte e sotto due cassetti si possono avere. E allora si squadrava, cioè, e si metteva i correnti
2: e andavi a renderlo,
1: si dovevano dire ste robe qua, a meno che uno non comprava i famosi mobili farmacia cinesi. E presente le farmacie di una volta qua? Beh, qua erano più barattoli, no? I scaffali, no, lì c'erano dei mobili profondi,
2: cassettini,
1: parecchio
2: cassettini,
1: che sembra piccolissimi, ma anche 40. E quello era solo per bellezza, non era per uso, perché poi dove hai messo, dove ho messo io c'hai,
2: ma se calo io
1: su 40 cassetti io c'hai sotto, mi sono tutte di divinità,
2: mica giornata storta, te vedi che vuoi cassetti dappertutto.
1: Quindi lì era da capire, era da capire. Poi ora ad esempio in questo momento stanno cercando tantissimo porte tibetane, porte delle case tibetane che sono decorate, sono stupende. Una porta tibetana può costare dai 1800 euro ai 2005, se ne trovano ancora. Io ho la dritta dove e come, me le chiedo, ma io non vado a importare 5 porte. Io facevo container, ci sta il mondo dentro un container. E quindi, come ti dicevo all'inizio, tante volte mi dispiace avere trovato, aver avuto tutta questa conoscenza e in qualche modo lasciarla là. È impegnativo comunque, perché importare questo e là, poi venderai, ce le farai, piace. Poi sono mode anche. Mi ricorderò sempre, ma allora questa non è roba bella, è roba commerciale. Piacevano, e qui parlo di Bali, Indonesia, loro fanno tutto a mano, un artigianato stupendo. Facevano i gatti, tre gatti, come il papà, la mamma, il gatto stilizzato e il figlioletto, tre gatti che mettevano su una mensola, su un coso. Insomma, ma non era, a me non piace sta roba qua, però vedo, li chiedevano in negozio, avete i gatti che ho visto, avete i gatti? Insomma, vado là, compro, dico vabbè, compro 10 set di gatti, quindi 30 gatti, no, de legno. Insomma, sono venuto a casa, credo che in tre giorni li ho venduti tutti. Arrivano, si passavano, però insomma vado su e compro 200 gatti.
2: Ma dopo che passa in mode,
1: aspetta,
2: però
1: aspetta, adesso Dio di Varghe, 200 gatti bruciati in tre mesi, finivo tutti i gatti e continuano a mandarmi gatti. Insomma, vado su, compro 600 gatti, se finiva a moda, voluto
2: sì,
1: sapere che mi caso con ancora gatti e legno. Non ti vendi neanche se li regali,
2: a meno poi, che ciclicamente non torna il gatto.
1: No, poi sono nate le civette, tre civette sul comò che facevano l'amore. Sì. Ecco, e tre civette.
2: Ma stavolta non ti hai comprato 600 civette, spara.
1: No, è durato di più, avrò venduto 3-4 mila civette, è durato di più le civette, diventavano matti. Poi finito le civette, basta, gli elefanti.
2: Però salata che c'è pal giro,
1: sì. Poi basta, civette, elefanti, i tre elefanti, papà, mamma e elefanti.
2: Ma cava simiette, però.
1: Ah, simi anche. E poi non vedo, non sento,
2: non parlo.
1: Mamma mia, sì, biegate, ma non diventava un negozio commerciale, non mi è mai piaciuto la roba commerciale, mi piace le cose che hanno storia. Però quando andavo là, ogni tanto per far cassa si comprava anche queste robe qua, no?
2: Vabbè.
1: Perché dovevi pagare le spese, l'affitto, eccetera. Però poi mi sono specializzato e credo di aver avuto tra le mani delle cose veramente rarissime che ho venduto con molta soddisfazione a gente che ha anche capito questo.
2: C'è anche una sorta di dispiacere quando vendi roba che sai che è particolare.
1: Tante sì, mi dispiace venderla e dico, voglio capire a chi va in mano.
2: Perché magari arriva il primo buzzurro,
1: sì,
2: passami.
1: Perché se viene là, guarda, ti faccio un esempio stupido che non è sui mobili. Ieri abbiamo fatto un corso a Villafranca Veronese e mi chiama uno e dice: quanto costa il corso? Gli dico il prezzo. E se veniamo in due, cosa mi fai? volevo dirgli: ma tu sai il valore che ha il corso? Io potrei chiederti 200 euro, ma ne potrebbe valere 600. Se ti chiedevo 50 euro, tu mi chiedevi mi fai 40, se ti dicevo 30 euro mi dicevo mi fai 10, cioè non te va mai bene, ma tu lo sai cosa ti do io su quel valore prima? E insomma, vabbè, non accetta, allora in due viene da solo. Ecco, che speso,
2: ah, non accetta in due, ma viene, da,
1: viene
2: solo.
1: Da solo. Però finito il corso mi spende 2800 euro
2: di campane.
1: E allora dico, ma vabbè, mi fermo qua. Niente. Ecco, quindi faccio per dire, prima di dire ma cosa mi fai, ma sai che cosa ti sto dando, mi lasci parlare che ti spiego che cosa ti do, e poi dai tu un valore alle cose, no? E la gente tante volte vanno a arrivare, poi si ravvedono, si rendono conto e allora si lasciano andare, però di primo impatto c'è sempre una battaglia tra chi compra e chi vende, no? Ed è un dispiacere.
2: Tra l'altro, se posso dire, Francesco, ti sei, cioè, tu conoscevi molto bene e conosci molto bene tutta la parte di, chiamiamola, business, nel senso valore dei prodotti, certo, degli oggetti, no? Però hai introiettato anche e hai fatto tu anche tutta quella parte magari spirituale che sì, magari prima era un po' sì, laterale, sì, no? Rispetto, sì, al tutto.
1: Logicamente i disegni eccetera rappresentano divinità.
2: Quindi hai dovuto comunque volente o nolente informarti anche,
1: cioè,
2: su...
1: ragazzi, loro vivono con loro le vivono le cose, è diverso da noi che andiamo, ipotesi, chi crede nella chiesa eccetera ci va la domenica, fa quel che deve fare, ma poi non c'è più chiesa. Invece loro hanno uno stile di vita, tutti i giorni ringraziano, tutti i giorni fanno le offerte alle divinità, tutti i giorni accendono incensi e offrono alle divinità il pezzettino di anguria, di pane, di riso. Assolutamente, prima viene quello e poi si va a lavorare, cioè non è che lo fanno forzatamente, è dentro di loro, cioè la spiritualità la vedi, la vivono. Quando passano davanti, passiamo davanti al Capitello, ti ricordo le vecchiotte di una volta che si fermavano, Padre, Figlio, Spirito Santo. Adesso, chi è che si ferma a guardare il Capitello? Ecco là, dove ci sono le divinità, chiamiamoli capitelli, ma non lo sono. Sono piccoli templi lungo la strada. Loro si fermano e vedi la riverenza del saluto, li guardi negli occhi, è pazzesco.
2: Adesso per dire, mi fai tornare in mente, questo di Capitelli, adesso il mese Mariano, no? Lo dico da non credente, sì, o comunque da molto agnostico rispetto a sta roba qua, però adesso ci sono ancora la gente che si ferma, sì, a fare il rosario.
1: A me
2: il rosario è una
1: roba,
2: sorta di mantra,
1: sì, assolutamente,
2: perché...
1: uguale. Bravo, mi piace sta roba,
2: sì, un mantra, perché...
1: mi piace, mi fa tornare bambino, ho tanti ricordi. Dopo, vabbè, quando diventi grandi hai un'apertura mentale, alcuni non tutti, e quindi rivedi le cose, però ancora

0: mantra che si fa nei templi, nei
1: ma
0: templi buddhisti,
1: guarda, insomma. io no, non ripudio tra virgolette nulla di ciò che mi è stato insegnato ai miei genitori. Dico sempre, qui in Occidente abbiamo un programma, chiamiamolo cristiano, perché in giro ci sono chiese, non ci sono templi, cioè che te voglio o no, anche se non credi, sei cresciuto, conosci il prete, te vedi la suora, te vedi, fa parte della nostra vita, poi che tu li frequenti o meno questa è un'altra cosa, però c'è una base di programma cristiano qui, però non rinnego nulla, anzi ringrazio i miei genitori di tutto quello che mi hanno insegnato. Io ho dei ricordi bellissimi, poi quando sono diventato grande ho visto delle cose, per carità, non sto qua a criticare meglio questo, meglio, ma è meglio cosa? Ma cosa stiamo parlando? Come ti permetti a uno che crede a delle cose eccetera a confrontare il mio è meglio del tuo? E se tu nascevi di là probabilmente eri buddista o eri induista, lo puoi essere anche qua in una forma con tanta serenità. Adesso dire ma questa è una spiritualità, l'altra è un dogma, e vabbè, avete anche ragione, ci sta, perché dove c'è l'uomo c'è corruzione, c'è una schifezza, purtroppo l'uomo ha distrutto tre quarti dei valori, lo dico sempre, se viene giù Gesù Cristo in questo momento prende a calci in culo tante persone, ma anche Buddha stesso prende a calci in culo tante persone. Dove c'è l'uomo ha fatto tanti disastri nel nome di Dio, no? O per interessi o questo e l'altro. Io pensavo fosse solo questo programma cristiano che ho qualcosa da dire, ma l'ho detto anche ieri, più mi avvicino a certe cose più allo stesso tempo mi allontano, sono tutti uguali, non si salva nessuno, ve lo posso assicurare, non perché penso ma perché vedo, perché frequento ormai da tanti anni e, come diceva San Francesco, dobbiamo andare verso dentro e non fuori. Ce l'hanno nascosto dentro questa cosa e noi continuiamo a cercarla in giro per il mondo, semplicemente c'è già tutto, dobbiamo solo accorgersene e cercare di star bene e di aiutare le persone in difficoltà e di stare bene noi, prima noi. Dico sempre, attenzione, non svuotatevi nell'aiutare gli altri, perché quando siete deboli, guardate che se voi avete in questo momento in banca 62 milioni di euro e pensate di aiutare tutti gli italiani, che sono 62 milioni, se date un euro a ogni italiano, avete azzerato il conto, non avete più niente, ma con un euro non ha fatto niente nessuno. Quindi aiutate chi può, date direzione al vostro denaro, ma conservate per voi. Dovete stare bene voi e quando state bene voi vi accorgerete che è in difficoltà e aiutatele le persone se potete. Vi domandate perché c'è quello che lavora tutto il mese e guadagna 1200 euro o 1400. Io conosco persone che guadagnano 27-28 mila euro al mese e quando parlo insieme dico ma sei sicuro che sono tutti tuoi quei soldi? È quasi offeso, no? Ma tu lo sai, io per arrivare qua mio padre, mio nonno la fa, ok, guarda, sono felice, ma ascolta, ne guadagni 28.000, 25.000 tienteli, ma 3.000 euro guarda che da lassù ti stanno guardando e ti stanno mettendo alla prova, sono cazzi tuoi, sono cazzi tuoi, non pensare che l'abbondanza sia diretta esclusivamente a te, te la danno per far vedere, perché tu li fai vedere di cosa sei capace. Le devi smuovere le cose, il denaro va messo in circolazione, metti via perché accumuli che quante maschere vuoi portare, butta via queste maschere, vivi, sii reale, sii te stesso, dove vuoi che andiamo? Quindi vabbè, si fa fatica a parlare, però c'è sempre, il caso non esiste e i meriti ci sono, però accorgiti perché tu eri così prima o perché un giorno puoi diventarlo, la ruota gira ragazzi, dalle stelle puoi passare alle stalle e dalle stalle puoi arrivare alle stelle, non è tutto così tutti i giorni, la vita ti può cambiare in un giorno solo e quindi se hai sperimentato ti accorgerai che puoi fare molto di più. E soprattutto donare quando non hai, perché è facile anche donare quando hai soldi, prova a donare quando non hai. Prova a privarti di 500 euro perché dovresti pagare l'assicurazione della macchina e vai via senza assicurazione perché sei passato per quella strada e conosci perfettamente quando ti hanno tagliato la corrente, quando ti hanno chiuso l'acqua e avevi una famiglia perché eri un disperato. Adesso stai bene, sei risorto, ti sei tirato su, però prova a pensare quando conosci una famiglia veramente in difficoltà. Guarda che oggi a lui, domani a te può essere... E tu dici, ma io non ci penso a fare il suo, vabbè, fai come credi, c'è libero arbitrio, nessuno ti dice cosa devi fare.

0: Fare. Ma non se hai un po' di coscienza, perché non ti accorgi del disagio di quello che ti abita in fianco? Tra virgolette, perché non conosciamo neanche chi abita sullo stesso condominio, quindi ormai io vedo in Oriente quando si va c'è molta il fare comunità, e questa è una cosa molto bella, fare comunità. E lì li fanno in Cina, in Indonesia e tutto quello che è, ed è meraviglioso vedere tutti per uno per tutti, no?
1: Ascolta, facciamo una piccola pausa.
0: Certo, perché mi parlano sempre, scusami.
1: Tra l'altro, metto questa canzone qua che va un po' a corona del
0: Cosa ci
1: tutto. Si
0: metti?
1: chiama Gobi dei CSI, tratta dall'album Tabula Rasa Elettrificata. Ascoltate le parole, ma chi mi conosce la conosce. Scusate il gioco di parola, fra poco.
0: A dopo.

0: Allora, questi erano i CCCP, CSI nell'ordine, e queste sono le informazioni, chiamiamole, di sponsor appunto di Radio Gamba 5. Intanto ricordo che è attivo da quest'anno il 5 per 1000, possibile appunto versare da parte vostra il 5 per 1000 a Gamba 5. Vi do anche appunto i numeri, sono lo 01 59 80 90 288. Poi ricordo Ciaobei, che è un sito di annunci, un progetto sociale appunto di mutuo soccorso e collaborazione appunto con Gamma 5. Ciaobei e Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offrono servizi di ricerca lavoro e offerta lavoro, anche santuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli e di base questo successo dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi in modo da far decollare questo sito. Tra l'altro, se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione di questo progetto, promuovendo aziende o attività virtuose, puoi chiamarlo 049 53 85 577 oppure lo 049 700 838. Ciaobei non ha scopo di lucro, www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Poi, nello spazio di ricerca lavoro, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, sono una persona molto empatica, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260 e alla mail riccardo.rossi65210 chiocciola. Poi per acquistare il libro Gamma 5 La frequenza della libertà direttamente in sede, in occasione delle varie iniziative tipo gas, conferenze, corsi ed eventi, potete trovare copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2 a Montegrotto Terme, oppure cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco e prossimamente anche altri punti vendita, tra le altre cose, insomma. Poi, Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, ore 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo, menù antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche vegan, dolci, acqua, gazza cola e tè marocchino. Offerta minima 25 euro adulti, 10 euro bambini 6-12 anni, fino a 5 anni gratis. Programma, videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza e tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 334 386 0384. Questo è Flaviano. Poi l'avvocato Rainer Füllmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo al di là di molti iniquo, volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere e molte grandi città si sono attivate per organizzare manifestazioni. Potete trovare il link per firmare le petizioni sul sito della radio oppure sul canale Telegram Viva la Vita, promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio o Dell'Adio che si voglia. Poi Poi sabato 16 maggio 2026, gas primavera resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, 13 per chi vuole fermarsi, pranzo tutto menù delle nostre spose, presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia Fira infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza e nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Come sempre nuovi banchetti, nuove liste del gas, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora e magliette di gamma 5. E per informazioni c'è il canale Telegram, appunto, Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio 20:45 qua in sede. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni. Ingresso contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 7780 167. Poi giovedì 28 maggio 17:45 Centro Culturale Civico 140 Via Piovese 140 appunto a Padova, Alfredo Belluco, Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zagia, MRT Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano una conferenza stampa sul DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, per info 346 36 14 469. Ricordo il giorno, che è il giovedì 28 maggio alle 17:45. Poi la nostra relazione con gli animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio 20:45. Conducono dottoressa Paola Fulgini e dottor Paolo Girotto, qua appunto in sede radio. Per info 366 18 16 496. Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del Bosco di Faonti. Ritorniamo nel regno dei folletti, degli gnomi, delle fate. Ritrovo appunto 9 del mattino al parcheggio della birreria Pedavena, appunto a Pedavena, 9:30 partenza e fermata al parcheggio di via Faonte, poi si sale nel bosco dove alle 10:30 partirà l'escursione con la guida Marco Scappina. Metà percorso sosta al Casalino di Mara, rinfresco e mini esibizioni di Lelo Azzarini e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leone del Bosco a Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie del Futuro, ovvero Tramonte, Fate e una magica storia. Si pranza a sacco, chi può porti un dolce, come sempre, per caffè e acqua ci pensa all'organizzazione. Per info 329 0038 988, info e prenotazioni. Poi domenica 7 giugno, Venezia amorevolissimevolmente, tutti in motonave, sbarco a Pelestrina poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10, chiamate il 329 0038 988. Poi scusatemi, ultima ma non meno importante, Fabio Robanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, cheratinizzazione alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato e chiediamo un aiuto. Si può versare presso l'IBAN, che è IT94Y0832 76296, poi sono 1 2 3 70 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ok, un attimo, metto qua Lulibru, seconda parte. Ciao e buonasera a tutti.
1: Eccoci.
0: E è ritornato anche Francesco dopo una pausa, andato a meditare. Mi ha detto che vuole prendersi 5 minuti per fare di home.
1: Eh sì, importante recuperare,
0: esatto,
1: le frequenze giuste.
0: Allora, E sì, avete visto, non si improvvisa molto, lo dico, forse anche un po' la bellezza di questa trasmissione, nel senso che cerco sempre di lasciare spazio all'improvvisazione, che non è superficialità, secondo me far uscire quella sorta di spontaneità che molto spesso è nascosta dietro a speculature, impegni, casini, remore e quant'altro. E che poi più ci penso, più dico che ti vedo da fuori, non ti associerei mai alla spiritualità tibetana. Cioè 10.000, forse non, da un certo punto di vista in tante volte non ti vedi, né? Quando sei, che ne so, in Thailandia e stai camminando alle 7 di sera su una stradetta,
1: che magari... bella sta roba, mi fai rivivere un ricordo. Pensate che ogni volta che faccio un viaggio ho una mia sigla, come ha messo Andrea le canzoni prima, eccetera. C'è sempre una canzone che mi accompagna per quel viaggio. E dico, quale sarà la colonna sonora del prossimo viaggio? Ed è molto bello questa cosa qua. Sì, ma a volte all'inizio avevo sempre la paura di non farcela, perché viaggio sempre da solo, non viaggio mai in compagnia, che poi ho scoperto la più bella cosa. Condivido le emozioni, perché quando mi trovo in fondo a un tempio o qualcosa di... allora ho foto o video, faccio una chiamata, una videochiamata, perché ormai il wifi c'era per tutto, insomma,
0: e magari nei posti più impensati.
1: Sì, esatto, riesci a fare una videochiamata che dice è pazzesco quello che vedi. Infatti faccio tante dirette, prendo sempre una scheda locale per andare bene, cioè levo via il mio numero e compro una scheda con un numero thailandese o India o quello che sarà,
0: e lo riagganci a WhatsApp.
1: Esatto, quindi WhatsApp è internazionale, però potrei farne a meno, perché negli hotel dove alloggio c'è sempre il wifi. Però invece quando mi trovo, come diceva Andrea, in quei luoghi che poi magari non ho nemmeno cercato e vedo delle cose, non ci sto nella pelle nel condividerle, nel fare una diretta. Ne faccio tante quando sono via da tempi buddisti, eccetera. Ho sempre. Se andate a guardare sul mio Facebook, epoca Corsi Campagna Tibetana, vedete il viaggio di recente a Pasqua, ne avrò fatte 12 dirette in posti diversi, dallo stupa più grande al mondo, che è a Bodenath, stupa buddista che è millenario, a luoghi anche dove c'è un monastero di un buddismo a me sconosciuto, perché io, per me Buddha era il principe Siddhartha Gautama, che chiamano Buddha, oppure Sakyamuni nel caso del buddismo tibetano, quello del Dalai Lama per intenderci. Però io non sapevo, e tramite studi sono arrivato a capire che il buddismo non è iniziato 2587 anni fa, come la storia racconta, ma c'era già prima un buddismo cosmico, lo chiamano. Dico, ma di che cosa state parlando? Lo sapete perché questo? Perché quando entro in questo monastero, ce n'è uno solo in Nepal, monastero Bon, che al tempo, parliamo allora di migliaia di anni fa, erano sciamani, non erano nemmeno monaci. E c'è questo, entro e c'è nello stupo, c'è sempre un Buddha gigantesco con tutte le offerte, i decori, è una roba, guardate, non si può descrivere. Comunque resti incantato, cioè questa immagine ti cattura, questa statua. E questo monastero, vedo il Buddha, ma il Buddha bene o male il viso lo conosciamo, no? Questo occhio un po' stilizzato, tipico dell'Oriente, no? Un po' l'occhio a mandorla, eccetera, i lobi molto lunghi, perché appunto essendo principe era figlio di un re e portava orecchini molto pesanti, i lobi un po' sgualciti, vabbè. E vedo questa immagine, ma è enorme la statua, e dico, ma questo non è Buddha. Allora mi spiegano che loro seguono da sempre questo Tompa Serab. Pensate, stanno parlando di 11.020 anni fa, 11.000 anni, ma di che cosa stiamo parlando? Ma sono migliaia di adepti di fedeli da tutto il mondo. E quindi mi chiedo, c'è veramente la conoscenza? Quando sento dire uno, io sono esperto di buddismo, quasi quasi mi trattengo per gentilezza, ma di ridergli in faccia, perché è una cosa incredibile. Io amo semplicemente la figura del Buddha, ancora quei libricini che vendono con le novelle del Buddha, quei piccoli miracoli che faceva, quelle perle di saggezza, quelle poche parole che diceva e che ti fanno, che ti incantano, la semplicità. Ecco, io amo tutto questo del Buddha, però poi c'è molto di più. Quindi condivido sempre quando posso, a volte sì, anche lì ci può essere problemi di linea, però effettivamente il mondo è ben attrezzato a livello di no wifi, di WhatsApp anche, no, di rete Facebook anche stesse, e allora con una scheda locale si può, poi ci sono anche altri sistemi, è sempre più facile comunicare dall'altra parte del mondo come comunicaste qui da paese a paese, non cambia niente, e la connessione è buona, e anche ciò che vedi è perfetto, come tu fossi da Caporaccio a Padova, non cambia niente, anche se sei a 8-10 mila chilometri di distanza. Quindi molto interessante. Adesso guardate, negli ultimi viaggi c'è una parte mezz'ora gratuita su un biglietto in economy, io viaggio in economy, in aereo, pensate, la sua a 10.000 metri si può fare una videochiamata a casa, a vedere il cane eccetera, mentre gli addetti ai lavori, cioè comandante, hostess eccetera, hanno accesso illimitato dall'aereo e la comunicazione è perfetta. Sarà, credo, via satellitare, perché a quell'altezza
0: là si diceva che era pericoloso.
1: Sì, una volta ti dice, ricordi, mi raccomando, i telefoni in modalità aereo, oppure spegnete i telefoni. Adesso li vedi là, con i computer lavorano, continuano a lavorare d'ufficio, perché poi è tanto business in aereo, no? Gente che si sposta per lavoro, è vero, continuano a lavorare, a mandare mail, a chiamare la segretaria come fossi a casa. Cioè,
0: si fa mezz'ora, però
1: forse no, una mezz'ora solo durante il volo, perché devi dare il codice del biglietto aereo e poi cade insomma sta cosa qua. Mentre come è successo tre viaggi fa, no? Di fianco a me c'è uno di Feltre, era un signore sui 55 anni, ben distinto, sai, uno che l'ha parlata giusta, e così facciamo amicizia. Se ho un italiano in fianco, perché è raro avere un italiano, cioè c'è tutto il mondo che gira, no? E ho avuto la fortuna, e così e vedo che è lì che lavora. Dopodiché iniziamo a lavorare, e dopo mezz'ora mi dice lui, guarda che mi insegna come fare col telefono, dai questo codice, si sblocca, sai che hai dai 20 minuti a mezz'ora, dipende dalla compagnia aerea. E allora io gli dico, scusa, ti posso fare una domanda indiscreta? Io ho capito che 20 minuti a mezz'ora, ma tu è un'ora e mezza che sei in internet. E allora fa un sorriso e dice, sì, fa, perché sono autorizzato, perché sono un pilota dell'aereo che non sta lavorando, ma sto raggiungendo il posto di lavoro, perché lavorava per la Qatar Airways, che ha sede a Doha, negli Emirati Arabi, vicino a Dubai. Però una volta partivano da Milano, perché poi la Qatar serve tutto il mondo, no? Quindi tu ti metti la tua bella divisa, vai a Malpensa e inizi un volo, no? No, ha detto, sono tre anni, mi fanno andare a lavorare in sede. Cioè, ti da quando c'è più l'aereo, te vai a Doha, te metti a divisa e da lì, che magari fai la tratta per Milano e poi dopo una settimana torni indietro, ma
0: in sede.
1: Tu devi andare in sede, è una nuova regola. Ho detto, ma dai, è una vergogna, cioè potrebbero utilizzarti per da Milano, no? E fa, sì, sono agevolato, logicamente non è che pago i biglietti come voi, però dico, Cristo, sono 6 ore e mezza Venezia Doha. E fa,
0: per
1: andare al lavoro vai in sede e da lì parti. Che ha detto, potrei avere un viaggio in Australia, potrei avere un viaggio in Brasile, come potrei avere un viaggio anche di 1000 chilometri, e là io sono a disposizione. Quindi bello, bello tutto questo, molto molto bello, interessante. Quindi ecco, scopri sempre delle cose. Poi sai cosa mi affascina? Essendo da solo, quando è ora di mangiare o cena, e allora se generalmente sono due, almeno una coppia, una famiglia o amici, no? Cioè, pochi vanno da soli. E io vado beh, ce n'è anche, ultimamente ne ho visti, però la maggior parte no, sono piccoli gruppi. Cioè, quindi va Andrea, vengo via io con te, un altro amico, andiamo in tre, via, andiamo in Thailandia, ma da solo. Allora entro e mi fa: in quanti siete? Da solo, single? Ah, e allora mi chiedono: ti va bene se ti mettiamo insieme a tutti quelli che sono da soli? Perché tutti, alcuni sono da soli. Allora mi...
0: Aspetta, tu parli del ristorante adesso?
1: Sì, sì, parlo del ristorante. Però allora vanno a chiedere a quelli del tavolo, che sono magari in due, che non sono insieme, ma li avevano messi, e dico: vi va bene se vi metto un'altra persona? Perché il posto c'è, ma magari uno non lo gradisce, no? Perché mangi, che ce l'hai davanti sul piatto. Tutti dicono di sì, c'è comunità. E ogni giorno dico: oggi chi incontrerò? Non sapete che emozione a essere come a casa tua, che invece di avere tua sorella, tua madre, tuo nonno, sì. Ogni giorno, allora un australiano, un canadese, un norvegese, e poi il giorno dopo c'è un giapponese, e poi c'è uno da Oklahoma, e poi c'è tutto il mondo. Ed è bello che sembra che ci siamo conosciuti da sempre. E siamo lì a mangiare, a scherzare, a ridere, a parlare della birra, quanti gradi ha, a dire: sono pazzi questi qua, guarda come si presentano, è il conto, ma è il pubblico, guarda che si mangia bene anche di là. Cioè, è presente gente che conosci per un'ora al massimo, come la conoscessi da sempre, e sono uno da un angolo del mondo diverso. Lo sai quanto bello è, che piacere capire che veramente puoi dare una pacca sulla spalla e scherzarci così come l'avessi sempre conosciuto, e sai che è già finita la cosa.
0: Che...
1: perché poi lui va,
0: quindi è, parte... secondo te lo, ecco,
1: è per, mondo, è comunità,
0: per passare tante chiusure mentali, sì, che abbiamo qua in Italia, sì, sarebbe utile viaggiare, no? Per vedere, sì, un po' come,
1: e poi sta roba qua mi viene in mente l'ultima volta a Jesolo, siamo più vicini a Jesolo, che c'è un ristorante strapieno che fanno anche i pranzi di lavoro, no? A mezzogiorno, e tanti camioni, i camionisti maggior parte sono da soli, no? Vedi sul piazzale 30 tir, e questi viaggiano principalmente da soli, a meno che non hanno tratte lunghe, che hanno sempre in due, però ti mettono anche qua a tavolo insieme, ma non te lo chiedono nemmeno, è scontato, qua è così, se vuoi mangi insieme agli altri. Mi piace sta roba, perché subito c'è come una paura, no? una distanza. Invece mi passi il sale per favore, beh, uno prende il vino, io non prendo il vino, e dice: gradisci un po' di vino? Te lo offre, lo paga lui, l'ha ordinato lui, mica io. Però ti allunga, dai, bevi un bicchiere, beh, io è troppo, però mi bastava meno. Cioè, trovi di fianco uno che hai conosciuto 5 minuti prima e che non vedrai mai più. E mi piace molto anche, come dicevi tu, svegliarsi e camminare per una via a Thailandia e... non hai più il risentimento di guardare uno: chi sei, cosa vuoi da me, perché ti sei seduto qua, cosa mi vuoi rubare, cosa cerchi da me, sparisce. Cioè, logico, sei sempre attento ai tuoi valori, li tieni in un marsupio a tracolla, devi attrezzarti diversamente, non col taccuino scarsea, cioè è un po' diverso quando viaggi tanto, però è molto bella questa cosa.
0: Ti è capitato anche, scusami, così vediamo anche la parte, passami il termine, negativa, ti è capitato anche un momento brutto, nel senso, a parte ste amicizie,
1: più volte,
0: ste robe del mangiare insieme, però è capitato anche momenti in cui hai detto: mamma mia, adesso
1: non nel mangiare,
0: però
1: mi è capitato nella, quando vado via, tante volte, sì, sì, tante volte vado via, porto con me del denaro, non poco, mica porto via 50.000 euro, però qualche migliaio di euro ci sta.
0: Anche perché devi comprare roba e
1: tanto. Esatto, puoi dare degli acconti, e ho sempre paura di questo, vi faccio una domanda perfetta, e li proteggo, li metto sempre appunto addosso, nascosti, eccetera. Però sono arrivato lì, ero in Vietnam da noi, e un albergo a 5 piani su la zona antica di Hanoi. A me piace andare sulle cose antiche, vecchie, scassate, ma ci sono topi grandi come gatti, però i topi sono fuori, non sono dentro la camera, però dico, mi piace svegliarmi al mattino e pensare di essere 300 anni fa, come era, vedi questi vietnamiti, queste cose, mi piace viverla, la loro storia in qualche modo. Non vado a hotel di lusso, vado su hotel normalissimi, neanche quelli da poco niente, perché
0: una media
1: verso il basso. Detto questo, sono in camera, mi chiudo dentro e mi vado a fare una doccia, cioè, ma in camera mia meglio di così, sono protetto, cioè mi spoglio nudo, vado a farmi la doccia, logicamente butto sopra il letto, esco, eccetera, non so cosa cercavo su sto marsupio, avevo due buste, una era di 5.000 euro, contanti, ed è sparita. Sono entrati, da fuori c'erano piccoli poggioli, tanti piccoli poggioli, dall'altra camera, che non so chi ci fosse, poi un ragazzo ha detto la camera è vuota, non c'è nessuno, perché poi io... E sono entrati di là, ho trovato la porta che vado nel mio poggiolo aperta, hanno forzato finché mi facevo, ma ci ho messo 4 minuti, fammi la doccia, eh. E sono entrati dentro. E poi mi chiedo anche un'altra cosa, perché erano due buste ed erano vicine. Cioè, se un ladro viene a casa tua e trova 10.000 euro, cosa fa? Ne prende 5 e il resto dice, beh, tieni 5, non si sa. No, il ladro porta via tutto, secondo me. O che non si sono accorti. E non vi dico, i soldi si fa fatica a prenderli, tanta fatica, e sono proprio quelli puliti che prendi per investire, e questo mi ha fatto stare molto male. Questo è uno dei casi. Un'altra volta, un altro racconto, ero in India, New Delhi, nella parte vecchia, la Old Delhi. Passeggiavo, io amo i bambini, faccio le foto insieme, se c'è così ci scherzo, sì, perché si avvicinano loro, dove sei, from, sanno anche l'inglese bene, mi piace vedere, poi c'è il papà, la mamma, sono tutti, si avvicina, era un quartiere musulmano però, quasi tutti musulmani, io non sapevo che l'India, io ho sempre pensato che l'India è uguale induismo, quindi le divinità. E posso assicurare che è superiore ai musulmani degli induisti, sono moschee ovunque, a New Delhi, c'è la storia antica, musulmani ovunque, che, per carità, io li rispetto, ho un buon rapporto con i musulmani, però ci avvicino questi due bambini così, from Italy, e uno mi iniziano a dirmi dammi soldi, io dico, siccome che ce ne sono 1.000.000 al giorno che vogliono soldi, io do qualcosa al mattino, poi non do più niente, basta, cioè chiedono soldi tutti i minuti, e dico non ho soldi, non ti posso dare soldi, e continuo a camminare, e esce da una vieta, sai quei quartieri che sono vie ovunque, palazzi vecchi che sembra che ti cadono in testa, proprio, sì, forse ho sbagliato anch'io ad andare in quel luogo là, però mi affascinava camminare da solo lì, vedere la storia, e viene fuori un altro, insomma mi trovo 10-12 ragazzini, e iniziano, e uno mi tira un sasso abbastanza grosso, io sto zitto e lo guardo, gli faccio no, non si fa così. Da dietro prendono coraggio, tipo le baby gang che parlano, ma erano più piccoli, il più grande aveva avuto 9 anni, 10, non di più, e il resto erano 7, 8, 9, 10 anni, ma erano tanti, insomma uno prende un bastone da dietro, sento una bastonata sopra il zaino, era a spalle, no? E sento una bastonata dritta in piedi sopra lo zaino, così, che roba che mi prende la testa, caso mi giro e faccio, oh, alzo la voce, cosa fai? In inglese, l'altro inizia a sputarmi addosso, altri inizia a sassaiola, si fanno fuori, ma senza motivo, io non ho assolutamente, sorridevo, e da lì sono usciti, perché poi sembra non ci sia nessuno, venivi dai palazzi che sbucavano gli anziani, però là, che vagli tu a spiegare che io non c'entro niente, perché se gli dà un spintone al bambino lo butti per terra, perché era un attimo fa aprire le braccia ed estirarli tutti, ma vagli a spiegare così, cioè rischi grosso, sono io l'extracomunitario, devo avere rispetto dei luoghi, allora? Dove vado, ah. Allora ho iniziato, no non si fa così, ho alzato la voce, ho sentito altri che chiamavano, che forse hanno visto, hanno capito che erano i bambini a esagerare, e subito ho centrato, perché lì è sangue freddo, perché ne uscivano ancora ragazzi, e ho guardato la prima via, ho identificato, così mi sono girato, ho fatto un gesto così per spaventarli, come hanno fatto due passi indietro, ho iniziato a correre, ho preso la via di brutto che usciva sulla strada molto grande, le strade grandi passa la polizia eccetera, quindi non le frequentano, era un quartiere loro, però non vedo il motivo che mi abbiano soldi. Sputato, dato di... quello è un altro, poi sono accadute tante altre cose a livello tra virgolette negativo, negatività l'ho vista anche un monastero buddista, nel senso un braccialetto tipo questo che ho addosso di spago, che fai un'offerta perché poi non costa niente il tuo braccialetto, c'era anche mia moglie, quel viaggio lì, quindi parliamo di 5-6 anni fa, ero a Kathmandu, in un monastero millenario dove c'è veramente un'energia, c'è...
2: Kathmandu, sono in Nepal,
1: sto parlando, adesso ho cambiato,
2: sì, sì.
1: E lì entro, c'è sta sfilza di monaci là con le casse di soldi, che io odio queste robe qua. I soldi sono importanti, perché io non dico di no, i soldi sono coscienza oggi, però dovresti separarli dai luoghi, cioè vai allo stanzino o qualcosa, e si mettono a contare i soldi che prendono offerte, doni. La rupia non vale niente, sono pacchi di soldi, cioè pare che sia 20 milioni di euro, invece poi non sono così, se sono 200 euro sono tanti, no? E allora vado lì e c'è un inginocchiatoio, tipo, dopo aver visitato questo monaco che adesso, senza fare polemica, pesava 140 kg, di solito è il voto anche del digiuno, no? Aveva le scarpe Jordan e la Nike, aveva un orologio, secondo me d'oro, era d'oro, non so se era vero o falso, sai, collane eccetera, ma era un monaco, era proprio un scemagliato. Allora, sì, oh, bravo, ecco, immagina questo qua, e dice, mi mette il braccialetto, gentile, fa il mantra, la preghiera, poi dice, ecco, ora puoi fare una donazione, e mi scrive e mi dice, quanto doni? Ah, io ho messo le mani in tasca, pensavo di dargli 2, 3 euro, 5 euro, e allora fa, e mi indica col dito, vedi, il giapponese ha dato 25 euro, adesso dico tradotto, il canadese ne ha dati 20, cioè l'offerta è sui 20 euro. Ho detto tra miei amici, cioè 20 euro non tocco lo spago, lo fai, io posso darti anche 200 euro, ma te li do io se voglio, io te li dono, ma tu non mi puoi imporre una donazione di 20 euro a un braccialetto. Ma in un posto così importante... Non c'è controllo. Allora c'è anche questo da dire, questo lo dico con certezza. Immagina che a Camporarsego abbiamo il parroco, no? Può essere anche il capeano, che il paese conosce. E lì non è così, i monaci sono talmente tanti che se tu ti rasi i capelli, ti metti una tonaca, anche se hai il viso occidentale, nessuno viene a chiederti di che monastero sei, eccetera. E in mezzo ce ne sono, dico, un 10% che non sono monaci, e sono dentro i monasteri. Poi arrivano al mattino, io va a lavorare, no? E arriva al mattino, in mischia, prendono i soldi e va a casa. È tutto finto. Non c'è un controllo, perché se vai,
2: venire una buona idea,
1: se vai a Camporarsi o vestito da prete, in 5 minuti tu ti si passa parola e dice: ma se arriva il prete nuovo, se arriva, e dopo se ti sgamma subito,
2: sì,
1: qua
2: Cittadella,
1: sì, ecco, tra Cittadella. Abitanti di Cittadella, state attenti, ve lo descrivo.
2: Ma in mezzo a sta roba a Kathmandu, che sto qua ti dice giapponese, sì, donate, e ti arriva il messaggio: oh, ragazzo, è finito, andare in giro.
1: E vedete, non c'è controllo, tutto è accettato. Loro dicono, anche se c'è, che lo sanno, avrà un karma da pagare, ma lo lasciano sbagliare. E dicono, affari suoi, li paga tutti quei soldi là. Sì, ma intanto da me c'è 20 euro, vedo, capivo. Ho capito, ma gli c'è un altro schei. Ma roba ammatti.
2: Cioè, anche perché te fa fatica, anche a ti c'è pare che 30.000 euro al mese.
1: Sì, cosa ho avuto? Beh, per 30.000 mi muovo, ma per 20 sto a casa. Comunque è bello, perché delle cose che sembrano apparentemente regolari e non lo sono, e anche la carità quando la fate, non forse l'ho raccontato, quello, eravamo sempre a Kathmandu, c'era un altro amico di Lecco, Gianluca, e forse le dare soldi e dopo ti stanchi, perché ne dai, fai delle offerte, ma poi basta, cioè non è possibile. E allora, che mi ha fregato è stata una donna con un bambino piccolo, non so se ti ricordi, se l'ho raccontato, però l'ho raccontato altri, ma magari lo ridico. E viene vicino a una ragazza, avrà avuto 28 anni, giovane, una mamma giovane, magra, vestita col sari sporco, la parte induista era sporchissimo. E questa bambina, non so cosa aveva, avrà avuto 6 mesi, neanche, e dice, e viene vicino e dico, no, come, la mando via, no, non ti do soldi. Lei mi corre dietro e fa, guarda, io non voglio soldi da voi. E io dico, cosa vuoi? Se non vuoi soldi, fa, ho fame. Per allattare, fa il bambino. E allora, ma lì mi ha fregato, mi puoi comprare qualcosa da mangiare? Mi basterebbe un po' di riso e dell'olio. L'olio e riso è la base di tutto, puoi condire il riso, puoi fare tante cose. Olio e riso, le sopravvivenza. E allora guardo sto Gianluca, dico, Dio santo, faceva pena, non riesco a allattarla, era magra lei. Allora dice: guarda, questo lo conosco, ma io non ho soldi, non posso entrare. Se vengo con voi, prendete quello che volete voi e a me basta, ma io mi porto via a mangiare, non voglio soldi da voi. Mi ha fatto pena. Allora vado lì, li ho comprato insieme, ma costava poco, 5, un sacco, proprio i sacchetti di juta, tipo 5 kg di riso, vabbè, che costava poco, e una lattina di olio, sai, le lattine di ferro, quelle di metallo, tipo, vabbè, non voglio fare pubblicità, l'olio, no, vabbè, vabbè. E avremmo pagato 12 euro, ma aveva cibo per, insomma, piena settimana se voleva, no? Insomma, tu non sai quando mi ha ringraziato, e grazie, volete venire da me, a casa mia, che vi offro qualcosa, ma non ho niente, una tisana, un tè, lo faccio volentieri. No, no, noi eravamo lì di passaggio, non avevo nemmeno tempo. Guarda, io sono felice, vabbè, che tu sia felice, punto. Se no, si prende sto riso, lo mette così, si mette, aveva un zaino, e va via. E io, noi contenti, ci pensiamo in questa buona azione, vado da lì alla fine della giornata da un mio caro amico nepalese che vive lì, è andato lì, e lì racconto la buona azione. E mi fa: bravi, bravi, bravi perché? No, ma prendendomi in giro. E si mette a ridere: va fregato anche voi. E detto: perché, cosa abbiamo fatto? Sì, voi avete una buona azione. Quella lì la conoscono tutti, ma ce ne sono un altro centinaio. Il bambino intanto non è suo, ma va bene lo stesso, è un bambino piccolo, quindi rispetto. Ma è d'accordo col commerciante, se tu aspettavi ti nascondi, dopo 3 minuti quel riso e quell'olio torna al commerciante e fanno metà ciascuno. Lei beccherà almeno 30 turisti al giorno, tu non sai quanti soldi guadagna. Cioè era finta, praticamente, e glielo dava indietro, non gli voleva, non gli serviva il riso, neanche l'olio, non era vero, era una cazzata. E glielo ritorna sano senza aprirlo e lo rimette in vendita lui, ma dopo trova un altro turista, dice: e se ho speso, che ne so, 15 euro, 7,50 euro lui, se, quindi lui non perde niente, ha sempre il riso e l'olio, e lei ci guadagna il fatto che ha la differenza di soldi. Ha detto: sono popoli, sono gente indiana, in Nepal, i nepalesi, noi abbiamo i zingari qua, con rispetto dei rom, rispetto per modo di dire, quelli che se hanno voglia, hanno anche loro dei valori, però vabbè, sappiamo com'è. Ecco, per loro, i nepalesi, i zingari sono gli indiani. E quando dico attenzione sono indiani, attenzione sono indiani. Vabbè, l'India è molto, c'è, cioè, sì, questo no, odio, però no, vabbè, ma gli indiani che vanno lì per loro sono i zingari, come erano i sloveni, gli zingari, quelli originali di una volta erano, capisci? Quindi dicono sempre era l'indiano,
2: vabbè, però anche là non c'è, cioè,
1: no vabbè, mica tutto, sì, tutto il mondo è buono, conosco tanti di quegli ci indiani, sarà, meravigliosi,
2: esatto, ci sarà anche là,
1: sì, come, ma come l'italiano, c'è, cioè, il buono e il cattivo, esatto, come il paese, c'è, cioè, quello che capisce le cose e quello che, no, se può, ti frega.
2: Anche fra gli zingari ci sono un sacco di brave persone,
1: sì,
2: sono sicuro,
1: ma io ne conosco anche, ma dico zingari, mi viene in mente la canzone di Umberto Tozzi, zingaro, sì, voglio vivere come te, nella loro cultura, la libertà felice, è bellissima, è bellissima, quindi apprezzo, non era una critica su quello, anzi,
2: va
1: con
2: bene,
1: molto rispetto.
2: Francesco, musichetta e poi ci stiamo, ultimo pezzo per i saluti,
1: va bene, bon, ok,
2: bon, bon, bon, bon.

50, 40, there you go. 30, down sideline. 20, there you go.

0: Va bene, dai, allora sono praticamente arrivati alla fine.
1: Sì.
0: Io ti ringrazio sempre di tutto.
1: Grazie a te Andrea, è sempre un piacere venire qua quando vuoi, se posso volentieri al volo.
0: Se uno volesse piccarlo per vedere un po' quello che fai e avere delle curiosità e magari
1: certo,
0: sono andato a fare in giro da sbocco, dove sei che puoi andare a vedere?
1: Allora c'è un sito web che è www.corsicampanatibetane.it, c'è la mia storia, foto di quello che facciamo eccetera, ma adesso più che il sito sono i social, no? Quindi su Facebook sempre epoca scritto con la K, Corsi Campane Tibetane, e vengo fuori io, e anche Instagram c'è qualcosa, dovrei dedicarmi di più, però sono sempre molto molto impegnato. Comunque sia lì potete vedere chi sono, cosa faccio, dove, beh, anche sul sito c'è il calendario delle date dove ci spostiamo. Tra l'altro Andrea, ti ascoltavo, no? In questa pausa, quella prima, dove sentivo questa bellissima radio che fa tanti bei eventi, e mi piace molto quello che hai detto, avere più tempo veramente potrebbe, però consiglio a chi ci ascolta veramente di seguire queste persone che organizzano, perché dietro a belle cose c'è sempre una grande organizzazione. Per quel che mi riguarda invece, io abito qui a 1 chilometro, ho la fortuna di abitare qui a Camporarsego, e quando si avvicina a luglio e agosto non lavoro, nel senso non faccio corsi di campane tibetane, ma dopo cena, ma saranno 4 eventi durante l'estate, c'è sempre qualcuno che parla di buddismo, o facciamo un bagno di gong là sul giardino, e dopo cena un evento che per dire, no? Allora prima andate a quelli di Radio Gamma 5, poi se vi avanza tempo venite a, se mi seguite sui social lo vedete, ad esempio il 10 mi sembra di luglio c'è una curandera che è peruviana e ha portato della terra, proprio terra andina, dalle Ande, nei posti sacri, e io ho portato a casa della terra dall'Himalaya, e faremo questo sposalizio di terre lì, e poi suoneremo le campane, i tamburi, accenderemo un falò, ma è una roba dopo cena, dalle 9 fino alle 10:30, 11,
0: a festa dei medi.
1: Sì, a festa dei medi, a festa de Abira. No, facciamo piccole cose, però c'è spiritualità, c'è unione, c'è comunità, è molto molto bello, e potete seguire il programma di quello che farò qua, ecco. Poi vabbè, campane tibetane, adesso non so se me l'ho inventato, perché sai che mi dormo poco a notte, quello vo stesso, l'alba e il tramonto. No, allora al tramonto vo a Boschettona, che sei in provincia di Padova, e c'è laguna che si vede bene, mentre all'alba vo sottomarina, però sei ancora presto, perché non voglio alzarmi alle 4, ho temere di passare in macchina alle 4 della mattina, e dice ma no, in giro il bauco o che devo andare a casa e 4 della mattina da via
0: a gran sostanco
1: là sulla spiaggia qua sdraio con a te a righe, se bianco e verde. E allora vi stavo dicendo che mi sembra il 12 giugno, una roba del genere, ho scritto, io amo gli incensi e le resine, la cultura è enorme, e ho scritto un corso di incensi e resine, e lo farò il 12 giugno a Castelfranco Veneto. Vabbè, andate nel social, quello che vi piace prendete, quello che non vi piace lasciate andare, ok?
0: Allora, ciao a tutti, lunedì prossimo Simona Cremonini, miti e leggende del Garda e non solo, quindi Simona Cremonini top, lunedì prossimo.
1: Buonanotte a tutti.

E allora che il buon cielo sempre più blu sia con tutti voi nel nome del Padre, del Figlio e di Radio Gamma 5, la santissima realtà di 94 MHz, laddove oggi diamo un 5 per 1000 vincente e quindi sulla ruota di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia potete giocarvi 01 o 59 o 80 o 90 oppure 2 e 88 ragazzi. Numeri di folta vittoria, perché il vostro aiuto è per noi linfa vitale, importanza solare, radiofonico amore che ci lega. Qua vedo i biglietti, quindi ringraziamo chi ha fatto i biglietti per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma. Bravi, 5 per 1000 esattamente. Dal cielo sempre più blu, ragazzi, fiocchiamo ad una storicità che più storica non può essere, e allora immigrazione quasi leghista questa, eh?

Primo appello di giornata: se qualcuno tiene una piastra non per i capelli, ma piastra e ghiaino lavato, è il marmiton, chiamavo mise, quello che mo qua a sinistra, ma si vorrebbe abbellire ancora con 10-15 elementi. Se qualcuno per caso li ha in disparte a casa, deve andare all'ecocentro che costa anche a schei e non sono troppo, diciamo, distrutti. Parlo, diciamo, di quei quadrati con i sassolini all'interno, 50x50, 50x60, i marmitoni, i quadrettoni, chiamateli come volete, ma comunque è la piastra ghiaino lavato. Se qualcuno la tiene e magari ce la fa per venire qui in radio, noi andremo terminando i lavori che abbiamo già terminato praticamente sabato scorso, ringraziando tutti gli staccanovisti presenti, tutti i nostri operai con la O maiuscola, quando la sinistra contava e poteva sicuramente anche fregiarsi di avere al fianco una buona dose di sindacalismo, oggi assolutamente venduto a tutti i peggiori sistemi oggi esistenziali. Ebbene, ripeto, piastre, ghiaino lavato, se qualcuno tiene delle piastre, altrimenti dobbiamo comprarle, ma si potrebbe risparmiare, perché so che tanti magari, perché sono quelle che tengono anche la base, gli ombreoni per capirsi, oppure i gaveo casa, a moglie vuoi far l'orto, cacava tutto, giustamente, giustamente. E allora, se volete, sì, ho tutto, se volete portare praticamente i marmittoni o comunque la piastra qua in radio, 10, 15, 20, 30, 40, tutto, no, stiamo scherzando, altrimenti qua è il verde, noi dobbiamo difenderlo assolutamente. Però qua, per chi esce perché ha la sigaretta facile, per chi esce perché va a far pipì, chi esce perché vuole andare a salutare la Siesa, chi esce perché praticamente dall'alto è arrivato magari 1 miliardo di euro in banconote, oppure il tintinnio dello sterco del diavolo, perché quando si semina quel soldo poi cresce, perché Pinocchio insegna anche questo, nella realtà del gatto e la volpe, noi vorremmo mettere i marmittoni per agevolare tutti quelli che in piena notte magari escono a mirare un cielo stellato. Nel frattempo noi dobbiamo rimirare, nel senso d'ascolto, i grandi di sempre, che sarebbero praticamente questi.

dall'energia di marmittoni visibile all'energia invisibile all'infrarosso, ne parliamo tra poco con il nostro doc Mario Palladini 2L.

0: E mentre l'AFA bussa in maniera quasi imperante, oggi qua è già caldo, ragazzi, ma un caldo afoso, un caldo brutto, un caldo che ce lo subiamo tutto. Vabbè, saluto Mario. Mario, come stiamo intanto?
1: Bene, grazie, grazie. Bene, grazie.
0: Senti, prima di addentrarci sicuramente diciamo nella infrarossa realtà, volevo chiederti, visto che adesso si comincia ad aprire i telegiornali con l'antivirus, tu sei stato anche protagonista di quel micidiale momento dal 20 al 21 al 22, soprattutto quei 1000 giorni che ben conosci e che ogni tanto abbiamo anche riportato qua dentro, cosa ne pensi? Antivirus è un ballon d'essai, nel senso che provano a vedere la reazione diciamo del pubblico italidiota, nel senso del nostro popolo, per capire se conviene dare un'accelerata nei confronti del ricattesimo, delle restrizioni, del Green Pass, oppure la cosa che rimarrà sicuramente confinata a mare aperto. Ma come la vedi con questi ratti, topi?
1: Ma io mi auguro che rimanga confinata, come dici tu, a mare aperto.
0: Ma ne stanno parlando proprio.
1: Non vorrei che fosse un'ulteriore prova, tentativo di verificare dopo 5 anni che cosa succede di fronte nuovamente a questa paura, vero, dell'antivirus adesso, insomma. Insomma, l'antivirus e questi topi poverini che trasmettono, è vero, naturalmente è vero che trasmettono il virus, però ci vuole un contatto prolungato, ma tanto prolungato, con una persona.
0: Cioè, devi avere, quindi, insomma, discarica X,
1: i topi sono sempre esistiti, insomma, ecco. Quindi antivirus
0: sia quelli d'appartamento che questi, cioè, dici, quelli d'appartamento fa molto più paura,
1: ecco, forse sarebbe il caso di vaccinarsi contro quelli d'appartamento in qualche modo, vero?
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esattamente. Quindi con gli allarmi supersonici, insomma, oppure non dormire mai e rimanere col moschetto in mano. Vabbè, il capo cantiere mi ha già mandato piastre gaino lavato che ne serve 12 RDM. Parleremo di RDM nella parte finale di giornata, facendo il punto della situazione, perché l'incontro c'è stato. Vabbè, detto questo, comunque con Mario è entriamo sicuramente nella questione infrarosso e volevo dirti anche un'altra cosa. Avevo qua un amico ospite al fianco nostro, Luciano, radio speaker che saluto, un ingegnere che parla di infrarossi e quant'altro per quanto riguardava Oxy, che è un progetto insomma di energia, ecco, no, dico anche là l'infrarosso conta, che metà, basta questo H24 sostenibile, gratuito o comunque di basso costo, basso impatto, e quindi lui mi parlava di questa occasionissima che
1: l'infrarosso, come si vede
0: anche là, lui parlava di infrarosso,
1: ma lui sta parlando del principio ossidroelettrico,
0: esattamente, mi sembra di ossidroelettrico, esatto. Acqua e quant'altro, tutto, anche al buio, H24,
1: sì, anzi stanno lavorando
0: moltissimo, un progetto con la P maiuscolissima,
1: all'università,
0: la base è quella che parla, ossidroelettrico, esatto, sì,
1: lo sto perché in effetti,
0: bravo, perché loro dicono una rivoluzione dell'energia sostenibile, questa mission di rendere l'energia più sostenibile accessibile in tutto il mondo. Dopo vari anni di ricerca nella fisica dell'acqua abbiamo scoperto un nuovo fenomeno fisico, l'effetto ossidroelettrico, che consente l'estrazione di corrente elettrica dall'acqua utilizzando la radiazione infrarossa. Scoperta che ha cambiato il modo in cui concepiamo l'acqua e generiamo energia. Vabbè, intanto possiamo generare qualcosa di piacevole per il nostro sistema corporeo, no?
1: Certo. Ecco, l'infrarosso, come si vede, ha tante applicazioni, vero? Può veramente risolvere tanti problemi. Personalmente, ovviamente, per competenza ne parlo in termini medici. Chiaramente. Mi sembra Giordano che si chiami, se ben ricordo.
0: Giordano, il boss di Oxy.
1: Giordano, vero? Sì. Roberto Giordano, se ne parla, mentre lui è un fisico, in termini appunto di fisica, e mi va benissimo, anzi, dimostra quanto gli infrarossi possono fare, vero?
0: Quanto gli infrarossi possono fare, quindi, la differenza. Tu hai cominciato a masticare i temi che affronteremo ancora oggi nel 97, quando hai appreso le prime...
1: Sì, beh, i primi rudimenti dell'infrarosso, mi sono arrivati proprio verso la fine del vecchio secolo, dell'altro secolo, diciamo, se inizi 97-98, ricordi bene, 97-98. Solo che, come ho sempre ripetuto varie volte, in quel momento non esisteva una letteratura medica sufficientemente ampia da convincermi del tutto sulla loro efficacia, o soprattutto non tanto sulla loro efficacia, ma sul modo di trasmettere questi infrarossi, perché i minerali bioattivi, cioè questi minerali in grado di assorbire il calore del nostro corpo e di riemetterlo sotto forma di infrarosso profondo, li conoscevamo, Però il modo di veicolarlo poi utilizzando i particolari tessuti dove questi minerali sono contenuti, lì c'era un po' l'inghippo, perché in fase iniziale questi minerali venivano spalmati, venivano spruzzati sul tessuto, che vuol dire poi che dopo qualche lavaggio andavano via tutti. Invece
0: perdevano
1: adesso,
0: di loro efficacia, insomma, perdevano un po' di loro efficacia.
1: Esattamente, sì, cioè loro, i minerali non perdevano l'efficacia, però venivano allontanati dal tessuto e quindi il tessuto perdeva l'efficacia. Ecco, i minerali non perdono mai l'efficacia, i minerali sono sempre attivi, non si esauriscono. Non sono delle pile che si scaricano, diciamo, assolutamente no. Tant'è vero che una maglietta FIR, al di là dell'usura legata al normale utilizzo, non si deteriora mai da un punto di vista
0: FIR, per i distratti di oggi o dell'altra volta, è un acronimo che sta per?
1: Sì, FIR è un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared ray, cioè raggio infrarosso profondo.
0: Profondo
1: viene anche definito lontano, viene anche definito remoto. Quindi
0: non si può definire in tre maniere?
1: Insomma. In tre maniere, sì. Profondo, remoto, lontano, sono frequenze quelle più lontane nella gamma degli infrarossi dalla luce visibile. Ecco, per specificare.
0: Senti, nel 97 quel tuo primo approccio e quant'altro, nel 2016 però Welfare Project prende formula.
1: Nel 2016 prende vita, proprio vita, Welfare Project, è questa struttura che dal 2016, quindi sono 10 anni, il 4 luglio saranno appunto 10 anni, il decennale, e che si occupa proprio di infrarosso, sia a livello ovviamente di informazione, formazione, e chiaramente anche di distribuzione, di diffusione di questi prodotti, di questi articoli.
0: Il segreto di minerali bioattivi quale sarebbe?
1: Il segreto di minerali bioattivi è quello di essere attivati, per quello si chiamano bioattivi, dal calore del nostro corpo, e quindi qualsiasi persona, diciamo persona animale, perché anche gli animali funzionano anche molto bene sugli animali, tanto vero che i tappetini in tessuto infrarosso sono a emissione infrarossa, sono utilizzati nelle cucce dei cani, ma vengono anche utilizzati ad esempio sui mantelli per i cavalli tanto per dire, ecco. Quindi sono minerali in grado appunto di assorbire questo infrarosso, di questo calore, vengono attivati e di riemetterlo solo sulla banda di frequenza dell'infrarosso lontano. Le frequenze di infrarosso lontano sono quelle che vanno a interessare proprio il tessuto biologico, cioè le nostre cellule. Il meccanismo è un meccanismo estremamente interessante, perché agisce a carico della parete interna del vaso sanguigno. Questa parete interna è costituita da un particolare gruppo di cellule che si chiamano cellule endoteliali, che producono normalmente, fisiologicamente, un gas che si chiama ossido nitrico. L'ossido nitrico è uno dei più potenti vasodilatatori che noi fisiologicamente produciamo.
0: Saluto la nostra infrarossa invece di stampo falce e martello, la nostra Lilli. Ciao Lilli, buon rientro. Senti, abbiamo fatto un po' di numeri, 2016, 97, se tolgo 5, 97, 1992 vedevo il premio Nobel viene assegnato per gli studi sull'ossido nitrico che hai accennato spesso a volte.
1: Esattamente, c'è il premio Nobel a 3 scienziati americani proprio per i loro studi sull'ossido nitrico, perché non dimentichiamoci che l'ossido nitrico a livello chimico lo conosciamo dalla metà del 1800, però la sua funzione è stata messa in luce soltanto proprio nel 1992, per cui c'è anche il premio Nobel proprio per questi studi.
0: Va bene, tu ne hai sicuramente piazzati diversi dei capi che hanno a che fare con la FIR, perché l'elenco. E allora si potrebbe schierare più che 4-3-3 fase d'attacco, ma t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavigliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotta, scaldacollo, gomitiera, pashmina, solette, federa, mascherina, calottina e copri materasso. Abbiamo da aggiungere qualcos'altro nel frattempo oppure?
1: No, federe abbiamo dette anche, le federe direi che sono tutti quei prodotti che comunque ormai in 10 anni mi hanno dato la conferma dell'efficacia di questi tessuti, di questo infrarosso lontano, molto molto interessante, come antinfiammatorio soprattutto, come antidolore, come decontratturante muscolare.
0: Decontratturante
1: muscolare.
0: Mi piace.
1: È molto importante.
0: Allora, quando siamo arrivati oggi, caro Mario, noi eravamo circondati dagli Aristogati. Tu hai visto?
1: Sì,
0: Aristogati ormai questi qua.
1: Aristogati, certo.
0: Abbiamo gli Aristogati, di una bontà assoluta, c'è sempre quello che soffia, ma comunque ormai è dei nostri, nonostante tutto. Gli altri cinque ormai sono supersonicamente di casa, quindi qua, come topi, noi non dovremmo avere problemi di antivirus. Io penso che come minimo l'antivirus e entro qua non ci entri, se non in formula disinformativa o informativa che dir si voglia. Tu mi hai accennato alla novità che esporrai sabato prossimo al GAS dalle 11 alle ore 18 che terremo qui a Radio Gamma 5. Oltre al manichino, oltre alla prova solette, oltre
1: sì,
0: a chiedetemi quello che volete e anche
1: sì,
0: di più.
1: È una novità, sì.
0: Io sono pronto a indossare l'esoscheletro.
1: Ecco,
0: ne ho sentito parlare tante volte, esoscheletro e gli animali che lasciano la corazza e quant'altro. Parlami di cosa vedranno sabato prossimo, i vantaggi che può avere questa struttura.
1: Certamente.
0: E perché
1: è
0: utile parlarne oggi. Perché?
1: Un attimino, come dire, ho scritto qualcosa perché è un argomento estremamente interessante.
0: Che tu hai provato l'altro giorno,
1: che ho provato
0: prima hai fatto una salita
1: e
0: sbaccavi che metà basta, eri distrutto, eri.
1: Sì, ma allora io devo tenere sempre conti una cosa, io ho 76 anni 76 compiuti 4 giorni fa, quindi
0: grazie. Non lo sapevamo nemmeno,
1: ecco.
0: Sì,
1: per cui chiaramente le mie articolazioni non sono più quelle di 10 anni fa. Cammino bene, per fortuna, però ovviamente la mia resistenza, nonostante anche un certo allenamento, come tutti noi, vero?
0: Sì,
1: come
0: esatto.
1: Tutti noi. Ebbene, ho scoperto che esiste un qualcosa che si chiama esoscheletro.
0: Che magari qualcuno all'ascolto avrà già sicuramente anche provato.
1: Ma penso di sì, magari l'ha anche provato, che è in grado di migliorare nettamente la mia resistenza, la mia forza muscolare, semplicemente indossando. A me questo concetto della terapia che si fa indossandola mi piace tanto.
0: Sì.
1: È come la FIR, vero? Io indosso la maglietta e faccio terapia sotto certi
0: quindi
1: aspetti.
0: Quindi un doppio indossare sarebbe stravincente allo stesso.
1: Esattamente,
0: punto.
1: Soltanto che ho capito una cosa, che
0: sì,
1: mentre l'esoscheletro mi dà un potenziamento esterno, la FIR mi dà un'attivazione interna. E allora dov'è, come dire, la furbata, fra virgolette,
0: sì,
1: l'abbinamento tra l'esoscheletro e il tessuto FIR. Allora,
0: i vantaggi di questo esoscheletro quali sarebbero? I vantaggi
1: sono: l'esoscheletro mi permette di supportare i muscoli e le articolazioni,
0: sì.
1: Mi permette di ridurre lo sforzo fisico mentre cammino, il che vuol dire allungare il tempo di camminata.
0: Sì.
1: Cioè io posso tranquillamente, adesso mi è capitato proprio.
0: Poi spiegheremo esattamente come uno lo indossa, perché qua mai uno pensa alla maglietta, ai pantaloncini,
1: no,
0: non è proprio così.
1: L'esoscheletro è una struttura rigida, tra virgolette, ha un peso inferiore ai 2 kg,
0: 1,8
1: per l'esattezza. Lo si indossa come una cintura,
0: sì.
1: In effetti si indossa.
0: E lateralmente?
1: Lateralmente abbiamo praticamente due strutture in titanio, sottili,
0: sì. Sì.
1: Che vanno ad agganciarsi alla zona sopra le ginocchia.
0: Ok.
1: Basta. Cos'è la novità, fra virgolette?
0: Sì.
1: È che è una struttura robotica, chiamiamola così, dotata di intelligenza artificiale, che metti in moto due motorini laterali
0: con batterie, quindi vanno a batteria, insomma,
1: ricarica,
0: batteria,
1: sì, batteria, caricano come il cellulare,
0: sì,
1: con la stessa sistema,
0: sì.
1: L'intelligenza artificiale riconosce il tipo di terreno che sto facendo,
0: addirittura
1: riconosce
0: discesa, salita, mare,
1: salita,
0: montagna,
1: discesa, se sto correndo in discesa, in salita, se sto salendo le scale, se sto facendo una rampa.
0: Questo parrebbe però di utilità solo dal punto di vista sportivo, comunque camminante, ma non è così.
1: No, assolutamente, va benissimo anche della persona che ha ad esempio problemi di deambulazione,
0: esatto.
1: Ma molto più anche, molto chiaramente, la persona che è abituata ad andare via con gli amici, col gruppo, a camminare in montagna ad esempio,
0: sì.
1: E per motivi di età si accorge che si stanca molto di più, rinuncia ad andare via col gruppo,
0: sì.
1: Anche perché si rende conto molte volte di essere quasi un peso, vero? Devo rallentare gli altri perché io non ce la faccio. Allora è chiaro che uno poi dice: vabbè, rimango a casa, ma non penso che sia contento di rimanere a casa.
0: Fare una scommessa, lo mette sotto il vestiario e umilia tutti.
1: Io utilizzo questo esoscheletro e ragazzi,
0: l'hai provato?
1: Io l'ho provato e devo dire adesso, in tutta sincerità, non pensavo di poter sentire un effetto simile. È come sentirsi ritornare indietro di 20 anni, perché ti accorgi che stai camminando, ma in realtà, fra virgolette, stai volando, non fai più fatica. Fare una rampa di scale, fare, non so, 4-5 rampe di scale, facendone magari anche un po' velocemente, quando arrivi alla fine, insomma, un po' di fiatone ce l'hai, ti metti quello. Io sinceramente, parlando tranquillamente, non ho modificato la mia respirazione.
0: Una bicicletta pedalata assistita, Mario, e una senza pedalata assistita, Mario.
1: Ecco, facciamo la differenza. Ecco, quante persone non andavano più in bicicletta perché a livello muscolare non ce la facevano a pedalare, eccetera. Hanno usato la bicicletta pedalata assistita, hanno ritrovato un mondo. La stessa cosa può succedere, e io mi auguro che, veramente, utilizzando questo esoscheletro. Allora, dato che ho conosciuto l'azienda che produce questi esoscheletri, sì, mi sono detto, ma sposa bene con la FIR? Sì, sposa. Perché? Perché, come dicevo prima, tu esoscheletro fai il potenziamento esterno, sì, io FIR faccio l'attivazione interna, sì, mettiamo insieme le cose, insomma, vediamo, è un duo vincente. Adesso tutto è, come dire, è ancora in aria, vero, fra virgolette, perché è una cosa che va sperimentata. Però ho detto, visto e considerato che ho la possibilità di proporlo e di farlo vedere, perché no, sabato prossimo
0: lo fai vedere, insomma,
1: lo facciamo vedere,
0: campione qua,
1: lo indosso, lo faccio indossare al manichino, che comunque rimarrà sempre fermo perché non comincerà a camminare grazie all'esoscheletro. Però qual è il bello, la proposta, se qualcuno vuol provarlo, vuol testarlo,
0: allora testiamo,
1: lo può fare. Allora, ovviamente non immediatamente lì, perché ci vuole, però può semplicemente prenotare il suo test gratuitamente, chiaramente, a casa, e verificare la differenza. Questo mi serve anche a livello proprio...
0: A casa, a casa tua, a casa dove?
1: No, a casa sua, della persona.
0: Ma uno va a portargli l'esoscheletro?
1: Certo, volentieri glielo portiamo. Oppure, se uno può anche venire a casa mia, ma...
0: Ecco, se vuole anche... Le porte sono aperte,
1: sì,
0: la porta del
1: mamma
0: dottore.
1: Mia, anzi... Anzi, vedo anche, devo anche ringraziare tutti quelli che telefonano, vengono. Bene. Anzi, è un piacere anche perché c'è modo anche di parlare con tranquillità, possono vedere un po' tutti i prodotti. Vedo persone veramente interessate.
0: La tua casa strepitosa, bellissima, cioè, ho visto, ma molto bella tua casa.
1: Sì, sì, una casa, insomma, sì.
0: Molto bella, tanto spazio, è verde.
1: Sì, lo spazio c'è. Ecco,
0: è la
1: sì.
0: strada frontale, però.
1: Sì, resto... sì, ma lo spazio c'è, all'interno c'è tanto spazio, il giardino è grande, per cui una persona può anche.
0: Tanto che tenevi 700 cani, quanti cani che c'è?
1: Magari. Magari ma ne avevo 8, ne avevo 8 cani, purtroppo adesso sono rimasti in uno solo di 17 anni, che non ci vede, non ci sente e non si muove, perché ha il posteriore bloccato da un'artrosi importantissima, insomma, ecco. Però cioè,
0: nome,
1: è l'importante. A lui si chiama Checco.
0: Checco,
1: poverino.
0: Checco,
1: il grande Checco, il grande piccolo Checco, perché è un
0: Quindi
1: insomma, cagnottino.
0: Sabato posso conoscere anche questa realtà dell'esoscheletro?
1: Sì, molto volentieri, perché, come dire, se è possibile potenziare anche l'effetto della FIRE, lì c'è una sinergia veramente che funziona molto molto bene, ecco. Poi la FIR la sappiamo, l'infrosso profondo a livello di equilibrio è formidabile, le solette FIR, andando a riequilibrare, a decontrarre la muscolatura, a ottimizzare quelle che noi chiamiamo le catene neuromuscolari, migliorano veramente l'equilibrio della persona.
0: E
1: quindi
0: questo possono sperimentarlo anche sabato prossimo.
1: Ah, beh, quello sì.
0: La prova delle
1: solette. La prova delle solette è sempre
0: prima e dopo, e quindi
1: esattamente, come faccio sempre, come faccio anche da me in studio, da me a casa mia, insomma, ecco. Quindi
0: se fosse interessato, casa sua è a Resana.
1: A Resana
0: potete andare tranquillamente,
1: sì,
0: perché insomma è uno dei nostri, e tutto. Volevo chiedervi però, in riferimento a altre trasmissioni che hanno sicuramente toccato, diciamo, la tematica di oggi, c'è concorrenza, diciamo, in quest'ambito qua della FIR, piuttosto che infrarossi e quant'altro?
1: Beh, io la concorrenza in questo momento non la sto sentendo. Cioè, io lavoro, fra virgolette, non mi interessa la concorrenza.
0: Sì, no, ti dico questo perché mi aggancio un po' al messaggio che mi ha mandato Luca. Buongiorno dottor Paladini e Luca, volevo chiedere se esiste un metodo per distinguere un vero tessuto FIR da uno falso, perché si può farsi fregare, che prove possiamo fare a casa grazie.
1: Allora, beh, prove a casa no. Allora, fondamentalmente il tessuto FIR deve essere un tessuto certificato dal Ministero della Salute. Quindi si acquista se è un dispositivo medico di classe 1, anche perché c'è la detrazione fiscale se uno poi vuole accedere anche a quella possibilità. Primo. Secondo, il tessuto FIR deve avere la componente di FIR scritta in etichetta o sul tessuto stesso. Quindi se io prendo una maglietta anonima, sì, e dico questo è tessuto FIR, cioè, potrebbe anche esserlo.
0: Se passa e vuoi comprare in spiaggia
1: e dice FIR, sì.
0: Prendiamogli il cocco, ma
1: esattamente.
0: Il cocco, qua che sta il cocco.
1: Ecco, la famosa vitamina Africa, vero, come la chiamavano in lavoro? Africa, sì, vero? Bravo. Ecco, mi ricordo i vecchi tempi di Bibione e di Jesolo, vero? Bibione e Jesolo con il cocco, con quelli del cocco che passavano.
0: Cocco bello, cocco fresco.
1: Cocco bello.
0: Il primo per tutto,
1: esattamente. Quindi c'è bisogno che ci sia l'etichetta e che ci sia all'interno un'etichetta che spieghi bene il tipo di tessuto, perché i tessuti hanno dei nomi, sì, i nomi, e in base al tipo di tessuto si sa anche la percentuale di FIR, cioè di minerale bioattivo presente nel tessuto.
0: Senti, ci perde se non lo laviamo a mano? Perché l'altra volta si accennava sto passaggio.
1: Va lavato a mano. Allora io dico, considerate il tessuto FIR, l'abbigliamento FIR, come un abbigliamento in cashmere.
0: Ah, ok. Ecco. Quindi delicato.
1: Quindi delicato. Se noi abbiamo una maglietta in cashmere, ci dedichiamo attenzione nel lavaggio, vero? Quindi è molto importante. Va lavato, come dico sempre, con temperatura in acqua, con temperatura non superiore ai 30 gradi. Sì. Non usare additivi chimici, non usare ammorbidenti. Attenzione, non perché questi snaturino, denaturino i minerali, ma perché alterano la fibra e la rendono meno elastica.
0: Ah, okay.
1: Quindi
0: da quel lato là,
1: sì. Praticamente, ecco. Quindi lavare a mano un paio di calzini o anche una t-shirt o anche un leggings,
0: non è... il beneficio della realtà FIR
1: permane, però una cosa è avere una maglietta che ti sta bene addosso, oddio. Una cosa è avere una maglietta invece
0: che slabbrata,
1: ecco.
0: Il fighetto
1: sì,
0: in estate,
1: fra parentesi, esatto. Se vuoi farlo
0: il riferimento penso all'esoscheletro. Lisa mi scrive: buongiorno, va bene per bambini con difficoltà? Grazie. Penso all'esoscheletro però.
1: Sì, allora lì bisogna sempre verificare di persona, perché ci sono le taglie per l'esoscheletro, le misure. So che in questo momento si sta facendo tantissimo lavoro a livello riabilitativo, sì, con gli esoscheletri, però è un mondo nuovo, sì, che va ovviamente valutato e vagliato.
0: Ho capito. Sempre Luca, dopo quanto tempo minimo di indumento FIR indossato possiamo avere il massimo ossido nitrico utile per il nostro corpo? Tu hai idea?
1: Ah beh, questo molto molto rapidamente. Per quanto riguarda le solette, l'effetto di miglioramento dell'equilibrio è quasi immediato, nel giro di un minuto e mezzo. Per quanto invece riguarda il massimo della liberazione di ossido nitrico, ci vogliono 3-4 giorni, perché... poi dipende ovviamente dal tipo di indumento che indosso, vero? Sì, chiaramente.
0: Sì. Vabbè, Beppi 300 l'abbiamo l'ascolto, sarebbe utile che per te, Beppi, che ormai te è a fiacca, assolutamente, guarda WhatsApp, ma sono in attesa che arrivi casomai via WhatsApp. Avevo proposto il passamontagna FIR non per le rapine, ma per rilassare tutta la testa e poterli indossare camminando. Non è previsto questo tipo di indumento in futuro se tanti si fanno avanti?
1: In realtà non esiste il passamontagna in quanto tale, esiste però il berrettino FIR, quello che abbiamo chiamato capillum, vero?
0: Capillum,
1: il berrettino FIR, ed esiste lo scaldacollo che si trasforma in passamontagna. Perché lo scaldacollo basta un attimino modificarlo e diventa un passamontagna a tutti gli effetti.
0: Tra i principali benefici, il fatto che migliori la microcircolazione del sangue, detto prima, è basilare? Importante,
1: eh sì, è basilare, è per tutti.
0: Dai più c'è, i più anziani.
1: Esatto, per tutti. E questo dimostra anche come l'utilizzo del tessuto FIR, i capi di abbigliamento in FIR, sia trasversale, nel senso che non c'è un'età preferibile. L'incremento della microcircolazione determina un incremento della ossigenazione ed è proprio questo incremento dell'ossigenazione che determina un miglioramento globale del nostro corpo, quello senz'altro.
0: Senti, serve magari o dà una mano per quanto riguarda l'eliminazione delle tossine e le sostanze infiammatorie?
1: Certo, certo, certo, certo, teniamo conto che
0: più lo indossiamo meglio è.
1: Certo.
0: Anche di notte, insomma.
1: Anche di notte, tant'è vero che praticamente si può indossare la t-shirt, si può indossare come abbigliamento intimo senza nessun problema. Oppure se una persona, ad esempio, che molti dice ma io sono abituato a dormire nudo a letto, sì, non metto niente, cioè, perfetto, esiste un coprimaterasso in tessuto fiere che in questo modo durante la notte, per tutte le ore notturne che si dorme, il corpo riceve l'infrarosso profondo, perché ovviamente scaldando, attivando, sì, vero, i minerali del coprimaterasso, globalmente il corpo è un total body, come lo chiamiamo, vero? Viene coinvolto. Ecco, questo è anche un modo estremamente intelligente di utilizzare il tessuto FIR, vero? Durante la notte.
0: Ok, riduce rigidità muscolare e dolore anche.
1: Sì, quello sì, proprio legato al discorso dell'incremento della microcircolazione dell'ossigenazione, soprattutto migliora anche la prestazione sportiva, che possa essere amatoriale o professionale. Ma
0: parlavamo del padel, che è uno,
1: sì, ad esempio, ecco, nel padel in particolare solette per quanto riguarda l'equilibrio, sì, ginocchiere, cavigliere, teniamo conto che il padel è caratterizzato da questi bruschi rapidi cambiamenti, sì, di, sì, direzione, sì, vero? Sì. Poi anche la frequenza del colpo è nettamente superiore rispetto al tennis, classico, vero? Sì. Chiaramente, quindi problematiche alla spalla, al gomito, epicondiliti in particolare, gomito, sì, nelle padel le abbiamo come patologie conseguenziali. Ecco, il fire, l'indossare una ginocchiera fire oppure una gomitiera fire aiuta moltissimo proprio a evitare questo tipo di problema.
0: Bene, quindi sabato possono sicuramente informarsi a tal proposito e
1: certamente
0: trovate qua il dottore, quindi, e consorte e tutto.
1: Sì, sì, sì, sì, beh, sempre.
0: Non manca mai. Dalle 11 alle 18 siamo qui appunto con il gas, trovate tutto anche nel sito per quanto riguarda banchetti e attivisti, non attivisti. Alle 13 pranziamo tutti assieme, dopodiché si riparte il primo pomeriggio. Alle ore 3 avremo, che rapporto hai col budino di riso?
1: Hola,
0: ti
1: buono.
0: Piace bene, perché Free Flower
1: alla grande
0: farà esattamente il budino di riso, e quindi insegnerà anche un po' alla masticata macrobiotica. Ma alle ore 15 partirà sicuramente anche con questo insegnamento qui al GAS. Vabbè, poi tutto il resto, insomma, che trovate, ripeto, anche nella pagina Telegram GAS Associazione Franco Carraro 7676. Te 76 la radio, hai visto?
1: Vero.
0: Vedi che non è, nulla è a caso.
1: Nulla è a caso.
0: I numeri non ingannano mai, assolutamente sì. Migliore recupero muscolare, la sensazione di benessere, oppure è un po' più duro del previsto? Utilizzando il FIR?
1: No. C'è questo miglioramento proprio della sensazione di benessere, che è sempre legata all'ossigenazione. È più la mia muscolatura è ossigenata, meno acido lattico produco, nel senso che prolungo lo sforzo, più facilmente recupero, sì, e soprattutto evito la comparsa di quei dolori muscolari post esercizio, post prestazione, che sono quelli che vengono chiamati i dolori muscolari come vengono chiamati posteriori, a insorgenza successiva, che in inglese finiscono DOMS, c'è una sigla particolare per indicarli. Questo,
0: senti,
1: lo
0: gli
1: fa.
0: Anziani rivendicano che cosa nell'elenco che ho fatto prima in maniera molto Speedy Gonzalesca?
1: Beh, allora nella persona, adesso è difficile dire persona anziana, perché io non mi sento anziano, quindi nei diversamente giovani, io ho visto personalmente l'utilizzo della t-shirt mi serve tantissimo.
0: Tutto l'anno uno la mette, tiene sotto.
1: Sì, tutto l'anno, io la porto anche in questo momento, ce l'ho sotto.
0: Manica corta,
1: la porto. È come la famosa maglietta della salute di una volta, vero?
0: Esatto,
1: ecco,
0: sì.
1: Quella la porto tranquillamente, non è ovviamente lana, quindi non, ecco, un altro effetto. Non riscalda, è termoregolatrice. Tutto il tessuto fire.
0: Sono tutte colorazioni nere a parte,
1: sì,
0: lenzuola.
1: Sì, ma sono, attenzione, sono tutte termoregolatrici, per cui mi regolano proprio la temperatura.
0: Anche in estate,
1: sono persone che utilizzano i leggings in maniera continuativa d'inverno ed estate per andare a correre, per allenarsi in casa, si può portare sempre.
0: Poi non c'è un motivo preciso perché sono nere, potrebbero essere altra colorazione, sinceramente mi dice.
1: Nere sono per un punto di vista, come dire, pratico.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sporco, dai,
1: sì, pratico, no, sì, no, sì, ma sotto certi aspetti veramente, veramente pratico. Ecco, quindi sono abiti, capi di abbigliamento che possiamo portare in maniera continuativa tutto il giorno, perché proprio è la continuità. Che fa poi, che determina il risultato. Le solette personalmente ce l'ho dal 2020 che le porto sempre.
0: Mm. Paolo, ecco, ti chiede, ringraziandoti Luca, ci potrebbe spiegare perché le solette aiutano e come agiscono sull'equilibrio in modo così veloce come dice?
1: Perché le solette hanno un'immediata azione su quelli che sono dei particolari recettori di carico e di pressione presenti sulla pianta del piede. Si chiamano barocettori, registrano i carichi, barocettori.
0: Non perché barano.
1: No, no, non sono, anzi sono onestissimi, vero? Non sono di Bari.
0: Correttissimi.
1: Dei correttissimi. In più determina immediatamente fenomeni di decontrazione muscolare, laddove la muscolatura è rigida, contratta per cattiva postura, e questo determina quella che noi chiamiamo, come ho detto prima, una ottimizzazione delle catene neuromuscolari. Questo si traduce in un miglioramento di quella che noi definiamo la capacità propriocettiva, che è la capacità di percepire lo spazio che ci circonda, sia a occhi chiusi che ad occhi aperti. E questo avviene in tempi estremamente rapidi.
0: Bene, buongiorno, i prodotti FIR sono indicati anche a cardiopatici e o portatori di stent?
1: Sì.
0: Grazie, buona vita, Flavio Papo, ma soprattutto aspiranti influencer di se stesso,
1: bravissimo.
0: Di me stesso scrive.
1: Bravissimo, sì, sì. Anzi, teniamo sempre conto che in tutte le patologie cardiache di natura vascolare il problema è legato fondamentalmente all'ostruzione delle coronarie. Pensate all'infarto, vero? Alla microcircolazione. Quando io applico un tessuto vasodilatatore che ha un effetto vasodilatatore, li vado a migliorare l'ossigenazione del muscolo cardiaco. Quindi, tant'è vero che una cosa importante, il tessuto FIR, la FIR, la tecnologia FIR, non ha controindicazioni e non ha effetti collaterali negativi.
0: È importante da dire questo, non ha effetti collaterali.
1: Non ha nessun effetto collaterale se non positivo, ovviamente, sì, ovviamente. Ma soprattutto non ha controindicazioni. Non dimentichiamoci che qualsiasi altro tipo di terapia fisica ha quantomeno come controindicazione la gravidanza, per un principio di precauzione, e la presenza ad esempio di dispositivi medici impiantati, come possono essere il pacemaker, il defibrillatore, l'impianto cocleare, eccetera. Ecco, la FIR non ha assolutamente nessuna di queste controindicazioni.
0: Ma riuscite già a riecheggiare tutti al mare a mostrarla che appecchiare, però lei non vuole andare, lui non vuole andare, troppi inestetismi. La FIR può venire in soccorso e farci ritornare al mare, anche se costa l'ira di Dio per qualcosa, se stiamo a casa lungo la Brenta, la Piave, la Muso di Sassi.
1: Allora, diciamo,
0: è molto meglio, però
1: inestetismi, i classici inestetismi della cellulite, i classici inestetismi legati all'invecchiamento della pelle, e attenzione, perché col passare degli anni i nostri amici fibroblasti che sono presenti nell'epidermide, nella cute, producono elastina e collagene in forma sempre minore, perché si riduce proprio l'irrorazione, viene a mancare l'apporto di sangue, di ossigeno. Chiaramente è ovvio, la FIR determina un incremento determina vasodilatazione, quindi un incremento dell'ossigenazione, per cui incrementa da parte di questi fibroblasti la produzione di collagene e di elastina. Tant'è vero che uno dei primi effetti di cui la donna in modo particolare si accorge usando i leggings della FIR è che la pelle è più levigata, più compatta, più liscia.
0: Più glabra.
1: E glabra vuol dire senza peli, ovviamente.
0: No, ma glabra vuol dire che liscia assolutamente.
1: Anche liscia.
0: La superficie del ghiaccio.
1: Più liscia.
0: Molto glabra.
1: Ecco, più liscia. Più liscia.
0: Buongiorno, ho portato a mio papà domenica una ginocchiera che aveva problemi appunto nel camminare, lunedì mi ha già confermato che sente l'effetto benefico grazie a Nicola. Però non so se sia ginocchiera quella FIR.
1: Sì, sì, sì, beh, certo. Sì, sì, sì.
0: Poi si aggiunge, mia mamma ha problemi alle spalle, ma non c'è una spalliera?
1: No, non c'è la spalliera, in questo caso si utilizza proprio la t-shirt e la maglietta, oppure la federa durante la notte. perché ovviamente
0: che è bianca,
1: che è bianca, sì, esatto. Che
0: è tutto nero eccetto bianco,
1: che è bianco.
0: E copri cuscino, federa
1: e copri materasso, sono bianchi, e le solette che sono, come dire, una tinta intermedia, diciamo così, ecco.
0: Senti, per eliminare le scorie, perché siamo tutti ciapaie e gli antibiotico resistenze, antibiotici, mangiamo male, e per buttare via un po' di scorie, le tossine,
1: anche in questo caso
0: è un aspiratore decente sta roba qua?
1: Sì, diciamo, non è un aspiratore, no, chiaramente no, che magari no, facilitando l'irrorazione, l'ossigenazione, incrementa anche quelli che sono i meccanismi di eliminazione, quindi la sudorazione, l'attività renale, l'attività epatica, viene tutto migliorato. Chiaramente sono quegli organi emuntori, come si chiamano, che eliminano anche le tossine.
0: Lui, in base alle domande, pare che si ha bisogno, diciamo, di questa tecnologia soprattutto laddove ci sono delle problematiche dal punto di vista salutistico, salutare o comunque sanitario. Ma non è così, perché tu dici, come fase di realtà preventiva è importante,
1: certo,
0: averla mai.
1: Caspita,
0: uno dice, ma io non sto mai.
1: No, ma
0: beato ti.
1: Beato, anzi, dico sempre, proprio perché non stai male hai il diritto dovere di mantenerti in buona salute.
0: Esatto, sì.
1: Quindi questo lo puoi fare ovviamente tramite l'alimentazione, tramite la respirazione,
0: la camminata,
1: sì, però anche soprattutto fornendo ai tuoi organi, al tuo apparato, fondamentalmente muscolo scheletrico, la migliore ossigenazione possibile.
0: Sì.
1: E questa la fai utilizzando un tessuto FIR.
0: È capitato qualche volta che sia arrivato lui e lei, lui sta in disparte e lei ti dice, ma che lui non ci crede.
1: O
0: viceversa.
1: No, recentemente ho delle persone che apprezzo moltissimo, che vengono non per acquistare, nel senso di dire voglio comprare, dire mi può spiegare come funziona?
0: Beh, sabato prossimo devono fare questo.
1: Ecco. E allora lì, ovviamente, nel momento in cui hanno capito come funziona, la voglia di sperimentarla, di provarla, c'è. Questo mi sembra ovvio.
0: Massimo da Bassano, buondì Luca, dottore e tutti. Per artrosi e per passare sui metal detector tipo aeroporti è un problema? Grazie ed è tutto. No, suona sempre con passi. Cioè, praticamente abbiamo.
1: Ma che cosa? No, ma parla
0: no,
1: della
0: FIR indossata.
1: Non di sicuro.
0: No. Non decolla più nessuno, guarda.
1: No, assolutamente. Anzi, direi che anche chi lavora in aeroporto o chi guida un aereo, un pilota, utilizza molte volte questi tessuti perché sono obbligati a rimanere per tanto tempo fermi seduti, vero? E quindi con problematiche di cattiva circolazione. Teniamo conto che la postura condiziona moltissimo i dolori muscolari.
0: Nel caso di vene varicose è importante che il tessuto copra le gambe che hanno questa problematica? Può aiutare per questo problema circolatorio?
1: Sì. Utilizziamo i gambaletti in questo caso, che coprono tutta praticamente piede fino al ginocchio. Sì. Possiamo utilizzare i leggings, sì, per migliorare proprio la circolazione venosa e la circolazione linfatica, sì, quella che poi è responsabile delle gambe gonfie, sì, legati proprio alla postura, alla gravità, per uno sta in piedi 8 ore al giorno, è chiaro che per gravità i liquidi tendono a depositarsi.
0: Esatto. Se per caso un domani ti ha bisogno di numeri particolari vincenti e magici da imprimere tutta tecnologia FIR, te li do io, 01 59 80 90 288, 5 per 1000 di Radio Gamma 5.
1: Ah, sì, okay.
0: È la figata, cioè vendiamo questo e dietro in gigantesco
1: magari anche con un QR code che possa
0: perché no, se un domani c'è questa possibilità, ecco.
1: perché no,
0: bussa alla nostra porta. Buongiorno, la cintura della quale parlava può avere interferenza con pacemaker? Grazie. 027.
1: Sì, chi utilizza il pacemaker deve, non può adoperare questo tipo, parliamo dell'esoscheletro in questo momento, l'esoscheletro,
0: sì,
1: vero?
0: La cintura è esoscheletro, in questo caso no. Esoscheletro, esatto.
1: No.
0: Se vedere se quegli apparati là che uno non cammina e lo tengono in piedi con l'esoscheletro, questa è un po' un'altra cosa.
1: Agevola la camminata, agevola l'equilibrio
0: e tutto il resto.
1: È un'altra cosa. Eventualmente, se volete, faremo una trasmissione eventualmente dedicata solo all'esoscheletro, portando tutte quelle che sono le informazioni più recenti, perché ovviamente è sempre un qualcosa in via di trasformazione.
0: Perché ha un costo non proprio agganciabile a tutti, e comunque faccio per dire che tanto se ne parla sabato, se per i curiosi o per chi ne fosse interessato, lui l'ha provato e quindi a sto campione
1: io porto la mia esperienza personale, quello che, come dire, si può dire.
0: Sai che noi siamo già in mare, quindi ciao Luca, l'Europa ha rispedito indietro una nave piena di carne di pollo dal Brasile come accordi del Mercosur, perché è infetta da salmonella. Viva il Mercosur, andiamo avanti così. E qua si parla di Mercosur, di accordi di libero scambio, si parla, diciamo, di carne infetta, si parla di mettere in difficoltà il nostro sistema produttivo dal punto di vista zootecnico, ma anche agricolo soprattutto. Tra poco parleremo di Israele, questione israelo-palestinese, parleremo di tutto di più. Nel frattempo però siamo qui col dottor Mario Palladini, la sua energia invisibile.
1: E una cosa importante, vai. L'applicazione in caso di dolori da fibromialgia. Ecco, questa è una la fibromialgia è una patologia sempre più frequente, la si sta riscontrando in maniera piuttosto evidente. Molte volte sono persone che ne soffrono da anni, ma sono sempre state, come dire, etichettate queste patologie, o meglio questi sintomi, questi disturbi, come artrite, come polimialgia reumatica, eccetera eccetera. Poi hanno scoperto che hanno la fibromialgia. Ora, usando il tessuto FIR è dimostrato, ci sono dei lavori scientifici ormai che hanno 10 anni, quindi può veramente ridurre i dolori, può migliorare il sonno, che è fortemente compromesso durante questa malattia. Quindi abbiamo un vantaggio, anche non guarisce la malattia, perché non c'è nulla che la guarisca, però controllare i sintomi e vivere meglio come qualità di vita, penso che
0: sei milanista,
1: serve.
0: Cos'eri? Milanista?
1: Sì, milanista. Sono milanista.
0: Eri milanista fino a ieri sera.
1: Lo sono ancora.
0: Lo sei ancora? La fede non si molla mai. Però il Milan ha difficoltà. Però noi abbiamo avuto praticamente il Venezia, che è salito in Serie A.
1: Sì, quello ha fatto molto piacere.
0: Il Vicenza in Serie B, il Padova si è strasalvato, e il Verona purtroppo no. Avessi indossato la FIR, il Verona non sarebbe retrocesso. No, è ovvio.
1: Non so se il Milan
0: dobbiamo poi ingigantire la questione.
1: Sì, bisogna, ecco,
0: l'Hellas
1: e allora Verona Hellas indossate le magliette FIR.
0: Non sarebbe stata nessuna retrocessione, ragazzi.
1: Esatto.
0: Perché gli altri che ho appena menzionato in termini positivi avevano tutti la FIR, ragazzi.
1: Bene, infatti, se l'avesse.
0: Quindi a Vicenza lanciavano la maglietta bianco-rossa, ma quella sotto non l'ha mai lanciata.
1: Esatto.
0: Non dovevo lanciare, però resti tra noi altri, ragazzi.
1: Comunque ci sono, nell'ambito del ciclismo, i ciclisti adoperano pantaloncino FIR, adoperano la t-shirt FIR, adoperano le solette FIR. Attenzione.
0: E Varenne?
1: E Varenne, beh, il cavallo
0: per eccellenza
1: adopera il tessuto FIR.
0: Il tessuto FIR, il grande Varenne, oggi in Campania però.
1: Oggi sì, in Campania. In provincia di Caserta, mi sembra, o di Napoli.
0: Ciao
1: di Napoli,
0: Mario
1: Caserta.
0: E ciao Luca, doppia R.
1: Beh, bellissimo. Ma la tua com'è, il doppia R tua?
0: Luca, provincia toscana, Luca, no?
1: Ah, ecco.
0: Ciao Mario e Luca e Mario a sabato. E quindi
1: a sabato.
0: Senti una cosa, teniamo questo intanto. Allora, nel caso di mal di denti o cervicali, può essere utile per calmare il dolore con lo scaldacollo?
1: Sì, può essere utile, anche si può appoggiare il tessuto proprio sulla guancia che magari è infiammata, lo si può mettere a mo' proprio di sciarpa avvolta attorno, e un effetto antinfiammatorio e antidolore me lo dà.
0: Per chi ha le ulcere diabetiche?
1: Sì, lì c'è un discorso molto importante da fare, il tessuto FIR facilita la guarigione della lesione diabetica, quindi piede diabetico, facilita la guarigione della lesione da ulcera da decubito. È la piaga da decubito, anche perché sono tutte situazioni legate a una cattiva ossigenazione, vero?
0: Sì, l'aspetto posturale importante per i calciatori, non
1: l'effetto
0: solo.
1: Posturale è importante per tutti, sì, noi, esatto, per tutti esatto. Noi abbiamo una cattiva postura in senso generale, che cominciamo ad assumerla dal banco di scuola ad arrivare al posto di lavoro.
0: E adesso i computer e queste mattonelle tecnologiche sono tutti ingobbiti stile Andrea, come dico spesso, e di conseguenza, perché lui aveva una scatola nera sulla schiena che
1: è
0: importante, ma gli altri conviene
1: in effetti abbiamo il discorso i dolori muscolari da postura sono frequentissimi. Statisticamente è stato stabilito che circa il 70% dei dolori muscolari sono di natura posturale.
0: Per cui, portando la maglietta, può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna? Saluti da Walter.
1: Sì, nel senso che non è la terapia per l'ipertensione arteriosa, attenzione, però determinando vasodilatazione contribuisce, insieme eventualmente alla terapia farmacologica, al miglioramento dei valori pressori.
0: Io soffro della neuropatia per la compressione del nervo pudendo, nervo del pavimento pelvico. Sì. Potrebbe essermi di aiuto? Grazie.
1: Può essere utile, non risolutivo, ma utile sempre a livello di dolore, chiaramente.
0: Se il grande Sinner utilizza il tessuto FIR, chiedo, può batterlo?
1: Non lo so se utilizza il FIR.
0: Ah, no, penso di no.
1: Non so se utilizza il FIR. Diciamo che in questo momento forse non ne ha bisogno.
0: No, no,
1: vince. Magari andando avanti con il tempo, forse anche lui avrà bisogno, esatto, di maggiore ossigenazione ai suoi muscoli.
0: La copertura del manico di racchetta potrebbe essere la FIR, non ci dice.
1: Oh, quello potrebbe essere interessante, quello sì, perché no? Perché
0: all'orizzonte
1: no?
0: Hai qualche taglio nuovo di indumenti, di abbigliamento?
1: No, in questo momento no. Siamo... Anche perché diciamo che ne abbiamo.
0: Beh sì, c'è una bella
1: a sufficienza in questo momento. Sì, sì. Comunque, se qualcuno vuole avere informazioni può sempre telefonare anche al mio numero personale, se vuoi lo posso anche dare.
0: Sì, sì,
1: senza problemi.
0: Allora, sì, sì, esatto, vediamo il tuo numero senza problemi. Ripeto, chi vuole può andare a trovarlo direttamente in un contesto bello di Resana. No. Laddove potete anche magari parlare anche di altro, perché tu ti leghi anche all'agopuntura, o ti legavi all'agopuntura,
1: certo,
0: piuttosto che
1: certo,
0: tanta altra,
1: certo,
0: realtà,
1: cioè, diciamo che sì, vengo sempre da quel mondo di medicina integrata, ecco, esatto, non mai alternativa, no, perché integrata,
0: sì, integrata.
1: Sì, sì, medicina integrata. Comunque, se volete chiamare 348 33
0: rifacciamo
1: 348. No, 348. 393 3304 634.
0: Troppo veloce, dimmelo più piano.
1: Sì, allora 393.
0: Fermati qua, 393, che sia da sinistra a destra, destra a sinistra,
1: 393.
0: Anche gli arabi scrivono giù.
1: Ok, 393.
0: 33. E anche questo è palindromo 33
1: 04 634.
0: Ah, 634. Ma non è neanche difficile, sinceramente.
1: Oh, dai, tutto sommato, a forza di ripeterlo.
0: No, però più semplice 0159809288, che è il 5 per 1000.
1: C'è 5 per 1000.
0: Devo cacciarlo dentro ogni tanto. Ciao Luca, buongiorno dottore. Io 2 mesi fa ho comperato le ginocchiere, però sono strette, dovrò cambiarle. Grazie, Ada di Asolo.
1: Benissimo, nessun problema. Mi contatta telefonicamente.
0: O passa qua sabato.
1: O passa senza problemi.
0: Chiamano già adesso, è incredibile cosa abbiamo.
1: Potrebbe anche essere qualcuno che chiama generalmente.
0: No, adesso non può chiamare così.
1: Lo so che non può chiamare.
0: No, nel senso così frettolosamente.
1: Sì, però potrebbe anche essere.
0: Perché ci sono diverse taglie qua, anche qua.
1: Sì, ovvio. Sì. Probabilmente ha preso la.
0: A proposito di taglie, si parte da.
1: Ah, le taglie, sì. Tutte le taglie.
0: In generale.
1: Ci sono tutte le taglie, ci sono.
0: Si va
1: SML, XL, XXL, per cui
0: doppie XL sono.
1: Sì, si copre tutte le necessità. Senza nessun problema, sia per quanto riguarda.
0: Se ci fosse un caso particolare 4-5 XL è possibile per
1: te? No? Sì, nel senso che allora a quel punto si fa fare a parte il prodotto.
0: Sarebbe la possibilità, quindi ecco, sì. Lo dico perché magari sì, qualcuno. Sì.
1: Recentemente, non più tardi di una settimana fa, una persona ha comprato un coprimaterasso. Ovviamente lui aveva un lettone da. Sì, anziché essere il classico un lettone, abbiamo fatto il materasso, cioè il materasso, il coprimaterasso della sua misura.
0: Abbiamo un minuto, poi ci si vede sabato dalle 11, ripeto, alle ore 18 con anche il dottor Paladini, ma poi avremo anche Mattia Donadelli e tanti altri. Ce n'erano tra poco, ma mi raccomando, arrivate qua con qualsiasi tempo, perché sia pioggia o pioggia, noi andiamo d'oltranza, basta, ormai non ci ferma più nessuno.
1: Appunto, quindi non c'è problema.
0: Abbiamo posizionato le reti e quant'altro, per cui abbiamo messo qua, visto il cancello nuovo che impasto.
1: Sì, ho visto.
0: Ti cambia l'umore, eh?
1: Sì, vero, bello.
0: Sei mai stato
1: con l'immagine dei cagnotti, dei cagnotti, esatto. Bello.
0: L'unico è un segugio, è un setter, è un doberman. Che cacchio di cane ha queste orecchie qua? Un coccherino, non si sa. L'importante è che il nostro cane col monocolo, però, perché
1: puoi lanciare un messaggio, un sondaggio. Che sì, nome dare al cane?
0: Lanciato,
1: ecco. Ah, ecco, che nome dare?
0: Quindi prima di me, in parte con l'anima, dicevo un segugio, seguendo poi anche tutte, diciamo, ecco, le preziosità, insomma, del cane segugio, che si lega anche al mondo della caccia. Ma insomma, in quel caso là, lasciamo tranquilla Diana. Vabbè, allora qui abbiamo pochi secondi, che abbiamo da Giulio in 10 secondi, Mario.
1: Ma allora, il numero telefonico ve l'ho dato. Sì. Il sì, potete andare anche sul sito.
0: Ah, dallo.
1: Sito iflyfeartechnology.it. Comunque, se mi chiedi.

0: andato a puttane.
1: E così tutto il resto è andato a puttane. Ciao a tutti ancora, ore 13.09 di un semplice 11 maggio 2026, mentre caia un po' di acqua e quindi gocce angeliche nei nostri terreni quasi verdi, ma più che altro marroni, almeno alla nostra gauche. E allora, per chi avesse sti benedetti marmittoni, anche se comunque la dicitura più esatta è un'altra, ebbene, che sarebbe questa, sinceramente: piastre ghiaino lavato ne serve dodase. Il capo cantiere nostro ci dice questo: dodase marmittoni, così allestiamo anche l'esterno qua e viene fuori veramente un capolavoro. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Va bene, detto questo, gas ok sabato prossimo, budino di riso con le mele by Free Flower. Per quanto riguarda il corso di nutrizione macrobiotica, il ragazzo l'ha spostato ad ottobre, quindi faremo il corso per quanto riguarda preparazioni cereali e così i legumi e i cibi appunto autunnali, perché erano quelli dell'estate, ma saltando facciamo quelli direttamente autunnali. Troppo caldo, mi ha detto, praticamente pochi iscritti, e quindi di conseguenza il Free Flower sposta ad ottobre il momento del corso. Detto questo, salutiamo quelli che ieri erano presenti praticamente alla marcia Stop Pesticidi, 2-3 mila elementi, così danno alcuni giornali locali. Si è ritornati per la decima edizione per quanto riguarda appunto la famigerata realtà dei pesticidi, laddove un ultimo studio shock ha rivelato questo aumento del rischio oncologico del 150%, laddove purtroppo si utilizzano ancora questi preparati chimici, ma è soprattutto quell'effetto cocktail poco studiato, analizzato, approfondito, che porta effetti poco piacevoli. Va bene, sui pesticidi ci torneremo sicuramente con uno special. Comunque, va bene, salutiamo tutti i presenti ieri alla camminata nei colli, purtroppo resi un po' barbari anche da quella agrotossicità agrochimica che si sparge e si continua ad irrorare in quel contesto. Sabato prossimo sarà qui con noi in prima linea Mattia Donadel, che abbiamo visto con piacere ieri, abbiamo salutato e abbiamo anche quindi strutturato la raccolta firme per sabato prossimo. Dalle ore 11 partiremo con la raccolta firme per quanto riguarda questa petizione popolare che dice chiaro e tondo stop al polo logistico di Dolo. Basta cemento, basta porcate, basta tutto quello che lui verrà a dirci in diretta, ma per chi ne fosse interessato, lui da un po' di tempo allestisce anche un banchetto qui espositivo all'esterno per quanto riguarda i migliori succhi e così le confetture e quindi tutta quella roba che ha a fare con la marmellata, stile quella della nostra nonna. Però se volete venire a conoscerlo, appunto, potete farlo sabato prossimo, lo porteremo in diretta, ma ripeto, raccoglieremo firme dalle ore 11 per quanto riguarda questo stop immediato che i vari comitati che si esprimono in quella realtà della Riviera del Brenta, vuol dire Miranese, vuol dire Dolo Pianiga piuttosto che, quindi la Riviera del Brenta ben conosciuta da tutti quanti voi, ebbene dicono chiaro e tondo stop per quanto riguarda questo polo logistico di Dolo, perché progetto altamente speculativo ma soprattutto devastante in formula di aumento dell'inquinamento atmosferico nonché del rumore, vuol dire collasso della via, l'aumento del rischio idraulico, il finto aumento occupazionale e gravi carenze, soprattutto istruttorie. Ma di questo, ripeto, ne parleremo sicuramente sabato prossimo. Bene, da qualche ora, da ieri più che altro a livello online, da oggi parte la raccolta firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu. Sono state raccolte oltre 1300 firme nelle prime ore. Quando dico DDL Cieli Blu intendo dire la raccolta firme sino a quota 50.000, vuol dire un disegno di legge, 50.000 firme per quindi proporre un tema che noi ben sicuramente mastichiamo qua dentro, tanto che lunedì prossimo alle ore 14, dopo tanto tempo, ritorna in direttissima il nostro grande Rosario Marcianoff, autore di tutto quello che abbiamo denunciato anche noi altri qua dentro, perché guardando in alto, se siamo ancora convinti che siano semplici scie di condensazione, ok, segno della croce e va bene così. Perché dico segno della croce? Perché poi tutto va a ricadere per quanto riguarda il nostro ambiente, nei nostri piedistalli di vita, quelli essenziali, perché la masticata, la bevuta, i pori aperti, piuttosto che, ecco, mettiamo l'esoscheletro, andiamo a correre, sudiamo e poi ci pensano dall'alto a darci le benedizioni, le

0: irroranti benedizioni. Sul DDL Cieli Blu chiederò e farò domanda sicuramente anche al nostro Rosario Marcianò. Sì, posso spingere a firmare, però dico la verità, per quanto riguarda quello che ho intraletto, non è che sia di una chiarezza così manifesta. Sì, ok, geoingegneria, sì, ok, sì, chimica, sì, ok, chemtrace, tutto quello che volete, però andate a leggervi il quesito iniziativa, di una lungaggine forsennata, secondo il mio punto di vista troppo esagerata, laddove comunque più di qualcuno ha già denunciato il fatto che si ripropone spesse volte questa realtà di commercio interstatale o estero. Il commercio interstatale, e non è che sia proprio, diciamo, del nostro contesto italidiota o italico, che dir si voglia, per non esprimersi in blasfemia continuativa nel tempo, ma è proprio di una realtà americanoide, quindi di una federazione di stati come in America e quant'altro, e quindi United States of America, 50 stati americani. Ma qua probabilmente hanno fatto un copia e incolla, più di qualcuno suggerisce, e poi altri passaggi che comunque andremo ad affrontare prossimamente, perché ripeto, il quesito iniziativa, divieto attività di ingegneria climatica, proposta di legge, iniziativa popolare, exarti, cioè è lunghissima, una cosa veramente lunga, quando sul mio punto di vista sarebbe utile quindi sicuramente restringerla. Ricordo ancora quando noi si doveva scegliere praticamente nei vari appuntamenti pre-referendum 2011, cioè deve essere una cosa diretta, immediata, capibile, semplice, no, non uno che si butta dentro una lettura così forsennata, violazioni, articoli, ENAC, e penali e circostanze meteorologiche, condizioni, ma caboia ragazzi, è un disastro qua, poi un po' di geoingegneria, dopodiché cambiamento climatico, c'è tanta roba qua secondo il punto di vista. Però ripeto, per chi lo volesse, possibilità di firmare online DDL Cieli Blu, basta mettere questo, si è partiti esattamente diciamo da ieri per quanto vada l'online, poi ci saranno anche i banchetti informativi o comunque anche nei vostri comuni di appartenenza, nel senso si può firmare online oppure nei comuni. In questo caso, ovvio, ci hanno detto di aver inviato la PEC a tutti i comuni d'Italia, quindi circa 8.000 comuni sparsi per la nostra penisola. In questo caso vi rivolgete all'ufficio elettorale, oppure non so se sia l'ufficio dell'anagrafe, andate con un documento valido e potete chiedere di firmare i vari moduli. Nel caso non ci siano i moduli, allora potete denunciare tutto questo a chi di dovere, che sta in prima linea col DDL Cieli Blu. Oppure, oltre l'aspetto online e quello della firma in comune, ci sta anche la firma in piazza, laddove saranno allestiti i cosiddetti banchetti. Però ripeto, qui si tratta di raccogliere 50.000 firme per far sì che si batta un colpo in questa direzione. Sinceramente, detto tra noi a voce alquanto bassa, dico che saranno 50.000 firme che potremo anche raccogliere con estrema, diciamo, velocità o comunque sicurezza, però nel senso che, memori di tutto quello che è successo sinora, e l'ultimo caso l'abbiamo avuto raccogliendo oltre 80.000 firme per quanto riguarda soprattutto l'Italia, che dovrebbe garantire così che la Palestina esiste, nel senso battere un colpo in quella direzione, cioè riconoscimento da parte italiana dello Stato di Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est. Avete visto che fine hanno fatto ste oltre 80.000 firme? Sono sempre lì a giacere nel tranquillo cassettino del Senato. Va bene, nonostante le normative chiamino anche a affrontare le varie questioni da parte di lor signori, che più di qualcuno ha spinto in quella direzione, cioè di stipendio fidato e di pensione molto velocemente da acquisirsi. E quindi vuol dire i nostri deputati, intendo dire senatori o deputati in questo caso. Qui si parla di 50.000 firme, quindi vuol dire legge di iniziativa popolare, 50.000 firme. Va bene, mentre più seriosa forse è la raccolta per quanto concerne l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. C'è stata una partenza veramente al full micotone, o comunque da grande Claudio Sala quando andava sulla fascia per mettere cross idilliaci per il duo gemellare, vuol dire i gemelli del gol in questo caso, Pulici Graziani. Oltre 130.000 firme, oltre 100.000 nella prima settimana, tutto è iniziato il 27 di aprile, ripeto, sì, intenta di arrivare a quota 500.000 firme valide, intendo dire, per indire poi un referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Quelli di schierarsi, Alessandro Di Battista per capirci, sono in primissima fila, hanno fatto un gran lavoro secondo il mio punto di vista. Anche qua poi è ovvio, faranno rientrare tutto dalla finestra per tutto quello che mai riusciremo a far star fuori dalla porta, in previsione di quello che potrebbe essere la raccolta firme e la vittoria referendaria. Vabbè, intanto mettiamo un po' di bastoni tra le ruote, come suol dire in questi casi, magari con Libero, no? Piuttosto che il foglio di quella massa lardosa sarebbe, ma comunque non importa, più che Avvenire, piuttosto che il Manifesto, anche Manifesto tutto sommato è tra i beneficiari, appunto, che recentemente sono figuranti all'interno del finanziamento pubblico ai giornali, e tanto ricevono, assolutamente sì. Sono esclusi quelli magari di maggior tiratura, quelli che più di tutti disinformano, magari quelli legati alla catena dell'ex Papa Urbano Cairo, l'uomo forte della Sette, però ripeto, Avvenire, Il Secolo d'Italia, laddove Arianna Meloni è in primissima linea nel CDA. Ecco, Arianna Meloni ricordo essere sicuramente la ex del nostro ministro dell'agricoltura Lollobrigida, ma soprattutto la sorella della premier e quindi Giorgia Meloni. Poi abbiamo Famiglia Cristiana, che ovvio riceve fondi a gogo, ci mancherebbe altro, e così anche la discussione, insomma, da tanti decenni la discussione continua ancora ad avere grossi proventi, perché si parla di milioni di euro. Famiglia Cristiana ha ricevuto oltre 3 milioni di euro e quindi è 6 miliardi insomma del vecchio CONI. Comunque è partita la raccolta firme, in questo caso si firma online con lo SPID oppure con il CIE oppure nei banchetti informativi laddove ci sta. Non so se abbiano depositato anche i moduli nei comuni, se qualcuno ha maggiori notizie fresche rispetto al sottoscritto me lo faccia casomai pervenire o sapere, e io sono lì ad attendere magari il banchetto giusto per andare a informarsi, perché secondo il punto di vista la vera propria alfabetizzazione passa attraverso sicuramente il contatto diretto. Per carità, serve la piattaforma digitalmente parlando, serve la piattaforma gratuita, assolutamente sì, e sti numeri non si avrebbe raccolti in una settimana con i banchetti sparsi in qualche contesto provinciale d'Italia, però sappiamo che fa firmare anche il morto o il bisnonno e nulla sa. E allora dico concretamente, anche se comunque ovvio qua è semplice, basta reddito di giornalanza. Va bene, andremo sicuramente a toglierci un po' di tossine magari indossando quello che avete sentito dire diciamo dal nostro dottor Mario Paladini. Sabato vi aspetta come tanti altri, e noi lo faremo però anche in maniera molto particolareggiata il 2 di giugno. Voi sapete, il 2 di giugno saremo lì, perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore, e quindi abbiamo sempre al nostro fianco la Cristina, la Mara, e quindi per Mara faremo sicuramente questa grande giornata. L'attivismo lo coloreremo all'interno del bosco di Faont e saremo quindi lì a ricevere quindi anche il grande dono d'incontro con il piccolo popolo. Intendo dire, per piccolo popolo sapete, i fati, i folletti, i gnomi, streghe, che lì sono assolutamente di casa, tanto quanto il ringhio vincente, non del futuro ma allenatore del Toro, Ringhio Gattuso, dopo il fallimento epocale per quanto riguarda il mondiale, lo guardi col binocolo, non importa. Lì abbiamo sicuramente il fenomeno Colmeda, quell'acqua fresca, rigogliosa e trasparente il più delle volte, che ci invita sicuramente alla dolce camminata. Avremo assolutamente anche il bosco d'attorno, o comunque saremo prigionieri nel senso buono e pacifico del bosco, laddove Gilbert Chesbrough, non so se lo conoscete, ma un grandissimo del passato, che diceva appunto che talvolta un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo, e lì sicuramente di motivi d'abbraccio, diretti o indiretti, ne terremo sicuramente moltissimi. Attueremo il passaggio sul pinone a tutta corda, avremo da vedersi la casetta nell'albero, conosceremo anche il grande monolite lì fioccato dall'era glaciale in poi, e quindi quel grande masso di provenienza appunto lontana, l'albero maestro che hanno abbattuto, e quindi ci faremo raccontare la nostra guida appunto l'espertissimo uomo del bosco Marco Scappini il tutto, e poi arriveremo praticamente alla casarina di Alberto e Mara, e lì faremo una sosta e lì faremo un rinfresco e lì daremo il là anche alla prima parte di spettacolo, o comunque insomma di intrattenimento, con il nostro grande gruppo dei Cigni del Sole, vuol dire praticamente Danilo Leo Lazzarini sarà protagonista dell'interezza della giornata al nostro fianco, e lo spettacolo che poi daremo nel primo pomeriggio ha codesto titolo e vuol dire Memorie del Futuro, e quindi Tramonti e Fate, una magica storia. Va bene, poi avremo la musica di Marco e così anche di Monia. Per chi ne fosse interessato, Monia è una grande canalizzatrice, se non lavora per qui che fa i canai, no, anche perché li hanno tombinati tutti. Canalizzatrice in questo caso è qualcosa di assolutamente diverso. Andremo a visionare anche la situazione per quanto riguarda le piramidi in terra, stiamo raccogliendo le prenotazioni, abbiamo già un bel po' di iscritti, per qualcosa la giornata riuscirà sicuramente di migliori colori. Se affronteremo la conoscenza con le salamandre ne dubito, perché saremo tanti a calpestare sicuramente quel ben di Dio, ma le salamandre lì sono alquanto di casa, al pari dei funghi nella stagione giusta, intendo dire. Per il resto speriamo sicuramente in una bella giornata, e comunque quello che sentite in pubblicità è il numero da chiamarsi per le prenotazioni, perché in base a questo noi dobbiamo regolare anche tutto l'aspetto del parcheggio, del ritrovo, e poi caffè e acqua a disposizione appunto mettiamo noi, e quindi sappiamo anche quanta roba dobbiamo portarne via. L'unica cosa che vi chiediamo assolutamente è arrivare con un sorriso vincente, perché se ridere parola del mondo, e una risata speriamo veramente li seppellisca, prima uno poi l'altro e poi tutti gli altri, il primo è Netanyahu, il secondo è Trump, ce lo auguriamo di cuore aperto. Purtroppo così non è, anche stamattina seguendo le notizie del nostro disinformante sistema del baucometro non è così, perché insomma l'Iran giustamente ha detto ma sì o matti, noi andiamo a firmare sta roba qua, bene, allora l'altro ha detto adesso la pagherete molto cara. Vabbè, d'altronde La mendacità del signore la conosciamo, anche se comunque è ovvio sa avere ancora a disposizione un armamentario bellico che poi, ovvio, porta la guerra a finirsi laddove abbiamo detto spesse volte, nelle nostre tasche, nei nostri supermercati, nei nostri contesti di pompa, non di calore in questo caso, ma il distributore del carburante, ragazzi. Va bene, detto questo, quindi per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont per staccare la spina e togliersi un po' di tossine. Portate via anche sicuramente l'amante di turno, l'amante del momento, ma soprattutto se avete l'occasione portate appresso anche colui che dice: ma mia, il bosco mi sta sui coglioni. Beh, non importa, perché i monoterpeni, ragazzi, queste molecole benigne del fronte arboreo reagiscono in maniera positiva anche nei suoi confronti, i monoterpeni, ma casomai ne parleremo quel giorno. Va bene, nel frattempo l'Italia finalmente era un bel periodo che noi si continuava a dire è la Grecia, è sta Grecia, ragazzi, dai, si è venduta a Israele anche l'altro giorno per quanto riguarda la Glomud flottiglia, se avete notato, su Mood flottiglia, e quindi va ben così, vai col global, è tutto global ormai. E dico perché la Grecia, e la Grecia era sempre quella che non ci permetteva di indossare la medaglia d'oro. Fortunatamente, finalmente, l'Italia tocca il record per eccellenza. Poi, ovvio, conta fin là. No, questo guinzaglio a strangolo, questa trappolona, la sanno utilizzare in maniera straordinaria. Parlo dei nostri sistemi venduti al grande sistema. E sto parlando di un vero record meloniano per quanto riguarda il debito pubblico italiano, finalmente arriva a sorpassare quello greco. E allora è felicità. A pori aperti, 138% debito in salitissima, va benissimo così, 2026 noi superiamo la Grecia, perché diciamo sempre e i secondi a parte il Giappone, ma il Giappone con un click se fai skate in casa, con subito che ne c'avano altri, giustamente, a differenza invece di quello che era la Grecia, no. La Grecia, martoriata nel passato, tutto quello che ben conosciamo, perché tante volte ne è stata raccontata qua dentro l'epopea appunto vissuta dai greci nei tempi d'antan, e noi allora a rinverdire in memoria soprattutto quei malati europei, intendendo dire per essi soprattutto i maialoni, che non sono quelli del Marco Scapin, ne tiene ancora uno da 300 e oltre chili, 3 quintalate, ce ne parlerà casomai il 2 giugno, ma in questo caso parliamo dei PIX, no? Ricordate quell'acronimo là che faceva sempre un po' di Irlanda, un po' di... Vabbè, c'era la I anche di Italia, vabbè, tutto sommato. Però si diceva sempre la Grecia. Niente, oggi l'Italia guarda dall'alto anche la Grecia. E quindi, ragazzi, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti. Va bene. Orsini, Alessandro, ci ha aperto un po' le porte del terzo occhio, soprattutto in riferimento a quello che avevamo già raccontato un po' di settimane fa. Lui a un certo punto se ne esce e dice: guarda che tutto sommato, se l'Iran avesse la realtà atomica, la bomba atomica, sarebbe assolutamente molto meglio per gli equilibri del mondo. Ovvio che detto così in maniera veloce potrebbe indurre in errore, ma mi sa che come lui la mette giù, in effetti il sociologo e studioso di terrorismo internazionale tenga ragione, anche perché, ripeto, stamattina guerra all'Iran, Trump dice risposta di Teheran totalmente inaccettabile, e adesso la pagheranno cara, è l'ennesima volta, non cambia nulla, nel senso che sempre violenza di violenza si tratta, e l'Iran quindi, diciamo, ha preso in giro gli Stati Uniti d'America, solite cose del nostro psicopatico votato dalla determinata lobby, anzi determinate lobby al plurale. Però Orsini, in riferimento al fatto Iran, bomba atomica, uranio, e lui dice questo porterebbe a una maggiore stabilità in Medio Oriente, sapete ragazzi, perché un Iran dotato di deterrente non nucleare porterebbe una maggiore stabilità nella regione, sarebbe un contrappeso al potere USA e israeliano, quindi Stati Uniti e Israele, la stella a 6 punte, le 50 stelle praticamente nei vari stati, sarebbe una deterrenza contro i bombardamenti, sarebbe una protezione anche per i palestinesi, eviteremo così delle crisi energetiche. Io condivido sicuramente, diciamo, questo aspetto che ho accennato solo, diciamo, per titoli o titoloni che dir si voglia, anche in riferimento soprattutto, non so se avete notato in queste ultime ore le notizie stanno praticamente girando a più non posso per quanto riguarda Kim Jong-un. Avete presente, diciamo, quel ragazzotto là, sformatello, sformatone, capo della Corea del Nord? Esatto, esattamente quello là, Kim Jong-un, perché abbiamo sempre detto ma verso la Corea del Nord, nonostante l'astio americano, non faranno più di tanto, perché quello è più pazzo ancora del ciuffo arancione di americana firma, e quindi questo tenendo praticamente quell'obbrobio chiamato bomba atomica, realtà nucleare, e qua ragazzi si rischia più del previsto. Bene, intanto 2-3 considerazioni. Corea del Nord non è Corea del Sud. E il toso l'altro giorno, Kim Jong-un, che succede al padre, Kim Jong-il, è tutto Kim, no? Noi siamo fermi ancora a Kim de Cadillac, vi ricordate, non so, Kim, sigarette, Kim de Cadillac, c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più. Vabbè, ce la siamo bruciata evidentemente, perché c'era un'atmosfera quella sera per tentare di più. Canzoni Kim de Cadillac, che intendo dire, bellissimo gruppo, simpaticissimo gruppo di allora, quando eravamo ancora senza le t-shirt a tutta fir, ma eravamo a tutta, diciamo, fugace realtà di corsa. Kim Jong-un, ripeto, figlio di Kim Jong-il, però adesso abbiamo anche la sorella che si sta facendo sotto, perché Kim Jong-un è lui. La sorella, ragazzi, me la danno con abiti maschili, molto maschile la ragazza, già in attesa di poter sostituire il fratellone, cioè tradotto ancora meglio il dittatore nordcoreano, che però tiene la bombetta atomica, quindi di conseguenza non conviene andare a alzare il polvaron e quindi a far danni in che contesto è. Anche perché l'altro giorno si sono svolte, avete visto qualche mese fa, due o tre mesi fa, le elezioni, e guarda caso, è un caso, perché è caso, anche se non esiste, però è un caso, stavolta qua è un caso, le ha vinte lui, cioè ha vinto il Partito del Lavoro di Corea. Il Partito di Lavoro di Corea, esatto, c'era la scheda e quello era scritto, non è che uno poteva andare, per carità, uno avrebbe potuto stare a casa, ma non conviene stare a casa in Corea del Nord. Quando tu leggi praticamente circa il 100% è andato a votarlo, perché in effetti lui ha vinto col 99%, sia chiaro, Kim Jong-un 99%, l'ennesima volta, va benissimo così. Partito dei lavoratori, che sei un suo candidato, la scelta è questa, te conviene andare, altrimenti ti tirano delle spese, o te che è una giustificazione gigantesca, G maiuscola, ti stemmai a, ti sia allettato a più non posso, non so se possa venire a casa, però ripeto, l'affluenza due mesi fa ha sfiorato il 100%, qui si parla spesso di percentuale bulgara, no, qua è percentuale Corea del Nord, ragazzi, 100% tutti Kim Jong-un, altrimenti ti tira su delle spese. Perfetto, quindi il boss è lui, 99,93% dei voti alle ultime elezioni parlamentari in Corea del Nord hanno visto protagonista Kim Jong-un, il quale poche ore fa ha detto esattamente questo: visto il mattume che abbiamo d'attorno, soprattutto nei gemelli, tradotto, i più grandi terroristi oggi nel pianeta terracqueo, e cioè Benjamin Netanyahu e Donald Trump, che non succeda per sbaglio che arrivi, non so, un po' di polonio, che arrivi qualche sistema d'avvelenamento nei miei confronti, o che arrivi addirittura un bombardamento, o che arrivi un attentato, o che si comprino sicuramente qualcuno che oggi ho al mio fianco e che va a assaggiare il cibo e poi mi dà la roba avvelenata. Non mi sono ancora mitridatizzato, non sono abituato ad assumere veleno. E allora il toso cosa ha detto? Ha chiamato i massimi rappresentanti dei vertici costituzionali, ha detto qua, seduti di fronte al sottoscritto, e così ha fatto, e ha messo in Costituzione, cioè ha inserito l'altro giorno in Costituzione, che nel caso lui faccia una brutta fine, in caso di morte di Kim Jong-un, si parte immediatamente con un attacco nucleare, si parte quindi in automatico, con conseguenze assolutamente devastanti, per l'articolo 3 di questa legge lo dice chiaramente: in caso di accoppamento del sottoscritto si parta immediatamente con un attacco nucleare, dove non importa, l'importante è sparare roba nucleare a destra e a sinistra. È straordinario. Va bene, dopo 7 anni speriamo ci sia un nuovo incontro, perché l'ultima volta che Kim ha incontrato Trump era 7 anni fa. Ogni 7 anni noi cambiamo le cellule e quant'altro, l'altro ha cambiato, no, l'altro ha perso un po' di connotati di materia cerebrale per qualcosa, non conviene nemmeno un prossimo incontro tra i due, assolutamente. Però ripeto, nel caso Kim venga ucciso oppure venga reso incapace di impartire ordini, se non riuscirò più a dare ordini, se parlerò in maniera molto stramba, allora l'obiettivo è chiaro, e tanto che lo mettiamo in Costituzione, c'è un attacco che si lancia automaticamente in maniera nucleare. Vabbè, questi oggi abbiamo di fronte, e quindi Kim Jong-un, mancava solo questo. Però attenzione, perché ripeto, nel caso dovesse però succedere, parte quel mal di Dio e sarebbe pronta la sorellina, quella che vedete spesse volte al fianco, vedete una che dice, ma è vestita da maschietto, esatto, la stanno già preparando, il sistema politico appunto nordcoreano, la sta già ampiamente, quindi preparando, perché nel caso dovesse o potesse succedere, attenzione che la mia sorellina sarebbe assolutamente pronta per quindi occupare gli scranni più importanti per quanto riguarda il potere nordcoreano. Kim Yoo-ae. Oh, ae. Ae. Ok, accennavamo prima con il dottor Mario Paladini in apertura della questione antivirus, e quindi adesso occhio qua. Io penso sia una specie di ballonata de sé, un ballon de sé, nel senso che tu intanto cominci a costruire quello che potrebbe diventare devastante. Non penso sia questo caso, però intanto tu cominci ad allenare in pressione, quindi un po' della nostra fetta sociale, cioè vuol dire metti un po' di allarme, un po' di paura, perché i telegiornali aprono in codesta maniera, 4 anche ricoverati in Italia, beh, però non hanno sicuramente segni particolari, per qualcosa per il Bassetti, però i nostri scienziati con H o senza H sono sempre lì pronti ad armanforte per quanto riguarda le novità in ambito di virus, per la qualcosa, quindi l'antivirus potrebbe essere partito in effetti per arrivare fino in fondo. Non lo penso, ma condivido queste poche righe a firme di Davide Lovat, che sapete essere Movimento Resistere Veneto, quando dice esattamente questo: nei prossimi giorni capiremo se si tratta di un esperimento sociale per testare la reazione dopo la stagione pandemica 2020-2022, in modo da valutarne modi e tempi per la riproposizione, o se è un nuovo tentativo appunto di replicare già adesso quel contesto criminale. Dalle reazioni che rilevo, rispetto al passato c'è una percentuale più alta di persone, sì, questo lo penso anch'io, che hanno capito l'inganno. Perché? Perché ci si arriva sempre per sofferenza o conoscenza. Attenzione, se non è la conoscenza, ci arrivi attraverso tutto quel sistema che ancora oggi vengono a dirci spesse volte, setto che da Casso in giù, da Casso in su, ma qui parlo a pochi che conoscono la realtà di Casso, ebbene se ne parla, no? Setto che dopo il secondo e il terzo vaccino mi so trovato peso di prima, assolutamente. E se la Belen viene a sfidare il Bassetti del momento, vuol dire che qualcosa può arrivare anche nelle teste vuote, ricolme di polverosa realtà italica, del popolino greggiume. Però mi si dice sempre tramite la firma Davide Lovat, ripeto, dalle reazioni che rilevo rispetto al passato c'è una percentuale più alta di persone che hanno capito l'inganno, ma sono ancora maggioranza i deficienti lobotomizzati. E in effetti la lobotomia, chimica o non chimica, è assolutamente devastante, e quindi si inocula la paura, l'ansia, questo tremendismo di nuova realtà, quella che ci confina, che quindi ci ricatta, e quindi il Green Pass, e quindi l'inoculo più o meno obbligatorio, ma una spinta soave a farlo. Va bene, detto questo, però i deficienti lobotomizzati e traumatizzati, che sarebbero pronti a evocare subito lockdown, mascherine, Green Pass, vaccinazioni ripetute obbligatorie, campi di reclusione per renitenti al siero. Siamo sempre in attesa di dare là quella briscolata all'interno di moduli abitativi, perché ci ha messo in allarme il nostro RDM nel passato. Siamo sempre in attesa di andare assolutamente a tagliarne il nastro per le nostre briscolate lì all'interno. Il finale di David Lovett è questo: io dico solo, ed è in maiuscolo, non provateci nemmeno. Il tempo di leggere questo qua l'altro giorno, e vedevo, salto un po', vado a zig zag, vedevo ciò che sta succedendo per quanto riguarda la variante di Longarone, che ho accennato due sabati or sono ormai, per quanto riguarda la guida che ho fatto in quel contesto là del Vajont. E parlando un po' della variante Longarone, doveva essere pronta per la fase olimpionica, quindi Milano Cortina 2026, così non è stato, però i soldi sono assolutamente in disparte, ci hanno detto ormai sono imminenti l'avvio dei lavori, e quindi vorrà dire assolutamente, e quindi realizzare questa ormai storica variante di Longarone. Quello che è bello è che nelle ultime ore c'è questa denuncia del consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, che esprime un grande timore, e che potrebbe essere quello che sicuramente si aggancia anche a noi altri, tutto sommato. Perché? Perché nel frattempo abbiamo sentito dei debiti propri delle Olimpiadi, no? Spenti i riflettori per quelle 2-3 settimane, laddove l'Italia ha primeggiato con il Salvini sorridente, con Luca Zaia ancor più sicuramente esprimente, anche se nel frattempo è andato a colloquio praticamente con la Marina, in questo caso non mercantile, ma la Marina di Forza Italia, chi dice per sostituire sicuramente quel pagliaccino che ha a che fare, perché non voglio essere volgare fino in fondo, ma mi avete già capito, del ministro degli esteri Tajani, o chi dice praticamente per altre questioni, quindi lo vedono anche addirittura come uno che potrebbe prendere in mano le redini, ma non penso lui possa cadere in questa trappoletta, non è un trappolone, ma non penso vada a schierarsi con Forza Italia assolutamente, insomma, ecco, visto anche poi il suo presente passato. Però a parte ciò, perché non è stupido fino in fondo il Tosato, ragazzi, perché quelli delle discoteche impomatati di allora ci sapevano fare con i due cavalli, girare la Spagna e buttarne un libro, ragazzi, dai, non è sempre a 18 anni salutando il padre che lavorava nell'officina, non è da tutti, non è da tutti. E d'altronde, insomma, gerarchicamente ha scalato di tutto di più, e è ovvio che dopo il terzo mandato non aveva la possibilità di essere supersonicamente rieletto, oltre 200.000 voti, 220 cos'era, cioè avrebbero stra rieletto. Però sai, tre mandati, 15 anni, 15 a Galan, 15 a questo, fa 30, questo è il Veneto che noi dovremmo votare. Però se qualcuno ha voglia, vada, non c'è nessun problema, assolutamente. 2027 è momento sicuramente di ritorno anche alle politiche, ci torneremo su per quanto riguarda poi anche questi sommovimenti nel sottobosco, diciamo, delle realtà del dissenso, perché c'è stato un po' di capigliamento, comunque insomma un po' di tirate di capelli tra il fronte dei 100 giorni a Leone piuttosto che insomma quelli di Azzurri, ma soprattutto per quanto riguarda le due espressioni massime, quindi da una parte quello che coordina il signor Rocchesso piuttosto che Luca Teodori, ma ne parleremo assolutamente, quindi anche da quel lato. Detto questo, però, ero fermo a Massimo Bortoluzzi, che avrebbe detto ragazzi, siamo in attesa di Skeghese, ma ha avuto veder che ha got timore che ste risorse destinate alla variante, circa 420 milioni di euro, quindi oltre 850 miliardi del vecchio conio, possono essere parzialmente dirottate per coprire i debiti o i rincari legati ai giochi olimpici. Beh, mai dire mai in Italia, ragazzi, se non li prende da qua, li prende da un'altra parte, però lì, ovvio, sarebbe la cassa sulla quale allungare gli artigli in maniera più ravvicinata, più vicina, in assoluto, no? E siamo là, ragazzi, siamo là, non cambia nulla di nulla di nulla la variante di Longarone, oppete, ma d'altronde anche nel 64 con la legge Vaillant, quanti soldi abbiamo portato via da quel luogo per lanciare quel nord-est che oggi sta patendo più del previsto. Però abbiamo avuto i tempi anni 80 assolutamente molto fecondi per chi allora riuscì soprattutto ad avere altissime agevolazioni grazie alla legge 357 del 64, quella che diceva chiaro e tondo: se vivi in un contesto di comprensorio. Sì, ma noi eravamo convinti che i soldi, giustamente, dovessero essere destinati a chi doveva riprendere la propria attività, perché teneva una, non so, una licenza commerciale, industriale, artigianale o comunque roba similare, e ovvio poteva ricostruire lì dove teneva il tutto prima, lì dove voleva cambiare anche indirizzo di oggettistica. Quindi grossi vantaggi: per 10 anni non pagavi le tasse, un 80% di mutuo sicuramente a tasse altamente agevolato, e quindi 20% a fondo perduto. Per la qualcosa c'era sicuramente intenzione dell'Italia di dare un colpo importante. Però poi sai, quella parola, perché sono sempre le parolette magiche, qui abbiamo resilienza, sostenibilità e tutto è bene comune, e quindi di conseguenza hanno detto il comprensorio. Il comprensorio era il nord-est, praticamente, per farla breve, cioè tre province nel Veneto piuttosto che Gorizia, Bolzano, Trento, Trieste, cioè una marea. Quindi il nord-est, quel miracolo che noi tante volte abbiamo sottolineato, o i grandi sociologi, studiosi, ricercatori e quant'altro hanno sempre sottolineato e messo nero su bianco, parte grazie soprattutto a quei miliardi di lire, allora, ovvio, che venivano sicuramente quindi passati a chi non avrebbe dovuto intascare nulla di nulla di nulla di nulla. Vabbè, uno mi dirà: tutta roba negativa, Luca? No, beh, no, tutto sommato no, perché abbiamo parlato in maniera negativa sicuramente delle TEA per quanto riguarda le tecniche di evoluzione assistita a livello planetario, tradotto a livello globale, ma soprattutto in riferimento all'Italia, per quanto riguarda soprattutto quello che avevamo solo accennato sabato scorso in riferimento al rinvio del voto dell'Europarlamento. E questo ci fa piacere, e probabilmente la mobilitazione sul tema, nonostante magari i riecheggi un po' più contenuti e assorbiti rispetto al passato, ha comunque portato a qualcosa di concreto. Sto parlando di nuovi OGM. Allora, prima che sia troppo tardi, contadini all'ascolto, o meglio agricoltori, o meglio trattoristi, battete un colpo importante. Non posso assolutamente fidarmi, è ovvio, dei traditori giallo-verdi della Coldiretti, ma di tutte le sigle che lì abbiamo, tutte, che sia CIA, Confagricoltura, che sia tutti in assoluto. Per la qualcosa, almeno stavolta il voto viene quindi posticipato. Può essere importante, assolutamente sì, perché ripeto, questo è un voto che porterebbe a 2 metri dal traguardo, attraversare il traguardo per far sì che le realtà OGM dicasi TEA solo in Italia. Solo in Italia si chiamano TEA, se no saranno NGT, NBT e quindi TEA, tecniche di evoluzione assistita. Attenzione, perché qui solo noi ci permettiamo di farle indossare questo abito qua. Ovvio, per ingannare assolutamente la nostra lettura, per non farci venire alla memoria tutto quello che è stato 25 anni di percorso di battaglia, di lotta, un quarto di secolo sulla cosiddetta realtà dell'agricoltura biotech barra transgenica. E quindi almeno il voto è stato rinviato. Speriamo che quindi si riesca a riposizionare queste nuove TEA tanto quanto i vecchi OGM. Perché? Perché ovvio le multinazionali nel frattempo hanno fatto una pressione veramente mastodontica nei confronti di chi comanda a livello parlamentare europeo. Per la qualcosa li potremo trovare nel scaffale senza bisogno di essere etichettati, cosa oggi vietatissima, senza valutazione del rischio, senza tracciabilità, e vuol dire abbattendo completamente le normative che regolano oggi le emissioni in commercio degli OGM. Nuovi OGM questi, vecchi OGM, c'è un legame sicuramente molto forte per entrambi, soprattutto in riferimento alla brevettabilità, ai brevetti, ai paroni che stanno assolutamente oggi giocando con il nostro cibo del futuro o anche del presente per molti aspetti, perché purtroppo l'OGM è ancora presentissimo all'interno del settore zootecnico, dicasi allevamenti, per la qualcosa, però lì abbiamo ancora oggi sentori di poter leggere nei cosiddetti cartellini, laddove c'è la possibilità da parte di qualcuno di leggerli, evidentemente, di vedere questa somministrazione a base di OGM con soia, mais, colza poco nulla, ma mais e soia, la soia soprattutto in quantità industrialissima. E poi abbiamo questa possibilità, come abbiamo fatto attraverso i gas, piuttosto che i mercatini di fiducia, piuttosto che sicuramente il vostro caso in, che ancora magari esiste e resiste, di andare ad acquistare in maniera più tutelante. Non è miracolosa, perché sappiamo benissimo che un tempo i nostri avi contadini suggerivano essere così. Tradotto cosa vuol dire? È osservando il cielo che si coltiva la terra. Oggi, se osserviamo il cielo, parte 4 bestemoni, ma 4 forse sono anche pochi, però vengono soprattutto, diciamo subito, a dirci ma guarda che si condensa. Ecco, capiremo lunedì prossimo con Marcia, no, magari se saranno veramente ancora fenomeni e tutta condensa, perché così è e così ci dicono ancora in maniera continuativa. Quindi per quanto riguarda i nuovi OGM, ripeto, è stato rimandato il tutto. Speriamo che si faccia rientrare, soprattutto per quanto riguarda la questione NGT1, perché li hanno divisi in 2 categorie, NGT1 e NGT2, ma quando dico NGT1 dico il 94% sicuramente le manipolazioni in atto nel DNA, diciamo, di tutti quelli che saranno i preparati del futuro, e quindi la stragrande maggioranza che non bisognerebbe di tutte quelle regole normative che oggi sono impresse, ripeto, nel regolamento degli OGM. Però ovvio, nuovi OGM, ovvio che è privatizzazione, ovvio che è monopolio, ovvio che si parla di una criminalizzazione per quanto riguarda gli agricoltori, quelli che producono, non so, alimenti OGM free, ne pagherebbero sicuramente le ampie conseguenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso dell'impollinazione, piuttosto che qualche campo intossicato di TEA, chi ne paga le conseguenze? Tanto quando verremo a saperlo, intanto partiamo da là. Però purtroppo, come già immaginavo, solo che crocevia, io l'avevo già anticipato sto passaggio, che è uscito esattamente il 10 maggio, vuol dire esattamente ieri, grazie ai grandi combattivi dell'associazione Crocevia, ma avevo già accennato, non si sente più parlare di dove oggi viene attuato il campo sperimentale di TEA in Italia. Ma dove cazzo li stiamo sperimentando sti TEA? Possiamo saperlo oppure no? Ovvio, non ce lo dicono più, ragazzi, e non ce lo dicono più, tanto che il Ministero dell'Ambiente è arrivato ad eliminare dal registro pubblico le richieste per i campi con i nuovi OGM. Non ce lo dicono più, per carità, quelli di Crocevia, che ne sanno una più del dovuto, hanno già detto, guarda che siete illegati, guarda che voi dovete quindi farci capire esattamente il tutto, cioè serve chiarezza, trasparenza per questioni normative e di legge, non potete non dire nulla, anche perché se i vicini magari non sanno di una sperimentazione particolare in quel contesto, tutto potrebbe magari intossicare anche quello che è lì vicino, vuol dire impollinazione, quella verticale, quella classica attraverso gli insetti pronubi, e quella che dico spesso attraverso l'apparato radicale, di questa se ne parla sicuramente in maniera assolutamente nascosta o comunque stile contagocce. Quindi avete capito, campi TEA secretati, ma non avevo nessun dubbio. Perché? Perché laddove prima ci hanno detto c'è il riso in quel di Pavia, a Padova abbiamo i vigneti, da là ragazzi arrivavano quelli cattivi, arrivavano i Bau Bau, quelli di Bau 7, e quindi ti fanno paura, e arrivavano a distruggere tutto, e quindi non c'è più questa trasparenza e, ripeto, il Ministero dell'Ambiente ha deciso che quindi non saranno elencati i luoghi, e loro mettono giù in maniera diversa, dicono verranno oscurate le coordinate geografiche, quindi il nostro tom-tom non arriverà assolutamente, sempre che non ci sia qualche gola profonda, qualcuno che venga a dire vedete quella recinzione, perché è ovvio che dovranno fare una recinzione un po' particolare, non so se attueranno ancora le telecamere, perché le telecamere danno nell'occhio e quindi ti invitano a far capire che uno più uno fa due, quindi lì magari abbiamo un campo a tea sperimentale. E quindi le coordinate geografiche, ad esempio, adesso abbiamo ufficialità di, quindi, regionalità Friuli, Venezia, Giulia, dove si stanno attuando queste sperimentazioni. Sì, ma dove? Andiamo di su tutti i campi, tutta l'agricoltura Friuli, Venezia, Giulia? No, diranno quelli cattivi, noi non siamo da quella parte, ma comunque vogliamo trasparenza e vogliamo assolutamente chiarezza. E ripeto, per la questione tea, dobbiamo ancora darci da fare e mobilitarci, ma d'altronde, insomma, qua dentro ne parliamo ormai da un quarto di secolo. Se rimaniamo sempre ancorati nel terreno campo, lì dove si coltiva, voi sapete come noi la si pensa per quanto riguarda l'agrivoltaico. L'agrivoltaico noi lo si condanna, ok il fotovoltaico, ok l'eolico, ma non andiamo sicuramente a rendere brutali i nostri paesaggi, soprattutto visto che negli ultimi anni abbiamo anche modificato dopo tanti decenni la dicitura dell'articolo 9 dell'articolo 41 della Costituzione, immettendo per la prima volta, pensateci un po', la parola ambiente. Prima noi si confezionava in termini ambientali la parola paesaggio, adesso abbiamo la parola, il termine ambiente. Cosa è cambiato? È poco, nulla, non importa. Però sull'agrivoltaico ci torneremo, ci sono fronti caldi di comitati battaglieri sulla sponda sicula, Sicilia, sulla sponda sarda, la bellissima Sardegna, piuttosto che in altri contesti d'Italia. Anche a Sant'Andrea oltre il Muson si parla di un impegno da parte di un'azienda di agrivoltaico. La comunità locale, Sant'Andrea oltre il Muson è attaccata a Treville, che è attaccata a Castelfranco Veneto, perché se dico Sant'Andrea oltre il Muson uno dice ma esiste? No, beh, ho puntato M, Olympique Marsiglia, no, oltre Muson. E lì si parla appunto di agrivoltaico con impatti devastanti e tutto il resto, però ci dicono guarda che è il semo e vacche che va sotto a ruminare tranquillamente, te passa i trattori, passa e te coltivi. Per noi non è la stessa cosa, sfrutta tutta quella realtà laddove è possibile mettere, abbiamo oltre 10.000 capannoni sfitti, sfruttane sicuramente il loro tetto. È devastato, te lo metti a posto e te che metti sopra quello che sta a voi, e così non devastare il paesaggio. Brutto vedere ste pale veramente micidiali. Ovvio che gli animalisti ci direbbero ma sento che quando che se praticamente il trasvolo dei osei, sento quanti che si impappina addosso e viene tranciati via, e quindi anche sono delle pale mortali. Sì, assolutamente sì, insomma, assolutamente sì, queste migrazioni di osei e quant'altro. No, dico questo perché fortunatamente è passato a miglior vita, perché il toso era di casa, noi sapevamo già, si pensava da un punto di vista di amanti, si pensava era in Veneto, perché la notizia è fioccata un bel po' di tempo fa, Matteo Messina Denaro MMD Matteo Messina Denaro era di casa anche qua in Veneto, visto che era sicuramente uno sciupa femmine number one, si pensava che qualche donzella giusta la tenesse anche da sta parte di qua, e così sicuramente sarà, ma il toso era assolutamente interessato ad altri aspetti veneti, soprattutto per quanto riguardava gli affari legati agli impianti eolici in Veneto, e quindi sfruttava il vento. Questo lo sappiamo se avete visto Report ieri sera. Il pentito è Domenico Mercurio, quello del termometro quasi. Ebbene, questo che ha detto che nel 2006 il boss più ricercato d'Italia era in casa nostra, soprattutto a Verona, e lì ci stava per discutere con questo Elio Nicito, politico di Crotone. Crotone a noi fa piacere per i colori della squadra, per la passione sicuramente, la tifoseria, il dodicesimo in campo, ma soprattutto perché ogni volta che Crotone scende in campo parte la canzone ma il cielo è sempre più blu, essendo lui prima di Roma, essendo crotonese, intendo dire il nostro grande signore del cielo è sempre più blu, quindi Rino Gaetano. Bene, il nostro Matteo Messina Denaro viene a parlare con Elio Nicito, ed è un politico crotonese che in città a Verona conosce meglio ancora come ci si muove, quindi vuol dire meglio di Romeo e Giulietta, assolutamente sì, tanto che tanto che anche là le organizzazioni mafiose che sono penetrate nel nord-est sono alquanto di casa, perché devono fare soldi attraverso l'energia appunto rinnovabile, va bene? E si parlava anche ieri sera di questi affari poco puliti, questo Vito Nicastri, elettricista di Alcamo, che è diventato il re del vento, il re del vento, ma non per scoregge, ma il re del vento in assoluto. Morto poi nel 2024 anch'esso, quei due anni fa, lui passa a miglior vita. Va bene, vi dico questo perché sto personaggio qua, quando Totò Riina era in carcere, a un certo punto Riina viene intercettato e diceva che quelle pale lui può mettersene nel culo, perché è un gioco: chi domina la scena, chi arriva prima, chi quindi conquista il territorio. Anche questo purtroppo è il Veneto, sia chiaro. Dicevo poc'anzi, Elio Nicito si muoveva molto bene all'interno del sistema veronese, anche perché all'epoca lui era uno dei più grandi sostenitori per quanto riguarda Flavio Tosi, quel Flavio Tosi che ben conoscete essendo passato esso stesso dal fronte leghista del Giussano a quello un po' di marca berlusconana, e quindi vuol dire Forza Italia, vabbè, quindi andremo a approfondire casomai la questione per quanto riguarda la presenza del nostro Matteo Messina Denaro in riferimento a tutte le amanti che teneva sicuramente nel nostro contesto di vita veronese barra venetista, ma soprattutto per quanto riguarda gli impianti eolici in Veneto. Vabbè, il tempo di dire questo, e Sergio Luvisetto mi caccia subito la mail per quanto riguarda: ti ho sentito parlare, suppongo abbia pensato questo, ti ho sentito parlare di questa Bologna-Firenze, tratto stradale, dirà qualcuno, no, in questo caso un acronimo BFSPA, e sapete essere i più grandi sicuramente sovrani degli agricoltori in Italia. Ne ho parlato diverse volte, ne ho parlato in riferimento sicuramente a quanto questi artigli si stiano veramente sviluppando in maniera polipesca per acquisire, riacquisire. Quando dico acquisire intendo dire soprattutto tutti i fronti dell'agricoltura convenzionale, tradizionale, quella dove la chimica è di casa. Quando dico gli altri intendo dire anche quelli magari del settore del biologico, e qui mi fermo, ma ne ho parlato un'infinità di volte. Bene, detto questo, però lui mi caccia l'articolo all'interno del quale c'è questa SIS, altro acronimo che abbiamo fatto nel passato, Società Italiana Sementi BF, che acquisisce rami d'azienda della Syngenta. Arca boia, e la Syngenta è sempre quella brutta bestiolina là. Quindi voi avete capito, siamo di fronte alle multinazionali che si ripercuotono nella nostra mente, quindi continua a titillare il tutto all'interno, diciamo, della nostra stanza vuota. Non sono le camere dell'eco, ma poco ci manca. Dal punto di vista mnemonico, il sottoscritto aveva messo là in disparte la Syngenta e Novartis prima, le radici quindi svizzere e quant'altro. Syngenta perché è agricoltura, perché è tanta roba, perché è prodotti veterinari, perché è vaccini, perché è tanta, troppa roba. Adesso la BF, ripeto, acquisisce il ramo d'azienda della Syngenta. Ovvio lo fa perché la Syngenta è specializzata nei semi di mais. E lì ci si ferma, ovvio, siamo in Italia e quindi non possiamo parlare di un mais particolarmente MON 810, una varietà geneticamente modificata che la Spagna continua ad utilizzare in quantità contenutissima, laddove Giorgio Fidenato, il nostro uomo di Merito di Tomma, ma soprattutto di Vivaro, se vi ricordate, apprezzava molto il fronte spagnolo. Allora che si trasferisca sicuramente nella corrida spagnola. A proposito di corrida spagnola, vi anticipo, nessuno vada in ferie in Spagna. No al turismo nel paese del sadismo. Finché si continua a portare il toro nell'arena, noi non si vada in Spagna. No al turismo nel paese del sadismo. Ecco, sempre che il toro non vada in finale di Coppa Campioni, magari chissà quando, e magari si gioca finale a Madrid, ecco lì ci sarebbe quella trasgressione stile Free Flow, ma trasgressione però quando capiterà? In una prossima futura, ecco, quanto futura non lo so, reincarnazione, non importa. Nel frattempo però, dai, ci siamo salvi, a posto con la rimonta e la sassuolata ribaltata l'altro giorno, ma l'ultima c'è il derby, ecco, se vogliamo apportare un micro sorriso, ecco, andate giù da cattivi per vincere la partita, magari anche fermando quei signori là. Vabbè, scusate la digressione calcistica, non c'entra niente perché lasciamo perdere. Però tornando a noi, Società Italiana Sementi, una realtà di riferimento a livello nazionale che allunga gli artigli e vai con la Syngenta, e anche qua, quindi avete capito? Il nostro Federico Vecchioni, per non dico nostro a caso, ma Federico Vecchioni è padovano, lascia perdere che è sempre a Roma, monè. Quando io dico Federico Vecchioni, vuol dire cantautore? No, amministratore delegato di SIS, presidente esecutivo di quella BFSPA, il Federico Vecchioni è in primissima linea. E ora sto dicendo che praticamente questi signori qua stanno acquisendo di tutto e di più a livello nazionale. Difendiamo il difendibile, difendiamo i nostri piccoli, difendiamo il naturale, difendiamo l'equivalente, difendiamo il biologico, difendiamo il biodinamico, difendiamo il biologico, possibilmente quello che ancora le realtà di vendita con le stanze fredde senza riscaldamento e senza troppi sicuramente che ci lavorano all'interno e senza troppe sigle e senza troppe insegne altamente luminose. Se mi sono fatto capire bene, altrimenti sabato prossimo dalle 11 alle 18 oppure il proseguire dei gas durante l'annata, intanto per mettere in saccoccia non degli alimenti e del cibo, ma una conoscenza di chi merita ancora di essere sostenuto anche attraverso il nostro, la nostra zolla di sterco del diavolo. Assolutamente sì, la metto giù così come zolla, ma comunque ecco. E allora diamoci da fare prima che sia troppo tardi, perché ennesimo esempio di quanto BFSPA stia spolpando tutto quello che è a destra e a sinistra, e ripeto, per l'11,27% ha già allungato gli artigli anche nel mondo, nel regno del bio o biologico, che dir si voglia, con la D davanti. Va bene, torneremo tra poco. Qua è già momento di pausa, ragazzi, 20 secondi e poi torneremo, perché tutto sommato i soldi potrebbero far la fortuna anche attraverso la pacca dei nostri agricoltori trattoristi, ma così non è. Ma d'altronde basta unicamente spostare i nostri campi lì negli Emirati Arabi Uniti, dove che se sabbia e basta, ma i schei della PAC arrivano agli Emirati Arabi Uniti. Impressionante anche questo passaggio qua, ragazzi. Marghera, pittura fresca, il ritorno. Nel frattempo, ultima possibilità a Borgo Ricco, RDM, fra mezz'oretta ne parliamo. Dieci minuti di piova e strade esa allaga. Siamo oltre, il ritorno, se vediamo più avanti, l'ondulé, e quindi di onda in onda si arriva. Serfa bene, Ceo, serfa bene. La giungla dei panocci e pomodori e marijuana. Ieri la marcia Stop Pesticidi, eravamo presa poco con le stesse presenze dell'anno scorso. Un vantaggio in più è che abbiamo potuto passare da Cisona Follina per la strada principale, bloccando tutte le auto, insomma alla pari merito come la corsa ciclistica dei prosecchisti. Piero Conegliano, ciao Piero, ciao! Sì, lo so che vi faceva passare da che parte a differenza che altre volte che mi metteva nascosti, che metà basta. Con il silenzio di tutte le case d'attorno, ieri come oggi.
1: Se qua soprattutto tanto noti scampi, buttiamo su le fabbriche e coltiviamo i campi.
0: E ora buttiamo su le fabbriche e coltiviamo i campi, però prima di coltivare i campi bisogna anche sicuramente dar lettura, per forza di cosa. Ciao Luca Asciutto, manusate, requisite, attacca, greco riunda, su di zippe, diagolari, turiste al cartogo, in maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa, San Marcia, rifociano dalle alde più, delfigne di un pedalaggio su bocce di cerva, che il natusello Ormella a sniffo grido, ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia, garramba che sospesa da echi soprani, gechi a non frinire in cicoria barudassa, che i polpettubi dal foro squoscio candelanti si incespicano al developpo torto. Sempre lui, la cappa è il mio marchio di fabbrifica. Ale ale, Davide 625, o poeta o pazzo. Chiaro Cairo della schiava stampata, tirattume a soggi pubblici. E allora, se è tutto a soggi pubblici, ragazzi. La giungla dei panocci e pomodori e marijuana. Ciao Luca, portiamo un po' di frutta e verdura per gli animali di Marco. Daniela Padova, ottima idea, anche se però nel frattempo la fattoria si è ridimensionata, perché è venuto a mancare dopo tanti anni il cavallo bianco e così anche due mostri su tre, nel senso buono, perché oh ragazzi, qui li ho visti tutti e tre, ragazzi, oltre tre quintali l'uno, parlo dei così, le scrofe, no, quindi i maialoni, uno è ancora in vita, poi tiene il cane, no, però è venuto a mancare anche Teresa, anche il tasso, quel tasso bianco ero venuto a mancare, però ottima idea, e sicuramente troverà motivo, diciamo, per utilizzare. Quindi Daniele a Padova, grazie, sì, conviene portare su frutta e verdura, assolutamente sì, e penso di sì, assolutamente sì.
1: tanto in inquina, far sopporta staria, bevo tanta birra spina.
0: No, adesso in Spagna che sei a nave del Fantavirus. Sì, c'è, guarda che non arriva niente del WhatsApp, assolutamente, arriva tanti messaggi, ma il tuo assolutamente no, sempre te lo avessi mandato. Mi è giunta voce che nel Vicentino verranno coperti ettari ed ettari ancora di campi con i pannelli fotovoltaici. Ti risulta? I vicentini all'ascolto, risulta? Zizzani mi manda questo appello da fare e girare a voi altri. Sappiamo di tanti contesti sicuramente che stanno riscaldando più del dovuto. Se qualcuno ha quindi sentore, ce lo faccia sapere per quanto riguarda la voce che è arrivata nelle meandri mentali del nostro Zizzania, la Z di Zorro qua dentro, per quanto riguarda tanti ettari che sarebbero coperti da pannelli fotovoltaici. Quindi se avete notizie mandate tutto. Luca, ti sbagli con la figlia che ha 13 anni? Mi sbaglio, non è che mi sbagli di tanto sinceramente, perché a sto punto devo leggerti quello che ha scritto la BBC, partendo dalla Corea del Nord, che recita: il testo costituzionale rimane uno Stato responsabile dotato di armi nucleari. Stato responsabile dotato di armi nucleari. Poi a un certo punto, nel frattempo si starebbe preparando Kim Yu-ae, la figlia del leader sta studiando per prendere il posto del padre quando sarà necessario. Ovvio che la Corea del Nord possa avere una leader donna appare solo una questione di tempo, che la Corea del Nord possa avere una leader donna pare solo una questione di tempo. Anche l'abbigliamento della tredicenne, anche l'abbigliamento della tredicenne, secondo la BBC, lancia i messaggi del Dipartimento della Propaganda con outfit da adulta che la mostrano al paese e così al mondo con un'immagine assolutamente diversa. Spesso viene fotografata insieme al padre, entrambi vestiti uguali in maniera molto simile, ad esempio con delle giacche di pelle nera, per sottolineare il suo status rispetto a quello dei comuni cittadini. Anche Kim indossava l'outfit del popolarissimo nonno Kim Il-sung. Signori, 13 anni, Ale, in attesa di Kim Yu-ae. Cambierà costituzione, sicuramente non sarà maggiorenne, però intanto questo che ha detto, se me fasi fora ragazzi, Ale, in automatico parte l'attacco nucleare. Verso cosa? Non si sa. Perché come qualcuno potrei anche l'ascolto ti fare, perché magari parta qualcosa anche da qualche direzione. E qua pista da Bob, come si andrà a finire? Pista da Bob, ci torneremo su. Ho accennato qualcosina poc'anzi in riferimento ai soldi che si bisognerebbe, perché l'Agas è un po' di danni e quindi chi mette a posto sembra che sia Simico. Proprio nelle ultime giornate Simico dovrà sicuramente sborsare un po' di quattrini per rimettere in sesto la pista, per utilizzarla in maniera che i campionati prossimi italiani piuttosto che altre competizioni magari europee possa svolgersi in quel contesto là. Però ripeto, già dei bei buchetti, ma non avevamo nessun dubbio, solo che forse abbiamo anticipato i tempi per quanto riguarda sicuramente gli skate che servirà quindi tirar fuori, per quindi rimettere un po' in equilibrio quel mal di Dio che aveva a che fare con la pista a Bob. Però quelle due settimane sotto i riflettori è quello che bisognava e serviva soprattutto alla menoaia cantante a livello parlamentare, dal nostro casalingo Luca Zaia al Salvini, piuttosto che a tante altre facce che lì sono andate sicuramente a farsi immortalare sotto i riflettori in quel momento. Va bene, qui Anna Maria Naccari, o Naccari che dir si voglia, il PD a Venezia è il nuovo partito islamico. Ma a me questo me lo aveva fatto vedere altri praticamente, perché il PD avrebbe tutti quindi in lista tutti sti personaggi islamici e quant'altro a Venezia. Ma a Venezia che vi è anche sicuramente il fronte del movimento Resistere Veneto, che vi ecco, poteva essere che sicuramente anche una ottima presenza, che però giustamente, e condivido, che ha detto de no, perché se vi che tutto l'apparato venetista, molti gruppi venetisti, Gave ha scelto Danilo Leo Lazzarini come aspirante alla cadrega, meglio di carega però, alla carega del sindaco di Venezia. I Gave punta sul, per loro un cavallo importante che era appunto Danilo Leo Lazzarini, con il quale andremo in prossima settimana ad aprire il fronte di Genalta per organizzare una nostra calata in quel contesto con il suo spettacolo e soprattutto tutto quello che si ha bisogno per quindi organizzare. Quindi saliremo a Genalta. Però dicevo poc'anzi, l'Ondulé confia. Ah, guarda qua, l'Ondulé conferma Zizza, ultime installazioni verificate su Castelnuovo e Rosà. E ora teneteci informati, se c'è sempre qualche rappresentante dei comitati che ha quindi materia calda in mano, vuol dire notizie, vuol dire quindi aggiornamenti sui fronti oppure da lanciare in primis, siamo qui aperti a far capire esattamente quello che il Veneto dovrà subire. Ma a me che non altri, siamo i cavi dei cavi, non avevo nessun dubbio, ma ripeto, seguivo un pochettino quello che devo fare i comitati, in quel di Sant'Andrea oltre il Muson. Ma che presenta? Ma che è un bel nome, ma se meglio però, sciogli lingua. Sant'Andrea oltre il Muson, che non conosce nessuno di voi altri, o poco nulla. Se dico Treville, qualcosina in più, ma devo dire Castelfranco Veneto, perché altrimenti non si arriva assolutamente. Sant'Andrea oltre il Muson. E ettari e ettari, quindi impegnati con. E ora mi metto so ben savio, ragazzi. È anche qua che c'è un bel fronte di business. Ma d'altronde, come dice in inglesi, business is business. Gli affari sono affari, assolutamente. E quindi va bene anche se i mea gira, perché i mea gira no, e mucche va a ruminare sotto. E così i trattori che passa, no, andiamo ad utilizzare casomai quel fronte d'aria laddove è possibile farlo, perché attenzione, se notate noi siamo fermi unicamente all'espressione vento e sole, fotovoltaico in quest'ultimo caso, eolico in quell'altro, perché il settore idrologico e l'idrico e l'oro blu, attenzione, lì abbiamo veramente stritolato quella spugna dalla quale è quasi impossibile sfruttare tutto quell'elemento acqueo, cioè che c'è veramente poche realtà ancora possibili di sfruttamento, come ha fatto fino a qualche tempo fa la Piave insegna, no? Se oltre il 90% è completamente deviata, intubata.

0: con i primi vagiti sul fronte trentino, quindi dal Trentino arriva poi a lambire il Cismon e quindi poi arriva alla Brenta, ma prima c'è il Trentino, e mi fermo ancora a raccontarvi la questione della diga del Vanoi, nel senso lo faremo prossimamente perché ne abbiamo già parlato spesse volte, una garanzia del Trentino che sempre è detto chiaro e tondo di qui non si passa, però attenzione perché tra poco comincerà, non in questo esatto momento di Luciano Day per quanto riguarda la pioggia, perché Luciano porta solo la pioggia, il motosito bellissimo, e allora meriti, vado via adesso, sta voi, entri in diretta perché non merito nemmeno di impegnarmi per tre quarti d'ora. Vara, è arrivato in moto mentre fuori che c'è la fine del mondo, un'acqua, lampi, tuoni, qua siamo già a mezzo metro di acqua, abbiamo già rotto, già tutti i lavori che abbiamo fatto, i marmittoni esplosi, che se un'ira di Dio qua, toni e fulmini, come dicono in Toscana, toni e fulmini, perché non parlo così, no, a parte questo, sta piovendo comunque, e il ragazzo, pur di rimanere al nostro fianco ed essere dei nostri, è arrivato in moto, ragazzi, e non è da tutti, ragazzi, non è da tutti. Poi in manovra buttarò giù la moto in maniera tale che no, non mi fido, tra i casi in moto, allora poi e strade se scivolose, assolutamente. Salutiamo il nostro ex di tutto e di più, Ale, ma comunque confermo speakerissimo di Radio Gamma 5, anche ieri, no, anzi ieri ah, c'eri, esatto, perché ti ho salutato, esatto, mi pareva, che cacchio, perché non ho più memoria ormai, ti ho anche salutato perché eravamo qua con tutti gli altri a lavorare. Vabbè, dove mi sono perso? Mi sono perso, però voglio dire un'altra cosa, però adesso mi mette.
1: Anche domani mattina?
0: Sei esagerato, qua c'è qualcosa che non torna allora. Il potere, ragazzi, quando ti sia un ex rossonero, che sarà un motivo di vittoria, ex rossonero in questo caso vuol dire no, milanista vuol dire la divisa che vedi i carabinieri, rossonera, Dio te mande sempre quella, astratonezza, vito, astratonezza, stracornuda, molto più una stratonezza, dimmo tutto quel, ma sei fresco adesso, quasi va il freddo, Dio, che freddo, no no, qua adesso ti dico mica che tutto sto vento qua, perché adesso ho aperto la porta, sta girando,
1: dopo si apre e riesco a tornare a casa senza bagnarmi,
0: altrimenti resti qua. E cosa ne frega, domani si guarda loro ormai. Luciano Day, ragazzi, altro che 70 ore, Luciano batte anche le 70 ore di diretta radiofonica per il 50° anniversario. No, volevo dirvi, ma l'ho dimenticato all'inizio, siamo stati sabato sera al concerto spettacolo di Luca Bassanese, se ne avete l'occasione andate a vedere lo spettacolo, merita veramente, dal vivo. Io ho presentato in anteprima il disco che uscirà il 21 di ottobre, Terra de Mare, de Laghi, de Monti, e ne ho visto lo spettacolo, tanta gente al Teatro di Due Ville, e saluto quindi Luca, saluto il chitarrista Stefano Florio e Elodie Le Bigr, veramente è molto, beh, mostro sacro lui per la lettura e tutto il resto, tutte le immagini che correvano anche, si legavano alle canzoni, perché sapete l'ultimo disco 16 tracce è tutto in dialetto veneto, tutto in dialetto veneto, e quindi mi piacerebbe molto poter organizzare un concerto per Mara con lui e con prima lo spettacolo di Leo, sarebbe un binomio vincente, ragazzi, e madonna, non è come la panna sulla carbonara, ma è come il guanciale sulla carbonara, metti il guanciale, penso guanciale, non so, vabbè, non parte questo, comunque bellissimo, se ripeto ne avete l'occasione andate a vederlo, perché è più spettacolo che concerto, molto molto bello, molto bello, molto bello, testi bellissimi oltretutto, anche la canzone e quel parlava dei Querini, roba che è mega insegna il nostro grande Leo, per quanto riguarda il Baccaea, sto cafisso, il Baccaea, canzone del Baccaea, il ritornello è bellissimo e quello che entra dentro è molto molto canticchiante, molto bello, però ripeto il disco dovrebbe uscire, anzi no, cacchio Dio, esce il 21 di ottobre, però se c'è par tempo, e mi ringrazio che insomma pensa a Radio Gamma 5 per la prima sua quindi realtà di presentazione, e adesso che ha fatto questa anteprima, perché prima si aveva riunito nel parco, ha detto una bellissima giornata con i fans club, e dopo a sera alle ore 21 che c'è stato sto spettacolo al Teatro Busnelli di Due Ville, molto bello, molto bello, quindi andate a vederlo se ne avete l'occasione, e se ne sarà altri qua attorno, insomma assolutamente sì, insomma ecco, sarà uno scroscio totale, ecco, scroscio totale, poi tornare alle ultime. Allora, anche la Lega si adegua, abbandonato il grido di Roma ladrona, bacia le chiappette meloniane e candida svariati musulmani nelle sue liste. Quindi arriva anche questo. Per quanto riguarda quello che dicevamo poc'anzi in riferimento alle liste elettorali che troverete sul fronte veneziano, laddove Brugnaro, insomma, ha fatto il suo tempo contestatissimo da mo', soprattutto dal fronte di quei no grandi navi, dal fronte ambientalista, ecologista, piuttosto che chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda la difesa della laguna e tutto il resto. Vabbè. Per chi vive in motonave, ricordo, entro il 23 maggio portate i soldi, grazie, ma sabato siamo

praticamente da mattina sino a tarda sera, per il tutto durante la fase del gas, orario continuato, ne pa de problem. E con qualsiasi tempo, sia chiaro, con qualsiasi tempo. Bene, stavo solo accennando alla questione, perché dopodiché devo dire altro, sul fronte degli Emirati a tutta PAC. No, perché la PAC, sapete, si va in strada a contestare, si va a Bruxelles a buttare le tame, si va a sparpagliare, ciao belli, come i gatti, ma piove, lo so anch'io, ormai, e a sparpagliare quindi il latte, il candido latte bianco, e si simpatico su questo passaggio, ma non è che se ne aveva dubbi, perché sei sempre in campo a lottare per la PAC, l'acronimo politica agricola comunitaria, pochi schede da una parte, si agevola solamente i ricchi che diventano ancora più grandi, e quindi i grandi possedimenti dei terreni finisce sempre i soliti BFSPA, accennavo prima che manca di altro, però anche gli Emirati Arabi beneficiano insomma dei fondi della PAC, e quindi incredibile. Tra i grandi proprietari terreni beneficiari non ci sono nemmeno solo gli europei, ma anche le famiglie reali del Golfo, incredibile. Tra le società che più di tutte hanno beneficiato delle spintarelle della Commissione Europea c'è la rumena Agricost, che in 3 anni ha ricevuto circa 10 milioni e mezzo di euro, tanta roba, una cifra oltre 1600 volte superiore a quella percepita dalla media delle aziende agricole nell'Unione Europea. Nel 2019 questa azienda è stata rilevata dal gruppo Aldara Agricoltura per una cifra stimata di 230 milioni di euro. Aldara è stata fondata dal fratello del presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, prima che il fondo sovrano di Abu Dhabi ne acquisisse il 50% nel 2020. Si tratta di un'azienda controllata dalla famiglia reale degli Emirati. In totale, secondo l'inchiesta, gli Emirati Arabi Uniti hanno potuto beneficiare di 71 milioni di euro di sovvenzioni europee. Ma non finisce qui, perché buona parte dei prodotti agricoli usciti dai campi gestiti da questa Agricost vengono esportati proprio negli Emirati. Il gruppo Aldara ha un contratto a lungo termine, appunto, con il governo di Abu Dhabi per la fornitura di mangimi per il paese, utilizzati in parte per il suo settore lattiero caseario. Non abbiamo dubbi che siano anche l'insegna del transgenico, ovvio. D'altronde un paese dove le piogge sono rare, le temperature alte e il territorio è quasi interamente desertico, ha la necessità fisiologica di cercare altrove campi coltivabili. Va bene, si chiama land grabbing, no, ne parlavamo ancora nella vecchia sede, se vi ricordate, questo neocolonialismo terriero, quindi vuol dire praticamente vado ad acquisire in lontananza quei terreni che io non posso sicuramente disporre, e quindi vado lì. Cosa faccio? Li acquisto, pago bene, quelli se la godono. Per il resto formulo una bella dose di schiavitù, questo spesso avviene soprattutto nei fronti anche africani e non solo, e quindi li metto lì a lavorare le mie condizioni alla merce del tutto, e poi quei prodotti li porto non a soddisfare i mercati locali, non quella popolazione che soffre sicuramente la masticata, quei 700-800 milioni di persone che ancora oggi soffrono il tutto. Dico questo perché sapete che lo slogan migliore oltre 30 anni fa per il transgenico era quello che avrebbe risolto in gran parte la fame nel mondo. No, siamo sicuramente di fronte ai medesimi equilibri, e quindi le dinamiche sono sempre quelle: tieni acceso il problema in maniera tale da far finta di intervenire, nel frattempo ti interessa raggiungere altri obiettivi e quindi altri traguardi, come ad esempio, ripeto, il fenomeno del land grabbing. Se ne parla sicuramente con il contagoce ancora oggi, però è un fenomeno in atto da tantissimi anni a tantissimi anni, e quindi abbiamo i conquistadores, no, che vanno ad acquisire le prestanze dei terreni. Va bene, qui si fa molto più accesa la frequenza di caduta delle gocce angeliche, non so se sentite praticamente quindi il loro praticamente planar sulle foglie verdi, e qui abbiamo, aspetta un secondo, vieni qua. C'era un gatto è andato un po' in paranoia perché sta piovendo più del dovuto, e quindi mi è andato in paranoia, però adesso l'abbiamo indirizzato sotto il portone davanti, che è molto meglio anche per lui. Allora, Oriano qualche volta fa lezioni de Bayon nella sua trasmissione, non solamente oration. Perché non ripropone? Ah, ho capito. Perché non riproponete Basport? Ma non riproponiamo Basport per il semplice motivo che lì serve assolutamente alzare, schiacciare ed avere dosi di protagonismo non indifferente. Sì, è un'idea, però siamo già impegnati, tanti ce l'hanno chiesto in effetti, perché era un motivo per staccare ancora. E sti gatti qua, perché vai in paranoia? E per staccare un po' la spina, in assoluto.
i lampi, i tuoni mette in difficoltà, no, da di là. E quindi sì, l'idea è buona, tanti ce l'hanno fatta, ci godiamo ancora le esileranti repliche con Franco, il Jonathan, con il Zamiro, con i tifosi di tutte le colorazioni italiane. Sì, un bellissimo momento, perché siamo divertiti un'infinità, mio Dio, sicuramente sì. Mettere insieme, diciamo, tutta quella struttura, tifoseria, perché inizialmente se partiva un po' c'è questo, c'è... sì, dopodiché invece stava un ben di Dio e bellissimo, insomma, ecco. Vabbè, tante voci che sentì, che mo anche già salutate, purtroppo, però è sempre un piacere, insomma, sapere che esce sempre lì in ascolto da piani più elevati, da dimensioni più assolutamente altolocate, nel senso buono del termine, e quindi ti fiamo ancora per tutti questi che mancano di altro. Però ripeto, non è cosa semplice, o se faria una cosa che va fatta, una cosa tra il serio e il faceto, per quello secondo il punto di vista è riuscita quella trasmissione là, perché era tra il serio e il faceto, e voi anche dei personaggi, perché tra uno potrebbe male nel correre del tempo anche trovarli, per carità, ma allora avevamo veramente circondati tutta una serie di personaggi, ragazzi, perché quel calcio mercato da Majalovic a Harris Cohn, ragazzi, ne abbiamo veramente fatte di tutti i colori, tanto che poi abbiamo fatto anche un grande pranzo con un'infinità di tifoserie presenti, eravamo tantissimi a Vicenza, mi ricordo, un po' in casa Zamiro, no? Perché ieri era la sgattata del... Vabbè, te me porti sicuramente a rimembrare tutto quel periodo là, che ricordo con estremo piacere, perché si portava il calcio ad essere vissuto in maniera diversa, tanto quanto il motogiro, perché non serviva essere motorati per... oppure i motorati che arrivava sicuramente con il goto sempre alto, con sto gumio alto per i mezzi lì litri di birra, sì, ma dopodiché, ovvio, non i grandi numeri che abbiamo vinto, ma assolutamente siamo arrivati a confezionare quel motogiro col contenuto, perché gli era l'ambiente, che gli era l'acqua, che gli era i beni comuni, che era Valsusa, che era il Notava, che gli era gli OGM, che gli era tutta quella struttura che dava sicuramente motivo anche di portare, quindi nel rombo un tema e quindi un contenuto, oltre che a vedere quel ben di Dio che chiamo attorno, proprio ovvio che arrivava i critici, ma quel moto è su a Monfumo, ragazzi, stiamo a casa e beh, finia, abbiamo capito chi 3 anni ha che chiamo a star a casa, staremo a casa ancora, quindi viva l'antivirus, ragazzi, che sarebbe, che a roba è di irati, ma diciamo antivirus da parte nostra, insomma, ecco, fatelo esplodere, va bene. Vabbè, comunque vabbè, grazie al messaggio. Luca, non avete qualcuno da mettere sull'antenna come Fantozzi a fare a parafulmine? Magari serve. Buon pomeriggio a Marica, genitori. Sì, no, sento cosa. Purtroppo la bandiera è andata scomparendo, nel senso che abbiamo ancora con primi centimetri di vita della bandiera. Sapete che mi sono a 16 metri la bandiera, e quindi faccio un appello che mi toccheranno a cambiare la bandiera. E ora, se il nostro antennista mi sa dire come facciamo a cambiarla, noi la procuriamo e poi andiamo a... perché l'insegna illuminata resta chissà per quanto, ma questa mi immaginavo, perché con i rigori, no, da Judas Metri, ma i rigori del tempo e maltempo, ovvio che si consuma, però quel colore sta portando il nostro verbo di difesa e tutela anche del popolo palestinese, perché dico che sei anche quello del Libano qua vicino, ragazzi, ed è anche se l'Iran, e quindi diamo una mano. Al momento, in maniera salda, alle nostre spalle rimane ancora in auge tutto ciò che significa colorazione verde, bianca e rossa, e nera soprattutto, perché nera è la situazione. Oggi dovevo, però devo rimandarlo, perché adesso devo parlare di altro, perché l'ho promesso e quindi devo parlare di altro, però volevo riportarvi soprattutto e quindi confezionare una parte di trasmissione su 3 terminologie che stanno facendo la differenza purtroppo attraverso il terrorismo di Stato sionista. Vuol dire cesarea e vuol dire asbara soprattutto, ma non solo questa, ma soprattutto anche perché oggi il fronte sionista è sempre più, diciamo, devoto alla sindrome di Masada. Da lì volevo perché avevo l'ospite, ma volevo partire sì alle ore 2, poi mi sono dimenticato e ho parlato di altro, e quindi niente da fare, magari lo posticipo a lunedì prossimo. Ripeto, voglio parlarvi di asbara, di cesarea e di Masada, sono 3 termini per quanto riguarda oggi il regno dei sionisti, cioè perché tutto è nato sotto formula sicuramente di estrema destra. Cosa significa oggi ancora la sindrome di Masada, per quanto, andate a vedervelo se volete, per quanto riguarda questa convinzione che il mondo sia ostile al sionismo e quindi agli ebrei e quindi ai israeliani, e quindi questi continuano ancora a dire noi siamo qui all'angolo e quindi dobbiamo farci rispettare, e voi nel frattempo dovete pagarla fino in fondo. Però devo mettere giù la questione in maniera molto molto migliore. Ma allora, regaliamoci magari
Ah, questa che piaceva tantissimo anche alla nostra grande Mara, questa. Ho nostalgia, sì, di quei tempi, assolutamente sì, però la cosa va fatta per Benino, se non Benone, perché ripeto, sembrano le trasmissioni più semplici di questa terra, però non è così. Molto più semplice come faccio io, viene qua a leggere un po' di memoria, è molto più semplice. Là bisognava stare assieme in equilibrio un'infinità di stratificazione sociale, di rappresentanza tifosistica e soprattutto mettendoci dentro la battuta, la sganassata, la risata. Poi ovvio ci venne in soccorso allora Bairo Moreno nel 2002, se non erro, con la Corea, in questo caso non dal nord ma del sud, quando si diede la partita in diretta della nazionale, noi quindi la si commentava, si invitava tutti di fronte al baucometro allora a volume abbassato e noi lì a prosperare di minchiate elevate. Però ripeto ancora, ci siamo divertiti un fotio, perché fotio è bellissimo dire, cioè vuol dire veramente a caratteri industriali.

Quindi ricordo, se qualcuno tiene, perché Ghesè, un di più dei piastre in ghiaino lavato numero 12, noi servirebbe quei classici 50x50, 50x60, che adesso qua vedo la terra inzuppata del fragor dell'acqua. Nel frattempo è uscito un raggio di sole e l'arcobaleno con i colori, attenzione, verde, bianco e nero, area qua, bandiera palestinese. Questi sono i colori dell'arcobaleno che esce qua. Non so, altri colori non che ne è. Verde, bianco, rosso e nero. Ma nero, dito all'aperta come i vicentini. Loro, io marca sta roba qua, nero. Penso che sia Eori, Nerro, 2R sia chiaro. Piastre in ghiaino, sigavi casa, che anzi avevi problemi ad andare all'ecocentro perché pesa qua a macchinetta, oppure i vecchiavi skate, anche se sei gratis sicuramente, ma non avevi voglia di andare, ecco, i portai qua e non altri, li utilizziamo per fare veramente qua una caduta brillante. Ma quando vi è fuori, vedo, che sei allora? Prima il vento, la pioggia, è sul sole e i marmittoni, se Dio, brillare che metà basta. Tanto che qua adesso si arriva un sacco di gazze ladre. Dal Parlamento italiano un sacco di gazze ladre se qua praticamente a beccare il duro per la qualcosa poi decolla velocemente. Bene, detto ciò, saluto e ringraziamo il nostro duo Ottavio e RDM. Nel senso che dovevo, come ho promesso ad alcuni, aggiornare sulla situazione di Roberto da Mirano. Voi sapete, avevamo anticipato una loro doppia calata in quel del comune di Mirano, laddove abbiamo un'amministrazione di centro-sinistra, vuol dire soprattutto capeggiata da un fronte PD, significa Partito Democratico, attraverso quella che è la figura del sindaco eletto nel 2022, per la qualcosa vuol dire che se tanto mi dà tanto il prossimo anno ci sarà nuova tornata elettorale, si chiama Tiziano Baggio e ripeto è il sindaco del comune di Mirano, al quale abbiamo fatto pervenire, mettiamola al plurale, una lettera aperta, quindi partendo dall'alto a destra, pregiatissimo signor sindaco del comune di Mirano, Tiziano Baggio. Siamo stati due volte in quel contesto, siamo stati, intendo dire, sia Ottavio che RDM, ma soprattutto supportati anche da un piccolo, magari mettiamoci, fronte popolare di Radio Gamma 5. Siamo stati all'interno del contesto dei cosiddetti signori del sociale, lì però, a parte le mani aperte come grazia da ottenersi, non è arrivato nulla di nulla. Il consiglio è stato quello di dover passare assolutamente di fronte ad una massima espressione per quanto riguarda la rappresentanza amministrativa, in questo caso il sindaco, quello della fascia tricolore. Così è stato fatto ed è stato fatto esattamente nella giornata del 6 maggio, quindi vuol dire pochi giorni fa, 5 giorni fa c'è stato questo appuntamento, quindi abbiamo preso appuntamento, dopodiché questo incontro con il sindaco. Però ci si è presentati con questo foglio A4 il cui oggetto dice grido per esistere in maiuscolo, firmato dal nostro, quindi Roberto Vescovo. Voglio anticipare il ringraziamento anche da parte sua per quanto riguarda, aveva fatto quest'ultimo appello per sua volontà, per chi avrebbe potuto ancora dare una mano, e dico, sono stato veramente stupito, non solo per quanto riguarda il malloppo economico arrivato dall'anonimo, ma anche sicuramente, insomma, dall'aiuto dato da tanti nostri radioascoltatori, compresa, diciamo, quella lettera che ho consegnato al nostro in questione Roberto RDM in acronimo sabato scorso, in riferimento ad una, quindi, busta recante le preziosità della chiesa con scritto il vescovo, nel senso, sentendo vescovo Roberto si pensava di provenienza del Vajont, quindi vuol dire che è stata consegnata al Vajont il vescovo, e così abbiamo consegnato al nostro Roberto, che non è vescovo sinceramente, però di cognome fa vescovo per la qualcosa, insomma, però va bene così, insomma, quindi abbiamo già consegnato il tutto come avevamo ipotizzato. Ripeto, oggetto grido per esistere. Quindi ci si è parati di fronte al sindaco di Mirano con codeste righe. Sono Roberto Vescovo, cittadino del suo comune. Sono qui davanti a lei, signor sindaco, non per chiedere, ma per gridare il mio diritto di esistere. Grido per esistere perché dopo svariati anni che questa amministrazione, pur conoscendo la mia disagiata situazione, non è stata in grado di darmi un sollievo che un essere umano dovrebbe meritare. Grido per esistere perché vivo in condizioni che non auguro a nessun essere umano. La mia è pura sopravvivenza. Vivo in un'abitazione priva di energia elettrica, gas e acqua. Acqua che per legge dovrebbe essere garantita ad ogni essere umano. Grido per esistere perché, nonostante mi sono proposto, pregando di offrirmi un'occupazione che mi possa sostenere, ho invece solo visto il girarsi di spalle.
Grido per esistere perché sto sopravvivendo, solo con l'aiuto di amici che nonostante anche loro affrontino mille difficoltà, riescono a volte a darmi un po' di sostentamento, sostituendosi forzatamente a questa amministrazione. Grido per esistere perché, come spesso vi dimostrate solo esemplari nella propaganda, strobazzando slogan elettorali come nessun cittadino deve essere lasciato indietro, e questa è la firma del nuovo governatore del Veneto e quindi ben lo conoscete, ma la realtà è ben diversa, dimostrando di essere arroccati nel vostro fortino burocratico, lasciando al suo destino chi vi sta gridando aiuto. Grido per esistere pensando al solo valore retorico e propagandistico che hanno le vostre infinite celebrazioni, inaugurazioni e commemorazioni, nelle quali vi esibite a squillar di trombe con annunci giornalistici, consumando però risorse pubbliche e vitali, nello stesso tempo però restate sordi ad un vostro cittadino che, tendendovi la mano, grida aiuto. Ecco, sottolineiamo intanto tendendovi la mano, ecco, dobbiamo sottolineare tendendovi la mano. Grido per esistere perché i vostri occhi mi fate sentire invisibile e allo stesso tempo scomodo, imbarazzante e inopportuno, mandandomi il messaggio di togliermi di mezzo, di lasciar stare, di fare silenzio, perché per me non ci sarete. Grido per esistere perché un uomo come me non può esistere. Milano, 6 maggio 2026. Roberto Vescovo in firma. Questo è quello che abbiamo portato al sindaco di Milano, all'amministrazione di Milano. Qui ci sono alcuni aspetti che vanno immediatamente affrontati. Primo, Ottavio parte quando ci ha sentito dire che da un anno il nostro RDM è privo anche dell'acqua. Noi sappiamo per questioni normative di legge che in Italia il flusso vitale in 50 litri ogni giorno è praticamente obbligato. Ovvio che se uno mi si dice il comune allaccia fillati te che i tubi rotti casi tui, potrebbe essere, non sembra e non è non è questo caso. Quindi aver tolto l'acqua è una cosa gravissima. Da lì parte tutto quello che nel frattempo Ottavio, nel sentire appunto la fonetica del nostro RDM, che piaccia o non piaccia, a un certo punto questa è la goccia che fa traboccare il vaso, quella dell'acqua che da un anno, perché ovvio non avendo possibilità di pagare le bollette, quindi energia elettrica piuttosto che il gas e quant'altro, ciao, s'arrangia in altrui maniera. Per quanto riguarda l'acqua, considerando soprattutto appunto quello che abbiamo detto da in memore tempo, si bisognerebbe di venire incontro. Bene, quindi da lì parte soprattutto quel traboccar di vaso da parte del nostro Ottavio, che dice chiaro e tondo: a sto punto vado io in prima linea con lui, però vado anche a nome sicuramente di quelli che conoscono qua dentro RDM, per quindi capirne, abbiamo già capito sicuramente come ci si muove, abbiamo già capito, carpirne un pochettino di più. Qui c'è l'aspetto dell'acqua, dalla qualcosa Ottavio quando mi chiamò partì, per poi arrivare a tutto quello che diremo tra poco. Bene, detto questo, noi abbiamo quindi detto, siamo stati nella prima parte a incontrare qui dei servizi sociali e un allargamento di braccia, e va ben così. Però è ovvio, il consiglio è: bisogna andare dal sindaco. Si va dal sindaco. Era la prima volta? No, con questo sindaco non lo so. Attenzione però, noi sembra che si vada unicamente all'attacco del fronte amministrativo, ma così non è. Così non è. Per le motivazioni che diremo tra poco. Ad esempio, caro Luca, come ricordi oggi 6 maggio avevamo l'appuntamento con il sindaco di Milano. Questo è Ottavio che mi scrive a caldo. Con il sindaco di Milano Tiziano Baggio per discutere della disagiata situazione del nostro Roberto RDM. Per opportuna tua conoscenza ti volevo informare dell'esito. Bene, entriamo un po' in quello che si è sicuramente masticato in quei momenti. Ovvio, corredati anche da volumi alticci e da blasfemie varie, vuol dire sega bestemà. Dopo avergli ricordato della situazione di Roberto, il che potrebbe essere completamente negativo, assolutamente, dopo avergli ricordato della situazione di Roberto e dopo avergli chiesto perché l'amministrazione è rimasta immobile e refrattaria nell'aiuto nonostante si siano susseguite almeno 10 amministrazioni, lasciando Roberto senza nessun aiuto, tantomeno dell'assenza della fornitura d'acqua e delle altre forniture, il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato a farsi una doccia. Settimanalmente vuol dire 2 giorni alla settimana il nostro RDM ha la possibilità di essere scorazzato alle docce, quelle che il comune mette a disposizione per lavarsi. Ovvio che
mi sembra ricordare, poi sabato avrò qui in diretta RDM che potrà replicare a tutto se lo fa in maniera intelligente e utilizzando un fronte di logica, altrimenti si brucerà. Dico questo perché tra poco arriverò. E allora mi sembra siano 2 giorni alla settimana. Voi capite che con l'incedere del tempo estivo, quando il calore sicuramente si appiccica come marmellata di nonna, ebbene 2 giorni cosa fate sinceramente? Però tanto però il sindaco ovvio giustamente utilizza le carte che ha a disposizione per quanto riguarda quell'RDM non conosciuto, straconosciuto nell'abitato di Milano, perché nei tempi trascorsi, nei tempi recenti e nei tempi del Covid. Il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato, ripeto, a farsi una doccia ed è aiutato nell'uso dei mezzi pubblici. Ribadisco che questo non può, si può definire un aiuto per dare un sostegno. Qua, quindi Ottavio dice, ok, se lei però nel piatto mi mette unicamente questi 2 aspetti, e noi si pretenderebbe assolutamente, per uno che sta sopravvivendo, qualcosina in più che 2 docce e un mezzo a disposizione a livello pubblico per andare alle docce, oppure non so se per girare tanto per prendere aria dal finestrino, questo non lo so, lo aggiungo io, non lo so. Quindi ripeto, il sindaco mi ricorda che in questo periodo Roberto viene settimanalmente accompagnato a farsi una doccia e aiutato nell'uso dei mezzi pubblici. Ribadisco che questo non si può quindi definire un aiuto per dare un sostegno dignitoso a Roberto, ricordandogli che l'acqua è un diritto, come pure il sostegno sia economico sia alimentare deve essere ripristinato affinché possa l'amministrazione dire di essersi mobilitata per aiutare Roberto. Bene, dopo un acceso dibattito abbiamo stabilito un percorso di impegni, e allora voglio farlo sapere a tutti questo percorso di impegni. Noi questo percorso di impegni per una parte avevamo già sentore di poterla realizzare, però non ce l'abbiamo fatta e diremo tra poco casomai il perché. Allora, adesso si tratta, noi e l'amministrazione, di dare e di avere, però dobbiamo anche dare, perché subito e quindi tra pochissimo il sindaco si impegna con Veritas, voi sapete, ente che eroga l'acqua, quindi vuol dire quella multi-utility molto conosciuta in quel contesto. Dai vostre parti avrete l'ATS, avrete Acque Vicentine, avrete altri, la Veritas. Bene, subito e quindi tra pochissimo il sindaco si impegna con Veritas a riaprire la fornitura dell'acqua e alla cancellazione della parte debitoria, perché è ovvio c'è una parte debitoria dovuta al fatto che io non avendo stipendio, io non avendo più nulla, io oltretutto che ho perso quel reddito di cittadinanza, oggi dicasi reddito di inclusione, che non posso avere perché malauguratamente o anzi in maniera benevola allora qualcuno aprì le porte da un punto di vista di travagli e quindi di lavoro, sono andato a Venezia a lavorare scavando in terra, trovando pavimenti laddove la soprintendenza o chi dei beni particolari veniva a bloccare tutto, ma sta il fatto che comunque per 6 mesi o poco più ho messo via qualcosina, quel qualcosina ha fatto sì che io sforassi da un punto di vista di ISE, questo mi è stato detto, da un punto di vista di ISE, però qualcosa, non mi aspettano nemmeno più quelle 5 carte da 100, quindi 500 euro per quanto riguarda il reddito di inclusione. E ricordo che RDM si pentì nell'immediatezza nell'aver votato quel Movimento 5 Stelle, perché lui andò a votare, uscì e gli venne in mente che quel signore era sul Panfilo, che fosse o non lo fosse, sta di fatto che così me l'ha raccontata. Il sindaco, quindi abbiamo detto, il sindaco si impegna, noi siamo in attesa degli impegni, ma attenzione però, perché il sindaco ha anche delle ragioni da vendere in assoluto. Il sindaco in cambio vuole ciò che noi già sapevamo, che Roberto liberi il giardino della casa dove abita di tutti i rifiuti accumulati negli anni. I vicini stanno continuamente segnalando ai vigili dell'incuria delle precarie situazioni igienico-sanitarie. Già lo sapevamo, già avevamo riferito al nostro RDM. Se serve una mano, come abbiamo i volontari qua, straordinari e strepitosi, che me fa de tutto di più, che abbiamo messo a posto un po' dei angoli de a radio. Se serve venire a disboscare, deforestare, brutto termine che mi viene in mente l'Amazzonia. Se serve mettere in sesto un po' quella roba che magari ti nota i bidoni giallo-marroni, blu piuttosto che verdi, dell'ecologismo imperante, veniamo a darti una mano,
Te lo abbiamo già detto mille volte, perché in questa maniera qua diamo un alibi, diamo una giustificazione, diamo un protesto, diamo un sistema di ribaltarmi la situazione. Oppure no? Oppure no? Se i vicini, mi ha detto tante volte, ga denuncia sta roba, perché gli odori, ma in estate, perché era masse, i ramoni, era miglie, scato, e scato e ame, scato ecce. Ecco, quindi adesso abbiamo da fare un passo in quella direzione là. È brutto da dire, no, è una roba che era nella logica delle cose. Dobbiamo fare un passo, perché altrimenti mi dirà, anzi, che abbiamo visto cosa? Bene, ovvio che RDM mi replica, giustamente o ingiustamente, sento quante volte che i vicini si venivano a darmi sicuramente un brodino per darmi una mano quando che mi ero catastroficamente, praticamente in totale sopravvivenza. Nessuno. Beh, è ovvio. Se e cosa sta così, e questo non viene, e suonarti il campanello prima perché non te che è a corrente, secondo i vieni neanche a scampanellarti nulla di nulla, perché vuol dire che con i vicini se ha sicuramente costruito un muro che quello di Berlino era nulla di nulla in proporzione. Quindi adesso abbiamo detto che si provvede a sta roba qua, tanto che ringraziando quelli che hanno dato economicamente una mano, lui si è strariprometto, perché non volendo al momento il nostro aiuto, veniamo noi altri. Noi altri abbiamo un Giovanni che ha più decespugliatori d'Italia e ha più macchinari per mettere a posto i boschi e i giardini d'Italia che metà basta. Mi è stato detto, voglio farlo me, cioè RDM. Bene, e ora e adesso vediamo che te che da farlo, però te che da farlo. Quindi il sindaco si impegna, attenzione, vuol dire iniziare un percorso di pulitura e pulizia di tutto quello che questi anni non è stato fatto, non è stato fatto. Dopodiché il sindaco dice, te me accatasti tutto in un angolo, io mando a spese del comune la Veritas del servizio nettezza urbana per sgomberare tutti i rifiuti. Quindi RDM, non abbiamo da darghe più nessun alibi, non possiamo giocare questo pretesto qua, perché questi me va sicuramente quindi a ingolfare il nostro, diciamo, sistema di contrasto, perché abbiamo tante ragioni, però questi adesso te che capio via giocare sta roba qua. Il sindaco si impegna con gli operai comunali a ripristinare il giardino in maniera igienicamente idonea, queste le parole del sindaco, eh? Il sindaco si impegna, dopo aver visto anche l'impegno di Roberto, eccoci qua, il sindaco si impegna. Siamo d'accordo che nel caso dovesse essere, noi si va in diretta col sindaco. Il sindaco si impegna dopo aver visto, però dico, non va in diretta adesso, prima vuol vedere, quindi vedere cammello e comprare quando, ok. Il sindaco si impegna dopo aver visto anche l'impegno di Roberto della giusta pulizia della casa, di intraprendere un percorso di aiuto con l'ottenimento del reddito di inclusione in funzione dell'ISEE presentato, di poter riattivare le utenze, di seguire Roberto nella ricerca di una posizione lavorativa. Anticipo che il riferimento al messaggio che mi mandava, diciamo, all'inizio più o meno RDM oggi, che esiste questa possibilità attraverso anche Filippo Dadoio di andare praticamente qui che fa asfalti, e quindi che sarà un contatto nei prossimi giorni per vedere se esiste questa possibilità, sicuramente è porta aperta per questo nuovo lavoro per RDM per quanto riguarda l'asfaltatura. Perché? Perché nel frattempo, prima di arrivare in contatto con il sindaco, che era anche quell'imprenditore che è andato a parlare direttamente a RDM e si aveva presentato praticamente con gli indumenti del lavoro, al che era stato apprezzato da RDM, al che l'imprenditore chiede assolutamente i documenti per iniziare il percorso di 2 settimane per prepararlo al nuovo lavoro. Al nuovo lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire te me dei documenti, te mando mi dal dottor X, cioè vuol dire praticamente te fai la visita dal dottore, dopodiché deve fare il corso antincendio, cose che te sviluppi in 2 settimane, però nel frattempo arriva te fa una fasso breve e il dottore che ha detto il problema del giro vita è così così, e quindi ne sei sentito praticamente magari di dargli lavoro, perché magari i palcadori piuttosto che a Salzano, mi sembra che fosse il cantiere, non lo so, sta di fatto che comunque è andata a sbusa, che a volte la è andata sbusa. E allora diamoci da fare in altra maniera. Ho chiesto al sindaco, ecco, di avere l'opportunità di esplicitare i suoi impegni con Roberto in un'intervista di Radio Gamma 5, ma il sindaco dice prima vediamo assolutamente come ci si muove in casa RDM. Ma non ha tutti i torti, se vi ho sinceramente, perché se noi altri si mettessimo sicuramente, diciamo, nell'ottica di essere quel vicino là di casa e te continui a chiamare i vigi, denuncia, cioè non sai che sia proprio una roba.
mi risponde dicendomi che conosce la radio bene, salutiamo ora Baggio, sindaco di Milano, che conosce la radio e farà l'intervista dopo che gli impegni reciproci saranno rispettati. Benissimo, bel passaggio, impegni reciproci. Non vedo questa eterna difficoltà nel ripulire il giardino, cacchio. Adesso però, attenzione Armi, ve parlo come che ho parlato parecchio tempo sabato scorso, RDM, qui presente, capo cantiere, mi scherzo capo cantiere, però questo ga lavorà veramente ad L maiuscolissima, un grande veramente, col Michele di Vicenza, col Fabrizio, col Franco, con tutta la nostra gente, adesso mi dimentico altri perché siamo tanti, ma veramente, cioè questo veramente che ha fatto un lavoro encomiabilissimo e che ho parlato però nel frattempo, per dire che adesso qua, sto passaggio qua, ovvio che il sindaco aspetta qualcosina, cazzo, aspetta perché sei anni che andiamo avanti così, e quando che te avevo detto, cacchio, guarda che gente giusta che vi è là, il 448, siamo macchine da guerra, ti ho visto anche qua, te rabaltemo tutto in termini positivi, no? No, faccio mi e allora TFT adesso te che da fare. E lo dicevo ringraziando qui che altro sicuramente è anche un monumento economico per quanto riguarda l'aiuto, adesso il compra 1, 2, 3 attrezzi e megadito e il si mette al lavoro. Visto la disastrosità della vista, tradotto degli occhiai, la problemi di vista, e quindi adesso visita e occhiali, in base a quello che si ha raccolto 99 su 100 se che fa anche con gli occhiali, per la qualcosa vi ringrazio in maniera infinita, infinita, infinita. Ah, lo spot o blocchemo perché è dato fuori tanto, e l'ultima volta tutto si lega a quel vien lavorare, non ti vien più lavorare con lo spot, perché aveva sentito uno che ha passato un altro che arriva questo, dopodiché non lo so. Cioè, lo so ma meglio non dire, non so. Quindi ricordo che l'intervista potrebbe fare, allora mi risponde dicendomi che conosce la radio e farà l'intervista dopo che gli impegni reciproci saranno rispettati, quindi adesso vediamo, per cui voglio parlare in diretta, vediamo di prenderci tutti assieme, parlo del nostro gruppetto si intende, gli impegni reciproci da rispettarsi, facciamo che il contesto di casa tua sia talmente brillante, cacchio, che viene girare il prossimo spot, Dio caro, de che cacchio ne so, di brillante prodotti che vi utilizzai in casa. Dobbiamo farlo, ma dobbiamo farlo anche prima, perché non possiamo dargli un assist così, non possiamo dargli un protesto così, non possiamo dare una giustificazione così, non possiamo dargli un alibi così, e dopodiché casomai noi si va all'attacco con la minuscola, perché adesso non sei che chiamo da fare chissà che cosa, però dopo sarebbe diverso, perché qua che sei un carta che canta, dopo che se serve va in diretta, però ripeto, adesso che si impegni reciproci partiamo, intanto metto una settimana, due settimane, tre settimane, quello che sei, adesso ripuliamo tutto quello che deve essere ripulito in assoluto, perché i vicini lo sappiamo, l'erba al vicino è sempre più, in sto caso, a semo perdere. Questa è la sintesi dell'incontro che penso e mi auguro sia stato positivo. Se gli impegni saranno rispettati, esatto, se gli impegni saranno rispettati. In riferimento alle poche voci che sono arrivate, guarda che questo qui scheva a giocare ai macchinette, ragazzi, nella logica no, non esiste, questo tesuga un euro e nel passato, ma poi giocare ai macchinette, prima non aveva mai soldi, no? Dico perché anticipo già sicuramente le voci di corridoio, nel frattempo si uscì, ma nell'ordine di 1/2, guarda che va a giocare ai macchinette, mi chiamava anche Simone da Vicenza in riferimento al fatto che Simone a Vicenza, oltre ad averlo aiutato economicamente, oltre ad averlo portato al pranzo del 50° anniversario, mi diceva che due proposte al lavoro che aveva allergie anche lui stesso, ma in riferimento sicuramente alla stagione al mare, però dovremmo essere concreti e dovremmo utilizzare la quintessenza della logica. Se è possibile, Simone, secondo il tuo punto di vista, fare una stagione in costume al mare, e come facciamo, sdraio, sabbia, te mi direi, ma vara che, sì, te mi ho detto mia volta, vara che, però se riuscimo a nel frattempo, perché sta fatte queste proposte, perché non so se fosse stai ufficiali fino in fondo, non lo so, però sinceramente udise due motivazioni, una vi dico mi perché non me l'ha mai dita, ma se questa e a seconda se quella che dice, ma se mi vuoi lavorare 3, 4, 5 mesi, dopodiché mi sforra l'ISE, non mi dà più niente, se fosse qua e là, ma che altro che dice, no, ma ti deve fare stagione come fa tutti, uno viene in casa 3 mesi, come fai Giatari 6 mesi in Germania, viene in casa 3 mesi e poi farà altro, oppure te deve fare un altro contesto invernale, che ne so, oppure ti ritorni dopo a fare sicuramente lo stesso lavoro, dico Ghese anche questo, però Filippo Ghese sta dita, Filippo diceva appunto, guarda adesso ho visto, quindi vai a parlarne per quanto riguarda la questione asfaltature, che non è sicuramente un lavoro molto semplice. Questo per aggiornarvi, perché non venne fuori a mille
porcherie, porcate, così lo è. E lui puoi replicare su tutto sabato prossimo senza nessun problema. Paolo, chiamami lunedì prossimo, grazie mille, perché Paolo Matteo Loregian, che te mi chiami 14:57, no. Ciao Luca, se per voi è l'anno dei 50, per me quest'anno sarà l'anno del 60 virus. Oramai mi sento classificato come... mi sento classificato più terronista a terronista. Vi porto con me in giro qua e là in cerca di comitati terroristi che combattono contro la consigliera dei grandi potenti del mondo, l'intelligenza artificiale e società varie, in primis Palantir, che suggerisce ai potenti quali azioni, modalità e su quali stati o zone geografiche fondare i loro artigli. Se non mi schiacciano per strada, mi farò sentire. Un abbraccio a tutti. Ciao Giorgio, in effetti ne parlavamo l'altro giorno con i ragazzi. Dove siete sparito? Forza Roberto, grande Ottavio, un grande abbraccio da Fabio Torin, grazie mille a voi altri. Domanda: se era un extracomunitario, era meglio di... davano tutti, bravo Max, andiamo a finire Cusita, andiamo in comune e Cusita praticamente continuiamo a rimestare nell'inutilità. Andiamo incontro una volta che sei una cagata per ripulire sto cazzo di giardino di merda, che sei mesi che diciamo va, metti a posto sto cazzo del giardino. Dopodiché, se loro mi utilizzerà altre robe, noi andremo sicuramente, come è da par nostro e da far nostro, andremo. Ma nel frattempo, cacchio, gavi capio, questi ha fatto che a mossa, che mi ha detto guarda che i vicini, e questo è vero, e questo è vero. E quindi partiamo da una roba che è molto semplice secondo un punto di vista. Dopodiché non c'è più l'acqua alle manifestazioni, ma che andiamo a trovarsi in 200 davanti a casa di Roberto, se fosse. Ma se cataremo in due, come al solito. Luca, ripetimi quantità, materiali e misure di quel che serve per il pavimento esterno. Grazie Paola. Allora, per quanto riguarda il pavimento esterno, serve che i marmitoni là, che se 50x50 o 50x60, qui quei granellini picai sopra praticamente, 50x50. Bene, detto questo... basta che ho detto tutto, manca 20 secondi e sei altro da dire, però dai, ho detto le robe essenziali, cacchio, per tenervi aggiornati e ringraziare soprattutto dall'anonimo che ha fatto pervenire sicuramente una quantità, ragazzi, de soldi, qui che ha portato il gas di Tiziana sabato scorso, qui che ha al Vajont, qui che mi ha...

E allora che il buon cielo sempre più blu sia con tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e di Radio Gamma 5, la santissima realtà di 94 MHz, laddove oggi diamo un 5 per 1000 vincente, e quindi sulla ruota di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia potete giocarvi 01 o 59 o 80 o 90 oppure 2 e 88, ragazzi. Numeri di folta vittoria, perché il vostro aiuto è per noi linfa vitale, importanza solare, radiofonico amore che ci lega. Qua vedo i biglietti, quindi ringraziamo chi ha fatto i biglietti per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma. Bravi, 5 per 1000 esattamente. Dal cielo sempre più blu, ragazzi, fiocchiamo ad una storicità che più storica non può essere, e allora immigrazione quasi leghista questa, eh?

primo appello di giornata: se qualcuno tiene una piastra non per i capelli ma piastre ghiaino lavato, è il marmiton chiamavo mise, quello che mo qua a sinistra, ma si vorrebbe abbellire ancora con 10-15 elementi. Se qualcuno per caso li ha in disparte a casa, deve andare all'ecocentro che costa anche a Schei e non sono troppo, diciamo, distrutti. Parlo, diciamo, di quei quadrati con i sassolini all'interno, 50x50, 50x60, marmittoni, quadrettoni, chiamateli come volete, ma comunque è la piastra ghiaino lavato. Se qualcuno la tiene e magari ce la fa per venire qui in radio, noi andremo terminando i lavori che abbiamo già terminato praticamente sabato scorso, ringraziando tutti gli staccanovisti presenti, tutti i nostri operai con la O maiuscola, quando la sinistra contava e poteva sicuramente anche fregiarsi di avere al fianco una buona dose di sindacalismo, oggi assolutamente venduto a tutti i peggiori sistemi oggi esistenziali. Ebbene, ripeto, piastre ghiaino lavato, se qualcuno tiene delle piastre, altrimenti dobbiamo comprarle, ma si potrebbe risparmiare, perché so che tanti magari, perché sono quelle che tengono anche la base, gli ombreoni per capirsi, oppure i gaveo casa, a moglie vuoi far l'orto, cava tutto giustamente, e allora se volete, sì, ho tutto, se volete portare praticamente i marmittoni o comunque la piastra qua in radio, 10, 15, 20, 30, 40, tutto, no, stiamo scherzando, altrimenti qua è il verde, noi dobbiamo difenderlo assolutamente. Però qua, per chi esce perché ha la sigaretta facile, per chi esce perché va a far pipì, chi esce perché vuole andare a salutare la Siesa, chi esce perché praticamente dall'alto è arrivato magari 1 miliardo di euro in banconote, oppure il tintinnio dello sterco del diavolo, perché quando si semina quel soldo poi cresce, perché Pinocchio insegna anche questo, nella realtà del gatto e la volpe, noi vorremmo mettere i marmittoni per agevolare tutti quelli che in piena notte magari escono a mirare un cielo stellato. Nel frattempo noi dobbiamo rimirare, nel senso d'ascolto, i grandi di sempre, che sarebbero praticamente questi.

0: mentre l'AFA bussa in maniera quasi imperante, oggi qua è già caldo ragazzi, ma un caldo afoso, un caldo brutto, un caldo che ce lo subiamo tutto. Vabbè, saluto Mario. Mario, come stiamo?
1: Bene, grazie, grazie.
0: Senti, prima di addentrarci sicuramente diciamo nella infrarossa realtà, volevo chiederti, visto che adesso si comincia ad aprire i telegiornali con l'antivirus, tu sei stato anche protagonista di quel micidiale momento dal 20 al 21 al 22, soprattutto quei 1000 giorni che ben conosci e che ogni tanto abbiamo anche riportato qua dentro, cosa ne pensi? Antivirus è un ballon d'essai, nel senso che provano a vedere la reazione diciamo del pubblico italidiota, nel senso del nostro popolo, per capire se conviene dare un'accelerata nei confronti del ricattesimo, delle restrizioni, del Green Pass, oppure la cosa che rimarrà sicuramente confinata a mare aperto. Come la vedi con questi ratti, topi?
1: Ma io mi auguro che rimanga confinata, come dici tu, a mare aperto.
0: Ma ne stanno parlando proprio.
1: Non vorrei che fosse un'ulteriore prova, tentativo di verificare dopo 5 anni che cosa succede di fronte nuovamente a questa paura, vero, dell'antivirus adesso, insomma. Insomma, l'antivirus e questi topi poverini che trasmettono, è vero, naturalmente è vero che trasmettono il virus, però ci vuole un contatto prolungato, ma tanto prolungato, con una persona.
0: Cioè devi avere quindi, insomma, di scarica X.
1: I topi sono sempre esistiti, insomma, ecco. Quindi antivirus
0: sia quelli d'appartamento che questi,
1: sì, ecco
0: esatto. Cioè, mi dici quelli d'appartamento fa molto più paura,
1: ecco, forse sarebbe il caso di vaccinarsi contro quelli d'appartamento in qualche modo, vero?
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto, quindi con gli allarmi supersonici, insomma, oppure non dormire mai e rimanere col moschetto in mano. Vabbè, il capo cantiere mi ha già mandato piastre gaino lavato che ne serve 12 RDM. Parleremo di RDM nella parte finale di giornata, facendo il punto della situazione, perché l'incontro c'è stato. Vabbè, detto questo, comunque con Mario è entriamo sicuramente nella questione infrarosso e volevo dirti anche un'altra cosa. Avevo qua un amico ospite al fianco nostro, Luciano, radio speaker che saluto, un ingegnere che parla di infrarossi e quant'altro per quanto riguardava Oxy, che è un progetto insomma di energia, ecco, no, dico anche là l'infrarosso conta, che metà basta questo H24 sostenibile, gratuito, o comunque di basso costo, basso impatto, e quindi lui mi parlava di questa occasionissima che
1: l'infrarosso, come si vede
0: anche là, lui parlava di infrarosso,
1: ma lui sta parlando del principio ossidroelettrico.
0: Esattamente, mi sembra di ossidroelettrico, esatto. Acqua e quant'altro, è tutto, anche al buio H24,
1: sì. Anzi, stanno lavorando
0: moltissimo. È un progetto con la P maiustolissima
1: all'università.
0: Sì, la base è quella che parla, ossidroelettrico, esatto. Sì.
1: Lo sto perché in effetti
0: bravo, perché loro dicono una rivoluzione dell'energia sostenibile, questa mission di rendere l'energia più sostenibile accessibile in tutto il mondo. Dopo vari anni di ricerca nella fisica dell'acqua abbiamo scoperto un nuovo fenomeno fisico, l'effetto ossidroelettrico, che consente l'estrazione di corrente elettrica dall'acqua utilizzando la radiazione infrarossa. Scoperta che ha cambiato il modo in cui concepiamo l'acqua e generiamo energia. Vabbè, intanto possiamo generare qualcosa di piacevole per il nostro sistema corporeo, no?
1: Certo. Ecco, l'infrarosso, come si vede, ha tante applicazioni, vero? Può veramente risolvere tanti problemi. Personalmente, ovviamente, per competenza ne parlo in termini medici. Chiaramente, mi sembra Giordano che si chiami, se ben ricordo.
0: Giordano, il boss di Oxy.
1: Giordano, vero? Sì. Roberto Giordano, se ne parla, mentre lui è un fisico,
0: parla
1: in termini appunto di fisica, e mi va benissimo, anzi, dimostra quanto gli infrarossi possono fare, vero?
0: Quanto gli infrarossi possono fare, quindi, la differenza. Tu hai cominciato a masticare i temi che affronteremo ancora oggi nel 97, quando hai appreso le prime...
1: Sì, beh, i primi rudimenti dell'infrarosso, mi sono arrivati proprio verso la fine del vecchio secolo, dell'altro secolo, inizi 97-98, ricordi bene, 97-98. Solo che, come ho sempre ripetuto varie volte, in quel momento non esisteva una letteratura medica sufficientemente ampia da convincermi del tutto sulla loro efficacia, o soprattutto non tanto sulla loro efficacia, ma sul modo di trasmettere questi infrarossi, perché i minerali bioattivi, cioè questi minerali in grado di assorbire il calore del nostro corpo e di riemetterlo sotto forma di infrarosso profondo, li conoscevamo, Però il modo di veicolarlo poi utilizzando i particolari tessuti dove questi minerali sono contenuti, lì c'era un po' l'inghippo, perché in fase iniziale questi minerali venivano spalmati, venivano spruzzati sul tessuto, che vuol dire poi che dopo qualche lavaggio andavano via tutti. Invece
0: perdevano
1: adesso,
0: di loro efficacia, insomma, perdevano un po' di loro efficacia.
1: Esattamente, sì, cioè loro, i minerali non perdevano l'efficacia, però venivano allontanati dal tessuto, sì, e quindi il tessuto staccati, perdeva l'efficacia. I minerali non perdono mai l'efficacia, i minerali sono sempre attivi, non si esauriscono. Non sono delle pile che si scaricano, diciamo, assolutamente no. Tant'è vero che una maglietta FIRRE, al di là dell'usura legata al normale utilizzo, non si deteriora mai da un punto di vista
0: FIR
1: di
0: per i distratti di oggi o dell'altra volta è un acronimo che sta per?
1: Sì, FIR è un acronimo in lingua inglese, sta per fare infrared ray, cioè raggio infrarosso profondo.
0: Profondo
1: viene anche definito lontano, viene anche definito remoto. Quindi
0: non si può definire in tre maniere.
1: In tre maniere, sì. Profondo, remoto, lontano, sono frequenze quelle più lontane nella gamma degli infrarossi dalla luce visibile. Per specificare.
0: Senti, nel 97 quel tuo primo approccio e quant'altro, nel 2016 però Welfare Project prende formula.
1: Nel 2016 prende vita, proprio vita, Welfare Project, è questa struttura che dal 2016, quindi sono 10 anni, il 4 luglio saranno appunto 10 anni, il decennale, e che si occupa proprio di infrarosso, sia a livello ovviamente di informazione, formazione, e chiaramente anche di distribuzione, di diffusione di questi prodotti, di questi articoli.
0: Il segreto di minerali bioattivi quale sarebbe?
1: Il segreto di minerali bioattivi è quello di essere attivati, per quello si chiamano bioattivi, dal calore del nostro corpo, e quindi qualsiasi persona, persona animale, perché anche gli animali funzionano anche molto bene sugli animali, tanto che i tappetini in tessuto infrarosso sono a emissione infrarossa, sono utilizzati nelle cucce dei cani, ma vengono anche utilizzati ad esempio sui mantelli per i cavalli, tanto per dire, quindi sono minerali in grado appunto di assorbire questo infrarosso, di questo calore, vengono attivati e di riemetterlo solo sulla banda di frequenza dell'infrarosso lontano. Le frequenze di infrarosso lontano sono quelle che vanno a interessare proprio il tessuto biologico, cioè le nostre cellule. Il meccanismo è un meccanismo estremamente interessante, perché agisce a carico della parete interna del vaso sanguigno. Questa parete interna è costituita da un particolare gruppo di cellule che si chiamano cellule endoteliali, che producono normalmente, fisiologicamente, un gas che si chiama ossido nitrico. L'ossido nitrico è uno dei più potenti vasodilatatori che noi fisiologicamente produciamo.
0: Saluto la nostra infrarossa invece di stampo falce e martello, la nostra Lilli. Ciao Lilli, buon rientro, buon rientro. Senti, abbiamo fatto un po' di numeri, 2016-97, se tolgo 5-97, 1992 vedevo il premio Nobel viene assegnato per gli studi sull'ossido nitrico che hai accennato spesso a volte.
1: Esattamente, c'è il premio Nobel a 3 scienziati americani proprio per i loro studi sull'ossido nitrico, perché non dimentichiamoci che l'ossido nitrico a livello chimico lo conosciamo dalla metà del 1800, però la sua funzione è stata messa in luce soltanto proprio nel 1992, per cui c'è anche il premio Nobel proprio per questi studi.
0: Proprio per questi studi. Vabbè, tu ne hai sicuramente piazzati diversi dei capi che hanno a che fare con la FIR, perché l'elenco... E allora si potrebbe schierare più che 4-3-3 fase d'attacco, ma t-shirt donna, leggings, gambaletto, ginocchiera, cavigliera, polsiera, pantaloncino, t-shirt uomo, canotta, scaldacollo, gomitiera, pashmina, solette, federa, mascherina, calottina e copri materasso. Abbiamo da aggiungere qualcos'altro nel frattempo oppure?
1: No, federe abbiamo dette anche, le federe direi che sono tutti quei prodotti che comunque ormai in 10 anni mi hanno dato la conferma dell'efficacia di questi tessuti, di questo infrarosso lontano, molto molto interessante, come antinfiammatorio soprattutto, come antidolore, come decontratturante muscolare.
0: Decontratturante
1: muscolare.
0: Mi piace.
1: È molto importante.
0: Allora, quando siamo arrivati oggi, caro Mario, noi eravamo circondati dagli Aristogati. Tu hai visto?
1: Sì,
0: Aristogati ormai questi
1: Aristogati,
0: qua.
1: Aristogati, certo.
0: Abbiamo gli Aristogati, di una bontà assoluta, c'è sempre quello che sì. soffia, ma comunque ormai è dei nostri, nonostante tutto, gli altri cinque ormai sono supersonicamente di casa, quindi qua, come topi, noi non dovremmo avere problemi di antivirus. Io penso che come minimo l'antivirus e entro qua non ci entri, se non in formula disinformativa o informativa che dir si voglia. Tu mi hai accennato alla novità che esporrai sabato prossimo al GAS dalle 11 alle ore 18 che terremo qui a Radio Gamma 5. Oltre al manichino, oltre alla prova solette, oltre
1: sì,
0: a
1: sì.
0: chiedetemi quello che volete e anche
1: sì,
0: di più.
1: È una novità, sì.
0: Io sono pronto a indossare l'esoscheletro.
1: Ecco.
0: Ne ho sentito parlare tante volte, esoscheletro e gli animali che lasciano la corazza e quant'altro. Parlami di cosa vedranno sabato prossimo, i vantaggi che può avere questa struttura.
1: Certamente.
0: E perché
1: è
0: utile parlarne oggi. Perché?
1: Un attimino, come dire, ho scritto qualcosa perché è un argomento estremamente interessante.
0: Che tu hai provato l'altro giorno,
1: che ho provato
0: prima hai fatto una salita e sbaccavi che metà basta, eri distrutto, eri.
1: Sì, ma allora io devo tenere sempre conto di una cosa, io ho 76 anni 76 compiuti 4 giorni fa, quindi
0: grazie. Non lo sapevamo nemmeno,
1: ecco.
0: Sì,
1: per cui chiaramente le mie articolazioni non sono più quelle di 10 anni fa. Cammino bene, per fortuna, però sì.